0: con Cossiga è altro, forse, non lo so. Ma per quel che mi riguarda sono certo che
1: Avrà
0: questo.
1: paura anche delle cose che gli ha detto Cossiga, che saranno diverse da quelle che gli hai detto tu, però.
0: Sì, ma credo che lui forse possa anche
1: Diversamente
0: meglio.
1: pauroso, evidentemente.
0: Sì, ma voglio dire, Cossiga scrive che a differenza, così forse c'è un sospetto di banalizzazione mia, lui ha detto che la persona, non l'ho letto io, ma mi è stato riferito da più parti, che in un suo libro autobiografico parla di sé, ha detto che poi in fondo la persona che lui ritiene più vicina come tipologia, dice, è Pannella. Aggiungendo, c'è una differenza, che io c'ho un omino nero che ogni tanto dentro di me parla e lo lascio parlare. Vabbè, dice, ma allora, dice, ma è con Pannella? Dice, no, Pannella c'è l'omino bianco lui. Capito? Sembra che voleva dire? Beh, una visione pessimistica probabilmente, in cui in questo mondo è necessario l'omino nero, se si vuole. Ma no, a parte questo, adesso appunto vedremo, sono molto curioso, cioè, su quel mio libro, tra l'altro che viene fuori, c'è una notazione. Dunque, il primo articolo, e devo dire di uno che l'aveva letto notoriamente. No, evidentemente non l'ha letta, solo le ha lette sul giornale, non mi ricordo il nome, ma davvero un articolo buono, onesto, non pubblicitario, però sicuramente. L'indomani, la prima pagina di Lanna
1: Sul Secolo.
0: sul Secolo,
1: Sì. No,
0: e devo dire, era molto, era serio, cioè anche lui l'aveva
1: Lanna è
0: letto e ci
1: un
0: parlava.
1: giovane giornalista molto attento,
0: Assolutamente, e
1: intelligente,
0: poi fa sempre gli
1: preparato.
0: articoli, diciamo, sul piano della cultura
1: Sì,
0: politica, della politica e
1: bravo.
0: cultura, continua a farlo. Poi c'è stato, dopo questi due, il Corriere della Sera, che fa parte, il Bompiani fa parte della stessa baracca, e quindi Bompiani immagino che contasse su un lancio un po' sul Corriere della Sera, dopo che probabilmente saranno intervenuti. E quindi poi il terzo intervento, assieme a uno non so se del clandestino, un altro intervento è stato sul Corriere della Sera, nella pagina politica, con una
1: Sì, però
0: collina.
1: era una colonnina,
0: Sì, una
1: era
0: mezza
1: una
0: collina.
1: roba.
0: Sì, ma c'è stata, tra l'altro, su una cosa che mi interessa, dice, mette il titolo, perché credo che c'è sul libro, a un certo punto dice, io dico, no, Craxi dice Pannella, no, com'è? Io racconto che Craxi ha detto, ma quello mi odia, parlando di Pertini. Allora, tanto vale che ci stiamo 2 minuti, sì, ma quando è accaduto questo? Quando io spiegavo a Bettino che bisogna andare a leggere il Presidente della
1: Me lo
0: Repubblica,
1: ricordo
0: lui doveva
1: perfettamente.
0: cambiare opinione e doveva essere favorevole a Sandro. E lui disse così, e io gli dissi per la verità, ma che quello farà i presidenti laici, e perfino te farà presidente. Oh, Spadolini, no, prima uno che rifiutò un laico, non so chi era, poi
1: Te lo dico io, dice.
0: Spadolini e
1: No.
0: poi Bettino li fece presidenti.
1: No, no, quello che rifiutò, non rifiutò, non riuscì a fare il governo fu Craxi nell'80, no, nell'estate 79.
0: Ma gli aveva dato
1: È
0: l'incarico?
1: certo che gli aveva dato
0: Ma poi
1: l'incarico.
0: gliel'ha ridato.
1: Sì, poi gli ha ridato nell'82,
0: Ci
1: nell'83,
0: ha preso.
1: però il primo laico incaricato fu Craxi. No, no, no, scusa, il primo fu Ugo La Malfa.
0: Ah, ecco, appunto, appunto, vedi. Ma comunque avevo azzeccato nel dirgli,
1: Sì.
0: uno non lo conosci, quello deve fare il laico, e poi figurati deve fare il socialista. E quindi che può fare? No, ma per rimetterlo nella cosa, è perché lui mi aveva detto questo come sbottato, no? Andavo lì, anche lui è un altro che c'ha paura, da amico e fraterno abbastanza, no? La parlassa che gli vado a rompere le palle, ma quello mi odia, gli è venuto fuori così, e E io tu non capisci niente, ma non conosci. E allora anche se te, si incazza con te, ma fa benissimo, no? E la conversazione come poteva andare con Bettino, però si convince, direi facilmente, insomma. C'è un po' di fiducia su come nasavo le cose. Infatti ho la responsabilità che mi viene rimproverata e io le chiedo perdono lassù, insomma. Lo convinsi anche a votare Scalfa.
1: Lo so, quello purtroppo no, appunto, fu un errore.
0: E lo convinsi un'altra cosa, a votare per Fanfani quando la DC fece quell'altra cosa. Devo dire, non credo che i suoi biografi, perché sono tutta gente che così non ha nessun interesse ad accreditare la verità dei rapporti.
1: No, non c'è dubbio.
0: Con,
1: no, cioè, quello che dicevi tu, che ricordavi, è interessante, perché l'estate del 79, che è un'estate torbidissima, dopo le elezioni con il successo radicale. Per me,
0: con l'elezione di Leonardo.
1: L'elezione di Sciascia, come no. In cui ci fu una complicatissima estate di incarichi, in cui ci fu questa cosa anche dell'incarico a Craxi. E mi pare anche a Ugo La Malfa. Fallirono tutti e due, poi fu incaricato Pandolfi e poi alla fine si fece il governo Andreotti. Il, che, no, il governo, Craxi. Scusami, il governo Cossiga. Il governo Cossiga.
0: No, scusami, dopo il 79.
1: No, no, nel 79 il primo governo fu il primo governo Cossiga, la legislatura 79.
0: Ah,
1: furono due governi Cossiga.
0: Ah, sì, hai ragione.
1: Poi ci fu Forlani. E poi Forlani cadde sulla P2 e arrivò Spadolini.
0: E Craxi mai?
1: Craxi nella legislatura successiva, nell'83.
0: Con Pertini?
1: Sempre con Pertini. Sempre con Pertini.
0: Poi ce l'andiamo a rivedere bene. Comunque tranquillo, mi pare che tu hai ricostruito.
1: È così, è così.
0: Vabbè.
1: Non c'è dubbio.
0: Ma comunque sta di fatto che io avevo detto quello che te l'ha presidente.
1: Sì, certo. No, ma avevi azzeccato la previsione anche sui presidenti laici, perché sì, fece colpo che venissero incaricati, certo, dei non democristiani. Poi alla fine fu Pertini. Il governo che andò in porto con un laico, sì, fu quello dell'82 con Spadolini.
0: Allora, visto che ti ricordi così bene, c'è una cosa che non ho raccontato nemmeno nel libro, e questo è, ci fu un'estate in cui io sono convinto che vedevo giusto, certo, e dissi: bisogna stare attenti adesso per il presidente Pertini. Parlavo delle brigate rosse, nere, bianche, quella che è. Cioè, dico, adesso problema P2, tutte quelle cose che c'erano in quel momento.
1: Era il dopo D'Urso, non era estate, era gennaio.
0: Era
1: dopo la,
0: no, era
1: d'estate, del
0: però,
1: D'Urso.
0: No. Ora ti spiego perché, no, ora ti spiego perché mi ricordo che il ministro degli interni era Scalfaro, nel senso che Pertini era in Val alle Dolomiti più o meno, non in Val d'Aosta quell'anno. E tutti i giornalisti andarono sperando che lui dicesse qualcosa contro di me, che avevo sparato sta affare, no? E lui invece disse, ma lui mi vuol bene, lui mi vuol bene, c'ho fiducia. E quindi, e infatti dopo poche ore venne a trovarmi il ministro degli interni, che c'è, eccetera, e lui lo prende sul serio, e io gli raccontai un tantino. Non avevo servizi che mi dessero l'informazione, però qualche volta qualche cosetta la capivo. E siccome ero attento molto a quello che accadeva nell'arma dei carabinieri, prima e dopo l'assassinio di Mino, appunto.
1: Va bene, siamo. E in effetti il generale Mino non era stato ancora evocato questa domenica, quindi.
0: Ma nel libro c'è.
1: Nel libro c'è, certo che nel libro c'è, certo che nel libro c'è.
0: E quella è una cosa che io spero, prima di tirare le cuoia, di sapere, di far sapere la verità su Mino e qualche altra.
1: E lì la storia, però, ne abbiamo già parlato, è particolarmente complicata ormai, da trovare, perché i protagonisti sono morti.
0: Certo,
1: tutti,
0: la giustizia dovrebbe essere,
1: sono morti tutti,
0: dovrebbe essere rapida.
1: Lo so. Ma lì guarda che anche quella,
0: lì c'entravamo i generali carabinieri al Quirinale e dappertutto.
1: Era un'estate assai turbida, perché quella è l'estate del 77 e lì la morte che avvenne d'autunno, per la verità, del generale Mino in elicottero venne preceduta da una catena di suicidi di alti ufficiali, uno dei quali si suicidò mentre si stava cucinando un hamburger, ah, con sì, due pistole di, sì, diverse. Quindi, sì, insomma, voglio dire, è il suicidio meno attendibile di tutta la, la storia del, dell'esercito.
0: È bene ricordarsela, e poi vediamo sto libro adesso.
1: Bene.
0: Ma lì perché era interessante. Ah no, ho finito, volevo dire, a sinistra, a centro, manco il riformista, nessuno ha scritto un rigo, e mi diverte la cosa un tantino, francamente. Mentre devo dare atto che Mimun ieri l'ha inserito, certo, due minuti, sì, nel telegiornale, non li ho visti perché stavo parlando in direzione, ma due minuti proprio sul libro, ma libero, due minuti nel TG, sono 5 milioni di cose,
1: sul sito di...
0: quello dell'uno, e poi stamattina alle 8:30 alla fine di un telegiornale, 5 minuti. Beh, devo dire, si prendono delle libertà, perché Clemente quel Clemente è una cosa, delle libertà a, al 5, a Mediaset, che mi sembra non si prendano da quell'altri, insomma, no? Hai visto
1: come,
0: quella cosa? Ah, tra l'altro, Corradino Mineo, bravissimo, ieri ha dato la manifestazione.
1: Sì, anche se. Sì,
0: beh,
1: sì.
0: No, devo dire, si danno di cani e porci sempre quando resta la cosa. Tutti non hanno dato la cosa di ieri. Mineo l'ha data, anche perché Mineo dire, mi devono cacciare, sono due mesi che mi devono cacciare, quattro mesi, mi invita, ed è uno schifo perché è successo con quel Rai News 24, una cosa incredibile, che abbia superato Sky. No, dico davvero, a guardare le cose è incredibile.
1: No, in effetti, la, su questo poi ci sono la commissione, Bertrandi si è occupato della,
0: sì,
1: vicenda,
0: certo,
1: cioè, che è molto indicativa, forse più di quella di Ruffini, ma insomma,
0: certo,
1: va bene.
0: Ma quello è con Ruffini è un'ingiustizia, quello è riuscito ad assicurare più che il 2 e l'1 l'ostracismo nei miei confronti.
1: Ah, ecco.
0: Eravamo molto amici da quando è stato, sempre ero escluso da Ballarò, escluso da tutto quanto quello che loro facevano, e quindi torno a dire che abbiamo espresso la nostra solidarietà denunciando la sua defenestrazione alla Procura della Repubblica.
1: Sì, sì, c'è un esposto, sì.
0: No, quindi per dire, è proprio ingiusto, sbaglia, sì, miseria, ha fatto proprio,
1: sì,
0: il killer su questo, insomma.
1: Ma non è bastato,
0: e non è bastato,
1: non è bastato perché doveva fare altro che non ha fatto. Ma, insomma, ma no, Ruffini è veramente una vittima
0: del
1: fatto è chiaro, no, del regime, no, ma del regime sicuro,
0: del suo regime,
1: del suo regime, e soprattutto di Franceschini. Perché se Franceschini non lo avesse candidato alla presidenza Rai al posto di Petruccioli, Ruffini stava ancora lì. Quindi poi adesso poi ci hanno spiegato che è tutta colpa di Berlusconi, ma in questo caso
0: pure
1: Berlusconi non c'entra nulla. Ha assistito tranquillo a, a una defenestrazione che aveva altri motivi, magari anche fondati, non lo so, ma insomma, questo è il fatto. Va bene, però abbiamo finito il tempo. E...
0: Vabbè, oggi abbiamo fatto una, molta, una conversazione, però.
1: Beh, per una volta, sì, va bene. La prossima volta ospiti, sicuramente. Grazie a chi ci ha seguito, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale riprendono.
2: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che vi abbiamo riproposto in questa occasione. Questa volta si trattava di una intervista del 6 dicembre del 2009. Avete sentito i temi di quel momento, il processo d'appello al senatore Marcello Dell'Utri, il tema della giustizia, della riforma della giustizia, il regime di detenzione 41 bis, temi ampiamente affrontati, ma poi il rapporto con Leonardo Sciascia, con Pierpaolo Pasolini, con Aldo Braibanti, e alcune riflessioni sulla non violenza e, come sempre, l'approfondimento sulla politica, lo stato della politica italiana, la condotta della PDL, così si chiamava allora, del centrodestra al governo, e poi il dibattito interno alla sinistra. Queste alcune delle questioni di cui avete sentito anche per oggi. Ci fermiamo anche in questa occasione con questa trasmissione realizzata con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Grazie a Michele Lembo, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue come di consueto con l'ecoagenda di Teleambiente.
4: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
5: Europa, Italia e crisi energetica, costi ambientali e intelligenza artificiale, giornata mondiale dell'ambiente. Questa è la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'ecoagenda si apre su Europa e Italia. È arrivato dalla Commissione europea il via libera alla flessibilità fiscale agli Stati membri per gli investimenti energetici, avanzata dalla Premier Giorgia Meloni nell'ambito della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. L'esecutivo europeo ha quindi accolto parzialmente le richieste di Roma, limitando lo spazio fiscale alle sole azioni per accelerare la transizione verde e per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili. Su un tetto già esistente pari all'1,5% del PIL per la spesa aggiuntiva destinata alla difesa, sarà dunque applicato uno specifico limite annuale per il periodo 26-28 pari allo 0,3% del PIL, destinato però esclusivamente alle misure per la resilienza energetica, un'operazione che varrà al nostro paese circa 4 miliardi. L'Italia resta comunque sotto procedura di infrazione per deficit eccessivo. A proposito di Italia e di energia, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin torna sul tema nucleare. Siamo a buon punto con il processo di approvazione della legge delega, ha fatto sapere il titolare del MASE. Il testo potrebbe essere approvato entro l'estate, con l'obiettivo di chiudere l'intero quadro giuridico necessario entro il 2026. Secondo la stima dello stesso ministro, però, di reattori di nuova generazione si potrà parlare concretamente non prima del 33-34. Una stima preoccupante, ma anche ottimistica, se si considera che la tecnologia prescelta dal piano italiano per il nucleare non è ancora disponibile o sperimentata. Comunque si continuerà a lavorare sulle rinnovabili perché, come affermato da Pichetto Fratin, il mix energetico è quello necessario. E nel frattempo è allarme anche per il fabbisogno energetico dell'intelligenza artificiale. Secondo un recentissimo rapporto dell'ONU, entro il 2030 l'IA consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, pari all'intera popolazione dell'Africa subsahariana, e più di 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata da milioni di persone che vivono in Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. Il rapporto costo ambientale e consumo energetico dell'IA, impronta di carbonio, acqua e suolo, sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso ai rifiuti elettronici, abbia assoluta necessità di una guida. Il rapporto infatti non è un'accusa contro l'IA, una trasformazione che sta migliorando la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, ma un appello al suo utilizzo responsabile per affrontare in modo proattivo i suoi impatti indesiderati. Sono state rinvenute microplastiche negli alimenti per bambini, a darne l'annuncio Greenpeace a seguito di uno studio condotto su alcuni packaging che contengono alimenti per i più piccoli, persino per i neonati. A finire sotto la lente di ingrandimento sono state in particolare le bustine con beccuccio per omogeneizzati e passati di frutta, nuovi contenitori scelti frequentemente per la loro praticità e il loro basso prezzo, che da qualche tempo dominano gli scaffali dei supermercati. In particolare sono state trovate microplastiche da 5.000 a 11.000 particelle per PEC e altre sostanze chimiche nocive nelle bustine prodotte da due aziende globali. Una notizia allarmante se si considera che si tratta di prodotti venduti in vari paesi del mondo e utilizzati da milioni di consumatori. Il 5 giugno il mondo ha celebrato la giornata dell'ambiente, istituita nel 1972 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con lo slogan Only One Earth. La giornata è un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi fondamentali come la protezione degli ecosistemi e della biodiversità e l'urgente necessità di combattere il cambiamento climatico. Diversi gli studi e le ricerche presentate nell'occasione, insieme a eventi a proposte per il futuro. Ci occupiamo del tema nell'appunto tecnico e nel planner di oggi. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Andrea Monaco, ricercatore ISPRA.
6: Quella che si celebra oggi La giornata mondiale dell'ambiente ormai è un appuntamento ricorrente, sono più di 50 anni, che ci siamo presi un giorno per riflettere su qual è lo stato di salute dell'ambiente, per riflettere su come l'ambiente che ci circonda, casa nostra, come la stiamo trattando. Ed è un'occasione importante, non è una stanca ripetizione che ogni anno si verifica, ma è veramente un passaggio importante che tutti gli anni aspettiamo per spingere molto sulla sensibilizzazione, sulla consapevolezza delle persone, non tanto dei tecnici, di chi si occupa quotidianamente come me di questi temi, ma di chi invece vive la propria vita da persona comune e che però deve essere consapevole per capire che cosa sta succedendo attorno a sé e anche capire come comportarsi, come contribuire alla salvaguardia dell'ambiente in generale e della biodiversità in particolare. Perché questo è importante? Perché è importante conservare la biodiversità? Beh, i motivi sono tanti, in estrema sintesi, la biodiversità costruisce la nostra vita, la biodiversità ci fornisce gli elementi essenziali per poter vivere, quelli che vengono chiamati i servizi ecosistemici. Ci dà l'acqua, ci dà la fertilità del suolo, ci dà attraverso l'impollinazione la possibilità di anche soddisfare le nostre necessità alimentari. Ma ci dà anche altre cose, un ecosistema in cui la biodiversità è conservata adeguatamente, un ambiente, un habitat in cui è conservata bene la biodiversità è un ecosistema forte, un ecosistema che resiste bene ai perturbamenti che possono arrivare da fuori, che possono essere le specie aliene invasive, che possono essere tutte quelle altre cause di distruzione e di minaccia per la biodiversità. Ma sempre parlando dal nostro punto di vista, la biodiversità ci fornisce importanti supporti in termini di salute e medicina, no? Gran parte dei farmaci che noi abbiamo nascono a partire da principi attivi che noi troviamo in natura, che non sono di sintesi, o comunque da soluzioni che la natura ci propone e che noi in qualche modo riproponiamo all'interno di percorsi di cura o strumenti di cura. E in generale, e poi qui chiudo questo aspetto, è la conservazione di una biodiversità adeguata, buona, in salute, è un tema anche di sopravvivenza economica. Noi non dobbiamo solo pensare a noi stessi nei paesi occidentali, ma dobbiamo guardare anche a chi è più in difficoltà. È un tema di sicurezza alimentare, un tema di sicurezza economica. Quindi la conservazione della biodiversità fa parte, deve far parte della nostra quotidianità e ne dobbiamo essere consapevoli. Ora siamo di fronte a una minaccia grossa, ne sentiamo parlare sempre di più. Un tempo era anche al di fuori delle agende dei decisori, non entrava all'interno dei notiziari. Le grandi trasformazioni climatiche indotte dall'uomo con comportamenti non più sostenibili, sembrano, ci appaiono irreversibili. E forse in parte lo sono. Le grandi trasformazioni climatiche stanno anche modificando e impattando la biodiversità. Provate a pensare come ci può essere, per esempio, una cosa. Io sono a un convegno qui a Bolzano e stiamo proprio discutendo di questo. Siamo le persone che si occupano di studio degli animali in diciamo a vita libera. Ecco, stiamo raccogliendo sempre più prove del fatto che i cambiamenti climatici, la crisi climatica, sta mettendo a rischio, per esempio, tutte quelle componenti della biodiversità animale e vegetale che stanno in alta quota, perché stanno stravolgendo completamente quelli che sono i ritmi che l'evoluzione nel corso dei millenni, nel corso di centinaia di migliaia di anni ha assecondato. Che cosa possiamo fare? Beh, diciamo, ci sono azioni globali che probabilmente vanno al di là di quello che ogni singolo cittadino può fare, ma la consapevolezza innanzitutto è la base per essere massa critica in qualche modo chiedere a chi ci governa delle scelte, delle delle scelte di compatibilità con un futuro di conservazione della biodiversità e di una certa vivibilità climatica. Quello che possiamo fare è anche adattarci nel migliore dei modi. Non ci dimentichiamo che oltre al contrasto del cambiamento c'è anche un processo di adattamento al cambiamento climatico, e su quello noi possiamo, come liberi cittadini, fare qualcosa ogni giorno.
5: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
7: Ringraziamo Andrea Monaco, il dottor Andrea Monaco dell'ISPRA, per il suo intervento. 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, e la questione ambientale qui in Italia la conosciamo bene, anche perché dei dati invece che non si conoscono sono quelli della biodiversità italiana, cioè il 70% della biodiversità mondiale risiede nello 0,5% delle terre emerse, cioè proprio l'Italia. Questo per vari fattori che possono essere la questione principale al centro del Mediterraneo e una penisola appunto bagnata su tre lati, e avendo le catene montuose al centro, logicamente la biodiversità italiana è una delle più possiamo dire variegate a livello mondiale. Questo però è un patrimonio che abbiamo l'obbligo come italiani da tutelare, oltre alla questione culturale, altrettanto un bene che dobbiamo tutelare, abbiamo quello della biodiversità, che non è così facile perché appunto è messa a rischio oggi dai cambiamenti climatici. Se abbiamo già le stime delle temperature che salgono, e quest'estate già è stato previsto il Niño 2, e logicamente come se la fascia equatoriale si allargasse sempre di più, le temperature che oggi abbiamo a Palermo le avremo fra qualche anno a Napoli e poi a Roma, e di conseguenza questo mette a rischio la biodiversità italiana. E anche se Giorgia Meloni va in Europa a chiedere l'elemosina rispetto alla possibilità dello sforamento del patto di stabilità, cioè alto debito per gli italiani, e l'Europa gliel'ha concesso addirittura per 2026 al 2028 la possibilità di sforare fino a 14 miliardi, ma questi 14 miliardi invece di essere investiti per esempio nella tutela della biodiversità rispetto ai cambiamenti climatici, volevano essere investiti dal governo attuale bruciandoli letteralmente nelle nostre auto a combustione, e invece l'Europa appunto si è impuntata su questo e ha detto no incentivi alle fossili, come sono stati dati fino a oggi in questi due mesi, oltre 2 miliardi di euro buttati, bruciati letteralmente nelle auto, proprio perché per abbassare quei 10-20 centesimi al litro alla pompa di benzina abbiamo bruciato, su soldi che l'Italia non ha, perché appunto sono tutti soldi a debito, per abbassare questi 20 centesimi al litro. Invece di essere soldi investiti, noi li bruciamo. E per fortuna l'Europa si imposta e i soldi, questi 14 miliardi in tre anni, devono essere investiti in rinnovabili una parte, e una parte per quanto riguarda gli incentivi per le bollette degli italiani, che comunque sia è sicuramente meglio che bruciarli appunto alla pompa. Anche se crediamo che questo tipo di problema sia invece un'occasione che il governo italiano ha, e cioè quello di fare la transizione ecologica verso altri tipi di produzione di energia, e invece di cogliere al balzo la palla che appunto si è presentata con l'aumento che c'è stato, garantire al momento una stabilità, ma poi virare da altre parti come hanno fatto altri stati, e invece no, noi continuiamo su questa direzione, e siamo appunto la più grande riserva di biodiversità, e su questo, nonostante anche altre leggi europee ci impongono di raggiungere certi risultati nel 2030, non investiamo abbastanza, perché appunto la questione di temperature, di risorse idriche in sofferenza, come succede già in Sicilia, ma lo stesso pian piano accadrà a quote logicamente sempre più alte e di conseguenza ci saranno problemi idrici anche in altre regioni italiane e di conseguenza servono degli investimenti pesanti per poter tutelare la biodiversità italiana e su questo invece non parla nessuno, specialmente il governo che doveva essere uno dei punti principali per garantire la stabilità, la vivibilità dell'Italia nel futuro.

0: quindicesimo emendamento con Simone Santucci.
1: Parliamo di storia anche oggi in questo appuntamento di Radio Radicale e oggi, come abbiamo fatto nelle ultime due puntate, poi riprenderemo con il consueto linguaggio, diciamo così, oggi per le nostre segnalazioni ci serviremo di un unico saggio, perché anche quello di questa occasione presenta davvero notevoli punti di interesse, così come presentano naturalmente anche gli altri saggi, ma che ci consentono poi di fare alcuni collegamenti che oggi trascureremo. E prendiamo questa segnalazione di oggi dall'ultimo numero della rivista del Mulino, uscita da qualche giorno, il numero 2 del 2026, che ha questo titolo molto chiaro: La Chiesa di Leone XIV. E naturalmente sentirete parlare delle questioni trattate anche in questa pubblicazione, in altre trasmissioni di Radio Radicale. Per quello che riguarda specificamente gli argomenti di cui ci occupiamo in questa trasmissione, vi leggiamo con qualche tentativo di approfondimento, ma sempre con la raccomandazione di leggere integralmente i saggi che vi segnaliamo, l'intervento del professor Michele Marchi, che avete sentito anche in alcune occasioni a Radio Radicale, professore associato di storia contemporanea al Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna e coordinatore del corso di laurea in Scienze e Culture del Mediterraneo e altri importanti incarichi. Il titolo del suo intervento sul mulino che abbiamo sul tavolo è questo: Il politico cristiano. E vedrete tra poco, ascolterete tra poco che parleremo, sentirete delle parole, dei nomi che avete potuto anche riconoscere, diciamo, nell'arcipelago dei riferimenti di Marco Pannella, perché parliamo in questo saggio di cattolicesimo liberale, che è uno dei che è una delle traiettorie che hanno ispirato la lettura politica e hanno ispirato l'iniziativa politica di Marco Pannella. Marchi inizia con una citazione che vi leggiamo: sono un fedele servitore del re, ma resto prima di tutto quello di Dio. Fine della citazione. Sono parole, spiega il professor Marchi, attribuite a Thomas More, decapitato il 6 luglio del 1535 per essersi opposto allo scisma anglicano. More opta per l'obbedienza alla volontà dell'Altissimo, in verità del Pontefice, e paga con la vita, ma per il ragionamento, il nostro ragionamento, è più utile partire dall'evento che segna l'avvio della contemporaneità, cioè la Rivoluzione francese. E partiremo anche oggi dalla Rivoluzione francese, molto da lontano dal punto di vista, diciamo, cronologico, ma molto da vicino, perché la Rivoluzione francese oggi è uno di quei passaggi che, da un certo punto di vista, da una certa prospettiva di lettura politica della storia, viene messa in qualche modo in discussione, o tra parentesi, perché mettono in discussione alcune delle grandi trasformazioni che vennero dopo quel anche tragico, naturalmente per molti aspetti, evento. Scrive Marchi: con il 1789 compare l'espressione démocratie chrétienne, e ci scusiamo con il professor Marchi e anche con gli ascoltatori per la pronuncia francese che ci sarà oggi. Questa categoria è intesa come volontà di una parte del clero di opporsi alla chiesa aristocratica di Ancien Régime, di presentare invece una chiesa vicina al popolo. E accadde anche questo con la Rivoluzione francese. L'idea è provare a conciliare in quella prospettiva rivoluzione e fede. Il divorzio giunge con il voto dell'Assemblea Costituente della Costituzione Civile del Clero il 12 luglio del 1790, il giuramento dei preti imposto per decreto il 26 novembre del 1790, che segna l'avvio del confronto ideologico tra rivoluzione e cattolicesimo. Oramai la rivoluzione, e con essa libertà e democrazia, è identificata dalla maggioranza dei cattolici con l'irreligiosità militante e la fedeltà cattolica come il sostegno alla controrivoluzione. E questi schieramenti poi hanno attraversato in realtà i secoli, a volte vengono

0: marche riproposti attualmente, ma questa è un'osservazione che sto aggiungendo io. Michele Marchi prosegue ricordando che Papa Pio VI definisce la libertà assoluta un diritto mostruoso nel suo Quod Aliquantum del 10 marzo del 1791. Come ricorda René Raymond, della rivoluzione i cattolici rigettarono tutto. Praticamente il voler ricostruire una società su fondamenta nuove, l'ispirazione, i principi, le opere e la società che ne promana tutto. Una società che ha voluto sottrarsi alla tutela della Chiesa, che ha opposto i diritti della creatura ai diritti di Dio, che ammette la libertà di coscienza e addirittura quella di non credere, che pone dunque sullo stesso piano la verità e l'errore, secondo la prospettiva cattolica di allora, il bene e il male, che esalta l'individuo a spese delle comunità naturali, che ha distrutto i corpi intermedi e disgregato il corpo sociale. Esiste però, spiega Marchi, uno sforzo di sintesi tra liberalismo post-rivoluzionario e dimensione religiosa, quindi una certa declinazione di quel periodo. E le operazioni di pensatori quali Félicité de Lamennais e Charles de Montalembert. La corrente cattolica liberale si definisce per la volontà di far rispettare i diritti della Chiesa di fronte allo Stato, riconoscendo il valore delle libertà definite dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Il cattolico liberale in questa fase prende coscienza della scomparsa irreversibile delle monarchie di diritto divino e della nascita di stati nuovi fondati sulla sovranità popolare indifferenti alla religione. Il suo rappresentante più rilevante è appunto forse Lemannier, che con la sua accettazione dei principi del 1789, riassunta nello slogan Dio e libertà, presente sotto il titolo del quotidiano L'Avvenire, il cui primo numero viene pubblicato il 16 ottobre del 1830. Ma bisogna ricordare anche padre Henri Lacordaire e il già citato Montalembert. L'obiettivo di questi protagonisti, di quel pensiero appunto che comincia a essere definito qui da Michele Marchi come cattolicesimo liberale, l'obiettivo è riconciliare la Chiesa con il mondo uscito dalla rivoluzione, riconoscere l'ispirazione cristiana dei principi del 1789, opporsi alla sottomissione della Chiesa allo Stato e rivendicare la possibilità per la Chiesa di separarsi e liberarsi dallo stesso. Poi i fenomeni successivi Marchi li affronta, anche se rapidamente più avanti in questo saggio. Questa idea di Lemanier non è apprezzata da Papa Gregorio XVI, che condanna le sue tesi con l'enciclica Mirari Vos del 15 agosto del 1832, con la successiva Singulari Nos del 25 giugno del 1834, giunge anche la condanna di uno dei volumi di questi autori citati. Per la genealogia di questa Democratie Chrétienne, accanto alla sfida rivoluzionaria, è fondamentale la questione sociale, dice Marchi. Applicarsi alla sua risoluzione, lega i cattolici all'antiliberalismo economico e all'antisocialismo, conducendoli però anche alle prime assunzioni di responsabilità nello spazio della città. Il dispiegarsi di opere caritatevoli costituisce un terreno favorevole alla formazione di militanti che iniziano a riflettere sulla organizzazione della società e ad assumervi responsabilità. Evento strutturale, strutturante, è l'enciclica Rerum Novarum del 15 maggio 1891. Qui per economia, naturalmente, il professor Marchi salta tutto il percorso travagliato, difficile, dei movimenti rivoluzionari, diciamo così, dell'Ottocento, 20-21. 30-31, 48, eccetera, il dispiegarsi anche della cultura poi marxista da una certa fase in poi, nella sua fase ottocentesca, diciamo poi molto diversa da quella novecentesca, ma appunto le organizzazioni poi in Italia legate al nazionalismo, quello ottocentesco, e ai movimenti costituzionali nati in seno alle cosiddette associazioni segrete, ma la carboneria e le altre associazioni risorgimentali. Tutto questo passaggio naturalmente è sullo sfondo, ma chi lo dà per conosciuto? In questo quadro va declinato questo aspetto diciamo, che si sviluppa a partire da questo in realtà elemento strutturante, quindi da dopo il 1891 in nuce, nella fase successiva, con la quale spiega Michele Marchi, torniamo al testo, e che il magistero pontificale riconosce il carattere dirompente della questione sociale, che veniva affrontato appunto da un altro punto di vista già nel 1891 in chiave marxista, afferma il ruolo della Chiesa per risolverla. A questo punto si apre uno spazio di intervento possibile e legittimato per i democratici cristiani. Tra i molti esempi basti segnalare l'esperienza di Romolo Murri, ecco qui veniamo ai nomi che avete sentito nominare tante volte, e del murrismo come duplice tentativo di svolta nella concezione del cattolico impegnato nello spazio della politica. Da un lato in Murri vi è l'idea di vedere i cattolici attivamente impegnati non solo nella dimensione sociale ma anche in politica, aprendo uno spazio di agibilità non ascrivibile alle gerarchie ecclesiastiche. Dall'altro l'obiettivo è quello di svecchiare l'associazionismo cattolico e renderlo protagonista accanto ai socialisti, ai repubblicani, alle lotte per l'avanzamento delle garanzie costituzionali. Il murrismo è quindi sia un potente grimaldello per scardinare la logica del non expedit, e qui appunto non ci ritorniamo, ma era il divieto per i cattolici partecipare alla vita politica, espresso da Pio IX e poi abolito in questa fase successiva, sia un primo tentativo di normalizzare l'incontro tra dottrina religiosa e vivere civile. Il murrismo tenta di unire tradizione liberal cattolica e dottrina sociale cristiana. A questo punto è impossibile non citare Don Luigi Sturzo e il suo appello ai liberi e forti del 18 gennaio del 1919. Stiamo camminando rapidamente. L'esempio del sacerdote di Caltagirone racchiude la nozione di impegno politico fondato su esigenze morali e su principi etici che debbono guidare l'azione del cattolico in politica. Sturzo si fa anche portatore di un progetto di partito aconfessionale, autonomo rispetto alla Chiesa, che al tempo stesso non la impegni, un partito non cattolico ma fatto di cattolici, liberando così la Chiesa dal sogno dello Stato cristiano, liberando la Chiesa dal sogno dello Stato cristiano. Questo è importante perché questa declinazione della prospettiva cattolica è molto molto importante, forse a volte molto molto indebolita, si potrebbe dire, negli ultimi tempi, ma naturalmente se ne parla in altre situazioni. Tra l'altro ne parla anche Michele Marchi in conclusione, noi non probabilmente faremo in tempo ad approfondire, ma vediamo. Sturzo è anche il suo popolarismo, dice il professor Marchi, che rigetta il liberalismo individualista e si fa portatore di uno Stato organico, decentralizzato, dominato da una democrazia autentica e pluralista. E infine Sturzo è colui che paga con il suo esilio dell'ottobre del 1924 la scelta della Chiesa di investire sul fascismo per chiudere la questione romana. E qui molto sinteticamente Marchi descrive questo tragico passaggio dell'avvento del fascismo, con la normalizzazione dei patti del Laterano e un Mussolini che crede di essersi garantito così definitivamente il sostegno dell'Italia cattolica. In realtà si gettano le basi per una fase nuova del ruolo dei credenti in politica, che emergerà nello sforzo resistenziale della nuova esperienza dell'Italia democratica e repubblicana. È molto interessante questo passaggio di Michele Marchi, non sono sicuro di aver compreso in tutte le sue conseguenze, questioni per brevità non espresse, perché sono due fasi molto molto diverse, quindi la compromissione della Chiesa Cattolica con il regime fascista, il concordato appunto del Laterano del 1929 e poi diciamo il passaggio difficile, doloroso per l'esperienza, lo sforzo resistenziale. E naturalmente non si può scrivere tutto in un saggio, ma il tema importante è anche il percorso che poi queste idee fanno, diciamo così, e che Michele Marchi sta descrivendo. Il cattolico e la crisi tra Mounier e Maritain, qui altri due nomi di cui avete sentito tante volte parlare, è il capitolo successivo. Prima di tornare a prestare attenzione al contesto italiano, dice Marchi, occorre fare qualche considerazione sullo sguardo cattolico alla grande crisi degli anni 30, siamo nel Novecento, poi culminata nel tragico secondo conflitto mondiale. Occorre, per semplificare, soffermarsi su due figure fondamentali, appunto Emmanuel Mounier e Jacques Maritain. Mounier, nel suo Personalisme e Cristianisme del 1939, parla di un uomo che esiste in quanto tale solo se impegnato in una comunità, è umano solo quando si apre agli altri, non è atomizzato, senza responsabilità rispetto al prossimo, non è possibile considerarlo separato dal suo contesto sociale e etico. Contro quello che considera il désordre établi, Mounier oppone una rivoluzione personalista e comunitaria, fondata su tre idee: delle istituzioni comunitarie che sfruttino una società pluralista che permetta all'uomo di inserirsi e di svilupparsi all'interno dei corpi intermedi, un'economia al servizio dell'uomo, dunque in contrasto con il capitalismo distruttore dell'uomo, un internazionalismo personalista che punti al bene comune universale. Accanto a quello di Mounier, prosegue il professor Michele Marchi, occorre ricordare il fondamentale contributo di Maritain, almeno in una duplice prospettiva. La vocazione sociale dell'impegno del credente, così caratteristica dei decenni successivi alla Rerum Novarum, contrasta in particolare nel primo quarto del XX secolo con il politique d'abord dell'Action Française. Maritain fornisce il costrutto ideologico a tale condanna con il suo Primat du Spirituel del 1927, nel quale si sottolinea il potere diretto dell'autorità ecclesiastica sullo spirituale e il suo potere in diritto di natura morale sul temporale. Il quadro è completato da umanesimo integrale del 1936, individualismo borghese e totalitarismo si confrontano con l'ideale di una nuova cristianità, l'organizzazione della società ispirata al cristianesimo. Ecco allora il primato della persona rispetto allo Stato, che è in contraddizione invece con le tesi dello Stato totalitario di quel periodo, aggiungo, visto che un insieme di strumenti e nulla più, e non come appunto un totem, proprio nel momento in cui in Europa si impone appunto il sistema di schiavitù dello Stato totalitario, specifica appunto questo, anche il primato della morale sulla politica e il primato del lavoro sul capitale in linea con il cattolicesimo sociale. Il capitolo successivo a questo titolo, La svolta della Seconda Guerra Mondiale tra De Gasperi e Dossetti. Vedete che è una cavalcata rapida, sintetica, ma molto, molto chiara, molto esplicita, quindi davvero importante questo intervento del professor Marchi, che trovate sul numero 2 del Mulino, che ci racconta questa prospettiva con i protagonisti in maniera sintetica, ce la fa conoscere, poi naturalmente ci dà anche degli spunti di approfondimento che in qualche modo abbiamo indicato poco fa. Qui siamo appunto alla svolta della Seconda Guerra Mondiale tra De Gasperi e Dossetti. La svolta arriva da una presa di posizione della gerarchia e si concretizza nel fondamentale intervento di Pio XII per il Natale 1994. E le date, come sempre, sono importanti. Siamo dopo la primissima fase, dopo la liberazione della capitale, è ancora in corso la guerra, il fronte aperto in Italia che risale la penisola e il tormento anche delle anime per quello che è successo nella stessa capitale. Queste parole di Pio XII, di Pio XII, che ci raccontano anche la nuova prospettiva in quel contesto. I popoli, dice Pio XII, nel Natale del 1944 si sono risvegliati da un lungo torpore, hanno assunto di fronte allo Stato, di fronte ai governi, un'attitudine nuova, interrogativa, critica, sfidante. Istruiti da un'amara esperienza, si oppongono con più veemenza ai monopoli di un potere dittatoriale incontrollabile e intangibile e reclamano un sistema di governo che sia più compatibile con la dignità e la libertà dei cittadini. Fine della citazione di Pio XII. E all'interno di tale sistema di governo, dice Michele Marchi, quello della democrazia liberal-costituzionale, che si deve muovere il nuovo politico cristiano, è un po' il cammino del politico cristiano dalla Rivoluzione francese ad oggi, questo saggio di Michele Marchi. La prima istantanea idealtipica è Alcide De Gasperi, nel De Gasperi della ricostruzione dopo il fascismo e il secondo conflitto mondiale emerge prima di tutto l'accettazione completa del liberal costituzionalismo come elemento indispensabile per l'evoluzione democratica del paese. È un De Gasperi post-sturziano, il riferimento all'aspirazione religiosa resta un fatto eminentemente morale e individuale, nello spazio della politica il credente opera in maniera autonoma, si autodetermina dopo aver elaborato le sue convinzioni religiose. Alla fede e all'obbedienza alla Chiesa De Gasperi contrappone la sua visione totalmente laica della politica, che è evidente per esempio nella vicenda della cosiddetta operazione Sturzo, che tante volte ho sentito Marco Pannella commentare quella fase del 1952 nel raffreddarsi, prosegue Marchi, delle relazioni tra Pio XII e lo stesso De Gasperi. Alla fine sì, alcuni parlano proprio di scontro aperto, non proprio aperto, ma insomma. Nell'ultimo, quest'ultimo rispetto al fondatore del PPI può contare su ciò che è avvenuto con i patti del Laterano e il successivo passaggio dell'articolo 7 della Costituzione dell'Italia repubblicana. È su questa discontinuità che il leader trentino può costruire il suo decennio di operato come capo di governo e leader del partito di ispirazione cattolica. Anche sulla costituzionalizzazione del concordato nell'articolo 7 della Costituzione avete molto molto da ascoltare, da conoscere attraverso anche l'archivio di Radio Radicale, a cui vi rimandiamo. Qui il professor Marchi prosegue: Sturzo deve rivendicare la natura aconfessionale del partito dal suo appello, il suo popolarismo si pone come partito di cattolici fra cattolici. De Gasperi può porsi alla guida di un partito dei cattolici che operano nello spazio politico ma senza impegnare la Chiesa, da questa non sentendosi impegnato, un partito la cui identità è profondamente legata alla dimensione religiosa, che opera secondo schemi laici al di fuori di qualsiasi concetto di confessionalismo. Questo è importante. Nello Stato liberale, che per De Gasperi il partito dei cattolici può operare al meglio e può soprattutto confrontare il suo portato programmatico con quello delle altre culture politiche, comunista, socialista, laico, repubblicane. Qui si innesta però un elemento determinante, dice il professor Marchi, come opera il cattolico De Gasperi nello spazio della politica. Opera come democratico cristiano, cioè utilizzando un partito che è strumento fondamentale per il funzionamento democratico del paese, un partito che deve agire in funzione dello Stato e non viceversa. Importante. Sul crinale della definizione di partito dei cattolici si può poi costruire la divaricazione tra proposta politica degasperiana e dossettiana, funzionale al nostro tentativo di abbozzo di una storia del politico cristiano. Qui poi entra nei particolari su Dossetti, vi leggiamo qualcosa facendo qualche salto. Se la nuova svolta democratica per De Gasperi deve essere laica e procedurale, per Dossetti deve essere laica ma rivoluzionaria. Il rivolgimento deve avvenire nella Chiesa e a seguire nello Stato, ma naturalmente un'idea rivoluzionaria non in termini, diciamo, violenti o come siamo abituati a concepire questa parola. Il professor Marchi lo spiega bene, noi saltiamo. Senza estremizzare De Gasperi, scrive, a un certo punto può essere visto come emblema del politico cristiano realista e pragmatico. Il suo operato in politica estera lo testimonia. Per quanto riguarda invece Dossetti, la definizione migliore appare quella di politico cristiano integrale e programmatico. Ma il capitolo forse ancora più interessante è quello successivo, a cui arriviamo subito, la sintesi morotea. La dimensione integrale, dice il professor Marchi, della proposta dossettiana trova una sua interpretazione estrema nel profetismo del sindaco di Firenze, Giorgio Lapira, il suo impegno per gli ultimi nelle sue battaglie anticoloniali e per la centralità dell'area mediterranea come punto di incontro tra Europa e Africa. La dimensione totalizzante dell'operato del credente in politica è evidente in lui. Altrettanto emblematico il tentativo di elevare la centralità organizzativa del partito a vera e propria arte di governo portato avanti da Amintore Fanfani. Il suo operato tra metà anni 50 e primi anni 60 si caratterizza infatti per il tentativo di trovare una terza via tra dimensione di Gasperiana e Dossettiana. Il suo approccio totalizzante, il governo di partito vorrebbe farsi strumento di un integralismo post-dossettiano. Le parole non sono scelte naturalmente a caso. Ma non è Fanfani, dice Michele Marchi, il punto di equilibrio della contrapposizione tra degasperismo e dossettismo. Questa operazione, ci ricorda il professor Marchi, è condotta, perlomeno strutturata nelle sue linee fondamentali, da Aldo Moro. Nel suo trentennio di operato nello spazio democratico italiano, Moro opera per garantire una condizione di equilibrio tra centralità del ruolo dei cattolici nello spazio della politica e completa laicità dell'evoluzione liberal-democratica del paese. Nel percorso di apertura a sinistra, il politico pugliese si batte in maniera assoluta per la laicità del partito. La sua politica ecclesiastica, condotta in stretto contatto con Giovanni XXIII, è funzionale a garantire spazi di agibilità alle scelte dei credenti impegnati in politica, ma nell'apertura a sinistra Moro è politico degasperiano nella laicità all'interno del liberalismo, almeno quanto dossettiano nell'integralismo della sua proposta politico pragmatica. È ancora erede dello statista trentino per il suo recupero della centralità dell'operato del governo, ma è ugualmente post-dossettiano per il ruolo imprescindibile nella sua ottica che deve svolgere nel partito. La sua politica di terza fase, centrata sulla cosiddetta strategia dell'attenzione rispetto all'evoluzione del PC, è molto interessante anche il lessico di Aldo Moro e anche la trasformazione di alcune tematiche che andavano sotto un nome diverso, nel trasformarle, diciamo, in una prospettiva politica di dialogo e di inclusione, naturalmente, in una certa dimensione, un certo linguaggio politico anche del Partito Comunista Italiano, che era concepito come una minaccia e aveva in sé anche elementi preoccupanti, naturalmente, così come aveva elementi che hanno contribuito a stabilizzare il paese. Ne abbiamo parlato tante volte, poi ci ritorneremo. Si colloca sempre Moro sul crinale dell'equilibrio tra degasperismo e dossettismo. Si possono cogliere, per esempio, nell'ultimo Moro più l'organicismo di una generazione che ha molto letto Maritain e Mounier, ma che è anche cresciuta nell'Italia fascista degli anni 30, allo stesso modo il pragmatismo e l'opposizione a ogni tipo di estremismo e il radicalismo, in senso generale, lo distanziano dal rivoluzionario Dossetti. In definitiva, la dicotomia costitutiva del cattolico democristiano al centro dello spazio del politico, emblematicamente riassunta nella dialettica tra De Gasperi e Dossetti, a parere di chi scrive, il professor Marchi, trova in Moro la sintesi più virtuosa fatta di laicità della politica, primato del partito dei cattolici e volontarismo cristiano per l'evoluzione economico-sociale del paese. È molto sintetica questa lettura, è molto efficace, anche il riferimento all'organicismo dell'Italia fascista degli anni 30 è molto importante, sarebbe davvero bello approfondire questo ragionamento, perché poi, come vedete, degli argomenti cari alla visione della società, appunto organicista tra le altre cose, oltre che totalitaria, ma appunto come organismo totalizzante, è stato detto esplicitamente da Mussolini, che la visione dello Stato fascista era totalitaria, non rimendicato per esempio nell'occasione della presentazione dell'agenzia di stampa Stefani all'inizio, nelle prime fasi dell'affermazione del regime fascista. Ma queste sono tutte osservazioni che sto aggiungendo io, ma che appunto vengono anche dalla lettura molto molto approfondita e sinteticamente efficace del professor Michele Marchi, che poi prosegue con un confronto, perché siamo partiti dalla situazione francese del 1789 per arrivare poi invece al contesto italiano. Il confronto prosegue e poi alla fine trovate anche un ragionamento sull'attualità molto importante, che però non abbiamo il tempo di leggervi perché è finita anche per oggi la nostra trasmissione. Vi ricordiamo che abbiamo letto il saggio del professor Michele Marchi, Il politico cristiano, che trovate sull'ultimo numero del Mulino, il numero 2, La chiesa di Leone XIV. Ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Bentrovati all'appuntamento con il 15° emendamento, la trasmissione che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni nel mondo. Per farlo, come sempre, con me Simone Santucci. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
1: E a farci compagnia oggi abbiamo in collegamento dal Messico Federico Anastasi, collega e ricercatore del CESPI. Buongiorno Federico.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, io partirei, se Simone me lo permetti, proprio da Federico, perché domenica scorsa si è votato in Colombia ed oggi si vota in Perù. Partiamo dalla Colombia, Federico. Che è successo? Che cosa succederà anche? Perché poi non si esaurisce con domenica scorsa il voto.
3: Parto dalla domanda più semplice. Cosa è successo? C'è stato questo primo turno dove con altissima affluenza, quasi il 60% dei colombiani è andato alle urne, il risultato più alto di sempre. I due candidati più votati, il secondo è stato il candidato della sinistra, si chiama Ivan Cepeda, è un senatore, diciamo, in continuità con il governo attuale di Gustavo Petro. E quello che è arrivato primo è la vera sorpresa delle elezioni, è un avvocato, si chiama Belardo della Espriella, alla sua prima candidatura politica, in generale alla sua prima esperienza politica, e lui si definisce il tigre, è un avvocato di successo, sia mediatico che economico, è una persona molto ricca ed è diventato ricco facendo, come lui stesso si definisce, un po' l'avvocato del diavolo. Ha difeso paramilitari, narcotrafficanti, persone legate di primo piano, legate al regime di Maduro in Venezuela, una persona molto spregiudicata, che è riuscita a non solo ad arrivare prima, ma a lasciare fuori dal ballottaggio quella che era la favorita della destra, cioè Paloma Valencia, la candidata di Uribe, del centrodestra colombiano classico. Quindi, diciamo, per dirla in due parole, il 21 giugno si vota in Colombia il secondo turno, è una specie di guerra santa tra una sinistra tradizionale, potremmo dire, questa destra di nuovo conio che si vede ormai in tutta l'America Latina, una destra più a destra che cannibalizza sia la destra tradizionale anche il centro, che in Colombia tradizionalmente ha un peso.
1: Prima di analizzare quanto ci hai appena detto, ci dici brevemente anche invece che cosa succede oggi in Perù?
3: Sì, c'è il secondo turno delle elezioni presidenziali, anche lì un voto molto polarizzato tra Keiko Fujimori, che è la figlia del presidente dittatore peruviano degli anni 90, condannato per violazione dei diritti umani, ma anche il presidente, diciamo, più longevo in termini di stabilità, è stato al governo un decennio negli anni 90 lo ricordano alcuni come quello appunto della violazione dei diritti umani, soprattutto contro le popolazioni indigene, altri come il presidente della stabilità, quello che ha riportato il Perù sul sentiero della crescita. E dall'altra parte un candidato di sinistra, un avvocato delle zone, sostenuto soprattutto dalle zone rurali del Perù, rappresentante dell'ex presidente Pedro Castillo, forse ve lo ricorderete, quello che è stato presidente per circa un anno e mezzo, adesso è in carcere per tentativo di autogolpe. La cosa paradossale del Perù è due: primo, che il processo di conteggio è durato un'infinità, ci hanno messo, se non sbaglio, 5 settimane per arrivare al risultato. E il secondo è che questi due candidati insieme superano poco meno del 30%, cioè si arriva al ballottaggio a Fujimori con il 17% e l'altro candidato con l'11%. La politica in Perù è molto frammentata e scarsamente riconosciuta. Quindi si vota, diciamo, in questa condizione in cui le istituzioni democratiche sono viste come poco autorevoli.
1: Senti, torniamo un po' alla Colombia e poi sentiamo anche cosa da chiederti, Simone. Perché ci hai descritto uno scenario, no? Di questi due candidati che si affrontano per il ballottaggio, uno di sinistra con esperienza politica, l'altro invece di una destra-destra, non appartenente, non proveniente dalla tradizione politica, ma da altro. Ed è uno scenario non nuovo non solo in America Latina, è uno scenario non nuovo in generale, perché insomma questa cosa la stiamo vedendo un po' dappertutto. Ma restiamo in America Latina, perché fenomeni come questo ne abbiamo visti solo negli ultimi anni svariati, soprattutto proprio con questa connotazione, cioè il candidato di sinistra con una storia politica e il candidato di destra invece, personaggio nuovo. Promotore di istanze molto popolari in senso di pancia, cioè di quelle più banali per certi versi, appunto non proveniente dalla politica, ma spesso dall'imprenditoria o dalla cosiddetta società civile. Oramai è una costanza a cui dobbiamo abituarci per quel che riguarda l'America Latina, oppure parliamo ancora di fenomeni così isolati, isolati no, chiaramente, ma estemporanei.
3: Non so, Simone, se vuoi commentare qualcosa.
2: Sì, no, io mi ricollego alla domanda di Andrea, che diciamo ha lanciato una premessa su questo, cioè. Io penso alla destra latinoamericana degli anni Ottanta, almeno degli anni Ottanta, Pinochet, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto Bolsonaro, poi abbiamo visto anche in Argentina una certa situazione. Ora, noi qui a Radio Radicale con Andrea, a Quindicesimo Emendamento, proprio la trasmissione deputata per commentare i processi elettorali. Abbiamo denunciato, dico denunciato, ma è cronaca di fatto, quindi poi ci può piacere o non ci può piacere, una revanescenza della destra estrema, che non è la destra classica in Europa e di conseguenza anche nell'America del Sud. E tu sei lì, sei sul campo da tempo, da anni. Per la tua attività professionale come ricercatore del CESPI, la cosa che mi chiedo veramente, perché io mi ritengo esperto di alcune cose, perché poi i tuttologi sono nientologi, io sono esperto per quel che mi riguarda e quindi dei processi elettorali, soprattutto europei, britannici e forse statunitensi, però vedo un emergere di una destra che non è la destra che noi conosciamo, quella classica. Non dico quella liberale dell'Ottocento, se non andiamo a Cavour, ma direi di una destra protofascista o veterofascista, forse è meglio dire, anche in America Latina, dove però l'humus non c'era, o quantomeno noi in Europa abbiamo creduto che non ci fosse più.
1: Siamo passati, Simone, siamo passati, e cediamo la palla a Federico per sentire la sua risposta, dai generali appunto agli imprenditori,
2: agli attori,
1: agli
2: sì, ai
1: imprenditori.
2: commedianti.
1: Sì.
3: Questo che dici degli attori e dei commedianti è interessante perché della Esprieia è, insomma, se avete il gusto per il trash, però rischia di essere il prossimo presidente della Colombia, vi consiglio di vedere qualche video della sua campagna perché lui da un punto di vista di comunicazione è proprio un asso, è una cosa che insomma può fare rigetto ad alcuni, ma è molto efficace. Lui si presenta benissimo, c'ha questa campagna che impacchettata veramente molto bene, noi diremmo trash, però funziona, insomma, l'hanno votato più di 10 milioni di persone, e questo è molto simile a Bukele, a Milei, a quello che fanno molti. Ora, Simone, faceva un riferimento interessante a quello che avviene, insomma, questo ritorno un po' agli anni 80, alla destra autoritaria, militare. Questo è vero e secondo me particolarmente si vede molto chiaramente in Cile. In Cile, dopo la caduta di Pinochet, la destra cilena, diciamo, non lo ha mai ripudiato, una parte di essa lo ha sempre considerato un po' un padre nobile, alcuna ne criticava gli eccessi, però insomma lo tenevano lì un po' nell'armadio, non lo mostravano proprio in pubblico. Tant'è che il presidente di destra del Cile Democratico, Sebastián Piñera, presidente 2 volte, era un po' una rottura netta, era espressione di una destra liberale, e aveva vinto quindi la battaglia interna con la destra invece nostalgica, pinochettista. Sono passati insomma, una decina d'anni, una quindicina d'anni dalla fine della presidenza Piñera, e la destra che oggi governa il Cile invece è la destra dei nostalgici, ma che dico nostalgici, proprio dei nipoti di Pinochet. José Antonio Kast era all'inizio degli anni 90, l'attuale presidente del Cile, era quello che faceva la campagna elettorale ci fu un referendum se continuare o meno con la dittatura. José Antonio Kast era tra i giovani che sostenevano la continuità della dittatura. Quindi diciamo, guardando questa storia, 35 anni dopo, come finisce che quel giovane oggi è il presidente del Cile? Javier Milei parla con nostalgia dell'epoca dorata della dittatura in Argentina. Bolsonaro, insomma, viene da quell'esperienza in Brasile. Quindi, diciamo, c'è una specie di regolamento dei conti per cui quelli che sono stati un po' gli sconfitti della storia recente, oggi invece sono. Il loro discorso è diventato il discorso pubblico legittimo. Le cose che prima si dicevano, magari dopo il secondo bicchiere di vino, oggi si dicono apertamente. E questo sta succedendo anche in Colombia. Da un punto di vista, cioè, è interessante perché da un punto di vista simbolico fanno riferimento tutti alla stessa cassetta degli attrezzi, di simboli. Una cosa che mi ha colpito è vedere della Espriella, candidato colombiano, con la maglietta della nazionale della Colombia. È esattamente identica, la stessa cosa che faceva Jair Bolsonaro nel 2018
2: Sì, oddio, avevamo anche un
3: in Brasile.
2: ministro dell'interno che andava in giro alla Camera dei Deputati dove è vietato andare in divisa, questo per regolamento antico, da prima di Matteotti con la felpa alla polizia. Insomma, voglio dire, il mondo è quello, credo.
3: Ecco, quindi c'è questo utilizzo dei simboli che è molto simile, e poi la cosa da notare è la solidarietà, la rete che c'è tra tutti questi gruppi. Abelardo Della Scrieia, tra primo e secondo turno, ha già ricevuto l'appoggio praticamente di tutti i presidenti di destra di America Latina, che a questo punto sono tanti. Gli unici paesi governati dalla sinistra sono Messico, Colombia e Brasile, insomma, di quelli importanti. L'Uruguay è più piccolo. Quindi, se anche la Colombia passa a destra, a quel punto questa cosa che si intravede ormai da un annetto, no, la svolta diventa tendenza definitiva. Ma Della Scrieja ha ricevuto sostegno anche da Trump, da Marco Rubio, e giovedì della scorsa settimana c'è stata una telefonata tra Giorgia Meloni e Della Scrieja. Lui l'ha presentata come una cosa di grande interesse. In questi giorni è uscito un libro interessante su questo tema di Donato Di Santo, si chiama L'Internazionale Reazionaria, che parla proprio di queste relazioni di destra tra Europa, America Latina e Stati Uniti, in una prospettiva storica, un po' come la presentava Simone.
1: Senti, già che hai parlato l'hai nominato, che poi ogni volta si parla di elezioni, oramai nel mondo, non più in determinati quadranti, c'è sempre un po' di mezzo lui. E di fatto, anche se non l'abbiamo citato direttamente né io né Simone, i riferimenti che abbiamo portato avanti nel farti delle domande erano chiari ed erano chiari riferiti al forse rappresentante massimo di questa nuova destra massimalista. Simone diceva proto o vetero fascista, e a me quello importa meno, ma sicuramente alla destra che conosciamo oggi, la destra-destra, che è Donald Trump. Donald Trump, rispetto a queste elezioni, sì, ok, sostegno al candidato di destra in Colombia, ma rispetto a queste elezioni, Donald Trump e gli Stati Uniti come si stanno muovendo? E più in generale, quanto contano ancora gli Stati Uniti e quanto conta Donald Trump nel quadrante latinoamericano?
3: Tanto, sempre di più e fa di tutto per essere presente in tutte le elezioni. Da quando lui si è insediato alla Casa Bianca non c'è elezione nella quale non è intervenuto. Secondo me il caso più evidente è l'Honduras, che è un paese piccolo, con tutto il rispetto per l'Honduras, ma periferico, insomma, rispetto alle grandi dinamiche. C'era un governo di sinistra e anche lì Donald Trump in campagna elettorale è intervenuto a sostegno del candidato che oggi è il presidente dell'Honduras conservatore. A gamba tesa, a urne aperte, dopo il voto, mentre stavano facendo lo spoglio, c'era un'incertezza su come andasse a finire ed è intervenuto lui, non ha mandato Rubio o qualche seconda fila. E lo fa dappertutto, no? In Argentina con insomma, il sostegno finanziario al governo Milei, in Brasile con la politica dei dazi, in Cile sostenendo Cast, insomma, diciamo, il gruppo è quello lì, lo fa sfacciatamente adesso, utilizzando tutti gli strumenti. Uno di questi è, pochi giorni fa dicevano, insomma, chi interverrà per influenzare le elezioni in Colombia, gli toglieremo il visto per entrare negli Stati Uniti. Il visto non è un diritto, è un privilegio e lo dovete guadagnare. Quindi comportatevi bene anche in Colombia. Ecco, quindi sì, interviene dappertutto. Quanto conta? Questo è interessante perché in certi casi può essere una specie di boomerang, come per esempio è avvenuto in Brasile. In Brasile Trump era intervenuto sostanzialmente per salvare Bolsonaro dal processo. Jair Bolsonaro ha un processo in corso per tentativo di colpo di Stato, è stato condannato in prima istanza, eccetera, e Trump aveva chiesto che lo salvassero e aveva imposto dei dazi. Il governo Lula e tutto il governo hanno utilizzato questa cosa come una specie di bandiera nazionalista, dicendo, vedete, la destra brasiliana che cosa fa? Danneggia l'economia, ci mettono i dazi. E aveva avuto successo nei sondaggi, insomma, era aumentato in popolarità, poi i dazi li hanno parzialmente ridotti. Quindi ecco, quello che voglio dire è che è sempre una battaglia rischiosa, a volte a Trump va bene, come nel caso di Honduras, Argentina senz'altro, e in altri casi può andare male. In Colombia lo vedremo, la mia impressione è che la distanza tra i due non è grandissima, sono circa 700.000 voti tra De La Espria e Cepeda, però ecco, diciamo, mi sembra che chi ha più spazio per crescere in questo momento è De La Espria.
1: Simone?
2: Allora, io avrei una domanda perché Federico ci ha dato un quadro composito, chiaro ma composito, di quella che è l'America Latina, che noi per tanti anni, anche per nostro provincialismo pubblicistico, abbiamo ritenuto come un blocco unico, no? Sempre. L'America Latina è così, punto, basta. Dopodiché, però io vorrei anche affrontare un altro discorso. Noi veniamo poco più di un anno fa dalla scomparsa del primo Papa latinoamericano. Ma io, come De Angelis, siamo romani di Roma e di conseguenza noi quando parliamo del Papa parliamo non solo del vescovo, ma anche del regnante che ha regnato in questa città per almeno 1700 anni. Quindi, diciamo che di tradizioni papaline, noi romani, perché dicono perché voi non vi sentite italiani, ma perché noi eravamo italiani prima degli altri, insomma, prima che nascesse l'Italia. Questa è la premessa. Però noi veniamo da un papa latinoamericano dove, tra l'altro, io lo ricordo, forse non l'ho mai detto qui, Forse in molti non sanno, non è la settimana enigmistica, che Papa Bergoglio Francesco, che adesso è Francesco I, che non ha fatto una buona fine, era re di Francia, sembro Gardini, ma arrivo al punto, non è mai andato in Argentina da quando è stato eletto pontefice, eppure ha regnato un po', ha regnato molto e voglio dire, il cambiamento c'è stato con Bergoglio. Bergoglio non è più tornato in Argentina, è andato in Brasile per la giornata mondiale della gioventù, ma in Argentina non è più tornato da quando partì da Buenos Aires per andare a votare al conclave. Ora c'è un papa americano, un americano a Roma, se vogliamo, anche per citare di nuovo
1: Un americano anche con grandi
2: Chicago.
1: radici latinoamericane, tra
2: Se non
1: l'altro.
2: altro, è lì che ha sviluppato la sua missione apostolica e credo che sia stata la ragione per cui proprio la sua missione in Perù, per cui è stato poi padre generale degli agostiniani, tutto quello che vogliamo, prefetto dei vescovi, quindi insomma non è che prevosta l'hanno trovato al nulla, però c'è un disegno. Ora la domanda, perdono la premessa infinita, ma la Chiesa Cattolica che ha espresso un Papa latinoamericano l'altro ieri e che oggi ha un Papa americano a tutti gli effetti, ma che poi è diventato Papa perché è stato in Latin America, ha un ruolo ancora negli sviluppi elettorali, nelle tendenze elettorali, nei consensi? Cioè la Chiesa Cattolica ancora nell'America Latina, facciamo che noi siamo ancora europei vecchio stampo e quindi la vediamo in un blocco, cosa sbagliatissima, e questo lo sappiamo, ma ancora ha un ruolo suo autonomo di differenza?
3: Io direi di sì, però non è un blocco omogeneo, nel senso che cattolici in America Latina, Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente del Brasile, è cattolico, e cattolico è José Antonio Kast, cileno, e l'America Latina, la Chiesa latinoamericana è molto variegata, no? Diciamo, è la Chiesa che è stata appunto la teologia della liberazione fino agli anni Ottanta e invece poi negli stessi anni Ottanta, i preti torturatori che sostenevano la dittatura di Pinochet. Quindi è una cosa talmente ampia che tiene dentro se stessa tutte queste contraddizioni. È un corpo sociale importante, la maggioranza della popolazione in molti paesi è cattolica, però diciamo che come tale sposti i voti, influenzi le elezioni, secondo me questo dipende molto da paese a paese. Il grande cambio che c'è stato negli ultimi 40 anni, 30 anni, direi, in America Latina è il declino della popolazione cattolica, che virtualmente era tutta la popolazione fino alla fine degli anni 90, no? Quando Giovanni Paolo II viene eletto Papa, diceva America Latina è il continente della speranza, la nostra nuova frontiera. A inizio anni 2000, insomma, io non sono un esperto di cose vaticane, però una delle cose che diversi analisti dicono è che era uno degli obiettivi di Bergoglio era frenare il declino cattolico in America Latina, declino cattolico spiegato essenzialmente per l'ascesa delle chiese protestanti, soprattutto evangeliche. Quelle sì, sono in molti paesi, anche lì c'è una grande eterogeneità, però si può semplificare dicendo che in alcuni paesi, Brasile
2: Tra
3: per
2: l'altro, scusami
1: esempio, con
2: Federico,
1: Bolsonaro
2: se
1: sono
2: questa
1: stati
2: è una
1: determinanti.
2: nota di colore, è totalmente inversa a quello che accade in Europa, dove il protestantesimo sta cedendo spazio ai cattolici, soprattutto in Inghilterra, cioè la Chiesa in Inghilterra la maggioranza è cattolica, in Germania la maggioranza è cattolica. Invece a me, ecco, hai fatto bene tu a dirlo, nell'America Latina c'è un'inversione. Su quello che era il progetto iniziale, probabilmente nessuno di noi è all'interno del Vaticano, però hai fatto bene tu a sottolinearlo, cioè c'è una tendenza diversa rispetto alle previsioni e questo
3: Sì,
2: influisce anche sui voti, sui processi elettorali.
3: c'è un'ascesa chiarissima delle chiese evangeliche, in particolare neopentecostali, una corrente specifica di questo mondo. Brasile è il caso di studio, no? Si dice sempre che Bolsonaro ha vinto le sue prime elezioni grazie agli evangelici, la moglie di Bolsonaro viene da una di queste chiese e lui senza, ma anche la seconda elezione è andato vicinissimo alla vittoria per un soffio. Gli studi sui flussi elettorali dimostrano che i cattolici, in maggioranza, votavano per Lula, ma c'erano pure i cattolici che votavano per Bolsonaro. Gli evangelici votavano all'80% per Jair Bolsonaro. In America centrale ci sono paesi, Guatemala per esempio, o anche Honduras, dove ormai la maggioranza della popolazione è evangelica. Questo influenza tutto. Guatemala ha una legge costituzionale, non si può cambiare, che vieta l'interruzione di gravidanza. In Colombia, De La Espriella, tra i suoi, questo è interessante, prima dicevamo le strategie comuni di questa destra latinoamericana, una di queste strategie è avere nel proprio staff questi influencer giovanissimi, ragazzi che hanno 22-24 anni, esagerando, che sono delle stelle di comunicazione su Instagram, su TikTok. Uno di questi è figlio di una chiesa importante di pastori evangelici in Colombia, quindi questo, cioè, il loro orizzonte culturale è simile in tutta l'America Latina. E quindi, per rispondere alla tua domanda, mi sembra che il peso elettorale di Chiesa Cattolica come tale, come blocco che riesce a influenzare le elezioni, non è paragonabile a quello che era nel passato, perché è un elettorato che si... No, ci sono cattolici di destra e di sinistra. In termini religiosi, l'attore che si sposta, non in tutti i paesi, ma in molti, che cambia l'ago della bilancia, invece sono queste chiese evangeliche, anche se gli ultimi studi dimostrano, se tu vedi i dati dall'inizio del 2000 al 2020, è un'ascesa, insomma, tipo razzo che va sulla Luna. E ultimamente la curva si è un po' abbassata, cioè sembra che siano arrivati, crescono, ma meno che in passato, questo voglio dire, e che aumenta un po' questo pluralismo religioso. Quindi, come tu dicevi, insomma, non semplifichiamo America Latina tutta uguale, è un continente molto religioso, ma con una certa eterogeneità, le persone credono in cose diverse.
1: Federico, abbiamo ancora 4 minuti scarsi. Io vorrei tornare ad una delle cose che ci hai detto all'inizio, perché abbiamo parlato, ecco, sì, dell'influenza della Chiesa Cattolica, delle chiese in generale, dell'influenza degli Stati Uniti, però tu ci hai detto come ci sia stata anche una telefonata della Presidente del Consiglio italiana. E beh, insomma, l'America Latina è una parte di mondo che noi italiani, storicamente e culturalmente, sentiamo vicina. Vuoi perché lo spagnolo è una lingua per noi più facile da comprendere rispetto ad altre, ma poi soprattutto perché in America Latina ci sono tanti immigrati italiani, ci sono tanti italiani di seconda generazione. È il pezzo di mondo che anche quando si parla di voto all'estero, di italiani all'estero, è quello più significativo. Ecco, l'Italia in questo sta esercitando un ruolo o la telefonata della Meloni è mera rappresentanza, è mera testimonianza, ecco, di vicinanza e nulla più, oppure in qualche modo sta recuperando anche peso specifico?
3: Aggiungo alle cose che dicevi su perché America Latina è importante per l'Italia, per tutto quello che dicevi, i legami storici, la migrazione, la lingua, la cultura, la religione, ma anche le imprese, no? A
1: Ah sì,
3: livello
1: certo.
3: economico, America Latina ci abbiamo appunto grandissime imprese. Eni è stata una delle poche imprese che durante i governi autoritari, beh, continuano ad essere autoritari, di Venezuela non se n'è mai andata. Molte imprese erano andate via e quelli continuavano a stare lì. Manifattura, servizi, insomma, per l'economia italiana, grandi e piccole e medie imprese è una zona importante del mondo. Per quanto riguarda la politica, l'attenzione dal mio punto di vista italiana verso America Latina è molto altalenante, va per periodi, ce ne dimentichiamo molto spesso. Devo dire che questo governo, da quando si sono insediati, ne hanno fatto un'area di attenzione, una priorità. Tajani è andato diverse volte, hanno fatto un piano per l'export, riunioni di ambasciatori, insomma, lo seguono con attenzione da un punto di vista di quello che loro chiamano diplomazia della crescita, sostanzialmente, no? La Farnesina che accompagna le imprese. E da un punto di vista politico è anche un'area importante. Meloni ha ricevuto 3 volte, se non ricordo male, José Antonio Kast prima che fosse presidente del Cile. Javier Milei è stato alla festa di Atreju a Roma l'anno scorso, 2 anni fa, se non ricordo male. Quindi la presidente del Consiglio italiana li conosce bene. Uno dei punti in cui si sono incontrati prima che diventassero tutti così importanti è stato a Madrid, quando firmarono la Carta di Madrid. Questo voglio dire, cioè questa rete è solida da un punto di vista politico, si aiutano, si scambiano idee. Lo stesso Abelardo Della Espriella, per parlare del suo piano della migrazione, ha fatto riferimento a quello che fa Giorgia Meloni. Ecco, quindi a me sembra che da un punto di vista politico è un'area del mondo che interessa alla destra globale, alla quale tu dicevi di Trump prima. Io aggiungerei, in America Latina è molto importante anche il governo israeliano. Benjamin Netanyahu è un punto di riferimento importante. A me è capitato in Brasile, stavo lì a seguire la campagna del 2022, tutti i sostenitori di Bolsonaro avevano la maglietta del Brasile e alcuni di essi le bandiere israeliane. Io non riuscivo a capire bene il significato simbolico di questa cosa. L'ho chiesto a questi sostenitori e loro mi dicevano: siamo cristiani. Questo non ha chiarito non ha chiarito i miei dubbi, però per loro, insomma, è un modo per dire siamo occidentali sostanzialmente, no? Quindi Israele è parte della famiglia occidentale e siamo contro la sinistra latinoamericana. Questo è un po' per aggiungere.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Io purtroppo credo che proprio in
3: Culturale
1: conclusione,
3: a cui
1: ecco,
3: facciamo
1: no,
3: crediamo è
1: ti abbiamo
3: molto
1: ritrovato.
3: ben voluta.
1: Ti avevamo perso per qualche secondo, Federico. Comunque, il
2: Ma
1: concetto era
2: questo è il Mossad.
1: chiarissimo, sì, può
2: Lo
1: darsi.
2: dice la

0: dall'altra parte dell'oceano, ma è di fronte a me negli studi di Radio Radicale. È proprio il caso di dire, ben trovata Anna, come stai?
1: Grazie. Sto bene dopo un terribile raffreddore preso in aereo.
0: Vedi, il viaggio sono diciamo così i lati negativi, però insomma averti qui è anche un'occasione per parlare di tanti argomenti che abbiamo toccato nel corso di questi mesi, quindi faremo una trasmissione un po' diversa dal solito e vediamo che cosa ne penseranno poi i nostri ascoltatori. Toccheremo diversi argomenti insomma di politica interna statunitense e poi ovviamente anche di politica internazionale. Volevo cominciare su questo perché noi qui ormai siamo ridotti a, dico ridotti perché per quanto riguarda il lavoro giornalistico ce n'è poco, a riportare delle frasi scritte su un social di proprietà del Presidente degli Stati Uniti che dice una cosa e il giorno dopo o qualche ora dopo la contraddice. Insomma, la guerra sembra vicina alla pace, secondo Trump, ma non sembra essere così.
1: Allora, io ho contato le volte in cui Trump ha detto che la guerra era finita o stava per finire e l'accordo era raggiunto o stava per essere firmato. Secondo i miei calcoli, dal 28 febbraio lo ha detto 37 volte. Credo che siano anche di più le volte. Io sono stata un po' rigida nel
0: Nel
1: scegliere proprio il
0: conteggio.
1: conteggio. Il che vuol dire che in realtà, come sospettano oramai molti americani, Trump stesso non sta più gestendo bene la crisi e sta procedendo in modo abbastanza improvvisato. Il fatto è che nel frattempo l'opinione pubblica, ma anche i repubblicani che all'inizio erano assolutamente schierati con lui, adesso c'è una sensazione di essere caduti nella solita trappola in cui cadono sempre gli americani, che sono le guerre d'attrito. Cioè, ricorda Afghanistan,
0: Lunga serie, però diciamo gli
1: Vietnam,
0: ultimi, esatto,
1: no,
0: vabbè, partiamo ne.
1: Corea, Vietnam, Afghanistan, Iraq. Certo non aiuta il fatto che Trump continuamente ricordi quanto sono durate tutte queste altre guerre, le tira in ballo proprio lui stesso,
0: Diciamo,
1: dandosi.
0: fa un autogol.
1: Esatto, si dà la zappa sui piedi, per dirla proprio così.
0: Quattro repubblicani hanno votato con i democratici, quattro traditori.
1: Lui li chiama traditori, io li chiamo persone che rispettano la Costituzione. Sì, hanno votato a favore del War Powers Act, cioè del controllo da parte del Congresso della guerra. Come dice la legge, dopo i primi 60 giorni di una guerra, il Presidente dovrebbe chiedere l'ok della Camera e del Senato, del Congresso, cosa che non ha fatto, non intende fare. Sostiene che questo cessate il fuoco, che è un cessate il fuoco di Pulcinella, come vediamo, perché ogni giorno si sparano, si bombardano, eccetera. In realtà ha fermato la guerra, è come se la guerra fosse in pausa, quindi non si contano più i giorni. Però il fatto che tu hai citato questi quattro, guarda che è un segnale molto importante, sono della Camera, perché sono uno è Massey, che Trump ha silurato e quindi ha anche nelle primarie, e quindi ha le sue ragioni per votargli contro, ma gli altri tre sono tutti deputati che rischiano di non essere rieletti in seggi, in collegi
0: In bilico,
1: in
0: diciamo,
1: bilico. E
0: contendibili.
1: questo ti dà la misura di come il pubblico si stia.
0: Della temperatura,
1: Esatto,
0: diciamo, della.
1: che cominciano ad aver paura di non essere rieletti.
0: 2 secondi, la benzina costa tanto ancora.
1: Sì, beh, la benzina è scesa a 4,22 dollari, l'ultimo che ho controllato, che però, siccome aveva promesso di portarla a 2 dollari, è più del doppio di
0: Ancora.
1: quanto. Sì. E quindi, voglio dire, per molti americani è vero che gli americani spesso si disinteressano della geopolitica, però si interessano del portafoglio, e soprattutto quando il portafoglio è la benzina, perché l'ho detto e lo ripeto 100 volte: gli Stati Uniti sono un paese che viaggia su ruota, e viaggia anche su ruote grosse. Quindi, quando la benzina costa così cara, c'è gente che non ce la fa. E non è che va in macchina per andare a fare una gita, va in macchina per andare a lavorare, perché a differenza che in Europa i mezzi pubblici sono pochi. E soprattutto per chi, per motivi economici, è andato a vivere nei sobborghi, dove le case costano
0: Ha
1: meno,
0: bisogno
1: ha bisogno
0: dell'automobile per
1: dell'automobile.
0: spostarsi.
1: E se la benzina costa caro, che fare un pieno d'automobile costa quasi un quinto dello stipendio, capisci che la gente si arrabbia.
0: Tra un mese circa
1: Sì.
0: si festeggiano i 250 anni
1: Ah.
0: dell'indipendenza. Intanto avevamo parlato dei lavori.

0: la West Wing, questa enorme sala da ballo, lui dice bellissima. C'è anche l'idea di fare la lotta, il wrestling sul prato della Casa Bianca. Era un po', appunto, anche questa è una tra la violenza e la fiction, sembra un po' il modo di Trump di fare le cose. Questa festa unirà il paese, secondo te?
1: Ma no, perché parte dividendolo, perché nessuno dice, nessuno vuole ricordare che c'era già una commissione America 250 creata nel 2016 in previsione dei 250 anni, una commissione bipartisan con deputati, senatori di tutte le parti, professori universitari, intellettuali, eccetera, per festeggiare in modo bipartisan i 250 anni degli Stati Uniti. Arriva Trump e che cosa ti fa? Ti crea una sua commissione che si chiama Freedom 250, che chiaramente pro domo sua, tutta popolata di personaggi fedeli a lui, che farà tutta una serie di feste che puzzano veramente, odorano di basso impero, perché quando tu dici il wrestling, l'incontro di wrestling sul prato della Casa Bianca, che tra l'altro lui vorrebbe rendere questa orrenda costruzione che sta costruendo sul prato della
0: Non
1: Casa
0: ti
1: Bianca.
0: piace?
1: No, come mai lo pensi? È una cosa mostruosa. Sembra veramente i film di post-apocalyptic, quelli di Mel Gibson, sapete, con questa ci sarà
0: Ma
1: questa arena
0: mancano solo gli
1: centrale.
0: alieni che
1: Ma
0: arrivano.
1: davvero, mentre tra l'altro cosa fa? Per finanziare le iniziative della sua Freedom 250 ha bloccato i fondi che erano già stati stanziati per i festeggiamenti ufficiali di America 250, quindi America 250 non ha i fondi adesso per fare quelle feste molto più belle secondo me, perché erano state previste tante feste di quartiere in tutte le città americane finanziate da Washington, ma creare questa idea che la festa non è solo a Washington, ma è di tutto il paese, nei paesi più lontani, negli stati più lontani, tutti uniti in queste feste di quartiere che adesso non ci sono i soldi per farle, poi i concerti, poi le mostre, tutte queste cose che la commissione bipartisan doveva organizzare e invece lui si sta prendendo come al solito, come fa
0: Questi
1: sempre,
0: eventi. E
1: questi eventi, sì.
0: parliamo di luglio. Novembre, elezioni di midterm. Secondo te i Dem capitalizzeranno questo calo di popolarità del presidente? Si stanno organizzando?
1: Come no, stanno facendo del loro meglio per fare una campagna. Guarda, mi devo correggere, perché i Dem hanno capito che loro devono cavalcare l'elemento più caro agli americani in questo momento, quello che dicevo su, i costi, l'affordability, la parola che ha lanciato tra l'altro il nuovo sindaco di New York, Mamdani. Il costo della vita, che unisce tutti trasversalmente, e quindi l'ordine di scuderia del Partito Democratico è di parlare in modo semplice, di evitare la elite speak, il
0: Quello
1: parlare.
0: che si direbbe qui della ZTL, diciamo un tipo
1: Sì,
0: di politica per la gente.
1: esatto. Per una politica, sì. C'è una concreta probabilità che i democratici riconquistino la Camera. Quello è probabile, nonostante i repubblicani abbiano fatto, e noi ne abbiamo parlato a lungo, abbiano buttato questi ostacoli che è il ridisegno dei collegi elettorali, grazie al fatto che la Corte Suprema, così come adesso, tutta spostata a destra, ha ridimensionato la legge elettorale del 1965 che proteggeva le minoranze. Con questo ridimensionamento i repubblicani stanno ridisegnando a metà del decennio, perché in genere si fa ogni 10 anni, quindi si doveva fare nel 2030 quando c'è il censimento, lo stanno facendo adesso di ridisegnare i collegi ed è stanno quindi cancellando dei collegi che, essendo a maggioranza afroamericana, sarebbero stati sicuramente un voto democratico. Lo hanno fatto già in Texas, lo stanno facendo anche in altri degli stati. I democratici hanno risposto tentando di farlo anche loro, ma qui il discorso è molto lungo. I democratici sono su questo fronte un partito più virtuoso, bisogna dire, ahimè, purtroppo in questo momento, perché negli stati democratici hanno passato delle leggi per cui il ridisegnamento dei collegi elettorali deve avvenire solo attraverso voti, stravoti, interpellanze, eccetera, per cui si sono loro stessi legati le mani
0: quindi,
1: e quindi l'unica strada forte che hanno i democratici per combattere contro il redistricting dei repubblicani è di portare ai voti il numero massimo di elettori possibili. Ed ecco quindi la campagna fondata su argomenti meno identitari, come sono state le campagne precedenti, che sono elementi che allontanano, per esempio, dal voto gli uomini bianchi con poca istruzione, per esempio quelli che non sono laureati, allontanano le mamme anziane. Stanno cercando di concentrarsi su proprio i temi che si chiamano della tavola della cucina, dove la famiglia discute come pagare l'elettricità, come pagare la benzina, come pagare la scuola dei figli, le scarpe, il dentista, eccetera. Questi sono i temi su cui puntano per cercare di portare al voto il numero maggiore di elettori democratici, ma di convincere anche il numero maggiore possibile di elettori indipendenti e magari scalzare anche un pochino di repubblicani più moderati.
0: Quindi anche negli Stati Uniti è importante portare le persone al
1: voto.
0: C'è tutto il discorso delle liste elettorali, no? Sono un tesoro, tra virgolette,
1: sì,
0: per un partito.
1: Devo dire che purtroppo negli Stati Uniti abbiamo un sistema infame, cioè che il voto non è considerato un diritto naturale, è un diritto che ti devi conquistare, come te lo conquisti andandoti a registrare. Sta a te registrarti, andare. Io mi sono registrata, sono andata dopo che ho preso la cittadinanza e sono andata a registrarmi perché voglio.
0: Se non c'è questa registrazione,
1: se
0: non
1: tu
0: voti.
1: Non ti registri, non voti.
0: Questa presidenza, ma già la campagna elettorale, è stata caratterizzata dagli attentati, ne abbiamo raccontato purtroppo tanti. Poi abbiamo iniziato a seguire l'inizio delle indagini per fare luce sui fatti, sui eventuali mandanti, sul movente, eccetera, ma su questo, diciamo, è calata un silenzio, direi, inquietante, almeno visto da qui.
1: Allora, in realtà, e questa è una domanda molto interessante che mi fai, Antonello, perché c'è una percezione pubblica, è una realtà documentata. Ci sono stati tre attentati, quello più grave, quello di Butler in Pennsylvania, dove tra l'altro è morto un membro del pubblico e dove Trump fu ferito all'orecchio, e poi c'è stata quella Palm Beach, dove un folle ha tentato di sparargli ma è stato visto prima che lo facesse, e poi quello della festa dei corrispondenti all'albergo di Washington, che è stato fermato in tempo. Allora, noi in realtà delle indagini tecniche, diciamo, della parte logistica,
0: c'è la dinamica precisa,
1: ecco, la parola che cercavo era proprio questa. Dalla dinamica sappiamo tutto, i nomi dei colpevoli li sappiamo, quello di Butler, c'è un'inchiesta che credo che sia di 1500 pagine addirittura, che ha un rapporto ufficiale molto interessante, che ha dato delle colpe chiare e nette
0: precise
1: al servizio segreto, perché ha fatto degli errori logistici, perché ha dimostrato della negligenza, eccetera eccetera. La questione qual è? Che rimane un mistero il motivo che ha spinto questi tre attentatori, perché dietro non c'è una cospirazione.
0: Cioè, non sono personaggi, esponenti di una certa opposizione o sinistra.
1: Non hanno dietro dei mandanti, non hanno dietro un'associazione, non hanno dietro un'organizzazione. Sono persone che si sono auto radicalizzate da soli, per esempio il primo, quello di Butler, che si chiama Thomas Matthew Crooks. Se tu leggi la sua documentazione, inizialmente subito vennero fuori che era uno di Antifa, che era uno che odiava Trump, eccetera. Poi invece nelle indagini che sono state fatte e pubblicate in modo bipartisan, qui non è che viene fuori che lui cercava un bersaglio. Difatti aveva gli appuntamenti di Trump, ma anche di Biden e addirittura dei reali britannici.
0: Quindi voleva colpire un bersaglio grosso.
1: Voleva fare un gesto eclatante. In realtà chi beccava non importava.
2: E ci fermiamo qui con Visto dall'America di Antonello De Fortuna ed Anna Guaita. Ci fermiamo per lasciare spazio alla conversazione settimanale di Massimo Bordin con Marco Pannella, conversazione recuperata dal nostro archivio a cura di Michele Lembo.
3: Stasera ascolteremo una conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, questa volta del 6 dicembre del 2009, un momento particolare quello di questa intervista che vi riproponiamo in questa occasione, perché era in corso il processo d'appello al senatore del Popolo delle Libertà, con questa denominazione del centrodestra di allora, Marcello Dell'Utri, e questo argomento, che poi si ripresenta in diverse occasioni nel corso di questa intervista di questa sera, ci riporterà in qualche modo alcune delle questioni di cui si è discusso in questa settimana, in particolare il tema della giustizia in Italia, la questione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, e poi sentirete anche la questione del 41 bis, regime carcerario. Ma l'intervista si apre con un punto sulle notizie di quei giorni, una manifestazione No B-Day, appunto dei grillini di allora, No Berlusconi Day, poi il dibattito che c'era all'interno delle forze politiche, all'interno del PD e del PDL, in particolare sulla sinistra, tutta la prima parte, la situazione del dibattito nella sinistra, anche il ruolo appunto del partito radicale, del mondo radicale nelle interlocuzioni, negli scontri, come sempre con questa parte dell'articolazione politica italiana. Un convegno a Racalmuto di quei giorni, occasione per tornare sulla figura di Leonardo Sciascia e anche per alcuni ricordi, per alcune testimonianze, il rapporto con la federazione della sinistra nei confronti dei radicali, il rapporto tra Pierpaolo Pasolini, si parla di Pierpaolo Pasolini a un certo punto, la sua anche il suo incrocio con il mondo radicale, il rapporto anche personale con Marco Pannella, e sentirete anche la lettura di Massimo Bordin. Si ricorda anche la figura di Braivanti, all'epoca forse meno conosciuta di quanto lo è divenuta adesso. Sulla circostanza, diciamo, del momento, di quel momento, siamo al 6 dicembre 2009, già si parlava di fine del berlusconismo, fine di un'era, 15 anni che andavano a chiudersi, non fu poi così, come sapete, e anche le opinioni sulla prospettiva anche eventuale di elezioni anticipate, della questione giustizia, vi abbiamo detto, era in corso il satyagraha radicale, in quel momento anche declinato in termini di ricerca del vero, con la V minuscola, spiegherà il leader radicale, e qui anche si torna sulla iniziativa che poi si sviluppò negli anni successivi del diritto alla conoscenza. In ultimo troverete anche un ragionamento su quello che accadeva nella situazione politica contingente di quelle settimane e il ruolo, l'evoluzione della non violenza radicale, come essa si poteva esprimere appunto anche nel contesto di allora. Si parla del caso Boffo, ricorderete nell'intervista poi capirete di che cosa si tratta, di un incontro tra Marco Pannella e Roberto Saviano. Questi alcuni degli argomenti, in conclusione poi un accenno al libro intervista di Stefano Rolando con Marco Pannella, occasione per un'ulteriore riflessione anche sui rapporti tra Marco Pannella, Craxi e il Presidente della Repubblica. Pertini. Questi alcuni degli argomenti, ma come sempre vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta al 6 dicembre del 2009. Buon ascolto.
4: Massimo, intanto questo.
5: Adesso vediamo. Radio Radicale, eccoci qua, no? Era un problema tecnico fra me e Pannella di distribuzione di accendini. Oggi siamo in difficoltà. Va bene, eccoci all'appuntamento con la trasmissione di Marco Pannella e questa domenica prossima contiamo di avere, abbiamo un programma che adesso poi Pannella ci spiegherà. In realtà
4: il tuo concorso, visto che è una chiacchiera fra di noi,
5: certo, il concorso interno, certo, nemmeno esterno, interno. Ora, rispetto a questo, la settimana che si chiude è davvero significativa, almeno da due punti di vista, per quel che riguarda l'attualità politica degli altri, cioè la manifestazione del No B-Day, il dibattito nel Partito Democratico e per altri versi anche all'interno della maggioranza. Non è mancata anche oggi la dichiarazione di Capezzone, per esempio, sulla manifestazione di ieri. Ma in realtà all'attualità degli altri, che si sono orientati tutti sullo Spatuzza Day che ha preceduto la manifestazione, all'attualità degli altri va anche in qualche modo agganciata l'attualità radicale, che è collegata naturalmente, però segue un suo percorso, del quale immagino Pannella ci parlerà, anche perché ieri si è svolta la direzione di Radicali Italiani, la prima direzione dopo il congresso di Chianciano, e sono state un poco elencate le necessità naturalmente del partito, le scelte di ognuno rispetto alla mobilitazione, ma soprattutto anche le urgenze, le scadenze della stagione che si apre. Forse si può partire da qui, direi. Forse.
4: Certo.
5: E allora, la direzione.
4: Su questo, come ti dicevo, mi devi aiutare perché appunto il dibattito è finito proprio ieri sera, quindi diciamo il tempo. Io in più oggi francamente ho avuto altro da fare, e a parte la rassegna stampa che ho ascoltato, poi non ho letto i giornali, che è un po' un handicap nelle agenzie della giornata, ma questo tanto per dire che a volte si perdono le marce, insomma non sai più con quale camminare. Allora cominciamo col dire che c'è una previsione mia, direi, quindi come previsione ho azzardato da tempo una interpretazione di quello che ci aspetta la politica italiana e di quello che però scelgo anche che per noi della Galassia Radicale credo che comunque che quella previsione, no, di un inverno particolarmente duro, importante, forse il più importante degli ultimi decenni, non sono un apocalittico, però mi pare che ormai questa cosa del sessantennio gira un po' e non è solo un fatto di linguaggio nostro. Se oggi, come si diceva, no, per esempio, è interessante, mi pare che dalla Lucia Annunziata Bersani ha detto la fine di un regime.
5: Di un'epoca.
4: Eh?
5: Di un'epoca.
4: Ah, di un'epoca. Io dico sì, probabilmente sì, dobbiamo stare attenti perché a volte le fine finiscono molto male per tutti, per i responsabili, per i soggetti e per le vittime. Sottolineo che l'epoca nazista è finita, come sto facendo da molto tempo, perché credo che è utile ricordare, è finita con la morte come vermi e topi di Hitler e di tutti i suoi e via dicendo, non solo di quelli dell'altra parte. E non solo quelli della Shoah, non solo gli antifascisti, gli antinazisti, eccetera, ma una decina di milioni di tedeschi, a prescindere da altro, no? Quindi occorre ben guardare e guardarsi dalle fine di un'epoca, quando poi soprattutto è fine di un regime.
5: E qua però, infatti, perché le due parole sono diverse,
4: certo,
5: non a caso,
4: ma al di là,
5: Bersani
4: sì,
5: non pensa che finisce
4: Bersani,
5: un regime.
4: Bersani è, nella mia analisi, ed è un elemento che si può cambiare, rappresenta, può rappresentare la sinistra nel regime e non una forza politica di alternativa ad un'epoca o a un regime. E qui azzarderò, Massimo, perché ogni tanto mi succede che proprio in termini di linguaggio mi viene fuori un termine, poi grosso modo me lo ritrovo. Galassia ormai è tutto, sento parlare di galassia, no? A proposito di tutti, di molti settori politici. Ho sentito anche la galassia del centrodestra, dove si sente tutto. E da questo punto di vista dico, bisogna bene che sia chiaro. Anche ho sentito, grazie a Radio Radicale, il brancaccio con la Federazione delle Sinistre, e in particolare Di Liberto e Ferrero ci hanno spiegato come sono comunisti, loro lo ribadiscono, lo ritengono oggettivamente necessario, non solo come loro scelta ideologica, eccetera. E poi però ci sono anche altre sinistre, evidentemente. C'è Sinistra 2000, mi pare, di Salvi. Poi non so quali altre componenti, lì al brancaccio non lo...
5: Beh, c'è Vendola e le avventure di Sinistra.
4: Sì, ma poi ho sentito che avanti ieri sera, forse non siamo informati, non abbiamo... avanti ieri sera i socialisti hanno deciso di presentarsi con Sinistra, Ecologia e Libertà, o Sinistra e Libertà, perché Vendola ha accettato che sia, diciamo, una coalizione elettorale e niente affatto partito, come Sinistra e Libertà si stava affermando, no, stava affermandosi. Allora io a questo punto non ho ben chiaro qual è la Federazione delle Sinistre. Qual è?
5: Di Fondazione più Di Liberto.
4: E Vendola però dici.
5: Vendola no, Vendola per ora non è ben chiaro a lui.
4: Ecco, non è ben chiaro. Io dico già, le notizie di avanti ieri è che nella riunione socialista Nencini ha accettato far parte di Sinistra e Libertà come coalizione elettorale e non più, come pretendeva Vendola, come nuova formazione politica. Questo è quanto abbiamo saputo, anche penso 48 ore, eccetera. Allora, la Federazione di Sinistra riguarda anche Nencini?
5: No.
4: Se riguarda Vendola? No, ecco.
5: Scusa, posso permettermi? Certo. Dunque, allo stato dell'arte, in una situazione assai confusa,
4: certo,
5: lo schieramento delle sinistre dovrebbe essere il seguente. Da un lato, Rifondazione di Ferrero e Russo Spena, più Socialismo 2000 di Salvi, che già con loro si era presentato,
4: e Villone pure, immagino,
5: e immagino anche Villone, è una coalizione elettorale, una forza elettorale che si presenta
4: con Di Liberto, appunto,
5: cioè Di Liberto più Ferrero più Salvi,
4: sì.
5: Poi c'è Sinistra e Libertà, che affronta il seguente problema: se deve fare un partito, fa un partito insieme ai, diciamo, l'ex correntone, adesso mi scuseranno, non mi ricordo come chiamare, di Mussi, sì, Fulvia Bandoli e quella componente lì. È una componente che non sta più nel PD, non è mai stata nel PD, è uscita dai DS proprio per non confluire nel PD. e che in realtà anima Sinistra e Libertà insieme a Vendola, che però ormai ha un suo ruolo. Dentro, questa era la cosa di partito Sinistra e Libertà.
4: Fino a venerdì.
5: Vendola quindi. Più questi.
4: Fino a venerdì.
5: Fino a venerdì.
4: Avanti.
5: Adesso tu dici, i socialisti hanno detto come cartello elettorale ci sta bene anche a noi, però come cartello elettorale, non come...
4: No, ma loro dicono che Vendola, avendo accettato che Sinistra e Libertà sia cartello elettorale, quindi faccia le regionali, certo, come tale, in soldone, loro a questo punto ne fanno parte di nuovo.
5: Oh, resta un altro problema, perché i Verdi. Certo. I Verdi non si capisce bene, perché Sinistra e Libertà ha anche cambiato nome, perché adesso si chiama Sinistra Ecologia e Libertà, se ho capito bene. I Verdi sono divisi a metà, c'è una parte che dice ancora noi stiamo lì, c'è un'altra parte risultata maggioritaria al congresso
4: che oggi
5: dice
4: ufficialmente
5: no.
4: I Verdi sono questi.
5: Sì. Sono i dirigenti della
4: direzione. Bonelli,
5: Bonelli,
4: Boato.
5: Oh, questi cosa fanno? Non è chiarissimo neanche questo. A quali cose
4: il congresso, fare. Come dire, verde era chiaro. Cioè c'era la maggioranza annunciata e la dirigenza ufficiale del partito e del congresso che voleva Sinistra e Libertà. No?
5: Sì.
4: Loro che non la volevano.
5: Boato e Bonelli.
4: Boato e Bonelli. Il congresso è stato vinto da coloro che non la volevano perché vogliono di più, diciamo, in sintonia con la situazione europea e qualche influenza ideologica, quantomeno politica, di Combendì, vogliono invece che la grande nuova battaglia ecologista non sia automaticamente nel chiuso di una delle coalizioni esistenti. Naturalmente bisogna poi vedere la situazione italiana, perché mi pare che Bonelli e i Verdi ieri erano alla manifestazione contro Berlusconi, contro, insomma, nelle intenzioni contro Berlusconi. Però in tutti i contatti che abbiamo avuto sono d'accordo con la nostra prospettiva, la nostra proposta, ma hanno, e lo dicono, una difficoltà. È che loro hanno un statuto, una prassi e forse anche in molti una convinzione contraria ad accordi, in questo caso nazionali, per lo specifico del territorio valorizzarlo. Cioè. E questo, tutto più, anche se poi occorre dire che dove vi sono queste situazioni, i Verdi che hanno questa posizione in genere sono anch'essi molto favorevoli ad una linea comune con noi, ma tutto si complica. Perché siamo arrivati a questa cosa che nelle ultime 48 ore appunto continuamente succede qualcosa di nuovo? Perché appunto la cosa di Nencini è nuova. Nencini aveva detto, perché passassero i Verdi e i socialisti, ha detto no Sinistra e Libertà perché l'hanno, ha avuto proprio il termine, hanno mancato i patti e ne hanno fatto un, sì, hanno, no, ma lo sto citando, credo, hanno mancato i patti e ne fanno un soggetto politico e non più solo elettorale, e noi non ci siamo. Abbiamo avuto qualche eco anche nella riunione della direzione radicale su questa riunione, e ci è stato detto che appunto Nencini avrebbe comunicato che siccome Sinistra e Libertà Vendola avrebbe accettato che fosse una coalizione elettorale e non un soggetto politico strutturale, Riccardo Nencini ha fatto votare alla sua quella dell'accordo con Vendola. Quindi diciamo, però questo aiuta, questo pasticcio qua, stiamo inseguendo questa cosa. Quello che volevo dire, dico, sono quasi sicuro che la precisazione che faccio per cercare un tantino di chiarire le cose, nominalistica, è questa. In fondo, in comune, cioè, ci vuole l'alternativa e non l'alternanza. Questo grosso modo lo dicono sia questi, insomma, i due partiti comunisti, i tre, insomma, quella compagnia. Lo dicono anche da questo punto, diciamo, molti verdi, no? È un'alternativa verde, green, cioè, è abbastanza in sintonia con quello che in Europa si è poi affermata come la sorpresa, diciamo, il suo grande successo della linea Combendì, quindi una realtà di alternativa. Ora però, siccome sta a fare tutti parlano d'alternativa, cominciamo forse col dire che una caratteristica che può consentire di parlare di alternativa è se c'è una alterità di chi la propone. Perché se no è tutta roba dei regimi parlamentari proporzionali. No, poi chiami alternanza, alternativa, si scompongono nel Parlamento, no, i vari partiti, i partitini, le maggioranze, eccetera. E quindi, ma c'è un criterio, che è quello che poi ci consentirà, credo che può essere utile proprio anche per i nostri ascoltatori. Certo. Abbiamo avuto ieri, un po' ne parlavamo, no? Su questo mio evocare anche l'elemento antropologico. No, e i dubbi che tu appunto esprimi un po' su questo abuso o uso eccessivo forse del termine, e credo che possa essere utile, e ha qualcosa a che vedere con questo che io dico, cioè l'alternativa può essere proposta e promessa se non è solo un obiettivo politico, ma se è l'obiettivo politico di una realtà sociopolitica che di per sé ha una sua caratteristica, no? È quindi una alterità rispetto al potere o al regime costituito. E credo che noi, accusati di cose qua roba lì identitaria e via dicendo, è indubbio che abbiamo una storia, io dico solo, ci riconoscono tutti la storia dei 60 anni, diciamo, no? Anno più anno meno, io tendo a dire che la storia è una storia che inizia negli anni 20 nel nostro paese, c'è il ventennio partitocratico fascista, poi subito dopo, con una parentesi di qualche anno, una parentesi partitocratica antifascista che nega alla radice il carattere liberale e dello Stato di diritto, perché appunto è una corrente importantissima che infatti vedo con interesse riproporsi poi nelle cose che ho sentito del Brancaccio, perché anche lì c'è stata da parte di Diliberto, mi pare una cosa molto efficace, e ha detto ma qui poi qui abbiamo tutta il cosiddetto stampa democratica del regime, eccetera, intendevo quelli della radio, della RAI, no? E dice, ma allora perché non vengono qua? E non c'è nessuno. Beh, vorrei dirgli che forse non è cosa marginale, che chi l'ha ascoltato ha avuto la prova che Radio Radicale era lì e che loro potevano essere conosciuti nella specificità delle loro parole, del loro disegno, del loro dibattito, no, grazie a questo aiuto, che aiuto consapevole, non automatico. Si potrebbe tuttavia dire che è in qualche misura c'è un sospetto ideologico quasi, visto che la radio dall'inizio c'è stato questo criterio che il suo aspetto di servizio è coerente con la visione laica propria della corrente ideale politica, direi grosso modo che coincide con quella che non ama il Papa, con tutti gli ismi che lui indica, no? Illuminismo, laicismo,
5: relativismo,
4: tutta quella robetta là, quindi ci fa lui il lavoro per noi, insomma, no? E diciamo che questo è,
5: noi siamo quello,
4: ecco. ma credo che sia importante poter parlare, e questo significa anche essere sinistra del regime o sinistra, ma nemmeno io direi, o forza politica radicale, qui a parte noi, no? che ha una sua alternità, perché ha sempre vissuto, anche per merito del regime, tra virgolette, ha sempre vissuto con la consapevolezza. E lì si può recuperare un tantino, ma lo faccio così per abbondare e provocare un tantino, una parte della lettera che è stato il testamento di Pasolini, dove proprio di alterità ed entropia, poi in realtà parlava proprio rivolgendosi in un'analisi che poi è un po' la stessa che sto facendo, no? Rispetto a in lui poi c'era l'alterità, era un'alternità, come dire, forse più naturalistica dal tuo punto di vista della nostra, più storicista, però devo dire poi in lui c'era proprio un'intelligenza profonda di noi e del perché lo si portava, e che poi
5: era pure un problema suo, però diciamo
4: assolutamente,
5: nel senso che poi il Pasolini della lettera ai radicali è diverso dal Pasolini critico letterario,
4: ma
5: che è
4: assolutamente
5: un marxista ortodosso, insomma.
4: Ma guarda Massimo, poi ci torneremo, perché a Racalmuto l'ho accennato, ho trovato delle sorprese non inattese, ma sapevo che tu fandomeli molto di più. E tra l'altro, magari oggi credo che non ho potuto portarlo, c'è una tesi di laurea di 5 anni fa su Sciascia e i radicali, che devo dire in più, no, è anche interessantissimo, perché ha trattato i radicali e poi Sciascia e poi l'incontro. Ma devo dire, sulla lettura di questa studentessa laureanda del materiale che andava trovando, e quindi la scelta è di un estremo interesse, e quindi vedremo in qualche misura, forse anche perché il 12, ecco qui, il 12 c'è di nuovo a Siracusa una giornata Sciascia, sì, alla quale andrò, no? E così, io non mi ricordo se il 12 di sta settimana, ma immagino di sì, mi pare che è venerdì, una cosa del genere.
5: E adesso vediamo.
4: Sì.
5: È sabato.
4: Ecco, sabato. Sì, sabato. Certo. Quindi, allora, sì, ho fatto tutta questa chiacchiera con fatica, vi chiedo scusa non solo agli ascoltatori tuoi, ma anche mia, perché sono un po' affaticato,
5: no, però,
4: affaticato, ma c'era questo di dire, allora... Adesso bisogna guardare bene questo che sta accadendo, che non sappiamo nemmeno. Arguiamo che Nencini, arguiamo che, no? E siccome abbondano i giornali, un'altra caratteristica, i giornali dell'area abbondano.
5: Uno chiude.
4: Uno, diventa settimanale ed è online, quotidiano anche, no? Quindi voglio dire, comunque, ma il fatto indubbiamente... No, è un fatto che vede con simpatia e quasi con naturalezza quest'area come punto di riferimento. Se non fosse per Furio Colombo, insomma, direi che è esclusiva l'attenzione a quel movimento, a quell'area. No? Mentre devo dire, diamo atto che Furio Colombo comunque sempre è attento, e non nel suo privato, ma anche la sua attività politico-professionale, alla specificità dell'area della galassia radicale, insomma.
5: Sì, beh, attenzioni ne sono venute anche, per la verità, da Sansonetti in più di un'occasione, insomma, sì, non è che ci sia.
4: Sì, ma...
5: Mentre la cosa che a me stupisce è questa tua attenzione all'area di oggi, del convegno di Rifondazione Comunista, dove lì la chiusura è netta nei nostri confronti, Marco.
4: Ma
5: non
4: mi sono pure simpatici.
5: No, dai vertici, per la base è tutto un altro discorso, come sempre, come sempre.
4: No, hai capito, perché è una realtà oggettiva anche, non è, no, non, diciamo, è una cosa che a mio avviso un po' come dice, e non è come dice di noi Bersani, anche loro mi pare si stanno rivelando non biodegradabili.
5: No,
4: solo che c'è un problema. Noi possiamo dire siamo quella roba del Papa lì, tu isti, e siamo quella roba non biodegradabile. E cosa che vorrei discutere con i compagni, perché ho sentito i loro discorsi, eccetera. Loro come comunisti sono non biodegradabili. Ed sono due cose diverse, allora, uniti della non biodegradabilità, ma insomma anche forse bisogna vedere quale non biodegradabilità continuerà a rivelarsi tale.
5: No, anche perché qui forse adesso ci mettiamo proprio in, forse mi metto io su un piano inclinato, ma tu saprai evitare la discesa.
4: Se non secondarla. Se non addirittura secondarla.
5: No, la cosa è questa, forse torna utile davvero, come sempre, non a caso le due paiono digressioni, invece sono cose importanti. L'esempio di Pasolini, cioè in realtà lì ci sono due modi di non essere biodegradabili e nel contempo di essere aperti all'altro.
4: E i radicali, la precarietà come vita,
5: esatto, i radicali, no, quello la precarietà come
4: sì,
5: vita,
4: sì, no, ma voglio dire l'apparente, voglio dire
5: lo slogan che non mi convince, non è, vabbè, ma comunque non complichiamo le cose. La questione è la seguente: Pasolini è uno che ha saputo aprirsi ai radicali pur non essendo radicale, mandando sì. lettere al congresso dicendo
4: ma tenderei anche divenendolo in buona parte.
5: Cioè, sì, ma questo
4: perché ci dava delle cose.
5: Benissimo.
4: C'era anche il neopasolinismo.
5: Sì, ma questa è la differenza
4: anche tra da noi
5: i comunisti. In parole povere, questa è la differenza. Perché Pasolini, che non era radicale in partenza, veniva preso dai radicali come uno di loro.
4: Certo.
5: Questa è la cosa. Per alcuni
4: direi
5: aspetti
4: veniva proprio anche cose. Accolto, perché
5: veniva
4: c'era
5: accolto
4: questo, che mai ho un po' un rimorso di non avere capito quanto anche a livello personale noi fossimo, come dire, cari e importanti per Pasolini.
5: Viceversa, sempre su Pasolini c'è una bellissima foto che lo ritrae con un giovanissimo Walter Veltroni, che allora credo non fosse neppure.
4: Eh beh, perché lui
5: era segretario dei Romani.
4: Lui scrisse: ho almeno altrettanto fiducia rispetto ai radicali, per lui aveva detto noi quelli che quali avevi più, nei giovani socialisti dell'FGS di dell'FGC di oggi.
5: Mi raccomando,
4: voglio dire, ora
5: sono diventati
4: su di noi, credo che non abbia sbagliato, cioè nel ritenere che
5: il resto non lo possiamo
4: avremmo
5: sapere,
4: retto
5: perché
4: gli altri erano, li sappiamo, erano quattro,
5: sì, quelle ma non sappiamo di Pasolini,
4: sì,
5: che cosa ne direbbe oggi,
4: è un'altra possiamo immaginarlo, diciamo,
5: però ecco, proprio questa è la differenza, cioè mentre i comunisti, anche i più giovani e innovativi, diciamo, l'hanno sempre preso per un compagno di strada, autorevole per carità, da portare, però per un compagno di strada e mai per uno di loro, i radicali l'hanno preso anche con grande generosità per uno di loro. Questa è
4: certo.
5: No, ma questo però è
4: è il proprio degli ismi che quello ci rimprovera dinanzi al comunismo,
5: il famoso relativismo, certo.
4: Dinanzi a te,
5: cioè, i radicali sono capaci di mettere Toni Negri capolista,
4: certo,
5: e di trovare la cosa perfettamente logica e perfettamente spiegabile. I comunisti non ne sarebbero mai capaci.
4: Un'anticipazione. Lì ho letto una battuta che non conoscevo perché per la prima volta, tu sai la mia storia, la teoria della prassi, questa volta no al brancaccio, sono venute fuori proprio la forma partito, perché federazione, devo dire in modi molto ingenui, insomma, ma perché sono neofiti in fondo dell'esplorazione di queste, no? Quindi sentendo il bisogno di dire che la federazione non è una cosa meno importante che il centralismo, la centralità, no, ma comunque hanno detto noi facciamo la federazione per eccetera, e andremo a vedere, forse vorrei discuterne con loro di questo, forse potremmo servirli, perché Mori cominciano a organizzarsi ogni volta quasi da zero rispetto agli anni precedenti.
5: Ma la battuta che ti ha colpito?
4: No, il richiamo che mi è venuto fuori è che a un certo punto Sciascia dice altro è fare il candidato indipendente in un partito di quelli consueti, altro che fare in un partito di indipendenti, l'indipendente, dove quello che io dico per alcuni versi, no, è che noi quello chiediamo a noi stessi è sempre senza timore, semmai di andare via, no, semmai di usare la loro libertà se glielo chiede, perché lo devono a noi stessi. No. E quindi questa la ignoravo o non me la ricordavo, era una bellissima battuta di... Dico, certo, no, non è fare l'indipendente.
5: Non è fare il compagno l'indipendente di strada, di sinistra.
4: O certo. Gli indipendenti di centro-sinistra adesso che abbondano, eccetera.
5: No? Cosa che per la verità Pasolini mai. Moravia una volta se ne pentì.
4: Sì.
5: Ed erano tutti e due amici di Sciascia, più Pasolini certo. Di Moravia, ma insomma tutti e due. Non l'hanno mai fatto, insomma, Moravia forse un po' sì, però insomma c'è questo aspetto di Pasolini, l'indipendente di sinistra non l'avrebbe mai fatto,
4: no. Anche perché si riteneva un po' vittima del PC per molti aspetti, anche non da ragazzo, non parlava più da ragazzo,
5: no vabbè, quella è una cosa,
4: parlava degli episodi dell'ultimo decennio,
5: forse i poveri comunisti di cos'era, di Casarza. Non potevano fare quelli, altrimenti, diciamo.
4: Ma no, quelli sono appunto dei decenni precedenti. No, ma io parlo rispetto al PC. Cioè i giovani di Sicilia avevano questo rispetto e sapevano di essere amati da Pasolini, no? Ma il partito non lo amava nel suo assieme. Ecco, appunto, questo voglio dire. Non era vittimismo da parte di Pasolini e anche... In una situazione un po' diversa, ma analoga alla tutta, che ha avuto una contiguità soggettiva che io ho riscontrato, per un altro che è Braibanti. Perché il caso Braibanti, no, era anche lì il partito è sempre stato poi in fondo contro, per gli stessi motivi.
5: Sì, posso dire una cosa che come al solito non ti troverai d'accordo, che Braibanti però politicamente, anche se non era poi un politico in realtà, politicamente era più solido di Pasolini, aveva le sue idee che erano molto più simili a quelle dei radicali che quelle di... dal punto di vista proprio politico dello...
4: cioè allora diciamo che era meno anche poeta, no, è importante, era meno anche poeta, anche regista, anche creatore forse, e più
5: No, come intellettuale più, vale molto più Pasolini, non c'è
4: sì, no, ma è più però comunque ancorato Braibanti anche la vicenda storica, non solo sua personale, ma appunto quella. Tant'è vero che Enzo Braibanti, che è stato il motore della difesa di Aldo, con il quale ho collaborato, che le cose più dolorose per lui sono state quando lui, comunista, anche lui di su, personaggio straordinario, bellissimo, Enzo Braibanti, che è mancato purtroppo molto presto. Beh, le cose più dolorose, di quella più dolorante era poi all'Unità. Lui era quasi convinto, era arrivato a Roma, di ritenere anche per alcune amicizie intellettuali. E devo dire no.
5: Errore nel quale il fratello probabilmente non incappò, perché Braibanti era un libertario integrale e per questo era anticomunista.
4: Sì.
5: Non c'è dubbio, era organicamente anticomunista Braibanti.
4: Sì, ma purtroppo lì.
5: Dei Pasolini, no, questo non c'è. Certo. Ma che poi non vuol dire nulla.
4: No, ma gli dico, c'era un minimo di affinità, proprio in questo, che poi il partito, parlo il vertice del partito, nella sua cosa, non hanno mai gradito nessuno dei due.
5: Ecco, questo poi non c'è dubbio. Va bene, insomma, però. Tutto ciò è sicuramente essenziale, anche perché ci aiuta in una settimana in cui tutti hanno parlato di Spatuzza di parlare di cose più elevate, ma in realtà oggi forse l'avvenimento politico che domani ricade sui giornali è Bersani dall'Annunziata, e lì ci sta. Io vorrei ritornare un attimo sull'equivoco terminologico che ha distinto l'inizio di questa trasmissione e che però è questione politica, perché lui dice è la fine di un'epoca, tu dici è la fine di un regime,
4: Sì, le due che cose può coincidere sono... le due cose in alcuni casi.
5: Eh? Certo, anche, ma le due cose sono profondamente diverse. Certo, perché Bersani non potrebbe mai dire è la fine di un regime.
4: Sì, appunto. Cioè, lui è il problema, è la fine dell'epoca di Berlusconi, quindi certo, di 15 anni.
5: È certo.
4: Noi diciamo è l'ultimo di loro, quindi per il momento, e quindi evidentemente epoca e regime in questo caso coincidono, ma sono profondamente diversi. Anzi, direi l'una nega l'altra. E fa quello che di Bersani, che cerca, coerentemente con le proprie idee e la propria storia, non per, con le illusioni di nascita, di preannuncio, l'unica novità al mondo, no? Quella roba lì, eccetera, è che a questo punto è sinistra, che combatte l'epoca, cioè la dittatura, non so come la chiamerà, il prepotere, lo stavo, il regime potrebbe dire di Berlusconi, salvando i 45 anni prima di questi 15. E quindi diciamo il suo è una sinistra profondamente interna a quello che noi riteniamo essere un'epoca e un regime. Come epoca per noi comincia nel 21, e come regime questo comincia per noi nel 50, grosso modo.
5: Sì. Poi tu trovi sempre dei tratti di continuità fra quello, sì, che c'era prima.
4: Beh,
5: questo
4: patenti,
5: è
4: appunto,
5: credo a cominciare dai codici, no? La battaglia radicale negli anni 70, dove tu giustamente dice questi li chiamiamo i codici fascisti, ma per origine, ma in realtà sono durati più nella Repubblica che col fascismo, certo, quindi in teoria, in pratica sono i codici, certo, anche di questo sistema.
4: Ma non solo, hanno peggiorato i codici Rocco, che tecnicamente erano un po' fatti bene,
5: sono riusciti a
4: non nelle loro cose, sono riusciti a fare, cominciando con una riforma reale, c'era stata già la Bartolomei, io le ricordo bene i risultati in battaglia, no? Progressive, la reale, poi tutti i decreti Cossiga, no? E si continua.
5: Sì, sì, no, non avrebbero mai fatto il concorso esterno, certo, i fascisti. Hanno mandato il generale Mori, questo è, che, certo, però almeno non hanno cambiato i codici.
4: Che ti pare? Io credo che ha fatto molto bene Maurizio e gli altri a presentare quell'articolo di tre righe.
5: Assolutamente.
4: Noi non siamo di common law, e quindi ha fatto benissimo di ritornare e dice almeno sta lì, no? E che ha fatto molto molto bene. E tra l'altro a questo proposito è molto bello il fatto che nel libro di Sergio Delia e Maurizio Turco, loro che avevano fatto questa prima esplorazione del 41 bis reale, prima non si sapeva quanti erano, via dicendo, e hanno fatto questo libro in cui incontrano non un boss, no, ma un sicario, un killer, perché questo era uno dei killer del 41 bis, e questo racconta e loro trascrivono, cioè, molto bello, dice io al punto in cui sono. Mio figlio altrimenti a 12 anni non mi vedrà più, credo che vale la pena proprio di metterlo, quella cosa di leggere, perché lì è il preannuncio leale di lui, dice io nella condizione in cui sto qui l'unica cosa è collaborare, e giustamente ci sono dei magistrati che non amano il termine pentiti. No, sono collaboratori di giustizia.
5: Beh, questo sì, questo
4: beh, se li ritrovano va bene. Ognuno sceglie i collaboratori che può.
5: No, vabbè, quello per forza non li devi trovare. Il problema è un altro, è che tu proprio hai sollevato facendo scandalo, come al solito, però trovando anche delle componenti rarissime, sagge dei familiari delle vittime, qualche sponda, sì, per esempio, sì. Michele Costa era d'accordo,
4: certo,
5: con te. Quando dice però guardate, leviamo ogni ipocrisia, il 41 bis è una forma di tortura.
4: No, ma è proprio, guarda, però
5: tecnicamente
4: è la forma di tortura. E poi Guantanamo, ma va, quello era la cosa che aveva il suo alibi o il suo motivo nella guerra.
5: La qualcosa ci riporta al ragalmuto e alle
4: giustizia.
5: E alle scritte delle vittime dell'Inquisizione sui muri di Palazzo Steri a Palermo.
4: Ma... Hai ricevuto quel bel libro? Avevo chiesto di mandartelo, forse non ti è ancora arrivato.
5: Che cosa? Con le epigrafi di Palazzo Steri? Quello della Sellerio Piccolino?
4: Sì. No, quello è grande. Poi una,
5: questo
4: sì.
5: Non c'ho. Io ho quello di Sciascia della Sellerio, sì. Che è utilissimo.
4: No, questo è fatto da loro, è fatto adesso. Guarda, è di una bellezza emozionante e tremenda.
5: Oh, però questo ci porta a un tema di diritto affascinante. Perché se il 41 bis è tecnicamente una tortura, le deposizioni dei torturati non sempre corrispondono al vero.
4: No,
5: questo è il grande guaio.
4: Ma qui assolutamente.
5: Mentre uno Stato di diritto può mettere in condizioni il collaborante di dire quella e poi di verificarlo.
4: Mi fai venire in mente una cosa, Massimo. Che io avevo solo sentito e c'era questo scatenamento della stampa internazionale su Perugia, sul congresso che veniva.
5: Sul processo.
4: Adesso ho letto. Un...

0: di, come dire, massimi scienziati del diritto e del diritto moderno, interessato all'uso delle tecnologie moderne. E mi pare lo scorso, prima di venire qua, in cui, e poi c'è un altro articolo segnalato da un altro compagno, ma era venendo qui che ho trovato queste colettine, un momentino, nel cartaceo che ho, e che segnalava come appunto c'è un interesse di difesa di questa ragazza, Amanda, è lei che, sì, proprio la morte è lei,
1: sì, no, non è la morte, è lei.
0: Sì, di questa Amanda, ma fondata proprio sul fatto che pare sono contestazioni, non, come dire, nazional popolari, no, della bella ragazza, eccetera, no, dell'acqua e sapone, ma no, proprio così molto tecniche, che si stanno creando su Perugia, che figurarsi se questi studiassero i nostri progetti ordinari, a Perugia più o meno è passo un processo come tanti, diciamo, no? Di interesse, ma adesso pare che stia per scoppiare qualcosa anche rispetto a Perugia. Ecco, e lì alla base c'è la ragazza che secondo tutti è stata per 52 ore di seguito interrogata. La tesi della ragazza, che uno resta scettico, sì, io pure avrò pure comunicato, avrò pure confessato, avrò pure fermato, a un certo punto non capivo più nulla. E 52 ore di seguito lì per sé è tortura, sì, punto e basta. Sì, sì, sì. No, non è necessario che ci sia ripreso così le cure elettriche, le Jejen di Le Pen e gli altri francesi. Però ecco, è serio, perché il 41 bis è una forma strutturale, istituzionale di tortura, e siamo assolutamente soli politicamente. Con i nostri parlamentari sono soli, anche se poi trovano molte solidarietà, ma che non possono esprimersi perché è un tabù. Non se deve toccare, perché se no in Italia non avremo più giustizia, dicono i difensori del 41 bis.
1: No, no, ma fermo restando, perché se no gli ascoltatori potrebbero essere tratti di inganno, che in realtà il problema che è sotto il 41 bis è reale, cioè si tratta di impedire che il capo mafia detenuto continui a dirigere le operazioni.
0: Sicurati.
1: E questo è.
0: Ma anche cosa... in America hanno avuto problemi da Chicago in poi e dopo e poi e tutto.
1: Sì,
0: avranno fatto, anche lì ci saranno stati. Però voglio dire, Falcone che convince Buscetta, no, era di cultura più americana. Da questo punto di vista. Beh. Ed è vero che quando lui scriveva diceva che bisogna conoscere in un certo senso come fatto storico amarla, la mafia, se vogliamo vincerla.
1: Guarda, la cosa mia. Si può tornare anche su questo argomento, ne enunciamo solo il titolo qua. L'inizio del pentimento di Buscetta e i dialoghi fra Buscetta e Falcone, per come sono stati descritti dai protagonisti, sono l'apologo più evidente del problema dell'obbligatorietà dell'azione penale in Italia, che diventa lì una palla al piede del pubblico ministero.
0: Certo.
1: Se Falcone fosse stato un magistrato americano,
0: certo,
1: avrebbe operato in modo molto più trasparente e limpido.
0: Certo, avrebbe assunto le sue responsabilità. Certo.
1: Viceversa, si è arrivati alla sua che Buscetta, oramai giunto poverino vicino alla morte, dice a un cronista amico, dice, beh, c'è una cosa che in effetti, ora che mi ricordo, io uno l'ho ammazzato effettivamente, perché se no passava l'idea che il boss Buscetta, che aveva attraversato,
0: sì,
1: le guerre di mafia, eccetera, era diventato un boss, ma non aveva mai ammazzato,
0: sì,
1: nessuno,
0: certo,
1: poverino, perché,
0: certo,
1: era stato l'unico in cui tutti siamo, perché, certo, non, allora lì il problema dell'obbligatorietà dell'azione penale è evidente,
0: sì,
1: che diventa un patto non scritto, però, ma a fin di bene, intendiamoci, a fin di,
0: sì,
1: bene.
0: Sì, no, ma quello che voglio dire è che in quel modo qualcuno ha pensato che Buscetta non avesse mai ammazzato nessuno.
1: No, però non poteva dirlo.
0: Sì,
1: però non
0: ma
1: poteva,
0: no,
1: dirlo, però...
0: Però la sua collaborazione è stata preziosa.
1: Però la sua collaborazione è stata preziosa, d'accordo, d'accordo, d'accordo.
0: Cioè, quello ha salvaguardato egoisticamente quello che in modo più diretto, eccetera. Però quando dice

0: Uno, quello era intelligente. No, ma sapeva benissimo che nessuno credeva che lui non avesse ammazzato, nessuno non avrebbe chiesto nemmeno, creduto nemmeno che lui ne avesse ammazzato uno solo, o fatto ammazzare uno solo.
1: E va bene, insomma, lo Stato di diritto e il regime, questi sono gli assi dell'inverno più duro, no? Perché
0: Sì.
1: se fosse solo questo, tutti gli inverni sono
0: No.
1: stati
0: E
1: duri, e ora
0: no,
1: che c'è?
0: vabbè, solo per quando una cosa dura e s'aggrava per 30, 40, 50 anni, appunto, non può continuare in eterno. Cioè, dobbiamo stare attenti a salvare dal disastro sociale, istituzionale, culturale, morale, di salvare la realtà italiana, salvando noi almeno, non avendo un involontario complesso di Stoccolma, insomma. Dobbiamo avere, se noi abbiamo le prove di noi, siamo quelle che possiamo provare, o scrivere, no? Ostentare, ecco, fornendo le prove, no? Indiscutibili dinanzi a un tribunale, tra virgolette, ma un tribunale poi un po' nella storia c'è, come dire, si cerca di renderlo anche nella storia contemporanea e cercheremo di fare questo. Perché è indubbio che in Italia il 41 bis è un simbolo di impotenza, perché anche questo, di impotenza, di prepotenza, di inciviltà, di stupidità, che crea cose mostruose. In aggiunta, cioè la mostruosità con il 41 bis confonde quelli che dovrebbero essere le vittime della mostruosità e i responsabili della mostruosità, li confonde e li unisce nella mostruosità. Ed è questa, credo, l'analisi che noi abbiamo fatto, stiamo documentando di questi ultimi 50 anni, no? O di questi 60 anni, che credo abbiamo contribuito alla possibilità di una riflessione, di una conoscenza storica, no? Al di là della storiografia ufficiale, che stranamente, proprio essendo fatta, noi abbiamo usato strumenti, come dire, di conoscenza, di indagine, di ricerca, di cui i maestri sono gli altri, ma sono perfino i Caselli, voglio dire, i Rodotà, tutti quanti. Il fatto che noi abbiamo applicato questi elementari strumenti di ricerca, li abbiamo applicati alla evidenza, alla Costituzione, agli episodi, no? Che continuano e sono sempre più gravi. Quindi, siccome siamo convinti, rite orno, ma che dove c'è strage di legalità, c'è strage di popoli, non di persone, e allora affiorano da tutte le parti. No, poi vengono fuori gli inquinamenti di un certo tipo e non di un altro. No, è la somma di tutto questo che bisognerebbe cominciare a fare e anche di quello che ci può aspettare da un momento all'altro. Perché non è sopportabile il fatto della giustizia. Il carcere lo evochiamo dopo. Ma della giustizia è il Consiglio d'Europa che dice un terzo degli uomini e delle donne, delle famiglie italiane, sono coinvolte in questa giustizia che non diventa tale perché loro mettono 10 milioni di processi pendenti. Ma voglio dire, ci sono anni e anni. Di sofferenze, no? Di ingiustizia sociale, di inadeguatezza, di gente che diventa, da persona qualunque diventa persona che impazzisce, persona che è oppressa, davvero distrutta, famiglie che sono dietro questa, un terzo del popolo. E quando poi c'è questa splendida, spero la mettiamo nel. Interrogazione di Rita Bernardini su uno da non crederci, cioè come ci sono, chi ci sono, questo invito a tutti coloro che ci ascoltano di andarsene a leggere, il patrimonio conoscitivo di conoscenza che noi rappresentiamo e continuiamo a produrre per questa nostra società e per la tragedia istituzionale, la tragedia di dottrina, la tragedia di sapere nel quale siamo immersi, e credo che sia il problema. Perciò ti rispondo, Massimo, sì, è vero, appunto, ma proprio per questo, dico, il nazismo alla fine, in 10 anni, qui abbiamo gli anticorpi, abbiamo un'altra situazione, eccetera, ma perché dopo il nazismo c'era Pol Pot, non si è saputo nulla, no, apparentemente, è un popolo, metà di un popolo massacrato, e poi... E oggi qui è una realtà, soprattutto è una peste, perché questa è una peste mediterranea ed europea, non è più solo della penisola.
1: Oh, e allora...
0: Ecco, scusami, volevo aggiungere. Questo temo che Bersani, ma voglio dire perfino Fini, no? Ma Fini, bisogna guardare le linee, no? Quali sono i grafici? Beh, per Fini possiamo parlare di una linea che va salendo di consapevolezza. E devo dire per gli altri che o è piatta, se non è peggio, no? Perché appunto c'è un modo di non volere vedere e non poter vedere le origini, eccetera. E quindi, da questo punto di vista, ecco la differenza fra essere quelli che vogliono la fine di Berlusconi, no? Dell'epoca, essendo, ecco, antropologicamente non altri, no, lo mettiamo così, poi avremo occasione, no, un po' di tornare su questo affetto che ho per il termine, che credo abbia una sua proprietà contestabile, ma poi ne parleremo un giorno perché la uso.
1: Ho capito, tu fra l'altro dici adesso hai inserito anche, vabbè, questo che poi è vero, cioè il processo di revisione, cioè del Messì che poi diventa Ende, che poi si divide, che poi ha tutta una serie di problemi e porta alla cosiddetta situazione dei cosiddetti finiani, è un processo senz'altro accelerato e abbastanza... Non altrettanto si può dire del pur rispettabile processo di revisione della sinistra.
0: E purtroppo nemmeno sul Brancaccio di cui parlavo.
1: No, poi
0: no, ma perché io sto
1: se... proprio tempo perso.
0: Ma capisci, cerco, riesco facilmente a non essere prevenuto, cioè a non avere pregiudizi. La vita è stata lunga. Posso dire che da molte parti mi trovo alla storia che si ripete, ma continuo a non rassegnarmi a ritenerle come tale, no? Una storia che non può che ripetersi, perché ritengo che la dialogicità sia anche qualcosa che faccia parte, come dire, della natura, quindi della storia, no? In qualche misura i virus si trasmettono.
1: Sì, però vedi, rispetto, cioè il fenomeno che ha coinvolto il PC dalla Bolognina in poi è una cosa tutto sommato importante, seria.
0: Certo.
1: Chi dice che oggi ancora a Cuba c'è il socialismo,
0: sì.
1: Insomma lì non siamo a... è come il reduce della Repubblica Sociale,
0: o conta su Chavez. Perché lasciamo stare quella.
1: Vabbè, poi conta su
0: Chavez. No, ma che dici,
1: sì,
0: contano con importanza. E infatti al Brancaccio, è chiaro che non si riferivano a questo, ma proprio al Brancaccio, uno dei due, no, credo non di Liberto, coso, scusa. No,
1: ma,
0: no, no.
1: Perdonami, non li ho sentiti, so che c'erano, ma...
0: No, no. L'altro...
1: Ferrero, sì.
0: Ecco, Ferrero, appunto detto... Adesso forse è in Sud America si può riuscire a trovare.
1: E come no?
0: Ma non perché è vero, c'è un ex Tupamaro che diventa presidente della Repubblica, va bene, ma voglio dire che per questo, no? perché loro Lula
1: di Tupamaro,
0: per loro Lula sì sì no ma no ma perciò
1: e dai lui dice, siamo alla cosa proprio sì, più ridicola,
0: cito il Brancaccio
1: lo so
0: no? E cito sicuramente in buona fede, perché magari fosse in malafede.
1: Sì, ma sono episodi di reducismo, di intrattabilità alla storia.
0: Sì, ma infatti guarda, l'altra caratteristica è che loro oggi dicono l'unità della federazione delle sinistre. Delle sinistre comuniste, socialiste e anticapitaliste. Vabbè, voglio dire, sì, poi allora dici capitalismo di Stato, capitalismo privato, no, ma voglio dire, mi va bene, voglio discutere anche
1: beh,
0: di
1: c'è
0: questo.
1: C'è un bel libro di uno che non è accusabile proprio per storia personale di vetero comunismo, come Giorgio Ruffolo, che è intitolato Il capitalismo ai secoli contati.
0: Ma, cioè, ma io direi che è sicuro, ecco, ma quello dovrebbe, ci mancherebbe che per mezzo millennio... No, sì, è un referente può essere
1: è
0: quello.
1: Appunto un altro discorso.
0: Certo.
1: Va bene. Senti, tu sei rimasto molto colpito da questo e questo è importante.
0: No, voglio che tutti ci riflettano, è diverso. No.
1: Cioè, anche certo, sì, certo. Sì. No, poi per la verità noi avevamo mandato anche ieri sera abbiamo mandato questo altro convegno pure importante di Sinistra Eguale che tutti gli anni Orvieto fa questa.
0: L'ho perso.
1: No, e lo so perché stavi alla direzione dove c'era uno che diceva che non avevamo mandato quel convegno.
0: Ah, sì?
1: Nel frattempo stava andando, ma non fa niente, insomma, non è importante. Però adesso noi siamo partiti da qui con un aggancio all'attualità politica, con le elezioni regionali e le cose dette da Bersani. L'altro aggancio all'attualità politica è innegabile, è quello che sta succedendo nel governo Berlusconi. Anche qui sabato c'è stato un episodio che fra l'altro può coinvolgere perfino Radio Radicale, molto chiaro per quel che è lo stato del governo oggi, cioè il presidente di commissione Giorgetti della Lega che dichiara inammissibile il maxi emendamento del governo.
0: Di Tremonti.
1: Ecco, per cui sì. No,
0: non gli basta mai, se potrebbe dire.
1: Il emendamento conteneva cose che non venivano dai tremontiani, quindi certo. Era una concessione di Berlusconi all'ala non tremontiana.
0: Per cui diventa dicibile la battuta, non gli basta mai alla Lega, non con Tremonti.
1: No, certo. Per cui se uno ieri sera tardi passava davanti a Viventi Settembre vedeva le proverbiali finestre accese, ma in quel caso era vero perché quelli stavano lavorando per cercare di parare il colpo, che però gli è venuto dal loro interno.
0: Certo.
1: Lasciamo perdere la giustizia, lasciamo perdere Fini, che stavolta c'entra fino a un certo punto. Questo governo sembra avere davvero... mangerà il panettone, come si dice, anche perché siamo all'Immacolata, ma insomma l'anno prossimo avrà dei problemi.
0: Noi dobbiamo badare che non caschi male.
1: Esatto.
0: Non è il modo più assoluto, voglio dire.
1: E come si fa?
0: Si fa difendendo proposte, inserendo la contraddizione di proposte di governo attuabili. Ieri, per esempio, Roberto Vicemessere a un certo punto ha detto una cosa che poteva parere paradossale. Al punto in cui siamo, di ladri che rimproverano gli altri di essere, di questa cosa, con patemi d'animo reali, no, così appunto, e tanto vale il 68, no, in qualche misura, è l'articolo sull'immunità, l'impunità,
1: certo.
0: E ridiamogliela per qualche cosa, era la grande battaglia che abbiamo iniziato noi nel luglio 76. Il punto terzo,
1: l'immunità parlamentare.
0: Il colpo terzo, e la vincemmo dopo 14 episodi di rinvii. Però arrivò, diciamo, costituzionalizzazione dell'immunità e non dell'impunità. Ma aveva questa battuta, ma convinta.
1: Non è originalissima.
0: No.
1: Ci sono molti che dicono a questo punto diamogli l'immunità, così almeno parliamo d'altro.
0: Io a questo punto, poi gli ho parlato un momento, dico, ma allora. Quando io dico che l'amnistia deve essere amnistia generale, quindi per anche una marea di colpevoli e dei peggio colpevoli, diciamo non tutti, ma se vogliamo ridare un po' di giustizia allo Stato, all'istituzione e al popolo, alla gente. E lì quindi anche la corruzione, la concussione. Noi nella nostra alterità possiamo dirlo gli unici, perché credo che di un'oncia di sospetto di corruzione o concussione da parte nostra, ma dico in 60 anni anche di quello di passaggio e via dicendo, non ce l'abbiamo, quindi possiamo dirlo. Ci vuole, se c'è quell'amnistia, risolve anche i problemi di Berlusconi, dell'Utri, probabilmente di, anche perché sappiamo che come funzionano le cose in Italia, comunque sono cose che non si risolvono. No, perché non c'è giustizia, perché non funziona, perché c'è sempre qualche cosa, perché c'è la legge, c'è l'altra cosa e via dicendo. Quindi un atto di saggezza, no? Da compiere. Ecco, tu mi dicevi ad esempio, ma dire che c'è il comportamento di Blair oggi, che a Londra sta venendo fuori, e si tratta di tradimento, di alto tradimento, anche se loro hanno un linguaggio diverso. E se va avanti, beh, diciamo, potremmo mandare una lettera ai commissari, i sei, lo facciamo anzi, londinesi, dicendo: vi segnaliamo di far guardare ai vostri uffici il sito nostro da 3 anni, anche per quel che riguarda Blair. No? Bene. Quindi, allora, questo ha degli agganci. Questi sono pacifisti, sono contro, ancora il Brancaccio hanno detto il punto, è la guerra. Se l'ha detto, proprio l'ho citato, Di Liberto, di cui il Radio Radicale ha dato la dichiarazione il giorno in cui votammo il Parlamento italiano, l'esilio, l'obiettivo dell'esilio come alternativa alla guerra. Lui prese la parola e disse: non voteremo. Perché, Di Liberto? Perché sarebbe come se il Parlamento iracheno che esiste, votasse una mozione per chiedere l'esilio di Berlusconi. Noi siamo contro Berlusconi, chi lo può mettere in dubbio? Ma io non lo accetterei mai. Quindi non votiamo. Questo a Vendola, non solo a... vorrei una volta parlarne un po' di cose, di queste cosettine.
1: Perché si potrebbe chiedere anche dei comunisti che non sedevano nel Parlamento iracheno perché erano stati ammazzati nel fiume da Saddam, questo è il fatto. Ma insomma.
0: Prima tutti i comunisti, poi i battisti accusati di essere comunisti, no? Via via, certo. E dilagava la cosa. Sì, sì. No?
1: Fino alla famiglia di Saddam che certo. Costituiva il noto Parlamento iracheno come certo. Modello di democrazia. Va bene. E allora quindi il satyagraha mondiale su questi temi della pace, della guerra, che è una cosa, e della verità, no? O delle verità, abbiamo detto che usiamo il plurale. Delle
0: del vero, del o vero. Del vero o al plurale delle verità, vabbè. Perché non è il vero con la V maiuscola, il vero è il vero e il falso, e se si parla di satyagraha sono le verità. No, con la V minuschissima, la realtà. Tant'è vero, facciamo quell'esempio. Uno, vogliamo sapere il vero sull'esilio, sullo scatenamento della guerra, visto che presumiamo addirittura di avere i documenti e da 3 anni non c'è un capere di forza politica italiana, tranne individualmente al solito Furio Colombo, ma nessuno che chieda conto al nostro governo di allora, così come alla fine subito Londra, no, chiede conto al suo governo da allora, no?
1: Sai cosa c'è, se posso dare un contributo al satyagraha, che ostacola la discernere il vero dal falso sui falsi innegabili che sono stati proposti all'ONU, in Italia almeno, sì. C'è questo, che in realtà la operazione fatta dagli americani di falsificazione a fin di bene, dico io, contro Saddam, del fatto che lui con ogni probabilità preparasse armi di distruzione di massa, ma nessuno è mai riuscito a trovarle. Allora, siccome non sono riusciti a trovarle, hanno fatto delle carte false. Quelle carte false hanno avuto autorevoli avvalli e qualche preparazione anche in Italia da parte dei servizi italiani.
0: Sì.
1: Solo che quei servizi allora erano diretti da un generale che è riuscito a costruirsi una sua personalissima rete di consenso mediatico che, e quindi anche politico, che era fra le cose più trasversali che si siano mai viste in Italia e che andava dalla estrema destra, passando per Comunione e Liberazione, arrivava alla componente trotskista di Rifondazione Comunista. Quindi su quella cosa è naturale che ci sia una certa ritrosia perfino dalla sinistra estrema, perché alcuni di questi ricevevano gli emissari di Pollari nella sede di Rifondazione Comunista, come è uscito fuori. Per carità, anche loro, dal loro punto di vista, a fin di bene, non c'è nulla di... Però...
0: C'è qualcuno che faccia le cose a fin di male.
1: Vabbè, questo dovrebbe far rivalutare le organizzazioni criminali che almeno fanno le cose a fin di male e lo dicono apertamente.
0: Sì, no, ma voglio, no, loro lo fanno al fine del loro bene,
1: vabbè,
0: ma che ritengono essere sì, bene.
1: Non pretendono però poi...
0: No, non pretendono di costituirsi ad esempio.
1: Ecco, sì, appunto.
0: Certo, no, però il problema, la tua spiegazione, mette in luce un aspetto della cosa. In realtà non è il generale che... è il più esposto, ma il capo del governo d'allora è tutto il regime di destra, di centro e di sinistra.
1: Ah certo, che
0: non abbiamo bisogno.
1: Si è tenuto il generale, come no?
0: No, anche perché ha qualcosa a che vedere con l'oggi. E il Satyagraha è questo. L'altra cosa, secondo punto del Satyagraha, è che in qualche modo la comunità internazionale accerti in qualche modo la verità sulle trattative a Pechino fra Dalai Lama e il governo cinese. Cioè è vero che loro in realtà sostengono l'indipendenza, la rottura, o invece è vero che loro hanno proposto addirittura, diciamo, in qualche misura il modello altoatesino, come fa pubblicamente, l'ha fatta a Roma di nuovo il Dalai Lama.
1: No, ma soprattutto prima di venire a Roma è stato a Trento, mi pare, proprio.
0: Sì, sì, ma questo è la seconda volta già, sempre passa. E lui ha citato,
1: è chiarissimo che il modello è questo.
0: Ha citato oltre noi anche appunto il
1: presidente,
0: il presidente sul Volpatai. Sì. E vabbè.
1: Quindi anche questo, cioè
0: questo.
1: La guerra,
0: e la giustizia. No, voglio dire, dovremo di molte, come dobbiamo sul piano violento, precisare la richiesta, l'obiettivo, e quindi dovremo trovare l'obiettivo che riteniamo ragionevole, patente, per cui il potere deve in qualche misura, certo, contraddirsi, ma diciamo... Leonardo rivendicava per sé e per tutti noi il diritto di contraddirsi, guardate, insomma, no, ve lo suggeriamo.
1: Certo.
0: Ma appunto sul problema, perché no? Perché deve finire, c'è un principio. È indubbio che è flagranza di violazione delle leggi umane, internazionali, della letteralità delle leggi. E che i richiami li abbiamo da 30 anni sullo stesso punto e la cosa si aggrava e sono passate quanti milioni di tragedie familiari non dette, non riconosciute come tali. Ci sono i suicidi, ma ci sono anche coloro che muoiono disperati. E allora sicuramente noi dobbiamo dire in dottrina va affermato almeno questo, che lo Stato, così come non può e non deve essere Caino, mettere a morte, non può imporre a un paese intero, a decine di milioni di persone a tempo indeterminato, in violazione patente e riconosciuta della legalità, sofferenza in mani. Se no, le questioni di Palermo, le forme di tortura sono cambiate. Sono senza nome. Il fatto stesso che quella... Io ho il sospetto che gli splendidi familiari di Cucchi e la sorella, davvero, ogni volta, forse gli manca un punto, sul, come succede, sul loro fratello e figlio. Lo dobbiamo a Luigi Manconi, in particolare, l'avere valorizzato questa cosa e non l'ho fatto. E non appena lui è entrato nel primo ospedale, il primo giorno di fatto, dopo una notte, ha detto: non intendo mangiare e bere fin quando non mi date l'avvocato. Ma questo è il comportamento, devo dire, eroico, tra virgolette, di uno di noi. L'ha imparato, l'ha fatto. No, e questo è il filo
1: da tirare.
0: No, da tirare, e su questo non c'è niente. Vabbè, adesso dobbiamo aspettare un mese perché Ignazio Marino ha stabilito che quelle cose sono segretate, quindi le sappiamo senza la garanzia della certezza, no? Ma ecco, questa è una vicenda. Poi gli altri episodi che abbiamo sono venuti fuori nel congresso, anche questo sono, ma possibile, stiamo noi riuniti 3 giorni e vengono fuori 3, 4, 5 cose, e adesso vengono fuori a catena. Una di noi, Rita, piglia e va qui, vicino Roma, di pochi chilometri, no, e viene fuori la somma di dati che ha reso pubblici.
1: No, non c'è dubbio su questo.
0: Cioè, occorre dire no, ma dirlo non a livello retorico, enfatico, signor no allo Stato, signor no, eccetera, eppure è il suo valore. Ma non possiamo continuare a vivere come se niente fosse. Occorre rischiare la vita contro la morte, non rischiare la morte. Ma occorre.
1: No, questa cosa, fra l'altro, della battaglia dei radicali sulle carceri è stata qualcosa che ha avuto qualche eco, devo dire, un editorialista che tu critichi, per esempio.
0: Ma sulla giustizia, io ho sempre detto, è l'appendice carceraria.
1: Sì, no, ma intanto anche lì, verità per Cucchi.
0: Sì, no, ma non possono, perché ce ne stanno 50 di queste cose che non riusciranno a... Cioè occorre, capisci, perché sono tutti, non sono i carcerati di Guantanamo, che per me i nomi si conoscono. E qui, davvero qui è un depopolo. A tutti, sono tutti ignoti.
1: Certo.
0: Io... siccome l'ha presi qui mentre parlavo con te, o l'avevo sentito 2 ore prima, di un detenuto che si era impiccato in un sottoscala, e dissi, io poi tra l'altro colgo l'occasione di dire che da film americano, già questo proprio dico che spesso i suicidi in carcere non so come sono, ma proprio dissi qui, no? E adesso sta rivenendo fuori che era l'ora d'aria. Era un sottoscala nella ora d'aria, e vabbè, e questo si è suicidato nel sottoscala di passare, ecco, impiccandosi
1: sì. Ah.
0: Quindi no, ma perciò ecco, è una cosa seria, e sarà per noi individualmente, collettivamente, personalmente, moralmente, intellettualmente, sul piano della lotta politica laica, con tutta la consapevolezza di poter commettere errori, di dover anche correggere, ce lo auguremmo, il nostro punto di vista, si prepara, e lo dico a tutti i nostri ascoltatori, si prepara l'inverno più duro e drammatico, e quindi la posta è più speranza per tutti. L'altra è rischiare la vita contro la morte. Rischiarla. La non violenza non è la panacea contro tutti i guai del mondo. E soprattutto non è la garanzia di immortalità per nessuno. Ma proprio per questo il non violento sa che una morte è sempre una sconfitta nella sua lotta. e quindi deve evitarla. Ma non può non rischiare la vita contro la morte.
1: E beh, guarda che sono parole pesanti, non... c'è sempre il problema di come esse poi possano venire in qualche modo interpretate da quello
0: sì, che... Sì, non... però abbiamo ormai 50 anni che parlano per noi, credo, no? E non credo che sia definitivo, ma insomma, torno a dire, credo che anche in Tibet, altrove, questa nostra posizione, questa nostra riuscita, non si parla più, no? Del fatto voi siete vivi e gli irlandesi morivano. Ti ricordi all'inizio certo. Era la preoccupazione di Montanelli.
1: No, questo concetto è stato da
0: anche perché gli irlandesi non farebbero più gli irlandesi, non li fanno più. Faremo gli irlandesi come allora, voglio dire.
1: Anche questo è vero, però è vero soprattutto che tu sei riuscito con le difficoltà di comunicazione che derivano dalla censura, dalla situazione.
0: Dalla non democrazia.
1: Dalla non democrazia.
0: Proprio...
1: Pure però sei riuscito a far passare, finalmente ci è voluto, però insomma, far passare
0: noi,
1: questo concetto.
0: Noi Massimo, cioè... non io. Noi. Beh, tu, sì, io, noi.
1: Va bene noi.
0: No, ma non sorridere di questo, perché non bisogna essere imbarazzati, è vero, è
1: no,
0: noi.
1: Non c'è motivo di imbarazzo, c'è il fatto che praticando più di tutti e avendo maggiore dimestichezza anche degli stessi altri radicali, perché poi non è che tutti, sì, c'è cioè, per carità, Pullia che è un esegeta della non violenza, del buddismo, eccetera, però io mi ricordo tanti radicali che in realtà... Hanno poca pratica di questo, insomma, dal punto di vista teorico.
0: Direi avevano, Massimo, credo negli ultimi 5 anni.
1: Forse i giovani, ma voi...
0: No, negli ultimi 5 anni è molto... No,
1: No, esempio, no, senza dubbio è cresciuta.
0: Sergio Stanzani è divenuto un accanito...
1: buddista. Ah no, non violento lo è sempre
0: sì,
1: stato.
0: Sì, no.
1: Mancherebbe altro, no?
0: No, come dici tu, buddista, tra virgolette.
1: Sì, tra virgolette.
0: No, un accanito... sì, ero divenuto credendoci. La riduzione dei farmaci, questa radiazione.
1: Ma io facevo questo esempio semplicemente per difendere, ma è inutile, il criterio che, insomma, se c'è uno che in Italia parla di non violenza con cognizione di causa, sei tu, quindi sei tu quello che è riuscito a spiegare meglio il fatto.
0: Forse...
1: Poi tu dirai che non è vero, ma non
0: no,
1: fa niente.
0: Io dico può darsi, ma sicuramente oggi l'Italia è un paese nelle quali vi sono centinaia di migliaia di persone che hanno interiorizzato questa cosa come una cosa, devo dire, naturale, no? Naturale, normale, come lotta politica responsabile.
1: Tant'è vero che la conferma c'è, perché l'obiezione degli irlandesi oramai non la fa quasi più nessuno.
0: No, appunto, ma perché non ci sono più gli irlandesi?
1: Anche
0: no, in quel modo, cioè quello che disperato... Perché è stato arrestato, non potendo più dare alla causa il corpo del nemico, scaglia il proprio corpo morto contro il nemico.
1: Tutto qui. C'è che adesso invece è diventata pratica medio orientale, sempre più diffusa. Anche quello è un'altra cosa interessante, perché ha un'origine religiosa in realtà, perché poi tutti gli studiosi spiegano che tutto questo è successo. Com'è che i terroristi... palestinesi, arabi, anche arabi più in generale, ci sono stati più o meno sempre, però la tecnica dello shahid, di quello che si fa saltare in aria, nasce negli anni 80.
0: E la disperazione nasce
1: è il crinale perché? Della rivoluzione comunista, è lo sciismo che diventa,
0: no, ma perché?
1: Quello è.
0: No, Matteo, perché sì, in un mondo, questo c'era in un manifesto di alcuni 20 anni fa, in un mondo nel quale la morte è abituale. In un mondo nel quale se ti nascono 5 figli è normale che solo 2 sopravvivano.
1: Certo.
0: In un mondo in cui sempre tutto questo, nel quale quindi la morte fa parte dell'orizzonte interiore di ciascuno di noi, non solo di quello esterno che possiamo più o meno conoscere nei suoi dettagli, e crea questa propensione antropologica.
1: Questo sì, questo è giusto, sì, qui sono d'accordo.
0: Certo, perché c'è una base di continuità che attraversa, detto religione, le generazioni.
1: Sì, sì.
0: Quando attraversa le generazioni, sappiamo, io che non ne so nulla, che allora comincia a esserci una cosa che si chiama DNA, una cosa che si chiama genoma,
1: sì,
0: ma una cosa che attraversa... No, dico, io dico neuroni, dico semplicemente che io che so di questo, tanto quanto so degli sciamani, cioè nulla, però una cosa è lecita, è riscontrare nella specie animale umana che il darwinismo non si è fermato a quello a cui si è fermato, che la scienza ha continuato e sta cavalcando enormemente e diventa qualcosa di spiegato quello che era il miracoloso, lo sconosciuto, sempre di più. E quindi l'incidenza, come dire, materiale, fisica, di quello che accade in tre o quattro generazioni ad una fetta della specie animale umana, di una zona, di un'altra, si iscrive nella vita di questo. È patrimonio ereditario, almeno moralmente, no? E ambientale.
1: No, vabbè,
0: ma comunque se... credo che si usi la parola antropologica, sì, nel caso in cui questa analisi,
1: no, ma infatti,
0: è questa.
1: No, certo, no? No,
0: io lo uso in questo esiste, termine, appunto.
1: No, reminiscenze proprio,
0: cioè,
1: tanti anni fa,
0: per il fascismo, non potevo parlare di questo, 20 anni. Ma per una certa partitocrazia, nella quale includo le forme fasciste, comuniste e naziste, di negazione dello Stato, della libertà, della laicità, della tolleranza, è in 100 anni, penso un 100, una parentesi di 10 anni, in 100 anni è indubbio che qualcosa accade anche in chi nasce, in chi è concepito, tutto qui. E in questo caso viene fuori antropologico come spiegazione di un momento, di un riflesso che appartiene a fette più o meno consistenti del presente umano, dei presenti umani, ecco.
1: Adesso non ci fissiamo sulla cosa, io mi accontento, porto a casa una cosa, era rivelatrice la tua citazione di Darwin. Per me foriera di,
0: certo, ma
1: di rischio,
0: ma comunque... tu ieri hai fatto, te l'ho detto, tu fai normalmente splendidi interventi, è una dote, una capacità. Ieri sera in direzione ne hai fatto, ti ho detto uno ancora migliore, ma ti ho suggerito una sola cosa e ci siamo chiariti subito.
1: Ah, quello sulle verità.
0: Non è, sì, no, siccome tu avevi detto io su questa cosa della verità, no, la verità buddista, la verità della non violenza, eccetera, beh, un momento. E non ti ho risposto subito, tu hai detto semmai per noi è il vero e il falso da accertare, non la verità. E io infatti ho detto, no, poi sono venuto un momento e ho detto, dico, guarda, qual è il plurale di il vero? E hai sorriso, è le verità. Certo, e siccome se uno non dice sempre le, ma si limita a mettere V e verità con la V minuscola, no,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: verità
1: è
0: non
1: male,
0: è minuscola.
1: No, certo. Poi non era. Va bene, senti, siccome...
0: A che punto siamo?
1: Siamo avanti, siamo molto avanti, siamo 25 minuti dal...
0: Io sono quasi stanco, figurati chi ci ascolta e tu.
1: No, secondo me chi ci ascolta sì. Però la prossima volta puntiamo ad avere un ospite, sarebbe interessante avere proprio Nichi Vendola, vediamo se...
0: Sì, se pensiamoci, forse potremmo anche fare una cosa forse più ampia.
1: Più allargata, va bene.
0: Più ampia, vedere.
1: Va bene, così abbiamo anche più opzioni.
0: Per cui avere attorno a sto tavolo, essere non solo tre... No, ma essere 5 o 6, insomma, una cosa del genere.
1: Sì, non esageriamo.
0: Centriamo.
1: No, sì, se... no, entrarci centriamo, sì. Ma poi parlano tutti pochissimo, Marco.
0: Beh, possiamo fare pure 3 ore una volta.
1: Ah, sì.
0: Diventa un convegnetto.
1: Bene. Ah, sì.
0: No?
1: Sì. Allora, invece abbiamo un... intanto... Cominciamo a entrare.
0: Le agenzie niente speciale, tu ogni tanto.
1: Dunque, a parte il fatto che qua è successo, a parte il fatto, mai visto trafficare, perché qua è successo un guaio, non riesco ad avere internet. Le agenzie le avevo sbirciate fino a poco prima, non mi pare che ci siano grandi novità, insomma.
0: Senti Massimo, la cosa di ieri anche fra di noi, hai sentito? C'era qualche rammarico di qualcuno che dice che sarebbe stato contento di starci alla manifestazione del milione e mezzo.
1: No, la cosa la cosa di ieri è, oggi ritorna nel dibattito politico attraverso le dichiarazioni di Bersani, che non so, mentre lui ha detto abbiamo fatto bene a non andarci,
0: ma a andarci, perché in realtà
1: abbiamo fatto bene a non aderire, ma ad andarci, sì, d'accordo, insomma, esatto, vabbè, a non metterci la sigla di partito, però
0: devo dire in fondo tutti diranno non hanno scelta, forse era una soluzione naturale e non possibile un'altra sul piano radicale,
1: non c'era, sì.
0: Non ci andava il segretario, la presidente, perché così era, la presidente riteneva che ci dovesse andare, la libertà del partito, andarci o no, un po' indipendenti un giorno tutti.
1: Oh, naturalmente tutto ciò è stato interpretato dal centrodestra come è la prova che siete succubi di
0: quello è Capezzone, quell'altri è la prova che il partito... che sono al servizio di Di Pietro,
1: sì.
0: Gli altri hanno detto è la dimostrazione che invece sono conniventi col sistema, eccetera. Vabbè, insomma, questo
1: no, quello senza dubbio. La cosa forse più rilevante di queste reazioni è l'atteggiamento di Francesco Rutelli, che invece è stato critico con l'atteggiamento del PD, che secondo Rutelli non si è sufficientemente distanziato, sì, da Di Pietro. Questa è la critica che fa.
0: Beh, anche l'UDC non c'è andata neanche lei. Ora cominciano a essere espliciti, per fortuna. Sia Casini una volta, sia Rutelli, insomma, lasciate non Pargos, ma Fini venire a me. Sia Rutelli, sia Casini, mi pare che l'hanno accennato.
1: Sì, no, questo ecco, senza appunto dubbio, ma poi voglio dire, lì si entra nel tritacarne dei giornali,
0: sì,
1: che poi su queste cose ci campano, per cui è inevitabile.
0: Quella cosa, francamente, quella cosa di Feltri, devo dire a Feltri, veramente, non è possibile.
1: È successa però.
0: Sì, no, vuol dire non è possibile tollerarla. Non è possibile che tu stesso, Feltri, pensi che fra i tuoi lettori, se si ripete appena appena una seconda volta questo episodio, su boffo.
1: Ma si è ripetuto questa settimana con Alessandra Mussolini. Stanno parlando di una cosa che non, che non c'è.
0: Sì,
1: che
0: e
1: non
0: quindi, ha... ma la terza, se il lettore ne prende coscienza, rischia che il giornale sia bruciato. E noi saremmo lì a impedire che lo sia, ma insomma...
1: Guarda, adesso per carità, poi Feltri è comunque un giornalista che ha segnato, diciamo, nel bene e nel male,
0: sì, ma
1: fare
0: la cosa gli posso dire è che lui con Montanelli non c'è un cazzo da che vedere, appunto.
1: Certo che i cosiddetti montanelliani,
0: uno c'è ed è Federico Orlando.
1: Federico Orlando, Federico Orlando è montanelliano e
0: come può essere un montanelliano solo se è, poi ha una sua singolarità,
1: però
0: se no non sarebbe mai montanelliano.
1: Ma sai chi è un altro montanelliano? Sì. Travaglio.
0: Ma sì.
1: Travaglio è un altro montanelliano.
0: Ma io infatti, come sai, eccessiva antipatia nei confronti di Travaglio non ce l'ho.
1: Lo so, ma per carità, però, ma neanche io ho eccessiva antipatia. Il problema è un altro, è che però poi Travaglio e Feltri.
0: Sì, no.
1: E se è legittimo dire con tutto il rispetto anche Federico Orlando per un certo periodo. C'è stato un periodo politico italiano in cui hanno marciato di conserva.
0: Ma hanno marciato al ritmo loro e non di Feltri. Diverso.
1: Non lo so, Feltri dirigeva l'Indipendente.
0: Sì.
1: Sì,
0: ma Feltri andiamo a vederlo, voglio dire. Per quel che riguarda Feltri, devo dire, è una cosa che è esplosa.
1: Ognuno ha il suo stile, diciamo.
0: Ognuno ma è
1: questo
0: esplosa.
1: Questo è innegabile e le differenze sono evidenti.
0: Cioè, Mr. Jekyll, capito? Mr. Ryle e Mr. Jekyll, non nel senso che infatti Mr. Ryle si è costruito così elegante, ineccepibile, uno dei più belli da museo di famiglia, insomma, era così la foto. E quello è Mr. Hyde, perché? Perché, no, dico...
1: Il buono era Jackie Spannelli.
0: Sì, no, ma voglio dire, appunto, l'aspetto orrido è quello di Mr. Hyde.
1: Ok,
0: hai capito?
1: Okay.
0: Manco quello di Mr. Jackie, perché racconta tutto. Ha sentito che doveva mascherarsi e poi ha lasciato libero.
1: Vabbè, e ha avuto la carta da fonte attendibile.
0: No, mentre invece no. Su Federico Orlando, ma poi c'era, vabbè, l'altro è un'altra direi generazione. Lui ha la vocazione del PM, non lo è ufficialmente, Travaglio.
1: Ah sì.
0: Travaglio è uno splendido PM con il compito non della ricerca della verità, ma la ricerca della condanna. No, uno lo sa, è di una sua talmente appassionata chiarezza e soggettività che un po' contiene i suoi anticorpi.
1: Speriamo.
0: Uno come Travaglio. No? E poi voglio vedere che fa. Poi, c'era un'altra cosa. Sbaglio, ho sentito che ci si auguri che Saviano vada con Fini o Fini sia abbia in un giornale, un'agenzia, una battuta di qualcuno. Forse lui, non lo so.
1: Beh, Saviano è molto corteggiato da tutti, lui si è negato a tutti, anche ai radicali, per la verità, che volevano solo parlarci, ma insomma...
0: No, ma
1: è possibile.
0: Ci siamo finalmente incontrati e sono stato felicissimo.
1: No, qui, ecco qua, no, la cosa nasce così. Che Fare Futuro, l'agenzia di, la fondazione di Gianfranco Fini, ha pubblicato oggi sul suo web magazine un articolo in cui Saviano viene paragonato a Pasolini, cioè dice Saviano il
0: modello. Ah, c'era Pasolini, questo.
1: Ecco, vedi, quindi. Non abbiamo sbagliato a parlare anche di Pasolini in apertura del programma.
0: Direi potrebbe essere anche un Zola.
1: No, se vuoi. Certo, no. Sì, ecco.
0: Un Jacuzzi.
1: Senti, invece, venendo...
0: Comunque di straordinario talento, davvero, assolutamente.
1: Sì, sì.
0: No, ci siamo visti anche... Ti devo dire, si è anche autorizzato... Vedi, mi sono dimenticato per correttezza... Abbiamo fatto delle foto con la sua, però siccome non l'ho ribeccato, adesso lo dico così non può non saperlo, sono sicuro che non ho fatto dare queste foto, per quel che valgono, di lui nella nostra sede che stiamo parlando. Credo che sia giusto darla, perché se no si continua un po' a pensare che noi l'abbiamo cercato e non siamo riusciti a parlare. No, abbiamo parlato.
1: Io a quello ero rimasto, invece apprendo adesso.
0: Ma l'idea, mi viene proprio per questo. No?
1: Vabbè, meglio così. Sì, allora, questo è che vi siete detti, se è lecito.
0: No, figurati, proprio davvero, non è che c'era, ci siamo visti 20 giorni fa, un mese fa. Davvero, non c'era una urgenza, tranne quella, davvero, ce lo siamo detti, di vederci e conoscerci. Okay. O riconoscerci, quindi no, non è per eludere quello che tu hai detto,
1: no,
0: nel senso che abbiamo, credo, constatato come fossimo all'unisono come sentimenti rispetto a dove siamo, ecco, tutti quanti.
1: Senti, ci abbiamo ormai un quarto d'ora e una domanda di quelle così proprio da cronista banale. Tocca farla, ed è la seguente. Secondo
0: umile,
1: te
0: hai fatto la variazione,
1: non
0: questo... da umile cronista, da cronista banale. Va bene.
1: Scusa, consenti, umile cronista è un'autodefinizione.
0: Io che sto sempre pronto.
1: L'autodefinizione di cronista banale non me
0: la io sono sempre pronto, vabbè, col fucilletto, quello lì, quello dei ragazzini, con come si chiama quello
1: con
0: lì,
1: tappi, sì.
0: Con la cosa di gomma che sarà così.
1: Va bene, comunque sia. La domanda banale è la seguente: secondo te, ma veramente Berlusconi vuole andare alle elezioni anticipate?
0: Guarda, anche io sono convinto che lui vuole continuamente delle cose diverse. Sono convinto che lui è, scusate, è ormai superato completamente dalla situazione che ha creato e si è creata. Questo ci tengo a dirlo, cioè credo di conoscerlo, credo di individuarlo, credo di avere sufficiente di voi cultura umana. Credo che lui, anche un momento delle elezioni anticipate, tutto è il pericolo, è questo, che ha il destino, sta avendo, e avrei voluto, ho anche cercato di vederlo, non mi è riuscito, non so se... ma dico negli anni scorsi, ancora forse nei semestri scorsi, ma davvero per parlarci, per vedere se potevo essere utile, no, a dirgli alcune cose che per un tempo non escluderei che non vuole, che se è lui che non vuole parlarmi è proprio perché teme di vedermi, perché sono tante cose che gli ho detto che adesso gli stanno accadendo e non avevo previsto nel particolare il come accadevo quel che temevo, capisci? Temevo per il paese, per tutto, quindi anche per lui, e faccio certi esempi, ora non voglio ripeterla, di quello che succede quando i capaci davvero di tutto vanno a sbattere, ci portano a sbattere, e il compito di un liberale, questo sì è vero, e portare attenzione anche al dittatore, del liberale non violento, per cercare in tutti i modi, dico anche al dittatore, come per fare tutti i modi, per inserire in lui un elemento di maggiore riflessione, forse di suggerire una possibile via di uscita nel momento in cui può accadere appunto che... non l'avevo chiuso.
1: No, deve essere ancora successo. Vorrei
0: parlare. Sì, beh, troppe cose sono accadute nella puntualità e stanno accadendo che prevedevo. Ma naturalmente, prevedevo il peggio, lo temevo, ma la forma del peggio, le forme, gli episodi, eccetera.
1: Grazie.
0: Grazie. No, queste no, e adesso ci sono. E allora voglio dire il fatto che, ecco, c'è un costo, e io di questo sono convinto, che noi siamo vietati e silenziati. È un costo per le istituzioni e per il regime anche. Cioè il regime non è per noi il diavolo che non c'è. Ma appunto il regime è qualcosa dal quale si deve tentare di suggerire anche i farmaci.
1: Ho capito.
0: Hai visto che hai parlato da solo, stassi zitto. Sì. No, è necessario, è urgente, perché lui questo è anche altro, è capace di fare.
1: Senti, a proposito,
0: grazie anche perché manca l'opposizione, perché quotidianamente deve avere a fare con le sue paure, deve avere a che fare con i suoi complici, cioè con la sua opposizione, antropologicamente parlando.
1: No, io intanto pensavo mentre parlavi che una volta tu dicevi forse teme di vedermi. E spiegavi perché. Una volta Berlusconi, in una intervista non recentissima, di un paio d'anni fa, credo, parlando del personale politico, quello che lui dice il teatrino della politica, dice ma questi sono dei senza lavoro, broglioni, cose, dice io però in realtà sono tutte persone quindi non particolarmente preoccupanti, non meschine anche.
0: Di quello dice, deve guardarsi, dice, il cretino.
1: Io di due soli, di loro, ho veramente paura. Ed era Pannella e così.
0: No, ma c'hai ragione.
1: Ho capito.
0: No, ma lui ha paura di che? Di guardarmi in faccia. Lo so. Ma di guardare. No, ma per le cose che gli ho detto. Perché può dirsi. Va a finire che lui c'ha ragione, credo che con così che è altro. Forse, non lo so. Ma per quel che mi riguarda sono certo che...
1: Avrà paura anche delle cose che gli ha detto Cossiga, che saranno diverse da quelle che gli hai detto tu, però...
0: Sì, ma credo che lui forse
1: possa... Diversamente pauroso, evidentemente.
0: Sì, ma voglio dire, Cossiga scrive che a differenza, così forse c'è un sospetto di banalizzazione mia, lui ha detto che la persona... Non l'ho letto io, ma mi è stato riferito da più parti, che in suo libro autobiografico parla di sé, ha detto che poi, in fondo, la persona...

0: Romino Nero, se si vuole. Ma no, a parte questo, adesso appunto vedremo. Sono molto curioso. C'ho, su quel mio libro, tra l'altro, che viene fuori, c'è una notazione. Dunque, il primo articolo, e devo dire di uno che l'aveva letto notoriamente. Voglio, no, non, evidentemente non l'ha letta, solo le ha lette sul giornale. Non mi ricordo il nome. Ma davvero un articolo buono, onesto, non pubblicitario, però sicuramente. L'indomani, la prima pagina di Lanna
1: Sul Secolo.
0: sul Secolo,
1: Sì.
0: e devo dire, era molto. Era serio, cioè anche lui
1: No,
0: l'aveva
1: Lanna è
0: letto e si
1: un
0: parlava.
1: giovane giornalista molto attento ai tempi
0: Assolutamente.
1: tiranni,
0: E poi fa sempre gli
1: letterato.
0: articoli, diciamo, sul piano della cultura
1: Sì,
0: politica, della politica e
1: bravo.
0: cultura, continua a farlo. Poi. C'è stato, dopo questi due, il Corriere della Sera che fa parte, il Bompiani fa parte della stessa baracca. E quindi Bompiani immagino che contasse su un lancio un po' sul Corriere della Sera, dopo che probabilmente saranno intervenuti. E quindi poi il terzo intervento, assieme a uno non so se del clandestino, un altro. Intervento è stato sul Corriere della Sera, nella pagina politica, con una
1: Sì, però
0: collega.
1: era una colonnina,
0: Eh? Sì, una mezza cosa.
1: era
0: Sì, ma c'è stata, tra l'altro, su una cosa che mi interessa, dice, mette il titolo perché credo che c'è sul libro. A un certo punto dice: io dico, no, Craxi dice Pannella, no, com'è? Io racconto che Craxi ha detto, ma quello mi odia, parlando di Pertini. Allora, tanto vale che ci stiamo 2 minuti. Sì, ma quando è accaduto questo? Quando io spiegavo a Bettino che bisogna andare a leggere il Presidente della
1: me lo
0: Repubblica,
1: ricordo
0: lui doveva
1: perfettamente.
0: cambiare opinione e doveva essere favorevole a Sandro. E lui disse così. E io gli dissi per la verità, ma che quello farà i presidenti laici? E poi e perfino te farà presidente, Spadolini, no, prima uno che rifiutò un laico, non so chi era, poi
1: Te lo dico io,
0: Spadolini e
1: no.
0: poi Bettino li fece presidenti.
1: No, no, quello che rifiutò, non rifiutò, non riuscì a fare il governo fu Craxi nell'80, no, nell'estate 79.
0: Ma gli aveva dato
1: È
0: l'incarico?
1: certo che gli aveva dato
0: Ma poi
1: l'incarico.
0: gliel'ha ridato.
1: Sì, poi gli ha ridato nell'82,
0: E
1: nell'83,
0: ci ha preso.
1: però il primo laico incaricato fu Craxi. No, no, no, scusa, il primo fu Ugo La Malfa.
0: Ah, ecco, appunto, vedi.
1: Mi pare.
0: Ma comunque avevo azzeccato nel dirgli,
1: Sì.
0: uno non lo conosci, quello deve fare il laico, e poi figurati deve fare il socialista. E quindi che può fare? No, ma per
1: Quella era.
0: rimetterlo nella cosa. È perché lui mi aveva detto questo come sbottato, no? Andavo lì, anche lui è un altro che c'ha paura, da amico e fraterno abbastanza, no? La parlazza che gli vanno a rompere le palle, ma quello mi odia, gli è venuto fuori così, e io tu non capisci niente, ma non conosci, e allora anche se si incazza con te, ma fa benissimo, no? La conversazione come poteva andare con Bettino, però si convinse, direi facilmente, insomma. Cioè un po' di fiducia su come nasavo le cose, infatti ho la responsabilità che mi viene rimproverata e io le chiedo perdono lassù, insomma, lo convinsi anche a votare
1: Certo,
0: Scalfaro.
1: lei lo so, quello
0: No,
1: purtroppo fu un
0: appunto,
1: errore, ma
0: e lo convinsi un'altra cosa a votare per Fanfani quando la DC
1: quello
0: fece
1: comunque.
0: quell'altra cosa. Devo dire, non credo che i suoi biografi, perché sono tutta gente che. Così, non ha nessun interesse ad accreditare la verità
1: Evidenziare,
0: dei
1: sì.
0: rapporti,
1: No, non c'è dubbio.
0: con.
1: No, quello che dicevi tu, che ricordavi, è interessante, perché l'estate del 79, che è un'estate torbidissima, dopo le elezioni con il successo radicale, fra l'altro,
0: L'elezione di Leonardo.
1: con l'elezione di Sciascia, come no, in cui ci fu una complicatissima estate di incarichi, in cui ci fu questa cosa anche dell'incarico a Craxi, e mi pare anche a Ugo La Malfa. Fallirono tutti e due, poi fu incaricato Pandolfi, e poi alla fine si fece il governo.

0: Andreotti, no, il governo,
1: Craxi.
0: scusami, il governo Cossiga, il governo Cossiga.
1: No, scusami, dopo il 79.
0: No, nel 79 il primo governo fu il primo governo Cossiga, la legislatura 79.
1: Ah, vabbè,
0: Furono
1: sì.
0: due governi Cossiga
1: Ah,
0: all'inizio.
1: sì, hai ragione.
0: Poi ci fu Forlani, e poi Forlani cadde sulla P2 e arrivò Spadolini.
1: E Craxi mai?
0: Craxi nella legislatura successiva, nell'83,
1: Con Pertini.
0: sempre con Pertini, sempre con Pertini.
1: Poi ce l'andiamo a rivedere bene, comunque mi
0: Tranquillo,
1: pare che tu hai ricostruito io.
0: è così,
1: Vabbè,
0: non c'è
1: ma
0: dubbio.
1: comunque sta di fatto che io avevo detto quello che
0: Sì, è certo. No,
1: faceva
0: ma avevi azzeccato la previsione anche sui presidenti laici perché
1: il presidente.
0: fece colpo che venissero incaricati dei non democristiani. Poi alla fine fu Pertini, il governo che andò in porto con un laico fu quello dell'82 con Spadolini.
1: Allora, visto che ti ricordi così bene, c'è una cosa che non ho raccontato nel libro, e questo, ci fu un'estate in cui io sono convinto che vedevo giusto, certo? E dissi, bisogna stare attenti adesso per il presidente Pertini. Parlavo delle brigate rosse, nere, bianche, quella che è. Cioè dico, adesso... Problema P2, tutte quelle cose che c'erano in quel momento
0: Era il
1: io.
0: dopo D'Urso, non era estate, era gennaio,
1: Può dare, vabbè, ecco.
0: era dopo la
1: No, era
0: liberazione del
1: d'estate
0: generale
1: però.
0: D'Urso,
1: No.
0: era per quell'altra
1: Ora ti spiego perché mi
0: volta.
1: ricordo che il ministro degli interni era Scalfaro, nel senso che Pertini era in alle Dolomiti più o meno, non in Val d'Aosta quell'anno. E tutti i giornalisti andarono sperando che lui dicesse qualcosa contro di me che avevo sparato staffare, no? E lui invece disse, ma lui mi vuol bene, lui mi vuol bene, c'ho fiducia. E infatti dopo poche ore venne a trovarmi il ministro degli interni, che c'è, eccetera, e lui lo prende sul serio, e io gli raccontai un tantino. Non avevo servizi che mi dessero l'informazione, però qualche volta qualche cosetta la capivo. E siccome ero attento molto a quello che accadeva nell'arma dei carabinieri, prima e dopo l'assassinio di Mino, appunto.
0: Va bene, siamo. E in effetti il generale Mino non era stato ancora evocato questa domenica, quindi era.
1: Ma nel libro c'è.
0: Nel libro c'è, certo che nel libro c'è, certo
1: Certo.
0: che nel libro c'è.
1: E quella è una cosa che io spero, prima di tirare le cuoia, di sapere, di far sapere la verità su Mino e qualche altra.
0: Lì la storia però, ne abbiamo già parlato, è particolarmente complicata ormai
1: Sì, ma.
0: da trovare perché i protagonisti sono
1: E
0: morti
1: certo
0: tutti,
1: la
0: quindi i
1: giustizia
0: protagonisti sono morti
1: dovrebbe
0: tutti.
1: essere rapida.
0: Lo so, lo so. Ma lì guarda che anche quella
1: Lì c'entriamo i generali carabinieri al Quirinale e
0: era
1: dappertutto.
0: un'estate assai turbida perché quella è l'estate del 77 e lì. La morte che avvenne d'autunno, per la verità, del generale Mino in elicottero venne preceduta da una catena di suicidi di alti ufficiali, uno dei quali si suicidò mentre si stava cucinando un hamburger con
1: Ah,
0: due
1: sì.
0: pistole diverse. Quindi,
1: Sì.
0: insomma, voglio dire, è il
1: Certo.
0: suicidio meno attendibile di tutta la storia dell'esercito.
1: Bene ricordarsela, poi vediamo sto libro adesso.
0: Bene.
1: Ma lì perché era interessante. Ah no, volevo dire, a sinistra, a centro, manco il riformista, nessuno ha scritto un rigo e mi diverte la cosa un tantino, francamente. Mentre devo dare atto che Mimun ieri l'ha
0: Ah, certo,
1: inseriti 2 minuti. Nel telegiornale, non li ho visti perché stavo parlando in direzione, ma 2 minuti proprio sul libro, ma libero, 2 minuti nel TG, sono 5 milioni di
0: Sono sul
1: cose,
0: sito
1: quello
0: diretto.
1: dell'uno, e poi stamattina alle 8:30 alla fine di un telegiornale, 5 minuti. Beh, devo dire, si prendono delle libertà, perché Clemente quel Clemente è una cosa, delle libertà al 5, a Mediaset, che mi sembra non si prendano da quell'altro. capri, insomma, no? Hai visto quelle cose? Ah, tra l'altro, Corradino Mineo, bravissimo, ieri ha dato la manifestazione.
0: Sì, anche sì.
1: Beh, no, devo dire, si danno di cani e porci sempre quando resta la cosa. Tutti non hanno dato la cosa di ieri. Mineo l'ha data, anche perché Mineo dire, mi devono cacciare, sono 2 mesi che mi devono cacciare, 4 mesi, mi invita ed è uno schifo perché è successo con quel Rai News 24 una cosa incredibile, gli abbia superato Sky. No, dico davvero, a guardare le cose è incredibile.
0: No, in effetti, su questo poi ci sono la commissione, Bertrandi si è occupato della vicenda, certo, cioè, no, che è molto indicativa, forse più di quella di Ruffini, ma insomma, certo, va bene. Ma
1: quello è con Ruffini è un'ingiustizia, quello è riuscito ad assicurare più che il 2 e l'1 l'ostracismo nei miei confronti.
0: Ah, ecco.
1: Eravamo molto amici da quando è stato, sempre ero escluso da Ballarò, escluso da tutto quanto quello che loro facevano, e quindi torno a dire, gli abbiamo espresso la nostra solidarietà denunciando la sua defenestrazione alla Procura della Repubblica.
0: Sì, sì, c'è un esposto, sì.
1: No, quindi per dire, è proprio ingiusto, sì, la miseria, ha fatto proprio il killer su questo, insomma.
0: Ma non è bastato.
1: E non è bastato.
0: Non è bastato perché doveva fare altro che non ha fatto. Ma insomma, no, Ruffini è veramente una vittima del regime sicuro.
1: Del suo regime
0: e soprattutto di Franceschini. Perché se Franceschini non lo avesse candidato alla presidenza Rai al posto di Petruccioli, Ruffini stava ancora lì. Quindi poi adesso poi ci hanno spiegato che è tutta colpa di Berlusconi, ma in questo caso Berlusconi non c'entra nulla. Ha assistito tranquillo a una defenestrazione che aveva altri motivi, magari anche fondati, non lo so, ma insomma, questo è il fatto. Va bene, però abbiamo finito il tempo.
1: Oggi abbiamo fatto una conversazione però.
0: Per una volta, sì, va bene. La prossima volta ospiti, sicuramente. Grazie a chi ci ha seguito, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale riprendono.
2: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che vi abbiamo riproposto in questa occasione. Questa volta si trattava di una intervista del 6 dicembre del 2009. Avete sentito i temi di quel momento, il processo d'appello al senatore Marcello Dell'Utri, il tema della giustizia, della riforma della giustizia, il regime di detenzione 41 bis, temi ampiamente affrontati, ma poi il rapporto con Leonardo Sciascia, con Pierpaolo Pasolini, con Aldo Braibanti e alcune riflessioni sulla non violenza e come sempre l'approfondimento sulla politica, lo stato della politica italiana, la condotta della PDL, così si chiamava allora, del centrodestra al governo e poi il dibattito interno alla sinistra. Queste alcune delle questioni di cui avete sentito anche per oggi, ci fermiamo anche in questa occasione con questa trasmissione realizzata con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: E con la conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella termina la programmazione notturna di questa notte di Radio Radicale. Apriamo i programmi del lunedì mattina della nostra emittente, lo facciamo come di consueto con Fai Notizia.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale dal lunedì alle 23:30 e poi in replica sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di salute, ma non in astratto, parliamo di Roma e in particolare di quelle zone della città che spesso restano ai margini del racconto pubblico, le periferie. E oggi partiamo da una domanda semplice, ma tutt'altro che scontata. Il diritto alla salute è davvero uguale per tutti anche dentro una stessa città? A Roma la risposta, secondo il nuovo rapporto periferie, rapporto su salute e marginalità nei quartieri di Roma Bastoggi e Idroscalo di Ostia, è no. E non è una risposta teorica, ma costruita sul campo, dentro due quartieri in qualche modo simbolo delle periferie urbane. Il rapporto è stato realizzato da Medici per i Diritti Umani nell'ambito del programma Periferia Capitale ed è nato infatti da mesi di lavoro diretto in questi territori, quindi non solo analisi e numeri, ma presenza quotidiana, operatori e operatrici che hanno incontrato le persone, ascoltato le loro storie, le loro esigenze e accompagnato concretamente chi vive maggiori difficoltà nell'accesso alle cure. Al centro, appunto, ci sono due realtà diverse ma unite da una stessa condizione di marginalità: da una parte Bastoggi, quartiere di edilizia popolare segnato da isolamento e degrado strutturale, e dall'altra l'Idroscalo di Ostia, un insediamento informale alla foce del Tevere con abitazioni autocostruite, carenza di servizi e forte vulnerabilità ambientale. Quello che emerge dal rapporto è un quadro molto chiaro: nelle periferie, appunto, il diritto alla salute rischia di rimanere un principio astratto. Le disuguaglianze non sono solo economiche, ma si intrecciano con fattori abitativi, amministrativi e sociali, quindi barriere logistiche, burocratiche e culturali che rendono l'accesso alle cure più difficile, più frammentato, a volte addirittura impossibile. E quindi succede qualcosa di paradossale: persone che sulla carta avrebbero diritto alle cure, nella realtà non riescono ad usufruirne. Infatti il rapporto parla chiaramente di un divario tra accesso formale e accesso reale, una distanza che si allarga proprio nei contesti più fragili. Ma questo lavoro non è solo una denuncia, è anche un tentativo di raccontare questa realtà dall'interno, restituendo uno spaccato che va oltre Bastoggi e l'Idroscalo, perché quello che emerge riguarda il funzionamento complessivo del nostro sistema sanitario e mette in discussione l'effettività di un diritto che dovrebbe essere universale. E allo stesso tempo il rapporto indica anche una direzione possibile, un modello di salute più vicino alle persone, più comunitario, capace di raggiungere chi oggi resta ai margini, proprio nei luoghi in cui vive. Di tutto questo parliamo oggi con Martina Castelli, responsabile per i progetti nazionali di Medici per i Diritti Umani, che ha lavorato direttamente su questo report e sul campo nelle periferie di Roma. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Allora, io sono Martina Castelli e sono responsabile per i progetti nazionali di Medici per i Diritti Umani.
0: Ecco, partiamo dal quadro generale, da questo report sulle periferie, in realtà su due periferie in particolare della capitale dove voi avete lavorato. Quindi innanzitutto, da dove nasce questo rapporto su questi due quartieri di Roma e qual è la fotografia che emerge di questi territori?
1: Allora, il rapporto nasce dall'esperienza di campo di uno dei progetti di Medici per i Diritti Umani, che è uno dei primi progetti, perché nasce un progetto che nasce nel 2004, anno proprio di fondazione dell'organizzazione MEDU, e la clinica mobile, un camper per i diritti, è un progetto di assistenza sanitaria. Storicamente abbiamo operato e ancora tuttora attivo il progetto in contesti quali la stazione Tiburtina, Termini, dove incontriamo molta popolazione migrante, persone con background migratorio, transitanti, anche senza fissa dimora. E quello che si fa è offrire un servizio di medicina di prossimità, quindi assistenza medica di base, insieme ad un orientamento ai servizi, soprattutto i servizi sanitari. Dal 2025, quindi dallo scorso anno, da febbraio, grazie al contributo, al sostegno della Fondazione Charlemagne con il programma Periferie Capitale, abbiamo potuto espandere questo intervento anche nelle periferie della città di Roma, in particolare Bastoggi e l'Idroscalo di Ostia. E quindi a partire dall'esperienza di campo di quest'anno abbiamo voluto creare insomma questo rapporto che è una fotografia, che vuole essere un po' una fotografia del quadro sociosanitario che abbiamo incontrato. Chiaramente non è uno studio esaustivo, nel senso che si basa proprio su un anno di intervento e in particolare all'inizio, quando si iniziano interventi in nuovi territori, chiaramente c'è tutta una fase di conoscenza reciproca delle organizzazioni e della popolazione che poi vive quei quartieri. Però, insomma, quello che è emerso sono dati significativi che ci restituiscono un quadro che parla non tanto solo di quei territori specifici, quelle due periferie, ma un po' di quello che è il sistema complessivo delle periferie e di conseguenza del nostro sistema di salute pubblica. Ecco.
0: Ecco, partendo un po' da queste conclusioni, voi appunto nel rapporto parlate di un diritto alla salute non pienamente garantito, quindi un sistema in cui il diritto alla salute nelle periferie è spesso solo formale. E questo che cosa significa concretamente? Cosa significa questa distanza tra quello che dovrebbe essere diritto costituzionale e la realtà?
1: Sì, diciamo che quello che è emerso, emerge dal rapporto, emerge dall'esperienza di quest'anno di Medu sul campo è proprio questo, cioè che c'è una distanza tra il possesso giuridico del diritto, quindi posso accedere giuridicamente al sistema sanitario nazionale e poi invece la possibilità concreta di esercitare quel diritto. Qui vi cito un dato rispetto alle persone che abbiamo incontrato, cioè che il 70% ci dice di avere il medico di medicina generale, quindi di essere iscritto al sistema sanitario nazionale, e poi solo il 48% però ci dice di utilizzarlo regolarmente. Questo ci fa capire il divario che c'è, no? Rispetto a quello che riguarda l'accesso poi effettivo alle cure. E oltre a questo, quindi a questa distanza, un altro elemento rilevante che abbiamo sollevato nel rapporto è un dato ancora più complesso proprio perché è più difficile da osservare e si tratta di tutte quelle persone che neanche noi in un anno di intervento siamo riuscite ad incontrare. Questo perché ci sono molte persone che ancora prima di provare ad accedere al sistema rinunciano alle cure e questo quindi ci parla di un sistema che è percepito da una parte della popolazione come completamente non accessibile.
0: Ecco, per fare invece ora un attimo un passo indietro, voi appunto avete lavorato in due contesti per certi versi differenti, ma per altri aspetti simili, dicevamo appunto Bastoggi, che è un complesso di edilizia popolare principalmente che conta circa 3.000 abitanti, e l'Idroscalo a Ostia, di Ostia, che invece è un insediamento in buona parte informale dove vivono circa 2.000 persone. Ecco, anche per chi, diciamo, per i non romani, per chi non ha familiarità con alcune geografie della capitale, di che luoghi si tratta, quali differenze, quali similitudini avete trovato sul campo e poi appunto questo ovviamente come incide sulla salute e sull'accesso alla salute delle persone che risiedono in queste zone.
1: Sì, allora sì, abbiamo iniziato appunto a operare in questi due quartieri che per alcuni versi hanno delle similitudini e penso in particolare allo stato delle abitazioni perché c'è una grande fetta delle persone che vi risiedono che sono in stato di occupazione, quindi parliamo di da un lato a Bastoggi queste palazzine erano state create proprio come residenze pubbliche ma poi non si sono mai formalizzate di fatto e quindi c'è uno stato di condizione abitativa abusiva e questo poi crea di fatto un problema legato all'accesso alle cure perché talvolta quando non si ha quella che è la residenza anagrafica automaticamente non si può accedere al sistema sanitario. Stessa cosa vale per l'Idroscalo dove molte abitazioni non sono censite perché si trovano su terreno demaniale e anche qui quindi questo comporta una problematica legata al tema della residenza, oltre a tutto quello che è uno stile di vita, delle condizioni di vita molto precarie, perché legate a distanza fisica anche dai servizi, penso in particolare all'Idroscalo di Ostia, che è un quartiere proprio ai confini e alla foce del fiume Tevere, per dare qualche indicazione geografica, e che quindi è anche soggetto a forti allagamenti costanti durante tutto il periodo invernale. E penso invece a Bastoggi, dove c'è un forte tema legato all'edilizia, dove ci sono problemi rispetto a queste abitazioni e anche diciamo le persone che vivono nel quartiere denunciano l'assenteismo del comune, in particolare per la mancanza di manutenzione appunto di questi edifici. Quindi diciamo che le condizioni di vita, le condizioni sociali, ma anche economiche, perché qui abitano persone che spesso vivono in condizioni di lavoro nero o condizioni precarie, vanno a condizionare direttamente quello che è lo stato di salute. Infatti, nel parlare di salute, l'elemento principale che emerge dal rapporto è proprio questo, cioè che non si può parlare di singole patologie o stato di salute senza che questo sia fortemente intrecciato con tutte quelle che sono le barriere. Diciamo, noi le abbiamo definite barriere, andandole un po' a sintetizzare, ma tutto quello che è lo stato di vita, le condizioni di vita delle persone in questi quartieri.
0: Ecco, e per focalizzarci insomma un attimo sui numeri, ci potete dare qualche riferimento rispetto appunto al numero di interventi che avete fatto e che cosa emerge come fotografia appunto da un lato sia anagrafica che poi appunto come sappiamo ha un grande riflesso e un grande effetto poi sull'accesso a servizi. Parlavamo adesso del dato di circa il 55% delle persone che non hanno una residenza anagrafica perché non la possono ottenere e poi anche dal punto di vista insomma un po' proprio della salute, quindi del tipo di interventi richiesti, del tipo di diciamo, supporto sanitario anche che le persone che voi avete di cui le persone che voi avete incontrato avrebbero bisogno.
1: Sì, allora in generale noi abbiamo effettuato in questo periodo che va da febbraio, diciamo marzo a dicembre del 2025, 199 interventi tra quelle che sono prime visite e li chiamiamo follow-up, ovvero quelle persone che poi sono tornate alla clinica mobile, e c'è una percentuale molto alta delle persone che poi sono tornate. Questo ci indica, cioè questo anche è un dato perché ci dice proprio come è funzionale, no? La medicina di prossimità e quanto ci sia il bisogno continuativo nel tempo. Di questi 199 interventi, 127 sono stati svolti presso l'idroscalo, dove c'è stata una presenza settimanale della clinica mobile, e 72 a Bastoggi, dove si è andati a cadenza bisettimanale. E ogni intervento, diciamo che i numeri di questo rapporto chiaramente non sono alti, non stiamo parlando di dati davvero statisticamente alti. Ma perché questo? Perché questo ci restituisce la complessità di ciascun intervento, perché ogni visita che abbiamo fatto in realtà ha richiesto un alto livello di complessità, perché non è una semplice visita medica per come la intendiamo noi, no? Vado dal medico con questo problema, questa è la soluzione, ma si è fatto tantissimo lavoro anche di orientamento o di educazione sanitaria. Per darvi però, prima di parlare al profilo clinico, un po' il quadro, diciamo, socio-demografico, per così dire, delle persone che abbiamo incontrato, quindi chi abita questi quartieri e chi noi abbiamo incontrato nei quartieri, prevalentemente persone di nazionalità italiana, con minoranze di persone provenienti da paesi europei, Romania, Polonia, e poi con minoranze di persone con nazionalità extraeuropee. E prevalentemente adulti abbiamo incontrato, quindi persone dai 37 dai 31 ai 50 anni, e una percentuale di popolazione maggiormente femminile. Queste chiaramente sono le persone che noi abbiamo incontrato, che, come dicevo prima, è un po' la punta dell'iceberg, nel senso che poi c'è un grande dato sommerso rispetto a tutte queste anche quelle persone che ancora non è stato possibile intercettare. E come dicevo prima, per quanto riguarda le condizioni proprio di salute fisica, le patologie più frequentemente osservate sono quelle che interessano l'apparato cardiocircolatorio, ma anche malattie croniche non trattate. Questo proprio ci significa, ci va a dire quanto molte persone erano a conoscenza delle proprie patologie, ma non accedono, non proseguono percorsi di presa in carico e cura di cui in realtà avrebbero bisogno. E, come dicevo, ogni intervento ha rappresentato un alto livello di complessità. Oltre alle visite mediche, così come noi le definiamo, che sono state sicuramente l'intervento principale, ci sono stati tanti casi di quello che abbiamo definito nel report come case management, cioè quella presa in carico della persona e supportarla nell'invio ai servizi sanitari del territorio, quindi proprio seguendola, accompagnandola nella presa in carico per il servizio pubblico, perché ricordiamo che il nostro intervento è un intervento che va non in sostituzione chiaramente del Servizio Sanitario Nazionale, ma vuole creare una barriera, vuole facilitare l'accesso ai servizi pubblici. Non sempre questo è stato facile, diciamo che a Bastoggi c'è una rete di organizzazioni che la ASL Roma 1, diciamo, il rapporto è stato molto più funzionale, il sistema di referral, quindi di invio, è stato facilitato. Complesso, molto più complessa la situazione all'idroscalo di Ostia. E come dicevo, una grande parte dell'intervento è stato concentrato in azioni di informazione, proprio anche di educazione sanitaria, di prevenzione anche alle malattie. Questo perché c'è proprio una scarsa conoscenza di quello che è la salute, insomma, sì, e come orientarsi anche dentro il complesso sistema della salute.
0: Ecco, beh, tra l'altro, insomma, in linea con direi poi tutti i progetti di Medu sul territorio, appunto come ricordare, il vostro intervento è sanitario, sì, ma anche, diciamo, sociale e di integrazione, diciamo, appunto con i servizi esistenti. Però, ecco, colpisce nel vostro rapporto, insomma, come in qualche modo sembra che l'accesso alla salute, voi anche lo definite così, diventi un bene di lusso in queste circostanze, e con un fenomeno che voi rilevate, che è quello di molte persone che rinunciano alle cure in qualche modo ancora prima di provarci. Ecco, volevo chiederti quanto è diffuso questo abbandono, quali sono un po' le cause che voi anche avete rilevato e come questo forse si lega anche a un indebolimento più generale del Servizio Sanitario Nazionale, quindi in questo senso come sì, il vostro report si colloca chiaramente parte da dati raccolti in due contesti geografici ben precisi, però cosa racconta in qualche modo del Servizio Sanitario Nazionale in senso più ampio?
1: Sì, diciamo che questo sulle persone appunto che non accedono completamente ai servizi è un dato mancante, cioè è un dato che noi effettivamente non abbiamo. Stando sul territorio, parlando con le persone, no? Lavorando all'interno dei quartieri quotidianamente, è qualcosa che si può osservare, però ad esempio anche noi abbiamo fatto fatica a fare interventi di assistenza domiciliare, quindi quelle persone che non escono proprio dalle proprie abitazioni, quindi è un fenomeno che abbiamo rilevato, ma che è davvero difficile da quantificare. E nel rapporto noi abbiamo un po' sintetizzato quelle che sono le barriere che abbiamo individuato, e chiaramente il tema è che non c'è una sola barriera, non c'è un solo fattore che crea questo problema nell'accesso ai servizi, ma è la sovrapposizione di queste barriere che si rafforzano in qualche modo tra di loro, creando un circolo vizioso. E volendole riassumere, poi abbiamo parlato di barriere fisiche, che sono quelle che comprendono quelli che sono gli ostacoli un po' logistici, penso proprio alla distanza dai servizi e dall'isolamento dei quartieri. penso a proprio in ca questo caso all'idroscalo di Ostia, ma sono situazioni che possiamo immaginare in tante periferie, no? Delle nostre città. E, poi in particolare le barriere economiche sono molto importanti, che riguardano i costi sia diretti che indiretti delle cure, e ci parlano anche di un sistema che si sta sempre più privatizzando. Chiaramente questo rapporto si inserisce in un momento di uno spaccato, in una fotografia di un sistema sanitario nazionale che è in una sua fase di crisi. Ne avete parlato anche voi, no? In altri interventi, ed è qualcosa che viviamo tutti come cittadini ogni giorno, e semplicemente queste situazioni si acuiscono nelle periferie e quindi sono più visibili. E non tutte le famiglie, in particolare le famiglie che vivono in questi contesti, riescono a sostenere questi costi legati appunto alla privatizzazione della spesa sanitaria. Poi abbiamo individuato quelle che sono delle barriere burocratiche, come citavamo prima, quelle legate alla residenza anagrafica. Infatti vediamo come questa è condizione qua non per poter accedere alle cure, ma talvolta non tutte le persone riescono ad accedere. Qui abbiamo, come potrete vedere, c'è anche un focus scritto da ASGI, che è proprio legato alla condizione particolare dei cittadini comunitari, che per una sorta di vuoto normativo vivono in uno stato ancora più complesso legato all'accesso alle cure, proprio perché diciamo che sono richieste requisiti economici o di stabilità lavorativa per poter avere la residenza anagrafica, e quando le persone sono indigenti, quindi ad esempio non hanno un lavoro, non hanno una stabilità economica, non hanno possibilità di accedere in questo senso. E poi abbiamo individuato quelle che sono delle barriere informative, e qui, come dicevo prima, abbiamo parlato di alfabetizzazione sanitaria. Abbiamo visto quanti casi di educazione sanitaria abbiamo registrato solo nel nostro intervento, e di case management, quindi di accompagnamento proprio delle persone verso i servizi, perché c'è una difficoltà concreta nell'accedere, nell'orientarsi al sistema. E infine quelle che abbiamo definito come barriere culturali, ma qui intendendo per lo più la percezione delle persone nei confronti delle istituzioni, e nel lavoro di campo è emersa una forte sfiducia nei confronti delle istituzioni, e questo si riflette anche nel concreto, nel non voler, come dicevamo prima, neanche tentare l'accesso al servizio sanitario, proprio per questo fatto, che poi si è rilevato molto anche nella parte di supporto psicologico che è stata effettuata nel progetto, che c'è un senso di sfiducia anche proprio verso il futuro, no? Una difficoltà di immaginare un futuro diverso da quello che si ha. E quindi queste un po' sono le criticità che abbiamo rilevato, sintetizzate, e che tra di loro si rafforzano.
0: Ecco, un altro aspetto che direi emerge in modo molto forte è quello della salute mentale. Poi, ecco, un argomento che anche in passato, anche con altri interventi, abbiamo affrontato in questa rubrica, e sappiamo tutte le difficoltà, le barriere che esistono proprio nell'accesso ai quelli che dovrebbero essere i servizi pubblici relativi alla salute mentale. Voi su questo che cosa avete rilevato, e in quei casi come riuscite, se riuscite ad intervenire per favorire idealmente questo raccordo con dei servizi gratuiti esistenti, e cosa ancora rimane, diciamo, invisibile nelle politiche pubbliche da questo punto di vista?
1: Sì, diciamo che quest'anno è stato aggiunta la figura di una psicologa al bordo della clinica mobile, ed è stato un elemento di novità che abbiamo voluto inserire proprio perché nelle fasi di conoscenza iniziale con le persone dei due quartieri è emerso in modo forte questo bisogno, cioè c'è stata espressamente richiesta questa cosa. Già questo ci dice molto. A livello di di dati, quest'anno circa una persona su cinque di quelle che abbiamo incontrato ha richiesto esplicitamente un intervento di supporto. Noi chiaramente avevamo un servizio di ascolto perché il setting poi della clinica mobile non può essere quello di una presa in carico continuativa, ma come dicevi, l'idea è quella di un raccordo poi con i servizi esistenti. Non sempre è stato semplice. Perché, come abbiamo detto, ci sono problematiche stesse del sistema sanitario nazionale e che fanno fatica a prendere in carico tutte le persone, nonostante queste ne abbiano poi effettivamente il diritto. Quindi diciamo che nei contesti dove siamo stati, il tipo di sofferenza osservata è stato direttamente connesso a quello che è quelle che sono, come dicevamo prima, no? Le condizioni di vita, l'isolamento, la precarietà abitativa, il senso di incertezza verso il futuro, come dimensione un po', no? Che abbiamo rilevato. E un altro tema importante è quello del legame tra il tipo di intervento psicologico, di salute mentale che abbiamo fatto e il tema dell'abuso di alcol e sostanze, che è comunque un tema molto forte all'interno delle periferie. E quindi ecco, non è stato sempre semplice il raccordo con il sistema sanitario nazionale, chiaramente dipende dal territorio in cui si interviene e in qualche modo si è cercato di supportare la popolazione con questo sportello di ascolto, di rimandare ad altre reti, perché come dicevamo, noi lavoriamo molto in sinergia con tutta quella che è la rete delle altre associazioni anche che lavorano sul territorio e questo insomma è stata anche un po' la chiave del nostro intervento.
0: Ecco, in conclusione, quali sono in qualche modo, anche grazie insomma ai dati che avete rilevato, all'osservazione che avete fatto, gli interventi urgenti che sarebbero necessari proprio a livello pubblico, diciamo, quali le soluzioni possibili per far sì che ad oggi, diciamo, in qualche modo la salute, l'accesso alla salute nella capitale, ma insomma in tanti altri luoghi non dipendano in qualche modo dal CAP in cui si è residenti.
1: Esattamente. E diciamo che sì, alla conclusione del nostro rapporto, anche a partire da quelle che per noi sono state le buone pratiche, nel senso quello che ha funzionato nel piccolo nel nostro intervento, che sicuramente è la medicina di prossimità, l'approccio della medicina di prossimità, abbiamo visto come in qualche modo quando si portano i servizi nei luoghi di vita delle persone, alcune delle barriere di cui abbiamo parlato prima effettivamente vengono abbattute, non solo quelle fisiche, ma anche proprio quelle di comprensione dei servizi. E anche l'approccio multidisciplinare, come abbiamo detto, avere uno psicologo al bordo della clinica mobile è stato per noi strategico per venire incontro a tutti i bisogni multidimensionali delle persone che abbiamo incontrato, così come il lavoro di raccordo nella ASL, che dove, con le ASL, in particolare sul territorio romano, con il sistema pubblico, insomma, che è stato funzionale per la presa in carico di identificazione precoce, no? Di alcuni casi particolarmente critici e di invio per una presa in carico continuativa del servizio pubblico. Quindi sicuramente quelle che sono un po' le raccomandazioni, ma che non sono intervenute isolati, ma più che altro un indirizzo di lavoro, sembra scontato dirlo a questo punto, ma è chiaramente la necessità di rafforzare quello che è il servizio sanitario pubblico anche per contrastare l'aumento della spesa privata e garantire l'effettivo universalismo delle cure. E questo è, diciamo, il nodo cruciale, questo è diciamo, l'intervento chiave che andrebbe a risolvere un po', no? Tutte le criticità che abbiamo individuato, così come un nodo importante riguarda l'accesso effettivo alle cure. Abbiamo visto come in molti casi i servizi esistono, ma questi non sono poi realmente fruibili per le persone non vi accedono e quindi, insomma, andare a lavorare su quella che è l'effettiva accessibilità del servizio, quindi questo più a livello locale, no? Per rafforzare l'accessibilità concreta, questo vuol dire investire nella prossimità, quindi potenziare il servizio, gli orientamenti, perché no? Migliorare anche i trasporti, che è quello che poi serve per raggiungere il servizio, e anche lavorare in rete anche con il terzo settore, insomma. E poi sicuramente alle aziende sanitarie locali, qualcosa di davvero importante è andare a rafforzare la capacità di intercettare, ma poi anche di prendere in carico i bisogni di tutti, ma in particolare delle persone più fragili. E questo significa aumentare anche l'attività di outreach, anche domiciliare, investire nell'educazione sanitaria, perché abbiamo visto come sia un elemento veramente chiave, in particolare nelle periferie, e anche integrare in modo più strutturale, quello che è la salute mentale. Tema della salute mentale nei servizi del territorio, perché, come abbiamo detto, non è solo avere il servizio, ma renderlo veramente fruibile e utilizzabile. Quindi, sì, forse diciamo come conclusione possiamo dire che quello che emerge nelle periferie non è chiaramente un'eccezione o un caso isolato, ma è qualcosa che in qualche modo riguarda tutto il sistema nel suo complesso, semplicemente nelle periferie questo è più visibile, le barriere, le fratture sono più visibili, ma in realtà è qualcosa che davvero interessa a tutti noi.
0: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Martina Castelli, responsabile per i progetti nazionali di Medici per i Diritti Umani, che ha lavorato direttamente sul report Periferie, rapporto su salute e marginalità nei quartieri di Roma, Bastoggi e Idroscalo di Ostia. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23.30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: E Fai Notizia tornerà con una nuova puntata questa sera alle 23.30. Prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, prosegue con le prime pagine dei quotidiani insieme ad Antonello De Fortuna.
3: È il momento di vedere insieme le prime pagine sui quotidiani oggi, 8 giugno 2026, lunedì. Antonello De Fortuna al microfono, Ivan Radicev in regia. Vedremo le notizie che troveremo nelle aperture. Innanzitutto la questione delle banche, le grandi manovre su Monte Paschi Siena, due manovre contemporanee e alternative, quella del Banco Popolare di Milano per una sinergia, quella invece di Intesa San Paolo, tesa a rilevare delle attività appunto di MPS. Poi il caso Minetti che coinvolge il Quirinale, l'Istituto della Grazia, ma anche l'inchiesta del Fatto Quotidiano. C'è spazio anche ovviamente per notizie dal Golfo, per il nuovo attacco missilistico iraniano contro Israele. Si parla anche del viaggio apostolico del Papa in Spagna. Iniziamo dalla prima pagina del Domani. Il titolo appunto è sul cosiddetto risico bancario MPS, grandi sfide tra Intesa e Banco Popolare di Milano. Il risico riparte, obiettivo generali. L'Istituto di Castagna propone a Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo polo italiano contromossa di Biper e del colosso guidato da Messina, un'offerta per conquistare anche il leone, cioè le generali. Inizia il secondo tempo della partita bancaria. C'è un articolo di Vittorio Malagutti, nessuna scalata ostile in borsa, questa volta il nuovo atto della partita di potere per il controllo del sistema finanziario nazionale va in scena con una proposta amichevole. Il Banco BPM si dichiara pronto a fondersi col Monte Paschi di Siena, cui chiede di aprire un dialogo volto a discutere e concordare una potenziale operazione di aggregazione. Il messaggio del gruppo è stato recapitato a Siena con un comunicato. La mossa era attesa, non per niente da settimana i titoli delle due banche oscillavano in borsa intorno ai massimi di sempre. A stupire, scrive appunto Malagutti, sono tempi e modi. E poi ci sarà spazio all'interno anche per l'altra iniziativa, appunto quella di Intesa San Paolo. Sempre in taglio basso sulla prima del Domani si va in Medio Oriente, Libano, Bibi scarica Trump e attacca, l'esercito israeliano bombarda i sobborghi di Beirut, la pressione su Netanyahu per ribellarsi alla tregua. E qui non c'è spazio ancora per l'attacco avvenuto nella notte da parte di Teheran nei confronti di alcune località israeliane. E il commento invece politico dell'editoriale Lorenzo Castellani si occupa del rapporto tra Giorgia Meloni e l'Unione Europea, i due volti di Meloni, l'europeista, scrive Lorenzo Castellani. Andiamo a vedere la prima pagina del giornale, anche qui prove di Superbanca, BPM propone la fusione MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA. La fase 2 del risico, scrive il giornale, rivoluzione bancaria in Italia, Banco BPM ha proposto un'aggregazione con MPS per un secondo gruppo nazionale, ma bisogna fare i conti con un pretendente inatteso, ovvero Intesa San Paolo, che si allea con BPER per un'offerta congiunta. C'è un commento di Osvaldo De Paolini, leggiamo l'inizio, l'editoriale, il risico bancario all'ultima curva. Mai credere a un banchiere quando giura che non farà mai una certa operazione, neanche quando giura sulla cosa che gli è più cara, fa parte del mestiere. Del resto la storia della finanza è costellata di fusioni nate dopo smentite solenni e il grande risico bancario italiano degli ultimi 18 mesi non fa eccezione, anzi probabilmente passerà agli archivi come la stagione nella quale si sono ascoltate più smentite dai protagonisti che indiscrezioni sul mercato. Oggi però il velo sta cadendo, scrive De Paolini, con l'offerta di acquisto che Intesa San Paolo si prepara a lanciare su Montepaschi Siena, probabilmente oggi stesso il riassetto del credito italiano entra nella fase decisiva e la proposta di aggregazione recapitata ieri a Siena e targata Banco BPM assume un significato più chiaro, non un'iniziativa improvvisata, ma una mossa industriale seria e coerente, maturata nella consapevolezza che il tempo per decidere il proprio destino stava rapidamente scadendo. Questo è l'inizio dell'editoriale, il commento di Osvaldo De Paolini. Prima pagina del giornale, riferimento al Golfo, missili italiani iraniani su Israele, la tela europea per Kiev. Qui si unisce appunto le notizie dal Medio Oriente e quelle sul vertice di Londra che riguarda appunto la guerra russo-ucraina. In taglio alto c'è spazio per lo sport, gioie e dolori, Antonelli storico vince a Monte Carlo, qui si parla di Formula 1, e poi un Cobolli eroico non basta a Parigi, qui riferimento alla sconfitta ad opera di Zverev del tennista italiano. In taglio basso, violentata, tra virgolette, altre virgolette, falso, bufera sul senatore di Forza Italia, le accuse a Silvestro, il senatore Franco Silvestro accusato di violenza sessuale, tutto falso, il Senato dovrà valutare l'eventuale violazione del codice di condotta. Lasciamo la prima del giornale per andare su Libero e qui si parla andiamo sul Fatto Quotidiano perché si parla del caso Minetti. I racconti di Graziella in audio e in chat prima del dietro front. Caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola ritratta dinanzi a un notaio. Questo in prima pagina sul Fatto Quotidiano. I dialoghi WhatsApp fra il cronista e la massaggiatrice di Cipriani su presunte molestie, festini con le prostitute, il ruolo di Nicole, ansia di parlare ai magistrati e tanta paura. Questo è il seguito dell'inchiesta del Fatto Quotidiano, dopo appunto la ritrattazione della teste principale. Sempre sulla prima del Fatto Quotidiano, guerra su Monte Paschi Siena, Intesa disturba il terzo polo bancario di Giorgetti, fusione a Banco Popolare di Milano sullo sfondo Mediobanca Generali. In taglio basso si parla di sport, Andrea Scanzi racconta la partita di Cobolli, Cobolli resiste e poi si arrende a Zverev, l'italiano sconfitto in finale dal tedesco al quinto set. Riferimento anche qui al quanto accade nel Golfo, Pantano, Libano, Bibi non sa più come andarsene, questo scrive il Fatto Quotidiano, Rai di Netanyahu su Beirut e missili israeliani su Israele, sempre più guerra. Andiamo alla Verità, la Minetti fa il festino alla sinistra, cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda graziata dal Colle, la super testimone da notaio dice di non saper nulla delle cene eleganti a ranch, la maxi causa di Cipriani al Fatto avviata negli Stati Uniti si fa pesante, qui appunto il riferimento è caso Minetti e soprattutto all'inchiesta del Fatto. Maurizio Belpietro nel suo editoriale scrive la telenovela che ha per protagonista Nicole Minetti ci riserva ogni giorno una sorpresa. È di ieri la notizia che Graziella, la famosa massaggiatrice del Gin Tonic, il ranch di Punta dell'Este in Uruguay, dove si sarebbero tenute le presunte cene eleganti dell'ex igienista dentale, si è rimangiata tutto. La gola profonda del Fatto Quotidiano, ovvero la fonte che ha dato vita alla campagna del quotidiano contro la grazia, e poi continua all'interno, appunto, riferendosi a quanto scritto dal giornale di Travaglio. Taglio centrale la foto è quella di Kimi Antonelli, quindi Formula 1. Kimi sbanca Monte Carlo, in un colpo solo porta l'Italia al top in Formula 1 e umilia la Ferrari di Elkann. In taglio basso, anche qui il riferimento ai movimenti bancari di queste ore, BPM e Intesa Bpr Unipol, tutti vogliono MPS, la banca di Castagna propone le nozze a Siena, pronta la controfferta di Messina e Cimbri, scrive Zunin. All'ora di pranzo un comunicato di Banco BPM propone un'aggregazione a MPS, l'obiettivo è creare il secondo gruppo italiano per attività gestite. Passano pochi minuti e il Financial Times rivela una controfferta di Intesa insieme a Unipol e Bpr, nella quale l'istituto di Messina punta alla quota generali. Questo è il racconto di una giornata convulsa a mercati chiusi. Vedremo oggi quali saranno i riflessi a Piazza Affari di tutte queste grandi manovre. Sempre sulla prima pagina della Verità, Mario Giordano parla dell'Apicerno che ha lasciato il Partito Democratico. L'Apicerno è l'arte di scadere in piedi, questo il titolo dell'articolo. Dalla Verità al Foglio, anche qui grande spazio alle banche. Intesa prova il game set match su MPS, prima la mossa di BPM, poi Messina scompagina risico e punta su Siena e generali, politica divisa, gli scenari, scrive Maria Rosa Marchesano, appunto, racconta di quanto accaduto nelle ultime ore. C'è in prima pagina del Foglio una intervista, parliamo di Rai, a Giampaolo Rossi, l'AD della Rai, intervista di Salvatore Merlo. Questa non è Tele Meloni e Rai 3 non è più Tele Kabul. No al giornalismo d'inchiesta a teorema, sì a Minoli, presidente di Viale Mazzini, anche se il mondo della TV è cambiato. Sanremo? Neanche la BBC riuscirebbe a farlo, così dice Rossi. Il Teatro delle Vittorie si vende. Amadeus, abbiamo altri talenti. E poi prosegue appunto l'intervista all'interno. Il commento invece del direttore Cerasa si intitola La battaglia sbagliata dell'opposizione contro la demagogia del governo. Spese militari, crisi energetica, politica fiscale, nucleare, crescita. Con tutti i recenti passi falsi della maggioranza, la strada per l'alternativa esiste, ma l'opposizione ha saputo dare una sola risposta: a demagogia, demagogia e mezza. Questo l'inizio dell'articolo di Cerasa. Dal Foglio alla prima del Secolo d'Italia, punta tutto sulla Formula 1, Formula tricolore. Kimi Antonelli vince a Monaco, è un trionfo storico che riporta l'Italia ai vertici della Formula 1. Questo è l'articolo poi di Luigi Albano. Ricordiamo che poi Antonelli corre su una Mercedes, quindi macchina non italiana. In taglio basso, Meloni asfalta fake speculazioni sul presunto isolamento in Europa. Questo è l'articolo di Chiara Volpi. La foto a fianco alla Meloni è quella di Silvia Salis, sindaca di Genova. Silvia Salis vuole le domande dei giornalisti prima. Fratelli d'Italia all'attacco. Questa è l'ultima polemica. Andiamo sulla prima pagina della discussione perché apre con la visita, col viaggio pastorale del Papa in Spagna. Leone XIV, no, una fede scomoda, non una fede comoda, Cristo è con i poveri e gli scartati. A Madrid 1.200.000 fedeli per il Corpus Domini, la domanda al mondo della cultura. L'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta della fede, l'articolo è di Stefano Chionni. E poi in taglio basso sulla situazione in Medio Oriente, Iran ipotesi ultimatum sullo stretto di Hormuz, USA e Israele allarme spionaggio nel mirino i collaboratori di Trump, Teheran valuta un termine di 30 giorni per il ripristino della navigazione, Washington insiste per una riapertura senza condizioni e vedremo i riflessi dell'ultimo attacco iraniano su Israele, che tipo di appunto conseguenze avranno sulle trattative di pace. C'è spazio anche per l'Ucraina, sulla prima della discussione, Zelensky e i volenterosi, l'Europa conti di più sul futuro dell'Ucraina. A Londra il vertice con Starmer, Macron e Merz, mentre Kiev cerca una sponda politica per i negoziati. Andiamo a vedere la prima pagina del secolo XIX, perché si occupa appunto della questione MPS BPM, sponda del tesoro, ma intesa si mette di traverso. Anche qui questo è l'articolo principale. Il Sole 24 Ore, apriamo il Sole 24 Ore del lunedì, si punta sulla questione famiglie. Gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso, ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono i congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30. Questo in prima pagina del Sole 24 Ore. E poi affitti per la cedolare, test in Cassazione, mercato e liti in stand by in attesa delle sezioni unite sulle regole per le foresterie. E poi mondiali, scende in campo anche l'intelligenza artificiale verso la Coppa del Mondo, il primo maxi evento sportivo nell'era degli algoritmi, supererà ogni record in termini di generazione di dati. Questo l'impostazione riguardo

0: Grazie ad Antonello De Fortuna, questa è Radio Radicale, quella che vogliamo farvi ascoltare ora, invece è un'ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, ieri a cura di Michele Lembo. Ascoltiamo Maurizio Turco parlarci di giustizia partendo dall'archiviazione del processo a carico di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per i fatti di mafia del 1993.
1: Diciamo anche che sono trascorsi 30 anni dalla prima inchiesta archiviata, nonostante la prima archiviazione ci hanno riprovato archiviato, archiviato, 6 archiviazioni in 30 anni, nulla di strano che possano provare a riprovarci, diciamo, no? A fare un'altra inchiesta, poi archiviata, e così si mantiene vivo un racconto, si mantiene vivo sostanzialmente un sospetto che dal punto di vista giudiziario è stato praticamente a 6 riprese smentito. Questa ipotesi investigativa è stata smentita da dei magistrati, non da dei politici, da dei magistrati, e sicuramente racconta una storia, la storia di una giustizia che non funziona, quella italiana. Beniamino Zuccheddu, 33 anni in carcere, Enzo Tortora massacrato all'apice della carriera, centinaia di persone in galera per anni da innocenti, migliaia di persone in galera oggi che domani saranno innocenti, cioè è tutto un sistema che non funziona, si regge proprio sul non funzionamento del sistema. Ecco, la giustizia italiana resta in piedi perché non funziona, perché se funzionasse qualcosa sarebbe un grande scandalo vedere il resto, invece non funzionando niente e tutto resta al suo posto. Adesso non conosciamo il testo integrale, però c'è l'archiviazione e ci basta per dare un giudizio almeno politico, però c'è questa cosa gravissima del 15 gennaio, no? Data nella quale è stata presa questa decisione. Febbraio, marzo, aprile, maggio, cioè, vabbè che è lenta la giustizia, ma qui non c'è proprio, non c'è velocità, velocità zero, cioè è una cosa incredibile. E se fosse tutto, come dire, a norma, cioè nella norma della giustizia che non funziona, ancora peggio. Se fosse normale che un provvedimento del genere sia reso pubblico a distanza di mesi, è ancora peggio, e probabilmente sarà così, spero. Sì. Comunque questa storia, no, di Berlusconi e la mafia è partita con la discesa in campo e poi con la discesa, come dire, nel camposanto di Silvio Berlusconi, cioè lo ha accompagnato per tutta la sua vita politica. Ma qual è la cosa che a me inquieta di più? E che fino a quando non è sceso in campo non c'erano problemi. Era un cittadino, era un imprenditore, un bravo imprenditore, e poi anche un bravo imprenditore televisivo. Devo dire, almeno robe note non ce n'erano. Non era un caso di cronaca giudiziaria. E nel momento in cui scende in campo e ferma l'orda barbarica di un massacro di famiglie politiche democratiche, nel momento in cui lui scende in campo per fermare quell'orda barbarica, viene massacrato, perché 30 anni di sospetti sono un massacro. Ecco, a fronte di questo massacro, che giustizia volete che ci sia? Già c'è stata, l'ingiustizia ha fatto il suo corso, ecco, è l'ingiustizia che ha fatto il suo corso. Troveremo quelli che sicuramente diranno questa è la dimostrazione che la giustizia funziona. Ecco, una giustizia che funziona così a noi non piace per i cittadini, non per noi, non piace per i cittadini. Questo dimostra anche un'altra cosa. Io credo che su questo 15 gennaio sia necessario riflettere, spero che il ministro voglia accertare i fatti, ecco, come mai tutti questi mesi, perché sicuramente avrebbe

0: influito sulla campagna referendaria, con un dato di fatto oggettivo, cioè non è l'equivalente dei manifesti imbroglio del Comitato per il No dei magistrati, no? La politica vuole mettere il cappello sulla magistratura, non è allo stesso livello. Qui c'è un dato di fatto vero, oggettivo, di lì c'era una menzogna sulla quale la Procura di Roma indaga, indaga, indagherà. Va bene. Va bene anche questo, voglio dire, no? Fa parte di questa giustizia, quindi non ci meraviglia che non si sia indagato nell'immediatezza dei fatti da noi denunciati. E quindi adesso gioco forza il rilancio continuo, cioè diciamo che noi non abbiamo mai smesso come partito radicale di lottare per la giustizia giusta. Lo abbiamo fatto prima del caso Tortora, lo abbiamo fatto in diversi altri casi, ma l'abbiamo fatto sempre non per quei casi, ma a partire da quei casi noti, no? Alla pubblica opinione per arrivare a dare giustizia ai cittadini, al povero cittadino che da sconosciuto viene da questa giustizia massacrato. Viene massacrato Silvio Berlusconi, ma viene massacrato anche Beniamino Zuncheddu con 33 anni di carcere da innocente. Quindi oggi ci dovrebbe essere da parte, non so, non voglio usare parole grosse dei democratici, ma almeno dei garantisti, di coloro che credono che i cittadini italiani abbiano diritto a una giustizia che funzioni, un rilancio della riforma della giustizia. Noi l'abbiamo detto in campagna referendaria. Noi pensavamo che durante la campagna referendaria il Parlamento non dovesse attendere l'esito referendario, perché l'esito referendario riguardava quella riforma. Noi eravamo del parere che durante la campagna referendaria il Parlamento dovesse introdurre la responsabilità civile dei magistrati. A questo stiamo lavorando, noi rilanceremo a breve una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Abbiamo visto che, diciamo, nel governo non c'è l'unanimità su questo, però Forza Italia e la Lega sono per l'introduzione della responsabilità civile dei magistrati. Basterebbe che qualcuno dell'opposizione fosse per la responsabilità civile dei magistrati. No, questo per dire una questione molto semplice, che se oggi abbiamo la Lega e Forza Italia che sono per la responsabilità civile dei magistrati, domani dovessero vincere la Schlein e tutto l'ambaradan, non ci sarebbe nessuno su quel fronte. Cioè, ci sarebbero delle individualità che però non sarebbero in grado evidentemente di incidere. Quindi questo sarebbe il momento buono, no? Per chi crede che sia necessario introdurre la responsabilità civile dei magistrati, sarebbe il momento buono per intervenire. E io credo che si debba intervenire e arrivare al risultato, non solo far partire l'iter parlamentare, ma arrivare a una conclusione, a una legge sulla responsabilità civile dei magistrati prima della fine della legislatura, perché se passa la legislatura poi reintrodurre il tema a livello parlamentare e governativo sarà un grosso problema. Però questa è l'ennesima dimostrazione, cioè nulla di nuovo se non il fatto di un, come dire, io capisco benissimo le reazioni di Marina Berlusconi e di Barbara, cioè le figlie, che però hanno avuto, come dire, parole politiche e non private, no? Non è un fatto di famiglia, non è solo il padre che viene colpito un paese in questo modo, anche perché dobbiamo dire che attraverso queste azioni Silvio Berlusconi ha perso anche delle elezioni, no? Oltre ad averne vinte, neanche perse. Quindi, come dire, c'è una intromissione, un uso probabilmente, non voglio dire distorto della legge, un uso distorto della legge, voglio dire che ci sono evidentemente delle leggi che distorcono il senso della giustizia. cioè nel senso che qui ancora una volta è il Parlamento che si deve prendere la responsabilità di legiferare e poi di controllare che le leggi siano rispettate anche da parte della magistratura e non solo da parte dei cittadini. E io credo che la magistratura, che insieme alle forze di polizia, ai carabinieri, era all'apice, no, della fiducia dei cittadini, dopo il referendum come minimo c'è metà del paese che non dà grande fiducia alla magistratura, e questo penso che sia un danno per tutti. Sia un danno per tutti e non solo per i magistrati, che in fin dei conti sono dei dipendenti pubblici e nulla di più, fanno un lavoro particolare, ma sempre dipendenti pubblici sono, e quindi dovremmo anche, come dire, collocare nella giusta dimensione il tutto. E qui quello che manca è la politica, non c'è niente da fare. È mancata ai tempi di Mani Pulite, c'è stata l'unica reazione di Pannella, no? Di Marco Pannella, che ha difeso il Parlamento nel momento in cui tutti lo attaccavano, e nel momento in cui avrebbe potuto approfittarne, essendo stati gli unici per decenni a denunciare, no, le malefatte politiche dei politici. L'aspetto giudiziario è un'altra cosa. Avremmo potuto approfittarne, Marco Pannella non lo fece. Non lo fece perché? Per senso dello Stato. In quel momento rischiava, la politica rischiava di essere completamente cancellata, no, nelle sue dinamiche democratiche, e sarebbe rimasto un solo partito, il Partito Comunista. Sarebbe rimasto solo il Partito Comunista. Ecco perché poi, cioè, non c'è bisogno di, quando si parla di comunismo, di andare in Russia, basta rimanere in Italia per capire che certe dinamiche non hanno confini. È un'ideologia molto, come dire, solida, si è consolidata in questo secolo, e ogni volta che in qualche paese è riuscito ad affermarsi ha ripetuto sempre lo stesso protocollo antidemocratico e violento nei confronti degli oppositori, dei dissidenti e dei cittadini. Quindi in un paese come il nostro, no, che ha conosciuto la dittatura fascista e per fortuna non quella comunista, diciamo che siamo forse tra i pochissimi, non voglio dire gli unici, forse potrei anche dirlo, siamo tra i pochissimi antifascisti, anticomunisti, anti-autoritari, liberali che hanno sempre pagato il prezzo, no? Hanno sempre pagato il prezzo delle loro scelte, cioè delle scelte di libertà, perché evidentemente quella concezione fascista del Parlamento delle corporazioni, no? Continua, come dire, a vivere nell'immaginario di più di qualcuno, non necessariamente occupando postazioni parlamentari, ma comunque rivendicando alle corporazioni, no, un dato di cogoverno dei problemi. Tutto questo non va bene, tutto questo evidentemente non va bene, non ci fa fare passi avanti, anche perché c'è un uso distorto della Costituzione, no, della rappresentazione della Costituzione, nel senso che la Costituzione va letta tutta e vanno letti anche i padri costituenti, che della Costituzione non è che fossero proprio, come dire, allora, i padri costituenti liberali, naturalmente, democratici, antifascisti e anticomunisti, non erano particolarmente entusiasti di questa Costituzione, in quanto per alcuni aspetti, soprattutto non secondari, come quello della giustizia, stabiliva, la Costituzione stabilisce una continuità con le pratiche giudiziarie precedenti, cioè quelle fasciste. Di questo non si vuole parlare. Ho visto che ci sono stati molti, per quanto, diciamo, d'area comunista, no, critiche al fatto che io continuo a ricordare il nostro Gaetano, no, il loro Gaetano Azzariti, no, che da presidente del Tribunale Fascista della Razza diventa viene scelto da Palmiro Togliatti come capo di gabinetto quando lui è al Ministero della Giustizia e poi finisce per fare il presidente della Corte Costituzionale, il secondo presidente dopo Enrico De Nicola. Cioè, a me dispiace che si offendano, però è una storia sconosciuta. A me dispiace soprattutto per i militanti comunisti di quel tempo che certo. Spesso, non dico facevano la fame, ma sicuramente rinunciavano a parte del loro compenso, no, per sostenere il partito, ma il partito non gli raccontava la verità. Tant'è vero che nell'unità di quegli anni la notizia che il capo di gabinetto di Togliatti, che Togliatti aveva scelto, era il presidente del tribunale fascista della Raz, non è mai stata data quella notizia. E devo dire che non siamo in molti a conoscere la genesi di questa democrazia ancora oggi immatura.
1: E questo era Maurizio Turco nel corso della consueta conversazione domenicale di ieri pomeriggio con Michele Lembo. Vi ricordo che l'integrale di questo appuntamento lo trovate sul nostro sito internet radioradicale.it. Ora lo spazio di geopolitica di Lorenzo Rendi.
2: La rassegna di geopolitica di lunedì 8 giugno 2026. Oggi torniamo a parlare degli effetti sul petrolio della chiusura dello stretto di Hormuz. Prima segnalazione di oggi, articolo intitolato «La guerra con l'Iran fa scendere le scorte di petrolio grigio negli Stati Uniti ai minimi da 20 anni». La fonte è il Financial Times, articolo pubblicato il 4 giugno scorso. Le scorte di petrolio degli Stati Uniti sono scese al livello più basso degli ultimi 20 anni, perché la guerra contro l'Iran sta sconvolgendo le catene di approvvigionamento globali e costringendo Washington ad attingere alle riserve, mentre le esportazioni aumentano per colmare il vuoto nella produzione medio orientale. I dati del governo americano pubblicati mercoledì scorso mostrano che le scorte totali di petrolio greggio e prodotti petroliferi, inclusa la benzina, sono diminuite di 10,6 milioni di barili la scorsa settimana, raggiungendo 1,57 miliardi di barili, il livello più basso registrato dal 2004. Il forte calo ha innescato nuovi avvertimenti da parte degli analisti, secondo i quali i prezzi del petrolio potrebbero aumentare significativamente nelle prossime settimane a causa di una ulteriore contrazione dell'offerta globale. Nel pomeriggio di oggi il prezzo del petrolio grigio statunitense è aumentato del 2,6%, raggiungendo i 96 dollari al barile. L'ex consigliere della Casa Bianca, Bob McNally, ha avvertito che i prezzi potrebbero schizzare a 200 dollari al barile quest'estate, se lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso al traffico di petrolieri a causa della guerra in corso. Il calo delle scorte ha oramai azzerato gran parte delle riserve accumulate durante il boom dello shale oil americano, che ha trasformato gli Stati Uniti nel più grande produttore di petrolio al mondo e in un importante esportatore. L'ultimo calo delle scorte è stato determinato da una diminuzione di 16 milioni di barili nelle riserve di greggio commerciali e governative, unitamente all'aumento delle esportazioni verso l'Asia e l'Europa, perché i commercianti si affrettano a rimpiazzare le forniture perse dal Medio Oriente. Secondo i dati dell'agenzia EIA degli Stati Uniti, la scorsa settimana le spedizioni di greggio negli Stati Uniti sono balzate da 4,4 milioni di barili al giorno a 5,8 milioni di barili al giorno, superando i livelli di produzione di molti membri dell'OPEC. L'impennata riflette la crescente pressione sui mercati petroliferi globali dopo l'interruzione quasi totale dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz. Un analista di Onyx Capital Group ha spiegato che gli Stati Uniti stanno di fatto agendo come prestatore di ultima istanza a livello globale per i mercati petroliferi, stabilizzando le carenze di approvvigionamento create dalla guerra. Però ha avvertito che la capacità di mantenere questo ruolo è limitata, perché continuano contemporaneamente i rilasci delle riserve strategiche di petrolio. Gli Stati Uniti hanno già rilasciato circa 50 milioni di barili dalle riserve strategiche di petrolio e autorizzato un prelievo totale di 172 milioni di barili per contribuire a controllare l'aumento dei prezzi del carburante. E man mano che questo margine di sicurezza si riduce, diventa una fonte di stress anziché di rassicurazione. Matt Smith di KPR ha spiegato che gli Stati Uniti rimangono il fornitore di ultima istanza grazie alla loro capacità di raffinazione e alla produzione interna, ma ha avvertito che le scorte si stanno avvicinando ai livelli critici. I prezzi del carburante sono già sotto pressione. La scorsa settimana la benzina negli Stati Uniti ha raggiunto una media di 4,44 dollari al gallone, il 50% in più circa rispetto ai livelli pre-bellici. Questo è l'articolo intitolato «La guerra con l'Iran fa scendere le scorte di petrolio grigio negli Stati Uniti ai minimi da 20 anni». La fonte è il Financial Times, articolo pubblicato il 4 giugno scorso. Seconda segnalazione, articolo intitolato «Perché il petrolio non costa di più?» Punto di domanda. La fonte è il sito americano, semafor.com, articolo pubblicato il 2 giugno scorso. Con i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran in una fase di stallo, una delle principali domande che incombono sui mercati energetici globali è perché il prezzo del petrolio non sia molto più alto di quanto non sia. Martedì scorso i prezzi sono leggermente diminuiti, dopo che il presidente Trump ha insistito sul fatto che i colloqui fossero comunque in corso, contraddicendo una notizia diffusa dall'agenzia di stampa statale iraniana. Attualmente i prezzi si aggirano intorno ai 95 dollari al barile, il 30% in più rispetto ai livelli pre-bellici. Ma considerando che siamo ormai al quarto mese della più grande interruzione delle forniture della storia, la situazione appare sorprendentemente lieve. Recentemente un analista di JP Morgan si è chiesto sì. Il fatto che questa crisi sia stranamente più gestibile rispetto alla crisi energetica dopo l'invasione dell'Ucraina del 2022 sia un'indicazione sul fatto che il mondo abbia effettivamente bisogno di molto meno petrolio di quanto la maggior parte delle persone pensasse. Diversi fattori hanno contribuito a mantenere i prezzi relativamente sotto controllo. Gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita sono riusciti a far transitare il petrolio grigio attraverso gli oleodotti che girano lo stretto di Hormuz. E la Cina ha drasticamente ridotto i suoi acquisti. In effetti, molti paesi hanno attraversato una fase di acquisti dettata dal panico all'inizio del conflitto, che da allora si è attenuata. Gli Stati Uniti e altri paesi hanno attinto alle riserve strategiche. Le esportazioni americane hanno raggiunto un livello record. La questione è quanto a lungo potranno durare tutte queste riserve rispetto al ritmo dei negoziati per il cessate il fuoco. Questo è l'articolo intitolato «Perché il petrolio non costa di più?» Punto di domanda. La fonte è il sito americano semafor.com. Articolo pubblicato il 2 giugno scorso. Terza segnalazione di oggi. Articolo intitolato «Per ritardare un disastro energetico, ci vuole l'impegno di tutti. La fonte è il sito americano Axios.com, articolo pubblicato il 4 giugno scorso. Con l'arrivo della stagione estiva e dei viaggi in auto, torniamo a due grandi interrogativi. Perché la crisi petrolifera globale non è ancora più grave? E quanto tempo passerà prima che i danni economici causati dalla guerra con l'Iran si aggravino ulteriormente? Sussiste il rischio costante di prezzi molto più elevati e di carenze sempre più gravi. Ma comunque i future sul petrolio Brent si mantengono al di sotto dei $100 al barile, nonostante le restrizioni al traffico nello stretto di Hormuz. Si tratta di un valore ben al di sotto del picco di circa $120, raggiunto brevemente a marzo e aprile. Nonostante la guerra stia preando il mercato di quantità sempre maggiori di petrolio, forse sovrapposte hanno rallentato i mercati dei future e fisici. Prima della guerra, l'offerta globale di petrolio superava di gran lunga la domanda e questo mercato debole del periodo pre-bellico sta ora attutendo il colpo. Questi ingenti scorti hanno fatto sì che, finora, il mondo abbia per lo più evitato carenze fisiche di petrolio e prodotti petroliferi e un numero limitato di navi sta attraversando lo stretto in silenzio. Gli Stati Uniti hanno fornito petrolio dalle riserve strategiche e aumentato le esportazioni e anche altri paesi stanno partecipando ai rilasci coordinati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia. Molti governi stanno anche implementando misure per il risparmio di carburante, però si tratta solo di soluzioni tampone finché lo stretto non si aprirà completamente. Secondo la IEA, a metà maggio, le perdite cumulative di approvvigionamento superavano 1 miliardo di barili. Ogni giorno in cui lo stretto di Hormuz rimane chiuso, da 11 a 14 milioni di barili di petrolio al giorno non riescono ad arrivare sul mercato e per compensare vengono prelevati barili da altri depositi. Questo è l'articolo intitolato «Per ritardare un disastro energetico ci vuole l'impegno di tutti». La fonte è il sito americano Axios.com, articolo pubblicato il 4 giugno scorso. Quarta e ultima segnalazione, articolo intitolato «Quasi 900 petrolieri in uscita hanno smesso di essere visibili per riuscire a passare attraverso lo stretto di Hormuz». La fonte è il sito del New York Post, articolo pubblicato il 4 giugno scorso. Secondo gli analisti, almeno 2/3 delle petroliere in uscita hanno utilizzato tattiche di flotta ombra per attraversare lo stretto di Hormuz senza essere individuate nel mese di maggio. I 900 di esse erano già riuscite a passare inosservate durante la guerra con l'Iran. Sebbene solo poche navi risultino ufficialmente transitare ogni giorno nello stretto, si ritiene che molte altre lo attraversino clandestinamente, con un totale di 895 navi che hanno varcato il canale tra il 1 marzo e il 19 maggio, secondo i dati della società di analisi KPLA. Almeno 358 di queste navi lo hanno fatto impiegando tattiche di flotta ombra per scomparire ed evitare di essere individuati, una pratica che si sta diffondendo con il protrarsi del conflitto in Iran. Secondo la società di analisi Vortexa, mentre solo il 37% delle petroliere in partenza aveva cessato l'attività durante il primo mese di guerra, a maggio la percentuale è risalita e balzata al 65%. Le navi disattivano il loro sistema di identificazione automatica prima e dopo il transito nello stretto. una tecnica utilizzata dalla flotta umbra iraniana per trasportare il petrolio soggetto a sanzioni attraverso lo stretto. La natura stessa del ruolo delle petroliere umbra rende difficile stimare quante navi attraversino effettivamente lo stretto di Hormuz. Ma gli analisti stimano che in media vi transitino dalle 7 alle 10 imbarcazioni al giorno. Questo cambiamento suggerisce che la disattivazione del GPS sta diventando un protocollo operativo accettato e non una misura eccezionale. Poi diverse nazioni hanno stretto accordi con l'Iran per consentire il transito delle proprie petroliere attraverso lo stretto, tra cui il Giappone. Data la natura di queste operazioni di oscuramento delle rotte, non è ancora chiaro quali siano esattamente i percorsi che le petroliere stanno utilizzando per aggirare i problemi nello stretto di Hormuz. Le navi possono anche accettare di pagare un pedaggio fino a 2 milioni di dollari per ricevere istruzioni su come attraversare in sicurezza lo stretto disseminato di mine. Navi collegate a Iran, Cina, India, Pakistan e Giappone hanno sfruttato questa situazione per far uscire le proprie navi cargo e l'Iran ha dichiarato che decine di navi hanno transitato nello stretto sotto la sua supervisione negli ultimi giorni. Però centinaia di navi rimangono bloccate nel Golfo Persico a causa del rischio di attacchi da parte dell'Iran e di intercettazione da parte del blocco navale americano. Fino a giovedì scorso, il Comando Centrale degli Stati Uniti aveva intercettato 133 navi, ma nonostante l'apparente aumento delle navi che tentano di infiltrarsi, il livello di petrolio proveniente dal Medio Oriente rimane basso, con cali più consistenti registrati proprio nelle ultime settimane. Questo è l'articolo intitolato «Quasi 900 petroliere in uscita hanno smesso di essere visibili per riuscire a passare attraverso lo stretto di Hormuz». La fonte è il sito del New York Post, articolo pubblicato il 4 giugno scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 8 giugno 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
1: Grazie a Lorenzo Rendi, prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale. Ora è il momento dell'agenda della settimana a cura di Roberta Iannuzzi.
3: Buongiorno e bentrovati, questa è l'agenda settimanale della politica e delle istituzioni di Radio Radicale, rubrica che va in onda ogni lunedì mattina alle 7.10, oggi è lunedì 8 giugno 2026. Dunque vediamo gli appuntamenti principali di questa settimana, cominciando da quelli parlamentari. A Montecitorio la settimana ha due momenti centrali, mercoledì l'Aula dovrebbe votare la fiducia sul decreto legge 62 del 28 aprile che il governo ha chiamato salario giusto, incentivi all'occupazione, contrasto del caporalato digitale. Un decreto lavoro, provvedimento che tocca più fronti, introduce l'obbligo per i datori di lavoro di rispettare i minimi salariali che sono fissati dai contratti collettivi nazionali, contrastando le retribuzioni a ribasso nei settori meno tutelati, prevede sgravi contributivi per chi assume donne svantaggiate o giovani under 35 senza una storia lavorativa stabile, introduce le norme sul caporalato digitale, le forme di sfruttamento del lavoro mediate da piattaforme e algoritmi con obblighi di trasparenza sull'uso dei sistemi automatizzati nella gestione del personale. Giovedì alle 9 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sale in aula per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno sul tavolo del vertice di Bruxelles, difesa e riarmo europeo, quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il 2028-2034, cioè il bilancio settennale dell'Unione che è ancora in negoziazione, e rapporti commerciali con Washington sullo sfondo delle tensioni sui dazi. Giovedì in aula anche le mozioni sulla revisione del patto di stabilità e sugli investimenti in armamenti. Tra le commissioni, ricordiamo, domani la Commissione Giustizia ascolta l'Associazione Nazionale Magistrati, il Consiglio Nazionale Forense sulle circoscrizioni giudiziarie, cioè sulla mappa dei tribunali italiani. Ogni riorganizzazione taglia o accorpa sedi, ogni sede tagliata è un presidio di legalità e fonte anche di occupazione qualificata che un territorio perde. Mercoledì stesso tema con i presidenti delle corti d'appello siciliane ed esame del DDL sul legittimo impedimento del difensore, cioè il diritto dell'avvocato di chiedere il rinvio dell'udienza quando è impegnato contemporaneamente altrove, materia da sempre contesa tra esigenze di efficienza e garanzie della difesa. Venerdì la Commissione Affari Costituzionali ascolta esperti di diritto pubblico sugli schemi di intesa preliminare con le regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto per l'autonomia differenziata. La legge Calderoli del 2024 consentiva alle regioni a statuto ordinario di ottenere dallo Stato il trasferimento di competenze legislative in una vasta serie di materie. La Corte Costituzionale con la sentenza 192 del 2024 ha bocciato alcune disposizioni fondamentali, ha stabilito che molte materie non potevano essere trasferite così come erano state concepite e ha indicato vincoli precisi per garantire l'uguaglianza dei cittadini, l'uguaglianza dei diritti tra i cittadini delle diverse regioni. Il governo non si è fermato, a febbraio del 2026 di quest'anno ha approvato gli schemi di intesa con le quattro regioni settentrionali su quattro materie specifiche: protezione civile, professioni, previdenza complementare e tutela della salute, scelte perché la Corte le aveva definite non LEP, cioè non soggette ai livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve garantire uniformemente. I critici sostengono che si tratti di una forzatura rispetto al dettato della sentenza. Il percorso è ancora lungo. Dopo i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle Camere, il Governo redigerà il testo definitivo delle intese che dovrà essere approvato dal Parlamento a maggioranza assoluta. La previsione è di chiudere entro fine 2026, entro la fine dell'anno. Tra i relatori alle audizioni previste per venerdì, il presidente emerito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo e il presidente emerito del Consiglio di Stato Alessandro Paino. Mercoledì la presidente Meloni interviene all'assemblea annuale di Confcommercio all'auditorium della Conciliazione. Oltre 700.000 imprese del commercio, turismo e servizi. Interessante sarà capire il tono, se sarà simile a quello tenuto all'Assemblea di Confindustria del 26 maggio, dove ha definito l'Unione Europea un gigante burocratico che ha sacrificato competitività e crescita ad approcci ideologici e tecnocratici, aveva proposto un cantiere comune per riformare la burocrazia italiana e annunciato la legge delega sul nucleare entro l'estate. E aveva chiuso con una citazione da Virgilio: sic itur ad astra, e un invito: non abbiate paura, perché il tempo delle incertezze è anche il tempo del coraggio. Venerdì alle 12 al Palazzo dei Congressi di Roma ci sarà anche la prima assemblea nazionale di Progetto Civico Italia. Il promotore Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, quindi una figura in ascesa nel campo largo, ha costruito negli ultimi anni una rete nazionale di amministratori civici, sindaci, assessori, consiglieri comunali che non si riconoscono pienamente nei partiti tradizionali ma si collocano nell'area progressista. Il movimento nasce dalla lista civica con cui il sindaco Gualtieri ha vinto le elezioni romane nel 2021 e conta oggi coordinamenti in 13 regioni. Sul palco ci sarà il sindaco, naturalmente, per il saluto istituzionale, il sindaco di Napoli Manfredi come intervento principale, la combinazione Roma-Napoli, quindi costruisce questa geografia politica per quanto riguarda questo evento. Attesi anche Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Maggi, Enzo Maraio. Il giorno dopo raccolte firme in 100 piazze per chiedere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale. Fin qui alcuni appuntamenti e lavori della Camera. Vediamo anche il Senato. Mercoledì l'Aula vota il decreto carburanti, la proroga fino al 3 luglio del taglio delle accise e la riforma dell'ordinamento forense che ridisegna alcune regole dell'esercizio della professione di avvocato. Giovedì la Presidente Meloni sarà anche a Palazzo Madama, nel pomeriggio in vista del Consiglio europeo. Tra le commissioni esteri e difesa riunite con le omologhe della Camera a partire da domani per le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto sulle missioni internazionali in corso, appuntamento annuale in cui il governo riferisce al Parlamento sull'impegno militare italiano all'estero, dai contingenti nei Balcani alle operazioni in Africa e nel Mediterraneo. Mercoledì la Commissione Giustizia, in seduta congiunta con quella Affari Sociali, esamina il DDL sulla morte medicalmente assistito, che è un testo atteso da anni dopo le pronunce della Corte Costituzionale che avevano rilevato un vuoto legislativo costituzionale sul suicidio assistito e sollecitato il Parlamento a colmarlo. L'iniziativa, sapete, dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, di Marco Cappato, in particolare insieme ai militanti dell'associazione. La Commissione Ambiente e Innovazione Tecnologica ascolta invece il ministro Giorgetti sul ricevimento da parte della RAI del Media Freedom Act. Veniamo al Quirinale, l'agenda del Presidente della Repubblica. Oggi alle 11 il Presidente riceve il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare con una rappresentanza della Marina in occasione della giornata della Marina Militare. Domani alle 11 a Palazzo Bachelet, sede del CSM, partecipa al convegno sul tema Rule of Law, appuntamento che assume un significato particolare nel momento in cui il rapporto tra politica e magistratura è al centro del dibattito, ma questa non è una caratteristica solo italiana. E poi invece mercoledì alle 11 inaugura la nuova sede della Corte d'Appello di Roma, intitola l'Aula Magna i magistrati Mario Amato e Vittorio Corsio, entrambi uccisi dal terrorismo da matrici opposte. E poi giovedì e venerdì visita di Stato del Presidente della Repubblica di Corea al Quirinale. E giovedì la consueta colazione al Quirinale con la Presidente del Consiglio e altri membri del governo in vista del Consiglio europeo, il raccordo istituzionale che precede ogni vertice di Bruxelles. Venerdì alle 11 il Presidente Mattarella a Palazzo Corsini per l'adunanza solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei, la chiusura dell'anno accademico, la più antica accademia scientifica del mondo, fondata a Roma nel 1603. La Corte Costituzionale lavora oggi in Camera di Consiglio, tiene udienze pubbliche invece domani e dopodomani. Tra le questioni di rilievo oggi, l'adozione da parte di coppie unite civilmente. La legge consente a due coniugi di adottare insieme un figlio adulto, le parti di unione civile non hanno lo stesso diritto, la Corte valuta se questa asimmetria sia costituzionalmente sostenibile. Poi il trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale nei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio. Le norme recenti hanno attribuito la competenza sulle convalide alle corti d'appello anziché ai tribunali specializzati in immigrazione, senza prevedere garanzie sufficienti di difesa e contraddittorio. Quindi siamo ancora una volta al cuore normativo del modello Albania, su cui, come vedremo anche nell'agenda europea, si attende la pronuncia dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione. E poi l'ammissibilità del conflitto tra la Corte d'Appello di Ancona e la Camera dei Deputati sull'insindacabilità delle dichiarazioni dell'ex deputato Vittorio Sgarbi, stesso conflitto che arriverà alla decisione nel merito poi mercoledì. Domani in udienza pubblica la cittadinanza per discendenza, il decreto del 2025, decreto legge che ha stabilito che chi è nato all'estero ed è già in possesso di un'altra cittadinanza non acquista automaticamente quella italiana per discendenza da un avo emigrato, il cosiddetto iure sanguinis, una norma che ha colpito soprattutto le comunità di origine italiana in America Latina, la Corte valuta se questa limitazione retroattiva del diritto sia compatibile con la Costituzione. Poi c'è la questione sarda sugli impianti da fonti rinnovabili. La Regione Sardegna ha imposto una moratoria sulle autorizzazioni nelle aree non classificate come idonee, il governo ha impugnato questa norma e infine mercoledì la professione forense in forma societaria può un investitore finanziario partecipare come socio di capitale a una società che esercita la professione legale senza essere avvocato? C'è anche la questione della diffamazione militare, il codice penale militare punisce con la reclusione l'offesa alla reputazione di un altro militare. La Corte valuta se questa fattispecie sia sproporzionata rispetto ai principi del diritto penale comune. Per quanto riguarda l'agenda del CNEL, segnaliamo giovedì alle 16 nella plenaria Marco Biagi, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ospita la presentazione del rapporto sul lavoro 2026 di Utilitalia, la federazione delle aziende che gestiscono acqua, energia e rifiuti, con il ministro Pichetto Fratin, introduce il presidente Brunetta, appuntamento che riguarda la qualità del lavoro nei servizi pubblici essenziali, il nodo tra costi, qualità del servizio e diritti dei lavoratori. Venerdì firma del protocollo d'intesa tra CNEL e ANDISU, che sarebbe l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario. Andiamo avanti con l'agenda della giustizia. La settimana si apre con la notizia che ha dominato anche giorni scorsi. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui mandanti delle stragi di mafia del 1993. Una sesta archiviazione in 30 anni, secondo la GIP Patrizia Martucci, mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e di conseguenza anche con Dell'Utri. Marina Berlusconi ha parlato di montagna di carta straccia prodotta da un accanirsi su una tesi insensata. Il Partito Radicale, attraverso il segretario Turco e la tesoriera Testa, hanno letto questa archiviazione come l'ennesima dimostrazione di una crisi profonda della giustizia italiana, annunciando una mobilitazione straordinaria sulla responsabilità civile dei magistrati. Questo nodo sarà affrontato anche in un vertice di centrodestra sulla giustizia. Marina Berlusconi spinge, Fratelli d'Italia in realtà frena, il ministro Nordio ha dichiarato più volte nelle interviste dei giorni scorsi che una riforma del portafoglio per i magistrati sarebbe inutile perché sarebbero ultra assicurati. Il ministro Ciriani ha evocato il referendum sulla separazione delle carriere perso a marzo, grande occasione perduta, ora servono prudenza e cautela, ha detto. La maggioranza gestisce il post referendum con il tono, insomma, di chi vuol conservare quello che resta. Poi, come detto, giovedì a Lussemburgo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea pubblica le conclusioni all'Avvocato Generale sull'accordo Italia-Albania per i centri di trattenimento e rimpatrio. Le conclusioni non sono una sentenza naturalmente, però sono un punto e sicuramente un parere autorevole che indica la direzione in cui la Corte potrebbe muoversi. Nell'agenda europea, ricordiamo, Consiglio Trasporti a Lussemburgo oggi, riunione informale dei ministri della difesa a Nicosia, il Presidente del Consiglio Europeo Costa e la Presidente del Parlamento Metsola ricevono il Presidente del Kenya Ruto separatamente, poi Consiglio Telecomunicazioni domani, poi ancora Costa e von der Leyen al Festival del Nuovo Bauhaus Europeo a Bruxelles, il Commissario Serafin incontra la Direttrice del Fondo Monetario Internazionale Cristalina Georgieva, Vertice Unione Europea Repubblica di Corea, previsto per mercoledì, e riunione del Consiglio dei Governatori della BCE a Francoforte, quindi giorno della decisione sui tassi. Eurogruppo a Lussemburgo giovedì e riunione annuale del Meccanismo Europeo di Stabilità, quindi parliamo del famigerato Fondo Salva Stati dell'Eurozona, creato dopo la crisi del debito interviene con prestiti agevolati per i paesi in difficoltà finanziaria. L'Italia è l'unico paese dell'Eurozona che non ha ancora ratificato la riforma del trattato del MES approvato nel 2021, un'anomalia che ha creato tensioni con i partner europei che per il momento il governo ha lasciato fin qui irrisolta. Conferenza stampa di Christine Lagarde giovedì al termine del Consiglio dei Governatori. Secondo gli analisti, la Banca Centrale potrebbe alzare i tassi di un quarto di punto, portandoli al 2,25% per rispondere alle pressioni inflazionistiche legate al conflitto nel Golfo. Venerdì l'Ecofin, Metsola e Slovacchia, dove incontra il Premier Fizzo. Quindi la settimana dei mercati ruota attorno a tre assi. Il primo energetico, si è riunito l'OPEC Plus, il cartello dei principali produttori di petrolio allargato alla Russia. Gli investitori attendono di capire se i produttori confermeranno gli aumenti dell'offerta previsti e quale impatto avranno le tensioni sullo stretto di Hormuz. Il secondo asse monetario, la BCE decide e giovedì Lagarde spiegherà tutto, e poi venerdì debutto al Nasdaq di SpaceX, uno degli eventi finanziari dell'anno. Nell'agenda internazionale prevista per oggi la visita di Xi Jinping a Pyongyang, segnale importante che arriva dalla Corea del Nord in un momento in cui ha rafforzato i legami militari con la Russia. Il Consiglio nazionale svizzero a Berna vota sulla revoca del divieto di costruire nuove centrali nucleari. Oggi a Madrid Papa Leone tiene il primo discorso di un pontefice davanti al Parlamento spagnolo. Missione in questi giorni in Spagna, anche in occasione del centenario della morte di Gaudì, e poi la visita a Barcellona alle Canarie. Ma domani la NASA annuncia l'equipaggio della missione Artemis III, e ancora sul caso Epstein a Washington Bill Gates testimonia a porte chiuse davanti alla commissione che se ne occupa. Giovedì a Bruxelles il leader del Rassemblement National francese Jordan Bardella sarà ospite al Parlamento fiammingo su invito del Vlaams Belang, un incontro tra le due anime del sovranismo europeo. Venerdì scade il termine per il congresso americano per rinnovare la section 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act, lo strumento che consente ai servizi di intelligence di intercettare comunicazioni straniere senza mandato. E poi ancora venerdì l'incontro internazionale sulla soluzione dei due stati tra Israele e Palestina a Parigi, promosso da Francia e Arabia Saudita. Trooping the Color a Londra per il compleanno ufficiale del re, a Budapest il congresso di Fidesz di Viktor Orban, il partito che ha governato l'Ungheria per 16 anni e che adesso invece ha lasciato il posto a Peter Magyar. E poi domenica, nella giornata di ieri, erano previste le elezioni in Kosovo. Vedremo i risultati di questo appuntamento e anche delle elezioni cruciali in Armenia, che Radio Radicale ha seguito con Mariano Giustino. Ci fermiamo qui con l'agenda settimanale. Intanto una buona settimana con i nostri programmi.
1: E grazie a Roberta Iannuzzi, questa è Radio Radicale. Ora la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli, a seguire tra poco più di 5 minuti Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, da oggi per tutta la settimana a cura di Flavia Fratello.
4: Buongiorno a chi è all'ascolto di Radio Radicale. La tutela della salute è un diritto fondamentale e universale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. In Italia l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute sia come diritto dell'individuo sia come interesse per la collettività. Ogni persona ha il diritto di decidere se sottoporsi o no a trattamenti sanitari, scegliendo liberamente da chi e come farsi curare. Ho fatto questa necessaria premessa perché vorrei parlare di un grave fatto accaduto di recente, reso noto da Antonella Soldo, presidente dell'associazione Meglio Legale, dall'avvocata Cati La Torre, fondatrice di Wildside Legal. Negli ultimi 2 mesi, centinaia di persone che si curano con farmaci cannabinoidi regolarmente prescritti dal medico sono state convocate dai carabinieri per rispondere a domande sulla propria terapia. È accaduto a Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona, Rimini. Tra i convocati ci sono malati oncologici, donne anziane con tumore al terzo stadio, giovani affetti da anoressia, professionisti, persino proprietari di cani in cura veterinaria con cannabinoidi. Convocati come persone informate sui fatti, hanno dovuto rispondere a domande su come, quando e perché assumono cannabis medica, hanno dovuto esibire la prescrizione, indicare il luogo di acquisto del farmaco, fornire documentazione firmata, email, persino conversazioni WhatsApp legate alla gestione della terapia. Inoltre, in almeno un caso documentato dall'Associazione Tutela Pazienti Cannabis Medica, il medicinale è stato sequestrato per verifiche e restituito solo in caserma. Uno schema ricorrente che non può che far pensare ad un disegno preciso. Infatti, all'origine vi sarebbe un'indagine sui canali di distribuzione dei farmaci. I pazienti convocati dai carabinieri hanno tutti in comune il fatto di ricevere il farmaco tramite spedizione da una farmacia. La consegna a domicilio di tali sostanze, anche se a scopo terapeutico, è però vietata da una circolare del Ministero della Salute emanata nel settembre del 2020 in piena pandemia Covid, in applicazione del testo unico sugli stupefacenti. I carabinieri dunque starebbero indagando sulle farmacie che effettuano tali spedizioni, sentendo i pazienti come testimoni. In Italia i farmaci cannabinoidi sono autorizzati per uso medico dal 2006. Dal 2007 i medici possono prescrivere preparazioni galeniche a base di infiorescenze o estratti prodotte in farmacia da materie prime importate dall'Olanda o coltivate dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Il problema è che le farmacie che trattano cannabis sono circa 1000 su un totale di 21.000, un numero del tutto insufficiente rispetto alla domanda. Per molti pazienti che non sanno dover il farmaco, soprattutto nelle aree meno servite, la spedizione a domicilio resta dunque l'unica via concreta di accesso alla terapia. Ma una pronuncia del Consiglio di Stato nel 2024 ha ribadito il divieto per le farmacie non autorizzate. L'alternativa sarebbe spedire il farmaco ad un'altra farmacia, il più possibile vicina al paziente, ma come testimoniato da esperti del settore, per il timore di incorrere in sanzioni, le farmacie che accettano di ricevere la cura a base di cannabis sono pochissime. Insomma, un paradosso molto italiano: un farmaco legale è reso di fatto irraggiungibile a meno di violare le norme sulla sua distribuzione, una contraddizione che ha provocato l'attuale situazione. Le associazioni di pazienti precisano che i malati non rischiano conseguenze penali, ma il risultato è che una tale vicenda sta provocando preoccupazioni e timori per l'impatto che può avere sui pazienti, sul loro benessere, la loro dignità. Persone con patologie gravi, spesso in condizioni fisiche fragili, sono costrette a subire disagi e spese per accedere ad un medicinale perfettamente legale. Senza dire i sospetti sulla professionalità di medici e farmacisti, e c'è poi un aspetto di non poco conto, la violazione della privacy e il trattamento di dati sensibili. Con quali autorizzazioni gli inquirenti hanno avuto accesso a prescrizioni mediche, registri sanitari, banche dati farmaceutiche per identificare i pazienti da convocare? In Italia la cannabis continua ad essere circondata da un alone di sospetto e di riprovazione, anche quella medica, un mix di paure, di disinformazione e di ipocrisia politica. È legale, può essere prescritta dai medici, è reperibile nelle farmacie, viene addirittura prodotta dallo Stato, ma su di essa pesa un pregiudizio morale, culturale e politico, come se il paziente dovesse continuamente giustificarsi e come se la quantità di dolore dovesse essere stabilita politicamente, magari attraverso delle apposite tabelle. Nell'ottobre del 2000, il professor Umberto Veronesi, allora ministro della Salute, intervenendo ad un convegno che si tenne a Roma sulla terapia del dolore per il paziente oncologico, parlò delle sofferenze inutili a cui erano condannati migliaia di malati a causa delle resistenze all'utilizzo dei farmaci oppioidi. Per superare queste resistenze e agevolare l'uso di questi farmaci, Veronesi aveva anche elaborato un apposito disegno di legge, ma il provvedimento toccava la legge sugli stupefacenti. Temo, disse, che quando si interferisce nella grande legge del controllo della droga, qualche reazione ci sarà, purtroppo. Lo ripeto ancora una volta, siamo un po' massacrati da questa cultura proibizionista, intransigente al punto che vede pericoli ovunque e non vede invece lo spaccio quotidiano che c'è ad ogni angolo di strada. C'è questa anomalia tipicamente burocratico-amministrativa, per cui si pongono dei paletti molto stretti dove si può farlo e non si vede la realtà che ci circonda, i disastri che ci circondano. Così disse Veronesi in quell'occasione. A distanza di oltre 2 decenni, sostanzialmente in Italia non è cambiato nulla. L'uso dei farmaci oppioidi per la cura del dolore continua a essere caratterizzato da un consumo molto basso rispetto al resto dell'Europa o agli Stati Uniti. Una situazione analoga a quella della cannabis medica, alla quale in questo caso si aggiunge però il sospetto su medici, farmacisti, sui malati che soffrono un'ulteriore penalizzazione. La verità è che il nostro paese non ha mai davvero considerato la cannabis una sostanza terapeutica come le altre. L'ha legalizzata, ma non l'ha normalizzata. I farmaci cannabinoidi non fanno miracoli, ma rappresentano un'opportunità basata sulle evidenze scientifiche. Non basta autorizzarli, è indispensabile che ogni cittadina e ogni cittadino, se vuole, ne possa usufruire per tutelare la propria salute. Come stabilisce la Costituzione, impedire ai cittadini di esercitare un loro diritto non è un semplice errore o un incidente, è una precisa scelta politica. Un saluto da Roberto Spagnoli.

0: che è successo tra Iran e Israele e poi le elezioni in Armenia, i principali eventi politici della settimana in Europa e in Asia e gli affari di Donald Trump in Albania. Questi sono alcuni dei temi che tratteremo nella prima edizione del notiziario di Radio Radicale, ma adesso il microfono a Flavia Fratello per Stampa e Regime.
1: Allora, buongiorno agli ascoltatori di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Questa mattina praticamente non c'è quotidiano che non abbia dedicato il proprio titolo di apertura a questa nuova serie di, diciamo così, di operazioni che questa mattina peraltro vedranno sicuramente diciamo, delle novità perché sono state annunciate diciamo così, prima che riaprano le borse, quindi insomma, visto che aprono alle 9 siamo qui. Mi riferisco a questa offerta che è stata fatta da BPM, il banco BPM, per fare una fusione alla pari su Monte dei Paschi di Siena e praticamente nello stesso momento, poco dopo, è arrivata l'offerta anche di Intesa San Paolo. Non è, diciamo, un fulmine a ciel sereno perché si sapeva insomma, che ci fossero dei movimenti in atto, insomma. Però ecco, la cosa ovviamente insomma, ieri è scoppiata e quindi come poi insomma, spiegano, devo dire abbastanza bene due o tre editoriali perché ovviamente queste non sono fra l'altro vicende facilissime da capire, però insomma le spiegano bene. Ecco, è interessante, è importante per quello che potrebbe succedere. C'è, diciamo così, una curiosa a volte inversione di tempistica in alcuni titoli. Che forse qualcuno noterà, ma che credo sia legata semplicemente al fatto che appunto si parlava di queste possibili operazioni e fusioni in realtà già da tempo, anzi addirittura qualcuno ci aveva già provato 2 anni fa, poi le cose erano andate in maniera un po' diversa. Parto dal titolo del Messaggero. Il titolo del Messaggero è L'offerta di Intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM. Quindi, appunto, anche se, ripeto, temporalmente, ufficialmente prima c'è stata l'annuncio, intorno all'ora di pranzo di ieri, di questa fusione di BPM con Monte dei Paschi e poi c'è stato invece il consiglio di amministrazione di Intesa e che ha fatto poi questa, insomma, ha annunciato questa offerta che dovrebbe arrivare questa mattina a questo punto. Perché il CDA, scrive ancora il Messaggero, nella notte appunto ha definito l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Ora, perché dico che è un po' complicato? Perché se non si hanno proprio ben chiari quali sono i vari partecipanti, diciamo, a questa gara e che cosa c'è alle loro spalle, forse non è facilissimo, si rischia di confondersi. Però qualsiasi giornale voi compriate questa mattina o anche insomma, online, trovate schemi e schemini che vi riescono ad aiutare ad orientarvi. Non vi ho letto il Sole 24 Ore, che sarebbe stato, diciamo così, la scelta più logica, semplicemente perché, come sapete, il numero del lunedì è un numero, diciamo così, sostanzialmente preparato prima, preconfezionato e quindi di questo non

parla, anche se in realtà ieri, nel numero di domenica, c'era un articolo di Tamburini che appunto già anticipava tutta una serie di movimenti e quindi insomma non è che ovviamente la cosa fosse sfuggita, ci mancherebbe. Il titolo di apertura di questa mattina del Sole 24 Ore riguarda invece le famiglie, gli aiuti per i figli che non fermano il calo delle nascite, cioè il fatto che anche un assegno unico più generoso come quello che c'è adesso non funziona, perché diminuiscono comunque i beneficiari, crescono i congedi parentali, i bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30, però insomma purtroppo la denatalità continua a crescere, e forse perché in realtà non è solo una questione di soldi e servizi, ma è proprio una questione di prospettive diverse di vita. Non è oggi il momento di parlarne, come vi dicevo, invece concentriamoci sulle questioni bancarie, che possono anche risultare appunto non facilissime, ma insomma, cerchiamo di renderle più semplici possibili. Riassume, anche perché c'è ovviamente, cioè non è solo risico bancario, la parte insomma, se volete, più interessante per questa rassegna stampa è sicuramente il risvolto politico di tutta questa vicenda. Dalla prima pagina del Corriere della Sera leggo Daniele Manca, il riassetto finale tra poteri. Che l'equilibrio fosse instabile era chiaro, il grande risico bancario intorno a MPS, cioè Monte dei Paschi di Siena, io cercherò di usare meno acronimi possibili perché so che insomma, non è, anche questo non rende le cose facili. Il grande risico bancario intorno a Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca e soprattutto Generali sembrava un'incompiuta, anche qui forse non tutti hanno ben presente che Monte dei Paschi di Siena l'anno scorso si era praticamente comprata Mediobanca all'85-86% di Mediobanca, l'operazione ancora non è completata ma insomma ci siamo quasi. Dentro Mediobanca c'è un 13% di azioni di Generali, quindi MPS sostanzialmente ha messo le mani su Generali e quindi scrive Manca che l'equilibrio fosse instabile era chiaro, il grande risico bancario intorno a Monte dei Paschi, Mediobanca e soprattutto Generali sembrava un'incompiuta perché ancora non è ancora chiusa la vicenda. Ieri in rapida successione, prima un'offerta di nozze appunto da parte di Banco BPM a Monte dei Paschi, poi la notizia di una controfferta di Intesa San Paolo con Unipol Biper, quindi sono due gruppi bancari, Intesa San Paolo e Unipol Biper insieme da una parte e dall'altra Banco BPM, ok? È scattato, scrive ancora Manco, questa offerta in una domenica di giugno, il riassetto di potere e poteri. Ancora meglio, quindi comunque stiamo parlando alla fine di questo, di potere, e ancora meglio lo spiega secondo me Rossi, su Salvatore Rossi sulla Stampa, anche la Stampa ha questo titolo, Intesa Unipol su Monte dei Paschi, oggi l'offerta con Biper dopo la proposta di fusione di BPM a Siena e sullo sfondo gli equilibri in generale. Come vedete è quello appunto alla fine, è lì che si va a finire. Dicevo, Salvatore Rossi, forse perché ha un passato in Banca d'Italia e quindi sa bene di quello che, non solo di che cosa sta parlando, ma lo riesce anche appunto a spiegare bene. Così scrive: le acque del sistema bancario e assicurativo italiano tornano agitatissime. Ieri BPM ha lanciato al Monte dei Paschi di Siena la proposta di una fusione fra uguali. Ne parliamo fra un attimo. Ma come anticipato ieri dal Financial Times, altre due banche del calibro di Intesa San Paolo e Biper si apprestano stamane a lanciare un'offerta congiunta sul combinato disposto Monte dei Paschi di Siena-Mediobanca,
con un occhio alla partecipazione che quest'ultima detiene nel gruppo Assicurazioni Generali. Quest'ultimo è da tempo il convitato di pietra di ogni banchetto finanziario italiano, cioè il pacchetto di Generali. La governance di Generali riposava da anni sulla guida di Mediobanca, proprietaria di un 13% circa. L'acquisizione di Mediobanca da parte di Monte dei Paschi di Siena aveva gettato lo scompiglio nel mercato, questa cosa era avvenuta l'anno scorso, no? Soprattutto quando pareva che essa fosse stata voluta dal gruppo Caltagirone e da Delfin di Del Vecchio proprio per mettere le mani su Generali. Poi è sopraggiunto l'ulteriore scompiglio di Monte dei Paschi col ritorno dell'amministratore delegato Lovaglio contro la volontà dell'azionista Caltagirone, che ha riportato provvisoriamente una quiete relativa intorno a Generali. Ma torniamo a BPM, che ci ha riprovato, stavolta in modo esplicito. Perché, dice ancora Rossi, l'altra volta, in realtà era nel 2024, si diffusero voci insistenti di un interesse reciproco di BPM e Monte dei Paschi di Siena a un'operazione che mettesse insieme le due banche, creando così il cosiddetto terzo polo bancario dopo un'intesa San Paolo e Unicredit. Non ci fu nessun comunicato ufficiale da parte di nessuno, ma che le due banche si parlassero e che il governo italiano guardasse la potenziale operazione con occhio benevolo non era certo un mistero. Monte dei Paschi era stata risanata, riprivatizzata dopo la sciagurata stagione della crisi e del salvataggio pubblico, e BPM ne aveva da ultimo comprata una quota piccola ma significativa. Arrivò come un fulmine a ciel sereno l'offerta pubblica di scambio di Unicredit volta ad acquisire BPM. Tutti la interpretarono come un tentativo preventivo di bloccare la fusione che avrebbe creato un temibile concorrente per Unicredit. Il governo intervenne pesantemente, esercitando quel potere attribuitogli dalla legge e che va sotto il nome di Golden Power, e assoggettando l'OPS, che questa è l'operazione, diciamo così, finanziaria, a condizioni in pratica impossibili da osservare. Unicredit fece tutti i ricorsi amministrativi possibili e immaginabili, certa di avere ragione, ma come scrissi io stesso su questo giornale nel luglio dello scorso anno, la ragione e il torto in punta di diritto non erano rilevanti. Contava che il governo fermasse Unicredit, che infatti rinunciò, e Intesa San Paolo non mosse paglia. Ora, dopo quasi un anno dalla decisione di Unicredit di ritirarsi e dopo che nel frattempo Monte dei Paschi ha conquistato Mediobanca, BPM chiede a Monte dei Paschi di accettare un dialogo sul tema fusione. Non è un'offerta formale perché manca ogni dettaglio tecnico, ma è comunque un'uscita pubblica che impegna le parti a negoziare. Poi continua Rossi, ma intanto noi ci fermiamo qui perché secondo me così, insomma, facciamo un pezzetto alla volta, ci aiuta a capire. Su Repubblica già, come dire, si mettono abbastanza in evidenza questi aspetti legati all'interesse politico. Allora, anche Repubblica in realtà il titolo più importante, il titolo d'apertura lo dedica all'Iran e ai missili su Israele, però di spalla annuncia appunto questo risico bancario, sfida per Monte dei Paschi fra Intesa e BPM, così la definisce, una sfida fra le due, fra Intesa e BPM. Messina muove sulla banca senese, Messina è l'amministratore delegato di Intesa, Castagna di BPM corre in aiuto di Lovaglio. Lovaglio è l'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena. Ricordiamoci questi nomi, se no, detti così, uno si può perdere. Allora, vi dicevo, la Repubblica comincia a definire anche i contorni politici di questa vicenda. Lo fa Giuseppe Colombo, richiamo in prima, e l'articolo prosegue a pagina 9. Scrive Colombo: è stata tutto tranne che una mossa inaspettata. Giorgia Meloni era a conoscenza
delle intenzioni di Carlo Messina, cioè Carlo Messina, l'amministratore delegato d'intesa che fa questa successiva offerta su Montepaschi. Sapeva appunto che l'amministratore delegato d'Intesa avrebbe riunito il consiglio d'amministrazione per lanciare l'offerta su Montepaschi. In ambienti di governo, scrive Colombo, si parla anche di una telefonata fra i due. Non è solo una questione di cortesia, la dinamica va oltre i buoni rapporti. L'aria che si respirava ieri sera a Palazzo Chigi era quella della non ostilità. Quindi, da Repubblica veniamo a sapere che tutto sommato a Giorgia Meloni, a Fratelli d'Italia, l'ipotesi della controproposta, diciamo, di Intesa non dispiace. Scrive ancora Colombo, in pubblico, insomma questa era l'aria che girava ieri, dice: in pubblico però bocche cucite, niente comunicati o dichiarazioni, perché è la linea, l'esecutivo è estraneo al risico bancario e è anche fra l'altro una necessità. Il perché è presto detto. Sul tavolo c'è appunto anche la richiesta invece di aggregazione di Banco BPM al Monte dei Paschi, un'operazione sostenuta dalla Lega, così sostiene Colombo su Repubblica. Matteo Salvini l'ha detto ai suoi fedelissimi, i due istituti devono convolare a nozze, quindi no all'offerta di Intesa. Il leader del Carroccio, tra l'altro, può contare anche su uno sponsor di peso, cioè Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'economia ha sempre visto di buon occhio la fusione fra Piazza Meda e Siena. Piazza Meda è ovviamente la sede di BPM e Siena invece è la sede del Monte dei Paschi di Siena, ovviamente. Immagine plastica di quel terzo polo bancario da tempo auspicato anche come segnale di integrazione e rafforzamento del sistema bancario italiano. La posizione di Meloni però non combacia con quella dei leghisti, tutt'altro. A chi ha avuto modo di parlarle nelle ultime ore, la Premier avrebbe sottolineato una necessità: la tutela dell'italianità delle banche, un risultato che non è pregiudicato dall'offerta di Intesa. Al contrario, i dubbi sono concentrati sull'offerta di Banco BPM e riguardano Generali, il bottino più succulento della nuova puntata del Risico, cioè il grande forziere del risparmio italiano, uno dei più grandi investitori del debito pubblico del paese. Il timore è che i francesi di Crédit Agricole, primi azionisti di BPM, cioè di Piazza Meda, che hanno circa un 22%, possano finire per esercitare un controllo indiretto sul 13% della compagnia assicurativa, cioè di Generali, e più in generale che la stessa diventi contendibile a player ritenuti ostili, cioè Unicredit. Leggere Unicredit. Anche qui io vi invito, se non è materia, come dire, che trattate tutti i giorni, a prendervi uno dei tanti schemini che per fortuna ci offrono i quotidiani. Devo dire, da questo punto di vista, forse il Corriere è il più preciso, è il più completo, però anche sul Giornale è ben spiegata questa vicenda. Per quello che riguarda appunto ancora le sfumature politiche di questa storia, non accontentiamoci di quello che abbiamo letto su Repubblica, cioè di Meloni a favore di un accordo con Intesa e la Lega, o meglio Salvini, a favore di un accordo invece con BPM, perché anche qui ci sono in realtà altre sfumature, ce le raccontano Paolo Baroni e Francesco Malfetano sulla Stampa, e così scrivono i due colleghi che in realtà, dice la Lega, scrivono a un certo punto, siamo a pagina 2, la Lega finora ha difeso a spada tratta
questa BPM, considerata oggi la banca di riferimento del Nord. Ma non è detto che tutto il partito di Salvini sia ancora di quest'idea, mentre invece appunto Fratelli d'Italia e Forza Italia sono più caute. La discesa in campo del numero uno di Intesa, Carlo Messina, del resto non può lasciare indifferente Giorgia Meloni, che certamente non vedrebbe di buon occhio il fatto che i francesi di Crédit Agricole possano in futuro avere voce in capitolo sulle assicurazioni generali. Tutte queste attenzioni verso Monte dei Paschi, commenta il responsabile economico di Forza Italia, Maurizio Casasco, dimostrano che il governo ha fatto bene a valorizzare questo investimento e a salvare la banca e confermano la vitalità del sistema creditizio italiano. Dopodiché, l'altro aspetto da tenere invece presente, oltre diciamo così a quello politico, e a questo proposito ecco, vabbè, facciamo così, chiudiamolo questo capitolo, così poi vediamo anche il resto. Se voi andate a prendere, ecco, il giornale, per esempio, il titolo a centropagina, c'è una notizia ci sono le notizie di sport, Antonelli, Cobolli, ma il taglio centrale è questo: prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano. E come vi dicevo, ne scrive una storia Camilla Conti, anche qui con schemi molto importanti per leggere la composizione dell'azionariato di queste banche, di Intesa San Paolo, Banco BPM, Monte Paschi e per l'appunto Generali. Quello che mi ha colpito è l'editoriale di Osvaldo De Paolini, il risico bancario all'ultima curva, perché sostanzialmente quello che scrive De Paolini è molto molto simile, diciamo anche nei toni, a quello che abbiamo appena letto su Repubblica. Scrive infatti e chiude il suo editoriale, che inizia a prima pagina e poi continua a pagina 3, De Paolini. Alla fine, dice, il punto non riguarda tanto i destini di questa o quella banca, riguarda la struttura complessiva del capitalismo finanziario italiano, tutta questa vicenda, no? Mentre Bruxelles infatti continua a predicare l'integrazione senza riuscire a costruire un vero mercato unico bancario, l'Italia si prepara a questo appuntamento con istituti più solidi, più redditizi e meglio capitalizzati di quanto fossero 10 anni fa. Per questo il consolidamento non deve essere guardato con timore. Se il punto di approdo sarà un'Intesa San Paolo ulteriormente rafforzata, una BPER cresciuta attraverso le dismissioni e un assetto stabile attorno ai grandi snodi della finanza nazionale, non assisteremo alla fine della concorrenza. Assisteremo alla conclusione di un lungo processo di maturazione e forse scopriremo che, dietro le tante smentite dei banchieri, il mercato aveva visto giusto fin dall'inizio. Resta però una domanda che il mercato farebbe bene a non sottovalutare. Se la banca guidata da Carlo Messina, cioè Intesa, dovesse uscire ulteriormente rafforzata da questa nuova puntata del risico, è davvero pensabile che Unicredit resti a guardare? Unicredit, di cui ancora appunto non abbiamo molto parlato perché non c'entra direttamente, cioè ieri non si è fatta vedere Unicredit. Però si sa che diciamo, aveva provato anche Unicredit a entrare, diciamo, in questo risico bancario. Infatti scrive De Paolini, se la banca guidata, è davvero pensabile che Unicredit resti a guardare? Andrea Orcel, che è l'amministratore delegato di Unicredit, si è costruito nei mesi una posizione importante attorno a Generali, poco meno del 9%, e sa bene che il leone di Trieste rappresenta uno degli snodi strategici della finanza italiana. L'ipotesi di una sorta di consorzio di grandi istituzioni capace di garantirne l'italianità, perché con Intesa, a cui farebbe parte oggi il 13% di Mediobanca, appare oggi ragionevole.
chiedo scusa, ma chi conosce Orcel sa anche che non appartiene alla categoria dei banchieri disposti ad assistere da spettatori alle mosse degli altri. Insomma, quello che ci stanno dicendo tutti è che si aspettano che in questa partita rientri anche Unicredit. Ritorno un attimo su Repubblica a questo proposito, perché a pagina 10, quindi dopo l'articolo di Colombo, diciamo, sulla questa indiscrezione sulla telefonata di Meloni, ci vengono spiegate forse anche un po' meglio alcuni aspetti. Intanto, ecco, generali, perché è questo boccone così ricercato? Perché, spiega in questo articolo invece Giovanni Pons su Repubblica, pagina 10, Generali gestisce 900 miliardi di risparmio degli italiani e quindi è un importante acquirente di titoli di Stato del nostro paese e, come abbiamo visto, Mediobanca ne possiede il 13,2%. Anche nell'articolo di Pons si tira in ballo Orcel, cioè Unicredit, perché dopo aver riassunto appunto quello che le varie configurazioni azionarie, e adesso vedremo quale offerta insomma verrà scelta, sempre che si arriverà. Comunque, scrive anche Giovanni Pons, per questo dicevo di questa uniformità di vedute con De Paolini, il giornale. C'è solo una persona che potrebbe mettersi di traverso al disegno di Messina e si chiama Andrea Orcel, il numero uno di Unicredit. Respinto in Italia per l'assalto al banco BPM, era successo appunto, ha quasi conquistato la tedesca Commerzbank, nonostante le barricate del governo Merz, e ora, con Intesa in campo, potrebbe anche ritornare all'attacco. Orcel, infatti, potrebbe chiedere a Caltagirone di vendergli il suo 13,5% di Monte dei Paschi, invece che consegnarlo con l'OPA d'Intesa. L'imprenditore romano torna così al centro dell'attenzione in virtù dei suoi pacchetti azionari strategici, Monte dei Paschi e Generali, che fanno gola ai colossi bancari che devono crescere. Inoltre Orcel potrebbe tornare a corteggiare Dolphin, che è la finanziaria di Del Vecchio, per ottenere il pacchetto più consistente di Monte dei Paschi, il 17,5%, in un momento in cui la holding dei Del Vecchio è alla vigilia di un costosissimo riassetto societario che potrebbe richiedere la dismissione del portafoglio partecipazioni accumulate nel tempo. La mossa d'Intesa sposta dunque il risico su un altro livello. In palio c'è la leadership bancaria assicurativa europea e la protezione di Generali, oltre a due soluzioni diverse per il terzo polo bancario nazionale. Il governo è già diviso, sia su quale disegno sostenere, sia sull'atteggiamento da prendere nei confronti dell'avanzata dei francesi, sempre pronti a infilarsi nei litigi italiani. Allora, questo è quello che ci viene raccontato. Anche sul Libero c'è, diciamo così, un intervento interessante che è firmato da Sandro Iacometti, il cui titolo anche qui è abbastanza esplicito: un altro polo per il risparmio vince l'Italia. E a un certo punto, infatti, Iacometti scrive, in fondo, appunto ancora non sappiamo a chi andrà cosa, però dice Iacometti, in fondo alcuni vincitori ci sono già. Uno è di sicuro l'ormai ex azionista di controllo del Monte dei Paschi di Siena. Piaccia o no, il Ministero dell'Economia, sotto la guida di Giancarlo Giorgetti, è riuscito a trasformare una banca decotta, distrutta da anni di mala gestione e di cattive commistioni con le amministrazioni rosse della Toscana, nella reginetta del ballo con cui tutti ora vogliono fare due passi di danza.
Anche chi ha la memoria corta non può essersi dimenticato il salasso dei soldi dei contribuenti per tenerla in vita nel 2016 e l'incapacità dei precedenti governi di rianimare la banca. E devo dire che, insomma, sicuramente ricorderete anche la sorpresa, per chi appunto non si occupa stabilmente di questi temi, l'anno scorso, quando appunto proprio il Monte dei Paschi di Siena disse: adesso ci compriamo Mediobanca. Insomma, era veramente, rispetto a come era messa Monte dei Paschi di Siena solo 10 anni prima, una notizia incredibile. E poi questo è stato. In tutto questo, chiudiamo. L'ultima lettura che vi consiglio è quella di Federico Fubini, di nuovo sul Corriere della Sera, perché Federico Fubini prova anche a spiegare per quale motivo proprio adesso, diciamo, ci sia stata questa mossa, e che cosa, insomma, abbia spinto a intervenire adesso. E scrive, quindi, a pagina 9 del Corriere: dietro la nuova fiammata di piani di fusioni e acquisizioni in Italia si fanno sentire anche due fattori di poche settimane fa. Il 14 maggio il principale indice di borsa di Milano, il FTSE MIB, è tornato a toccare per la prima volta dall'inizio del secolo i 50.000 punti, più 23,5% in un anno. Ma sotto la superficie, se tutto appare tornato com'era, tutto nella sostanza è diverso. Nota Brightside Capital che nel 2000 i titoli delle telecomunicazioni del tech pesavano il 40% dell'indice e oggi l'1,4. Invece le banche erano marginali, ma oggi le banche contano il 37% del valore di un mercato azionario italiano, risalito vicino ai massimi storici. C'è poi un secondo elemento che alza la febbre in un settore da sempre frammentato. 10 giorni fa la Banca Centrale Europea ha detto ai principali istituti dell'area euro che devono investire molto di più sulla cyber security. Claude Mythos, l'intelligenza artificiale in grado di indicare falle nascoste nelle difese digitali delle banche, è solo il sintomo più evidente delle nuove minacce. Per farvi fronte, con i relativi costi, il settore del credito ha sempre più bisogno di economie di scala e sofisticazione. Si aprirà uno scarto crescente fra banche locali e gruppi almeno nazionali, e gli andamenti di borsa danno sicurezza all'intero settore per accelerare il processo. Non è dunque solo una machiavellica partita di potere fra capitani della finanza, certo. Conta il risultato confuso dell'intera raffinata operazione partita con l'incompleta uscita del governo dal Monte dei Paschi, perché anche qui dentro il Monte dei Paschi il governo ha ancora una quota del 4,9% dell'azione, anche questo va ricordato. E però, dice ancora Fubini, venuta meno una regia visibile nel sistema, tutto torna in gioco. Molto più di recente conta anche che l'amministratore delegato del Banco BPM, Giuseppe Castagna, abbia avuto la netta sensazione che Intesa San Paolo con Viper stessero preparando un'offerta pubblica d'acquisto su MPS. E di qui quindi la lettera approvata ieri all'unanimità dal Consiglio di Banco BPM e quindi ovviamente anche dai rappresentanti del Crédit Agricole, che sono i primi soci al 20%, che propone una fusione fra pari a Siena. Sembrava la prima mossa, era in realtà la reazione appunto alla mossa imminente da parte di Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, e dell'amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, perché il gruppo assicurativo è il primo azionista di Viper. E quindi, dice ancora Fubini, è altamente probabile che il manager d'Intesa non abbia lanciato la fase operativa senza un passaggio, appunto anche solo formale, a Palazzo Chigi. Quindi anche qui ci viene detto, viene confermata questa notizia. Vedremo che cosa succede.
appunto direi che forse mentre io sto parlando già qualche novità è stata espressa. Intanto, per parlare di fusioni e di questioni, c'è una lunga intervista, veramente molto molto lunga, oggi sul Foglio, di Salvatore Merlo all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, questo perché il Foglio ha fatto la sua festa a Venezia l'altro giorno, e quindi oggi trovate sul Foglio una lunga intervista a Nordio, il ministro della giustizia, una lunga intervista al ministro della salute Schillaci, la lunga intervista al amministratore delegato della RAI Rossi e ovviamente si parla di Telemeloni, si parla di possibile nuovi amministratori delegati, eccetera eccetera, e c'era ecco qua. Si parla del possibile di un mercato più competitivo, vabbè, insomma, questo per dire però che ecco qua, quando ha parlato di fusione, Salvatore Merlo chiede a Rossi, a Giampaolo Rossi, di commentare questa notizia. Dice: in un'intervista che gli ho fatto di recente, Giovanni Minoli suggeriva che, mancando poco alla fine di questa amministrazione, un anno circa, si potrebbe dare un grandissimo segnale di movimento e di idee trasformando Rai 2 in una rete all news. È una cosa possibile? E lui qui risponde però che sono almeno 15 anni che si parla di condensare tutti i telegiornali e di farli diventare un'unica testata, non solo per risparmiare, ma anche per fare un servizio migliore. Io, dice, ascolto sempre con grande attenzione i grandi maestri come Minoli e Freccero, perché ho lavorato con loro, eccetera. Dice: però noi non possiamo non tener conto che la televisione è cambiata tantissimo e non dobbiamo correre il rischio di applicare al segmento dell'informazione i modelli anni 90 o inizi anni 2000, che non hanno più attinenza con la realtà. La RAI che era di Minoli, di Freccero, era una RAI innanzitutto molto più ricca di questa. E insomma, dice, noi oggi dobbiamo applicare un processo di innovazione tecnologica, dobbiamo fare una gara pubblica europea, però appunto dice noi ce l'abbiamo già un canale all news, si chiama Rai News 24, è un canale lineare così come ha un portale puro di informazione libera che è Rai News, e quindi insomma no, nessuna possibilità. Mentre invece e poi appunto si parla lui dice che non c'è Telemeloni, sostanzialmente questa è la cosa interessante. Si fa accenno anche a quello che aveva detto Mentana qualche giorno fa, dice, fa notare l'intervistatore Salvatore Merlo, che il direttore Mentana ha descritto il passaggio da una sorta di teorica Rai 3 a una teorica alla 7 come un passaggio di visione culturale. Oggettivamente oggi la 7 è una rete che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, con un forte e molto abile posizionamento, con un forte taglio culturale, diciamo così. E il ragionamento che ha fatto Mentana, penso di averlo interpretato così, un tempo questo ruolo lo copriva Rai 3, adesso Rai 3 è diventato un'altra cosa, e quindi quel pubblico che ha una forte caratterizzazione, potremmo dire ideologico-culturale, si è trasferito sulla 7. Da amministratore delegato della Rai lo rivendico come un grande successo mio. Perché? Perché Rai 3 negli ultimi 15 anni era un'anomalia del servizio pubblico. Al di là del valore di molti prodotti, al di là del valore professionale di molte persone che ci lavoravano, era quella che voi giornalisti chiamavate Tele Kabul, un canale diverso rispetto alla rete di Angelo Guglielmi che doveva raccontare il sociale. Quindi insomma, tutto sommato
riuscito a espellere, diciamo, sostanzialmente un bubone, ecco. Al di là di questa valutazione, ovviamente sua personale, però, visto che appunto stiamo parlando di fusioni e aggregazioni, una nuova CNN, diciamo una Retol News, dice Rossi c'è già e quindi è inutile che ne stiamo di nuovo a ridiscutere in Rai. E però evidentemente qualcuno ci sta ragionando, ce lo racconta il Domani, Domani, che a pagina 9 dà corpo a una serie di voci che erano girate in questi giorni. Tentazione Mentana, il sogno di Criacù per la CNN italiana. Ora, Criacù, come sapete, è l'editore che si è preso tutto il gruppo Gedi, quindi Repubblica e le radio, eccetera, eccetera. E quindi che cosa succede? Scrive Stefano Iannaccone su Domani. Lo sbarco dell'editore greco Theo Criacou sta per rivoluzionare il settore dell'informazione, anche televisiva. Non c'è infatti solo l'acquisizione del gruppo Gedi, radio comprese, ma anche il progetto, come anticipato dal Sole 24 Ore, di una CNN italiana. Insomma, un investimento a tutto tondo nel mondo dell'informazione attraverso la branca italiana di Antenna Group, già pronta a cooperare con DAZN. Il nuovo telegiornale, nell'ambito della rete All News, potrebbe essere curato sul digitale per conto di Nove, che oggi è del proprietà del gruppo Warner Bros. Il nome preferito per il ruolo di direttore è quello di Enrico Mentana, attualmente al timone del TG di La Sette, che ha plasmato a propria immagine e somiglianza. Sarebbe il segnale di Criacù per irrompere con un colpo ad effetto nel mercato dell'informazione audiovisiva italiana. Nei mesi scorsi non sono mancate le voci di un possibile addio di Mentana alla rete di Urbano Cairo, proprio per un approdo al 9 in caso di potenziamento del settore informativo. Frasi sibilline, retroscena su trattative, ma poi è tornato il sereno. O comunque c'è stata una tregua, fatto sta che il giornalista è rimasto al proprio posto. E però, dice ancora Iannaccone, non sono passate inosservate le recenti parole al Festival di Dogliani, molto critiche nei confronti della linea editoriale. Tutti i programmi della Sette hanno la stessa impostazione, hanno gli stessi ospiti, hanno lo stesso orientamento. Una televisione che sicuramente ha ospitato, penso almeno un centinaio di volte nell'ultimo anno, Solare, Schlein e Conte, e solo due volte Crosetto, ha detto Mentana, pur ammettendo comunque che la strategia funziona da un punto di vista di mercato. Vedremo appunto fusioni o non fusioni. Torniamo a parlare invece di, ahimè, di guerra, che se non ci fosse stata questa notizia sarebbe, come abbiamo visto, stata la notizia di apertura ancora dei giornali. Infatti, ecco, per esempio lo stesso Domani ha come primo titolo la grande sfida fra Intesa e BPM, l'altro titolo di taglio basso è Libano, Bibi scarica Trump e attacca, che più o meno fa il paio con quello della Stampa. Anche la Stampa ha questo titolo, diciamo così, taglio alto, anche se poi quello centrale è dedicato a Montepaschi. Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana. E poi con una riflessione molto interessante di Giordano Stabile, se il Libano diventa lo scalpo di Bibi. Questo aspetto sicuramente molto interessante, eccolo qua, lo andiamo a vedere a pagina 4 della Stampa. Perché la vittoria si decide in Libano, scrive Stabile, e che così racconta. Il raid israeliano sulla strada per Nabatia, che ha ucciso il generale Bissan Sabra, comandante della 7ª brigata dell'esercito libanese, è arrivato poche ore dopo il duro discorso del presidente Youssef Aoun contro l'Iran e la richiesta di smetterla di interferire con il destino del Libano.
Aoun aveva appena strappato un cessate il fuoco, per quanto fittizio, che almeno salvava Beirut. È durato poco. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi gli aveva replicato e chiesto di occuparsi del vero nemico, cioè Israele. Ma il punto è un altro, dice Stabile. Il fronte libanese è diventato centrale nella guerra, a questo punto dei 100 giorni tra lo Stato ebraico e la Repubblica Islamica, quanto e forse più del Golfo. Donald Trump ha cercato di disinnescarlo nella telefonata, you are fucking crazy, sei pazzo con Benjamin Netanyahu, ma il premier israeliano è andato avanti e ha colpito Beirut, non per follia, ma per calcolo. Il fronte del Golfo è finito in uno stallo, un pareggio, i Pasdaran hanno bloccato il traffico petrolifero e hanno visto a loro volta i propri porti bloccati, hanno inflitto gravi danni a 17 basi americane nella regione, ma non hanno ottenuto il ritiro delle truppe americane. I negoziati servono a certificare questo pareggio. Fine delle sanzioni, ritorno del traffico marittimo. Il pareggio però crea una nuova equazione, e cioè che Teheran ha ora più voce in capitolo negli affari regionali, assume un ruolo, non stato paria che può usare solo il terrorismo, ma che si siede a un tavolo con la prima potenza mondiale. Non usa più le milizie alleate come deterrente, le protegge di più, si erge a protettore di un intero paese, il Libano. L'insistenza nel legare la tregua dei paesi del paese dei cedri con i negoziati, la linea rossa posta a Beirut che lo stesso Trump ha cercato di far rispettare, significa questo, ma per il governo israeliano accettarlo ha il valore di un passo indietro. Perdere la libertà di manovra nei confronti dei paesi vicini rimette in discussione la postura di prima forza militare in Medio Oriente, conquistata nel 67, ribadita nella campagna dell'82-83 e consolidata con i cambi di regime e la balcanizzazione di Siria e Libano. E poi, insomma, quindi questo, cioè questo aspetto sicuramente. Mentre... un altrettanto interessante, diciamo così, per quello che riguarda il Libano è un vero e proprio dossier, eccolo qua, così lo chiama Marta Serafini, che troviamo già subito a pagina 2 del Corriere della Sera, il dossier Libano e i beni congelati, i due ostacoli a un vero accordo. Quindi quello che scriveva Stabile più, diciamo così, l'interpretazione che gli elementi che mette insieme Marta Serafini. Anche lei scrive così: 60 giorni di cessate il fuoco, poi la matassa negoziale si è ulteriormente ingarbugliata intorno appunto al destino del Libano e allo sblocco dei 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. A riaccendere la miccia è stato l'ultimo raid israeliano sulla capitale libanese, insieme ai nuovi ordini di evacuazione per tiro che ha provocato la reazione di Teheran. Più che una risposta decisa e dolorosa, come aveva minacciato Ebrahim Rezai, portavoce della Commissione parlamentare iraniana per gli affari esteri e la sicurezza nazionale, quella andata in scena finora appare come un'escalation contenuta. Per il momento colpisce il nord di Israele, non Tel Aviv o Gerusalemme. Fonti vicine al governo libanese osservano che se l'Iran disponesse davvero di leve capaci di costringere Israele a ritirarsi dal Libano o di obbligare gli Stati Uniti a cambiare posizione, le avrebbe già usate. Il Libano, ci ricorda, scusate ancora, il Corriere della Sera, è entrato in conflitto il 2 marzo quando Hezbollah ha lanciato razzi contro Israele in rappresaglia per un attacco israeliano che aveva ucciso la guida suprema dell'Iran. Israele ha risposto con una campagna aerea su tutto il paese e con un'invasione di terra nel sud intensificatasi nelle ultime settimane. Dal 17 di aprile è formalmente in vigore un cessate il fuoco, ma la tregua, abbiamo visto appunto, è stata violata a più riprese da entrambe le parti. E questo, insomma, è quello che scrive intanto Marta Serafini. La questione libanese, i nuovi venti di guerra, come li chiama il Corriere della Sera nel suo titolo di taglio centrale, fra Israele e Iran,
che appunto però vedono come punto di caduta di nuovo il Libano, sono sicuramente un tema. L'altro tema che avrebbe trovato verosimilmente altrettanto spazio, probabilmente sulle prime pagine, sarebbe stato quello invece della guerra in Ucraina e in particolare dell'incontro che c'è stato a Londra, se non altro più che diciamo per l'interesse vero o il peso vero di questo tipo di incontri, per le polemiche politiche che lo avevano anticipato sul fatto che Meloni non fosse andata all'altro vertice del Montenegro, e insomma, ecco. Oggi la stampa questo vertice dei volenterosi con Zelensky lo racconta a pagina 8 e con l'articolo di Marco Varvello e avanza, diciamo così, propone anche la stampa, dice che gira la voce di una proposta di mediazione invece di Roman Abramovich. Finora avevamo visto Schröder, adesso si parla di Roman Abramovich, oligarca russo molto influente vicino al Cremlino, però a lungo ha vissuto a Londra, dove fra l'altro è stato presidente della squadra di calcio del Chelsea. E già nel 22 Abramovich, cioè sicuramente qualcuno se lo ricorderà, aveva assunto il ruolo di mediatore nei negoziati di pace fra Mosca e Kiev, poi falliti quelli in Turchia. Scrive Varvello che appunto il vertice di Londra rilancia questo accordo tra Macron, Merz e Starmer, quindi Francia, Germania e Regno Unito, subito tregua, Mosca risarcisca Kiev, piano di aiuti e cooperazione nell'industria militare, e poi annuncia anche che oggi Zelensky incontrerà di nuovo Re Carlo. Il senso, diciamo così, di questo vertice a tre lo spiega Stefano Stefanini nella pagina accanto: un messaggio diretto allo zar deve trattare, l'Europa non si sfila, e con una grafica abbastanza insomma di facile lettura la stampa ci spiega anche che la Russia perde terreno in Ucraina per la prima volta. Quindi fa vedere insomma le aree di chilometro quadrato controllate dall'esercito russo nel febbraio del 22 e poi la variazione mensile nell'ultimo anno. Questo aspetto viene poi sostanzialmente confermato, insomma lo vediamo anche negli altri quotidiani, anche se prendo per esempio la cronaca di Repubblica, anche qui siamo a pagina 6, quindi abbastanza vicini, insomma avanti nelle prime pagine della foliazione, fra l'altro con la fotografia appunto di Merz, Zelensky, Starmer e Macron davanti al numero 10 di Downing Street con le bandiere. Ecco perché ve lo segnalo Repubblica, perché in realtà c'è un articolo di Lorenzo De Cicco, diciamo così nel taglio basso della pagina in cui si parla di questo vertice, in cui si racconta che Palazzo Chigi sfrutta l'esclusione per rilanciare il patto con gli Stati Uniti, perché in realtà noi non è che dovevamo essere invitati, cioè questo formato a tre c'è già stato, però la tesi esposta da De Cicco è che tutto sommato per Palazzo Chigi in realtà non è stato un problema non andare. Ufficialmente, scrive, le fonti di Palazzo Chigi minimizzano l'assenza, o meglio l'esclusione, dicendo che quello di Londra è il solito raduno delle tre che da sempre si coordina sull'Ucraina. Discorso diverso per il governo italiano è pensare di trasformare questo formato ristretto nell'interlocutore europeo al tavolo di trattative fra Mosca e Kiev, quando ci si arriverà. Mentre invece dice per l'esecutivo di Roma l'opzione minima è che a trattare sia un format più largo, le 5, che appunto è quello che conclude l'Italia e la Polonia, e ovviamente la Commissione europea non può essere tagliata fuori, però appunto ci sono anche
tutta una serie di vantaggi, perché in questo modo essere fuori da questa iniziativa nel momento in cui non è chiaro bene l'orientamento della Casa Bianca può evitare di compromettere ulteriormente i rapporti con Donald Trump, già burrascosi da un paio di mesi. E quindi fra l'altro manca una settimana al vertice del G7 a Evian nell'Alta Savoia e lì si vedrà. Ma ci sono anche ragioni di politica interna. La Lega infatti teme la concorrenza a destra della nuova creatura politica di Vannacci, Futuro Nazionale, che spinge smaccatamente per riaprire il dialogo con Putin. L'esecutivo sin qui ha sempre continuato a garantire pubblicamente sostegno a Kiev, ma lontano dai riflettori gli aiuti all'Ucraina stanno via via diminuendo, così ci informa Repubblica a proposito dei nostri aiuti. E dopodiché, per esempio, ecco, se io prendo il Quotidiano Nazionale, sul Quotidiano Nazionale viene intervistato l'ambasciatore Michele Valensise, che è il presidente anche dell'Istituto degli Affari Internazionali, lo IAE, lui è stato anche segretario generale della Farnesina, e Valensise dice che in realtà, insomma, il nostro governo non è affatto isolato, perché appunto poi al vertice del 14 di luglio, il vertice europeo, ci saremo, non c'è alcuna ragione per disertare. Dice, insomma, a volte semplicemente si creano dinamiche negative anche personali che dovremmo evitare, però tutto sommato, insomma, parla di una Meloni che non è, anzi, assolutamente isolata. Detto questo, invece è interessante, diciamo così, il racconto che aggiungiamo, diciamo l'altro tassello che possiamo aggiungere a questo racconto, che troviamo sul Giornale, perché sul Giornale nelle due pagine dedicate appunto a questo vertice, pagina 4 e pagina 5, c'è un articolo di Gian Micalessin che così è titolato: deficit alle stelle e sondaggi in calo, ma Putin non cede, la via è il petrolio. Quindi sì, perderà terreno la Russia, però, scrive Micalessin, un 3+1 scavalcato dai fatti e dal niente di Mosca. Difficile interpretare diversamente l'incontro di ieri sera a Londra tra il padrone di casa Keir Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. Un incontro al termine del quale i tre leader, autonominatisi avanguardia dell'Europa, avrebbero dovuto sottoporre al presidente ucraino Zelensky, arrivato in serata a Downing Street, le loro idee per una presunta trattativa con la Russia di Putin. Un'idea che, come capita ormai dal febbraio del 22, non tiene conto delle reazioni del presidente russo, un presidente che, parlando al Foro Economico di Pietroburgo, ha liquidato come carta straccia la missiva con cui Zelensky proponeva un incontro faccia a faccia, e così siamo alle solite: il terzetto europeo continua a cullarsi in proposte inconcludenti, il cui unico risultato è l'ennesima stretta di mano con un presidente ucraino. Ma l'incontro di Londra è forse ancora più surreale. Dimentichi delle delusioni incassate fra il 22 e il 23, quando una Russia, data ormai per quasi sconfitta, riprese a mangiarsi i territori del Donbass fino a controllare oggi tutto il Lugansk e l'85% del Donetsk, i tre leader sembrano illudersi che qualche decina di droni arrivati a destinazione tra San Pietroburgo, la Crimea e i territori occupati stiano mettendo in ginocchio la Russia. Di certo quei colpi rendono più difficile gestire i costi di una guerra che, stando a un rapporto del ministro delle finanze russo Anton Siluanov,
spinge la federazione verso un deficit di fine anno superiore ai 5.000 miliardi di rubli, che sono circa 59 miliardi di euro. E sicuramente quei colpi scuotono sia i vertici militari del Cremlino sia l'opinione pubblica, ma non nel modo in cui li interpretiamo noi europei. Certo, il consenso di Putin è per la prima volta in calo dopo 3 anni, ma la maggior parte dei russi, pronti a rimproverargli qualcosa, non vuole la fine della guerra, bensì una risposta più decisa e determinata agli attacchi di Zelensky. Dunque, in questa situazione è assai difficile che le proposte di dialogo o tregua avanzate da un'Europa convinta di poter semplicemente congelare la linea del fronte possano portare da qualche parte. Ora, questa, diciamo così, impostazione è interessante che la si trovi appunto sul giornale. Chiude, diciamo così, con una riflessione interessante anche

campo delle forze di Zelensky. Il cambiamento nasce da quanto sta avvenendo nelle trincee. Gli ucraini hanno strappato all'avversario più territorio di quanto ne hanno perso. Quindi questa, diciamo così, impostazione che avevamo già visto anche sulla stampa viene riproposta anche qui. E appunto dice, in questa continua ancora Molinari scrivendo che questa situazione è rovesciata con Zelensky che per la prima volta appare in vantaggio sulla strategia e quindi arriva a Londra non solo per chiedere aiuti ma soprattutto per proporre soluzioni ai tre paesi, Gran Bretagna, Francia e Germania, che guidano il fronte dei volenterosi. La proposta di Zelensky è di vedere i tre partner europei sostituire gli Stati Uniti nel ruolo di mediatori con la Russia per arrivare alla fine del conflitto. Da quando Trump è stato rieletto alla Casa Bianca sono stati gli Stati Uniti a tentare di negoziare una fine del conflitto, arrivando ad avanzare le proposte più filorusse mai immaginate, ma scontrandosi sempre con l'ignet a raffica di Putin. Tali e tanti fallimenti della diplomazia di Washington spiegano perché Trump fa sapere, ho tentato di tutto con Putin e Zelensky, ora provino da soli a mettersi d'accordo. E insomma, per cui questo è. Ora vedremo però, perché in realtà l'Europa è parte in causa di questa guerra, difficile che possa anche davvero avere un ruolo di mediatore, che non significa che non si deve sedere al tavolo, però insomma vedremo. Intanto, visto che abbiamo parlato di Vannacci, strepitosa vignetta, oggi è lunedì e quindi Macox incarta il foglio con una sua vignetta in cui c'è un deputato che dice, fa una diretta col telefonino puntato in faccia e parlando appunto al telefonino dice: voglio spiegare ai miei follower che fuoriesco da Futuro Nazionale perché non è più il partito delle origini al quale sembra solo ieri che aderì con entusiasmo. Era ieri, sul serio, ieri alle 11:32, cazzo, sembrano secoli. Questo perché diciamo che c'è un certo Andy Rivieni, soprattutto Andy, il Rivieni non c'è ancora tanto, ma comunque sono tanti quelli che stanno, tanti, insomma, sì, vabbè, per Futuro Nazionale tanti, quelli che stanno andando in questo partito, insomma bisogna anche capire poi che fine farà e se ci sarà una possibilità di aggregarlo oppure no, se resterà fuori oppure no. Vi segnalo intanto, abbiamo visto esponenti di partito dire per carità mai più, in questo caso dalla Verità ci viene proposta un'intervista a Riccardo Molinari, che è il capogruppo della Lega alla Camera, viene intervistato da Federico Novella e dice: con Vannacci un'intesa è impossibile. Siamo incompatibili con uno che inneggia alla decima Hamas, dobbiamo rappresentare il Nord. E poi parla ovviamente anche dell'Unione Europea, che dice parla solo di armi e ci condanna alla dipendenza energetica da altri paesi, quindi forse su questo c'è, diciamo così, una comunione, una visione comune, ma per quello che riguarda appunto invece il Vannacci in sé, c'è proprio questa preclusione. Vi segnalo anche che a fianco, nella pagina a fianco, c'è un'altra intervista, invece in questo caso a Vladimiro Crisafulli, che è il nuovo sindaco di Enna, che è stato rieletto con il 64% dei voti, insomma, e che si autodefinisce cacicchio sostanzialmente, e per cui dice: se non si mette mano al PD perderemo ancora le elezioni. Noi cacicchi siamo quelli che la gente riconosce. De Luca e io abbiamo vinto senza simbolo, ci sarà un motivo. E poi dice: basta con la manfrina delle primarie, romperò i coglioni pure alla Schlein,

0: ma si deve rassegnare. I 5 Stelle non la voteranno mai. Bisogna allargare la coalizione a Forza Italia. Questo è quello che dice Teresa Fulli, fra l'altro andando contro non è una voce, insomma, che vuole Schlein eletta segretaria del Partito Democratico soprattutto grazie ai voti dei grillini. Ma detto questo, o comunque teniamolo presente, c'è il tema appunto di questo Partito Democratico dal quale, a proposito di vai e vieni, al contrario di Vannacci, stanno uscendo persone, in particolare ovviamente ha fatto molto molto scalpore l'uscita di Picerno, perché è un elemento pesante, importante di quel partito, è stata un elemento pesante, importante, tra l'altro vicepresidente del Parlamento europeo, a favore del movimento che lei ha lanciato, per esempio, che si chiama Spazio Pubblico, ieri se ne parlava in un paio di interviste, oggi su Quotidiano Nazionale viene per esempio sentita Paola Concia che viene dal Partito Democratico, in realtà addirittura dal PC, così ci spiega il Quotidiano Nazionale, viene dal PC, poi Partito Democratico, dal PDS, poi DS, poi PD, è stata anche deputata, adesso si è allontanata dal Partito Democratico e ieri ha aderito pubblicamente e ufficialmente a Spazio Pubblico, questo movimento fondato per ora da Pina Picerno, e viene intervistata da Cosimo Rossi e quindi dice che sostanzialmente, ed è interessante perché insomma a un certo punto risponde lei dice che ha aderito perché non è un partito, non è una corrente, appunto è un movimento che vuole mettere insieme persone che oggi non si riconoscono più nel fatto che questa politica selvaggia senza dialogo sembri un destino ineluttabile. Tanta gente o non va a votare oppure diventa integralista. Noi siamo persone europeiste, democratiche, liberali, che però non si riconoscono in questi estremismi e vogliono ragionare sul futuro. E poi però ne ha anche per, diciamo così, l'area liberal-democratica, perché, che appunto finora, come sapete, è proprio molto parcellizzata, e lei dice: in quest'area liberal-democratica, riformista, europeista, c'è un tasso eccessivo di testosterone, personalismo e volontà di chiudersi nei recinti. La proposta di Picerno vuole rompere questo schema. Ho deciso di aderire alla sua richiesta per farlo. Mi auguro appunto serva come riflessione anche per quel bullismo testosteronico che allontana le persone. Vogliamo un luogo più attrattivo e accogliente tra polarizzazione e bullismo testosteronico. Lo ripeto 3 volte, tante volte non si fosse capito. Forse insomma è solo l'intervistatore che gliel'ha fatto ripetere. Comunque mi aveva fatto un po' ridere questa cosa, che però era evidentemente un messaggio abbastanza chiaro dei vari leader che possiamo trovare in quell'ambiente, in quell'ambito, e che insomma proprio tanto accomodanti non sono. E qualcuno però è contento, insomma, sembra aver recepito, comunque se non altro, almeno a parole dice che come idea questa del movimento gli piace. Sto facendo riferimento per esempio a Carlo Calenda, che viene nominato nell'articolo siglato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 15, che lo definisce un passo importante. è stato uno dei primi ad aderire e dice: Azione lavorerà con Spazio Pubblico, che rappresenta un passo importante per costruire un'offerta politica liberale, europeista e distante dal bipopulismo. C'è anche in questa stessa pagina un'intervista a Stefano Bonaccini, invece, il quale Stefano Bonaccini, che avrebbe potuto essere il segretario al posto di Elly Schlein se appunto non avesse perso, dice: non sottovaluto gli AD, ma difendo anche la dignità del PD, e appena dico noi siamo europeisti, chi se ne va non faccia la caricatura di questa comunità. Anche questa intervista siglata da Maria Teresa Meli, e dice però insomma appunto lui dice: mi dispiace perché del fatto che se ne sia andata, perché a Pina voglio bene, e quando qualcuno se ne va non è mai una buona notizia, anche se non ne condivido le ragioni, perché il PD è fortemente europeista e perché a Bruxelles in questi 2 anni abbiamo votato nello stesso modo nel gruppo dei socialisti e democratici la quasi totalità dei provvedimenti. E però questa domanda non gli è stata fatta a caso, gli è stata fatta perché, fa notare Meli, sui social comunque si era scatenata una canea contro Pina Picerno già da tempo, ma dall'attuale dirigenza del Partito Democratico non è mai arrivata una parola di solidarietà. E lui dice: noi della delegazione europea di cui faccio parte, a Pina abbiamo sempre espresso solidarietà. È vero che nella base c'è anche chi la pensa diversamente su queste uscite, ma io ho sempre difeso e rivendicato il valore del pluralismo, e la stessa segretaria Elly Schlein ha usato parole che condivido. Mi permetta però di aggiungere un elemento di metodo. Accade spesso che per motivare le ragioni della propria uscita si finisca per fare la caricatura della comunità di cui hai fatto parte fino al giorno prima, quella che ti ha sostenuto e magari valorizzato in ruoli di primo livello politico istituzionale. Io rispetto tutte le scelte e mi rammarico quando le strade si dividono, ma difendo anche la dignità dei nostri elettori e militanti, che nella gran parte dei casi fanno politica e impiegano il proprio tempo senza mai aver chiesto nulla in cambio. Insomma, le sta rinfacciando un po' il posto che lei occupava. Però detto questo, vabbè. Però ancora non è molto ben chiaro come funzionerà e che cosa succederà. Intanto però appunto manifestazioni di interesse ci sono. Per esempio sulla Stampa vi segnalo quella di Marianna Madia. Come sapete, anche Marianna Madia è una di quelle che a un certo punto se n'è andata dal Partito Democratico, questa volta è intervistata sulla Stampa da Francesca Schianchi, e anche lei dice: lavoro per i riformisti, serve una forza che bilanci il peso del Movimento 5 Stelle, e quindi parla insomma di Picerno, dice che un altro campo largo è possibile, ripete Marianna Madia, dopo 18 anni nel PD, un mese fa ha lasciato il partito ed è approdata da indipendente nel gruppo di Italia Viva, che quindi comunque sta, diciamo così, in quella collocazione. Prima di lei se n'erano andate Anna Maria Furlan ed Elisabetta Gualmini. Ora anche un'altra esponente della prima ora, l'eurodeputata Pina Picerno, e quando le viene chiesto che segnale è, lei dice: io parlo per me, ma penso semplicemente di essere più utile per la mia storia a provare a costruire una forza riformista dentro al centro-sinistra ma fuori dal PD. Qual è il problema del PD? Il PD, dice, oscilla da tempo intorno alla stessa percentuale, anche se più alta, di com'era quando Schlein è diventata segretaria. Anche i 5 Stelle sono più o meno stabili, non basta per battere la destra, per costruire un buon centrosinistra dal punto di vista qualitativo e competitivo serve una nuova forza riformista. E non è polemica nei confronti di Schlein, però insomma dice sostanzialmente questa prevalenza, diciamo, del Movimento 5 Stelle non è quella che lei auspica. A proposito di persone che se ne vanno, sul Tempo si dà per pronto all'addio anche Giorgio Gori, l'ex sindaco di Bergamo, l'ex dirigente Mediaset, no, forse era Fininvest quando c'era lui, mi ricordo. E, vabbè, insomma, comunque, uno che la televisione l'ha fatta tanto e anche abbastanza bene. E quindi scrive Edoardo Sirignano: non solo Picerno, Gori verso l'addio. E Gori è uno, insomma, non sarebbe, diciamo così, una sorpresona, ecco, perché fa parte di quel gruppo di deputati che hanno mostrato più di una volta insofferenza verso certe uscite del Partito Democratico. In tutto questo, cosa succede nel frattempo? Succede che insomma, Meloni viene elogiata dal Times per la sua permanenza al governo, e ce ne dà notizia il giornale, solo il giornale, il quale giornale rilancia invece, a proposito così di cose di cui non si occupano magari molto gli altri, ho trovato giusto un colonnino sul Corriere della Sera, ma poco altro. Invece il giornale oggi ritorna con molta evidenza sulla storia di Modena. Perché che è successo a Modena? L'ha raccontato l'altro giorno il giornale. C'è stata una manifestazione che ha visto riunite alcune alunni di scuole elementari con una celebrazione islamica a Modena con migliaia di fedeli, avvenuta 2 settimane fa alla presenza del sindaco del Partito Democratico Massimo Mezzetti, e poi c'è stato anche, diciamo così, questo intervento, come dicevo, che ha visto alcuni bambini di diverse classi elementari coinvolte, addirittura a cui alla fine è stato anche fatto cantare questo Free Palestine. Il problema è che tutto questo è, al di là, insomma, che già forse uno potrebbe storcere il naso, diciamo, ma è avvenuto alla presenza di una persona indagata, sapete, nell'ambito di quell'inchiesta partita da Genova sui finanziamenti proprio ad Hamas. Questo Yazi, che secondo il sindaco era lì come interprete, e oggi Giulia Sorrentino ci racconta che, insomma, adesso quest'uomo indagato appunto dalla procura di Genova in quanto storico braccio destro di Mohammad Hannoun ha parlato ai microfoni dell'ANSA e ha accusato il giornale di voler macchiare i palestinesi, perché appunto hanno denunciato il suo intervento. In realtà a Modena, insomma, la cosa ha fatto un certo scalpore, e però lui definisce questa polemica assurda, creata sul nulla, e dice: stanno cercando e stanno riuscendo ad allontanare le persone da me. E però insomma, era quello che scriveva dei post sul 7 ottobre, benedicendo e inneggiando al 7 ottobre. Vabbè, insomma, detto questo, ci sono due pagine che il giornale dedica, ripeto, a questa vicenda, mentre invece non se ne parla praticamente per niente negli altri giornali. Invece si parla moltissimo. E poi, a proposito, visto che vi avevo detto del tempo, ecco, il tempo propone questa inchiesta che era poi anche quella da cui era partita l'inchiesta di Genova. Ecco i soldi dall'Italia a Hamas, i file contabili dell'operazione Domino, un reticolo di legami solidi e storici, documenti, prove, intrecci e il giro di Hannoun, cioè quello appunto dell'inchiesta di cui parlavamo, se volete leggere i dettagli. Invece, vi dicevo, tutti ritornano in un modo o nell'altro sulla storia di Nicole Minetti, perché chi, riprendendo la notizia che era stata pubblicata ieri dal Corriere della Repubblica, chi andando avanti, la teste principale questa massaggiatrice Graziella, come sapete, è andata da un notaio e ha ritrattato tutto. La Verità ne fa titolo di apertura: la Minetti fa il festino alla sinistra, anti-berlusconismo boomerang, questo è il titolo della Verità. Cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda Graziata Dal Colle. La super testimone dal notaio dice di non sapere nulla delle cene eleganti al ranch e quindi, dice la Verità, la maxi causa di Cipriani al Fatto, avviata negli Stati Uniti, si fa pesante. Ma non è che la vicenda è chiusa, anzi, il Fatto Quotidiano oggi, bruciandosi, immagino, tutte le fonti possibili e immaginabili da qui in avanti, perché vorrei, mi chiedo chi mai si fiderà più, pubblica una gran parte degli audio e dei testi, degli SMS, dei WhatsApp che si sono scambiati il cronista del Fatto Quotidiano Thomas Mackinson e questa signora Graziella, che appunto è una cosa che di solito non si fa. Fra l'altro era una di quelle che lei rimproverava il Fatto di averla alla fine esposta, insomma di non aver tutelato il suo anonimato. Sul Fatto trovate fra pagina 2 e pagina 3 fitto tutto questo scambio di messaggi, le chat e gli audio, tutti i racconti di Graziella prima del dietro fronte. E la, diciamo così, motivazione che dà il Fatto Quotidiano alla ritrattazione della donna è che in realtà la testimone, spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio. Questa, ripeto, è l'interpretazione del Fatto. Potrebbe anche esserci una lettura diversa, e cioè che fosse una mitomane o una persona semplicemente molto arrabbiata con Cipriani perché aveva lavorato per qualche mese per lui, poi basta, e forse aveva delle rivendicazioni, diciamo così, di tipo economico. E questo noi appunto in realtà ancora non lo possiamo sapere, però insomma, ripeto, ci possono essere diverse spiegazioni al fatto che lei poi abbia deciso abbia prima detto delle cose e poi abbia deciso di ritrattare. Comunque, questo è, e sul Fatto Quotidiano ne trovate tutte le cose che peraltro avevamo già letto, cioè non è che ci sono cose nuove, semplicemente di questo si parla. Per giusto affinità, si continua a scrivere anche della violenza che un senatore di Forza Italia avrebbe inflitto a una imprenditrice che era andata a trovarlo per proporgli evidentemente di comprare del vino, così sembra. In questo caso è Repubblica che dà più risalto a questa storia, essendo peraltro il giornale che A l'aveva tirata fuori e B quello che oggi ha anche l'intervista a questa imprenditrice, che rimane giustamente anonima e dice: io ero bloccata dallo shock, adesso pure insultata, ma ho detto solo la verità. Perché insultata? Perché la risposta di questo senatore Francesco Silvestro, oltre a dire che no, per carità, lui non era stato, che va bene, cioè è normale che uno tenti di difendersi, è stata particolarmente sgradevole quando ha detto che comunque sicuramente non poteva essere successo perché lui è un bel ragazzo e lei e la signora è invece una signora normale. Riprende fa una bella reprimenda sul giornale la collega del giornale, perché insomma, anche se uno può essere vicino politicamente a certe idee, però certe frasi sono del tutto inaccettabili, quindi ripeto, sul giornale lo riprende Valeria Braghieri, quel ragazzo che offende il buon gusto, però appunto lei la mette sul piano del buon gusto, o meglio, la mette A sul piano del fatto che ragazzo, dice, le sta stretto almeno di un paio di misure, perché diciamo che è un signore su 54 anni, quindi ragazzo proprio non è. Dice poi l'altra questione, insomma, dice l'opportunità della frase in sé, dice, è talmente tanto sbagliata da talmente tanti punti di vista da pensare che parlare con lei e con chiunque come lei sia come parlare con il muro e senza neanche la soddisfazione di poterci attaccare un quadro al centro. Tacere sarebbe stato un successone, invece ha optato per l'ineleganza gratuita, così la signora è una signora e lei non è nemmeno un ragazzo, scrive Bragheri, ma tralasciando, diciamo così, quello che invece è che non viene molto, molto rilevato, devo dire, da altri, anche da altri commenti, ed è che se davvero si pensa che la violenza sessuale sia legata all'avvenenza o meno della persona aggredita, si sta proprio andando completamente fuori strada. Perché non è che sono le donne, solo le donne belle che vengono violentate, e soprattutto, ripeto, perché non c'entra niente, perché lo stupro non ha niente a che vedere né con l'erotismo né con l'avvenenza, lo stupro ha a che vedere col potere, con la riaffermazione del proprio potere. Ecco perché, oltre che essere, diciamo così, poco elegante, questa frase è abbastanza imbecille, è veramente una frase che non ha nessun senso, però vabbè. Io devo chiudere perché ormai è decisamente oltre, abbiamo fatto tardino, e volevo proprio chiudere con una cosa divertente, perché ogni tanto ci sono anche cose divertenti sui giornali. L'ho trovata sulla cronaca di Roma del Messaggero, visto che abbiamo parlato anche un po' così di vannacci, stranieri, a Ciampino è stata fotografata l'insegna di un negozio che scrive Pietro Piovani. A Ciampino c'è un negozio che sulla facciata non ha una semplice insegna, ma un vero manifesto in favore dell'integrazione, oltre che un piccolo capolavoro di comunicazione e marketing. Il cartello d'arcinese, con appena due parole, riesce a far capire molte cose. Ci dice innanzitutto che quello è un preciso tipo di negozio, perché si sa che cinese non è più solo l'aggettivo riferito alla provenienza geografica del proprietario, ma è anche un sostantivo per indicare un'attività commerciale dalle caratteristiche ben definite, cioè un esercizio dove si vendono a basso prezzo un'enorme varietà di prodotti, eccetera, eccetera. Ma quell'insegna ci dice qualcosa anche dei titolari che l'hanno esposta. Due giovani cinesi con accento romano, gentili, simpatici e, lo confermano tutti i clienti, dotati di apprezzabile ironia, perché, dice, voi leggete dar cinese, ma noi cinesi lo leggiamo giusto, visto che non leggono la R e la L, quindi per loro è dal cinese. E quindi, insomma, un brand che evidentemente funziona, a pochi chilometri di distanza, a Tor Vergata ha aperto già un altro negozio con l'insegna Dar Cinese 2. Alcuni però si sono lamentati perché questi mercatini sono cambiati, ora sono tutti ordinati e ben illuminati e i prezzi non sono più stracciati, sono prezzi normali. Non ci sono più i cinesi di una volta. E vabbè, ci sentiamo domani, buona giornata.
1: Grazie a Flavia Fratello, questa era Stampa a Regime di lunedì 8 giugno 2026. Adesso con la regia di Piero Scaldaferri apriamo il notiziario del mattino. In studio ci sono Gabriele Rossi, Sonia Martina e Roberta Iannuzzi. Parleremo della giustizia per cominciare, poi un aggiornamento da Gerusalemme con l'Iran che dopo due mesi ha ripreso gli attacchi contro Israele, missili anche dagli Houthi, poi le elezioni in Armenia con Mariano Giustino, i principali eventi politici della settimana in Europa e in Asia e gli affari di Donald Trump in Albania.
2: E apriamo sul caso Minetti con una dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale. Al di là delle polemiche sul caso, crediamo sia arrivato il momento di aprire una riflessione pubblica sul potere di grazia previsto dalla Costituzione affidato al Presidente della Repubblica. Da anni il Partito Radicale raccoglie e accompagna le richieste di grazia di detenuti e cittadini che si rivolgono a noi. Molte di queste istanze sono state trasmesse al Quirinale da persone che hanno alle spalle percorsi di detenzione, condizioni di salute gravissime, situazioni umane e familiari particolarmente complesse. Troppo spesso, però, tali richieste non trovano accoglimento. Non chiediamo trattamenti di favore per nessuno, chiediamo invece che lo strumento della grazia torni ad essere considerato anche come una risposta legalitaria, umanitaria e costituzionale di fronte alla drammatica situazione delle carceri italiane, segnata da sovraffollamento, suicidi, carenza di assistenza sanitaria e condizioni che più volte sono state censurate da organismi internazionali. I dati dimostrano che il percorso alla grazia individuale oggi è estremamente limitato. Nel corso dei suoi mandati, il presidente Mattarella ha concesso complessivamente poco più di 70 provvedimenti di grazia a fronte di migliaia di istanze esaminate, un numero che appare molto contenuto se confrontato con quello dei presidenti della Repubblica del passato. Per questo rivolgiamo un appello al Presidente della Repubblica affinché, nel pieno rispetto delle sue prerogative costituzionali, valuti un utilizzo più ampio dello strumento della grazia. Di fronte a carceri che continuano a violare l'articolo 27 della Costituzione, a un sovraffollamento ormai strutturale e a una pena che troppo spesso si traduce in trattamento inumano e degradante, non è più tempo di assistere passivamente. Se il Governo e il Parlamento continuano a sottrarsi alle proprie responsabilità, chiediamo al Capo dello Stato di esercitare fino in fondo le prerogative che la Costituzione gli attribuisce. La grazia non risolverà da sola la crisi della giustizia e delle carceri, ma può rappresentare un segnale concreto di attenzione verso migliaia di persone detenute che oggi vivono in condizioni di illegalità che uno Stato di diritto non dovrebbe tollerare.
3: Questo è il comunicato del segretario del Partito Radicale, della tesoriera Maurizio Turco e Irene Testa. Di giustizia ancora, partendo però dall'archiviazione dopo 30 anni di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri come mandanti delle bombe del 93, ha parlato il segretario del Partito Radicale nel corso della consueta intervista settimanale che è andata in onda ieri pomeriggio, condotta da Michele Lembo.
4: Diciamo anche che sono trascorsi 30 anni dalla prima inchiesta archiviata, nonostante la prima archiviazione ci hanno riprovato archiviato, 6 archiviazioni in 30 anni, nulla di strano che possano provare a riprovarci, diciamo, no? A fare un'altra inchiesta, poi archiviata, e così si mantiene vivo un racconto, si mantiene vivo sostanzialmente un sospetto che dal punto di vista giudiziario è stato praticamente a sei riprese smentito. Questa ipotesi investigativa è stata smentita dai magistrati, non da dei politici, da dei magistrati. Sicuramente racconta una storia, la storia di una giustizia che non funziona, quella italiana. Beniamino Zuccheddu, 33 anni in carcere, Enzo Tortora massacrato all'apice della carriera, centinaia di persone in galera per anni da innocenti, migliaia di persone in galera oggi che domani saranno innocenti. Cioè, è tutto un sistema che non funziona, si regge proprio sul non funzionamento del sistema. Ecco, la giustizia italiana resta in piedi perché non funziona, perché se funzionasse qualcosa sarebbe un grande scandalo vedere il resto, invece non funzionando niente e tutto resta al suo posto. Adesso non conosciamo il testo integrale, però c'è l'archiviazione e ci basta per dare un giudizio almeno politico. Però c'è questa cosa gravissima del 15 gennaio, no? Data nella quale è stata presa questa decisione. Beh, febbraio, marzo, aprile, maggio, cioè, vabbè che è lenta la giustizia, ma qui non c'è velocità, velocità zero, cioè è una cosa incredibile. E se fosse tutto, come dire, a norma, cioè nella norma della giustizia che non funziona, ancora peggio, ancora peggio. Se fosse normale che un provvedimento del genere sia reso pubblico a distanza di mesi, è ancora peggio, è ancora peggio. E probabilmente sarà così, spero.
5: Sì.
4: Comunque questa storia, no, di Berlusconi e la mafia è partita con la discesa in campo e poi con la discesa, come dire, nel camposanto di Silvio Berlusconi, cioè lo ha accompagnato per tutta la sua vita politica. Ma qual è la cosa che a me inquieta di più? È che fino a quando non è sceso in campo non c'erano problemi. Era un cittadino, era un imprenditore, un bravo imprenditore, e poi anche un bravo imprenditore televisivo. Devo dire, almeno robe note non ce n'erano. Non era un caso di cronaca giudiziaria. E nel momento in cui scende in campo e ferma l'orda barbarica di una massacro, di un massacro di famiglie politiche democratiche, nel momento in cui lui scende in campo per fermare quell'orda barbarica, viene massacrato. Perché 30 anni di sospetti sono un massacro, sono un massacro. Ecco, a fronte di questo massacro, che giustizia volete che ci sia? Già c'è stata, l'ingiustizia ha fatto il suo corso, ecco. È l'ingiustizia che ha fatto il suo corso, troveremo quelli che sicuramente diranno questa è la dimostrazione che la giustizia funziona. Ecco, una giustizia che funziona così a noi non piace per i cittadini, non per noi, non piace per i cittadini. Questo dimostra anche un'altra cosa. Io credo che su questo 15 gennaio sia necessario riflettere, spero che il ministro voglia accertare i fatti, ecco, come mai tutti questi mesi, perché sicuramente avrebbe influito sulla campagna referendaria, con un dato di fatto oggettivo, cioè non è l'equivalente dei manifesti imbroglio del comitato per il no dei magistrati, no? La politica vuole mettere il cappello sulla magistratura, non è allo stesso livello. Qui c'è un dato di fatto vero, oggettivo, di lì c'era una menzogna sulla quale la Procura di Roma indagherà. Va bene, va bene anche questo, voglio dire, no? Fa parte di questa giustizia, quindi non ci meraviglia che non si sia indagato nell'immediatezza dei fatti da noi denunciati. E quindi adesso gioco forza il rilancio continuo, cioè diciamo che noi non abbiamo mai smesso come Partito Radicale di lottare per la giustizia giusta. Lo abbiamo fatto prima del caso Tortora, lo abbiamo fatto in diversi altri casi, ma l'abbiamo fatto sempre non per quei casi, ma a partire da quei casi noti, no? Alla pubblica opinione, per arrivare a dare giustizia ai cittadini, al povero cittadino che da sconosciuto viene da questa giustizia massacrato.
1: Così Maurizio Turco, intervistato da Michele Lembo. Adesso cambiamo argomento, veniamo alla politica internazionale, gli aggiornamenti dal Medio Oriente con l'Iran e gli Houthi che hanno lanciato missili contro il paese. Le forze di difesa israeliane hanno colpito nel frattempo un impianto petrolchimico in Iran e obiettivi militari. Trump aveva chiesto a Netanyahu di non reagire al lancio di missili iraniani che nella scorsa notte ha costretto i cittadini nei rifugi. Stamattina le scuole in Israele sono chiuse e gli ospedali si sono trasferiti nei sotterranei e non si segnalano per momento feriti nell'ultimo attacco missilistico iraniano, che arriva dopo 2 mesi di tregua almeno nominale. E gli Houthi affermano che bloccheranno la navigazione israeliana nel Mar Rosso. Questa mattina abbiamo contattato Fiamma Nera e Sanna Gerusalemme, sentiamola.
6: Radio Radicale, siamo in diretta in collegamento con Gerusalemme, con Fiamma Nirestan. Fiamma, ci sono degli attacchi in corso fino a poco tempo fa.
7: Sì, sembra appunto che ci sia un'intensificazione nei tempi. Siamo andati nei rifugi dalle 6 di mattina già 3 volte. E, una volta erano i Houthi, si hanno detto, che si sono uniti al coro, e quelle altre 2 volte missili iraniani, di cui appunto non qui a Gerusalemme ma altrove ne sono caduti dei pezzi, hanno anche danneggiato un edificio, però non ci sono feriti per il momento, questa è la situazione. Allora, diciamo, da un punto di vista generale, che cosa si può dire? Si può dire questo, che dopo che diciamo il succedersi degli eventi, grosso modo è questo: ieri durante le prime ore della giornata gli Hezbollah attaccano in maniera molto aggressiva addirittura dei gruppi di bambini, dei gruppi scolastici in Alta Galilea, tanto che in tutta Israele si vedono queste immagini dei bambini dentro i rifugi che piangono spaventati eccetera. Era la prima volta che li portavano a fare una passeggiata fidandosi del cessate il fuoco con il Libano, e invece gli Hezbollah, dopo una nottata anche molto difficile ieri notte, ricominciano a bombardare, e questa volta per intenzione o per caso finiscono sul kibbutz Neot Mordechai, dove ci sono tutti questi bambini, e lo si vede in tutta Israele. Una cosa che ha fatto un'impressione enorme. Nel frattempo venivano seppelliti altri 2 soldati ventenni, e siamo già a 15 da quando c'è la tregua, quindi insomma durante questa tregua Israele piange molto disperata, insomma, su queste perdite che non ci dovrebbero essere, perché c'è la tregua in corso. E a quel punto Netanyahu, nonostante la lite precedente con Trump di cui tutti i giornali hanno scritto, e nonostante appunto l'intimazione praticamente a non agire su Beirut, colpisce Dachia, colpisce un obiettivo molto piccolo, perché è un piccolo edificio in cui insomma non è un attacco sostanziale, ecco, è un avvertimento praticamente, che dice che cosa? Che dice Israele non perderà la sua dignità e la sua il suo diritto all'autodifesa perché glielo impone un'altra nazione, la fattispecie Trump, ma seguiterà a difendere i suoi cittadini e quindi fa questo attacco. Un attacco che, diciamo così, non si può definire simbolico, perché ci sono stati 2 morti, e questo è vero, è sempre una cosa, però non di grande dimensione, e soprattutto che colpisce un obiettivo molto specifico, cioè uno degli edifici di comando degli Hezbollah, in cui forse c'era anche una riunione, di questo ancora non si sa abbastanza, ma comunque è un obiettivo molto specifico che riguarda gli Hezbollah in maniera e non il Libano. Invece, allora, secondo la sua teoria di costruzione di un fronte antioccidentale e anti-israeliano composito, l'Iran, che aveva posto di già la condizione che per andare avanti nelle trattative con Trump, e questo è il motivo per cui Trump si oppone a una reazione israeliana, si è opposto, ora non si capisce bene se si sta opponendo. Ecco, nella fattispecie, insomma, però l'atteggiamento dell'Iran è quello di dire: se colpite gli Hezbollah, cioè se colpite, loro dicono se colpite il Libano, in realtà vogliono dire se colpite gli Hezbollah, colpite noi e saremo noi a reagire. A questo punto comincia l'ultima parte della storia, perché l'Iran, salto un po' di passaggi, lancia 11 missili balistici sul nord di Israele, e a quel punto tutta Israele non capisce che cosa succederà. È evidente, come ha scritto poi Yehiel Leiter, l'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, è impossibile per un paese, pensa all'Italia, se si potrebbe l'Italia beccare, potrebbe accettare 11 missili balistici sul suo territorio senza rispondere? No, E allora Israele deve rispondere, non dice niente, comincia a dire piano piano alla gente nel corso della notte, tutti stiamo davanti alla televisione naturalmente, di stare vicino ai rifugi e di preparare qualche bottiglia d'acqua e verso le 4 di mattina, dopo una notte in cui dormono solo i vecchi bambini, Israele attacca anche qui degli obiettivi piccoli, non colpisce Teheran per esempio, ecco, Teheran non è stata colpita perlomeno fino a questo momento in cui vi sto parlando e fino ad ora non c'erano neanche obiettivi molto significativi perché invece ora si parla di una fabbrica di petrolchimico, in questo caso si tratta appunto allora di, come posso dire, di elementi che non riguardano più soltanto la struttura del regime, ma riguardano anche la struttura del paese, quindi hanno una caratteristica diversa. Naturalmente Trump e Netanyahu parlano, se Trump fosse stato d'accordo, se abbia cercato di fermare Netanyahu è difficile dire, probabilmente gli ha posto delle limitazioni, probabilmente non si è opposto all'operazione, perché non credo che Israele abbia nessuna intenzione di rompere con gli Stati Uniti e non credo neanche che Trump lo vuole fare. Nel frattempo gli iraniani attaccano anche i sauditi e attaccano anche i giordani, dicendo che i giordani devono smetterla, non li hanno attaccati fisicamente, però hanno detto che se i giordani non... Sì, perché gli hanno detto se i giordani non smettono di bloccare i missili nostri che stanno andando in Israele, dovranno pagarne le conseguenze. Ecco, questo, allora, diciamo, c'è una mobilitazione generale, mi pare che lo schema da parte iraniana sia un po' lo stesso con cui hanno colpito un po' tutti quelli che si contrapponevano al suo potere, va bene, dagli Emirati, il Kuwait, eccetera, e se loro pensano di imporre una situazione agli Stati Uniti in cui anche gli Stati Uniti, insomma, quando viene colpito Kuwait non reagiscono, ma Israele è una cosa un po' diversa, quindi ancora bisogna vedere questa diversità come si sviluppa. Ti per dirci un elemento, ci sei Roberta?
1: Sì, sono qua, ti sto ascoltando.
7: Ecco, per dirti un elemento, l'aeroporto che in questo momento ancora non è bloccato, l'avevano bloccato per qualche ora proprio un paio d'ore fa, insomma, mentre eravamo tutti sotto, ma adesso i voli, perlomeno una parte, hanno ripreso. Ecco, insomma, chi è atterrato, è andato e venuto, ha visto che l'aeroporto è diventato una specie di parcheggio per aerei americani, quindi insomma questo lo sanno anche gli iraniani, è vero, ce ne sono a bizzeffe, ecco, quindi la situazione, il rapporto con Israele è un rapporto diverso, tanto che l'ambasciatore Huckabee stamattina ha fatto una bella dichiarazione in cui ha detto l'Iran attacca Israele, questo paese diabolico che aggredisce con la sua rabbia tutto il mondo deve smetterlo, insomma. Ora stiamo a vedere, siamo in una situazione che è un po' nel mezzo, ci siamo un po' stupiti che per 3 volte di seguito siamo corsi di sotto, molto ravvicinati.
1: E le scuole sono chiuse oggi?
7: Tutte chiuse, scuole chiuse, autobus quasi non si muovono, qualcosa, lavori dove non ci sono i rifugi chiusi, solo se c'è i rifugi sono chiusi. Il paese è tutto bloccato un'altra volta, e gli esami di maturità non hanno luogo, e nemmeno l'università, insomma il paese è di nuovo tutto bloccato, il nord sta nei rifugi, però ti dico una cosa, gli Hezbollah da quando l'Iran ha attaccato non hanno più attaccato, ecco, stiamo a vedere cosa sta succedendo, io quello che so è che veramente anche Aoun ieri aveva proprio detto adesso siamo stufi di essere nelle mani dell'Iran, capisci, perché il loro paese intero,
1: ha preso le distanze in maniera molto chiara.
7: Sì, l'ha preso le distanze, l'aveva già fatto anche nei giorni precedenti durante le trattative fra i due ambasciatori a Washington, È chiarissima la posizione loro, sarebbe quella di voler fare la pace con Israele e quella di Israele di voler fare la pace con Libano, ed è tutto evidente questo, che uno può scrivere quel che gli pare, ma la verità è questa, che Israele ha un problema con gli Hezbollah, non certo con Libano.
1: Certo, allora fermiamoci qui, ci aggiorniamo nelle prossime ore.
7: Vediamo,
1: intanto grazie a Fiamma Nires.
7: Prego, prego, arrivederci.
2: E ora Armenia al voto sul suo futuro geopolitico. Ieri gli armeni hanno votato per il rinnovo del Parlamento. Le ha seguite per noi Mariano Giustino, che abbiamo in collegamento da Yerevan.
5: Buongiorno. I dati reali aggiornati alle 10.38 ora locale, corrispondenti allo spoglio di 2005 seggi su 2005, cioè praticamente spoglio concluso, il partito del contratto civile del primo ministro uscente Nicol Pashinyan ha raccolto 727.160 voti, il 49,85%, dunque 61 seggi su 105, maggioranza assoluta di seggi, il 58%. L'alleanza forte per l'Armenia del miliardario russo armeno Samvel Karapetyan, attualmente agli arresti domiciliari con l'accusa di aver incitato al rovesciamento del governo, accuse che lui respinge definendole politicamente motivate, ha ottenuto 340.062 voti, il 23,31% di consensi, 28 seggi. L'alleanza armenia di Robert Kocharyan, guidata dall'ex presidente Robert Kocharyan, altra forza politica filorussa, ha ottenuto 145.097 voti, 9,95% e 11 seggi. L'alleanza armenia Yastan propone una più stretta alleanza con Mosca, sostiene il ripristino di stretti legami strategici con la Russia, considerata l'alleato chiave per la sicurezza dell'Armenia. E infine il partito dell'Armenia Prospera dell'oligarca Gagik Tsarukyan, che ha ottenuto 58.368 voti, il 4%, appena superata la soglia di sbarramento, 5 seggi. Tsarukyan è legato al Cremlino, sebbene si definisca un partito centrista e conservatore, sia la sua leadership che le sue posizioni in politica estera hanno storicamente favorito il mantenimento di stretti legami con Mosca. Il rapporto tra l'Armenia e la Russia, suo ormai ex tradizionale protettore, è stato il tema centrale della campagna elettorale. Nelle ultime settimane Mosca aveva imposto restrizioni alle esportazioni armene in risposta al riavvicinamento di Yerevan con l'Occidente. Il primo ministro Nikol Pashinyan si conferma dunque nettamente per un terzo mandato dopo una dura campagna in un'elezione parlamentare che si è trasformata, ricordiamo, in un referendum cruciale sulla direzione geopolitica di Yerevan. Il voto di domenica 7 giugno ha visto contrapporsi la linea filo-occidentale di Pashinyan a un fronte di opposizione sostenuto dalla Russia, con Mosca che aveva intensificato la pressione attraverso il divieto di importazioni di merci armene. Il Cremlino aveva anche accennato alla possibilità di espellere i lavoratori stagionali armeni, aveva minacciato di abolire gli accordi preferenziali in materia di energia e di commercio, ma tutte queste mosse si sono rivelate controproducenti, hanno invece rafforzato il sostegno di Pashinyan. Gli armeni sognano di entrare nell'Unione Europea, ma sanno che la strada sarà molto lunga e dunque credono che sia necessario in questo momento premiare la prudenza di Pashinyan, che ha posto al centro della terza rielezione la pacificazione con l'Azerbaigian e la normalizzazione dei rapporti con la Turchia. Gli armeni ci ricordano che l'Europa non è soltanto un'istituzione, un mercato comune, è la via verso la libertà, è la via verso il benessere, è la via verso la pace. È questa idea d'Europa che questa notte appena trascorsa gli armeni l'hanno festeggiata ballando in Piazza della Repubblica all'annuncio della vittoria di Pashinyan. La Russia è la vera sconfitta di queste elezioni, perché ancora una volta non è riuscita a ricattare il più piccolo paese del Caucaso meridionale, il più resiliente alla democrazia, il più democratico e il più libero, nonostante sia il più dipendente economicamente dalla Russia e è anche il più isolato, con i confini chiusi a est e a ovest. Lavrov l'aveva definito la fidanzata inaffidabile e Putin lo aveva punito durante la campagna elettorale lo ha punito imponendo divieti commerciali sui prodotti per l'esportazione, ma l'Armenia resiste e vince. Insomma, dobbiamo comprendere che il Caucaso meridionale sta iniziando a liberarsi di alcuni degli appellativi negativi che lo avevano accompagnato per anni. Ora non è più dilaniato dai conflitti o turbolento. Dall'inizio del conflitto con l'Iran, alla fine di febbraio, le mappe di volo mostrano una stretta fascia di aerei che sorvolano la regione montuosa tra il Mar Nero e il Mar Caspio nel tentativo di evitare sia la Russia che l'Iran. Questa è una regione tra i confini, tra i conflitti altrui, e non è una regione di conflitto. Dobbiamo tenere presente che in un'epoca in cui la multipolarità ha sostituito il multilateralismo, questa regione si configura come una sorta di laboratorio per un nuovo tipo di politica transazionale esercitata dai piccoli stati. Badate bene che l'idea che la regione sia bipolare, intrappolata in uno scontro binario tra Russia e Occidente, ora non è più valida, se non nella mente degli strateghi del Cremlino. Il Caucaso meridionale è piuttosto un mercato geopolitico. L'Unione Europea, la Cina, gli Stati del Golfo, l'India, la Turchia, gli Stati Uniti hanno seguito con molto interesse queste elezioni. In questo scenario affollato, ormai la Russia non è la predominante, è solo una tra le tante. Armenia e Azerbaigian si stanno, come sappiamo, lentamente muovendo verso un accordo di pace che porterebbe alla normalizzazione delle relazioni per la prima volta da quando entrambi i paesi hanno ottenuto l'indipendenza con la fine dell'Unione Sovietica. Il conflitto tra i due, che risale al 1988, è ormai concluso. Quando i confini chiusi tra Armenia e Azerbaigian e tra Armenia e Turchia saranno finalmente riaperti, il Caucaso meridionale si trasformerà da ostacolo in un crocevia, una via di transito e di collegamento tra est e ovest. Ma questo quadro ovviamente non è perfetto. La Russia, pur avendo una presenza ridotta nella regione, cercherà ancora di far valere la sua influenza egemonica, pretendendo lealtà dall'Armenia o pena sanzioni economiche, e per questo è importante il ruolo dell'Europa. Il terzo paese della regione, la Georgia, sta regredendo, allontanandosi dall'essere una democrazia aperta, come stiamo vedendo, funzionante e filo europea, per trasformarsi in uno stato monopartitico chiuso, guidato da un'elite cleptocratica. Sebbene un ritorno al conflitto appaia ora altamente improbabile in questa regione, la pace completa comunque non è ancora garantita. Il futuro immediato del processo dipende da quanto sostegno avrà in Occidente il politico carismatico ma imprevedibile il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, in lui e il suo partito. Le elezioni sono state considerate un plebiscito, infatti, per la sua volontà di perseguire un processo di pace con il nemico storico dell'Armenia. Ciascuna delle tre nazioni del Caucaso meridionale sta diversificando le proprie opzioni a modo suo, avendo scelto una strategia specifica. Pashinyan sta cercando di diversificare le opzioni di politica estera dell'Armenia, tentando un esperimento di vita senza dipendenza dalla Russia. Prima del 2020 l'Armenia era un paese molto diverso, era ancora la vincitrice del conflitto con l'Azerbaigian, difendendo le conquiste territoriali ottenute nel conflitto degli anni 90, ma a costo di confini chiusi sia con l'Azerbaigian che con la Turchia e di un'alleanza stretta e quasi soffocante con la Russia. Ora l'Armenia sta imparando che la sconfitta può avere dei vantaggi. La proposta di Pashinyan agli elettori promuove l'idea di quello che lui chiama reale Armenia, un'Armenia che prospera entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti, che non avanza rivendicazioni territoriali nei confronti dell'Azerbaigian e della Turchia, che diversifica i suoi partner internazionali e che allenta la presa che la Russia esercita sull'economia, la sicurezza e l'approvvigionamento energetico del paese. Nel 2013 l'ex presidente Serzh Sargsyan fu sul punto di firmare, ricordate, un accordo di associazione con l'Unione Europea, ma cambiò bruscamente idea quando Putin gli ricordò le implicazioni per la sicurezza derivante dall'offendere la Russia. Da un giorno all'altro Sargsyan fu convinto ad aderire all'Unione Economica Eurasiatica Russa. Ebbene, quel periodo è ormai giunto al termine. La caduta del Karabakh ha segnato la fine dell'era della più ampia influenza russa nella regione, poiché Mosca ha perso la leva più potente che aveva sia sull'Armenia che sull'Azerbaigian, cioè il conflitto tra i due paesi. Ne riparleremo. Per il momento è tutto. La linea Roma.
3: Grazie, grazie a Mariano Giustino. Ora ci colleghiamo con Bruxelles. Abbiamo il nostro David Carretta, ci parlerà dell'agenda europea, ma riprendendo anche lui dalle elezioni in Armenia, oppure se vuole anche dell'incontro a Londra, la Serbia di Vučić, insomma ci sono tanti temi, David.
8: Sì, buongiorno, cominciamo proprio dalle reazioni di questa mattina, ai risultati delle elezioni in Armenia. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si è congratulata con il Primo Ministro, Nikol Pashinyan. Lo spirito della rivoluzione di velluto che ha guidato nel 2018 è vivo e vegeto, ha detto von der Leyen, sottolineando l'importanza della partnership con un'Armenia democratica che si sta avvicinando sempre di più all'Europa. L'Armenia può contare su di noi, ha aggiunto la presidente della

di Nicole Pashinyan, perché a differenza di altre occasioni, l'Unione Europea ha investito molto nel sostegno al primo ministro e al suo tentativo di avvicinarsi all'Europa e di allontanarsi dalla Russia di Vladimir Putin. Esempi, il primo a maggio c'è stato il primo summit Unione Europea-Armenia, negli stessi giorni l'Armenia ha ospitato la comunità politica europea con la venuta a Yerevan di gran parte dei capi di Stato e di Governo, non solo dell'Unione ma anche del resto dell'Europa geografica, e pochi giorni prima delle elezioni, nel momento in cui la Russia di Vladimir Putin ha moltiplicato le operazioni di ingerenza, interferenza, per esempio con il blocco delle importazioni di diversi prodotti armeni, a partire dai prodotti agricoli, ma anche il vino, il cognac, la reazione della Commissione è stata quasi immediata, con la promessa di 50 milioni di euro di aiuti finanziari per far fronte alle conseguenze di questo blocco da parte russa. Ora l'interrogativo è ovviamente se l'Armenia proseguirà sul suo percorso europeo. Pashinyan è molto ambizioso. In un discorso al Parlamento europeo questo marzo ha espresso la volontà di avviare un vero e proprio percorso di adesione. Tra l'altro il Parlamento armeno ha votato una risoluzione per chiedere per l'appunto lo status di paese candidato. Su questo l'Unione Europea è molto, molto più prudente di conseguenza occorrerà vedere che tipo di relazione anche formale Bruxelles riuscirà ad offrire a Pashinyan per incoraggiare il percorso di riforme, incoraggiare la normalizzazione con l'Azerbaigian e incoraggiare anche la normalizzazione con la Turchia, cosa che rappresenterebbe una sconfitta geopolitica significativa per Vladimir Putin. A proposito di Vladimir Putin, come dicevi, ieri a Londra c'è stato questo incontro a quattro tra Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, una riunione che è servita a Zelensky per ottenere il sostegno del E3, come viene chiamato qui a Bruxelles, cioè il gruppo dei tre grandi paesi dell'Europa, per negoziati diretti tra l'Ucraina e la Russia. La scorsa settimana Zelensky ha inviato questa lettera aperta a Vladimir Putin. Putin ha rifiutato al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, parlando di carta straccia. Nel fine settimana è uscita l'indiscrezione che ci sono stati dei colloqui indiretti attraverso la figura di Roman Abramovich, oligarca russo. Ieri Starmer, Macron e Merz hanno detto di sostenere la proposta di Zelensky di dialogo diretto con la Russia, con la partecipazione attiva di Stati Uniti e Europa. La linea di contatto attuale deve servire da punto di partenza nei negoziati. Che cosa significa? Fondamentalmente un cessate il fuoco immediato, per poi avviare le vere e proprie trattative, cessate il fuoco sulla base della linea del fronte. Ieri Zelensky, in una serie di interventi, tra cui un'intervista, ha specificato che ancora una volta che l'Ucraina non rinuncerà al Donbass, una delle precondizioni chieste dalla Russia di Vladimir Putin per appunto arrivare a un eventuale cessate il fuoco. L'altra cosa che ha detto Zelensky è di volere un'Europa forte al tavolo dei negoziati. E a proposito di Europa forte, si apre un momento importante.

0: proprio sul sostegno all'Ucraina, dopo l'uscita di scena di Viktor Orban, stanno cadendo i vari veti dell'Ungheria, si sta elaborando il 21esimo pacchetto di sanzioni che potrebbe essere presentato questa settimana dalla commissione di Ursula von der Leyen, e a Cipro oggi c'è una riunione informale dei ministri degli esteri nella quale si discuterà di sbloccare 6,6 miliardi di euro della European Peace Facility, che è un fondo che serve a finanziare fondamentalmente il sostegno militare e di sicurezza ai paesi terzi. Questi 6,6 miliardi sono stati bloccati dall'Ungheria di Orban dalla primavera del 2023, servivano a rimborsare gli stati membri che avevano fornito armi, svuotando i propri stock a Kiev nelle prime fasi della guerra, nei primi due anni fondamentalmente, oggi quei 6,6 miliardi in parte verranno destinati, questa è una proposta che è sul tavolo e va ancora concordata, in parte verranno destinati ai rimborsi di ormai più di tre anni fa. Un'altra parte invece potrebbe andare a finanziare direttamente le forniture di armi nuove a Kiev. Perché è importante la European Peace Facility? Perché in qualche modo riequilibra l'onere del sostegno all'Ucraina. Attualmente è un gruppo di paesi nordici, baltici, Germania, che sostiene lo sforzo finanziario maggiore in termini di assistenza finanziaria e militare bilaterale. La European Peace Facility viene finanziata sulla base del PIL di un paese, cioè l'Italia è attorno al 13% e finanzia il 13% della European Peace Facility. È dunque un modo per costringere anche i paesi più reticenti come l'Italia, ma anche la Francia o la Spagna, a mettere più soldi per il sostegno militare all'Ucraina. Gli altri appuntamenti di questa settimana ve ne segnalo due. Uno, mercoledì c'è la riunione della commissione che discuterà di un tema scottante anche per il governo italiano, che è la revisione del sistema di scambio delle quote di emissioni ETS. C'è una proposta in arrivo a metà luglio da parte della Commissione e questo dibattito di orientamento serve in qualche modo a preparare il terreno. L'Italia, insieme alla Polonia e a gran parte dei paesi dell'Europa centrale orientale, non è soddisfatta delle prime misure che la Commissione ha preso sugli ETS. Non entriamo nei dettagli, ma fondamentalmente tentare di avere più quote gratuite sui mercati per l'industria energivora. E continua a chiedere l'Italia, così come la Polonia, la sospensione del sistema ETS, cosa impossibile perché c'è una forte resistenza. Il dibattito dentro la Commissione però sarà interessante per capire se ci sono margini in più o no per questo pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Per il momento Ursula von der Leyen è orientata a mantenerlo così com'è, con qualche flessibilità in più, ma senza rimettere in discussione le sue basi. L'altro appuntamento, giovedì, Consiglio dei governatori della Banca Centrale Europea, tutti gli analisti danno per certo un aumento dei tassi di interesse, anche perché secondo i dati Eurostat l'inflazione a maggio è stata del 3,2%, cioè ben al di sopra dell'obiettivo del 2% della BCE. Soprattutto l'inflazione di base comincia a sentire le ripercussioni dell'aumento dei prezzi dell'energia, carburanti, gas e quant'altro. L'inflazione di base esclude proprio dai suoi parametri l'energia e i prodotti alimentari ed è aumentata più rapidamente del previsto, toccando il 2,5%. Questo è una ragione in più per aumentare i tassi di interessi e molti degli analisti scommettono in un nuovo rialzo nella riunione di settembre della Banca Centrale Europea. Per ora è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. Adesso da Bruxelles ci spostiamo invece in Asia, dove c'è il nostro Francesco Radicioni che ci fa una panoramica sugli appuntamenti della settimana. Buongiorno Francesco.
2: Sì, buongiorno a te Roberta, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, non c'è alcun dubbio, l'appuntamento a cui tutti guardano in Asia questa settimana è il viaggio di Xi Jinping in Corea del Nord. Lo sappiamo, solo una manciata di settimane dopo le visite a Pechino di Donald Trump e di Vladimir Putin. Questa mattina il leader cinese è infatti arrivato nella capitale nordcoreana, tra l'altro stando alle poche immagini diffuse dalla televisione di Stato di Pechino, ad accogliere Xi Jinping al suo arrivo all'aeroporto di Pyongyang è stato lo stesso leader nordcoreano Kim Jong-un, accompagnato dalla moglie, e poi la Corea del Nord ha letteralmente steso a Xi Jinping il tappeto rosso nella piazza delle grandi celebrazioni nel cuore politico di Pyongyang, cioè piazza Kim Il-sung. Tra l'altro, Roberta, in un articolo pubblicato questa mattina dai media ufficiali di Pyongyang, Xi Jinping è tornato a descrivere le relazioni tra Cina e Corea del Nord come forgiate nel sangue, un chiaro riferimento tipico della retorica cinese alla guerra di Corea degli anni 50, quando appunto i soldati di Mao combatterono al fianco dei soldati nordcoreani proprio nella guerra di Corea. Ecco, al di là della retorica, negli ultimi tempi i rapporti tra Pechino e Pyongyang sono stati però anche segnati più volte da incomprensioni. Per un verso la leadership cinese vuole conservare la sua storica influenza economica e politica sulla Corea del Nord, mentre per altro verso Pechino vuole anche, o almeno voleva anche, scongiurare che il programma nucleare missilistico del regime di Kim Jong-un possa portare a far crescere l'instabilità in Asia nordorientale, spingendo anche al riarmo tutta una serie di alleati dell'America proprio nella regione, a partire proprio dal Giappone, ma anche la Corea del Sud e tutti gli altri. Ecco, possiamo dire, Roberta, che rispetto all'ultima visita del leader della Repubblica Popolare in Corea del Nord, questa volta Xi Jinping trova però un regime di Kim Jong-un che pare più fiducioso in se stesso e quindi meno disposto anche a fare concessioni alla comunità internazionale. 7 anni fa, infatti, Pyongyang era letteralmente fiaccata dalle sanzioni internazionali e dalla pressione economica appunto internazionale, mentre tra l'altro sempre nel 2019 era da poco naufragato il tentativo di colloqui con la prima amministrazione di Donald Trump, che aveva come obiettivo, colloqui che avevano come obiettivo proprio la denuclearizzazione. Ecco, nonostante decenni di isolamento, la Corea del Nord è però riuscita a costruire in questi anni un formidabile arsenale nucleare. Secondo gli analisti, oggi Pyongyang sarebbe già riuscita ad avere nei propri arsenali tra le 50 e le 60 testate, oltre ad avere a disposizione materiale fissile per realizzarne altre decine e decine di testate nucleari. Non solo, come già avvenuto negli anni della guerra fredda, il regime di Kim Jong-un sta ora diventando sempre più abile nel provare a rimanere in equilibrio tra i suoi due grandi vicini, e cioè la Cina e la Russia. E Roberta, anche in questo caso possiamo dire che il momento di svolta è stato l'invasione su larga scala della Russia contro l'Ucraina. Perché? Perché in quel momento la Russia aveva bisogno di munizioni e di uomini a sostegno proprio della macchina della guerra di Mosca, mentre la Corea del Nord poteva ottenere proprio da Mosca, sostegno politico, economico e tecnologico, ed esattamente così è andata. Una convergenza di interessi che ha infatti portato, lo si ricorderà, nell'estate del 2024 Vladimir Putin e Kim Jong-un a firmare un trattato di mutua difesa tra la Russia e la Corea del Nord. Non solo, il regime di Pyongyang ha quindi usato queste relazioni sempre più strette con la Russia anche per spingere la Cina a fare ulteriori concessioni verso il regime di Pyongyang, tanto che appunto dopo che per anni Cina e Russia avevano in qualche modo condiviso l'obiettivo degli Stati Uniti della denuclearizzazione della Corea del Nord, a partire proprio dal 2022, proprio dall'anno dell'invasione russa dell'Ucraina, Pechino e Mosca hanno posto il veto sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza contro il programma nucleare e missilistico di Pyongyang. Questo anche perché, spiegano gli analisti, davanti al rischio di una Corea del Nord sempre meno dipendente dalla Cina, Pechino ha dovuto provare a rilanciare le sue relazioni con Pyongyang. È così che, oltre al sostegno politico in ambito di Consiglio di sicurezza, sono cresciute anche le relazioni economiche, per esempio sono ricominciati i collegamenti ferroviari e aerei diretti tra la Cina e la Corea del Nord, che erano stati sospesi durante la pandemia. Ci sono state diverse visite istituzionali, mentre era stato proprio Kim Jong-un in qualche modo l'ospite d'onore insieme a Vladimir Putin, entrambi seduti a fianco a Xi Jinping durante la parata militare in piazza Tiananmen dello scorso settembre. In tutto questo scenario, negli ultimi anni, proprio a partire dal 2022, Pechino è diventata decisamente più cauta sulla condanna del programma nucleare e missilistico nordcoreano, e questo l'abbiamo visto anche nel corso dell'ultima visita di Donald Trump a Pechino. Perché stando al comunicato della Casa Bianca, Pechino e Washington si sarebbero trovate d'accordo proprio nell'obiettivo della denuclearizzazione della Corea del Nord, un passaggio questo che però non è mai comparso nei comunicati ufficiali cinesi. Staremo a vedere nelle prossime ore come andrà questo viaggio di Xi Jinping in Nord Corea. Per il momento è tutto, se non è domande, linea a Roma.
3: Grazie a Francesco Radicioni. Ora parliamo di Albania, che da fine maggio è attraversata da proteste contro progetti di sviluppo turistico di lusso nel sud del paese, che sorgeranno a meno di 50 miglia nautiche dalle coste italiane del Salento. I progetti sono almeno in parte legati a Jared Kushner e Ivanka Trump e a soci qatarioti. A innescare le manifestazioni un video che mostrava guardie private maltrattare un manifestante nella zona costiera protetta, non lontana da Valona. Sentiamo come ha risposto il primo ministro Edi Rama a chi gli chiedeva se l'Albania si sta inginocchiando a Trump, nel racconto fatto da Arthur Nura, giornalista albanese e collaboratore di Radio Radicale, nell'intervista di Roberta Iannuzzi.
4: È una domanda di un giornalista italiano fatto ad Edi Rama proprio a Valona, nella stessa zona, dicendo che, guarda Edi Rama, con queste proteste si va avanti con gli investimenti? E lui gli risponde: senz'altro, dobbiamo andare verso l'Europa. Inginocchiarsi, ha detto, a Trump? Era la domanda del giornalista, almeno così dice il video che sta diventando virale. E lui gli risponde: io mi faccio inginocchiare soltanto a Meloni.
1: Sì, ce la ricordiamo. Dice,
4: sì. E lui gli dice: ma a Trump no? Mi hai mai visto inginocchiarmi davanti al Trump? Era la risposta di Rama, dicendo che andiamo avanti senza sosta.
1: E proprio Arthur Nura ci dà conto di quelle che sono le notizie che arrivano dal nuovo turno elettorale in Kosovo. Albin Kurti e il suo movimento si confermano prima forza con circa il 43% dei voti nelle elezioni parlamentari anticipate di ieri, ma il risultato comunque non basta a garantire una maggioranza stabile. Alle spalle del premier uscente, il Partito Democratico del Kosovo si ferma al 21% e poi la Lega Democratica al 18% in un quadro politico frammentato che renderà necessaria la formazione di coalizioni che però finora sono stati impossibili da costruire. Si tratta della terza tornata elettorale in meno di 2 anni. Il voto era stato convocato dopo il fallimento del Parlamento nell'eleggere il Presidente della Repubblica, carica che richiede la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, una soglia che nell'attuale clima di polarizzazione ha già prodotto paralisi istituzionale ripetuta. Preoccupante soprattutto il dato sull'affluenza che non arriva al 40%, si è attestato intorno al 36-37%, segnale di crescente disaffezione degli elettori. Nei prossimi giorni si apriranno le trattative per la formazione di un governo. Le ipotesi sul tavolo sono una coalizione allargata, un esecutivo di minoranza, un caso di nuovo stallo, un quarto appuntamento alle urne.
3: Allora, sono le 9.57, noi chiudiamo qui il nostro notiziario. Vi ricordiamo che potete ascoltare le interviste andate in onda nel corso del notiziario e tutte quelle realizzate quotidianamente da Radio Radicale ogni giorno a partire dalle 11 su RR News, il canale All News della nostra emittente ascoltabile sulla rete nazionale DAB o in streaming su smartphone e tablet scaricando la nostra applicazione. E ora un saluto dallo studio da Gabriele Rossi, Roberta Iannuzzi e Sonia Martina. E noi vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime.
5: Allora, buongiorno agli ascoltatori di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Questa mattina praticamente non c'è quotidiano che non abbia dedicato il proprio titolo di apertura a questa nuova serie di, diciamo così, di operazioni che questa mattina peraltro vedranno sicuramente diciamo delle novità, perché sono state annunciate diciamo così prima che riaprano le borse, quindi insomma, visto che aprono alle 9 siamo qui. Mi riferisco a questa offerta che è stata fatta da BPM, il banco BPM, fare una fusione alla pari su Monte dei Paschi di Siena e praticamente nello stesso momento, poco dopo, è arrivata l'offerta anche di Intesa San Paolo. Non è, diciamo, un fulmine a ciel sereno, perché si sapeva insomma che ci fossero dei movimenti in atto, insomma. Però ecco, la cosa ovviamente insomma ieri è scoppiata e quindi siccome, come poi insomma spiegano, devo dire abbastanza bene, 2 o 3 editoriali, perché ovviamente queste non sono fra l'altro vicende facilissime da capire, però insomma le spiegano bene, ecco, è interessante, è importante per quello che potrebbe succedere. C'è, diciamo così, una curiosa a volte inversione di tempistica in alcuni titoli che forse qualcuno noterà, ma che credo sia legata semplicemente al fatto che appunto si parlava di queste possibili operazioni e fusioni in realtà già da tempo, anzi addirittura qualcuno ci aveva già provato 2 anni fa, poi le cose erano andate in maniera un po' diversa. Parto dal titolo del Messaggero. Il titolo del Messaggero è: l'offerta di Intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM. Quindi, appunto, anche se, ripeto, temporalmente, ufficialmente prima c'è stata l'annuncio intorno all'ora di pranzo di ieri, di questa fusione di BPM con Monte dei Paschi, e poi c'è stato invece il consiglio d'amministrazione di Intesa, e che ha fatto poi questa, insomma, ha annunciato questa offerta che dovrebbe arrivare questa mattina a questo punto. Perché il CDA, scrive ancora il Messaggero, nella notte appunto ha definito l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Ora, perché dico che è un po' complicato? Perché se non si hanno proprio ben chiari quali sono i vari partecipanti, diciamo, a questa gara e che cosa c'è alle loro spalle, forse non è facilissimo, si rischia di confondersi. Però qualsiasi giornale voi compriate questa mattina o anche, insomma, online, trovate schemi e schemini che vi riescono ad aiutare ad orientarvi. Non vi ho letto il Sole 24 Ore, che sarebbe stato, diciamo così, la scelta più logica, semplicemente perché, come sapete, il lunedì, il numero del lunedì è un numero, diciamo così, sostanzialmente preparato prima, preconfezionato, e quindi di questo non parla, anche se in realtà ieri, nel numero di domenica, c'era un articolo di Tamburini che appunto già anticipava tutta una serie di movimenti, e quindi insomma non è che ovviamente la cosa fosse sfuggita, ci mancherebbe. Il titolo di apertura di questa mattina del Sole 24 Ore riguarda invece le famiglie, gli aiuti per i figli che non fermano il calo delle nascite, cioè il fatto che anche un assegno unico più generoso come quello che c'è adesso non funziona, perché diminuiscono comunque i beneficiari, crescono i congedi parentali, i bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30, però insomma purtroppo la denatalità continua a crescere, e forse perché in realtà non è solo una questione di soldi e servizi, ma è proprio una questione di prospettive diverse di vita. Non è oggi il momento di parlarne, come vi dicevo, invece concentriamoci sulle questioni bancarie, che possono anche risultare appunto non facilissime, ma insomma, cerchiamo di renderle più semplici possibili. Riassume, anche perché c'è ovviamente, cioè non è solo risico bancario, e la parte, insomma, se volete, più interessante per questa rassegna stampa è sicuramente il risvolto politico di tutta questa vicenda. Dalla prima pagina del Corriere della Sera leggo Daniele Manca: il riassetto finale tra poteri. Che l'equilibrio fosse instabile era chiaro. Il grande risico bancario intorno a MPS, cioè Monte dei Paschi di Siena, io cercherò di usare meno acronimi possibili perché so che, insomma, non è anche questo non rende le cose facili. Il grande risico bancario intorno a Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca e soprattutto Generali sembrava un'incompiuta. Anche qui forse non tutti hanno ben presente che Monte dei Paschi di Siena l'anno scorso si era praticamente comprata Mediobanca all'85-86% di Mediobanca. L'operazione ancora non è completata, ma insomma ci siamo quasi. Dentro Mediobanca c'è un 13% di azioni di Generali, quindi MPS sostanzialmente ha messo le mani su Generali, e quindi scrive Manca: che l'equilibrio fosse instabile era chiaro, il grande risico bancario intorno a Monte dei Paschi, Mediobanca e soprattutto Generali sembrava un'incompiuta, perché ancora non è ancora chiusa la vicenda. Ieri, in rapida successione, prima un'offerta di nozze appunto da parte di Banco BPM a Monte dei Paschi, poi la notizia di una controfferta di Intesa San Paolo con Unipol Wiper, quindi sono due gruppi bancari, Intesa San Paolo e Unipol Biper insieme da una parte e dall'altra Banco BPM, ok? È scattato, scrive ancora Manco, questa offerta in una domenica di giugno, il riassetto di potere e poteri. Ancora meglio, quindi comunque stiamo parlando alla fine di questo, di potere. E ancora meglio lo spiega, secondo me, Rossi, su Salvatore Rossi, sulla Stampa, anche la Stampa a questo titolo, Intesa Unipol su Monte dei Paschi, oggi l'offerta con Biper dopo la proposta di fusione di BPM a Siena e sullo sfondo gli equilibri in generale, come vedete è quello appunto alla fine, è lì che si va a finire. Dicevo, Salvatore Rossi, forse perché ha un passato in Banca d'Italia e quindi sa bene di quello che, non solo di che cosa sta parlando, ma lo riesce anche appunto a spiegare bene, così scrive: le acque del sistema bancario e assicurativo italiano tornano agitatissime. Ieri BPM ha lanciato al Monte dei Paschi di Siena la proposta di una fusione fra uguali. Ne parliamo fra un attimo. Ma come anticipato ieri dal Financial Times, altre due banche del calibro di Intesa San Paolo e Biper si apprestano stamane a lanciare un'offerta congiunta sul combinato disposto Monte dei Paschi di Siena Mediobanca, con un occhio alla partecipazione che quest'ultima detiene nel gruppo Assicurazioni Generali. Quest'ultimo è da tempo il convitato di pietra di ogni banchetto finanziario italiano, cioè il pacchetto di Generali. La governance di Generali riposava da anni sulla guida di Mediobanca, proprietaria di un 13% circa. L'acquisizione di Mediobanca da parte di Monte dei Paschi di Siena aveva gettato lo scompiglio nel mercato, questa cosa era venuta l'anno scorso, no? Soprattutto quando pareva che essa fosse stata voluta dal gruppo Caltagirone e da Delfin di Del Vecchio proprio per mettere le mani su Generali. Poi è sopraggiunto l'ulteriore scompiglio di Monte dei Paschi col ritorno dell'amministratore delegato Lovaglio contro la volontà dell'azionista Caltagirone, che ha riportato provvisoriamente una quiete relativa intorno a Generali. Ma torniamo a BPM, che ci ha riprovato, stavolta in modo esplicito. Perché, dice ancora Rossi, l'altra volta, in realtà era nel 2024, si diffusero voci insistenti di un interesse reciproco di BPM e Monte dei Paschi di Siena a un'operazione che mettesse insieme le due banche, creando così il cosiddetto terzo polo bancario dopo un'Intesa San Paolo e Unicredit. Non ci fu nessun comunicato ufficiale da parte di nessuno, ma che le due banche si parlassero e che il governo italiano guardasse la potenziale operazione con occhio benevolo non era certo un mistero. Monte dei Paschi era stata risanata, riprivatizzata dopo la sciagurata stagione della crisi e del salvataggio pubblico, e BPM ne aveva da ultimo comprata una quota piccola ma significativa. Arrivò come un fulmine a ciel sereno l'offerta pubblica di scambio di Unicredit volta ad acquisire BPM. Tutti la interpretarono come un tentativo preventivo di bloccare la fusione che avrebbe creato un temibile concorrente per Unicredit. Il governo intervenne pesantemente, esercitando quel potere attribuitogli dalla legge e che va sotto il nome di Golden Power, e assoggettando l'OPS, che questa è l'operazione, diciamo così, finanziaria, a condizioni in pratica impossibili da osservare. Unicredit fece tutti i ricorsi amministrativi possibili e immaginabili, certa di avere ragione, ma come scrissi io stesso su questo giornale nel luglio dello scorso anno, la ragione e il torto in punta di diritto non erano rilevanti. Contava che il governo fermasse Unicredit, che infatti rinunciò, e Intesa San Paolo non mosse paglia. Ora, dopo quasi un anno dalla decisione di Unicredit di ritirarsi e dopo che nel frattempo Monte dei Paschi ha conquistato Mediobanca, BPM chiede a Monte dei Paschi di accettare un dialogo sul tema fusione. Non è un'offerta formale perché manca ogni dettaglio tecnico, ma è comunque un'uscita pubblica che impegna le parti a negoziare. Poi continua Rossi, ma intanto noi ci fermiamo qui perché secondo me così insomma, facciamo un pezzetto alla volta, ci aiuta a capire. Su Repubblica già, come dire, si mettono abbastanza in evidenza questi aspetti legati all'interesse politico. Allora, anche Repubblica in realtà il titolo più importante, il titolo d'apertura lo dedica all'Iran e ai missili su Israele, però di spalla annuncia appunto questo risico bancario, sfida per Monte dei Paschi fra Intesa e BPM, così la definisce, una sfida fra le due, fra Intesa e BPM. Messina muove sulla banca senese, Messina è l'amministratore delegato di Intesa, Castagna, di BPM, corre in aiuto di Lovaglio. Lovaglio è l'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena. Ricordiamoci questi nomi, se no, detti così, uno si può perdere. Allora, vi dicevo, la Repubblica comincia a definire anche i contorni politici di questa vicenda, lo fa Giuseppe Colombo, richiamo in prima e l'articolo prosegue a pagina 9, scrive Colombo: è stata tutto tranne che una mossa inaspettata. Giorgia Meloni era a conoscenza delle intenzioni di Carlo Messina, cioè Carlo Messina, l'amministratore delegato di Intesa che fa questa successiva offerta Monte Paschi. Sapeva appunto che l'amministratore delegato di Intesa avrebbe riunito il consiglio d'amministrazione per lanciare l'offerta su Monte Paschi. In ambienti di governo, scrive Colombo, si parla anche di una telefonata fra i due. Non è solo una questione di cortesia, la dinamica va oltre i buoni rapporti. L'aria che si respirava ieri sera a Palazzo Chigi era quella della non ostilità. Quindi da Repubblica veniamo a sapere che tutto sommato a Giorgia Meloni, a Fratelli d'Italia, l'ipotesi della controproposta, diciamo, di Intesa non dispiace. Scrive ancora Colombo, in pubblico, insomma questa era l'aria che girava ieri, dice: in pubblico però bocche cucite, niente comunicati o dichiarazioni, perché è la linea, l'esecutivo è estraneo al risico bancario e anche, è anche fra l'altro una necessità. Il perché è presto detto. Sul tavolo c'è appunto anche la richiesta invece di aggregazione di Banco BPM al Monte dei Paschi, un'operazione sostenuta dalla Lega, così sostiene Colombo su Repubblica. Matteo Salvini l'ha detto ai suoi fedelissimi, i due istituti devono convolare a nozze, quindi no all'offerta di Intesa. Il leader del Carroccio, tra l'altro, può contare anche su uno sponsor di peso, cioè Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'Economia ha sempre visto di buon occhio la fusione fra Piazza Meda e Siena. Piazza Meda è ovviamente la sede di BPM e Siena invece è la sede del Monte dei Paschi di Siena, ovviamente. Immagine plastica di quel terzo polo bancario da tempo auspicato anche come segnale di integrazione e rafforzamento del sistema bancario italiano. La posizione di Meloni però non combacia con quella dei leghisti, tutt'altro. A chi ha avuto modo di parlarle nelle ultime ore, la Premier avrebbe sottolineato una necessità: la tutela dell'italianità delle banche, un risultato che non è pregiudicato dall'offerta di Intesa. Al contrario, i dubbi sono concentrati sull'offerta di Banco BPM e riguardano Generali, il bottino più succulento della nuova puntata del risico, cioè il grande forziere del risparmio italiano, uno dei più grandi investitori del debito pubblico del paese. Il timore è che i francesi di Crédit Agricole, primi azionisti di BPM, cioè di Piazza Meda, possano che hanno circa un 22%, possano finire per esercitare un controllo indiretto sul 13% della compagnia assicurativa, cioè di Generali, e più in generale che la stessa diventi contendibile a player ritenuti ostili, cioè Unicredit. Leggere Unicredit. Anche qui io vi invito, se non è materia, come dire, che trattate tutti i giorni, a prendervi uno dei tanti schemini che per fortuna ci offrono i quotidiani. Devo dire, da questo punto di vista, forse il Corriere è il più preciso, è il più completo, però anche sul Giornale è ben spiegata questa vicenda. Per quello che riguarda appunto ancora le sfumature politiche di questa storia, non accontentiamoci di quello che abbiamo letto su Repubblica, cioè di Meloni a favore di un accordo con Intesa e la Lega, o meglio Salvini, a favore di un accordo invece con BPM, perché anche qui ci sono in realtà altre sfumature, ce le raccontano Paolo Baroni e Francesco Malfettano sulla Stampa, e così scrivono i due colleghi che in realtà, dice la Lega, scrivono a un certo punto, siamo a pagina 2, la Lega finora ha difeso a spada tratta BPM, considerata oggi la banca di riferimento del Nord. Ma non è detto che tutto il partito di Salvini sia ancora di quest'idea, mentre invece appunto Fratelli d'Italia e Forza Italia sono più caute. La discesa in campo del numero uno di Intesa, Carlo Messina, del resto non può lasciare indifferente Giorgia Meloni, che certamente non vedrebbe di buon occhio il fatto che i francesi di Crédit Agricole possano in futuro avere voce in capitolo sulle assicurazioni generali. Tutte queste attenzioni verso Monte dei Paschi, commenta il responsabile economico di Forza Italia, Maurizio Casasco, dimostrano che il governo ha fatto bene a valorizzare questi investimenti e a salvare la banca, e confermano la vitalità del sistema creditizio italiano. Dopodiché, l'altro aspetto da tenere invece presente, oltre diciamo così a quello politico, e a questo proposito ecco, vabbè, facciamo così, chiudiamolo questo capitolo, così poi vediamo anche il resto. Se voi andate a prendere ecco il Giornale, per esempio, il titolo a centropagina c'è una notizia ci sono le notizie di sport, Antonelli, Cobolli, ma il titolo, il taglio centrale è questo: prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano. E come vi dicevo, ne scrivo una storia Camilla Conti, anche qui con schemi molto importanti per leggere la composizione dell'azionariato di queste banche, di Intesa San Paolo, Banco BPM, Montepaschi e per l'appunto Generali. Quello che mi ha colpito è l'editoriale di Osvaldo De Paolini, Il risico bancario all'ultima curva, perché sostanzialmente quello che scrive De Paolini è molto molto simile, diciamo anche nei toni, a quello che abbiamo appena letto su Repubblica. Scrive infatti e chiude il suo editoriale, che inizia a prima pagina e poi continua a pagina 3, De Paolini. Alla fine, dice, il punto non riguarda tanti i destini di questa o quella banca, riguarda la struttura complessiva del capitalismo finanziario italiano, tutta questa vicenda, no? Mentre Bruxelles infatti continua a predicare l'integrazione senza riuscire a costruire un vero mercato unico bancario, l'Italia si prepara a questo appuntamento con istituti più solidi, più redditizi e meglio capitalizzati di quanto fossero 10 anni fa. Per questo il consolidamento non deve essere guardato con timore. Se il punto di approdo sarà un'intesa San Paolo ulteriormente rafforzata, una Biper cresciuta attraverso le dismissioni e un assetto stabile attorno ai grandi snodi della finanza nazionale, non assisteremo alla fine della concorrenza. Assisteremo alla conclusione di un lungo processo di maturazione e forse scopriremo che, dietro le tante smentite dei banchieri, il mercato aveva visto giusto fin dall'inizio. Resta però una domanda che il mercato farebbe bene a non sottovalutare. Se la banca guidata da Carlo Messina, cioè Intesa, dovesse uscire ulteriormente rafforzata da questa nuova puntata del risico, è davvero pensabile che Unicredit resti a guardare? Unicredit, di cui ancora appunto non abbiamo molto parlato perché non c'entra direttamente, cioè ieri non si è fatta vedere Unicredit. Però si sa che aveva provato anche Unicredit a entrare in questo risico bancario. Infatti scrive De Paolini, se la banca guidata, è davvero pensabile che Unicredit resti a guardare? Andrea Orcel, che è l'amministratore delegato di Unicredit, si è costruito nei mesi una posizione importante attorno a Generali, poco meno del 9%, e sa bene che il Leone di Trieste rappresenta uno degli snodi strategici della finanza italiana. L'ipotesi di una sorta di consorzio di grandi istituzioni capace di garantirne l'italianità, perché con Intesa, a cui farebbe parte oggi il 13% di Mediobanca, appare oggi ragionevole. Chiedo scusa, ma chi conosce Orcel sa anche che non appartiene alla categoria dei banchieri disposti ad assistere da spettatori alle mosse degli altri. Insomma, quello che ci stanno dicendo tutti è che si aspettano che in questa partita rientri anche Unicredit. Ritorno un attimo su Repubblica a questo proposito, perché a pagina 10, quindi dopo l'articolo di Colombo, sulla questa indiscrezione sulla telefonata di Meloni, ci vengono spiegate forse anche un po' meglio alcuni aspetti. Intanto, ecco, Generali, perché questo boccone così ricercato? Perché, spiega in questo articolo invece Giovanni Pons su Repubblica, pagina 10, Generali gestisce 900 miliardi di risparmio degli italiani e quindi è un importante acquirente di titoli di Stato del nostro paese e, come abbiamo visto, Mediobanca ne possiede il 13,2%. Anche nell'articolo di Pons si tira in ballo Orcel, cioè Unicredit, perché dopo aver riassunto appunto quello che le varie configurazioni azionarie e adesso vedremo quale offerta verrà scelta, sempre che si arriverà. Comunque, fanno gola ai colossi bancari che devono crescere. Inoltre Orcel potrebbe tornare a corteggiare Dolphin, che è la finanziaria di Del Vecchio, per ottenere il pacchetto più consistente di Monte dei Paschi, il 17,5%, in un momento in cui la holding dei Del Vecchio è alla vigilia di un costosissimo riassetto societario che potrebbe richiedere la dismissione del portafoglio partecipazioni accumulate nel tempo. La mossa d'Intesa sposta dunque il risico su un altro livello. In palio c'è la leadership bancaria assicurativa europea e la protezione di Generali, oltre a due soluzioni diverse per il terzo polo bancario nazionale. Il governo è già diviso, sia su quale disegno sostenere, sia sull'atteggiamento da prendere nei confronti dell'avanzata dei francesi, sempre pronti a infilarsi nei litigi italiani. Allora, questo è quello che ci viene raccontato. Anche su Libero c'è, una intervento interessante che è firmato da Sandro Iacometti, il cui titolo anche qui è abbastanza esplicito: un altro polo per il risparmio vince l'Italia. E a un certo punto, infatti, Giacometti scrive, in fondo, qui, appunto, ancora non sappiamo a chi andrà cosa, però dice Giacometti, in fondo, alcuni vincitori ci sono già. Uno è di sicuro l'ormai ex azionista di controllo del Monte dei Paschi di Siena. Piaccia o no, il Ministero dell'Economia, sotto la guida di Giancarlo Giorgetti, è riuscito a trasformare una banca decotta, distrutta da anni di malagestione e di cattive commistioni con le amministrazioni rosse della Toscana, nella reginetta del ballo con cui tutti ora vogliono fare due passi di danza. Anche chi ha la memoria corta non può essersi dimenticato il salasso dei soldi dei contribuenti per tenerla in vita nel 2016 e l'incapacità dei precedenti governi di rianimare la banca. E devo dire che, insomma, sicuramente ricorderete anche la sorpresa, per chi appunto non si occupa stabilmente di questi temi, l'anno scorso, quando appunto proprio il Monte dei Paschi di Siena disse adesso ci compriamo Mediobanca. Insomma, era veramente, rispetto a come era messa Monte dei Paschi di Siena solo 10 anni prima, una notizia incredibile. E poi questo è stato. In tutto questo, chiudiamo. L'ultima lettura che vi consiglio è quella di Federico Fubini, di nuovo sul Corriere della Sera, perché Federico Fubini prova anche a spiegare per quale motivo proprio adesso, diciamo, ci sia stata questa mossa e che cosa, insomma, abbia spinto a intervenire adesso. E scrive, quindi, a pagina 9 del Corriere: dietro la nuova fiammata di piani di fusioni e acquisizioni in Italia si fanno sentire anche due fattori di poche settimane fa. Il 14 maggio il principale indice di borsa di Milano, il FTSE MIB, è tornato a toccare per la prima volta dall'inizio del secolo i 50.000 punti. Più 23,5% in un anno, ma sotto la superficie, se tutto appare tornato com'era, tutto nella sostanza è diverso. Nota Brightside Capital che nel 2000 i titoli delle telecomunicazioni del tech pesavano il 40% dell'indice e oggi l'1,4. Invece le banche erano marginali, ma oggi le banche contano il 37% del valore di un mercato azionario italiano, risalito vicino ai massimi storici. C'è poi un secondo elemento che alza la febbre in un settore da sempre frammentato. 10 giorni fa la Banca Centrale Europea ha detto ai principali istituti dell'area euro che devono investire molto di più sulla cyber security. Claude Mythos, l'intelligenza artificiale in grado di indicare falle nascoste nelle difese digitali delle banche, è solo il sintomo più evidente delle nuove minacce. Per farvi fronte, con i relativi costi, il settore del credito ha sempre più bisogno di economie di scala e sofisticazione. Si aprirà uno scarto crescente fra banche locali e gruppi almeno nazionali e gli andamenti di borsa danno sicurezza all'intero settore per accelerare il processo. Non è dunque solo una machiavellica partita di potere fra capitani della finanza. Certo, conta il risultato confuso dell'intera raffinata operazione partita con l'incompleta uscita del governo dal Monte dei Paschi, perché anche qui dentro il Monte dei Paschi il governo ha ancora una quota del 4,9% dell'azione, anche questo va ricordato. E però, dice ancora Fubini, venuta meno una regia visibile nel sistema, tutto torna in gioco. Molto più di recente conta anche che l'amministratore delegato del Banco BPM, Giuseppe Castagna, abbia avuto la netta sensazione che Intesa San Paolo con Viper stessero preparando un'offerta pubblica d'acquisto su MPS. E di qui quindi la lettera approvata ieri all'unanimità dal Consiglio di Banco BPM e quindi ovviamente anche dai rappresentanti del Crédit Agricole, che sono i primi soci al 20%, che propone una fusione fra pari a Siena. sembrava la prima mossa, era in realtà la reazione, appunto, alla mossa imminente da parte di Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, e dell'amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, perché il gruppo assicurativo è il primo azionista di Biper, e quindi, dice ancora Fubini, è altamente probabile che il manager di Intesa non abbia lanciato la fase operativa senza un passaggio, appunto anche solo formale, a Palazzo Chigi. Quindi anche qui ci viene detto, viene confermata questa notizia. Vedremo che cosa succede. Appunto, direi che forse mentre io sto parlando già qualche novità è stata espressa. Intanto, giusto per parlare di fusioni e di questioni, c'è una lunga intervista, veramente molto molto lunga, oggi sul Foglio, di Salvatore Merlo all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, questo perché il Foglio ha fatto la sua festa a Venezia l'altro giorno, e quindi oggi trovate sul Foglio una lunga intervista a Nordio, il ministro della giustizia, una lunga intervista al ministro della salute Schillaci, la lunga intervista al amministratore delegato della RAI Rossi, e ovviamente si parla di telemeloni, si parla di insomma, possibile nuovi amministratori delegati, eccetera, eccetera, e c'era, ecco qua, si parla del possibile di un mercato più competitivo, vabbè, insomma, questo per dire però che... ecco qua, quando ha parlato di fusione, Salvatore Merlo chiede a Giampaolo Rossi di commentare questa notizia. Dice: in un'intervista che gli ho fatto di recente, Giovanni Minoli suggeriva che, mancando poco alla fine di questa amministrazione, un anno circa, si potrebbe dare un grandissimo segnale di movimento e di idee trasformando Rai 2 in una rete all news. È una cosa possibile? E lui qui risponde però che sono almeno 15 anni che si parla di condensare tutti i telegiornali e di farli diventare un'unica testata, non solo per risparmiare, ma anche per fare un servizio migliore. Io, dice, ascolto sempre con grande attenzione i grandi maestri come Minoli e Freccero, perché ho lavorato con loro, eccetera. Dice: però noi non possiamo non tener conto che la televisione è cambiata tantissimo e non dobbiamo correre il rischio di applicare al segmento dell'informazione modelli anni 90 o inizi anni 2000, che non hanno più attinenza con la realtà. La RAI che era di Minoli, di Freccero, era una RAI innanzitutto molto più ricca di questa. E insomma, dice, noi oggi dobbiamo applicare un processo di innovazione tecnologica, dobbiamo fare una gara pubblica europea, però appunto dice noi ce l'abbiamo già un canale all news, si chiama RAI News 24, è un canale lineare, così come ha un portale puro di informazione libera che è RAI News. Quindi insomma, no, nessuna possibilità. Mentre invece e poi appunto si parla lui dice che non c'è telemeloni, sostanzialmente questa è la cosa interessante. Si fa accenno anche a quello che aveva detto Mentana qualche giorno fa, dice, fa notare l'intervistatore Salvatore Merlo, che il direttore Mentana ha descritto il passaggio da una sorta di teorica Rai 3 a una teorica alla 7 come un passaggio di visione culturale. Oggettivamente oggi la 7 è una rete che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, con un forte e molto abile posizionamento, con un forte taglio culturale, diciamo così. E il ragionamento che ha fatto Mentana, penso di averlo interpretato così, un tempo questo ruolo lo copriva Rai 3, adesso Rai 3 è diventato un'altra cosa, e quindi quel pubblico che ha una forte caratterizzazione, potremmo dire ideologico-culturale, si è trasferito sulla 7. Da amministratore delegato della Rai lo rivendico come un grande successo mio. Perché? Perché Rai 3 negli ultimi 15 anni era un'anomalia del servizio pubblico. Al di là del valore di molti prodotti, al di là del valore professionale di molte persone che ci lavoravano, era quella che voi giornalisti chiamavate Tele Kabul, un canale diverso rispetto alla rete di Angelo Guglielmi che doveva raccontare il sociale. Quindi, insomma, tutto sommato, è riuscito a espellere, diciamo, sostanzialmente un bubone, ecco. Al di là di questa valutazione, ovviamente sua personale, però, visto che appunto stiamo parlando di fusioni e aggregazioni, una nuova CNN, diciamo una Rete All News,

eccetera, eccetera. E quindi che cosa succede? Scrive Stefano Iannaccone su Domani. Lo sbarco dell'editore greco Theo Kriakou sta per rivoluzionare il settore dell'informazione, anche televisiva. Non c'è infatti solo l'acquisizione del gruppo Gedi, radio comprese, ma anche il progetto, come anticipato dal Sole 24 Ore, di una CNN italiana. Insomma, un investimento a tutto tondo nel mondo dell'informazione attraverso la branca italiana di Antenna Group, già pronta a cooperare con DAZN. Il nuovo telegiornale, nell'ambito della rete All News, potrebbe essere curato sul digitale per conto di Nove, che oggi è del proprietà del gruppo Warner Bros. Il nome preferito per il ruolo di direttore è quello di Enrico Mentana, attualmente al timone del TG di La Sette, che ha plasmato a propria immagine e somiglianza. Sarebbe il segnale di Kriakou per irrompere con un colpo ad effetto nel mercato dell'informazione audiovisiva italiana. Nei mesi scorsi non sono mancate le voci di un possibile addio di Mentana alla rete di Urbano Cairo, proprio per un approdo al 9 in caso di potenziamento del settore informativo. Frasi sibilline, retroscena su trattative, ma poi è tornato il sereno. O comunque c'è stata una tregua. Fatto sta che il giornalista è rimasto al proprio posto. E però, dice ancora Iannaccone, non sono passate inosservate le recenti parole al Festival di Dogliani, molto critiche nei confronti della linea editoriale. Tutti i programmi della Sette hanno la stessa impostazione, hanno gli stessi ospiti, hanno lo stesso orientamento. Una televisione che sicuramente ha ospitato, penso almeno un centinaio di volte nell'ultimo anno solare Schlein e Conte, e solo due volte Crosetto, ha detto Mentana, pur ammettendo comunque che la strategia funziona da un punto di vista di mercato. Vedremo appunto fusioni o non fusioni. Torniamo a parlare invece di, ahimè, di guerra, che se non ci fosse stata questa notizia sarebbe, come abbiamo visto, stata la notizia di apertura ancora dei giornali. Infatti, ecco, per esempio lo stesso Domani ha come primo titolo la grande sfida fra Intesa e BPM. L'altro titolo di taglio basso è Libano, Bibi scarica Trump e attacca, fa il paio con quello della Stampa. Anche la Stampa ha questo titolo, diciamo così, taglio alto, anche se poi quello centrale è dedicato a Montepaschi. Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana. E poi con una riflessione molto interessante di Giordano Stabile, se il Libano diventa lo scalpo di Bibi. Questo aspetto sicuramente molto interessante, eccolo qua, lo andiamo a vedere a pagina 4 della Stampa. Perché la vittoria si decide in Libano, scrive Stabile, e che così racconta. Il re israeliano sulla strada per Nabatia, che ha ucciso il generale Bissan Sabra, comandante della 7ª brigata dell'esercito libanese, è arrivato poche ore dopo il duro discorso del presidente Youssef Aoun contro l'Iran e la richiesta di smetterla di interferire con il destino del Libano. Aoun aveva appena strappato un cessate il fuoco, per quanto fittizio, che almeno salvava Beirut. È durato poco. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi gli aveva replicato e chiesto di occuparsi del vero nemico, cioè Israele. Ma il punto è un altro, dice Stabile. Il fronte libanese è diventato centrale nella guerra, a questo punto dei 100 giorni tra lo Stato ebraico e la Repubblica Islamica, quanto e forse più del Golfo. Donald Trump ha cercato di disinnescarlo nella telefonata, you are fucking crazy, sei pazzo con Benjamin Netanyahu, ma il premier israeliano è andato avanti e ha colpito Beirut, non per follia, ma per calcolo. Il fronte del Golfo è finito in uno stallo, un pareggio, i Pasdaran hanno bloccato il traffico petrolifero e hanno visto a loro volta i propri porti bloccati, hanno inflitto gravi danni a 17 basi americane nella regione, ma non hanno ottenuto il ritiro delle truppe americane. I negoziati servono a certificare questo pareggio. Fine delle sanzioni, ritorno del traffico marittimo. Il pareggio però crea una nuova equazione.

0: e cioè che Teheran ha ora più voce in capitolo negli affari regionali, assume un ruolo non stato paria che può usare solo il terrorismo, ma che si siede a un tavolo con la prima potenza mondiale. Non usa più le milizie alleate come deterrente, le protegge di più, si erge a protettore di un intero paese, il Libano. L'insistenza nel legare la tregua dei paesi del paese dei cedri con i negoziati, la linea rossa posta a Beirut che lo stesso Trump ha cercato di far rispettare, significa questo. Ma per il governo israeliano accettarlo ha il valore di un passo indietro. Perdere la libertà di manovra nei confronti dei paesi vicini rimette in discussione la postura di prima forza militare in Medio Oriente, conquistata nel 67, ribadita nella campagna dell'82-83 e consolidata con i cambi di regime e la balcanizzazione di Siria e Libano. E poi, insomma, quindi questo, cioè questo aspetto sicuramente. Un altrettanto interessante, diciamo così, per quello che riguarda il Libano è un vero e proprio dossier, eccolo qua, così lo chiama Marta Serafini, che troviamo già subito a pagina 2 del Corriere della Sera, il dossier Libano e i beni congelati, i due ostacoli a un vero accordo. Quindi quello che scriveva Stabile, più diciamo così l'interpretazione che gli elementi che mette insieme Marta Serafini. Anche lei scrive così: 60 giorni di cessate il fuoco, poi la matassa negoziale si è ulteriormente ingarbugliata intorno appunto al destino del Libano e allo sblocco dei 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. A riaccendere la miccia è stato l'ultimo raid israeliano sulla capitale libanese, insieme ai nuovi ordini di evacuazione per tiro che ha provocato la reazione di Teheran. Più che una risposta decisa e dolorosa, come aveva minacciato Ebrahim Rezai, portavoce della Commissione parlamentare iraniana per gli affari esteri e la sicurezza nazionale, quella andata in scena finora appare come un'escalation contenuta. Per il momento colpisce il nord di Israele, non Tel Aviv o Gerusalemme. Fonti vicine al governo libanese osservano che se l'Iran disponesse davvero di leve capaci di costringere Israele a ritirarsi dal Libano o di obbligare gli Stati Uniti a cambiare posizione, le avrebbe già usate. Il Libano, ci ricorda, scusate ancora, il Corriere della Sera, è entrato in conflitto il 2 marzo quando Hezbollah ha lanciato razzi contro Israele in rappresaglia per un attacco israeliano che aveva ucciso la guida suprema dell'Iran. Israele ha risposto con una campagna aerea su tutto il paese e con un'invasione di terra nel sud intensificatasi nelle ultime settimane. Dal 17 di aprile è formalmente in vigore un cessate il fuoco, ma la tregua, abbiamo visto appunto, è stata violata a più riprese da entrambe le parti. E questo insomma è quello che scrive intanto Marta Serafini. La questione libanese, i nuovi venti di guerra, come li chiama il Corriere della Sera nel suo titolo di taglio centrale, fra Israele e Iran, che appunto però vedono come punto di caduta di nuovo il Libano, sono sicuramente un tema. L'altro tema che avrebbe trovato verosimilmente altrettanto spazio, probabilmente sulle prime pagine, sarebbe stato quello invece della guerra in Ucraina e in particolare dell'incontro che c'è stato a Londra, se non altro più che diciamo per l'interesse vero o il peso vero di questo tipo di incontri, per le polemiche politiche che lo avevano anticipato sul fatto che Meloni non fosse andata all'altro vertice del Montenegro, oggi la stampa questo vertice dei volenterosi con Zelensky lo racconta a pagina 8. con l'articolo di Marco Varvello propone anche la stampa, dice che gira la voce di una proposta di mediazione invece di Roman Abramovic. Finora avevamo visto Schröder, adesso si parla di Roman Abramovic, oligarca russo molto influente vicino al Cremlino, però a lungo ha vissuto a Londra, dove fra l'altro è stato presidente della squadra di calcio del Chelsea. E già nel 22 Abramovic, sicuramente qualcuno se lo ricorderà, aveva assunto il ruolo di mediatore nei negoziati di pace fra Mosca e Kiev, poi falliti quelli in Turchia. Scrive Varvello che appunto il vertice di Londra rilancia questo accordo tra Macron, Merz e Starmer, quindi Francia, Germania e Regno Unito, subito tregua, Mosca risarcisca Kiev, piano di aiuti e cooperazione nell'industria militare, e poi annuncia anche che oggi Zelensky incontrerà di nuovo Re Carlo. Il senso, diciamo così, di questo vertice a tre lo spiega Stefano Stefanini nella pagina accanto: un messaggio diretto allo zar deve trattare, l'Europa non si sfila, e con una grafica abbastanza di facile lettura la stampa ci spiega anche che la Russia perde terreno in Ucraina per la prima volta. Quindi fa vedere le aree di chilometro quadrato controllate dall'esercito russo nel febbraio del 22 e poi la variazione mensile nell'ultimo anno. Questo aspetto viene poi sostanzialmente confermato, lo vediamo anche negli altri quotidiani, anche se prendo per esempio la cronaca di Repubblica, anche qui siamo a pagina 6, quindi abbastanza vicini, avanti nelle prime pagine della foliazione, fra l'altro con la fotografia appunto di Merz, Zelensky, Starmer e Macron davanti al numero 10 di Downing Street con le bandiere. Ecco perché ve lo segnalo Repubblica, perché in realtà c'è un articolo di Lorenzo De Cicco, nel taglio basso della pagina in cui si parla di questo vertice, in cui si racconta che Palazzo Chigi sfrutta l'esclusione per rilanciare il patto con gli Stati Uniti, perché in realtà noi non è che dovevamo essere invitati, questo formato a tre c'è già stato, però la tesi esposta da De Cicco è che tutto sommato per Palazzo Chigi in realtà non è stato un problema non andare. Ufficialmente, scrive, le fonti di Palazzo Chigi minimizzano l'assenza, o meglio l'esclusione, dicendo che quello di Londra è il solito raduno delle tre che da sempre si coordina sull'Ucraina. Discorso diverso per il governo italiano è pensare di trasformare questo formato ristretto nell'interlocutore europeo al tavolo di trattative fra Mosca e Kiev, quando ci si arriverà. Mentre invece, dice, per l'esecutivo di Roma l'opzione minima è che a trattare sia un format più largo, le 5, che appunto è quello che conclude l'Italia e la Polonia, e ovviamente la Commissione europea non può essere tagliata fuori, però appunto ci sono anche tutta una serie di vantaggi, perché in questo modo essere fuori da questa iniziativa nel momento in cui non è chiaro bene l'orientamento della Casa Bianca può evitare di compromettere ulteriormente i rapporti con Donald Trump, già burrascosi da un paio di mesi. E quindi fra l'altro manca una settimana al vertice del G7 a Evian nell'Alta Savoia, e lì si vedrà. Ma ci sono anche ragioni di politica interna. La Lega infatti teme la concorrenza a destra della nuova creatura politica di Vannacci, Futuro Nazionale, che spinge smaccatamente per riaprire il dialogo con Putin. L'esecutivo sin qui ha sempre continuato a garantire pubblicamente il sostegno a Kiev, ma lontano dai riflettori gli aiuti all'Ucraina stanno via via diminuendo, così ci informa Repubblica a proposito dei nostri aiuti. E Dopodiché, per esempio, ecco, se io prendo il Quotidiano Nazionale, sul Quotidiano Nazionale viene intervistato l'ambasciatore Michele Valensise, che è il presidente anche dell'Istituto degli Affari Internazionali, lo IAE, lui è stato anche segretario generale della Farnesina, e Valensise dice che in realtà, insomma, il nostro governo non è affatto isolato, perché appunto poi al vertice del 14 di luglio, il vertice europeo, ci saremo, non c'è alcuna ragione per disertare. E dice, insomma, a volte semplicemente si creano dinamiche negative anche personali che dovremmo evitare, però tutto sommato, insomma, parla di una Meloni che non è, anzi, assolutamente isolata. Detto questo, invece è interessante, diciamo così, il racconto che aggiungiamo, diciamo l'altro tassello che possiamo aggiungere a questo racconto, che troviamo sul Giornale, perché sul Giornale, nelle due pagine dedicate appunto a questo vertice, pagina 4 e pagina 5, c'è un articolo di Gian Michele Sin che così è titolato: deficit alle stelle e sondaggi in calo, ma Putin non cede, la via è il petrolio. Quindi sì, perderà terreno la Russia, però, scrive Michele Sin, un 3+1 scavalcato dai fatti e dal niet di Mosca. Difficile interpretare diversamente l'incontro di ieri sera a Londra tra il padrone di casa Keir Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. Un incontro al termine del quale i tre leader, autonominatisi avanguardia dell'Europa, avrebbero dovuto sottoporre al presidente ucraino Zelensky, arrivato in serata a Downing Street, le loro idee per una presunta trattativa con la Russia di Putin. Un'idea che, come capita ormai dal febbraio del 22, non tiene conto delle reazioni del presidente russo, un presidente che, parlando al Foro Economico di Pietroburgo, ha liquidato come carta straccia la missiva con cui Zelensky proponeva un incontro faccia a faccia, e così siamo alle solite: il terzetto europeo continua a cullarsi in proposte inconcludenti, il cui unico risultato è l'ennesima stretta di mano con un presidente ucraino. Ma l'incontro di Londra è forse ancora più surreale. Dimentichi delle delusioni incassate fra il 22 e il 23, quando una Russia, data ormai per quasi sconfitta, riprese a mangiarsi i territori del Donbass fino a controllare oggi tutto il Lugansk e l'85% del Donetsk. I tre leader sembrano illudersi che qualche decina di droni arrivati a destinazione tra San Pietroburgo, la Crimea e i territori occupati stiano mettendo in ginocchio la Russia. Di certo quei colpi rendono più difficile gestire i costi di una guerra che, stando a un rapporto del ministro delle finanze russo Anton Siluanov, spinge la federazione verso un deficit di fine anno superiore ai 5.000 miliardi di rubli, che sono circa 59 miliardi di euro. E sicuramente quei colpi scuotono sia i vertici militari del Cremlino sia l'opinione pubblica, ma non nel modo in cui li interpretiamo noi europei. Certo, il consenso di Putin è per la prima volta in calo dopo 3 anni, ma la maggior parte dei russi, pronti a rimproverargli qualcosa, non vuole la fine della guerra, bensì una risposta più decisa e determinata agli attacchi di Zelensky. Dunque, in questa situazione è assai difficile che le proposte di dialogo o tregua avanzate da un'Europa convinta di poter semplicemente congelare la linea del fronte possano portare da qualche parte. Ora, questa, diciamo così, impostazione è interessante che la si trovi appunto sul Giornale. Chiude, diciamo così, con una riflessione interessante anche Maurizio Molinari su Repubblica, che però da, diciamo così, un'impostazione decisamente diversa, perché secondo Molinari il summit di Londra segna una duplice svolta nella reazione dell'Europa all'aggressione russa dell'Ucraina. Per la prima volta, infatti, Mosca è in evidente difficoltà sul fronte militare e dunque il Club dei Volenterosi può prendere l'iniziativa, puntando a sostituirsi agli Stati Uniti nelle vesti di mediatori, facendo leva sul rafforzamento sul campo delle forze di Zelensky. Il cambiamento nasce da quanto sta avvenendo nelle trincee. Gli ucraini hanno strappato all'avversario più territorio di quanto ne hanno perso. Quindi questa, diciamo così, impostazione che avevamo già visto anche sulla stampa viene riproposta anche qui. E appunto dice, in questa continua ancora Molinari scrivendo che questa situazione rovesciata con Zelensky che per la prima volta appare in vantaggio sulla strategia e quindi arriva a Londra non solo per chiedere aiuti ma soprattutto per proporre soluzioni ai tre paesi, Gran Bretagna, Francia e Germania, che guidano il fronte dei volenterosi. La proposta di Zelensky è di vedere i tre partner europei sostituire gli Stati Uniti nel ruolo di mediatori con la Russia per arrivare alla fine del conflitto. Da quando Trump è stato rieletto alla Casa Bianca sono stati gli Stati Uniti a tentare di negoziare una fine del conflitto, arrivando ad avanzare le proposte più filorusse mai immaginate, ma scontrandosi sempre con l'inetta a raffica di Putin. Tali e tanti fallimenti della diplomazia di Washington spiegano perché Trump fa sapere, ho tentato di tutto con Putin e Zelensky, ora provino da soli a mettersi d'accordo. E insomma, per cui questo è. Ora vedremo però, perché in realtà l'Europa è parte in causa di questa guerra, difficile che possa anche davvero avere un ruolo di mediatore, che non significa che non si deve sedere al tavolo, però insomma vedremo. Intanto, visto che abbiamo parlato di Vannacci, strepitosa vignetta, oggi è lunedì e quindi Macox incarta il Foglio con una sua vignetta in cui c'è un deputato che dice, fa una diretta col telefonino puntato in faccia e parlando appunto al telefonino dice: voglio spiegare ai miei follower che fuoriesco da Futuro Nazionale perché non è più il partito delle origini al quale sembra solo ieri che aderì con entusiasmo, era ieri! Sul serio, ieri alle 11:32, cazzo, sembrano secoli. Questo perché diciamo che c'è un certo Andy Rivieni, soprattutto Andy, il Rivieni non c'è ancora tanto, ma comunque sono tanti quelli che stanno, tanti, insomma, sì, vabbè, per Futuro Nazionale tanti, quelli che stanno andando in questo partito, insomma bisogna anche capire poi che fine farà e se ci sarà una possibilità di aggregarlo oppure no, se resterà fuori oppure no. Vi segnalo intanto, insomma, abbiamo visto no, esponenti di partito dire per carità mai più, in questo caso dalla Verità ci viene proposta un'intervista a Riccardo Molinari, che è il capogruppo della Lega alla Camera, viene intervistato da Federico Novella e dice: con Vannacci un'intesa è impossibile, siamo incompatibili con uno che inneggia alla decima Hamas, dobbiamo rappresentare il Nord. E poi parla ovviamente anche dell'Unione Europea, che dice parla solo di armi e ci condanna alla dipendenza energetica da altri paesi, quindi forse su questo c'è, diciamo così, una comunione, una visione comune, ma per quello che riguarda appunto invece il Vannacci in sé, c'è proprio questa preclusione. Vi segnalo anche che a fianco, nella pagina a fianco, c'è un'altra intervista, invece in questo caso a Vladimiro Crisafulli, che è il nuovo sindaco di Enna, che è stato rieletto con il 64% dei voti, insomma, e che si autodefinisce cacicchio sostanzialmente, per cui dice: se non si mette mano al PD perderemo ancora le elezioni. Noi cacicchi siamo quelli che la gente riconosce. De Luca e io abbiamo vinto senza simbolo, ci sarà un motivo. E poi dice: basta con la manfrina delle primarie, romperò i coglioni pure alla Schlein, ma si deve rassegnare, i 5 Stelle non la voteranno mai, bisogna allargare la coalizione a Forza Italia. Questo è quello che dice Teresa Fulli, fra l'altro andando contro una non è una voce, insomma, che vuole Schlein eletta segretaria del Partito Democratico soprattutto grazie ai voti dei grillini. Ma detto questo, o comunque teniamolo presente, c'è il tema appunto di questo Partito Democratico dal quale, a proposito di vai e vieni, al contrario di Vannacci, stanno uscendo persone, in particolare ovviamente ha fatto molto molto scalpore l'uscita di Picerno, perché è un elemento pesante, importante di quel partito, è stata un elemento pesante, importante, tra l'altro vicepresidente del Parlamento europeo. A favore del movimento che lei ha lanciato, per esempio, che si chiama Spazio Pubblico, ieri se ne parlava, insomma, in un paio di interviste, oggi su Quotidiano Nazionale viene per esempio sentita Paola Concia che viene dal Partito Democratico, in realtà addirittura dal PC, così ci spiega il Quotidiano Nazionale, viene dal PC, poi Partito Democratico, dal PDS, poi DS, poi PD, è stata anche deputata, adesso si è allontanata dal Partito Democratico e ieri ha aderito pubblicamente e ufficialmente a Spazio Pubblico, questo movimento fondato per ora da Pina Picerno, e viene intervistata da Cosimo Rossi e quindi dice che sostanzialmente, ed è interessante perché insomma a un certo punto risponde lei dice che ha aderito perché non è un partito, non è una corrente, appunto è un movimento che vuole mettere insieme persone che oggi non si riconoscono più nel fatto che questa politica selvaggia senza dialogo sembri un destino ineluttabile. Tanta gente o non va a votare oppure diventa integralista. Noi siamo persone europeiste, democratiche, liberali, che però non si riconoscono in questi estremismi e vogliono ragionare sul futuro. E poi però ne ha anche per, diciamo così, l'area liberal-democratica, perché, che appunto finora, come sapete, è proprio molto parcellizzata, e lei dice: in quest'area liberal-democratica, riformista, europeista, c'è un tasso eccessivo di testosterone, personalismo e volontà di chiudersi nei recinti. La proposta di Picerno vuole rompere questo schema. Ho deciso di aderire alla sua richiesta per farlo. Mi auguro appunto serva come riflessione anche per quel bullismo testosteronico che allontana le persone. Vogliamo un luogo più attrattivo e accogliente tra polarizzazione e bullismo testosteronico. Lo ripeto 3 volte, tante volte non si fosse capito. Forse insomma è solo l'intervistatore che gliel'ha fatto ripetere. Comunque mi aveva fatto un po' ridere questa cosa, che però era evidentemente insomma un messaggio abbastanza chiaro dei vari leader che possiamo trovare in quell'ambiente, in quell'ambito, e che insomma proprio tanto accomodanti non sono. e qualcuno però è contento, insomma, sembra aver recepito, comunque se non altro, almeno a parole dice che come idea questa del movimento gli piace. Sto facendo riferimento per esempio a Carlo Calenda, che viene nominato nell'articolo siglato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 15, che lo definisce un passo importante, è stato uno dei primi ad aderire, e dice: Azione lavorerà con Spazio Pubblico, che rappresenta un passo importante per costruire un'offerta politica liberale, europeista e distante dal bipopulismo. C'è anche in questa stessa pagina un'intervista a Stefano Bonaccini, invece, il quale Stefano Bonaccini, che avrebbe potuto essere il segretario al posto di Elly Schlein se appunto non avesse perso, dice: non sottovaluto gli AD, ma difendo anche la dignità del PD, e appena dico noi siamo europeisti, chi se ne va non faccia la caricatura di questa comunità. Anche questa intervista è siglata da Maria Teresa Meli, e dice però, insomma, appunto lui dice: mi dispiace perché del fatto che se ne sia andata, perché a Pina voglio bene, e quando qualcuno se ne va non è mai una buona notizia, anche se non ne condivido le ragioni, perché il PD è fortemente europeista e perché a Bruxelles in questi 2 anni abbiamo votato nello stesso modo nel gruppo dei socialisti e democratici la quasi totalità dei provvedimenti. E però questa domanda non gli è stata fatta a caso, gli è stata fatta perché, fa notare Meli, sui social comunque si era scatenata una canea contro Pina Picerno già da tempo, ma dall'attuale dirigenza del Partito Democratico non è mai arrivata una parola di solidarietà. E lui dice: noi della delegazione europea di cui faccio parte, a Pina abbiamo sempre espresso solidarietà. È vero che nella base c'è anche chi la pensa diversamente su queste uscite, ma io ho sempre difeso e rivendicato il valore del pluralismo, e la stessa segretaria Elly Schlein ha usato parole che condivido. Mi permetta però di aggiungere un elemento di metodo. Accade spesso che per motivare le ragioni della propria uscita si finisca per fare la caricatura della comunità di cui hai fatto parte fino al giorno prima, quella che ti ha sostenuto e magari valorizzato in ruoli di primo livello politico istituzionale. Io rispetto tutte le scelte e mi rammarico quando le strade si dividono, ma difendo anche la dignità dei nostri elettori e militanti, che nella gran parte dei casi fanno politica e impiegano il proprio tempo senza mai aver chiesto nulla in cambio. Insomma, le sta rinfacciando un po' il posto che lei occupava. Però detto questo, vabbè. Però ancora non è molto ben chiaro come funzionerà e che cosa succederà. Intanto però, appunto, manifestazioni di interesse ci sono. Per esempio, sulla Stampa vi segnalo quella di Marianna Madia. Come sapete, anche Marianna Madia è una di quelle che a un certo punto se n'è andata dal Partito Democratico. Questa volta è intervistata sulla Stampa da Francesca Schianchi, e anche lei dice: lavoro per i riformisti, serve una forza che bilanci il peso del Movimento 5 Stelle, e quindi parla insomma di Picerno, e dice che un altro campo largo è possibile, ripete Marianna Madia, dopo 18 anni nel PD. Un mese fa ha lasciato il partito ed è approdata da indipendente nel gruppo di Italia Viva, che quindi comunque sta, diciamo così, in quella collocazione. Prima di lei se n'erano andate Anna Maria Furlane ed Elisabetta Gualmini, ora anche un'altra esponente della prima ora, l'eurodeputata Pina Picerno, e quando le viene chiesto che segnale è, lei dice: io parlo per me, ma penso semplicemente di essere più utile per la mia storia a provare a costruire una forza riformista dentro al centro-sinistra ma fuori dal PD. Qual è il problema del PD? Il PD, dice, oscilla da tempo intorno alla stessa percentuale, anche se più alta, di com'era quando Schlein è diventata segretaria. Anche i 5 Stelle sono più o meno stabili, non basta per battere la destra, per costruire un buon centro-sinistra dal punto di vista qualitativo e competitivo serve una nuova forza riformista. E non è polemica nei confronti di Schlein, però insomma dice sostanzialmente questa prevalenza, diciamo, del Movimento 5 Stelle non è quella che lei auspica. A proposito di persone che se ne vanno, sul tempo si dà per pronto all'addio anche Giorgio Gori, l'ex sindaco di Bergamo, l'ex dirigente Mediaset, no, forse era Fininvest quando c'era lui, mi ricordo. Uno che la televisione l'ha fatta tanto e anche abbastanza bene. E quindi scrive Edoardo Sirignano: non solo Picerno, Gori verso l'addio. Gori è uno, insomma, non sarebbe, diciamo così, una sorpresona, ecco, perché fa parte di quel gruppo di deputati che hanno mostrato più di una volta insofferenza verso certe uscite del Partito Democratico. In tutto questo, cosa succede nel frattempo? Succede che Meloni viene elogiata dal Times per la sua permanenza al governo, e ce ne dà notizia il giornale, solo il giornale, il quale giornale rilancia invece, a proposito così di cose di cui non si occupano magari molto gli altri, ho trovato giusto un colonnino sul Corriere della Sera, ma poco altro, invece il giornale oggi ritorna con molta evidenza sulla storia di Modena. Perché? Che è successo a Modena? L'ha raccontato l'altro giorno il giornale. C'è stata una manifestazione che ha visto riunite alcune alunni di scuole elementari con una celebrazione islamica a Modena con migliaia di fedeli, avvenuta 2 settimane fa alla presenza del sindaco del Partito Democratico Massimo Mezzetti, e poi c'è stato anche, diciamo così, questo intervento, come dicevo, che ha visto alcuni bambini di diverse classi elementari coinvolte, addirittura a cui alla fine è stato anche fatto cantare questo Free Palestine. Il problema è che tutto questo è, al di là, insomma, già forse uno potrebbe storcere il naso, diciamo, ma è avvenuto alla presenza di una persona indagata, sapete, nell'ambito di quell'inchiesta partita da Genova sui finanziamenti proprio ad Hamas. Questo Yazi, che secondo il sindaco era lì come interprete, e oggi Giulia Sorrentino ci racconta che, insomma, adesso quest'uomo indagato appunto dalla procura di Genova in quanto storico braccio destro di Mohammad Hannoun ha parlato ai microfoni dell'ANSA e ha accusato il giornale di voler macchiare i palestinesi, perché appunto hanno denunciato il suo intervento. In realtà a Modena, insomma, la cosa ha fatto un certo scalpore, e però lui definisce questa polemica assurda, creata sul nulla, e dice: stanno cercando e stanno riuscendo ad allontanare le persone da me. E però insomma, era quello che scriveva dei post sul 7 ottobre, benedicendo e inneggiando al 7 ottobre. Vabbè, insomma, detto questo, ci sono due pagine che il giornale dedica, ripeto, a questa vicenda, mentre invece non se ne parla praticamente per niente negli altri giornali. Invece si parla moltissimo. E poi, a proposito, visto che vi avevo detto del tempo, ecco, il tempo propone questa inchiesta che era poi anche quella da cui era partita l'inchiesta di Genova, ecco i soldi dall'Italia a Hamas. i file contabili dell'operazione Domino, un reticolo di legami solidi e storici, documenti, prove, intrecci e il giro di Annun, cioè quello appunto dell'inchiesta di cui parlavamo, se volete leggere i dettagli. Invece vi dicevo, tutti ritornano in un modo o nell'altro sulla storia di Nicole Minetti, perché chi, riprendendo la notizia che era stata pubblicata ieri dal Corriere della Repubblica, chi andando avanti, la teste principale, questa massaggiatrice Graziella, come sapete, è andata da un notaio e ha ritrattato tutto. La Verità ne fa titolo di apertura: la Minetti fa il festino alla sinistra, anti-berlusconismo boomerang, questo è il titolo della Verità. Cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda Graziata Dal Colle. La super testimone dal notaio dice di non sapere nulla delle cene eleganti al ranch, e quindi, dice la Verità, la maxi causa di Cipriani al fatto, avviata negli Stati Uniti, si fa pesante. Ma non è che la vicenda è chiusa, anzi, il Fatto Quotidiano oggi, bruciandosi, immagino, tutte le fonti possibili e immaginabili da qui in avanti, perché vorrei, mi chiedo chi mai si fiderà più, pubblica una gran parte degli audio e dei testi, degli SMS, dei WhatsApp che si sono scambiati il cronista del Fatto Quotidiano, Thomas Mackinson, e questa signora Graziella, che appunto è una cosa che di solito non si fa. Fra l'altro era una di quelle che lei rimproverava il fatto di averla alla fine esposta, insomma di non aver tutelato il suo anonimato. Sul Fatto trovate fra pagina 2 e pagina 3 fitto tutto questo scambio di messaggi, le chat e gli audio, tutti i racconti di Graziella prima del dietro fronte. E la, diciamo così, motivazione che dà il Fatto Quotidiano alla ritrattazione della donna è che in realtà la testimone, spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio. Questa, ripeto, è l'interpretazione del fatto. Potrebbe anche esserci una lettura diversa, e cioè che fosse una mitomane o una persona semplicemente molto arrabbiata con Cipriani perché aveva lavorato per qualche mese per lui, poi basta, e forse aveva delle rivendicazioni, diciamo così, di tipo economico. E questo noi appunto in realtà ancora non lo possiamo sapere, però insomma, ripeto, ci possono essere diverse spiegazioni al fatto che lei poi abbia deciso abbia prima detto delle cose e poi abbia deciso di ritrattare. Comunque, questo è, e sul Fatto Quotidiano ne trovate tutte le cose che peraltro avevamo già letto, cioè non è che ci sono cose nuove, semplicemente di questo si parla. Per giusto affinità, si continua a scrivere anche della violenza che un senatore di Forza Italia avrebbe inflitto a una imprenditrice che era andata a trovarlo per proporgli evidentemente di comprare del vino, così sembra. In questo caso è Repubblica che dà più risalto a questa storia, essendo peraltro il giornale che A l'aveva tirata fuori e B quello che oggi ha anche l'intervista a questa imprenditrice, che rimane giustamente anonima e dice: io ero bloccata dallo shock, adesso pure insultata, ma ho detto solo la verità. Perché insultata? Perché la risposta di questo senatore Francesco Silvestro, oltre a dire che no, per carità, lui non era stato, che va bene, cioè è normale che uno tenti di difendersi, è stata particolarmente sgradevole quando ha detto che comunque sicuramente non poteva essere successo, perché lui è un bel ragazzo e la signora è invece una signora normale. riprende e diciamo così fa una bella reprimenda sul giornale la collega del giornale, perché insomma, anche se uno può essere vicino politicamente a certe idee, però certe frasi sono del tutto inaccettabili, quindi ripeto, sul giornale lo riprende Valeria Braghieri, quel ragazzo che offende il buon gusto, però appunto lei la mette sul piano del buon gusto, o meglio, la mette sul piano del fatto che ragazzo, dice, le sta stretto almeno di un paio di misure, perché diciamo che è un signore su 54 anni, quindi ragazzo proprio non è. Dice poi l'altra questione, insomma, dice l'opportunità della frase in sé, dice, è talmente tanto sbagliata da talmente tanti punti di vista da pensare che parlare con lei e con chiunque come lei sia come parlare con il muro, e senza neanche la soddisfazione di poterci attaccare un quadro al centro. Tacere sarebbe stato un successone, invece ha optato per l'ineleganza gratuita, così la signora è una signora e lei non è nemmeno un ragazzo, scrive Braghieri, ma tralasciando, diciamo così, quello che invece è che non viene molto, molto rilevato, devo dire, da altri, anche da altri commenti, ed è che se davvero si pensa che la violenza sessuale sia legata all'avvenenza o meno della persona aggredita, si sta proprio andando completamente fuori strada. Perché non è che sono le donne, solo le donne belle che vengono violentate, e soprattutto, ripeto, perché non c'entra niente, perché lo stupro non ha niente a che vedere né con l'erotismo né con l'avvenenza, lo stupro ha a che vedere col potere, con la riaffermazione del proprio potere. Ecco perché, oltre che essere, diciamo così, poco elegante, questa frase è abbastanza imbecille, è veramente una frase che non ha nessun senso, però vabbè. Io devo chiudere perché ormai è decisamente oltre, abbiamo fatto tardino, e volevo proprio chiudere con una cosa divertente, che perché ogni tanto ci sono anche cose divertenti sui giornali. L'ho trovata sulla cronaca di Roma del Messaggero, visto che abbiamo parlato anche un po' così di vannacci, stranieri, a Ciampino è stata fotografata l'insegna di un negozio che scrive Pietro Piovani: a Ciampino c'è un negozio che sulla facciata non ha una semplice insegna, ma un vero manifesto in favore dell'integrazione, oltre che un piccolo capolavoro di comunicazione e marketing. Il cartello darcinese, con appena due parole, riesce a far capire molte cose. Ci dice innanzitutto che quello è un preciso tipo di negozio, perché si sa che cinese non è più solo l'aggettivo riferito alla provenienza geografica del proprietario, ma è anche un sostantivo per indicare un'attività commerciale dalle caratteristiche ben definite, cioè un esercizio dove si vendono a basso prezzo un'enorme varietà di prodotti, eccetera, eccetera. Ma quell'insegna ci dice qualcosa anche dei titolari che l'hanno esposta: due giovani cinesi con accento romano, gentili, simpatici e, lo confermano tutti i clienti, dotati di apprezzabile ironia, perché dice: voi leggete dar cinese, ma noi cinesi lo leggiamo giusto, visto che non leggono la R e la L, quindi per loro è dal cinese. E quindi, insomma, un brand che evidentemente funziona, a pochi chilometri di distanza, a Tor Vergata ha aperto già un altro negozio con l'insegna Dar Cinese 2. Alcuni però si sono lamentati perché questi mercatini sono cambiati, ora sono tutti ordinati e ben illuminati e i prezzi non sono più stracciati, sono prezzi normali. Non ci sono più i cinesi di una volta. E vabbè. Ci sentiamo domani, buona giornata.
1: Così Stampa e Regime, a cura di Flavia Fratello. Sono le 11:26 minuti e siete all'ascolto di Radio Radicale. Tra poco inizierà quest'ora della mattinata del lunedì dedicata ai temi dell'economia. quest'oggi non ci sarà economia e lavoro a cura di Tiziano Treu, ma avremo come sempre tra poco in diretta il professor Mario Baldassarri con Capire per Conoscere, poi ascolterete invece il professor Paolo Guerrieri con Il Mondo a Pezzi, a cura di Ada Pagliarulo, come sempre alle 12.30, la trasmissione a cura dell'ASVIS. Alle 13 non sentirete il notiziario antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli, ma vi faremo ascoltare la commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite adesso connesse, che il 5 giugno ha svolto l'audizione del direttore dell'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, Fabio Vitale, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle attività illecite legate al fenomeno noto come caporalato in agricoltura. Come capirete, insomma, un tema di altissima attualità, purtroppo. Alle 13.49 ascolterete invece il presidente Mattarella, quando il 3 giugno ha incontrato una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri nel 212 anniversario della sua Costituzione. Poi alle 14 arriveremo all'edizione del notiziario pomeridiano di Radio Radicale. Allora, come ho detto, adesso è il momento di Capire per Conoscere. Noi abbiamo già in collegamento Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale di STAO, l'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, a chi ci ascolta.
1: Come sta?
2: Molto bene, grazie, c'è il sole a Roma.
1: Eh sì, c'è il sole a Roma.
2: E fa caldo.
1: Inizia anche a fare caldo. E allora, intanto ricordiamo il numero della puntata di oggi, siamo alla numero
2: 581.
1: 581 settimane, le trovate tutte le puntate di Capire per Conoscere sul sito di Radio Radicale. Professore, oggi anche abbiamo tanti temi e apriamo con il risico bancario, che già è un po' di cui si parlava, ma nel fine settimana c'è stata un'accelerazione. Intanto c'è stata una proposta di aggregazione da parte di Banco BPM, no? La Popolare di Milano, a Monte dei Paschi. Questa mattina invece è arrivata la contromossa di Intesa San Paolo, era già attesa. Ieri infatti c'è stata la riunione del Consiglio di Amministrazione che ha annunciato il lancio di un OPAS sul Monte, siglando un accordo con Unipol a cui andranno 635 filiali. Monte dei Paschi è il marchio, che saranno fuse con BPR, che è la Banca Popolare Emilia Romagna. E la banca guidata da Messina manterrà invece la presa su Mediobanca, che ha in pancia la preziosa partecipazione in generale. Insomma, professore, sono cose complicatissime, ci sono schemini diversi quotidiani, schemini dove magari, ecco, forse lei può dare un significato. Per me sono veramente e credo per molti, no? per molti insomma, un po' da ragionarci sopra prima di capire bene il significato.
2: Beh, intanto non dobbiamo dimenticare che c'è anche il risico bancario di Unicredit su Commerzbank.
1: Esatto, sì, è vero, ecco. È vero.
2: E direi che questo è un risico da Coppa dei Campioni, nel senso è un risico europeo. Francamente l'opposizione del governo tedesco a questa operazione è un po' fuori sopra le righe, sostanzialmente. Si parla tanto di mercato, di lasciar fare al mercato, poi quando una banca importante italiana o comunque a base italiana tenta l'acquisizione di una banca tedesca, ecco che il governo tedesco si oppone. Quello invece di cui discutiamo in questi giorni, stamattina, è un risico bancario da Coppa Italia.
1: Ecco, va bene.
2: È tutto interno al nostro sistema bancario, perché da una parte c'è l'obiettivo di molti o di qualcuno di costruire un terzo polo bancario in Italia. Baschi di Siena. Ecco, intanto va detto che questo terzo polo sarebbe comunque più piccolo della metà rispetto a Banca Intesa, cioè la fusione di PM e Monte Paschi porterebbe a costruire un polo importante, ma che varrebbe la metà circa del polo di Banca Intesa. E dall'altro lato, la vera partita, come tutti sanno, è attraverso queste operazioni il controllo di Generali. Ecco, questo è il tema vero di fondo. Dall'altra parte, Banca Intesa rilancia questa mattina proponendo un'offerta di scambio, e cioè un'incorporazione nell'ambito del gruppo Intesa del Monte dei Paschi, con una proposta allettante per gli azionisti di Monte dei Paschi, cioè valutando le quote di Monte dei Paschi circa il 12% in più della loro quotazione attuale. Ecco, in tutto questo giro però, bisogna chiarire, non c'è passaggio di soldi sostanzialmente, e cioè da una parte c'è la fusione tra BPM e Monte Paschi e dall'altra c'è l'incorporazione di Monte dei Paschi dentro il gruppo Intesa San Paolo, ma con una valutazione allettante per gli azionisti di Monte dei Paschi. La vera partita in questo caso, di questa Coppa Italia, è in realtà il controllo di Generali, perché attraverso Generali lì si giocherebbe la partita di Coppa dei Campioni.
0: Lo so, quello è.
2: Questo è il tema. E quindi bisognerà stare a vedere chi ha più forza sul mercato per realizzare le proprie strategie.
1: Ora, dunque, da quello che lei dice.
2: Non dimenticare ancora, scusi, una precisazione, che nonostante tutto, ancora oggi dentro Monte Paschi di Siena c'è
1: il MEF,
2: del tesoro italiano, sì, cioè sì, del governo italiano.
1: Del 4,9, esatto.
2: Esatto.
1: Senta, ma allora, da quello che lei mi dice, allora, l'OPAS lanciata da Intesa non annulla la mossa del banco BPM. Scusi,
2: no,
1: glielo chiedo perché per me.
2: Non annulla, ma si contrappone, nel senso che.
1: Ma o una o l'altra, oppure.
2: Beh, io credo o l'una o l'altra, nel senso che gli azionisti del Monte dei Paschi, compreso il governo attraverso la quota del MEF, del Ministero dell'Economia, devono valutare se è più conveniente per loro la fusione con BPM o l'incorporazione nel gruppo Intesa San Paolo. E questa valutazione è chiaro che non può essere fatta così con i conti della serva: ci guadagno di più a dare le azioni a Intesa piuttosto che a fondermi con BPM, ma dal punto di vista strategico. È chiaro che dal punto di vista strategico un terzo polo in Italia potrebbe essere interessante, però ripeto, sarebbe di una dimensione importante,
1: ma
2: certamente sarebbe veramente terzo polo, meno della metà del polo di Intesa. E dall'altra parte però bisogna vedere le strategie di sviluppo, ripeto ancora, attraverso l'eventuale controllo di Generali.
1: Allora, sembra veramente una raffinata operazione, se non machiavellica, dei capitani della finanza.
2: Ricordiamoci che pochi giorni fa il blocco che aveva dato, diciamo, la stura al Monte Paschi di Siena, e cioè la famiglia del Vecchio il gruppo Caltagirone, si è rotto nella nomina dell'amministratore delegato di Monte Paschi.
1: Sì.
2: In quel caso i due gruppi sono andati in contrasto tra loro, e il gruppo della famiglia del Vecchio ha in qualche modo determinato il rinnovo di Lovaglio come amministratore delegato di Monte dei Paschi.
1: Sì.
2: E quindi bisognerà vedere anche questi due importanti azionisti privati come a questo punto si giocano la loro relativa partita nei confronti delle due opportunità che hanno di fronte. Io credo sempre al fine di valutare quale nei due casi porta ad una presenza, controllo dentro Generali.
1: Certo.
2: È chiaro che BPM e Montepaschi fusi, acquisendo il controllo di Generali, diventano molto più importanti.
1: Sì.
2: L'acquisizione del

0: magari uno ci capisca qualcosa, no? Ma uno non ci capisce assolutamente niente.
1: Beh, sì, perché sono pieni di incroci,
0: Sì, di incroci, di quote, non lo so, ad esempio, vedo Mediobanca, Monte dei Paschi, dove Delfin al 17,5, Delfin al 10% di Generali, e poi, beh, che ne so, Unipol c'ha il 19, quasi il 20% di Banca Popolare Emilia Romagna, ma l'1,5% di Banca Popolare di Milano. Allora io penso che forse gli esperti del settore, non so se c'è una lettura solo da un punto di vista appunto di
1: Beh,
0: finanziario o politico.
1: lei può notare una curiosità in questi schemi, che in realtà la chiave finale di interpretazione è, attraverso le varie strade che sono disegnate in questi schemini, alla fine però si dice quant'è il controllo di Mister X in Banca Generali, in un caso o nell'altro. Cioè, l'obiettivo finale in realtà è il peso dentro Banca Generali che si può acquisire attraverso una strada o l'altra strada.
0: Certo. E io da dove lo dovrei? Perché ad esempio qua, guardo quello che mi sembrava un po' meno complicato del Corriere della Sera, dove ad esempio Generali c'è Monte dei Paschi che ne detiene il 13,3. Poi Delfin, che le dicevo, il 10,1, Unicredit l'8,8, il gruppo Caltagirone che il 6,3, il quale gruppo Caltagirone c'è anche il 10,3 di Mediobanca. E poi c'è il gruppo Benetton con 4,9 e questo senta, ma BlackRock che cos'è? Che questo lo vedo dappertutto, BlackRock.
1: BlackRock è il grande fondo di investimento americano
0: Ah,
1: che sta
0: ecco.
1: dappertutto in Europa e in Italia. Certo,
0: Ah, ok, che però detiene sempre piccole parti, comunque però ecco, però c'è.
1: però c'è.
0: Ecco. Vabbè, allora le chiedo, in tutto ciò, perché il MEF è ancora dentro, no? A Mediobanca, non dovrebbe uscire.
1: Sì, appunto, deve valutare come uscire, in quale forma uscire. E quindi può uscire,
0: In quale forma potrebbe uscire, scusi.
1: appunto, accettando quel 12% in più di valore che Banca Intesa riconosce agli azionisti di Monte dei Paschi. Dal punto di vista finanziario potrebbe fare anche un buon affare, nel senso di dopo tanti soldi dello Stato messi per il risanamento di Monte dei Paschi, c'è poi un ritorno e un recupero. E dall'altro lato però l'idea del terzo polo, come trapelato nei mesi scorsi, in varie occasioni, è un po' anche l'idea del Ministero dell'Economia, e cioè quello di avere in Italia non più solo due grandi poli, ma averne un terzo. E quindi sembra essere un po' l'obiettivo, del Ministero dell'Economia costruire il terzo polo e quindi prevalere l'ipotesi della fusione con BPM piuttosto che accettare l'offerta di scambio di Banca Intesa. E il tema vero è quale delle due strategie crea più valore, non solo per gli azionisti, ma anche per l'intero sistema economico-finanziario italiano ed europeo. E al di là del valore, quale delle due strategie assume un ruolo, ripeto ancora, strategico attraverso il controllo dei generali. E a questo punto il mercato o la partita diventerebbe, come ho già detto, una partita da Coppa dei Campioni, nel senso quella è la vera partita di taglio europeo attraverso il controllo di generali.
0: Ho capito, io mi chiedo intanto se c'è ora,
1: Ma
0: perché
1: intanto
0: siccome.
1: questo dimostra la buona salute del sistema bancario italiano, perché come vediamo gli altri paesi non è che siano molto attivi su questi fronti, la stessa Francia, Germania, Spagna, lo sono stati negli anni passati.

0: ovviamente. Ecco. Ma in questo momento sembrano molto più quieti e quindi il sistema bancario assicurativo che si muove di più da questo punto di vista è proprio quello italiano, sia con Unicredit che vuole l'acquisizione di Commerzbank, sia all'interno del nostro paese con il confronto scontro tra le due ipotesi strategiche su Monte Paschi. E questo è possibile perché le banche italiane si sono fortemente consolidate negli ultimi anni e quindi sono fortemente patrimonializzate, hanno ridotto in modo consistente i non performing loan, cioè i crediti inesigibili, e quindi dal punto di vista finanziario e patrimoniale sono, appaiono protagonisti molto solidi nell'ambito anche del mercato europeo.
1: Allora, se lei si ricorda, cos'era forse più o meno l'altro anno, il governo Meloni decise di applicare il Golden Power. Ora non mi ricordo se la questione era se era Unicredit, non mi ricordo, perché leggo diversi oggi politici che dicono però il governo non deve intervenire.
0: Ma appunto il Golden Power è diciamo, l'ultimo strumento disponibile per gli stati di intervenire per opporsi o favorire una soluzione piuttosto che l'altra, ma a motivazione di un forte, palese, trasparente interesse strategico nazionale. Ecco, ora in questo caso avremmo comunque due soluzioni che rafforzerebbero il sistema bancario italiano, sia quella del terzo polo con la fusione di BPM e Monte Paschi, sia quella derivante dall'offerta di Intesa su Monte Paschi stesso. Quindi in entrambi i casi l'interesse nazionale sarebbe salvaguardato e quindi a mio parere diventerebbe difficile esercitare il Golden Power in un caso o nell'altro e soprattutto a favore di un'ipotesi piuttosto che dell'altra.
1: Ecco che c'è chi accusa, io glielo chiedo per cercare di farmi un'idea, magari anche agli ascoltatori che non sono così bravi come lei, no? Perché ad esempio il Movimento 5 Stelle dice Meloni ha innescato il risico bancario, ora regna il caos. Perché si sono innescate una catena di operazioni che ha progressivamente coinvolto tutti i principali attori del sistema finanziario, c'è una competizione tra offerte alternative per il controllo di Monte. Il paradosso è evidente: Monte dei Paschi, da predatore con il battesimo di Giorgia Meloni, è diventata preda. E il governo ha avviato un processo senza mai spiegare al paese se ci fosse una strategia industriale sottostante, quali obiettivi intendesse perseguire nell'interesse generale. E poi appunto ricorda che il Meloni e Giorgetti intervennero, no, in alcune operazioni utilizzando il Golden Power, mentre su altre hanno scelto di non intervenire. C'è anche il discorso della Banca Popolare di Milano, che è la banca del Nord, la banca della Lega, eccetera eccetera. Io non so se
0: francamente chi se ne no, personalmente da parte di un movimento politico che, come tutti sanno, ha introdotto il reddito di cittadinanza e il super bonus al 110%, al di là di questo, con tutti i disastri che ne sono conseguiti in termini di debito pubblico, ma anche in termini di mercato del lavoro, francamente non lo ritengo abbastanza autorevole per esprimere queste valutazioni molto critiche sull'uso del Golden Power, sì, Golden Power no, o sulle due ipotesi che stanno ora diciamo.
1: Ho capito,
0: in discussione,
1: certo.
0: Ma questa è un'opinione personale, ovviamente, strettamente personale.
1: Senta, e allora facciamo restiamo in Italia, restiamo da noi. perché, come saprà, c'è in corso un dibattito politico, però innescato sicuramente dal campo largo sulla patrimoniale. Ora, prima che lei mi risponda sulle questioni patrimoniali, io le volevo chiedere, partendo dall'articolo 53 della Costituzione, come si può fare un sistema tributario a criteri di progressività.
0: Ma intanto chiariamo subito che qui periodicamente qualcuno tira fuori la parola patrimoniale e spesso non, magari non sa bene di che cosa stia parlando. Allora, il primo punto è la patrimoniale, o meglio, le patrimoniali in Italia ci sono già. Una su tutte l'IMU. Semmai il tema sarebbe reintrodurre l'IMU sulla prima casa? Ecco, perché in tutti i sistemi fiscali del mondo occidentale e con regimi democratici, le cose funzionano in questo modo. Le grandi imposte sul reddito sono del governo centrale. Le grandi imposte sulle, quindi da noi sarebbe l'IRPEF e l'IRPEG, ecco. Le grandi imposte sui consumi, da noi significa IVA, sono dei governi regionali. Poi le imposte sugli immobili, su patrimoni immobiliari, sono dei comuni. Quindi governo centrale, regioni e comuni hanno dei loro cespiti fiscali molto chiari e rispetto a quelle assumono la responsabilità delle loro spese. Questo è il sistema fiscale nel mondo occidentale, nelle democrazie occidentali, con un minimo di ordine. Da noi invece c'è una confusione incredibile, anche perché, per esempio, sull'IRPEF ci sono le addizionali regionali, esatto, le addizionali, esatto, comunali, che cambiano da un comune all'altro. E come sappiamo, l'IVA che dovrebbe andare alle regioni sostanzialmente, in realtà viene in parte pagata all'Unione Europea e di quella parte ce ne ritorna con i fondi europei che vanno proprio alle regioni. Ecco, qui il tema vero non è patrimoniale sì, patrimoniale no, ripeto, perché la patrimoniale c'è già. L'unico problema serio che uno potrebbe porre, io non sarei d'accordo, ma l'unico problema serio da porre è rimettere l'IMU sulla prima casa, e allora ovviamente la platea dei beni immobili sarebbe gravata tutta da un'imposta patrimoniale. Ora però è chiaro che sottostante a questo tema c'è l'enorme tema del catasto. Ecco. Noi siamo in ritardo di decenni sui dati catastali ed è quindi evidente che se io introduco una patrimoniale sugli immobili estendendo l'IMU anche alla prima casa, va a poggiare su una raccolta di dati di base imponibile che è vecchia di decenni e che è mutata nel frattempo con parecchi immobili che non sono neanche censiti al catasto. Ecco, il tema vero nel nostro sistema fiscale è che la tassazione dei redditi soprattutto da lavoro e da pensione, ma in parte anche dei profitti d'impresa, è soggetta ad un'imposta progressiva. Ecco. Negli anni però, nei decenni, per collocare quelle ingenti masse di debito pubblico, abbiamo introdotto una pesante agevolazione e distorsione, e cioè gli impieghi finanziari, quindi le rendite finanziarie nel nostro paese sono tassate in forma agevolata, meno di quanto è tassato il reddito da lavoro e il reddito da pensione. Questo perché? Perché, ripeto, per collocare quelle ingenti quantità di debito pubblico, i titoli del debito pubblico sono tassati al 12,50%. Quindi, essendo tassati alla fonte del 12,50%, evidentemente non vanno neanche a essere dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi. E quindi pago il 12,50 e non devo neanche dichiararlo nella dichiarazione dei redditi. Quindi quelle rendite finanziarie sono sottratte al principio della progressività. Ovviamente sulla scia dei titoli di Stato abbiamo introdotto forme del genere anche in altre rendite finanziarie, non derivanti da titoli di Stato, ma anche derivanti dal mercato del settore privato. Ecco, basti pensare per esempio alla tassazione degli affitti, che anche qui è fatta con una regola percentuale proporzionale, agevolata rispetto alle aliquote dell'IRPEF sostanzialmente. Quindi il nodo vero è lo squilibrio esistente tra redditi da lavoro e rendite finanziarie. Col tema vero che le rendite finanziarie sono state agevolate in primo luogo per rendere appetibili i titoli di Stato per il risparmiatore italiano e poi per rendere appetibili titoli finanziari di quel tipo anche del settore privato.
1: Sì, però lei sa bene che il lavoro dipendente insieme, voglio dire, alle pensioni finanzia circa l'80% dell'intero gettito IRPEF nazionale ed è la voce più importante del bilancio dello Stato, insomma, no?
0: Certo, cioè, è lì che nasce il vero squilibrio. Il problema è, a questo punto, attenzione, che quando qualcuno parla di patrimoniale, un po' alla francese, cioè l'imposta sui grandi patrimoni, e anche qui bisogna andare nel concreto, perché se si facesse un'imposta, come qualcuno ha ventilato, sui grandi patrimoni sopra i 100 milioni di euro, il gettito sarebbe ridicolo. Sul piano dell'equità potremmo anche essere d'accordo, ma il gettito sarebbe ridicolo. Se invece quella soglia di 100 milioni si abbassasse a 10 o 5 milioni, il gettito sarebbe più importante, ma andrebbe a colpire la metà e oltre dei contribuenti italiani. Perché non dimentichiamoci che l'80% degli italiani è proprietario della prima casa.
1: Certo.
0: E quindi dal punto di vista del consenso, e come ha giustamente detto recentemente Ferruccio De Bortoli, dal punto di vista del consenso è un suicidio parlare di patrimoniale in questi termini. Suicidio dal punto di vista politico,
1: certo,
0: ovviamente.
1: Certo.
0: E del consenso politico.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Ecco, quindi sollevare ogni volta questo tema della patrimoniale senza dire che cos'è, dove va a cadere, chi la paga e quanto poi si ottiene da questa eventuale imposta, è privo di senso, è un dibattito che è lasciato appunto ai talk show televisivi in una fase in cui comincia, come è evidente, una campagna elettorale.
1: Che insomma andremo avanti, vabbè. Senta, in ultimo, abbiamo ancora qualche minuto, non tantissimo, io le volevo dire un po' questo, come ha visto, così uso un po' una frase scherzosa, Trump è andato a dormire perché gli orari sono diversi, con Israele e l'Iran, tra Israele e Iran hanno incominciato a colpirsi nuovamente e leggevo poco fa su Truth Trump che dice Iran e Israele smettano immediatamente di sparare. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché leggevo stamattina Trump che diceva a Israele, diceva ma no, fermatevi, siamo quasi vicino
0: ad un accordo.
1: Ecco.
0: No, ma guardi, qui mi lasci sottolineare ancora una volta e per l'ennesima volta che tutte queste vicende internazionali è evidente che fanno andare su e giù sulle montagne russe il prezzo del petrolio del WTI americano, del Brent su Londra e il prezzo del gas del TTF su Amsterdam. Ora, questi tre prezzi sono prezzi finanziari, speculativi, sono mercati che appunto raccolgono ogni alito dei movimenti, delle guerre, di quant'altro, e l'errore tragico a mio parere, errore, ma a parere di molti è una cosa normale, io non la ritengo normale, è queste montagne russe che sono sensibili a, appunto all'annuncio di Trump e poi al controannuncio e poi quello che spara il missile e così via, sono stati in Europa presi come indicatori del prezzo del petrolio e del gas che le compagnie energetiche pongono a base delle loro bollette e dei loro prezzi alla pompa degli idrocarburi.
1: Certo.
0: Ecco. Ho detto più volte, è come se la BCE avesse collegato il cambio dell'euro all'andamento dei bitcoin. Ecco, con in più questo fatto che quando le montagne russe sono in aumento, il prezzo alla pompa, il prezzo delle bollette aumentano subito. Quando le montagne russe su quei tre mercati speculativi sono in diminuzione, il prezzo alla pompa, il prezzo delle bollette, se diminuisce, diminuisce sei mesi dopo.
1: Se siamo fortunati.
0: Invece, dal punto di vista dei conti delle compagnie energetiche, il vero prezzo che loro pagano per la materia prima, sia essa petrolio, sia essa gas, che venga attraverso i tubi o venga attraverso il mare, è il prezzo dichiarato alla dogana nel momento in cui petrolio e gas vengono importati, per esempio, in Italia. Quello è il vero prezzo che le compagnie energetiche pagano e quello dovrebbe essere l'indicatore di riferimento per calcolare poi i prezzi alla pompa e i prezzi sulle bollette. Ecco, questo passaggio io lo sostengo da anni, ma su questo finora mi pare ci sia stato un silenzio assordante.
1: Direi di sì.
0: Anche se è vero che questo passaggio è stato supinamente accettato in tutta Europa, però un conto che è accettato in Francia e Spagna, dove hanno l'energia nucleare,
1: certo,
0: e quindi del gas possono anche disinteressarsi, è un conto che sia stato accettato
1: qui
0: in Italia,
1: certo,
0: e anche in Germania, e in Germania francamente perché ancora hanno le centrali a carbone, avendo fatto la stupidaggine di chiudere anche loro le centrali nucleari pochi anni fa.
1: Lo so. Va bene, professore, dobbiamo chiudere.
0: Dobbiamo chiudere con questo silenzio assordante su questo piccolo punto.
1: È che tanto piccolo rende, non è, però.
0: Appunto, perché ci rende tutti attenti alla radio, alla televisione, ai social, eccetera, su qual è l'andamento del prezzo del petrolio a Brent e WTI e del prezzo del gas sul TTF di Amsterdam.
1: Certo.
0: Perché? Perché ce lo troviamo il giorno dopo nelle bollette.
1: Certo, che vabbè.
0: Ma su questo io credo che Antitrust e ARERA qualche cosa dovrebbero dire.
1: Però non dicono.
0: Esattamente. Continuiamo ad ascoltare questo profondo silenzio, assordante silenzio.
1: Grazie a Mario Baldassarri, Capire per conoscere, finisce qui. Ci sentiamo lunedì prossimo, professore.
0: Arrivederci a lei e a chi ci ha ascoltato.
1: Grazie. Grazie come sempre a Mario Baldassarri, che poi ci dedica anche tanto tempo. Adesso invece andiamo ad ascoltare Il mondo a pezzi con il professor Paolo Guerrieri a cura di Ada Pagliarulo.
2: Questa è Radio Radicale ed è Il mondo a pezzi con il professor Paolo Guerrieri, che insegna economia a Sciences Po a Parigi. Allora, oggi parleremo ancora degli effetti che si rivelano persistenti della guerra nel Golfo, soprattutto sul fronte energia. La Banca Centrale Europea, che ha nel suo mandato la protezione della stabilità dei prezzi, con ogni probabilità deciderà un aumento dei tassi di interesse. L'inflazione è salita nell'eurozona oltre il 3%, e intanto, poiché ancora per l'appunto di questi effetti della crisi nel Golfo parliamo, nel nostro paese c'è stata concessa, si è detto, una sorta di flessibilità, perché la clausola di salvaguardia del patto di stabilità potrà sostanzialmente venire utilizzata non soltanto per la difesa, ma anche per l'appunto per il caro energia, ma con delle raccomandazioni che ci paiono abbastanza precise. Allora, professore, facciamo un quadro della situazione.
3: Sì, partendo appunto da quello più ampio che è poi il quadro europeo, come lei giustamente ha sintetizzato, diciamo che le aspettative dei mercati, gran parte degli economisti e degli osservatori circa la decisione che giovedì prossimo prenderà la Banca Centrale, appunto è quella che lei sottolineava, cioè un lieve aumento dei tassi, diciamo quello di rifinanziamento delle banche, che poi è il tasso di riferimento, oggi è a 2,15%, verrebbe aumentato di un quarto di punto, quindi 0,25%. E questo però, secondo anche quello che sono le interpretazioni più ricorrenti, non andrebbe interpretato come l'inizio di una nuova grande stretta monetaria, perché naturalmente c'è il problema dell'inflazione, come sappiamo, e lei giustamente ha sottolineato che già è in aumento. In realtà è una specie di segnale che la Banca Centrale vuole mandare, del fatto che è ben consapevole di questo aumento dei prezzi. E quindi non vuole dare l'impressione di come dire, rimanere a guardare mentre i prezzi dell'energia soprattutto spingono di nuovo l'inflazione verso l'alto, e allo stesso tempo però è un segnale, come dire, che per quanto la Banca Centrale stia monitorando attentamente la situazione, è ben consapevole che bisogna muoversi con grande cautela, perché l'andamento dell'economia europea è un andamento tutt'altro che solido, e quindi un aumento dei tassi che significa poi una stretta monetaria, in questo momento sarebbe deleterio. Questo è un po' come dire, la sintesi che si può fare. E qui possiamo trovare una differenza fondamentale con quello che poi successe in occasione di un'altra crisi energetica, perché come sappiamo le crisi energetiche ne stiamo affrontando parecchie in questi anni, quella che poi fu, diciamo, provocata sostanzialmente dalla guerra scatenata da Putin in Ucraina, cioè 4 anni fa, nel 2022. In quella occasione, come ci ricordiamo, la Banca Centrale a un certo punto, anche se con ritardo, secondo molti, sia la Banca Centrale Europea sia poi la Federal Reserve, in qualche modo, pur partendo tardi, recuperarono con una stretta sia rapida e sia molto forte. Addirittura in poco più di un anno i tassi di interesse salirono addirittura 4,5 punti, cioè 450 punti base, come si dice in gergo tecnico. Però quella era una fase molto diversa, perché era una fase di forte espansione sia delle politiche monetarie e fiscale, perché si veniva dal, diciamo, dramma della pandemia, quindi dal
2: Certo.
3: crollo che c'era stato con le chiusure di gran parte degli stabilimenti e delle imprese. Ed era quindi una fase di surriscaldamento dell'economia allora, e quindi quell'intervento, pur tardivo, fu in qualche modo richiesto dal fatto che c'era un incendio e bisognava usare tutti i mezzi a disposizione per spegnerlo. Oggi non c'è nessun incendio in realtà, anzi, il problema è esattamente il contrario, cioè l'area dell'euro, proprio in conseguenza di tutto quello che sta succedendo, e soprattutto la guerra in Iran e il blocco di Hormuz, sta rallentando fortemente la crescita, nel senso che le ultime previsioni parlano di una crescita complessiva media dell'area dell'euro sotto l'1%, e addirittura l'ultimo dato, che è quello che poi si riferisce al mese di aprile, parla di un rallentamento ancora più forte.
2: E quindi c'è il rischio di quella che lei per l'appunto evoca più volte, il rischio di stagflazione, cioè bassa crescita e inflazione alta?
3: Assolutamente sì, nel senso che sull'altro fronte, appunto l'inflazione, come il dato che lei ha riportato, è in aumento, ha superato il 3%, perché quello che sta succedendo, ed era diciamo prevedibile e previsto, l'aumento dei costi energetici si trasmette ai prodotti, ai servizi, e quindi da questo punto di vista questo aumento dell'inflazione è inevitabile e scontato. Quello che tuttavia andrà evitato è che questo aumento si trasmetta poi ai comportamenti delle imprese e soprattutto dei lavoratori, cioè quello che teme la Banca Centrale, ma che temono diciamo in qualche modo tutti coloro che poi stanno osservando questa situazione, è che ci sia questa trasmissione dell'aumento dei costi che spinga le imprese a rivedere i listini con aumenti dei prezzi, e a questo punto spinga i lavoratori e i sindacati a chiedere adeguamenti salariali.
2: Certo.
3: Diciamo quello che è di solito l'indicatore che sempre si usa per capire se questo rischio è molto alto e ancora gestibile, sono quelle che si chiamano le aspettative di inflazione, cioè che cosa poi investitori, appunto i lavoratori, si aspettano circa l'aumento dei prezzi futuri, cioè a un anno, a tre anni. Ecco, qui la situazione è relativamente confortante, nel senso che naturalmente le aspettative a brevissimo sono aumentate, perché queste non fanno altro che riflettere quell'aumento oltre il 3%, però se si va a vedere quelle più a medio termine, quelle che poi interessano di più la Banca Centrale, cioè quelle a tre anni o addirittura a cinque, bene, lì si capisce che le aspettative prevalenti siano che l'inflazione abbia una fiammata oggi, quindi l'aumento dei prezzi segua l'aumento dei costi energetici, ma si rientri a un tasso di inflazione vicino a quello che è diciamo lo standard di riferimento, il 2%, nello spazio di due o tre anni, quello che saranno. Quindi questa è la ragione, cioè questo si chiama ancoraggio delle aspettative di inflazione, cioè le aspettative in realtà sono naturalmente turbate da quello che succede, però contano sul fatto che l'inflazione sarà gestita, cioè che adesso l'aumento dei costi è inevitabile ma non si radicherà nel sistema, e quindi questa è la ragione per cui la Banca Centrale, come dire, può permettersi questa mossa che chiamiamo equilibrata, cioè cauta da questo punto di vista. Anche se naturalmente questo non vuol dire che questa rimarrà la strategia della Banca Centrale Europea, perché in questi casi, proprio come lei appunto sottolineava, in una fase di stagflazione, cioè la crescita rallenta, l'inflazione aumenta, e le banche centrali, non solo la BCE, la Banca Centrale Europea, si muovono proprio su un sentiero molto sottile, perché, come dire, in qualche modo debbono evitare di fare troppo poco, cioè di aspettare troppo a muoversi, perché questo in qualche modo potrebbe spingere i cittadini e le imprese a ritenere che a questo punto l'inflazione del 2% non è più un riferimento, e quindi bisogna aspettarsi un'inflazione più elevata. Quindi non si deve fare troppo poco, ma non si può fare nemmeno troppo, sarebbe altrettanto rischioso, perché appunto, come dicevamo poi all'inizio, questo in una situazione di fragilità, rallentamento della crescita, deprimerebbe un'economia già fragile, e quindi in qualche maniera darebbe un colpo certamente poi difficile da recuperare. Quindi, come dire, bisogna far presente, si potrebbe dire alzare la voce senza alzare troppo i tassi di interesse, far capire che si è presenti, ma allo stesso tempo ci si preoccupa anche del fatto che la crescita non non rallenti e non addirittura precipiti. Quindi, perché naturalmente questo poi è il problema, cioè noi siamo in una situazione quando aumentano i costi dell'energia, aumentano i prezzi di una materia prima fondamentale, quindi è come se avessimo meno denaro a disposizione, cioè la domanda viene in qualche modo compressa, e quindi questo significa che bisogna certamente proteggere chi è più vulnerabile, quindi diciamo i ceti più disagiati, le imprese più marginali, evitare questa rincorsa che dicevamo, salari, prezzi, ma soprattutto anche in una fase di emergenza bisogna pensare al futuro, cioè bisogna cercare di lavorare per ridurre questa dipendenza energetica che rende poi in generale i paesi europei vulnerabile ogni volta che scoppia una crisi geopolitica. Quindi è un po' questa, come dire, la strategia che viene oggi da Bruxelles. E naturalmente questa è una strategia che vale per l'Europa, ma vale ancora di più per il nostro paese.
2: Ecco, allora perché... illustriamo per l'appunto che cosa significa per noi, per l'appunto, questa concessione di flessibilità.
3: Eh sì, innanzitutto va detto che come l'Europa e anche più dell'Europa l'Italia soffre di una crescita che sta rallentando. Il nostro tasso così previsto di espansione quest'anno, poi ci sono diciamo differenze, ma grosso modo è intorno allo 0,5-0,6%, e queste previsioni restano basse. Anche l'inflazione in Italia sta aumentando e si sta avvicinando alla media europea, quindi eravamo sotto il 2%, ci stiamo avvicinando, se non abbiamo già raggiunto il 3%. La domanda in generale è bassa, nel senso che soprattutto i consumi soffrono di questa situazione, i consumi delle famiglie, perché da questo punto di vista gli ultimi dati ci dicono ad esempio che c'è ancora un aumento della spesa in consumi, ma in realtà è più dettato dall'aumento, come dire, in valore nominale che non nel volume, cioè la spesa aumenta perché sono aumentati i prezzi, non perché si compra di più, anzi si può dire che le famiglie spendono di più per comprare meno o quanto quello che compravano prima. Allora questo è il quadro, e allora in questo quadro naturalmente ha avuto anche senso che si chiedesse alla Commissione qualche margine di manovra in più per poter fronteggiare questa situazione. Però io credo che ci sia stata un po' di confusione nel poi capire che cosa la Commissione ci ha concesso, perché questo è avvenuto poi non a noi, ma in generale, come avviene in questi casi, a qualunque paese che poi faccia ricorso a questo. Perché si è parlato di tesoretto, si è parlato di nuovi fondi europei, si è parlato, cioè come se effettivamente adesso, come dire, fossero arrivate queste risorse in più. Non è così, perché in realtà non c'è stata nessuna concessione all'Italia di nuovi fondi europei, non c'è stata nessuna deroga aggiuntiva rispetto a quella che avevamo già, che era appunto, per quanto riguarda le spese militari, di poter spendere l'1,5% del PIL in aggiunta, senza che questo anche qui non venga conteggiato nel deficit, perché il deficit pubblico rifletterà quello che spenderemo, non venga conteggiato ai fini di quello che è il vero parametro che la Commissione poi monitora, che è la cosiddetta spesa netta, cioè quella che noi abbiamo concordato nel programma di aggiustamento pluriennale. Questo significa allora che noi come prima possiamo usare questo 1,5% in più senza che questo significhi deviare dal nostro percorso per quanto riguarda le spese per la difesa, solo che all'interno di questo 1,5 potremo usare lo 0,3% dentro questo 1,5 per queste possibilità di spese per l'energia. 0,3 per quest'anno, 0,3 per il prossimo anno o l'anno successivo, in totale non più dello 0,6% nei tre anni, cioè da quest'anno al 28. Anche questo, si è parlato di questa cifra perché si è fatto la somma 0,3% quest'anno, per tre anni sono 22 miliardi circa. Non è così, perché in realtà il tetto massimo che potremo raggiungere è uno cumulato di 0,6, quindi sono 14 miliardi complessivi nel triennio. Quindi c'è stato concesso una flessibilità fiscale dentro questo 1,5, massimo questi 14 miliardi da spendere nel triennio. Ma perché cosa? Perché questo poi è il punto fondamentale. Non che c'è stato consegnato questi 14 miliardi e dire fate voi, no. La Commissione ha messo esplicitamente dei paletti, perché si possono spendere per misure che rafforzino quella che si chiama la resilienza del sistema energetico italiano, quindi soprattutto la transizione verde, cioè dai combustibili fossili a fonti energetiche, le rinnovabili, il nucleare, per dire, cioè tutto quello che deve riguardare forme di alimentazione dell'energia che non producano emissioni. Allora,
2: cioè, perché lo scopo è comunque la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
3: Esatto,
2: rimane questa, cioè, la direttiva.
3: Esattamente, ci hanno messo a disposizione la possibilità di usare, non solo per spese militari, ma questi 14 miliardi per spese energetiche, ma non per quanto riguarda continuare ad esempio coi sussidi generalizzati, tanto per non fare nomi, tagli indiscriminati alle accise, perché da questo punto di vista questi sostegni vengono giudicati dannosi dall'Europa, ma in generale li hanno classificati come tale, perché in qualche maniera premiano anche chi non ne ha bisogno, stimolano la domanda, quando invece adesso bisognerebbe comunque cercare di, come dire, lanciare il segnale che l'energia costa di più, quindi bisogna comunque farne un uso in qualche modo più moderato, e soprattutto non solo non riducono la dipendenza dai combustibili fossili, ma paradossalmente la incentivano. Quindi il problema del taglio delle accise è certamente popolare, però è pericoloso, perché costa molto e aiuta poco se non per niente. Allora, le priorità a questo punto per il governo dovrebbero essere opposte, cioè bisogna usare ogni euro disponibile di questi 14 miliardi nei prossimi tre anni, si potrebbe dire, per comprare meno vulnerabilità futura, cioè per metterci nelle condizioni, essendo oggi uno dei paesi europei, perché l'Europa è in generale esposta, ma noi all'interno dell'Europa, l'abbiamo detto altre volte in queste nostre conversazioni, noi siamo tra i paesi europei quelli più esposti agli shock geopolitici che colpiscono l'energia, perché importiamo massicciamente energia e soprattutto importiamo massicciamente combustibili fossili. Quindi abbiamo, come dire, questa flessibilità fiscale da poter usare, e la dovremmo usare per quelle che sono poi le strutture energetiche che rafforzano e diminuiscono la vulnerabilità, cioè le reti elettriche, le interconnessioni, le batterie di accumulo, la diversificazione delle forniture, naturalmente le energie rinnovabili, sono tutte quelle forme con le quali, diciamo, si può aumentare la sicurezza energetica del nostro paese, che non è poi uno slogan, come dire, vabbè, adesso abbiamo capito una condizione anche della stabilità macroeconomica, perché come stiamo vedendo, essere così esposti significa essere ostaggio di shock esterni che arrivano sempre da lontano, ma poi alla fine colpiscono direttamente i consumi, i salari, le imprese, i conti pubblici, quindi la sicurezza, la bassa sicurezza energetica si riflette poi su cose molto concrete, certo, diciamo tangibili, certo, che sono la vita di tutti noi e quello che poi facciamo. Quindi è un po' questo che bisognerebbe, come dire, di cui bisognerebbe essere consapevoli. Quello che la situazione in cui siamo, che è difficile, quello che in qualche modo possiamo fare e dobbiamo fare, e quindi come usare questa flessibilità aggiuntiva. Naturalmente qui non è che bisogna poi nascondersi. Qual è il rischio? Il rischio, come sappiamo, è che c'è una legge di bilancio, ci stanno quindi di qui al prossimo anno nuove elezioni e quindi la tentazione di trasformare questa flessibilità europea in spese che potranno avere poi molto poco o per niente a che fare con la sicurezza energetica sarà forte, quindi l'auspicio è che si resista a queste sirene.
2: C'è una cosa che le volevo chiedere, professore, perché si è arrivata poi ad una proroga per l'appunto di questi sconti sui carburanti, ci sono queste accise mobili, se ho capito bene vengono dette mobili proprio perché legate poi agli incassi che sono cresciuti dall'IVA dopo l'aumento dei prezzi, quindi come posso dire, si fanno questi sconti, come li finanzi poi con l'extra gettito che hai incassato con l'IVA che è aumentata con l'aumento del prezzo della benzina? Ho capito bene, cioè è come fosse un circolo tutto sommato che non
3: sì,
2: è così.
3: Ma da questo punto di vista il problema è che ormai questi sconti stanno sempre sono diminuiti ad ogni rinnovo.
2: Certo, infatti c'è un problema.
3: Sì. Sono diciamo sempre sono risibili nel senso che non riescono più a contenere come avveniva invece inizialmente l'aumento del prezzo dell'energia e soprattutto quello che conta poi per quanto riguarda il trasporto il diesel e benzina. Il discorso poi dei costi è che in realtà in termini poi netti sono comunque interventi che costano all'erario e che quindi si trasformano in nuovo deficit e alla fine in nuovo debito. Quindi non c'è un circolo magico, virtuoso che permette in qualche maniera, come dire, di finanziare tutto questo senza gravi di spesa ma quello è di debito. Però quello che è ancora più serio, quello che poi abbiamo cercato di spiegare prima, in realtà sono interventi fatti in questa maniera generica e generalizzata che in realtà servono soprattutto a chi non ne ha bisogno, sono incentivi in qualche modo a consumare e a spendere male. E da questo punto di vista quindi sono forme con le quali paradossalmente si alimenta la crisi in cui siamo presenti e la vulnerabilità di cui soffriamo. Questo è quello che deve spingere a, come dire, vedere questi interventi come da evitare, perché quello che c'è da fare naturalmente bisogna sostenere in maniera mirata le famiglie più fragili, le imprese davvero esposte, questo va fatto, però anche questi interventi vanno mirati e devono essere temporanei perché l'emergenza non può diventare una spesa permanente come in molti casi poi è avvenuto, quindi bisogna evitare quello che è successo molte volte nel nostro paese, cioè politiche nate come eccezionali e diventate permanenti, misure presentate come emergenza e trasformate in forme di rendita, come dire, bonus pensati per crescere che poi sono finiti per aumentare il debito. Questo va assolutamente evitato, ripetere questi errori che abbiamo sperimentato purtroppo molte volte.
2: Chiarissimo. Allora, grazie al professor Paolo Guerrieri, appuntamento con Il Mondo a Pezzi lunedì prossimo.
1: Così il professor Paolo Guerrieri, la rubrica è Il Mondo a Pezzi, curata da Ada Pagliarulo. Sono le 12:27, siete all'ascolto di Radio Radicale. E allora, noi tra poco andremo ad ascoltare in diretta la rubrica a cura dell'ASVIS. Velocemente vi dico che aprendo i siti dei principali quotidiani, in questo momento la Repubblica e il Corriere, dunque a parte in primo piano la visita di Sinner, che si trova in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati, troviamo il conflitto in Medio Oriente di Israele, questo vasto attacco contro le difese iraniane, esplosioni su Teheran, comunicazioni interrotte tra Khamenei e Pasdaran, questo il titolo di apertura di Repubblica. E Corriere della Sera, Sinner in ospedale a San Raffaele, eccetera, subito sotto troviamo l'esercito di difesa israeliano colpisce ancora Teheran. Media, Khamenei Junior ha interrotto da ore ogni comunicazione. Trump, che ha scritto questo brevissimo post su Truth, che dice Israele e Iran si fermino immediatamente. Vediamo velocemente la Stampa. E dove anche qui, Sinner a San Raffaele, questo è il titolo di apertura, ma anche qua troviamo tra l'altro la stessa immagine che ci propone il Corriere della Sera, e poi raid israeliani sull'Iran, interrotti i contatti tra Khamenei e Pasdaran, Trump, ora basta ostilità. E poi tutti e tre troviamo la questione del risico bancario. Bene, sono le 12:29 minuti, io adesso posso passare, non so se chi abbiamo, Valeria Manieri, Elis Sviettone. Valeria Manieri, perfetto, allora eccoci. Passiamo, Valeria, eccoci.
4: Buongiorno, grazie Sonia Martina, grazie Piero Scaldaferri in regia, con me Elis Viettone, giornalista per parte ASVIS, a co-condurre questa trasmissione, questa nuova puntata di Alta Sostenibilità. Buongiorno Elis.
5: Buongiorno Valeria, buongiorno ai nostri ospiti.
4: Diversi ospiti già collegati con noi, ben ritrovato Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che è collegato con noi telefonicamente. Buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
4: Buongiorno professore, buongiorno Adriana Cerretelli, giornalista, editorialista del Sole 24 Ore, collegata da Bruxelles, ben trovata.
7: Buongiorno a tutti.
4: A breve ci raggiungerà anche il professor Marco Leonardi, appunto economista dell'Università di Milano. Quest'oggi al centro della nostra discussione c'è il rapporto e i conti pubblici, il rapporto tra Commissione Europea e Italia, con la Commissione Europea che qualche giorno fa, come sapete, ha accolto la richiesta di maggiore flessibilità di bilancio nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, concedendo uno spazio fiscale di circa 14 miliardi di euro nel triennio 2026-2028, un accordo che sblocca un margine di flessibilità dello 0,3% del PIL all'anno, pare circa 6,8 miliardi di euro l'anno. E il tema ovviamente oggetto della nostra discussione sarà anche la destinazione di questi fondi, risorse che saranno vincolate a investimenti strategici per mitigare la crisi energetica, supportando imprese energivore e famiglie vulnerabili. E insomma, non è un assegno in bianco, Elis. Partiamo proprio forse da queste coordinate quest'oggi.
5: Sì, Valeria, perché in tutto questo si è concluso da pochi giorni la 10ª edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, che per 3 settimane, anzi direi per tutto il mese di maggio, attraverso eventi, pubblicazioni, manifestazioni culturali, ha portato al centro del dibattito pubblico proprio la necessità di accelerare, no, su transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile, competitivo e inclusivo. Allora è un messaggio, quello portato dal Festival, che trova diversi punti di incontro con le raccomandazioni che la Commissione Europea ha rivolto all'Italia proprio nell'ambito del semestre europeo. Su questo volevo sentire il professor Giovannini.
6: Sì, effettivamente c'è una coerenza molto forte, perché la stampa si è tanto concentrata su questa flessibilità, molto di meno purtroppo su quello che la Commissione e poi sarà il Consiglio europeo si aspetta dall'Italia con le cosiddette raccomandazioni specifiche per paese. Ma sul fronte energetico la Commissione è chiarissima, bisogna accelerare il cammino verso le rinnovabili il prima possibile, usare i fondi che sono svariati un paio di decine di miliardi, anzi adesso anche un po' di più, dei cosiddetti sussidi dannosi per l'ambiente, che vanno trasformati in sussidi favorevoli all'ambiente per aiutare le famiglie, per aiutare le imprese ad andare verso la transizione energetica e dunque abbassare i costi delle bollette, oltre che aumentare la cosiddetta autonomia strategica e migliorare la competitività. E poi ci sono tutta un'altra serie di raccomandazioni sull'educazione, mercato del lavoro, il lavoro femminile, la disuguaglianza di genere, che sono tutti punti legati ai diversi obiettivi di sviluppo sostenibile e che proprio nel corso del festival sono stati affrontati. Da questo punto di vista vorrei ricordare che in chiusura del festival alla Camera dei Deputati abbiamo proposto al governo di sfruttare i prossimi 18 mesi per fare quello che le normative o gli impegni internazionali che abbiamo assunto ci dovrebbero imporre di fare cosa. A luglio il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica, Pichetto Fratin, dovrebbe andare all'ONU, all'High Level Political Forum, l'appuntamento annuale che fa il punto di attuazione dell'Agenda 2030, e presentare la revisione, la Voluntary National Review, che dovrebbe dare un'idea di come l'Italia è posizionata, e purtroppo è posizionata molto male rispetto all'Agenda 2030. Questo bagno di realtà, come l'abbiamo chiamato, dovrebbe poi portare il governo entro la fine di quest'anno a definire la nuova strategia nazionale di sviluppo sostenibile, che dovrebbe essere la base per, dopo le elezioni dell'anno prossimo, ridefinire, secondo le regole macroeconomiche europee, il piano strutturale di bilancio, cioè il piano per i prossimi 5 anni. Ecco, per una volta, in altri termini, detta in parole povere, l'Italia potrebbe fare un piano finanziario con alle spalle una strategia per capire come migliorare la crescita economica, ridurre l'impatto sull'ambiente, ripristinare la natura, ridurre le disuguaglianze, insomma l'Agenda 2030. Verrà realizzato tutto questo? Abbiamo dei dubbi, ma per questo continueremo a insistere nei prossimi mesi perché il governo, ma anche con un dialogo bipartisan, l'Italia si prepari a queste opportunità e non sprechi questa ennesima occasione.
4: Grazie professore. Elisa.
5: E soprattutto con una visione che appunto sia di medio e lungo periodo, capace di andare, no, oltre alle emergenze e le scadenze elettorali. Questo sarebbe un po'
6: l'obiettivo più alto e importante. Noi abbiamo una serie di normative comunitarie, pensiamo al regolamento sul ripristino della natura, su il cambiamento climatico, ma anche direttive di natura sociale che semplicemente non stiamo applicando e paghiamo in modo salato proprio questa non applicazione in termini di multe all'Unione Europea. E poi nel piano strutturale di bilancio approvato 2 anni fa non c'è un euro per tutta una serie di applicazioni di regolamenti che diventano obbligatori tra poco. Non avremo neanche più il PNRR, la buona notizia è che avremo i nuovi fondi europei 2028-2034, ma il PNRR ci lascia in eredità un metodo che l'Europa vuole continuare a definire e da usare anche per la definizione del bilancio 2028-34, dobbiamo fissare gli obiettivi, le tempistiche, ecco, senza una strategia dietro un eventuale piano strutturale di bilancio sarebbe come al solito una cozzaglia di cifre, ma senza dietro una vera strategia per il futuro del paese.
5: Grazie, grazie professore, so che ci deve lasciare tra un impegno e un altro deve prendere oggi un motoscafo?
6: Si conclude la Venice Climate Week, un'opportunità veramente straordinaria che è stata organizzata in questi giorni sul tema dell'acqua, degli oceani, ma anche delle acque interne, con i maggiori esperti internazionali, e ASVIS è stato uno dei soggetti che ha cooperato nell'organizzazione di questa settimana dedicata al clima.
4: Molto bene, grazie anche per averci ricordato di questo appuntamento.

0: però ci ricordava appunto Giovannini, molto meno si è parlato di quello che invece dobbiamo fare, no? Non è un assegno in bianco, c'è da fare un ragionamento serio sul tema energia e non solo.
1: Sì, sicuramente non si è parlato di quello che bisogna fare perché quello che è arrivato finora da Bruxelles è, diciamo, un quadro generale, cioè, diciamo, il via libera all'utilizzo di questo 0,3% che diventa 0,6 in 3 anni, ma non si è ancora deciso perché non si è ancora discusso tra Italia e funzionari della Commissione europea come in effetti si useranno questi soldi per diciamo, il settore energetico, escluso diciamo, che si usino per le accise, però per esempio non si sa se potranno essere inclusi per esempio gli aiuti all'utilizzo dell'auto elettrica oppure le pompe di calore nelle abitazioni, l'installazione di pompe di calore, cioè tutta una serie di normative pratiche che diciamo, nelle prossime settimane verranno discusse e poi saranno, diciamo, rese note, annunciate una volta che le decisioni saranno prese. Quindi in questo momento noi abbiamo, diciamo, un quadro d'insieme che dice qual è la linea, e la linea è quella per cui non si useranno, diciamo, sussidi, in libertà, quelli che si useranno dovranno essere mirati e proporzionali e per il resto si sa che certo dovremo favorire la transizione energetica, ma che cosa, per esempio, il nucleare, non il nucleare, che posto avrà, cioè come ci si muoverà, sarà qualcosa che emergerà nelle prossime settimane. Detto questo, il problema della sostenibilità naturalmente è centrale, ma in questo caso la Commissione ha pensato, diciamo, alla sostenibilità delle finanze pubbliche, che in un momento di grande incertezza ritiene siano un problema fondamentale non solo per l'Italia, ma per tutti, per l'Italia in particolare, come per tutti i grandi paesi indebitati. Non ci dimentichiamo che una volta erano solo i paesi del Mediterraneo Sud che erano con debiti, diciamo, destabilizzanti per l'area euro. Oggi, tra i grandi paesi grandi debitori, c'è anche la Francia, per esempio, che è la seconda economia dell'euro. E c'è la stessa Spagna che ha un grosso
0: Certo.
1: debito. E quindi, in più, per esempio, la Francia ha il problema di avere un deficit fuori controllo, contrariamente a noi, che invece sì, certo, siamo sopra il 3%, ma lo siamo veramente per uno 0,1 che poi potrebbe addirittura rientrare. D'altra parte, la Spagna, che è sempre stato un paese dalle finanze in ordine, sono 3 anni che non riesce a presentare il bilancio. E qui perché non ha la maggioranza in Parlamento e dunque non riesce a presentarlo. Quindi ci sono delle situazioni di potenziale rischio per la stabilità dell'Eurozona che sono enormi e quindi anche per questo la Commissione cerca di mantenere il timone diritto nella navigazione sulle finanze pubbliche e quindi certo quello che è necessario lo si fa, ma da margini minimi possibili proprio per evitare di dare delle scosse ulteriori destabilizzanti in un panorama dove appunto le ultime notizie mi sembra che dicano che di nuovo è riscoppiata la guerra in Iran, gli attacchi, esplosioni, eccetera. Quindi diciamo che il futuro prossimo non promette stabilità e quindi l'Europa deve cercare in qualche modo di mantenersi a galla, diciamo, non a galla, perché la situazione è molto molto pericolosa e l'Italia in tutto questo naturalmente è uno dei passeggeri della nostra nave europea che può destabilizzarla perché è una grande, è la terza economia.
0: Famoso too big to fail, non siamo su too fail, però
1: Esatto.
0: insomma non ce
1: Sì,
0: la
1: però
0: facciamo benissimo. Ecco,
1: ecco.
2: Cerretelli, ma mi tolga una curiosità dal suo osservatorio, no? Sembra queste raccomandazioni che l'Europa ci invia, che sono ovviamente di buon senso, ma sono cose che purtroppo sappiamo già molto bene, no? Come dove reperire questi fondi dalla lotta all'evasione fiscale, temi annosi e che evidentemente facciamo fatica ad affrontare. Ecco, se noi dovessimo guardare le raccomandazioni che ci faceva l'Europa 5 anni fa, secondo me non sarebbero tanto diverse. Siamo gli unici, un po' ha già risposto, ma insomma, come se la cavano poi?

0: gli altri paesi europei ad andare avanti, comunque a diciamo, muoversi, a non rimanere dove stanno, come invece noi sembriamo far fatica a fare, ecco.
1: Io trovo che noi italiani abbiamo da sempre la specialità di autoflagellarci e soprattutto quando si parla di Europa siamo specialisti a dire che noi siamo proprio gli ultimi della classe, siamo quelli messi peggio, eccetera. Allora, non sono qui a dire che siamo i primi della classe, ma purtroppo in questo momento in Europa non c'è nessun primo della classe, nemmeno la Germania, perché ha un'economia che non riesce a crescere. Praticamente 1.000 miliardi messi sul tavolo di investimenti tra difesa e rilancio delle infrastrutture, modernizzazione dell'economia, eccetera, eccetera, che però non riesce a spendere, per cui viene accusata dai propri cittadini di non riuscire a fare i progressi che aveva promesso, eccetera. Non parliamo della Francia, che essendo il clima preelettorale già è sempre stato un paese indisciplinato, però andava, nel senso aveva un'economia che andava, adesso ha un'economia che si è ingolfata e in più in clima elettorale siamo in una situazione, diciamo, di confusione generale, tant'è vero che i conti sono veramente, se dovessi dire qual è il paese oggi per il quale l'euro potrebbe rischiare di più, è certamente la Francia, però un po' perché ha questa incertezza elettorale che non sa dove andrà a parare l'anno prossimo, ma un po' perché proprio non è sua abitudine rispettare le regole di bilancio, anche se, come diceva Juncker, ma la Francia è la Francia, che non è un ragionamento, però questo per dire cosa si dice a Bruxelles. Ecco, prevale un po' l'idea che la Francia è la Francia. Comunque, a prescindere da tutto questo, è vero che le raccomandazioni all'Italia sono più o meno sempre le stesse. Infatti, io le trovo anche abbastanza noiose in generale, nel senso che è interessante quando dicono delle cose un po' diverse. Per esempio, in queste raccomandazioni semestrali hanno notato che sull'occupazione ci sono stati dei progressi. Dopodiché, è vero che l'occupazione femminile è sempre, che la storia della parità di genere non è all'altezza, però. Io direi che sono anche degli aspetti secondari rispetto ai miei occhi, in ogni caso, alla cosa per me positiva che ha fatto questo governo, che è quello di avere mantenuto i conti, diciamo, stabili, al
2: Sufficientemente in
1: punto da
2: ordine.
1: convincere i mercati, perché il nostro problema col debito che abbiamo sono i mercati, perché è bello avere della spesa in più, come in questo caso che ci hanno dato dei margini di spesa sulle rinnovabili. Ma non ci dimentichiamo che se noi abbiamo i conti stabili, i soldi li risparmiamo. Dunque, per il pagamento del debito, che naturalmente scende, lo spread è ai minimi storici. Quindi tutto questo ci dà delle risorse in più, che certo la lotta all'evasione fiscale non dà i risultati sperati, anche se migliora la lotta, ma non da oggi, da anni sta migliorando, perché con l'introduzione appunto dell'informatica, eccetera, si è migliorata. Però, in ogni caso, il tenere i conti a posto significa disporre di più risorse perché risparmiamo sul servizio del debito.
2: Certo.
1: E quindi questo, secondo me, è un merito che va riconosciuto, ma soprattutto va riconosciuto nell'interesse del paese, perché è chiaro che abbiamo la necessità di stare dentro dei parametri molto stretti proprio perché abbiamo questo mastodonte sulla schiena che è il debito pubblico. Però se ben gestito possiamo, diciamo,
2: Navigare con
1: bordeggiare,
2: prudenza, ma
1: bordeggiare
2: cavarcela.
1: e soprattutto tenere buoni i
2: Chiarito.
1: mercati, perché il nostro problema fondamentale è non avere i mercati contro. E questo viene riconosciuto in Europa perché
2: E
1: sa.
2: finora questo sta tenendo. Intanto, grazie a Adriana Cerretelli, collegata da Bruxelles. Invece, collegato da Milano, ci ha raggiunto, come avevamo preannunciato, il professor Marco Leonardi, professore di economia politica all'Università degli Studi di Milano. Ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti.
2: E allora, ripartiamo proprio con Marco Leonardi, che tra l'altro, insomma, in più di un'occasione scrive degli articoli e degli editoriali molto interessanti anche su questi temi, su Il Foglio. Mi viene in mente uno degli ultimi, forse il penultimo che è uscito, L'Europa matrigna nei comizi e generosa quando servono i soldi, visto che parliamo di fondi, di flessibilità. nell'articolo in particolare ripercorreva il fatto di, insomma, di come abbiamo usato i soldi per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della scommessa se questo sarà un, diciamo, un plus e una spinta a riforme e cambi strutturali o soltanto un esperimento diciamo parzialmente mancato. In realtà tutti i temi di cui stiamo parlando quest'oggi si tengono, no? Flessibilità chiesta a Bruxelles e ottenuta per fare cosa? Conti e pubblici che non brillano, ma insomma in questa fase almeno sono abbastanza in ordine, questo ci viene riconosciuto, però poi c'è il what's next, no? Perché adesso usciamo dalla coda del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la congiuntura economica non è delle migliori e l'Italia deve stare in piedi sulle proprie gambe.
0: E tra l'altro andiamo pure a breve alle urne e non è, esatto, anche questo non aiuta.
3: Assolutamente. Allora facciamo, rispondo a tutto in un filo comune. Io ho scritto quell'articolo perché è stato notato anche da altri, la Meloni e anche Confindustria a un certo punto, un paio di settimane fa, hanno preso di mira l'Europa come Europa matrigna, cioè causa un po' di tutti i mali, l'eccesso di burocrazia, i vincoli che mette la crescita dell'Italia, eccetera, il solito il Green Deal. Allora ho detto, scusate però, sul PNRR che andiamo a terminare tra poco, l'Europa ci ha fatto provare a fare tutto quello che volevamo. Adesso voi dite che è la causa di tutti i nostri mali, ma con l'altra mano gli state proprio chiedendo i soldi per il caro energia. Soldi che poi alla fine l'Europa, che tanto matrigna alla fine non è, gli ha proprio dato. Quindi è questo atteggiamento che ogni tanto esce da un governo che certo tiene i conti in ordine, però poi non riconosce mai alla costruzione europea quello che è proprio della costruzione europea. Perché è chiaro che tiene i conti in ordine anche perché l'Europa glieli fa tenere in ordine. Se no, difficilmente, secondo me, li verrebbero in ordine. Adesso è arrivato l'ultimo anno prima delle elezioni, hanno chiesto questi soldi in più all'Europa per il caro energia, li hanno ottenuti, come li useranno? Ovviamente il rischio è che li avrebbero usati per ridurre le accise su benzina e gasolio, cosa che anche questa è una manovra elettorale, perché ricordiamoci che una settimana prima del referendum sulla giustizia, il governo ha improvvisamente adottato questo provvedimento di sconto per 600 milioni al mese sulle accise di benzina e gasolio. Era ovviamente un tema elettorale e ovviamente, come tutti questi temi molto sensibili per l'elettorato, per tutti noi, questo sconto lo vorrebbero mantenere fino alle prossime elezioni, fino per un anno intero, fino al 27, quando si voterà. E quindi questo rischia di essere un costo molto alto. Adesso, visto che hanno ridotto un po' lo sconto sulle accise, ma comunque credo che lo manterranno, perché se il prezzo del petrolio non scende, come non credo che scenderà, anzi possibilmente potrebbe anche salire, c'è qualcuno che dice che l'effetto di Hormuz non è ancora davvero arrivato, arriverà, comunque non siamo esperti di prezzi del petrolio, comunque è chiaro che questo sconto sulle accise da benzina credo che verrà mantenuto per non farla salire sopra i 2 euro al litro, tanto per essere, che è quella soglia psicologica. Come lo pagheranno? Lo pagheranno utilizzando questi 14 miliardi che gli ha dato l'Europa su 3 anni, ma non perché useranno direttamente quei soldi lì per le accise, perché non possono, ma useranno quei 14 miliardi per la legge di bilancio, che altrimenti non saprebbero come fare, la legge di bilancio del 2027, cioè dell'anno elettorale. E se volete una previsione anche di come lo useranno, magari possiamo andare anche di consigli, di acquisti al governo, io ho anche qualche idea su come la useranno. Perché 14 miliardi su 3 anni sono perfetti per fare la legge di bilancio, come tutti sapete, va fatta su 3 anni. E sono perfetti per fare transizione 5.0, che altrimenti avrebbero dovuto finanziare con soldi nazionali, invece adesso si trovano soldi europei. Sono sempre soldi nazionali, ma insomma, tecnicismo. Insomma, questi 14 miliardi serviranno per transizione 5.0. Poi forse questo famoso ecobonus, dopo il super bonus, la sborna, eccetera, adesso è 40%, forse verranno anche ritoccare questo ecobonus, che c'è tutto il settore di costruzione, vorranno fare un po' più alto, si tornerà forse al 50, al 60, come era prima, qualche cosa del genere. Vorranno fare l'energy release, cioè il fatto che con i soldi pubblici tu puoi pagare le aziende che mettono impianti di rinnovabili, e poi dopo le aziende ti restituiranno i 20 anni successivi, ti restituiranno lo sconto, e così con questi soldi dell'Europa eviti di mettere questi costi in bolletta, come di solito è, quindi non avrai l'aumento della bolletta che invece avresti se facessero un nuovo energy release, si chiama questa misura. Quindi, come vedete, nella legge di bilancio che tra pochi mesi si vedrà costruire, ci sono mille modi per utilizzare questi fondi dell'Europa che gentilmente ci ha concesso la 14 miliardi di deficit in più. E certo, con gli altri soldi possiamo ridurre il prezzo della benzina, soldi nostri, nel nostro bilancio che prima non era previsto, adesso possiamo ridurre il prezzo della benzina.
2: Elis?
0: Sì. Beh, quindi messa così non sembra troppo male, no? Il quadro, diciamo, gli investimenti...
3: È un bel regalo.
0: Non sembra troppo male. Ma ecco, se dovessimo... adesso questa è una domanda, direi che abbiamo pochi minuti, quindi che rivolgo a entrambi i nostri ospiti, a Leonardi e Cerretelli. Se ci fosse una singola priorità politica e economica che l'Italia dovrebbe perseguire per i prossimi 3 anni per coniugare crescita, sostenibilità e resilienza, digitalizzazione, chiamatela come volete, e che invece rischia di essere sottovalutata, quale sarebbe secondo voi? Cioè, un cavallo su cui puntare per unire tutti questi puntini e che forse sta passando un po' sotto traccia, Leonardi?
3: Secondo me è il momento sbagliato per chiederlo. Guardate che le finanziarie, le leggi di bilancio elettorali non hanno questa visione futura. Le leggi di bilancio dell'ultimo anno che si va a votare hanno una visione molto presente, quindi ci sarà, io vedo, un problema di nuovo molto rilevante l'anno prossimo, perché tornerà l'inflazione, questo lo sappiamo già, tornerà l'inflazione al 4% più o meno, e il problema molto rilevante che la propria Italia e altri paesi non hanno è che i nostri contratti, soprattutto nel settore dei servizi, non tengono il passo dell'inflazione, quindi il governo, secondo me, sarà chiamato a ancora supplire con il fisco generalizzato, che è una spesa pubblica a valere sulle tasse di tutti noi, al fatto che per molti italiani avranno potere d'acquisto ancora ridotto con inflazione maggiore, ovviamente si riduce il potere d'acquisto. Quindi io vedo questo, le cose dell'energia saranno importanti, per questo il grosso regalo della Commissione è utile, perché così potranno eventualmente continuare a ridurre in modo molto costoso le accise sulla benzina e su magari le bollette dell'energia e del gas, ovviamente per magari le aziende energy intensive sono più o meno a posto, perché per altre piccolissime imprese non sono affatto a posto, e anche per i consumatori non saranno affatto a posto. Quindi l'anno prossimo, se è vero che l'effetto Hormuz non è ancora arrivato, ci saranno dei temi molto contingenti, poco da, insomma, da pensiero lungo. Quello che volevo dire è che, cioè, quello che ho detto sono 3 esempi, quello che farei io più quello che farà il governo, non sono il governo, come voi sapete, se fossero furbi, secondo me farebbero delle cose del genere, ma comunque è un grossissimo regalo, perché 14 miliardi in più sono mezza
0: certo
3: di bilancio, altrimenti non so come avrebbero fatto, insomma.
0: È chiaro. Adriana Cerretelli, che poi dobbiamo andare in chiusura.
1: Beh, io diciamo non siccome andremo in un anno elettorale, mi immagino che cercherei di dare degli orientamenti politici e anche concreti sui settori che secondo me sono i più sensibili per la sostenibilità futura del nostro modello e l'adattamento del nostro modello alle rivoluzioni digitali, intelligenza artificiale, i problemi di sicurezze varie, eccetera. Quindi io quello che farei, cercherei di trovare un segmento su cui investire e dare un messaggio di novità, e sarebbe secondo me la formazione, la scuola, la formazione e la digitalizzazione, nel senso di creare le strutture, il capitale umano, il capitale tecnologico per poter dare una spallata alla famosa crescita economica italiana che continua a barcollare, e credo che queste due chiavi possano essere due chiavi strutturali per rafforzare e anche al limite per lasciare la propria impronta su questo periodo del primo governo Meloni, insomma, per lasciare in eredità qualcosa, diciamo, di strutturale, non soltanto di gestione, sì, del bilancio come va fatta, insomma, ma cercherei di caratterizzarmi in questo modo, insomma, cercherei questi due temi.
0: Molto positivi i nostri due ospiti di oggi, perché anche questo sarebbe un bel punto da perseguire. Valeria, dobbiamo andare in chiusura?
2: Credo proprio di sì, e allora gli ultimi 30 secondi per ringraziare Adriana Cerretelli, collegata da Bruxelles, giornalista, editorialista del Sole 24 Ore, professor Marco Leonardi dell'Università degli Studi di Milano, economista, potete leggerlo spesso sul Foglio. Ringraziamo anche il professor Enrico Giovannini, che ha aperto questa puntata di Alta Sostenibilità. Ringrazio la mia compagna di viaggio Elis Viettone e chi è in regia, appunto, Piero Scaldaferri, per averci consentito questa diretta. Restituiamo appunto la linea allo studio. Grazie, buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
4: Radio Radicale, sono le 13 in punto, abbiamo ascoltato la trasmissione a cura dell'ASVIS Alta Sostenibilità, e adesso invece andiamo alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari dello scorso 5 giugno. L'audizione del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Fabio Vitale, nell'ambito del filone di inchiesta relativo alle attività illecite legate al fenomeno noto come caporalato in agricoltura. Sentiamo.
5: Buongiorno a tutti, avverto che se non vi sono obiezioni la presenza dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e a trasmissione diretta su TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, Fabio Vitale. Saluto e ringrazio il nostro ospite per la disponibilità. Ricordo che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverto inoltre il nostro ospite che della presente audizione sarà dato reso conto stenografico. Segnalo altresì che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporre regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta su TV della Camera dei Deputati. Pertanto, se il nostro ospite dovesse ritenere opportuno essere audito in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di esecuzione dei lavori compatibilmente con la segretezza della seduta. L'audizione odierna rientra nell'ambito del approfondimento avviato delle attività illecite nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 1,1 lettera n della legge istitutiva, con specifico riferimento proprio alle condizioni di lavoro, anche alla luce delle notizie di cronaca relative al fenomeno noto come caporalato in agricoltura. In tal senso la Commissione intende indagare sull'incidenza di tale fenomeno sul territorio nazionale, verificando l'ampiezza e le relative ricadute distorsive sul corretto funzionamento del sistema economico e produttivo, nonché degli eventuali collegamenti con forme di chiamata organizzata. Più in particolare, l'audizione odierna verterà sulle tematiche afferenti a attività amministrative di indagine svolta da AGEA in relazione alla gestione, al controllo, a tutela della legalità e derogazione dei contributi pubblici nel settore agricolo e agroalimentare. A riguardo, ricordo che AGEA ci ha già trasmesso una approfondita relazione scritta che è stata condivisa con tutti i commissari. Cedo dunque la parola al direttore Vitale per lo svolgimento di una relazione introduttiva che prego di contenere entro 15 minuti complessivi, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno svolgere e rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego. Prego, non so se è in collegamento. Si sente? Forse non ci sente o non sentiamo noi lui.
4: Stiamo per ascoltare la
5: dottor Vitale, ci sente?
4: L'audizione di Fabio Vitale alla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività illecita di caporalato in agricoltura. Aspettiamo che nella registrazione dello scorso 5 giugno che stiamo mandando in onda si colleghi il professor Fabio Vitale su questo tema. La commissione bicamerale naturalmente si concentra sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. L'audizione, come dicevamo, è di Fabio Vitale, direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e AGEA. Naturalmente questo è ciò che viene, che è stata l'inchiesta che è stata fatta dopo i fatti che sono avvenuti, dove diverse persone sono state uccise, bruciate vive in una macchina chiusa da, sembrerebbe, quelli che dovrebbero essere poi datori di lavoro, ma che in realtà commettono crimini gravissimi. E sì, se dovesse essere confermato, e quindi dopo questi eventi avvenuti in Italia c'è questa commissione bicamerale che si occupa della questione del caporalato in agricoltura. Attendiamo ancora un attimo che si colleghi Fabio Vitale, il direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che appunto in questa commissione, in questa audizione dello scorso 5 giugno è stato audito dalla Commissione parlamentare sulle attività illecite. E, mentre attendiamo, non so, a questo punto si è collegato. Ecco, ora si sente finalmente.
5: Si ha sentito?
4: Il professor Fabio Vitale.
5: Si sente? Dottor Vitale, ci sente? Ci sente? Forse lui non sente noi.
6: Mi sentite?
5: Sì, noi la sentiamo. Lei ci sente?
6: Sì, noi.
5: Ci sente lei?
6: Non sentiamo niente.
5: Non sentite niente, ok. E sospendiamo un attimo, intanto proviamo a recuperare il collegamento. Quindi ci aggiorniamo fra 4 minuti, 5 minuti, ok?
6: E non sentiamo.
4: E allora nulla, aspettiamo che si riesca a sentire il professor Vitale e intanto diamo alcuni aggiornamenti che ci arrivano dalle agenzie, in particolare le ultime novità sono sul risico bancario che ha ripreso da ieri dopo le offerte fatte a MPS e oggi ha parlato il presidente del gruppo Unipol, Carlo Cimbri, in una conferenza stampa per illustrare il ruolo della compagnia nell'operazione annunciata in Intesa San Paolo, ha detto: questa è un'operazione fatta da soggetti interamente italiani che godono di una stabilità finanziaria e di governance grazie ad azionisti core italiani. E ora invece torniamo finalmente ad ascoltare la commissione d'inchiesta.
5: Bene, allora avverto che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta su SMTV Camera dei Deputati. Non è possibile svolgere seduta in segreto perché diversamente dovremmo scollegare tutti i collegamenti e l'audizione odierna rientra nell'ambito di approfondimento avviato sulle attività illecite nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 1,1 lettera n della legge istitutiva, con specifico riferimento proprio alle condizioni di lavoro, anche alla luce delle notizie di cronaca relative al fenomeno noto come caporalato in agricoltura. In tal senso la Commissione intende indagare sull'incidenza di tale fatto, di tale fenomeno sul territorio nazionale, verificando l'ampiezza e le relative ricadute distorsive sul corretto funzionamento del sistema economico e produttivo, nonché gli eventuali collegamenti con forme di criminalità organizzata. Più in particolare l'audizione odierna verterà sulle tematiche afferenti l'attività amministrativa e di indagine svolta da AGEA in relazione alla gestione, al controllo e alla tutela della legalità nell'erogazione dei contributi pubblici nel settore agricolo e agroalimentare. Al riguardo ricordo che AGEA ci ha già trasmesso una approfondita relazione scritta che è stata condivisa con tutti i commissari. Cedo dunque la parola al direttore Viale per lo svolgimento di una relazione introduttiva che prego di contenere in 15 minuti complessivi, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego.
7: Grazie, buongiorno. Sicuramente il tema del caporalato, non solo per le ultime drammatiche vicende, è particolarmente sentito nell'ambito del mondo dell'agricoltura e noi, diciamo come nuova governance, da quando ci siamo insediati, abbiamo cominciato portando anche un po' l'esperienza che io avevo ho mutuato un po' dalla mia precedente attività professionale, dove tra le altre cose sono stato direttore centrale della vigilanza economia sommersa dell'INPS, nonché direttore generale al Ministero dello Sviluppo Economico, dove in pratica controllavamo le attività delle cooperative. Detto questo, abbiamo ritenuto subito, fin dal nostro insediamento, non solo come poter velocizzare i pagamenti nell'ambito del settore agricolo, ma al contempo come rendere questi pagamenti più trasparenti, sostanzialmente legali, e quindi ci siamo attivati subito sul tema della condizionalità sociale, ovvero verificare che ci fossero i presupposti, diciamo, legali che consentissero la corretta erogazione dei finanziamenti comunitari. Quindi abbiamo cominciato a chiedere alle altre amministrazioni competenti di firmare un protocollo con noi, necessario secondo quanto stabilito dal regolamento comunitario, per interrelare le nostre azioni, e quindi dopo con INPS, INL, Vigili del Fuoco, ASL e quant'altro siamo riusciti a raggiungere, dico anche faticosamente, questo obiettivo di avere un raccordo almeno di tipo amministrativo. Recentemente AGEA ha anche una società controllata al 100% che si chiama AgeControl, che è deputata a fare i controlli sulla qualità dell'ortofrutta, ma al contempo siamo riusciti anche con l'ultima legge sulle lotte alle frodi agroalimentari a far riconoscere la funzione di pubblici ufficiali degli ispettori di AgeControl in tema di condizionalità sociale, tale questo da garantirci una autonomia operativa per fare questo tipo di controlli. Al contempo, da 2 anni a questa parte, abbiamo istituito, nell'ambito delle diverse riorganizzazioni che abbiamo fatto, un ufficio antifrode. Abbiamo messo in piedi una piattaforma evoluta che individua tramite indicatori di rischi e analisi comportamentali non solo per le truffe in agricoltura, ma ci stiamo concentrando anche su quello che è il fenomeno del caporalato, che impatta, per quanto di nostra competenza, sulla corretta erogazione dei finanziamenti comunitari. Da ultimo, anche attraverso la Carta Nazionale dell'Uso del Suolo, perché da 3 anni a questa parte lavoriamo praticamente quasi esclusivamente con i sistemi satellitari molto evoluti, che sono ovviamente deputati a garantire una massima riconoscibilità del territorio per un corretto utilizzo dei fondi europei, ma stiamo, come dire, sviluppando una serie di layer, quindi di strati informativi dedicati, tra i quali uno di questi che stiamo elaborando riguarda anche proprio il caporalato. Un primo esempio lo abbiamo adottato nell'ambito della Terra dei Fuochi, dove siamo stati chiamati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a fornire un supporto, di analisi da mettere a disposizione delle forze dell'ordine. Ma ora ci stiamo concentrando in maniera particolare proprio sul caporalato. Sul caporalato abbiamo fatto un protocollo importante con l'INPS, dove abbiamo condiviso questa nostra piattaforma di Statistica Analysis System, dove incrociamo i dati di INPS, che sono prettamente dati che riguardano i lavoratori del settore agricolo. Con i nostri dati che sono depositati sul fascicolo aziendale delle imprese, che sono dati di estensioni territoriali, dati che individuano il livello di meccanizzazione dell'azienda, e al contempo ci consentono di attribuire un rating di affidabilità all'azienda proprio sul fascicolo e di capire qual è il fabbisogno lavorativo delle aziende. Allora, il problema che noi ovviamente stiamo rilevando, che è un problema fondamentale, è che purtroppo nell'ambito del sistema delle pubbliche amministrazioni che sono dedicate a svolgere questa attività di verifica, di controllo, di monitoraggio, viene adottata poco l'attività di intelligence amministrativa a tavolino, perché è indubbio che le forze in campo, qualunque esse siano, non consentiranno mai di controllare in maniera sistematica la correttezza del lavoro, in questo caso agricolo, ma anche in senso più ampio. Quindi sarebbe, come dire, quanto mai auspicabile da questo punto di vista che questa analisi di intelligenza amministrativa fosse condotta con la completa disponibilità delle banche dati che ogni amministrazione dedicata dovrebbe avere, consolidare e mettere a disposizione tra, le varie amministrazioni. È ovvio che in questo noi, siamo particolarmente avvantaggiati perché abbiamo una mole di dati, importantissimi che adesso andremo anche a consolidare non solo con la strumentazione che abbiamo a disposizione, ma abbiamo in idea e vorremmo valorizzare quello che stiamo facendo come service rispetto anche alle altre pubbliche amministrazioni, tipo l'INL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, Carabinieri. Stiamo lanciando un progetto che riguarderà quattro regioni del sud Italia, dove andremo a individuare attraverso la elaborazione a seguito di un sorvolo dei droni che arrivano fino a 4 centimetri per mappare il territorio delle imprese individuate che sono la conseguenza di un'analisi degli indicatori di rischio che facciamo a tavolino e quindi mettere come dire, in sicurezza l'informazione da dare poi a chi dovrà andare in campo e fare le verifiche puntuali. Ovviamente questo è un aspetto che deve essere come dire, di tipo preventivo, ma al contempo deve essere anche tempestivo, perché nel momento in cui si realizza anche un forte coordinamento tra pubblica amministrazione e forze di polizia, con la capacità di sviluppare analisi che abbiamo noi di dati e metterli a disposizione, conseguentemente ci deve essere un'azione complessiva. Faccio un esempio. Una delle tematiche che interessa il mondo dell'agricoltura e che rappresenta un grosso vulnus, questo porto anche un'esperienza del mio precedente lavoro, sono le cosiddette indennità di disoccupazione agricola che ormai sono un vero e proprio ammortizzatore sociale nell'ambito dell'agricoltura, nata per, diciamo come strumento per tutelare la stagionalità del lavoro. Purtroppo questo non ha garantito quella organicità necessaria e che ha prestato il fianco ovviamente a strumentalizzazioni e speculazioni. Dove questi fondi erogati come sostegno agli agricoltori in realtà rappresentano una massa monetaria che viene utilizzata in maniera impropria dagli stessi caporali, dalle stesse organizzazioni criminali e in alcuni casi, dispiace anche dirlo, è un aspetto che fa comodo anche agli stessi lavoratori perché questo gli garantisce comunque di ricevere un sottocosto, un sottopagamento da parte delle imprese e al contempo vanno a integrare con una parte di questa disoccupazione agricola e prendono tutta una serie di benefici e quindi, come dire, non porta alla denuncia di queste situazioni di sfruttamento. Il caso della Calabria, almeno dalla testimonianza del lavoratore afgano che si è salvato da quella strage, è chiaro, non volevano essere messi in regola, non li hanno messi in regola e quindi, come dire, la mafia organizzata li ha eliminati perché c'è una continua estorsione. Allora, noi che cosa vogliamo cercare di fare in questo? Lo stiamo sperimentando anche con l'INPS, perché abbiamo rilevato da un incrocio di dati che le informazioni che arrivano in INPS per quanto riguarda le imprese agricole sono gonfiate sul numero dei lavoratori cosiddetti impiegati, perché da parte loro c'è la necessità di ottenere maggiore di disoccupazione agricola, mentre da parte nostra utilizzano una maggiore dichiarazione che interessa maggiore estensione territoriali, perché questo gli consente di prendere più finanziamenti comunitari. Avendo matchato questi dati presi dall'INPS con i dati che abbiamo noi sul fascicolo aziendale, abbiamo verificato che circa l'80% di queste dichiarazioni non sono correlate e quindi c'è una forte distorsione. Quindi torno al concetto che secondo la mia esperienza e secondo l'esperienza che sta adottando anche AGEA, dove noi andremo adesso a costruire un vero e proprio layer, quindi una vera e propria stratificazione informativa all'interno della carta dei suoli sul caporalato, che ci consentirà di sviluppare al meglio un'attività di intelligence amministrativa da mettere a disposizione degli altri, però manca un coordinamento forte, manca, come dire, una politica operativa di controllo sul territorio, perché è vero che questo lo possiamo fare in maniera preventiva, ma allo stesso tempo c'è anche la necessità di andare a creare una anagrafica di questi lavoratori, che per lo più sono lavoratori immigrati, che vengono raccolti per strada e vengono immessi in maniera clandestina e irregolare all'interno di queste lavorazioni. E l'idea sarebbe appunto quella di creare questa anagrafica attraverso le informazioni che possiamo sviluppare noi in tema di fabbisogni, quindi censire queste persone che lavorano, non mandarle on the road, ma metterle in training e formazione, indirizzarle a seconda di quelli che sono i fabbisogni di lavorazione agricola all'interno delle aziende, e quindi in questo caso sarebbero anche tracciati sia come lavoratori, ma al contempo anche con tutti i connessi diritti che ne deriverebbero dalla loro posizione di lavoratori all'interno di questa azienda. E l'idea sarebbe appunto quella di creare, con queste informazioni qualificate che abbiamo anche noi, di trasformare la figura del caporale, che è uno sfruttatore e quindi alimenta questo sistema negativo, andare anche a creare invece una figura istituzionalizzata, proprio un assistente istituzionale che raccolga, che coordini, che indirizzi questi lavoratori in base alle informazioni che abbiamo noi e che abbiamo anche insieme all'INPS all'interno delle aziende in maniera qualificata. Ovvero, l'attività che noi stiamo cercando di fare proprio nell'ambito di una visione che ci siamo costruiti non è soltanto quella di andare a creare le condizioni di valorizzazione del dato per contrastare il lavoro sommerso in agricoltura, lo sfruttamento, ma quello di andare a creare proprio i presupposti per la costruzione di una banca dati di fabbisogno che sia accompagnata anche da una anagrafica di questi lavoratori, che avrebbe un impatto anche diverso rispetto alla gestione della immigrazione, dove la stragrande maggioranza di queste persone poi vengono sfruttate nel mondo dell'agricoltura. L'effetto sarebbe ovviamente la presenza e la percezione da parte delle imprese, da parte degli imprenditori disonesti, di uno Stato che è presente, che informa, ma anche al contempo, come dire, iniziare anche una forma di moral suasion, come dialogo competitivo con le aziende, perché se io ho i dati qualificati che riesco ad elaborare, e questo lo stiamo facendo, e so che l'azienda X sta lavorando con in sottorganico e si può anche individuare, chiamare questa azienda e dire: guarda, tu stai lavorando in sottorganico, dovresti avere invece X dipendenti, vengo a farti un accertamento, vengo a verificare. E quindi la situazione potrebbe dare, come dire, una informazione ulteriore, facendo comprendere in maniera massiva agli stessi che, come dire, lo Stato c'è e lo Stato controlla. Perché, come dire, io non credo, se non si metta in piedi, come dire, in tempo reale, in maniera coordinata, una struttura a livello centrale che dialoghi in termini di informazione e da cui poi possono scaturire azioni si riuscirà mai a debellare questo diciamo, tragico fenomeno. Anche perché la rete del lavoro agricolo di qualità, io sono stato il primo presidente della rete del lavoro agricolo di qualità e gli stavamo dando un certo tipo di indirizzo, però, come dire, questa è una rete che ha armi spuntate, è una rete che dovrebbe prevedere, come dire, anche delle premialità, ma dovrebbe essere proprio la rete organizzata a livello territoriale per andare a creare, e coordinandosi anche con quello che ho detto in precedenza, con una massa strutturata di dati intelligenti per capire quello che succede sul territorio e creare quella figura dell'assistente istituzionalizzato che vada a gestire, accompagnare e monitorare i comportamenti dei lavoratori sul territorio. Quindi, sostanzialmente, per concludere, io vorrei dire che noi ci stiamo muovendo per quanto riguarda l'aspetto dei dati con l'integrazione degli stessi, con l'innovazione tecnologica e la necessità di ottenere una cooperazione istituzionale. Allo stesso tempo stiamo sviluppando degli algoritmi antifrode, stiamo lavorando con la mappatura geospaziale e con l'elaborazione di informazioni puntuali, millimetriche, attraverso i droni, però c'è bisogno che ci sia una regia di sistema e che ci sia la possibilità di utilizzare veramente le banche dati che hanno le amministrazioni, perché purtroppo io, tra virgolette, faccio questa denuncia avendo esperienza ormai decennale nell'ambito della pubblica amministrazione. Si lavora a compartimenti stagni e questo è veramente il grosso vulnus che c'è all'interno delle amministrazioni. Noi qui stiamo dimostrando che abbiamo i dati, stiamo lavorando i dati, stiamo costruendo dei contenitori con informazioni qualificate che possono andare a colpire in tempo reale le aziende disoneste. Però c'è bisogno di qualcuno che le renda effettive. Io, come dire, mi permetto anche di essere dissacrante su questo, ma quando poi si fanno cabine di regie, tavoli concertati, eccetera, e poi a valle non c'è un progetto ben definito che programma le azioni di contrasto a questo fenomeno disumano, poi, come dire, rimaniamo nell'ambito della teoria, oppure noi come agenzia ci possiamo muovere da soli, possiamo portare dentro l'INPS o qualche altra amministrazione, però potete benissimo immaginare come le azioni di contrasto rimangano poi episodiche, rimangano circoscritte, e dove non si possa mettere in campo invece una vera e propria profonda azione di sistema di contrasto al fenomeno.
5: Grazie per questa breve relazione. Se ci sono domande, se no io ho un paio di domande che le dico, così non so se si può rispondere, poi ci sono i colleghi che vogliono intervenire, sono a disposizione. Allora, la prima è: per quanto concerne i protocolli d'intesa con le regioni e l'ASL, a noi risultano trasmessa la relazione, cioè l'accordo con la Regione Toscana, con la Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Volevamo sapere a che punto erano gli altri protocolli. Poi l'altra domanda è: quali sono le forme di controllo delle organizzazioni come organizzazioni di produttori, cooperative e consorti che possono rappresentare collettori di soggetti di per sé rischiosi o comunque non tracciati? E qual è l'attuale stato di realizzazione della condizionalità sociale del sistema di controllo e caricamento dei dati? Copre tutti i settori della filiera agricola, ad esempio anche l'ortofrutta e il settore vitivinicolo? Poi non so se ci sono altre domande. Auriemma, così dopo può risponderci se tiene.
8: Grazie Presidente. No, io ho una domanda per quanto riguarda i controlli, perché appunto anche
4: dall'ultimo Auriemma, report della Guardia
8: di Finanza del 2025 di contrasto al lavoro sommerso e al caporalato, emerge questo sistema molto strutturato di società, fatture false, parliamo di un giro d'affari di quasi un miliardo di euro. Però il fenomeno del caporalato su due livelli. È vero, c'è la figura del caporale, ma c'è una figura che è un secondo, già, è già un secondo livello, ma un livello, diciamo, principale che è fatto proprio dalla costituzione di tutte queste aziende, molte volte fittizie, che comunque hanno una serie di irregolarità. Rispetto a questo, ai controlli su questo primo livello, quali sono le se ci sono delle difficoltà, e come si possono migliorare? Grazie.
5: Non abbiamo altre domande, lascerei parola a lei per le risposte, grazie. No, un attimo,
7: Allora,
5: senatrice, un attimo, scusa, senatrice Rando, prego.
9: sì, scusi, ho fatto in ritardo, ho usato la mano in ritardo. Grazie. No,
4: Vincenza
9: chiedo
4: Rando,
9: una cosa
4: Partito
9: rispetto al vostro
4: Democratico.
9: osservatorio. Sul tema del caporalato, quanto le organizzazioni criminali, sia italiane che straniere, incidono, come lo trasformano, come è più complicato magari diciamo, evidenziare i dati? Perché diciamo, quello, ho ascoltato l'interessante proposta, insomma, che un po' ci avete dato, il fatto che le banche dati si dovrebbero parlare, l'anagrafe, anche diciamo, un accompagnamento specialmente a quelli più deboli, no? I lavoratori più deboli, i migranti, così, ma quanto questo viene controllato dalla criminalità organizzata e quanto sia diciamo, italiana che straniera e quanto questo incida anche nella necessità di strumenti diversi o altri. Grazie.
5: Bene, non abbiamo altre domande, prego.
7: Allora, rispondo su quest'ultima domanda e poi lascio la parola ai colleghi per quanto riguarda le altre domande fatte sulle fatturazioni e sulla condizionalità sociale e i protocolli d'intesa. Allora, le organizzazioni criminali. Diciamo, noi, il nostro ambito è molto come dire, richiesto dalle organizzazioni criminali. Perché ovviamente i finanziamenti comunitari, per come è strutturato il sistema a valle sul territorio, si prestano, come dire, a truffe, abbastanza importanti, che però stiamo cominciando a monitorare, in maniera particolarmente attenta con questa piattaforma che abbiamo sviluppato 2 anni a questa parte. Le organizzazioni criminali sostanzialmente utilizzano 2 fonti di finanziamento importanti che molte volte vengono impiegate anche come welfare nell'ambito delle stesse organizzazioni criminali, che sono da una parte i finanziamenti comunitari e dall'altra, come dicevo prima, sono le indennità di disoccupazione agricola che vengono erogate dall'istituto e che vengono gestite appunto in maniera illecita. Ovviamente, il problema delle organizzazioni criminali, dove noi stiamo cercando anche di individuare i comportamenti sul territorio, vanno anche nella direzione di malversazione nei confronti di stessi proprietari terrieri o appropriazioni indebite di terreni finalizzate proprio ad ottenere questi finanziamenti e a riciclare il finanziamento che riescano a ottenere. Quindi si può ben immaginare che cosa questo mercato illegale parallelo possa generare poi al di sotto, laddove ci siano effettivamente aziende produttive che sono riconducibili a organizzazioni criminali, ma condotte da teste di legno per quanto concerne l'utilizzo improprio della manodopera. Però torno veramente fortemente a questo concetto, e qui lo dico anche in forza dell'esperienza maturata nel settore del contrasto, che se non mettiamo in condivisione le informazioni tra pubblica amministrazione, veramente io credo che questa sia una lotta vana nei confronti di questo, diciamo, di questo fenomeno, perché tutti lo sappiamo, dalla Guardia di Finanza, a noi, all'INPS, all'INL, eccetera, quello che succede, come succede, perché succede. Però quello che manca effettivamente è un'azione coordinata di presidio del territorio che deve essere ininterrottamente, quotidianamente azionata, perché sappiamo chi si comporta, come si comporta e dove questo accade. E la presenza dello Stato si deve vedere con azioni intelligenti attraverso questa analisi di dati e in maniera puntuale mandare ispettori, forze di polizia a contrastare diciamo, queste attività. Adesso lascio la parola alla dottoressa Di Giamberardino, che è la dirigente dell'ufficio antifrode, perché lei ha fatto la domanda, ad esempio, sulle fatturazioni. Questo è un altro grave limite che noi incontriamo, ad esempio, con l'Agenzia delle Entrate, che non riusciamo a leggere, dove non ci dà la possibilità di leggere queste fatturazioni, e quindi è un altro elemento di debolezza dove non possiamo incrociare il dato e quindi capire l'involuzione di questi comportamenti. Prego.
10: Grazie direttore, buongiorno a tutti. Io ringrazio per questa domanda perché veramente ci consente di delimitare lo spartiacque tra quella che è l'attività di AGEA e quelle che sono le attività di polizia giudiziaria che invece vengono esercitate dalle forze di polizia sul territorio. Con la legge che attribuisce alla società controllata da AGEA i poteri in tema di condizionalità sociale. Dal 21 aprile del 2026, quindi lo spartiacque per noi già il riconoscimento del ruolo avviene ad aprile di quest'anno e con comunque la prerogativa che il riconoscimento del pubblico ufficiale non significa riconoscimento di poteri di polizia giudiziaria, quindi l'attività che noi svolgiamo è un'attività amministrativa che si basa sicuramente su indicatori di rischio importanti, fondamentali, attività di intelligenza amministrativa pregnante, ma che ha bisogno e necessità di essere e di integrarsi all'interno di un sistema più ampio. E il problema principale è proprio quello che non riusciamo a svolgere un'attività che arrivi fino alla fatturazione perché non abbiamo la possibilità di entrare nel merito di quello che è il circuito delle fatturazioni elettroniche, appunto dell'Agenzia delle Entrate. E al tempo stesso gli assetti societari che noi conosciamo sono quelli che originano dalle banche dati che abbiamo a disposizione, quindi tenendo conto dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, ma anche delle banche dati esterne, mi viene in mente la banca dati Orbis, che è una banca dati alimentata a livello internazionale e comunitario, ma che per noi non ha una valenza probatoria netta. Quindi, nel momento in cui c'è una contraddizione tra i dati che emergono sulla banca dati Orbis e i dati che emergono sulle banche dati del cadastro, o comunque di Telemaco che abbiamo a disposizione, tendiamo a dare priorità a quelle che sono le banche dati interne nazionali perché conosciamo l'origine dei dati con cui vengono implementate. Il direttore ci ha dato un'indicazione precisa sulla lotta al caporalato, recependo pienamente quelle che sono chiaramente le strategie e le indicazioni politiche. E ci stiamo muovendo in questo senso sia tramite gli ispettori dell'INPS per colmare il gap di poteri e di informazioni che noi abbiamo attualmente a disposizione e già dal prossimo mese di luglio partiremo con i primi controlli in loco che saranno svolti in sinergia con l'INPS, quindi INPS insieme ad AgeControl e chiaramente con la supervisione dell'ufficio antifrode che fornirà una prima attività di analisi su quali possono essere gli obiettivi su cui interagire. A tutto questo aggiungo che la stessa Unione Europea ci sta chiedendo non solo di essere più capillari nel tema della condizionalità sociale, perché l'associazione tra la corretta erogazione del finanziamento passa anche dalle regole della correttezza lavorativa, ma anche in tema di criminalità organizzata c'è un focus preciso sul nostro Stato e su tutti gli Stati europei. Quindi è un tema che viene sentito anche a livello comunitario. Quello che noi stiamo cercando di fare è sensibilizzare i centri di assistenza agricola perché sono i nostri occhi sul territorio. AGEA non ha uffici territoriali, questo probabilmente è un ulteriore probabilmente il problema è legato a quella che è il controllo di tutto il monitoraggio, ma lo facciamo tramite i centri di assistenza agricola che ci riportano quello che è il sentore e quello che accade sul territorio. E insieme alla direzione di coordinamento si sta cercando di sensibilizzare i CAI di coordinamento e i CAI coordinati affinché al loro interno ci siano internal audit e uffici antifrode, responsabili antifrode che possano monitorare anche il fenomeno della criminalità organizzata rispetto alla ricezione di quelle che sono le domande che vengono raccolte sul territorio, perché è chiaro che chi opera sul territorio ha una sensibilità diversa perché è più vicino all'agricoltore, più vicino alle prerogative, alle particolarità di ciascun territorio. Quindi noi auspichiamo fortemente che ci possa essere, come diceva il direttore prima, una maggiore condivisione dei dati, soprattutto perché questo ci consente di svolgere meno controlli in maniera più efficace. Quindi l'obiettivo è non in qualche modo ostacolare eccessivamente l'attività dell'agricoltore, ma cercare di indirizzarci verso quegli agricoltori che hanno indicatori o comunque che hanno possibilità di rischio maggiori, superiori e che in qualche modo tranquillizzino anche invece gli imprenditori che operano nel pieno della correttezza. Da un primo match di dati, infatti, vi posso già dire che la regola generale per cui su una determinata superficie si possano ipotizzare un certo numero di lavoratori è stata in qualche modo scardinata dalla circostanza che la maggior parte delle aziende che operano in maniera irregolare, come ricordava il direttore Vitale, assumono persone magari di nazionalità italiana, nate in Italia, affinché prendano sussidi nel settore agricolo nel momento in cui c'è la disoccupazione. In realtà chi opera all'interno di queste realtà agricole e aziendali sono cittadini extracomunitari irregolari e che quindi non sono registrati all'interno di nessuna banca dati che noi possiamo utilizzare. Per cui immaginate quanto sia

0: Darei la parola al dottor Caffì, che è il direttore dell'area coordinamento di AGEA, per
1: Prego.
0: quanto riguarda le
1: Prego, prego.
0: altre domande che mi ha fatto il Presidente. Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto delle situazioni sulle convenzioni in essere, soprattutto con le regioni, vi rappresento un attimino, diciamo, tutti i soggetti che sono interessati di questa fattispecie, quindi AGEA in qualità, diciamo, di riconosciuta dalla Commissione europea, sta operando per cercare di fare sintesi da un punto di vista delle informazioni che sono di competenza per quanto riguarda i controlli anche da parte di altri enti. Quindi mi riferisco alla Convenzione con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che appunto nel 2025 ha già trasmesso su 26 aziende sanzionate una non conformità col decreto legislativo 104 del 2022. Per quanto riguarda l'anno 2024, su 319 aziende sono state sanzionate e nel 2025 598 aziende, di che il trend è in crescita. Quindi questo è un po' il ragionamento che ci deve fare preoccupare, che man mano che andiamo a performare i controlli emergono sempre più numeri di infrazioni. L'altra convenzione che abbiamo è con i Vigili del Fuoco, che è stata sottoscritta il 25 luglio del 2025. Anche qui abbiamo nel 2023 10 aziende sanzionate, nel 2024 15 aziende sanzionate. Ma quello che un po' che va a rilento appunto è il protocollo d'intesa fra AGEA, Ministero della Salute e Regioni e rispettive ASL. Perché qui la situazione è che adesso finalmente, dopo un problema col garante della privacy, al quale le Regioni avevano aderito sul trattamento dei dati, siamo arrivati a conclusione e quindi abbiamo sottoscritto con le regioni e con le ASL la maggior parte dei protocolli d'intesa affinché ci forniscono oggi i dati di infrazione anche a livello regionale. Rimangono fuori ancora, perché questa è la domanda, chi ancora deve sottoscrivere, che la regione Abruzzo, la Basilicata, c'è la Calabria, c'è la Campania, il Lazio, la Liguria, c'è Molise, la Sardegna, la Sicilia e Bolzano.
1: Queste
0: Questo
1: rimangono
0: dico.
1: tuttora fuori? Quindi
0: Sì, non abbiamo ricevuto ancora dei
1: un
0: riscontri.
1: 50%?
0: Esatto. È un lavoro come appunto, insomma, mi collego a quello che diceva il mio direttore, cioè se non c'è una regia, una sensibilizzazione, ovviamente con le nostre forze che abbiamo cominciato a sensibilizzare dal 2023, se posso, insomma, condividervi questa data, siamo arrivati al 2026 e siamo arrivati ancora a metà delle regioni, pur essendoci delle norme. Una volta che forniscono poi tutte le informazioni, la situazione rimane il ritardo della fornitura delle infrazioni, perché poi queste sono quelle che trasmettiamo ai vari organismi pagatori che pagano sul territorio per applicare le sanzioni. Cioè, all'interno di AGEA, cioè, abbiamo un cruscotto che abbiamo calcolato per ogni infrazione, che deve averne in automatico c'è la percentuale delle sanzioni che deve applicare rispettivamente ogni organismo pagatore, cioè responsabile del finanziamento della PAC sul territorio. E questo, se i dati arrivano già in ritardo, è ovvio che il calcolo della percentuale non è performante. Quindi una cabina di regia che cerchi di sensibilizzare anche, diciamo, l'affidabilità sia del dato, ma soprattutto la tempestività della fornitura del dato dal livello territoriale è importantissimo, perché poi quando si applicano le sanzioni si applicano all'azienda nella sua interezza. E quindi se un'azienda ha già ricevuto dei controlli per ciascuna autorità competente, dai Vigili del Fuoco o dall'INL o dalla ASL, è importante che il dato per quel beneficiario arrivi in contemporanea, in maniera tale che possiamo già andare a calcolare delle sanzioni. Quindi diciamo che gli riscontri ricevuti dalle regioni, cioè dalle ASL, sono tuttora incompleti per i motivi che abbiamo detto.

0: abbiamo fatto e continuiamo a fare uno sforzo di sensibilizzazione, dove fra le altre cose ci condivido che c'è anche un audit aperto dalla parte della Commissione Europea, della DG Agri, su come abbiamo implementato una condizionalità sociale nel nostro paese, essendo già obbligatoria a partire dal 2023. L'aspetto ultimo della domanda, e chiudo, che dicevate se si applica anche alle misure di ortofrutta dal punto di vista comunitario, la risposta è no, nel senso che nell'ambito comunitario, perché cosa sociale si applica solamente agli interventi cosiddetti del sistema integrato di gestione e controllo che hanno a che fare con le richieste di aiuti della PAC a superficie e ad animale. Quindi tutta la parte OCM, per capirci, è esclusa per il momento a livello comunitario dell'applicazione di questa sociale, ma rispetto a quello che diceva il mio direttore, avendo adesso la responsabilità per il tramite di AgeControl, uno dei punti dove potremmo concentrarci, visto che AgeControl ha la competenza e il know-how su questa materia, potrebbe essere proprio questo. Allora forse anche un intervento normativo potrebbe anche rafforzare questa linea direttrice delle organizzazioni di mercato. E appunto quando si parla di ortofrutta e ovino, come dicevate, è molto importante. Chiudo una cosa positiva che è stato frutto del lavoro tra INPS e AGEA e che abbiamo anche pensato a un sistema preventivo e predittivo, cioè che le dichiarazioni INPS ai fini di contributi agricoli vengono automaticamente il formulario precompilato dai dati del fascicolo aziendale di AGEA. Questo che vuol dire? Che andiamo a risolvere a monte il problema delle doppie dichiarazioni da una parte e dall'altra parte in INPS per quanto riguarda i contributi e dall'altra parte per quanto riguarda AGEA i finanziamenti, e quindi essendo che il formulario da presentare all'INPS ci dato sia precompilato dal fascicolo AGEA, a quel punto diciamo che abbiamo risolto il problema a monte e, come diceva il mio direttore,
1: Bene.
0: non più a rincorrere.
1: Bene, io vi ringrazio, non ci sono più domande. Ringrazio il dottor Vitale, la dottoressa Di Giambernardino e il dottor Carfì per questa audizione. Poi, se sarà necessità, direttamente i tecnici della commissione prenderanno contatto con i vostri uffici per eventuali nuove altre come dire, dati o informazioni che sono necessarie per la relazione. Grazie, buona giornata.
2: 13:47 minuti, Radio Radicale. Questa era la commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, che si è riunita il 5 giugno con l'audizione del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'AGEA, Fabio Vitale, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle attività illecite legate al fenomeno noto come caporalato in agricoltura. Ringrazio la regia di Iva Radicev. Noi proseguiamo con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che incontra una rappresentante dell'Arma dei Carabinieri nel 212° anniversario della sua costituzione, ed è se, questo incontro si è svolto al Quirinale il 3 giugno scorso.
3: Benvenute e benvenuto al Quirinale. Grazie, Generale Petto, per questo splendido ricordo di una pagina esemplare, straordinaria, storica della vita d'Italia, dovuto a una figura a cui tutta l'Italia è affezionata e riconoscente. Non c'è nessuno nel nostro paese che non conosca il nome di Salvo d'Acquisto. Grazie, generale. Rinnovo un saluto a tutti i presenti, al comandante generale anzitutto, con il quale poc'anzi ho avuto un colloquio, nel corso del quale ho, come sempre, confermato il grande apprezzamento e la riconoscenza della Repubblica per l'opera dell'Arma dei Carabinieri, che sono parte integrante della nostra identità, della identità d'Italia. Ne hanno accompagnato e ne accompagnano da oltre 2 secoli, è una lunga storia, 212 anni, la storia nella vita quotidiana nella concretezza della vita quotidiana, ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini. In questi 80 anni di vita della Repubblica, l'Arma ha svolto un costante, prezioso ruolo, confermando un legame insostituibile con le comunità del nostro territorio, assolvendo la missione di garantire una cornice di sicurezza entro la quale si sviluppano le libertà dei cittadini, quelle garantite dalla Costituzione. Nel corso della cerimonia per celebrare questo 212° anniversario, che appunto si svolgerà a Reggio Calabria, la sua bandiera sarà insignita della medaglia d'oro al valor civile per l'attività svolta dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, come le ha ricordato, generale. È un comando, sì, ormai antico anch'esso come storia, con un secolo alle spalle, di grande rilievo nella vita del nostro Paese, che svolge un'opera meritoria, prestata in un ambito delicato ed essenziale per la dignità delle persone, per la legalità dell'economia, per la coesione sociale. L'Arma, attraverso i suoi reparti specializzati e in raccordo con le stazioni, attraverso questo strumento presta un'attività fondamentale di controllo, di contrasto alle violazioni, di emersione delle forme di sfruttamento, di difesa dei lavoratori più esposti e più vulnerabili. In questo complesso momento storico che caratterizza l'Italia, l'Europa e il mondo intero, i carabinieri attendono al presidio quotidiano del nostro territorio, con capacità di ascolto, di conoscenza dei luoghi e delle persone, al fine di prevenire ogni tipo di reato. Si tratta di un compito che assegna, come lei ha ricordato, generale, responsabilità particolare alla rete periferica. Desidero rivolgere un apprezzamento particolare ai comandanti di stazione e ai militari dei nuclei radiomobili che sono presenti, rappresentati in questa sala quest'oggi, che sono di questa attività protagonisti e, ripeto, benemeriti protagonisti. Le stazioni dei carabinieri sono un presidio della Repubblica, tradizionale, avvertito, apprezzato, amato dai nostri concittadini. Un presidio al quale spesso i cittadini si affidano nel bisogno, un presidio chiamato a intercettare e a prevenire situazioni di disagio e di fragilità. I nuclei radiomobili sono investiti delle urgenze e delle richieste di aiuto nei casi più imprevedibili, contemperando prossimità e autorevolezza, sono chiamati a efficacia di intervento e a rassicurazione sociale. L'attuale precaria condizione internazionale incide sulla vita di ogni giorno. Le competenze dei carabinieri a questo riguardo sono anche sotto questo profilo preziose, non soltanto per le funzioni che le sono assegnate di polizia militare, in ben 21 teatri operativi che sono caratterizzati da conflitti sovente devastanti. Nell'ambito di missioni internazionali multilaterali, cui partecipano le nostre forze armate, per prestare opera di pace e di rispetto dei diritti umani. I carabinieri assolvono una funzione particolarmente rilevante anche nel rapporto tra l'uomo e le risorse naturali, da quando hanno assunto le competenze del Corpo Forestale dello Stato, operando anche attraverso progetti per i giovani, al fine di diffondere una cultura matura del rispetto della natura. Desidero esprimere apprezzamento per il contributo di grande valore, di alto valore, che svolgono con grande merito gli appartenenti all'Associazione Nazionale dei Carabinieri, all'Associazione Nazionale Forestali e a coloro che sono impegnati nell'opera nazionale per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri. Rivolgo un pensiero di commosso ricordo ai carabinieri caduti adempiendo il proprio dovere. in quest'anno sono stati diversi nell'anno che si è concluso, l'anno che si è concluso mesi fa. Ne ha ricordato poc'anzi nomi il comandante generale, non li ripeto, ma li ricordo anch'io con un commosso omaggio e con un rimpianto. Dicevo prima al comandante generale, nell'incontro che abbiamo avuto, in episodi che hanno segnato e coinvolto la commozione e la solidarietà di tutto il nostro paese. Rendo omaggio alla bandiera della Forza Armata, che della Forza Armata riassume il valore. E in questa occasione formulo gli auguri più cordiali e esprimo sentimenti di riconoscenza a tutti i carabinieri e anche alla loro famiglia per un futuro colmo di soddisfazioni. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva la Repubblica.
2: minuti, Radio Radicale, questo era il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'incontro con una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri il 3 giugno al Quirinale nel 212 anniversario della sua costituzione. Ed ora andiamo ad ascoltare un'intervista a Matteo Richetti, a cura del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo, sull'addio al PD di Pina Picerno.
4: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Matteo Richetti, capogruppo di Azione a Montecitorio, per parlare con lui dell'abbandono del PD da parte di Pina Picerno, europarlamentare che andrà in Renew Europe. È il secondo abbandono dopo quello di Elisabetta Gualmini che vi ha scelto. Allora, io le volevo chiedere che cosa sta succedendo e soprattutto se in questo ha contribuito, insomma, qualche uscita recente della Schlein come quella sulla patrimoniale.
5: Io insomma, non sono in grado di argomentare le motivazioni che hanno mosso Pina in questa scelta. Credo che sia il percorso però che ha segnato tanti di noi. Io sono uscito dal Partito Democratico quando diedero la fiducia a Conte, premier uscente del governo con Salvini, così ha fatto Carlo Calenda, poi in seguito tanti riformisti che hanno dato vita anche ad altre esperienze. Credo che su Pina però abbiano inciso fondamentalmente due aspetti, più che il tema della patrimoniale. Il primo è il consolidamento di un'alleanza, quella del campo largo, dove esplicitamente Conte ha detto siamo contrari all'ingresso dell'Ucraina in Europa. La Picerno ha una forte vocazione europeista, l'alleanza con i 5 Stelle sta sacrificando proprio i temi dell'Europa e della difesa. Su questo proprio ieri qui a Montecitorio il Campo Largo ha depositato una mozione che secondo me è un punto di rottura molto profondo, cioè che chiede al governo di non rispettare gli impegni in sede NATO, cioè rompe la collocazione atlantista dell'Italia. Cioè pensare che questo PD è il PD di Guerini, di Gentiloni, e che nel campo largo ci sia gente come Renzi che sottoscrive il non rispettare gli impegni con la NATO, nel momento in cui Trump ti sta dicendo signori, il problema della difesa dell'Europa sarà un problema vostro, il fianco est, cioè l'Ucraina, è un problema vostro. Io credo davvero che ci sia un dato anche di responsabilità storica, quindi bisogna chiedere a Pina, però credo che il tema della politica estera oggi per un riformista sia insostenibile in quella coalizione. La questione della patrimoniale, che secondo me è un tema da approfondire, cioè sono contrario alla patrimoniale perché ne esistono già diverse forme di tassazione che colpiscono i patrimoni finanziari, però c'è un problema di crescente divario tra ricchi e poveri, soprattutto tra super ricchi e persone che entrano in fasce anche di povertà estreme. Per cui io non mi scandalizzo che si discuta di un tema di redistribuzione tra condizioni economiche, ma la patrimoniale è un approccio insostenibile.
4: Adesso che succede? Lei come pensa che riusciranno ad andare avanti nel campo largo? Perché vedo che le posizioni si stanno divaricando, l'abbiamo visto sulla questione della patrimoniale, però ieri abbiamo visto che a San Pietroburgo ci è andato un economista che lo vediamo qui tutte le settimane che viene a parlare con i vertici del Movimento 5 Stelle.
5: Credo che lei abbia ragione nel fotografare una situazione che si sta divaricando tra i due campi, cioè le posizioni
6: all'interno.
5: Le posizioni anche dentro alla destra di governo, non solo Vannacci che sta estremizzando la discussione sul tema dell'immigrazione e anche sul tema Ucraina, difesa comune, Europa, il conseguente inseguimento di Salvini e anche di parte della destra dei Fratelli d'Italia e ormai un'ambiguità conclamata, quasi rivendicata. Vannacci lo dice esplicitamente dei rapporti col Cremlino e lei giustamente faceva notare come anche all'interno del Movimento 5 Stelle questo tipo di relazione non è mai stata interrotta ancora oggi, ma fino alle questioni energetiche, al tema dell'acquisto del gas russo. Cioè io penso che siamo anche di fronte ad una capacità di condizionamento, almeno nelle relazioni, cioè non voglio spingermi, nelle relazioni col sistema politico italiano del Cremlino e di sue diramazioni. Credo che noi stiamo andando, anche spinti da questa legge elettorale che stiamo discutendo, verso non un bipolarismo come l'abbiamo conosciuto paradossalmente tra Prodi e Berlusconi, possiamo avere idee diverse, ma si richiamavano a mondi liberale, moderato, popolare, Berlusconi, del cattolicesimo democratico progressista Romano Prodi, ma era un bipolarismo accettabile sul piano del perimetro complessivo del sistema politico. Oggi a traino avremo Vannacci e 5 Stelle, cioè a trainare le due coalizioni e a condizionarne anche la questione del programma, perché se il buongiorno si vede dal mattino, questo tema della NATO, della difesa dell'Europa, che sarà una delle questioni sulle quali faremo la prossima campagna elettorale, io cosa posso auspicare? Lo ricordava lei, la Gualmini ha scelto Azione, io spero che Pina Picerno, nella sua autonomia e intelligenza politica, da un lato auspico che possa scegliere Azione come terreno di impegno, se non dovesse essere così, almeno che venga ad alimentare quello che sarà comunque un campo di gioco, questo mondo liberal-democratico riformista che non aderirà a nessuna delle due coalizioni, per la ragione che diceva lei in premessa, cioè una divaricazione per noi insostenibile e che dovrà inevitabilmente rafforzare, perché diciamoci la verità, senza con il 3% o il 3,5% con il 4%, in una legge che dice chi prende piglia tutto, devi aggregare, crescere, fino magari ad ottenere che nessuno arriva a quella benedetta soglia che dà il banco come premio elettorale, tra l'altro un banco di un listone di 70 chiuso, non entriamo sul tema delle geotrali, però quello che si sta verificando in questo paese è un profondo rischio di scivolamento sulle estreme delle due coalizioni.
4: Aspetta, l'ultima cosa, lo scopo sociale politico di Azione qual è? Quello di salvare il PD dal Movimento 5 Stelle o salvare Fratelli d'Italia da Futuro Nazionale?
5: Quello di salvare il paese da un destino di questo tipo di alternanza di populismi, di questo tipo di ambiguità nei confronti dell'Europa, da questo tipo di politica estera che è fuori dalla tradizione italiana di atlantismo e europeismo. Lo dico senza enfasi, però io credo che Azione, e ne sono convinto, risponda ad una missione storica. Non ho mai visto l'Italia così a rischio di uno scivolamento su un dibattito pubblico e politico che non appartiene a una tradizione riformista come quella italiana.
4: Grazie come sempre a Matteo Righetti, grazie. Capogruppo di Azione.
2: 14:02 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Matteo Righetti. Noi apriamo il nostro notiziario pomeridiano, ringraziamo alla regia Iva Radicev, in studio Cristiana Pugliese e Andrea Billao. Tra pochissimo andremo ad ascoltare Walter Veceglio nella sua consueta rubrica Ma anche no, vi ricordo Walter Veceglio, direttore di Notizie Radicali, poi ci occuperemo di Medio Oriente e ancora del risico bancario. Allora, come detto, Walter Veceglio nella sua rubrica Ma anche no.
7: Bentrovati. Nel tanto bla bla di cui sono infarcite le trasmissioni radiotelevisive, poco importa se pubbliche o private, ogni tanto affermazioni, dichiarazioni, rivelazioni che dovrebbero lasciare il segno, essere approfondite, dibattute, nel caso smentite o corrette. E invece no. Le si lascia scivolare come se non fossero importanti, come se chi le fa e il loro contenuto non meritassero una briciola di attenzione. È capitato anche ad Antonio Di Pietro, l'ex magistrato della famosa inchiesta milanese di Mani Pulite. E cosa ha detto Di Pietro? parte da un'affermazione resa dal suo collega di recente, Gherardo Colombo, anche lui del pool di Mani Pulite. Secondo Colombo, il pool a un certo punto sarebbe stato fermato. E Di Pietro concorda, è vero, ci hanno fermato, ma non dice chi ci ha fermato. E se non lo dice Colombo, che lo dica Di Pietro. E infatti ecco cosa dice Di Pietro. Il problema di fondo, non so se Gherardo non ricorda o non vuole ricordare, è che l'inchiesta Mani Pulite è la figlia di un'altra inchiesta. E quale inchiesta? L'inchiesta palermitana su mafia e appalti. Qui aperte le virgolette. Quella inchiesta e l'inchiesta Mani Pulite sono state fermate entrambe da magistrati, a Palermo ammazzando chi se ne doveva occupare, a Milano delegittimando chi se ne doveva occupare. Ora è forse il caso di fare attenzione. Le due inchieste, l'inchiesta madre e l'inchiesta figlia, dice Di Pietro, sono state entrambe fermate, a Milano delegittimando chi se ne doveva occupare, a Palermo uccidendo chi se ne occupava. E chi se ne occupava erano Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Inchieste fermate da magistrati. Poi Di Pietro aggiunge che queste cose le ha dette anche nelle sedi dove dovevano essere dette, la Commissione parlamentare antimafia, le procure di Agrigento e di Palermo. E si è poi chiesto retoricamente, chissà perché di questa storia nessuno ne vuole sapere. Ecco, questa è una buona domanda. Chissà perché di questa storia nessuno ne vuole sapere. Ora, può perfino essere che a Di Pietro abbia perso un paio di rotelle o che persegua qualche suo fine che nulla ha a che fare con i fatti e con la verità, ma almeno lo si dica. Invece, silenzio, indifferenza. È quella domanda che rimane. Perché di questa storia nessuno se ne vuole occupare? Questa è la situazione, questi fatti. A risentirci e buona giornata.
6: E questo era Walter Veceglio. Noi adesso ci occupiamo della pagina internazionale con la ripresa del fuoco tra Iran e Israele. La prima notizia dice che il quartier generale centrale del corpo delle guardie rivoluzionarie, cioè i Pasdaran, ha annunciato che a seguito della ferma reazione dell'Iran contro il regime israeliano le operazioni militari sono state sospese, avvertendo al contempo di attacchi più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. E Trump è intervenuto innanzitutto dicendo Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare, e poi entrambe le parti stanno cercando un cessate il fuoco immediato, i negoziati finali sulla pace sono in corso salvo che ignoranza o stupidità non si frappongano sul loro cammino. Il blocco dello stretto di Hormuz rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino al raggiungimento di un accordo definitivo. Le cose dovrebbero procedere rapidamente, ha scritto sempre sul suo profilo di Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato un gabinetto di sicurezza per discutere l'escalation con l'Iran, e l'esercito israeliano ha annunciato che la difesa aerea i suoi aerei hanno distrutto la difesa aerea dell'Iran occidentale e centrale. E poi, operando sulla base di precise informazioni di intelligence, ha colpito diversi siti infrastrutturali del complesso petrolchimico di Mashhad, nel sud-ovest dell'Iran. Queste strutture venivano utilizzate dalle forze armate del regime iraniano per produrre ed esportare materie prime destinate alla fabbricazione di armamenti, così l'esercito israeliano in un comunicato. E poi hanno informato che contro Israele sono stati lanciati 22 missili dall'Iran e altri due dallo Yemen. Israele dice che l'Iran ha violato il cessate il fuoco di due mesi sparando verso Israele. Questo potrebbe indicare l'incapacità degli iraniani di firmare un accordo con gli americani e per guadagnare tempo hanno violato il cessate il fuoco. E Israele si sta preparando ad almeno diversi giorni di combattimenti. Dietro le quinte è in corso una cooperazione difensiva con gli Stati Uniti, anch'essi in stato di allerta per la possibilità di un conflitto congiunto. Tuttavia, al momento gli attacchi sono condotti esclusivamente da Israele e l'esercito è già pronto con piani di attacco per il futuro, ma Israele si astiene attualmente da omicidi mirati in Iran. E l'Iran da parte sua è pronto ad affrontare una guerra lunga. A riferirlo all'agenzia Tasmin vicino ai Pasdaran è stata una fonte militare è preparata per una guerra a lungo termine con il regime sionista per colpire gli interessi degli Stati Uniti. E il ministro israeliano dell'istruzione Yoav Kirsch ha annunciato che anche domani le scuole rimarranno chiuse a causa dell'escalation delle tensioni con l'Iran. Però ha precisato che domani inizieranno i preparativi per la riapertura delle scuole mercoledì in un quadro di sicurezza. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il suo omologo qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno discusso gli sforzi di mediazione tra Washington e Teheran e gli sviluppi in Libano. E il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha avuto un colloquio telefonico sempre con Araghchi, a cui ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita le trattative per la pace con gli Stati Uniti. Intanto l'Iraq ha annunciato la riapertura del suo spazio aereo dopo la chiusura di ieri sera in seguito al lancio di missili dall'Iran verso Israele. Il nostro ministro degli esteri italiani dice: tra Israele e Iran la situazione non è delle migliori, noi favoriamo sempre il dialogo, c'è chi non vuole che si raggiunga la pace in Libano, soprattutto Hezbollah che continuando ad attaccare il nord del Libano provoca reazioni israeliane. Noi non condividiamo gli attacchi contro la popolazione civile, ma va assolutamente condannato l'atteggiamento di Hezbollah che deve essere disarmato. Per questo sosteniamo il rafforzamento delle forze armate libanesi che dovranno sempre più assumere il controllo del sud del loro paese. Per questo anche in futuro siamo disposti a continuare a formare, come già stiamo facendo da anni, le forze armate libanesi. E sul Libano ci ritorneremo tra poco. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non ha accesso ai principali impianti nucleari dell'Iran dallo scorso giugno, lo ha dichiarato il direttore generale dell'agenzia Rafael Grossi. Abbiamo una lacuna che dura ormai quasi esattamente un anno, perché la guerra dei 12 giorni è iniziata il 12 e 13 giugno dello scorso anno e da allora, da quasi un anno esatto, non abbiamo avuto accesso a queste strutture cruciali. Il Consiglio europeo ha approvato misure restrittive nei confronti di due persone fisiche di un'entità nell'ambito del quadro giuridico esteso che prende di mira coloro che sono coinvolti nelle azioni e nelle politiche dell'Iran che minacciano la libertà di navigazione in Medio Oriente. Tali azioni sono contrarie al diritto internazionale e violano i diritti consolidati di transito e di passaggio inoffensivo attraverso gli stretti internazionali, si legge nella nota del Consiglio europeo. L'alta rappresentante intanto dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, propone un ruolo per l'operazione europea Aspides nella coalizione portata avanti da Francia e Gran Bretagna per la sicurezza degli stretti. La nostra operazione sta contribuendo in modo cruciale alla protezione del traffico marittimo nel Mar Rosso. L'ultima minaccia degli Houthi di colpire navi anche nel Mar Rosso dimostra quanto questa missione sia importante. Ho anche proposto che quando le condizioni lo permetteranno Aspides possa contribuire anche alla coalizione franco-britannica negli stretti. E intanto il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha condannato la violazione del cessate il fuoco tra Iran e Israele, oltre alle azioni del movimento integralista islamico palestinese Hamas e dell'organizzazione libanese Hezbollah. Condanno la rottura del cessate il fuoco tra Israele e Iran, ricorrere nuovamente alla violenza porterà soltanto ulteriore sofferenza, ha scritto Albares sul social network X. Il governo tedesco invita tutte le parti alla de-escalation e questo include anche Israele, lo ha detto il portavoce del governo tedesco Stefan Cornelius a Berlino. Questo per quanto riguarda la Germania. Intanto 75 premi Nobel hanno fatto appello all'Iran affinché siano rispettati i diritti umani e sia messa fine alle esecuzioni. Con profondo rispetto per la storia, la civiltà e la ricca cultura del popolo iraniano, desideriamo esprimere la nostra profonda e urgente preoccupazione riguardo alle violazioni diffuse, sistematiche e continue dei diritti umani in Iran, si legge in una dichiarazione congiunta indirizzata al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Siamo profondamente allarmati dalle notizie secondo cui la teocrazia al potere in Iran ha avviato una nuova ondata di esecuzioni che prendono di mira decine di prigionieri politici. Questo si legge nel testo firmato tra gli altri dall'italo-americano Mario Capecchi, Nobel della medicina del 2007, da Patrick Modiano e Kazuo Ishiguro. Andiamo invece a vedere appunto quello che è successo sul terreno in Libano. 7 persone uccise e 24 ferite in una serie di raid israeliani compiuti nelle ultime ore, lo riferiscono fonti locali, l'agenzia di notizie libanese NNA, secondo cui gli attacchi hanno colpito diverse località nei distretti di Nabatie, Sidone, Tiro, Bint Jebel, Marion e Jesin. E Israele ha effettuato quasi 3.500 raid aerei sul Libano e centinaia di esplosioni controllate da quando gli Stati Uniti hanno annunciato il cessate il fuoco per il paese il 16 aprile. Lo dice il primo ministro libanese Nawaf Salam, questo dopo una riunione del suo gabinetto. Salam afferma che dal 17 aprile al 7 giugno Israele ha effettuato appunto queste incursioni, tra cui 407 demolizioni controllate, 6 operazioni di rasoio, tra virgolette, ovvero demolizioni che hanno raso al suolo interi villaggi nella parte più meridionale del Libano. Teheran dice, attraverso un suo esponente: sono il consigliere per la sicurezza nazionale dell'Iran e lo dico chiaramente, l'Iran non ha alcuna intenzione di interferire negli affari di alcun paese, Libano compreso. Lo Stato libanese, in dialogo con tutte le sue componenti, aggiungerà una soluzione, qualunque essa sia, noi la accetteremo. Così Ali Lariani in un post su X. Chi si intromette negli affari del Libano è colui che vi fornisce un piano e una tempistica da migliaia di chilometri di distanza. Noi non abbiamo fornito alcun piano. Da parte sua Hezbollah dice di non aver avuto alcun contatto diretto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lo ha dichiarato Mahmoud Komati, alto funzionario delle milizie sciite libanesi, intervistato dall'agenzia France Press. Trump aveva affermato il 1 giugno scorso di aver avuto una conversazione con rappresentanti della leadership di Hezbollah, i quali avrebbero accettato il cessate il fuoco contro Israele e i suoi soldati. Trump potrebbe essersi riferito al fatto che il consigliere del presidente del Parlamento, Nabi Berri, comunica con l'ambasciatore statunitense e gli trasmette i messaggi di Hezbollah, ha spiegato Kumati. Berri, il capo del movimento sciita Amal, alleato di Hezbollah, funge infatti da intermediario tra l'amministrazione statunitense e le milizie filo iraniane. Passiamo a Gaza. 9 persone sono morte e 43 sono rimaste ferite e sono giunte negli ospedali della striscia a causa del fuoco israeliano nelle ultime 24 ore, lo ha dichiarato il Ministero della Salute di Gaza. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco l'11 ottobre, secondo questo ministero, amministrato da Hamas, 970 persone sono state uccise e 3.063 ferite, sono stati recuperati 782 corpi. Veniamo ai riflessi nel nostro paese di quello che succede in Medio Oriente. Il Milano Pride è una manifestazione prima di tutto politica che si schiera a favore dei diritti civili, dei diritti della comunità, dei diritti umani e della libertà in senso assoluto nel mondo. La partecipazione a piedi come singoli individui è libera ed è giusto che il Pride sia attraversabile da chiunque, ma l'adesione come gruppo organizzato prevede un'adesione ai valori stessi della manifestazione, quindi va valutata l'opportunità della presenza di un gruppo che magari invece non aderisce a questi valori. Lo ha detto la presidente di Arcigay di Milano, Alice Redaelli, a margine della conferenza stampa di presentazione del Milano Pride che si terrà il 27 giugno, rispondendo a una domanda sul caso dell'associazione Keshet Italia. L'organizzazione LGBTQIA Plus ebraica italiana nei giorni scorsi ha denunciato pubblicamente la propria esclusione dalla partecipazione con un carro alla manifestazione Roma Pride del 20 giugno. Rispetto a questo, ha aggiunto quindi Redaelli, a Milano non c'è stata una richiesta di partecipazione, non c'è mai stata neanche negli scorsi anni. A Roma di fatto gli è stato comunicato di non partecipare con un carro, cosa che però è ben diversa da un'esclusione, tant'è vero che è concessa la partecipazione a piedi. Ma adesso torniamo a analizzare il Medio Oriente in fiamme. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia e Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra.
8: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Gian Giacomo Calovini per parlare di Medio Oriente e di tutto quello che sta succedendo. Abbiamo visto che Netanyahu non ce l'ha fatta, ha risposto agli attacchi dell'Iran e la guerra si sta inasprendo. Israele continua ad occupare una parte del sud del Libano,
4: dove è morto anche un casco blu, e Hormuz resta nelle condizioni che tutti sappiamo. Allora, Trump ha perso il controllo di Netanyahu, che cosa possiamo dire?
9: Beh, possiamo dire che la situazione è ancora più complessa. Se c'era una possibilità, se c'era una speranza nelle ultime giornate, nelle ultime settimane di giungere a qualcosa di concreto, temo, e spero di essere smentito nei fatti, ma temo che questo attacco da parte iraniana nelle scorse giornate, da parte israeliana nelle scorse ore nei confronti dell'Iran e di Teheran, ovviamente possa riportare tutto a capo e quindi faccia precipitare in un qualche modo le negoziazioni. L'unica cosa positiva che posso provare a intravedere è la reazione abbastanza stizzita del presidente americano Trump, che in un qualche modo vuole sottolineare come la sua volontà sia quella invece di concretizzare una pace che da troppo tempo manca e che tutti gli attori coinvolti in questo conflitto stanno chiedendo. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni, di certo è che siamo di nuovo a un punto particolarmente complicato per la geopolitica mondiale e soprattutto con una serie di conseguenze anche economiche che di certo non possiamo sottovalutare in questo momento.
4: Quali sono le responsabilità di Trump, anche se diciamo il principale indiziato di non essere riuscito a calmare la situazione è stato Netanyahu, però in qualche modo Trump è responsabile di tutto questo? Ritiene che lo sia?
9: Trump è responsabile della prima parte di questo conflitto, cioè quella di aver dato l'ok ad un attacco militare nei confronti iraniano, indipendentemente dal fatto che si stava svolgendo oppure no un negoziato. Lui probabilmente doveva cercare di coinvolgere in modo più concreto Netanyahu in Israele e fare in modo che non si arrivasse comunque ad un attacco unilaterale che non ha comportato a nulla di positivo e di concreto, e i risultati ad oggi si vedono. Dopodiché io ogni volta che parlo con la stampa, che parlo con qualcuno, non posso mancare di sottolineare che noi stiamo comunque confrontandoci su un regime iraniano che è un regime brutale, che è un regime che uccide centinaia di persone, migliaia di persone, che è un regime che probabilmente nelle ultime settimane si è ulteriormente militarizzato e si è ulteriormente irrigidito. Quindi è chiaro che non possiamo far finta di nulla e non possiamo dimenticare quanto accade in Iran e quanto l'Iran nucleare dotato di una bomba nucleare sarebbe pericoloso per l'intera instabilità di tutto il Medio Oriente e probabilmente anche dell'Europa stesso. Ciò detto, la reazione americana e comunque la partecipazione americana all'interno di quell'attacco unilaterale non è stato sicuramente una mossa azzeccata dal punto di vista geopolitico, dopodiché forse auspichiamo e speriamo che invece in questa seconda fase Trump possa diventare un po' più concreto nel cercare di mantenere un controllo, tra virgolette, nei confronti del governo israeliano.
4: Visto che si stanno avvicinando le elezioni di metà mandato, allora uscire da questa situazione non è tanto semplice per Trump. Lei prevede un tracollo, perché abbiamo visto che la Camera dei Rappresentanti ha già dato segni di insofferenza nei confronti di Trump?
9: Guardi, è particolarmente complicato riuscire a stabilire e capire come voteranno gli elettori americani. Alle ultime elezioni presidenziali si parlava di un pareggio, a un certo punto si parlava anche di una possibile vittoria da parte di Joe Biden, e quando invece c'è stata la più grande vittoria degli Trump e degli elettori repubblicani, come non avveniva da anni e decenni all'interno degli Stati Uniti. Quindi è anche complicato prevedere esattamente quello che accadrà, perché spesso e volentieri poi l'opinione pubblica americana non si fa influenzare da quanto avviene in Medio Oriente, da quanto avviene in Iran, si fa influenzare invece dall'andamento economico, dalla stabilità dei mercati, dall'inflazione, e sono sicuramente però parametri che in questa fase non aiutano Donald Trump. Quindi anche i recenti voti del Congresso, anche le indicazioni che arrivano dagli stessi rappresentanti, dagli stessi congressmen repubblicani, stanno ad indicare che Donald Trump sta facendo fatica. Ma lo si capisce anche dalle reazioni, l'ultima reazione durante l'intervista delle scorse ore, di cui lui si è alzato stizzito e se n'è andato. È chiaro che qualcosa non va, dopodiché prevedere un tracollo, mi sento di dire che io in questo momento non riesco a vederla così.
4: Ritiene che dalla crisi di Hormuz gli Stati Uniti ci abbiano guadagnato in qualche modo vendendo più petrolio all'Europa?
9: Guardi, questa è una lettura che secondo me tende a semplificare. Dalla crisi di Hormuz oggi stanno perdendo nelle ultime ore tutte le principali borse, hanno chiaramente iniziato le asiatiche, lo stanno facendo le europee e immagino che lo faranno anche Downing Street in America nelle prossime ore. vuol dire che i mercati sono più deboli, vuol dire che le aziende sono più in difficoltà, vuol dire che c'è più instabilità, vuol dire che i compratori si sentono meno tutelati e sicuramente più impauriti in una fase di questo tipo. C'è un incremento del costo energetico importante che si ripercuote nei confronti delle aziende, che si ripercuote nei confronti delle famiglie, questo indica e vuol dire anche meno consumi, e quindi io sono abbastanza convinto che da questa guerra non ci stia guadagnando nessuno, né tanto meno gli Stati Uniti.
8: Crede che l'Italia in questo contesto sia isolata? Adesso abbiamo visto quello che è successo a Downing Street, questa riunione dei volenterosi, il fatto che la Meloni ha evitato un vertice europeo.
9: Guardi, i vertici europei e internazionali se ne susseguono giustamente davanti a una crisi ogni settimana, ogni giorno, ogni mese. Mi pare che il governo italiano non abbia mai mancato alcun tipo di appuntamento. La posizione nei confronti di Kiev e dell'Ucraina poi è sempre la medesima, e quindi non vedo alcun tipo di novità e non vedo alcuna motivazione per cui gridare uno scandalo se Giorgia Meloni una volta ha saltato un incontro. Il tema vero è comprendere che cosa poi è emerso da questo eventuale incontro dei volenterosi a Londra. Non penso purtroppo, e sottolineo purtroppo, che abbia potuto cambiare le sorti di un conflitto che mi pare invece che sia ancora marcato fino a quando Mosca chiaramente sottolinea che non ha alcuna intenzione di sedersi a un tavolo di negoziazione. Dopodiché sulla eventuale isolamento dell'Italia mi pare che invece sia esattamente il contrario. Io che il mondo lo giro continuo a sentire comunque l'Italia riconosciuta a livello internazionale proprio anche per una stabilità di governo che invece questi paesi oggettivamente comunque non hanno in questa fase soprattutto.
8: Cioè, lei definirebbe questo vertice dei volenterosi come un vertice di fantasmi, perché si tratta di persone che tra un anno probabilmente non saranno più in sella?
9: Guardi, sono rispettoso di tutti e quindi non voglio dire che sono...
8: Era bella la definizione di vertice di fantasmi.
9: È un vertice con tre premier, tre presidenti che in questo momento, due probabilmente entro un anno non saranno più nel loro posto, e forse Merz, se lo sarà ancora, lo sarà comunque particolarmente indebolito, con un governo ormai che fa molta fatica e con un'opposizione che galoppa, che addirittura da 4-5 punti di distacco nei confronti del partito che rappresenta. Quindi è chiaro che comunque è un vertice di persone che fanno molta molta fatica internamente, a differenza del bene al male di Giorgia Meloni, che invece è saldamente in testa comunque al partito che lei continua a rappresentare nonostante i 4 anni di governo alle spalle.
8: Grazie a Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia.
9: Grazie a voi.
8: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Luana Zanella, presidente dei deputati di AVS, per parlare con lei della crisi in Medio Oriente e del peggioramento della situazione. Allora, io le chiedo in che misura è preoccupata, perché abbiamo visto che ormai Netanyahu non risponde più all'intesa con Trump, che ha perso il controllo totalmente di Israele. La guerra continua, non c'è più spazio per la mediazione.
10: Beh, innanzitutto non è che se fosse stato in accordo o fosse continuato l'accordo, è abbastanza anche poco chiaro, poco trasparente con Trump. E c'era di che stare tranquilli, e quindi la situazione, come prevedibile, si complica, si ingarbuglia e determina una deriva che riguarda tutto il mondo, perché qui non si tratta solo dell'area interessata direttamente dal conflitto, ma di tutto il mondo, e soprattutto con civili, persone innocenti, uomini, donne, bambini, bambine, che muoiono senza che ci sia una preoccupazione a livello nazionale, a livello nostro, dico, internazionale anche, per cercare di fare qualcosa. Insomma, quello che è spaventoso in questo momento è l'inconsapevolezza, sembra proprio quello che si diceva alla vigilia della prima guerra mondiale, no? Del secolo scorso, cioè i sonnambuli che non si rendono conto che l'umanità è sull'orlo di un precipizio. Ecco, io sento questa grandissima anche responsabilità politica, tanto è vero che oggi alle 13, assieme ad altre e donne che fanno parte della rete delle donne pacifiste delle 10, 100, 1000 piazze a livello italiano, e con Monio Vadia presentiamo una carta di impegno su disarmare davvero la realtà, sul disarmo e la pace vera. Ecco, quindi si tratta anche, secondo me, in questo momento, non soltanto di seguire la cronaca che ci non solo indigna, ma terrorizza anche nel vero senso della parola, ma di cercare di fare qualcosa anche a partire da noi, da questo Parlamento, da queste istituzioni per incidere. Cioè, non è possibile che rispetto all'invasione di Putin ci sia stata una reazione così immediata, le sanzioni, le prese di posizione, addirittura la corsa al riarmo. E invece di fronte a questo Netanyahu così compromesso anche sul piano politico e personale non si riesca a fare niente. È chiaro che tutte e tutti abbiamo condannato il regime iraniano, ma così facendo e procedendo lo si rafforza, lo vogliamo capire o no?
4: Ecco, ritiene che comunque Trump non abbia più nessuna capacità di persuasione nei confronti di Netanyahu, fermo restando che la responsabilità di tutto questo caos parte proprio da lui.
10: Io credo che
4: anche da lui,
10: che Trump, se volesse, lui potrebbe esercitare un'azione forte di dissuasione, perché è sempre stato fatto da parte degli Stati Uniti riguardo a Israele nei momenti in cui si andava oltre, diciamo, il gestibile anche. E quindi, conoscendo un attimo, conoscendo seppur con tutti i limiti la politica di Trump, io credo che, non dico che ci sia un accordo, ma sotto sotto anche non ci sia un disaccordo così esplicito. E stiamo a vedere in queste ore, insomma.
4: Pensa che Trump abbia perso anche un po' il controllo di se stesso, cioè si addormenta nel suo studio alla Casa Bianca, si alza durante un'intervista, se ne va via dicendo che ne ha abbastanza delle domande che gli vengono fatte.
10: Io credo che lui segua le direzioni dettate dai suoi interessi, purtroppo anche personali, quindi alcuni punti fissi, quello di non perderci dal punto di vista economico, dal punto di vista del suo potere anche personale, ce li ha come indicazione. E poi che un vero, un capo di Stato come Trump, a capo di un impero, insomma, c'è poco da fare, e dovrebbe avere ben altra statura e non avere appunto queste direzioni dettate da interessi di immediato periodo, ma guardare più lontano. Io penso che lui proprio non abbia queste né capacità, né volontà, né responsabilità etica, perché pensa evidentemente di essere non solo al di sopra della legge, ma anche della morale e dell'etica.
4: Ultima cosa, il governo italiano in tutto questo resta isolato da tutti e da tutto? Allora, c'è stato questo vertice.
10: Si barcamena, il governo italiano purtroppo si barcamena e certe volte è veramente imbarazzante quante poche responsabilità si assuma nel momento in cui invece bisognerebbe prendere decisione precisa e esprimere quantomeno una volontà in quanto come rappresentante del popolo. Non possiamo, insomma, essere in balia degli eventi e anche delle incertezze, per non dire delle opacità e complicità.
4: Grazie come sempre all'onorevole Luana Zanella di AWS.
2: 14:33 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario del primo pomeriggio. E queste erano le interviste del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo sul Medio Oriente, a Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia e a Luana Zanella di AWS. Proseguiamo con la pagina dedicata agli esteri, parliamo della questione ucraina e delle sue ricadute. Intanto in Lettonia i caccia della NATO hanno abbattuto un drone, il Ministero della Difesa lettone ha comunicato che un caccia NATO ha abbattuto questa mattina un drone che sorvolava lo spazio aereo della Lettonia. Le forze armate nazionali informano che nello spazio aereo lettone sopra la regione di Latgalia un veicolo aereo senza pilota, ossia un drone straniero che era entrato in Lettonia a seguito di guerra elettromagnetica russa. Allo stesso tempo la difesa lettone fa sapere che le minacce allo spazio aereo annunciate in diversi comuni a Luksne, Ludza, Balvi, Rezenkne sono terminate, i caccia della missione NATO erano stati fatti decollare in risposta alla minaccia dello spazio aereo lettone.
6: E adesso ci occupiamo del risico bancario che condiziona l'andamento dei Bitcoin che sono in ribasso. Gabriele Rossi ha prodotto proprio adesso questa intervista.
11: Radio Radicale, con noi il giornalista Fabrizio Ravoni, buonasera.
12: Buonasera a voi.
11: È iniziata una nuova fase del risico bancario, ieri Banco BPM ha proposto la fusione a Monte dei Paschi e stamattina invece Intesa San Paolo ha risposto con un OPAS da 30 miliardi. Allora Fabrizio Ravoni, ci può spiegare innanzitutto cosa sta succedendo?
12: Ma sta succedendo quello che Giuliano Amato tantissimi anni fa aveva definito la foresta incrostata, la foresta delle banche italiane che erano tutte ferme, e quindi invece si stanno muovendo, e si stanno muovendo molto bene, nel senso anche troppo, secondo me. Si sta muovendo il fatto che Monte Paschi di Siena è stata risanata dallo Stato e adesso è diventata un boccone interessante. Ci sono poi, come diceva Nenni, la politica cammina sulle gambe degli uomini, ma qui anche l'economia cammina sulle gambe degli uomini, quindi ci sono delle incrostazioni personali che possono anche condizionare lo sviluppo di tutta la vicenda, vale a dire, sto parlando senza uscire dai termini del mistero, l'incrostazione tra Lovaglio, amministratore delegato del Monte Paschi, e Caltagirone, uno dei principali attivisti del Monte Paschi, che avrebbe preferito una soluzione diversa, e quindi è una situazione in estremo movimento. La novità è stata l'offerta di BPM su Monte Paschi. Un'offerta che Messina, amministratore delegato di Intesa, definisce una lettera d'amore, mentre la loro, con un OPAS di scambio a 31 miliardi, appunto con una definizione sia della parte cash sia della parte di scambio, è ampiamente dettagliata. Quindi verosimilmente l'IPM Castagna, amministratore delegato, ha cercato di anticipare, perché una offerta del genere non la costruisci dal giorno alla notte. E l'obiettivo di fondo qual è? L'obiettivo di fondo è Monte Paschi risanato dallo Stato. È stato risanato dallo Stato, l'ultima quota è stata ceduta per mille polemiche e lo Stato ancora possiede poco meno del 5%, lo Stato inteso come tesoro, certo, possiede ancora poco meno del 5% di Monte Paschi. A questo punto è in corso, mentre ci parliamo, un consiglio di amministrazione del Monte Paschi che deve decidere tra le due opzioni, vale a dire la lettera d'amore, come la definisce Messina, di Banca Popolare di Milano, a unire le due forze, Banca Popolare e Monte Paschi, e l'offerta pubblica di scambio fatta da Intesa. Ci dobbiamo rendere anche conto che BPM vale due terzi di Monte Paschi, cioè quindi è un po' audace e aggressiva l'offerta di BPM, a fronte di una forte italianità di Intesa San Paolo. Perché calcola formula di forte italianità? Perché uno dei principali azionisti, anzi il principale azionista di BPM, è Crédit Agricole. Crédit Agricole per definizione francese. Allora, se il governo ha fermato col Golden Power l'offensiva di Unicredit su BPM, perché dice che Unicredit era una banca straniera, tutto da dimostrare, onestamente, difficilmente potrà non fare la stessa cosa su Crédit Agricole, che è stata autorizzata dalla Banca Centrale Europea a salire fino al

0: poi emette un titolo pubblico, non è che viene sottoscritto da te o da me, viene sottoscritto dalle banche che lo collocano e poi lo rivendono. Ne consegue che quindi queste banche di cui stiamo parlando, IPM, Montepaschi, Intesa San Paolo, Mediobanca, Generali, eccetera, eccetera, hanno nella loro pancia, non vorrei dire, ma insomma, buona parte del debito pubblico italiano. Ed è qui l'attenzione del governo su un'operazione del genere. Così come il governo bloccò, poi interrompimi se...
1: No, prego.
0: Così come il governo bloccò la scalata di Unicredit verso BPM, proprio in difesa del risparmio degli italiani, così oggi abbiamo un problema che il governo formalmente non si pronuncia, perché al momento oggi alle 14:10 del lunedì non abbiamo ancora idea se il governo si è esposto o meno. Si esporrà? Non credo, perché come dice Tajani, questo è il mercato e lasciamo parlare il mercato, giustamente.
1: Comunque si dice di un possibile incontro di Messina, insomma, con vertici del governo, se ne parla anche Cimbri.
0: Ma guarda, adesso sinceramente Messina e il suo staff sono persone di una grandissima professionalità. Cioè, io non credo assolutamente che questa operazione fosse ignota al governo. Le persone che stanno intorno a Carlo Messina sono persone di una grandissima conoscenza del pianeta romano e quindi è inevitabile che il governo fosse a conoscenza di questa operazione. Speculatamente credo che il governo fosse a conoscenza, non fosse altro perché comunque già viene del 5%, di quello che aveva in animo di fare Banca Popolare di Milano. Perché non ci dimentichiamo mai che l'offensiva di Unicredit su Banca Popolare di Milano, quando venne lanciata, fu stoppata anzitempo e anticipando scelte del governo dal ministro dell'economia, il regista Giancarlo Giorgetti. Allora, considerare Banca Popolare di Milano, considerare Unicredit una banca straniera e quindi alzare sull'offensiva di Unicredit su Banca Popolare di Milano il Golden Power e oggi non alzare la stessa cosa su Credit Agricole, che potrebbe salire al 30%, mi sembrerebbe un pochino bizzarro, quantomeno.
1: Quindi non vede possibile una situazione in cui appunto venga accettata l'ipotesi di fusione da parte di BPM?
0: Ma ti posso dire che sinceramente, ricordo tu perché sono tanti giornalisti, ti posso dire che sinceramente io credo che alla fine della fiera, ma questo lo sapremo dopo le 17:30 di oggi, il Consiglio di amministrazione del Monte Paschi preferisca una fusione col Banco Popolare di Milano, BPM, piuttosto che non uno spezzettamento previsto da Intesa San Paolo. Perché qual è il progetto di Intesa San Paolo unico? Perché dobbiamo considerare le due facce.
1: Certo. Che sono interessate a parti diverse poi del Monte
0: Momenti Paschi. Diversi. E paradossalmente, se lo trasferiamo nel momento politico, l'offensiva Intesa San Paolo Unicol è una specie di compromesso storico, perché Intesa San Paolo per tradizione appartiene a una come dire, funzione politica del centro-destra, delle monete cristiane in epoche passate, mentre Unicol appartiene a una funzione politica del centro-sinistra, perché nasce dalle cose.

0: delle cooperative emiliane. Quindi l'offensiva da compromesso storico, benché ben costruita, anzi meglio costruita rispetto a quella di BPM, si potrebbe portare a ragioni che possano assecondare questa soluzione. Non è un caso che, ben coscienti della situazione, oggi stiamo parlando esclusivamente di vertici di Intesa e di Unipol, Cimbri e Messina, mentre BPM tace,
1: certo,
0: almeno al momento a mercati aperti. Ne consegue che quindi la possibilità che Montepaschi scelga l'amico, o meglio, Iovaglio, più che Montepaschi, scelga l'amico di PM che decise di votare a suo favore al Consiglio, della famosa assemblea che riportò Iovaglio al vertice di Montepaschi dopo che era stato esonerato dalla nuova maggioranza. Io mi aspetto molte sorprese sull'argomento. E comunque credo che alla fine della fiera il governo si farà sentire nella maniera giusta, cioè nel soft power che riesce a esercitare, con una, diciamo così, soddisfazione comune. E mi traduco, vale a dire Intesa appunto a Mediobanca, e quindi se Iovaglio dovesse accettare lo spezzettamento, mi sembrerebbe inseribile, però bisogna vedere che succede oggi. C'è uno spacchettamento di Montepaschi in cui c'è la parte delle banche che va Intesa, ma la parte Sportelli non va a Biper come prevede Unipol, ma va a Banca Popolare di Milano.
1: Okay.
0: In compenso Unipol guadagna la rete di Banca Insurance che il prossimo anno scade di Montepaschi con AXA, e quindi Unipol guadagna questa fetta qui. Questa, cioè, nell'ipotesi dell'impossibile, cioè della fantasia pura, però vediamo che succede. Ripeto, non abbiamo contezza di cosa decidere il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi.
1: Certo.
0: Se accettare l'offerta di Intesa San Paolo, che è anche una parte cash che non è banale, o se, o meglio, se gli azionisti di Intesa di Montepaschi accettano uno spesa di PM che non è, di Intesa, che non è banale, oppure se invece vuol fare un terzo polo bancario autonomo e quindi creare la secondaria creazione di un polo tra Banca Popolare di Milano e Montepaschi di Siena.
1: Ecco, visto, come diceva lei prima, che queste sono cose poi concrete che vanno a riguardare le tasche e i risparmi degli italiani, cosa cambierebbe proprio per gli italiani l'accettazione di una di queste due ipotesi? Cioè, qual è la differenza poi reale per chi non si interessa della questione finanziaria di per sé, ma ha magari dei risparmi?
0: Onestamente nessuna.
1: Ok.
0: Gli interessi che vanno sui depositi delle banche oggi sono zero. Quindi lei ed io che abbiamo i soldi in banca, lo stipendio accreditato e quant'altro, non ci cambierebbe assolutamente nulla. Cambierebbe invece la sottoscrizione dei titoli pubblici. Allora, se vogliamo continuare ad avere, a garantire la gestione del debito pubblico su livelli accettabili, ovviamente questa operazione ha un impatto, ma non è che ha un impatto sul tasso di interesse, ha un impatto su chi sottoscrive il titolo pubblico. Quindi qual è il più italiano? Qual è il più agglomerato, più interessato o più fresci a sottoscrivere il debito pubblico italiano? L'eventuale BPM Montepaschi o un'intesa Montepaschi? Questo è Business. E dopodiché a Crescina, a scendere per i rami, c'è il problema generale, perché ovviamente anche il generale ha un fortissimo impegno nella sottoscrizione del debito pubblico italiano. Allora ovviamente più c'è domanda di debito pubblico e più il tasso scende e più lo Stato spende meno. Ma su tutto questo qui c'è un problema di finanza pubblica. Il parametro di finanza pubblica del famoso 3% o del miglioramento del deficit strutturale è al netto della spesa di interesse. Ne consiglio che tutto questo di cui stiamo parlando, cioè dell'aumento della spesa di interesse o della riduzione della spesa di interesse che ci comporterebbe una scelta di una partita piuttosto che un'altra, le parti sarebbero uguali, non ha effetti sul deficit strutturale dello Stato italiano, perché il deficit strutturale è calcolato al netto della spesa degli interessi. Io mi rendo conto che sto affrontando argomenti a caso.
1: Sono giusti a trattare anche queste parti qua per capire meglio qual è la situazione reale poi di questo risico.
0: Quindi questo fenomeno bancario ha degli effetti, diciamo così, di impatto strutturale sui conti pubblici minimi, perché la spesa per interessi è stralciata dal deficit tendenziale ed è calcolata sul deficit strutturale. Spesso e volentieri noi ci incaponiamo sul deficit punto e basta, il famoso 3%. In realtà nei parametri europei ci sono altri parametri. Il problema di fondo dell'Italia che non ha rispettato e che il procedimento del deficit eccessivo non è tanto il deficit strutturale, ma il deficit nominale, perché non è stato capace di ridurre quel 3,1% al 2,9%. Ma questo è un altro discorso, che sulla vicenda bancaria entra marginalmente, perché comunque sia lo Stato italiano ancora possiede il 4,9% del Monte Paschi. E allora veniamo a bomba. Che ci fa il tesoro con quel 5% del Monte Paschi? Vuol cedere in nottata, come è successo l'altra volta con Akros, il 15%, e che è oggetto oggi di un'indagine della magistratura? E questo elemento non è un problema di rischio bancario, è un problema che il governo vuole o non vuole intervenire. Io credo che ufficialmente il governo non voglia intervenire e non intervenga. Il problema di fondo è che l'Intesa San Paolo ha decisamente strutture e assetti più efficaci per condizionare quelle che sono l'opinione pubblica, di anche le scelte del governo. Mentre e lo vediamo dalla comunicazione, oggi parlano soltanto Cimbri e Messina, mentre Castagna, Cimbri e Messina vuol dire la componente Intesa Unicom, mentre è silente Castagna, che ha fatto la stessa offerta, senza riempirla di cifre, cioè quindi BPM. Quindi il problema, secondo me, come sempre accade, si giocherà sulla comunicazione, su chi è più bravo a comunicare. E quindi sembra che Intesa e Unipol stiano vincendo 0-0.
1: Parrebbe di sì, anche appunto da come diceva le dichiarazioni di oggi. E le faccio un'ultima domanda, molto generale, però è interessante se c'è una motivazione. Perché proprio adesso si è tornati su questo campo, su questo risico, che chiamiamo così? Come mai ieri è successo?
0: Perché la Germania ha dato il via libera a un credito su Commerzbank. Perché nella sostanza, quando la Germania sostanzialmente è ancora coperta da mille paludamenti espressivi, ha accettato, meglio, l'Unione Europea e quindi la BCE, ha accettato operazioni cross-border, vuol dire operazioni tra Unicredit e Commerzbank, quindi operazioni tra italiani e tedeschi, a quel punto ha dato implicitamente via all'operazione cross-border Credit Agricole IPM. Nel momento in cui questo è stato percepito, si è scatenata l'operazione, la lettera di PM su Monte Paschi, la OPS, un'intesa su Monte Paschi. Ed è stato tutto avviato dall'operazione Commerzbank Unicredit. In quel momento il mondo finanziario ha capito che le banche possono essere, viva Dio, gestite oltre frontiera. Cioè, la famosa unione bancaria che manca all'Europa e sul quale l'Italia ancora oppure il veto all'ESM e quant'altro in maniera piuttosto così scioccamente sovranista, dal mio personale punto di vista, in quel momento, in quel segnale, è quello che ha dato il via libera. E guardiamo le date, cioè il via libera, o meglio l'accettazione da parte dell'amministratore delegato di Commerzbank a un'ipotesi di Unicredit, di salire in Unicredit, già oggi al 47% di Commerzbank tra in composizione diretta e derivata, a quel punto ha dato la stura alla possibilità di fare accordi trasfrontalieri, in maniera elegante si chiama cross border. Questo accordo trasfrontalieri, il primo sarebbe stata la salita di Credit Agricole in BPM, visto che già ha la possibilità di salire da BCE fino al 29,9%. E quindi ovvio che si è innescata questa miccia e che stiamo osservando davanti, ma tutto dipenderà da quello che decide il Consiglio di amministrazione di Monte Paschi,
1: certo, di oggi. E quindi anche Intesa San Paolo si è mossa di conseguenza una volta che ha saputo, certo, di questa.
0: Ma certo, a quel punto, a fronte del concetto di operazioni di sistema, che è molto bello di dirlo, l'Intesa, a parte che un'operazione del genere non la costruisci in 4 ore, è un'operazione che era già in corso, proprio perché è da 3 giorni che c'era l'autorizzazione informale BCE alle operazioni trasbordo, e di conseguenza l'Intesa si è messa all'opera fin da N giorni, avendo analizzato la situazione, anche perché io ripeto un concetto che ho già esposto prima. Intesa San Paolo ha delle antenne istituzionali in Italia e all'estero raffinatissime. Di conseguenza la loro capacità di interpretare, di anticipare quelle che possono essere le decisioni è elevatissima. BPM ce l'ha un po' meno. Però, essendo oggetto dell'operazione, l'ipotesi che si potesse, una volta ottenuta l'operazione trasborda tra Commerzbank e Unicredit, a quel punto la stessa Credit Agricole ha detto: vabbè, a questo punto ho mano libera, mi butto e vediamo di fare l'operazione con molto tasso.
1: Grazie a Fabrizio Ravoni per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, a prestissimo.
2: 15 in punto, Radio Radicale, questo era Fabrizio Ravoni intervistato da Gabriele Rossi sul cosiddetto risico bancario. Io torno a ringraziare la regia di Iva Radicev, noi andiamo ad occuparci a questo punto delle attività parlamentari, andiamo ad ascoltare l'audizione del 3 giugno presso la Commissione Affari Costituzionali di Giovanna Deminico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione al nuovo testo 2822 Bignami proposto come testo base.
3: Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento in un massimo di 10 minuti ciascuno, per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero già fatto, un documento scritto. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Giovanna Deminico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. In presenza, prego, dottoressa.
4: Grazie Presidente per il rinnovato invito e ringrazio ovviamente gli onorevoli e le onorevoli che sono sia qui che da remoto. Mi farà piacere anche avere questo scambio, che anche la volta scorsa fu molto interessante, di idee. Allora, io partirei dal dire che a questa legge, quella alternativa binaria, se essa sia una legge di servizio oppure una legge di potere, ben si attaglia, ed è un'alternativa che io cercherò di risolvere nel corso, di risolvere ovviamente in base al mio punto di vista, nel corso di questa audizione. Che cosa intendo per alternativa, per legge di potere? Legge di potere è quella legge che conferma un potere rafforzandolo, o perché gli assegna nuove attribuzioni, o perché prova a proiettarlo in avanti, cioè un potere che si conferma come potere che ha una proiezione in avvenire. E diremmo che in diritto antitrust si può definire questa situazione un chilling effect, cioè un effetto raggelante, nel senso che il potere si conferma in questo caso al governo con un effetto appunto che blocchi l'ingresso dei nuovi o anche l'alternanza, e quindi potrebbe avere effetti certo non positivi sulla democraticità dell'ordinamento. La seconda definizione invece, cioè quella di legge di servizio, qua mi aggancio alle tante espressioni che la Corte Costituzionale ha avuto fondamentalmente nelle due sentenze da noi più volte citate in questa materia, cioè la 1/2014 e la 35/2017, dove la Corte dice che la funzione primaria, non esclusiva ma certamente primaria, della legge elettorale è quella di determinare la composizione personalistica dell'Assemblea secondo un criterio rappresentativo, e poi il Parlamento come luogo primario anch'esso della rappresentanza politica, e infine il voto come espressione prima della sovranità popolare. Allora, una legge è di servizio quando si affianca al diritto di voto, quando cioè crea le condizioni di effettività affinché gli attributi peculiari che il diritto di voto non può perdere, irrivedibili, incontrino un terreno di effettività. E qui fondamentalmente sono due, quello dell'uguaglianza e quello della personalità. Vediamo che questa legge ha certamente, la seconda proposta rispetto alla prima, fatto un passo avanti. E per quanto riguarda il premio è agganciato al 42 e non più al 40 della soglia minima del consenso, per quanto riguarda anche il tetto massimo di seggi da 230 a 220 e parallelamente per il Senato con cifre ovviamente ridotte. E poi ha tentato di coniugare i due sistemi elettorali e poi vedremo. Ma diciamo che la legge ha un obiettivo, ecco, fondamentale, e gira intorno a un fuoco, e questo fulcro è il premio di maggioranza. Io non ho cambiato idea rispetto alla mia precedente posizione, cioè io assumo il premio di maggioranza affetto da una incostituzionalità piena, a prescindere dalla condizione se esso sia ancorato o meno ad una soglia. È chiaro che più la soglia è alta e più si attenua l'incostituzionalità, ma attenuare non significa ridursi, perché è un'incostituzionalità che dipende dalla ferita che questo premio provoca al principio di uguaglianza, al 48 secondo comma, che è solo però specificativo di un principio più ampio di uguaglianza, che è quello dell'articolo 3 primo comma. Perché dico che esso procura il premio una ferita? Perché il premio è un'operazione matematica, diciamo, a due sensi che però devono necessariamente combinarsi, incontrarsi tra di loro, cioè da un lato il legislatore toglie un certo numero di seggi alle forze che hanno un consenso minore e quindi in questo caso scinde il seggio dal consenso perché glielo toglie e simmetricamente assegna questi seggi alla forza di maggioranza, seggi che quella forza non si è conquistata sul terreno della competizione. Si rompe dunque il rapporto biunivoco che dovrebbe esistere tra il consenso e il seggio. Abbiamo con il premio di maggioranza dei seggi che infatti vengono assegnati gratuitamente. La cosa è molto diversa da un collegio uninominale, perché nel collegio uninominale c'è la competizione e colui che vince quel collegio l'ha vinto in ragione del consenso che ha strappato, quindi anche un consenso gli fa vincere il seggio, è un seggio con consenso. In questo caso c'è invece un'operazione aritmetica condotta abilmente a tavolino dal legislatore, che ritiene che una forza che ha una minoranza di consensi nel Paese, chiariamoci bene, riceva una valutazione legale tipica al punto da essere promossa a forza che dispone di una maggioranza di seggi in Parlamento. Qui non solo si rompe il principio di uguaglianza, chiaramente voi direte in uscita e non in entrata, ma in uscita è che si garantisce la condizione di effettività, il diritto del cittadino di poter influire sulla formazione dell'assemblea al pari del cittadino che appartiene alla forza di maggioranza. Questo premio di maggioranza prevede come secondo punto, che secondo me non funziona bene, e che non è agganciato e sia agganciato al 40%, però è vero che lo diceva la Corte nella sua seconda sentenza, ma è pur vero che la Corte faceva un'apertura alla situazione di fatto, quindi il fatto come elemento che entra nel giudizio di costituzionalità che compone la ragionevolezza, e allora questo 40% non è forse risicato anche nel suo 42%, voglio dire, il premio andrebbe agganciato all'afflusso alle urne, all'affluenza alle urne, vari possono essere i modelli, lo dico poi nella relazione scritta, ma fondamentalmente si fa un premio che è legato a un rapporto di proporzionalità inversa al numero di votanti, più sono i votanti e più quel premio può scendere, oppure si fa un premio che è agganciato a un quorum strutturale, un'esperienza che il nostro legislatore a livello locale, ancorché in ipotesi residuali, ha già sperimentato. In questo modo non avremo una minoranza della minoranza che va al governo se l'agganciamo agli aventi diritto, ma questo non c'è, questo elemento è rimasto anche nella seconda, così come è rimasto i 70 seggi che sono dei seggi fissi, quindi vengono dati 70 seggi anche se il consenso sale, salvo il tetto massimo. Cosa diversa sarebbe se ci fosse stata invece una percentuale, quindi io sono non per i numeri assoluti in matematica, ma la stessa matematica si relativizza, ma per dei numeri che variano. La seconda cosa importante che determina questo premio è un effetto negativo sull'elezione del Senato, questo perché il premio al Senato non è assegnato regione per regione, ovviamente si è voluto evitare che ciò fosse in base alla precedente esperienza del Porcellum, quindi è un premio regionalizzato, però si realizza proprio ciò che il Costituente non voleva che si realizzasse, cioè i voti di una regione, non so, Valle Molise, vengono addizionati ai voti di un'altra regione e si forma un unico pool elettorale, un'unica cifra elettorale, un unico zoccolo del 40%, un'unica distribuzione lì sono dei 35 premi, cioè la legge realizza proprio quello che il Costituente non voleva con il 57 parlando di base regionale. Qui la base regionale è tanquam non esset. Qual è l'effetto di questa nazionalizzazione del Senato? Che l'elettore che al Senato ha votato per una certa coalizione e conosce i candidati del collegio e anche quelli in orizzontale, la scheda c'ha verticale e orizzontale, anche quelli orizzontali della circoscrizione, se quella sua coalizione non vincesse a livello nazionale, e in realtà lui ha votato per dei senatori che non vengono eletti ancorché votati, mentre verranno eletti senatori dell'altra coalizione che non sono stati votati. Diciamo con un'espressione che non è mia ma è di Villone, che da poco ha pubblicato su questo argomento, un senato di perdenti, grave questa nazionalizzazione. Andiamo rapidamente al secondo punto di questa legge che secondo me è rimasto invariato, che è quello del voto personale, cioè del voto libero. Qui questo voto è sì libero ma si vota il partito, non si votano i candidati, e invece il candidato dovrebbe essere oggetto di una preferenza personale. Che cosa accade? Si rompe il rapporto del mandato diretto e il partito che ha scelto gli eletti, eppure ai sensi dell'articolo 67 sono gli eletti rappresentanti della nazione e non il partito. Quindi questo voto in blocco con effetto di trascinamento, e questo nasce da quell'equazione rovinosa che ha posto la Corte Costituzionale: conoscenza uguale libertà di voto. La conoscenza è una funzione neutra, io conosco. Punto. Ma a cosa serve la conoscenza? In questo caso dovrebbe servire ad eleggere, invece è una conoscenza monca. La Corte si è accontentata di meno e il legislatore l'ha seguita. È sufficiente conoscere, ma questa proposta di legge ti dà ancora meno della conoscibilità, perché se andiamo a vedere il listone, i 70 e 35, sulla scheda non avremo tutti i 70, avremo una parte, 5-6 assegnate alla circoscrizione. Ecco l'inganno nel quale può incorrere il cittadino. Pensa di eleggere i 5 della circoscrizione, invece ha eletto anche i 65. E questa proposta, nella sua seconda versione, lo chiarisce questo inganno. Scusate se la parola è forte. È inganno alla conoscibilità, perché dice che il cartellone, il manifesto fuori della circoscrizione, li deve contenere tutti i 70. Proprio perché si votano tutti i 70. Allora è chiaramente, a mio giudizio, una legge di servizio, perché fa un cattivo servizio sia alla libertà di voto sia all'uguaglianza di voto.
3: Mi perdoni, professoressa, ma siamo oltre i 10 minuti.
4: Un minuto e chiudo. Posso? Grazie, molto gentile Presidente. Sia all'uguaglianza e in realtà è di servizio, perché serve appunto a conservare una certa maggioranza al potere, con questa anche introduzione di un premierato di fatto. E chiuderei con parole che non sono mie ma che ho preso dall'enciclica che bellissima magnitudo magnifica Humanitas, nella quale si dice che la parte centrale dell'uomo è la scelta, chiaramente in chiave di fede, il diritto all'arbitrio, la scelta tra il bene e il male, usciamo fuori da questa grammatica di fede, è il diritto di selezionare, perché attraverso la scelta l'uomo compie se stesso, adempie al dovere della sua dignità. Bene, perché non ci si ridà la piena scelta? Grazie, scusate se ho sforato di qualche minuto.
3: Grazie a lei, professoressa. E adesso do la parola in videoconferenza al professor Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Prego, professor Guzzetta.
5: Grazie, Presidente. Un saluto agli onorevoli presenti e ai colleghi. E grazie per l'invito. Io mi soffermerò sulle modifiche che sono state apportate al DDL 2282, individuando alcuni punti che mi pare anche nel dibattito siano considerati critici. Però vorrei fare una duplice premessa. Innanzitutto, in questa materia, come sappiamo, l'approccio della giurisprudenza costituzionale è caratterizzato da un self-restraint nel giudizio sulle leggi elettorali. Innanzitutto perché, come la Corte ricorda, vi è un'ampia discrezionalità del legislatore, e quindi è solo laddove si riscontri una manifesta irragionevolezza che l'intervento della Corte è possibile. Ma poi c'è un secondo aspetto di self-restraint, e cioè che la Corte svolge sulle leggi elettorali un giudizio, per così dire, dall'interno del modello prescelto, nel senso che in generale la Corte ha riconosciuto, cito la sentenza 1/2014, che non c'è un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta Costituzionale, in quanto quest'ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico, chiusa citazione. Ciò vuol dire che metodologicamente non si deve cadere nell'illusione ottica che vi sia una preferenza assiologica per la soluzione proporzionalistica, e che qualunque disciplina non riconducibile a essa sia in qualche misura eccezionale e sospetta. Ciò vale anche per il sistema misto proporzionale con premio, che la Corte ha chiaramente indicato come soluzione volta a equilibrare le esigenze di rappresentatività e quelle di governabilità, che sono entrambe di rilevanza costituzionale. E considerando proprio l'elemento della rappresentatività alla luce della neutralità, diciamo, della Costituzione sui sistemi elettorali, è chiaro che questa rappresentatività operi diversamente a seconda del sistema prescelto. La rappresentatività di un sistema uninominale maggioritario è chiaramente diversa dalla rappresentatività di un sistema proporzionale puro, eppure entrambe sono costituzionalmente legittime. Una seconda premessa è che bisogna distinguere tra gli ipotetici vizi di incostituzionalità, nel senso che tutti ovviamente vanno evitati, ma è chiaro che ci sono dei vizi a ripercussione, diciamo così, generale, cioè che rendono la legge inoperante e quindi creano un vuoto e una paralisi per l'elezione dell'organo. E poi vizi che invece possono essere corretti sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata attraverso le tecniche decisorie già sperimentate dalla Corte. Basti pensare alla sentenza 1/2014, nella quale, a fronte della dichiarazione di incostituzionalità, la Corte ha introdotto la preferenza singola perché si era in presenza di liste molto lunghe. Ciò è importante per il dibattito, nel senso che, come ovvio, ci possono essere opinioni diverse sulla legittimità o meno di alcune disposizioni, solo la Corte poi ci dirà al dunque se quelle disposizioni sono legittime o no, ma ciò che mi pare importante è soprattutto evitare quelle soluzioni la cui incostituzionalità ridonderebbe in una paralisi applicativa dell'intera legge. E che si pensi, diciamo, dei singoli profili che adesso esaminerò, non mi pare, da questo punto di vista, che si corra questo rischio, fermo restando ovviamente che se questioni di costituzionalità ci sono, vanno comunque affrontate. Adesso entro nel merito, mi soffermo su tre punti che mi sembrano quelli più rilevanti nel dibattito, fermo restando che ovviamente se ci sono domande sono lieto di rispondere. Allora, il primo è il tema del computo dei voti del Trentino Alto Adige della Valle d'Aosta, nel senso che questi voti, in base all'articolo 2 del disegno di legge, non sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali e della determinazione del totale ai fini dell'assegnazione del premio. Ora, su questo punto io credo effettivamente che questa disposizione ponga qualche problema, quantomeno per il voto che viene espresso in quelle regioni per la quota proporzionale, perché sappiamo che ci sono anche collegi uninominali. Immagino che la ratio della scelta sia stata quella di tutelare le formazioni riconducibili a minoranze linguistiche. Probabilmente però un tale obiettivo si può raggiungere anche rendendo facoltativo il collegamento per quelle liste e non necessariamente evitando di computare i voti che in quelle regioni si esprimono. Secondo punto, la indicazione del Premier all'atto del deposito delle liste, l'articolo 14,3 prevede il deposito del programma elettorale e la dichiarazione, l'indicazione come, e cito, proposta per l'incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ora, la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nominare il Presidente del Consiglio e questo principio resta intatto e viene anche ribadito nella legge. Però riconosce anche un potere di proposta alle forze politiche, ciò che è confermato dalla previsione che i decreti di nomina sono controfirmati dal Presidente del Consiglio entrante, secondo lo schema dell'articolo 89 della Costituzione. Ora, si può discutere se tale proposta sia vincolante o non sia vincolante, se si tratti di atti complessi uguali, come dice la dottrina, o di atti esclusivamente presidenziali, ma è certo che la proposta possa o debba esserci, fermo restando le prerogative del Presidente nel valutarla. Allora, in questa prospettiva, l'indicazione preventiva del leader della coalizione non incide sui poteri del Presidente, ma semmai pone un vincolo politico alla proposta che la coalizione vincente vorrà fare e quindi ha una funzione soprattutto di trasparenza verso gli elettori, cioè consente agli elettori di sapere qua in anticipo, nel momento in cui votano, quale figura politica quella coalizione intende proporre durante le consultazioni alla guida del governo. E non credo ci siano molti elettori oggi contenti di andare a votare un partito o una coalizione senza sapere chi verrà proposto come premier in caso di vittoria. Però questa è una soluzione altrettanto legittima, quindi mi pare siamo nell'ambito dell'opportunità politica. Per qualcuno è politicamente rilevante indicare anticipatamente il premier, per altri no, sono posizioni legittime ma non vedo profili di incostituzionalità, proprio perché la norma non pone un vincolo per il capo dello Stato, i poteri di valutazione di nomina rimangono assolutamente intatti, potere che va ricordato è, secondo la dottrina maggioritaria, comunque funzionale, non totalmente libero, nel senso che il Presidente della Repubblica ha il compito di perseguire nelle sue consultazioni e nella nomina la maggiore probabilità che si possa raggiungere in Parlamento una maggioranza in grado di assicurare la fiducia al governo. E quindi il contesto politico incide sull'esercizio di quel potere, tant'è vero che nella storia recente, in presenza di una maggioranza chiara, le consultazioni sono state particolarmente brevi e il Presidente ha nominato il Premier indicato dai partiti della maggioranza. Terzo punto, e concludo rapidamente, Presidente, spero nei tempi, il tema delle liste bloccate con riferimento alla lista di coalizione ai fini dell'assegnazione del premio. Si dice che i cittadini si esprimono su listini corti, ma nel caso del premio gli eletti sarebbero anche candidati provenienti da altri listini corti che compongono tutti insieme il listone, diciamo così, dei 70 eletti. Ora, anche qui io non dubiterei però della legittimità di questa previsione per questi motivi, e proprio alla luce della sentenza 1 del 2014. Innanzitutto perché già oggi, al di là della disciplina, i meccanismi di riparto nazionale dei seggi fanno sì che il voto espresso da un elettore nella circoscrizione possa contribuire, per il meccanismo di redistribuzione dei seggi sul piano nazionale, anche all'elezione di candidati che non appartengono a quella circoscrizione e che quindi lui non conosce e non si è trovato nella lista. Quindi già esiste, come dire, una parziale deroga a quel principio affermato dalla Corte. E anche con riferimento alle leggi che prevedevano premi di maggioranza in passato, pur in assenza di un listino, anche lì l'assegnazione dei seggi veniva fatta sulla base di un calcolo nazionale dei voti espressi con una redistribuzione a livello circoscrizionale in cui molti eletti ai fini del premio, diciamo attraverso il premio, non erano quelli che si erano presentati nella circoscrizione e non erano dunque quelli sui quali l'elettore aveva espresso il proprio voto. D'altra parte, che questi aggiustamenti siano consentiti nella logica dell'assegnazione di un premio, si ricava pure dalla giurisprudenza della Corte, la quale si è intervenuta dichiarando l'incostituzionalità delle liste bloccate lunghe, affermando che veniva violato il principio o veniva violata la circostanza che queste liste escludono ogni facoltà dell'elettore di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti. La Corte vuole mettere in luce che in quei sistemi che ha colpito, in quel sistema in particolare che ha colpito con la legge 1, con la sentenza 1 del 2014, il meccanismo era tale per cui l'elettore non aveva nessuna possibilità di incidenza sui propri rappresentanti. Ora qui l'elettore ha una grande possibilità di incidenza sui propri rappresentanti, salvo restando la necessaria, come dire, attribuzione di ulteriori seggi sia nella quota diciamo, proporzionale sia ai fini del premio che vengono pescati diciamo da liste non è chiamato a conoscere. Quindi anche da questo punto di vista si possono immaginare soluzioni migliorative sicuramente, però non mi sentirei di dire che l'impianto complessivo del sistema sia tale da violare la libertà e la conoscenza dell'elettore. Io sono al 10:25, Presidente, quindi mi fermerei qui. Grazie molto.
3: Grazie, professore. Do infine la parola ad Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Prego, professore.
6: Grazie, Presidente. Signora Ministro, onorevoli, grazie dell'invito anche questa volta. Mi concentrerò sui punti emendativi e seguirò con una serie di osservazioni che prendono in esame i punti critici che avevo evidenziato la scorsa volta per farvi capire se dal mio punto di vista queste criticità sono state superate oppure no. Allora, la legge, la proposta, presenta tre modifiche importanti. C'è un unico turno di votazione, viene abolito il ballottaggio. Secondo aspetto, c'è un coordinamento molto serio tra le due Camere, Camera e Senato, ai fini dell'attribuzione del premio. Soltanto nel caso in cui la lista o la coalizione superi il 42% in entrambe le Camere, come condizioni per garantire una maggioranza in un Parlamento bicamerale. Sono previste norme di collegamento tra i partiti. Il terzo dato è la riduzione del tetto massimo dei seggi conseguibili da 230 a 220 per la Camera, da 114 a 113 per il Senato. Non ci sono modifiche quanto all'indicazione del candidato Premier, non ci sono modifiche quanto alla specialità, all'eccezionalità di Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta che viene ulteriormente accentuata, l'eccezione rispetto alle votazioni generali, non ci sono modifiche quanto alle doppie liste bloccate. Salvo la specificazione che vieta al candidato nella circoscrizione di candidarsi in altre circoscrizioni, ma può farlo nei plurinominali fino a 5 volte. Ora, i punti critici li analizzo prendendoli in considerazione. Primo aspetto, sulla natura del premio di governabilità viene mantenuta questa denominazione che non è corretta, perché sappiamo che la governabilità significa che una lista o una coalizione abbia già superato il 50% più 1 e gli si dà quindi un numero di seggi aggiuntivi. Aver alzato da 40 a 42% è importante perché questo garantisce la maggioranza assoluta alla Camera. Attenzione, alla Camera. Perché 42% fa 132 deputati, nei plurinominali più 70 si fa 202. Mentre invece al Senato, qui ci sono due incongruenze, il 42% genera 65 seggi al plurinominale più 35 si arriva a 100, 100 a 100, non c'è la maggioranza assoluta, non si arriva a 101. Quindi il premio di governabilità qui al Senato richiederebbe di portare dal 42 almeno al 43% la soglia perché in entrambi i rami si raggiunga la maggioranza assoluta. Attenzione quindi. L'obiettivo si raggiunge solo alla Camera col 42, ma non al Senato. Bisogna arrivare almeno al 43. Ovviamente una misura uguale per entrambe le Camere. Seconda incongruenza. Nel tetto massimo dei seggi conseguibili dal vincente, 220 alla Camera, meno 10, 113 meno 1 al Senato. Qui le incongruenze stanno dal punto di vista del risultato percentuale. Il premio alla Camera è pari al 55%, al Senato sale al 56,5%. Quindi c'è una differenza. Ma se andiamo a guardare dal punto, se confrontiamo il dato rispetto al passato, cioè alla prima edizione, 230 e 114, gli esiti di Camera e Senato erano molto prossimi, 57,5 alla Camera, 57. Se si vuole garantire la medesima percentuale o una percentuale prossima Camera e Senato, con la soglia di partenza, la soglia di riferimento al Senato dovrebbe essere 110, non 113, che guarda caso è la metà esatta di 220. Quindi da questo punto di vista andrebbe corretta questa incongruenza. Seconda considerazione sul coordinamento Camera e Senato. Questo è l'aspetto più interessante. Questo è l'aspetto più interessante perché, dicevo, su questo la legge ha colto quello che era stato un suggerimento che avevo fatto la scorsa volta. È del tutto impensabile che una formula elettorale non garantisca la medesima maggioranza in due rami del Parlamento che danno la fiducia al governo. Quindi è giusto aver stabilito che il premio scatta soltanto se la stessa lista o coalizione supera la soglia e vince il premio in entrambi i rami. Ma ripeto, vanno corrette le due incongruenze al Senato, quella relativa alla soglia del 42 che non è sufficiente e quella relativa alla discrepanza nell'esito elettorale percentuale, perché il rapporto è su 113 e non su 110. Test di proporzionalità. Ecco, da questo punto di vista devo dire che gli emendamenti proposti non hanno risolto nessuno dei dubbi che io ho sollevato sull'applicazione del test di proporzionalità. Perché né portare da 40 a 42, né ridurre il tetto da 2,30 a 2,20, da 114 a 113, incide sul tasso di disproporzionalità, che resta lo stesso. Ma perché? Perché tutto dipende dal fatto che si è scelto un premio di maggioranza di misura fissa. È questo che crea una disproporzione pari, se si fa il conteggio sul totale, di 22,25 punti percentuali, ben oltre il 15% della Corte Costituzionale. Attenzione, come ho sottolineato la scorsa volta, bisogna tenere presente che la disproporzione non c'è soltanto in rapporto a ciò che vince la coalizione che ottiene il premio, ma va fatto anche tra chi vince e il primo e il secondo piazzato. Perché ai seggi aggiuntivi vanno poi aggiunti i seggi che perde il secondo. Ho fatto dei calcoli nel testo che vi ho dato, calcoli aggiornati alle percentuali dei sondaggi attuali. Se la prima coalizione arriva al 47 e la seconda al 46, quindi per un punto percentuale il secondo non vince, chi arriva primo prende 38 seggi effettivi, più 9,8%, il secondo meno 33 effettivi, meno 8,5, per un totale di disproporzionalità del 18,3, ancora una volta oltre il 15. Ora, il test di proporzionalità viene aggravato per il fatto che tenere fuori Trentino Alto Adige e Val d'Aosta, che non partecipano all'attribuzione del premio, significa che a questi tetti vanno potenzialmente aggiunti, per puro caso, questo è un fatto che abbiamo sottolineato anche la scorsa volta, i seggi aggiuntivi di Trentino, Val d'Aosta e voto estero, più quelli del tutto casuali derivanti dal voto disperso, che è possibile per due ragioni, perché c'è la soglia del 3% e perché c'è il fatto che i partiti sotto l'1% non concorrono al computo complessivo percentuale. Del tutto insuperata resta, terzo dato, la situazione eccezionale, come dicevo, di Trentino Alto Adige e Val d'Aosta. Guardate che non c'è nessuna ragione costituzionale degna di questo nome, men che meno il bilinguismo, che giustifica il fatto che il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta non debbano essere tenuti, come tutte le altre regioni, come tutti gli altri partiti in tutto il territorio nazionale, a fare dei patti preelettorali. Qual è il senso? Non c'è nessun senso costituzionale. Quindi, diciamo così, questa cosa potrebbe essere superata. Del resto, aggiungendo questi seggi al computo complessivo, si ridurrebbe il problema della proporzionalità e della disproporzionalità e si renderebbe più trasparente complessivamente il risultato. Quarto dato, il raddoppio delle liste bloccate non viene affrontato minimamente, anzi viene ulteriormente chiarito che si tratta di liste bloccate determinate dalle segreterie di partito sulle quali l'elettore non ha nessun potere di incidenza, a maggior ragione nel caso dei candidati circoscrizionali. Se ne conoscono a malapena due, perché vengono indicati sulla scheda all'atto del voto, ma non tutti gli altri. Cose già dette e quindi inutile insistere. Ho però, ho una serie di proposte che ho messo nero su bianco, emendative, nello spirito di leale collaborazione che credo debba esserci tra l'Accademia, in particolare tra i costituzionisti, e la sovranità del Parlamento nazionale. Allora, per quanto riguarda la soglia del 42, vi ho già detto, io la porterei al 43%, che è più sicura, perché garantisce questa soglia la maggioranza assoluta sia alla Camera sia al Senato. Il test di proporzionalità, dicevo, non viene superato in questa disciplina, e questo presenta i maggiori problemi di questa legge, perché è su questo che la Corte si concentrerà in un eventuale giudizio. Dobbiamo tenere presente che qui si tratta di una legge con formula integralmente proporzionale, corretta da un premio eventuale fisso di maggioranza. E la Corte ci ha sempre detto che quando la legge è proporzionale, il test di proporzionalità è il criterio per valutarne la legittimità costituzionale. Qual è la percentuale legittima? Non abbiamo dati, se non quel 15% dell'ultima sentenza sull'Italicum. Ma il punto è, attenzione, che la discrezionalità del giudice costituzionale di fronte a una formula proporzionale che rischia di sovravalutare chi vince e di sottovalutare il secondo, il primo dei perdenti, può essere un potenziale vizio di costituzionalità. Qui c'è poco da fare, probabilmente l'ideale sarebbe alzare la soglia di ingresso, io la porterei al 45%. Tra l'altro, attenzione, voi avete eliminato il ballottaggio, che secondo me non funziona tanto dal punto di vista dell'obiettivo della legge di garantire una maggioranza. Si potrebbe anche ripristinare, mettendo appunto al primo turno una soglia del 45 o superiore per accedere al premio, ciò ridurrebbe la disproporzione, e dire che se non si raggiunge quella soglia ma almeno il 43%, le due che raggiungono il 43 vanno al ballottaggio. Col 43 anche al ballottaggio c'è la maggioranza assoluta, quindi 45 o superiore al primo turno, almeno 43 per un eventuale ballottaggio, che io non getterei dalla finestra così rapidamente se l'obiettivo della legge è quello di garantire. Sui tre punti, regioni speciali, scrutinio stretto di costituzionalità e liste bloccate, direi questo. Appunto, sulle regioni speciali io le ammetterei al riparto complessivo, al computo complessivo, e quindi al riparto dei voti. Per quanto riguarda le liste bloccate, attenzione, siccome qui non si è intervenuti minimamente, qualcosa si potrebbe fare. Se si intende mantenerle, occorre inserire almeno o la preferenza unica,
3: professore,
6: o la doppia preferenza
3: chiudere
6: di genere. Ho finito, Presidente. La preferenza unica o la doppia preferenza di genere nei collegi plurinominali, perché entrambe evitano il rischio delle preferenze plurime che, come sappiamo, portano al voto di scambio controllato dalle organizzazioni criminali. Quindi o preferenza unica voluta dagli elettori nel referendum del 1991 o la più sperimentata formula della doppia preferenza di genere. Ciò restituirebbe lo scettro, diciamo così, il diritto di libertà di esprimere il voto all'elettore. Ora, queste considerazioni, qui chiudo, Presidente, non esimono dal fare delle considerazioni generali, qui proprio telegrafiche. La prima: bisogna sempre valutare che stiamo facendo una legge elettorale che modifica radicalmente quella vigente negli ultimi mesi della legislatura, e su questo punto occorre una riflessione. Secondo dato: occorre riflettere altresì che una legge proporzionale con premio determina coalizioni coatte, e questi 30 anni di storia repubblicana ci dicono che le coalizioni coatte, occasionalmente fatte per vincere le elezioni, sono poi gracilissime dal punto di vista della vita di una legislatura. E quindi bisogna chiedersi se questo obiettivo della stabilità non possa essere raggiunto con altre formule elettorali che meglio garantiscano questo obiettivo. e non determinando coalizioni coatte. Bisognerebbe fare una formula, trovare una formula, non so quale essa sia, nei tempi consentiti evidentemente, che stabilizzi, ristrutturi i partiti politici nella società. Io credo che la formula ideale sia un proporzionale con un'ampia soglia di sbarramento che faccia correre singolarmente i partiti davanti agli elettori e che determini nei partiti, sulla base di un esito elettorale, le eventuali coalizioni post voto per fare un governo per il Paese. Grazie Presidente, sono disponibile a rispondere ad eventuali curiosità.
3: Bene, grazie Professore. C'era l'onorevole Rossi.
7: No, Fornaro, Colucci, Rossi.
3: Ah, Fornaro. Vabbè, fate voi. Fornaro, onorevole Fornaro. Oh, teniamo conto che noi a mezzogiorno dobbiamo andare in aula con un provvedimento della Commissione che abbiamo esaminato qui, quello sui Vigili del Fuoco.
8: In aula per discussione generale?
3: Sì.
6: E dobbiamo sospendere?
8: Eh sì. Un'ora, sì, ho visto. No, molto brevemente, per ringraziare innanzitutto i tre auditi per la puntualità con cui hanno dato una serie di risposte e hanno quindi confermato la necessità di questo secondo ciclo di audizioni. Nello specifico, domande dirette alla professoressa De Minico.

0: diciamo, da questo punto di vista una serie di risposte dal suo punto di vista. Potremmo discutere, ma non è questa l'occasione, anche diciamo sull'imprinting proporzionale della Costituente, tenuto conto che quella stessa Assemblea votò la legge elettorale, era una delle poche materie su cui aveva potestà, e oggettivamente la legge elettorale, che poi rimase in vigore, salvo la vicenda del 53 fino al 92, era oggettivamente di impianto proporzionale, e le soglie di garanzia poste nei termini in cui sono state poste nella Costituzione risentono, a mio giudizio, di una dimensione proporzionale, ma magari poi avremo modo di confrontarsi anche in altre sedi. Il tema su cui volevo interrogarlo è anche questo del coordinamento, cioè qual era la sua opinione rispetto al coordinamento. Per quel che riguarda invece il professor Morrone, mi sembra che abbia dato risposte dal suo punto di vista, ovviamente, su tutto. L'unica osservazione che mi sento di fare, ma volevo su questo avere una sua opinione, nei calcoli mi pare che di aver capito che lui non consideri in nessun modo effetti rispetto ai 16 seggi che sono esclusi, perché, che diciamo, portando agli estremi una coalizione vincente, potrebbe non prendere neanche un seggio tra Trentino. Ragionevolmente, diciamo, un certo numero di seggi è ragionevole che ci siano, e quindi diciamo i numeri che lei ha esposto vanno tendenzialmente un pochettino a migliorare. Ecco, questo volevo dire, credo che vada calcolata. Poi è ovvio che ci sono elementi di indeterminatezza, così come anche sull'entità dei voti dispersi, perché questo fa crescere, quindi credo che da questo punto di vista volevo avere, diciamo, una precisazione su questo.
1: Onorevole Cuperlo.
2: Grazie, anch'io ringrazio i tre auditi per la chiarezza dell'esposizione. Anch'io sarò rapidissimo. Alla professoressa De Minico mi rivolgo ringraziandola della lucidità del suo contributo. Non avrei domande di merito da fare, se non questa. La sua definizione è stata, in conclusione del suo intervento, che questa non è una legge di servizio, ma serve a conservare una maggioranza di fatto, sottolineando la mancanza di un diritto di selezione, e quindi con la conferma di un presupposto di incostituzionalità. Sottolineo un presupposto di incostituzionalità. Allora, mi permetta, e mi scuso se le rivolgo una domanda distopica, diciamo. Lei pensa, ritiene, che sarebbe applicabile questo impianto di legge elettorale prima di una verifica da parte della Corte Costituzionale? E se ciò dovesse accadere per volontà esplicita della maggioranza di governo attuale, a quale prezzo per la qualità della nostra democrazia? Ringrazio anche il professor Guzzetta, che saluto amichevolmente, ci conosciamo da un po' di anni, e il professor Morrone. Allora, la domanda è questa: se la memoria non mi tradisce, dal 1948 alle elezioni regionali del 1980 sono trascorsi 32 anni prima che la partecipazione dei votanti scendesse sotto il 90%, poi ci sono voluti altri 32 anni, dalle regionali dell'80 alle elezioni regionali siciliane del 2012, perché questa percentuale di votanti scendesse sotto il 50%, cioè con un'accelerazione dall'astensionismo fisiologico a quello motivato. Noi siamo di fronte ad un impianto che prevede nuovamente liste bloccate. Voi ritenete, e mi rivolgo a entrambi i professori, che la crisi della qualità della nostra democrazia potrebbe uscire aggravata da questo impianto? Sull'indicazione del Premier, il professor Guzzetta ha detto che ci possono essere, come ovvio, coalizioni più propense ad indicare il candidato alla guida del governo preventivamente, e altre che invece ritengono che non sia così. E il professor Morrone, in conclusione della sua audizione, il suo intervento, ha parlato della possibilità di evitare coalizioni coatte ragionando su di un sistema proporzionale con ampia soglia di sbarramento. La legge attualmente prevede l'obbligatorietà di questa indicazione. Voi ritenete che sarebbe più logico o ragionevole consentire almeno la facoltà della coalizione di indicare il nome del candidato alla guida del governo? Grazie.
1: Onorevole Colucci, prego. Teniamo presente

0: che ho detto poco fa, che a mezzogiorno abbiamo un provvedimento in aula. E si può sforare, ma...
1: Colucci del Movimento 5 Stelle.
2: Allora, Presidente, innanzitutto desidero ringraziare i professori che hanno contribuito con la loro scienza e sapienza ai lavori di questa Commissione su questo secondo provvedimento. Il Donzelli bis, che io mi permetto di chiamare lo schifezzellum. Ora, ci ho detto, il professor Guzzetta mi sembra che introduca una distinzione tra quei vizi di costituzionalità che incidono strutturalmente sulla legge nel suo complesso e quei vizi che invece incidono su singole disposizioni e quindi consentono di individuare una legislazione, una legge di risulta comunque applicabile. Ora, vorrei chiedere, e rivolgo la medesima domanda ai tre professori, se il rilievo della mancata partecipazione alla formazione del quorum nazionale dei voti del Trentino Alto Adige, della Valle d'Aosta e degli italiani all'estero, che incide sul principio fondamentale costituzionale dell'eguaglianza del voto, non sia tale da rendere, ove mai appunto sollevato innanzi alla Corte Costituzionale e dichiarato dalla Corte, del tutto inoperabile la legge stessa, perché incide su un suo elemento strutturale. Così come vorrei chiedere se è vero che al Senato il premio al 42% non garantisce la maggioranza e se è anche vero che il valore di 113 al Senato supera il 55% che è indicato come soglia da parte della Corte Costituzionale, se questi due elementi non incidano strutturalmente sulla legge rendendola integralmente, diciamo, inapplicabile. Io ritengo che comunque anche i rilievi marginali di costituzionalità siano di una gravità, soprattutto innanzi alla Commissione Affari Costituzionali, da dover essere sanati e sollevati, e non distinguerei un'incostituzionalità major da una incostituzionalità minor. E vorrei anche chiedere in appendice se i tempi per la declaratoria da parte della Corte di incostituzionalità delle norme contenute in questa legge, quali sono i tempi, come viene ad essere sollecitata la Corte, che sappiamo ha un giudizio di natura incidentale e non un accesso diretto, e come questo possa incidere sulla applicazione concreta di questa legge elettorale. Grazie.
0: Grazie. Onorevole Auriemma.
3: Grazie Presidente, io innanzitutto ringrazio gli auditi, poi solo una domanda per i professori che riguarda appunto l'indicazione del Premier, diciamo, è più volte stato ribadito che non incide sull'articolo 98, però se pensiamo che di fatto è un espediente elettorale e quindi che il Premier di fatto si sottopone ad un consenso popolare, come va a incidere questo aspetto, che è estremamente politico, rispetto all'impalcatura di un Presidente della Repubblica che però invece è eletto dal Parlamento? Quindi questa distinzione tra un Premier di fatto, anche se indirettamente sottoposto ad un voto, rispetto poi al Presidente della Repubblica che invece è votato dal Parlamento, quindi rispetto all'architrave proprio nostra costituzionale, se questo può incidere in termini di autorevolezza e quindi anche di limitazione della figura del Presidente in maniera indiretta. Grazie.
0: Onorevole Rossi.
4: Allora, vorrei fare una domanda al professor Guzzetta in particolare, ma anche al professor Morrone. Alla professoressa De Minimico non farò domande perché lei si è espressa con un giudizio anche abbastanza forte, quello dell'inganno del legislatore nei confronti degli elettori. Io mi permetto di dire che le sue posizioni mi sembrano un po' datate dal punto di vista costituzionale, mi permetto di dirlo. Perché è evidente che se si parla di voto, di eguaglianza del voto in uscita, c'è solo una risposta, il proporzionale puro e forse neanche con le soglie di sbarramento. È evidente che è una posizione legittima che alcuni costituzionalisti hanno, ma che evidentemente se si citano le due sentenze della Corte Costituzionale, la 1 del 2014 e la 35 del 2014, 17, evidentemente quelle sentenze hanno chiarito che il premio di maggioranza è legittimo, quindi non c'è nessuna distorsione, deve essere valutata la ragionevolezza e la proporzionalità. Quindi le sentenze sono espresse chiaramente che un premio di maggioranza può essere dato. Se la posizione invece è che ci deve essere un'eguaglianza di voto uscito, forse allora neanche il maggioritario a questo punto può garantire sicuramente un voto in uscita, perché nel maggioritario si assegna l'unico seggio disponibile a chi prende un voto di più degli altri, perdendo di fatto, diciamo, il valore, i voti espressi che non portano all'assegnazione di nessun seggio. È una posizione legittima, ma è evidente che è una posizione minoritaria e, diciamo, tra i costituzionalisti, e non seguita dalla Corte Costituzionale, che ha chiarito che invece che il premio è del tutto legittimo ad alcune condizioni che sono state esposte e che, a cui secondo me la legge, diciamo, soprattutto nell'elemento di correzione, dopo le audizioni, diciamo, risponde pienamente. Quindi io vorrei fare questa domanda al professor Guzzetta, al professor Morrone, sostanzialmente. Il testo, il nuovo testo base proposto, è oggi, alla luce appunto delle modifiche, diciamo, ha superato, al di là del, diciamo, degli elementi del Trentino Alto Adige, per lì, diciamo, la cronistoria delle leggi elettorali del passato prevedevano comunque, diciamo, elementi di non partecipazione. Già oggi è vero che non c'è il premio, ma già oggi il Senato, così erano i nominali, non partecipa, diciamo, al risultato nazionale. Nel Porcellum questa cosa era ancora più evidente, quindi già nel passato, in nome di una tutela di rappresentanza delle minoranze linguistiche, vi erano, diciamo, differenze di partecipazione al voto, di valore del voto, diciamo, valore del voto è un termine non corretto, però, diciamo, ci siamo compresi, rispetto al dato nazionale per il Trentino Alto Adige della Valle d'Aosta, dove in maniera preminente si dava più valore al principio costituzionale delle minoranze linguistiche, ritenendolo, diciamo, più importante, più da legittimare rispetto a quello dell'eguaglianza del voto. Quindi già ci sono esempi del passato. Sostanzialmente, alla luce delle modifiche fatte, tolto il Trentino Alto Adige, e al di là delle valutazioni personali che sono legittime, ogni costituzionalista, diciamo, ha una preferenza di sistema elettorale, questa proposta oggi può, diciamo, dove potrebbe incorrere in termini di valutazione della costituzionalità in un giudizio negativo? Però in maniera specifica, al di là delle, diciamo, delle propensioni di ognuno verso un sistema elettorale piuttosto che un altro. Grazie.
0: Grazie onorevole. Allora, diamo la parola alla... prego onorevole, prego.
5: Io vorrei entrare in una domanda molto specifica sul tema del tetto massimo raggiungibile dalla maggioranza, quelli che adesso sono i 2,20 e i 113. Tutte le volte noi si parla dicendo 60-55%, c'è tutto questo grande dibattito su questa soglia. Nei casi precedenti, però, chiedo e domando, quando si è espressa la Corte Costituzionale, si esprimeva su una legge che dava quella come soglia, il 55%, che poi in realtà non si è espressa la Corte Costituzionale, ma è il Parlamento che si è adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale, però prevedeva quella in base a una legge, che era la legge Calderoli, che non lo stabiliva come tetto massimo, ma stabiliva chi non è arrivato a quella soglia, a quella percentuale, da quella soglia gli viene attribuita automaticamente quella soglia. Di fatto era un tetto minimo per la maggioranza. In questo caso, in questa legge, è un tetto massimo. Io chiedo, ci sono precedenti in cui, di leggi elettorali in cui erano state così garantite le opposizioni da garantire un tetto minimo alle opposizioni? Perché qui, anche se ci fosse una coalizione che supera il 60%, teoricamente una deriva plebiscitaria in Italia per ora non prevista e non prevedibile, con le leggi precedenti in teoria ci saremmo potuti trovare con un Parlamento con una forza al 70%, anche con la legge attuale, se uno vince tutti i collegi potrebbe, non c'è nessun limite a questo. E la legge Calderoli prevedeva minimo quella soglia. Questa è la prima volta, secondo me, chiedo se ci sono precedenti, in cui invece comunque vadano le elezioni, la maggioranza, anche se prende il 70%, le opposizioni hanno garantito comunque una soglia che garantisce invece che nessuno possa, in caso di camere riunite, superare quelle cifre di garanzia e che consentano quindi un dialogo forzato tra le parti per trovare, eleggere il giudice, eccetera, eccetera. Io chiedo se ci sono dei precedenti e quali erano, in cui veniva comunque garantita non tanto la soglia massima o minima per la maggioranza, ma una soglia minima per l'opposizione, perché di questo si tratta in questa legge. Non tanto la soglia massima che si discute sul 55 o del 60, ma si parla di una soglia minima a cui arrivano comunque le opposizioni in Parlamento, che viene per la prima volta garantita dalla legge elettorale a prescindere dal risultato che la maggioranza può ottenere.
0: Bene, grazie onorevole Donzelli. Do quindi la parola per la replica alla professoressa Giovanna Domenico e chiederei di essere in tempi abbastanza. Abbiamo l'aula. Grazie.
6: Scusi Presidente, però sull'ordine dei lavori, se possibile. Vi scrivete una legge elettorale come un ambito di sartoria, ci date un giorno di audizione, capisco che c'è l'aula alle 12, però sono state poste delle domande, delle questioni che richiedono anche, immagino, da parte degli auditi un tempo congruo di risposta. Se la compressione è anche sulle risposte, io credo che l'audizione...
0: Onorevole Scupero, non c'è ancora l'aula, per cui abbiamo ancora un po' di tempo.
6: Quindi grazie. Diamo il tempo congruo per rispondere nel merito, grazie. Sì.
0: Prego, dottore.
7: Grazie, grazie. Tante domande belle le ho scritte, così stavolta evito di non rispondere, soprattutto all'onorevole Fornaro, e mi dispiace ancora per la volta scorsa, però poi rispose. Allora, ho scritto tutte le domande e vado sulle risposte a braccio, ovviamente. Prima domanda, due domande all'onorevole Fornaro, il tema tanto dibattuto del Trentino e della Valle d'Aosta. Trentino e Valle d'Aosta è una sorta, diciamo, di parentesi speciale che si apre all'interno della disciplina generale dell'elezione. Questa parentesi, a mio giudizio, come parentesi non presenta dubbi di costituzionalità, perché c'è la ragione delle minoranze linguistiche che giustifica, diciamo, questo orto intercluso all'interno del giardino nazionale. Il problema si pone, come credo sia stato già rilevato, il problema si pone quando questi voti non vengono computati ai fini della cifra elettorale nazionale, del raggiungimento della soglia minima, nonché del conseguimento del premio. E questo che effetto dà? A mio giudizio dà un effetto ancora una volta di ferita al principio di uguaglianza del voto, perché questi voti possono proprio essere quei voti importanti, quei voti che hanno sostanzialmente, non formalmente, il voto sempre uno vale, che hanno però sostanzialmente un peso specifico maggiore degli altri voti, perché fanno scattare oltre la soglia dei 201, andare più avanti. Quindi da un quorum che è un quorum di maggioranza si va ad una maggioranza costituzionalmente qualificata, aggiungendo poi anche gli italiani all'estero, i voti dispersi. Quindi da che sono trattati, si potrebbe dire, da cittadini di serie B, ricevono invece un upgrade, cioè cittadini di super classe A, perché quei loro voti sono essenziali. È chiaro che qua bisognerebbe stabilire un coordinamento tra quel tipo di elezione e il resto, e cioè computare quei voti, ma credo che proprio questo non si volesse fare, all'interno della cifra, all'interno della soglia e per il conseguimento, altrimenti hanno un elemento determinante maggiore dei voti del resto delle regioni italiane. Andiamo al secondo punto. La proposta giustamente cerca di fare un coordinamento tra le due articolazioni di Camera e Senato, perché altrimenti si potrebbe arrivare, diciamo, al Parlamento duale, come già dissi, cioè a due maggioranze divise. E come lo fa questo coordinamento? Stabilendo la doppia condizione, come l'onorevole ci ha ricordato, e cioè che la stessa famiglia politica del medesimo colore deve aver vinto in entrambe le articolazioni, ciò non basta, ma che abbia anche in entrambe le articolazioni conseguito il 42%. Bene, ma io ragionavo giorni fa su questo, dicevo, bene, abbiamo raggiunto il punto, e invece no. Perché non l'abbiamo raggiunto? Perché sì, non lo potevo dire in 10 minuti di prima, anzi già ho sforato i 12, perché? Perché nulla impedisce, nulla ci garantisce che, nonostante si costringa una delle due articolazioni a perdere la sua autonomia camerale, perché se una ha vinto il premio e l'altra non l'ha vinto, quella che ha vinto il premio deve rinunciare all'effetto premiale, quindi questo in termini di diritto costituzionale significa che una delle due articolazioni perde la sua sovranità, c'è una cessione di autonomia a favore dell'altra, cioè tutto si proporzionalizza, anche quell'articolazione che avrebbe vinto il premio. Qui protest, se poi nessuno ci garantisce che effettivamente si formano due maggioranze omogenee. Qua se siamo davanti, un po' rispondo ma poi torno alla domanda dell'onorevole Colucci, ha un vizio di costituzionalità grandino. Perché? Perché non si tratta di una eccessiva, la violazione della ragionevolezza, la violazione della proporzionalità in termini quantitativi, eccessiva o non eccessiva, questa è una violazione della proporzionalità netta, assoluta, perché noi stiamo violando e rinunciando all'autonomia camerale senza conseguire la governabilità, discorso sul quale la Corte è abbastanza ferma in base alle precedenti. Credo di aver risposto. Andiamo invece all'onorevole Cuperlo. L'onorevole Cuperlo ha chiesto a me, come agli altri, che cosa accade, ha apprezzato la storia della legge di potere e che cosa accade nel caso, cioè qual è l'effetto di sistema di questa legge, se ho capito bene. Beh, secondo me l'effetto di sistema di questa legge, e forse mi si dirà di nuovo che sono troppo radicale. Certo, allora, prima di una sentenza della Consulta abbiamo sempre la possibilità dell'intervento del Capo dello Stato, ma come noi sappiamo questo, diciamo, intervento preventivo di tipo cautelare non è funditus, cioè lui non può arrivare a sindacare i vizi che può guardare la Corte, altrimenti sarebbe un duplicato e una manifesta, diciamo, incostituzionalità. Quindi il Capo dello Stato, anche per prassi, non andrà a bloccare, poi comunque la seconda volta la deve far passare, quindi rimane la Corte. Ora, la Corte Costituzionale, finora, che io però non la considero, mi scusi, come un dogma di fede, perché solo la fede forse non è discutibile con la ragione, ma anche le sentenze della Corte lo sono, sarò irriverente, ma io ritengo che la nostra ragione ci consente di mettere in discussione con garbo, e credo di esserlo stato, tutto, e la nostra Corte Costituzionale ci dice che è la manifesta irragionevolezza, quindi la Corte ha messo molto in alto l'asticella della tollerabilità per il legislatore, non è una incostituzionalità, però deve essere evidente, grossolana, e allora nei casi che stiamo facendo è questa costituzionalità, come la fa rilevare, soprattutto in ragione del fatto che non potrebbe annullare integralmente la legge, perché sono leggi costituzionalmente necessarie, ci devono essere, altrimenti come fa a funzionare un Parlamento se non ha più una normativa di risulta? E allora, tornando al premio, i 70, che forse sono troppi, ma più che troppi è la cifra fissa che a me non convince, oppure la quota del 42 che è stata apprezzabilmente aumentata, ma comunque ti consente, per me che sono contraria al premio, uno scippo di voti da chi non li ha a chi li ha. Che può fare la Corte? Può mai dire non mi piace il 42, lo voglio portare al 44, ma qua diventerebbe legislatore, oppure, come dico io, non mi piace una quota fissa e voglio stabilire che questo premio sia inversamente proporzionale all'affluenza ai seggi, ma diventerebbe una sentenza eccessivamente manipolativa. Quindi io penso che oppure cancellare in toto il premio e farci ritornare ad una legge ad impianto proporzionale è uno dei punti che forse ancora non è stato indicato in questo e che secondo me è importante, è appunto la storia che il coordinamento potrebbe non far conseguire la maggioranza e quindi questo punto la Corte potrebbe rilevarlo, così come la doppia lista bloccata potrebbe, come ha già fatto nelle precedenti sentenze, imporre una preferenza unica, ma è chiaro che qua la Corte sta manipolando e si sta sostituendo al legislatore e non è il suo compito. Dove scivola? E scivola, secondo me, verso una democrazia che va poco liberale, perché abbiamo una concentrazione dei poteri senza che a questa concentrazione dei poteri in capo al Premier corrisponda un rafforzamento della responsabilità, perché chi ha davanti? Ha davanti un Parlamento prono, quale maggioranza? lo andrà mai a sfiduciare nessuno, eppure i suoi poteri sono cresciuti, sono lievitati, ma a questo non è corrisposto una crescita, anzi una diminuzione di responsabilità, e questo è un forte vulnus all'equilibrio dei poteri. Penso di aver risposto abbastanza alle domande dell'onorevole Colucci, anche come tempi. È chiaro, interverrei, c'è un punto però secondo me. Mentre finora la Corte ha sempre detto che quando lei interveniva sulle leggi elettorali non osava mettere in discussione la legittimità del Parlamento e faceva quel discorso interessante giuridicamente, dice io non intervengo sulle questioni che si sono chiuse, e si è chiusa l'elezione, ha avuto un inizio, ha avuto una fine, quindi ancorché un Parlamento delegittimato per me rimane in piedi, ma nulla impedisca che la Corte dica diversamente e dica che un Parlamento che non ha una legge legittima è un Parlamento delegittimato. È chiaro che la Corte non può sciogliere il Parlamento, ma l'88 del Capo dello Stato potrebbe farlo, e quel potere di scioglimento del Capo dello Stato, che è un potere discrezionale in ragione di questa sentenza della Corte, potrebbe avere una discrezionalità attenuata. Nella mia confusione non ho rispettato però ovviamente l'ordine delle domande. L'onorevole Auriemma mi ha chiesto, ha chiesto tutti, la posizione del Premier. La posizione è vero che è tutto scritto nella proposta, in quello che potremmo chiamare un materiale preelettorale, quindi non entra nel tessuto costituzionale. Entra e non entra. E perché entra e non entra? Perché è chiaro che l'accordo tra gentiluomini, no, è il gentleman agreement, nel senso che i partiti lo possono rispettare come non rispettare, ma ragioniamo insieme: se i partiti lo rispettano, e allora quel 92 del Capo dello Stato è stato messo a cura di Magrante, non potrà che accettare quella indicazione, cambia tutto, le consultazioni, i tempi, le modalità, è un'altra Repubblica. Se però facendo così i partiti stanno violando la libertà di mandato, perché si stanno attenendo a una promessa elettorale, posizione inversa, violano la promessa elettorale ed indicano un nome diverso. Non è un'ipotesi di scuola, facciamo il caso che il Premier è stato indicato come il segretario del partito di maggioranza relativa. Le elezioni non te lo fanno più diventare quello il partito di maggioranza relativa, non lo auguriamo a nessuno, ma potrebbe accadere. Bene, che fanno? Potrebbero indicare un nuovo Premier. Vedete come cambiano i poteri del Capo dello Stato e quindi la sua figura, non più pouvoir neutre, non più reggente supremo dello Stato, ma una sorta, diciamo, di stavo dicendo notaio, ma... No, una sorta, diciamo, di persona che si limita a registrare la volontà altrui. Anche se la domanda non mi è stata posta dall'onorevole Rossi, posso comunque rispondere, ma non è perché io mi sia offesa, sono proprio una persona che non si offende mai, quindi tranquillo. Ma mi scusi, non è la stessa cosa. So bene che la mia è una posizione di minoranza, ma non è la stessa cosa paragonare. Prima cosa lei ha chiesto, ma allora tutti i sistemi maggioritari sono incostituzionali? No, questo, perché non lo è il collegio uninominale. Vediamo insieme, brevemente, col collegio uninominale c'è una competizione, tutti competono per un sol posto. Il posto viene guadagnato a seguito del consenso, ci sono dei voti dietro quel posto. È chiaro che, essendo uninominale, per dirla in maniera brusca, non ce n'è per nessun altro partito, potrà concorrere uno al posto, ma in questo modo i seggi non hanno un peso diverso in uscita, onorevole Rossi, hanno lo stesso peso in uscita. Io sono molto legata all'idea che noi cittadini dobbiamo avere l'uguaglianza nel 3 nonché nel 48, che sia un'eguaglianza effettiva. Ma perché il malcapitato che vota il partito di minoranza non deve influenzare sulla formazione? Cioè, è proprio sfigato questo. Circa la domanda invece dell'onorevole Donzelli,
0: professoressa, dobbiamo stringere.
7: Per la domanda dell'onorevole Donzelli dico di no. Mi la posso? Dico di no, stop, finito.
8: No, ci sono precedenti.
7: Non ci sono precedenti, per la mia conoscenza, per carità, per la mia conoscenza.
0: Allora, do la parola...
7: Però per le leggi regionali, ma a livello nazionale mi pare che c'era stato chiesto, quindi direi di no.
0: Do la parola al professor Guzzetta, in collegamento. Prego.
9: Sì, grazie Presidente. Innanzitutto mi devo scusare con... signor Ministro, perché non, da remoto non l'avevo visto che era presente, quindi saluto anche lei ovviamente. Dunque, sulle varie domande, l'onorevole Fornaro, ma intanto mi consenta come premessa sull'imprinting proporzionale della Costituzione. Secondo me, diciamo, sì, anche storicamente si può discutere, faccio riferimento al noto ordine del giorno Nitti che prevedeva un modello maggioritario uninominale al Senato e che poi è stato, come dire, edulcorato dall'emendamento, credo Scalfaro se non ricordo male, che prevede che per la legge elettorale del Senato si dovesse raggiungere il 65% dei consensi. Però diciamo, al di là della disputa, come dire, sull'origine storica, mi pare fermo il punto che ci offre la Corte, e la Corte è stata, come dire, granitica. Ci sono una pluralità di sentenze, ho citato solo una del 2014, nella quale la Corte riconosce la neutralità della Costituzione rispetto ai sistemi elettorali. Per quanto riguarda la regola del coordinamento tra le soglie ai fini dello scatto del premio, diciamo, questo si inserisce, mi pare, in una scelta dei proponenti del disegno di legge di attenuare l'effetto maggioritario, perché eliminando il ballottaggio, prevedendo la necessità di doppia conforme ai fini dello scatto del premio, ovviamente la probabilità che si determini l'esito maggioritario si riduce. Quindi questa soluzione si iscrive, mi pare, insomma, di poter dire, in un sforzo anche di, come dire, di apertura verso le posizioni più critiche. Per quanto riguarda l'onorevole Recupero, che saluto anch'io ricordando, diciamo così, periodi di giovinezza in cui abbiamo avuto occasione di frequentarci, ma sull'astensionismo il tema è estremamente complesso e non è possibile affrontarlo qui. Io sono convinto che l'astensionismo sia un fenomeno multifattoriale e multicausale. È chiaro che sistema nel quale l'elettore vede ridotta la propria possibilità di scelta può anche essere un elemento rilevante, ma dal punto di vista empirico non sono in grado di offrire, come dire, delle evidenze su cosa incide in maniera maggioritaria sul processo astensionistico. Insomma, secondo me ci sono anche dei fattori culturali e anche dei fattori legati alla capacità di prestazione del sistema e quindi alla governabilità, alla stabilità, eccetera, perché è un sistema che poi, a causa dell'instabilità, non offre prestazioni di efficienza. Secondo me è anche una delle cause, forse la più importante, dell'astensionismo. Sulla scelta dell'indicazione del premier, ripeto quello che ho detto, è una scelta politica, quindi astrattamente può essere anche prevista come soluzione facoltativa, però è una scelta politica. Chi l'ha fatta ritiene politicamente, e non sono io che posso giudicarlo, non essendo questo il mio ruolo, che invece l'elemento dell'indicazione anche della figura che si assumerà la responsabilità, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, della direzione dell'attività del governo, sia un elemento da valorizzare. All'onorevole Colucci, lo ringrazio molto per la sua domanda, perché mi consente di chiarire. Io avevo sperato di essere stato chiaro, ma forse non lo sono stato abbastanza. Io non volevo dire ovviamente che ci sono delle incostituzionalità che non contano. La legge credo che debba essere fatta cercando di evitarle tutte. Dico però che su alcuni punti ci sono anche divergenze sulla effettiva incostituzionalità di certe soluzioni. E la soluzione finale ce la può dare solo la Corte. Allora, quello che volevo semplicemente sottolineare è che ci sono delle incostituzionalità che potrebbero determinare una paralisi. Quella del Trentino Alto Adige, che è l'esempio che gli ha fatto, secondo me invece è un caso del secondo tipo, nel senso che qualora la Corte ritenesse, qualora intanto questa disposizione rimanesse così com'è, e io ho già espresso alcune considerazioni critiche sul punto, ma qualora rimanesse così com'è e la Corte la ritenesse incostituzionale, l'effetto potrebbe essere semplicemente una sentenza additiva, secondo lo schema del giudizio di uguaglianza, per cui i voti del Trentino Alto Adige debbano essere computati nell'assegnazione del premio e a tutti i fini per i quali sono computati gli altri voti. Quindi in questo caso ammesso che sia incostituzionale, ammesso che rimanga così, ammesso che sia incostituzionale, non vedo un effetto di paralisi della legge, vedo la possibilità per la Corte di un correttivo come è in condizioni ed è legittimata a fare secondo la giurisprudenza. Sull'accesso alla Corte, la sentenza 1 del 2014 ci ha indicato una strada che se la legge fosse approvata in tempi brevi sarebbe sicuramente percorribile, cioè un giudizio di accertamento in sede civile con remissione alla Corte della questione di costituzionalità. Quindi non sarei preoccupato della impossibilità di portare la legge davanti alla Corte. L'onorevole Auriemma, è chiaro che l'indicazione del Premier ha un effetto indiretto, no? Però io leggo questa disposizione come una disposizione in cui è la coalizione che si sottopone al consenso, e nel sottoporsi al consenso, nel suo bouquet di offerta, oltre al programma, indica quale sarà la persona che ha il compito, che verrà proposta al capo dello Stato, rispettando tutte le prerogative del capo dello Stato, ai fini della nomina del Presidente del Consiglio. Qui la cosa importante però è, secondo me, distinguere il piano giuridico dal piano politico. Cioè, questa norma dal punto di vista giuridico non produce nessun effetto, a mio parere, sullo svolgimento dell'attività davanti al Presidente della Repubblica in sede di consultazione. È una disposizione che ha essenzialmente una rilevanza politica, cioè che coinvolge la responsabilità politica della coalizione che si presenta, la quale si assume la responsabilità politica di confermare quella scelta qualora si trovi davanti al Presidente della Repubblica, o si assume la responsabilità politica, piuttosto grave a mio parere, di cambiare cavallo in corso d'opera. Questa è la sostanza della responsabilità politica, e saranno gli elettori che, alla luce di questo, tra virgolette, tradimento, potranno valutare il comportamento della coalizione. Sulla domanda dell'onorevole Rossi, come ho detto, al di là del tema del Trentino, sul quale ho manifestato, credo, abbastanza chiaramente alcune perplessità, non ignorando la ratio, diciamo così, di tutela delle minoranze, che però secondo me è superabile con un assetto e con una soluzione migliore dell'attuale, io personalmente, come ho detto, non vedo altre palesi incostituzionalità nella nuova formulazione. Sulla domanda dell'onorevole Donzelli, anch'io sono d'accordo con la professoressa Di Minico, non mi risultano precedenti. Aggiungo però una cosa, perché qui c'è un po' un equivoco secondo me. La soglia del 55% che la Corte ha, tra virgolette, battezzato, non è stata battezzata come soglia di tipo generale, cioè la Corte si trovava a sindacare una legge che prevedeva quella soglia e si è limitata a dire che quella soglia andava bene, ma non ha detto che quella è l'unica soglia possibile. E ritornando al discorso che facevo prima, io mi stupirei se la Corte, di fronte a una soglia che anziché essere il 55 fosse il 55,5 o il 56, considerasse questa soluzione manifestamente irragionevole, tanto da dichiarare incostituzionale la legge. Siamo nell'ambito di valutazione di ragionevolezza, rispetto al quale il 55 è certamente un benchmark, cioè se fosse rispettato saremmo abbastanza certi che la Corte non avrebbe dubbi, ma anche una variazione rispetto a quel 55% non è una frontale e certa violazione della Costituzione, così come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, proprio perché la giurisprudenza costituzionale interviene su un caso specifico e ci dice il 55% in quel caso va bene, ma non ci dice né qual è il destino del 54 né il destino del 56. Credo di aver risposto a tutte le domande, mi scuso se non ho trascurato qualcosa, eventualmente insomma, sono disponibile. Grazie.
0: Grazie professore, do la parola adesso per ultimo al professor Andrea Morrone, che è professore di diritto costituzionale all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Prego.
10: Grazie Presidente, grazie onorevoli delle domande. Sarò telegrafico cercando di rispondere in maniera puntuale. Prima questione, sul coordinamento previsto da questo nuovo testo, io lo ritengo coerente con l'articolo 94 della Costituzione. Un coordinamento ai fini dell'assegnazione del premio è coerente con un Parlamento bicamerale perfetto che ha in cui entrambe le Camere hanno le stesse funzioni. La sovranità popolare, articolo 1 della Costituzione, esige che gli elettori esprimano dei rappresentanti in grado di sostenere un governo. Per fare ciò, se il Parlamento è a struttura bicamerale, la legge elettorale deve far sì che in entrambi i rami del Parlamento sia ragionevolmente probabile che si formi la stessa maggioranza. Altrimenti una legge che volutamente addirittura o involontariamente non realizzasse questo sarebbe incoerente. E la legge Calderoli è stata dichiarata incostituzionale per un aspetto particolare, perché il premio era diversamente assegnato, nazionale alla Camera, regionale al Senato. Seconda considerazione, i 16 seggi sono aggiuntivi e quindi quello che volevo sottolineare è che del tutto casualmente, dopo il risultato, noi sapremo se quei 16 parlamentari faranno parte della maggioranza o se invece saranno tutti appannaggio dell'opposizione, ma il punto è che potenzialmente possono ingrossare le file della maggioranza, oltre la soglia. Vengo all'osservazione, alla domanda dell'onorevole Donzelli. Altri precedenti? Attenzione, la legge Calderoli stabiliva con certezza un premio di maggioranza al 54% alla Camera. Quindi quella soglia stabiliva quanto aveva chi vinceva le elezioni e per differenza cosa residuava alle opposizioni. In tutte, quasi tutte, o comunque la maggior parte delle leggi elettorali regionali è stabilita una soglia massima intorno al 60% tra ciò che spetta al presidente eletto e alla sua maggioranza e ciò che residua alle minoranze. Quindi questi sono i precedenti, non è la prima volta che stabilendo qui la prima volta di questo progetto è che si stabilisce un premio fisso in un numero stabilito 70 e 35. No, non potevi arrivare al 60%.
0: Onorevole Donzelli, il microfono, per favore.
5: No, io se il centro, una coalizione con la legge Calderoli avesse preso il 58% dei voti degli italiani, cosa sarebbe successo? Sarebbe fermata al 54% o avrebbe preso il 58%? Questa era la domanda, non solo per la legge Calderoli, anche per le altre. Io avevo capito che era minimo il 55%.
10: No, non è il minimo, è il tetto massimo. Se quello che, in base a quello che ricordo io, è il 54% alla Camera. Poi al Senato questo premio era del tutto casuale perché i premi erano regionali. Comunque, diciamo così, sono anche qui valutazioni. Ormai, voglio dire, noi dobbiamo ragionare di questo testo. Questo testo prevede un premio eventuale fisso che stabilisce 220 seggi garantiti a chi ottiene il premio alla Camera e 113 al Senato. Per differenza sono 180 alla Camera alle opposizioni e 87, salvo i senatori a vita, per il Senato. Queste sono le proporzioni in base ai dati certi di questa cosa. I vizi, la domanda dell'onorevole Rossi, ma in fondo collegate ad altre questioni. Ci sono tre vizi di costituzionalità potenziali, ovviamente stiamo facendo delle prognosi, non possiamo essere certi perché la giurisprudenza della Corte decide caso per caso, legge per legge, quindi anche questa, se arriverà al giudizio della Corte, sarà oggetto di uno scrutinio stretto di costituzionalità, perché, ripeto, è una legge proporzionale che promette una proporzionalità tra voti in entrata e voti in uscita. Ora, anch'io penso, sono stato uno dei pochi costituzionalisti che sostiene che il voto in uscita non è costituzionalmente garantito, perché altrimenti cadrebbero molte formule elettorali. Ma attenzione, il problema è che i precedenti della Corte, sentenza 1 del 14 e 35 del 17, sulla Calderoli e sull'Italicum, ci hanno insegnato, sono due precedenti importanti, per la prima volta nella storia del mondo occidentale una Corte ha annullato integralmente due leggi elettorali, quindi qualcosa peseranno nella storia e nell'esperienza giuridica, direbbero i giuristi. E sulla base di queste due sentenze, quando c'è una legge proporzionale con premio, il sindacato di costituzionalità è molto stringente, perché il test di proporzionalità va esperito e superato in concreto. Quindi su questo punto c'è un problema, ma c'è un problema perché, attenzione, quella divisione tra ciò che va alla maggioranza e ciò che resta all'opposizione potrebbe essere, alla luce di una serie di valutazioni, ritenuta irragionevole dal punto di vista della Corte. L'altro punto di irragionevolezza potenziale, ovviamente, è il Trentino Alto Adige sottratto a priori. Cioè, scusate onorevoli, ma ci siamo interrogati sul punto fondamentale che il paese viene diviso in due. Ci sono alcuni cittadini elettori che votano contribuendo a determinare una maggioranza per il governo della Repubblica, come dice l'articolo 92 della Costituzione, e altri no, per il solo fatto del bilinguismo. La specialità, guardate, anche qui ci sono biblioteche di costituzionalisti, non è un valore costituzionale, eh? Può essere revisionata, vi do questa notizia, non è un principio assoluto, e a maggior ragione il bilinguismo, soprattutto nel terzo millennio. Quindi questo è il secondo dato. Terzo dato, le liste bloccate. Le liste bloccate sono doppiamente bloccate e impingono sulla struttura della libertà e consapevolezza del voto di cui l'articolo 48. Anche qui bisogna tenerlo presente. Il suggerimento che facevo io è di inserire la preferenza unica o la doppia preferenza di genere almeno nei collegi plurinominali. Sanerebbe questo problema senza un grosso rischio, così come il blocco delle liste determinerebbe, perché è un'esposizione, quindi sproporzione tra maggioranza e minoranza, Trentino Alto Adige, eccezione non giustificata e liste bloccate, attenzione, sono tutte misure che nel test di proporzionalità, qui inserisco un concetto che è importante nello scrutinio stretto della Corte Costituzionale, devono superare il test di necessità, cioè a dire, sono le uniche soluzioni possibili? O ci sono delle alternative? Se ci sono delle alternative, queste misure sono illegittime. E questo è giurisprudenza costante. Proporzionalità, cioè bilanciamento dei valori in gioco, bilinguismo, voto nazionale, lista bloccata, diritto di voto, proporzione tra maggioranza e opposizione, sono bilanciati equamente, sono necessarie senza alternative, sono idonee a raggiungere lo scopo. Questi sono i tre passaggi di un tipico test di proporzionalità. E quindi collego al punto di quando la Corte, allora un conto un giudizio ex ante, prima che la legge entri in vigore, sarebbe opportuno probabilmente, e qui la via breve è l'attivazione, probabilmente ci sarà se questa legge verrà approvata prima del voto, un giudizio di accertamento preventivo come è stato nel caso della sentenza 1 del 14, e immagino che la Corte sentirà il dovere di pronunciarsi prima che la legge venga applicata in concreto. Certo, sul finire della legislatura, in prossimità di un voto politico, con tutta una serie di conseguenze non irrilevanti, politicamente molto rilevanti e anche giuridicamente. Giudizio ex post, tutto il problema di sapere una legge annullata dopo che le elezioni si sono celebrate. La Corte nella sentenza 1 del 14 ha detto che non vengono meno gli atti per il principio di continuità e del Parlamento e delle istituzioni e della continuità istituzionale del Paese. Però, attenzione, anche qui facciamo due esempi concreti. Se cade il premio, la legge è applicabile perché si applica la proporzionale, come era stato nel caso del Porcellum. In fondo la legge era stata cassata sui premi, Camera, Senato, e sulle liste bloccate, attenzione, ma la legge poteva funzionare, ricordate, il consultellum, applicando la proporzionale con preferenza unica, questo l'ha giunta della Corte Costituzionale. Il problema è il Trentino, attenzione, se viene a cadere la norma sulle regioni speciali, e quello è un problema perché inficia l'applicazione dell'intera legge, perché un conto è tener dentro quel corpo elettorale, un conto è tenerlo fuori. Questo secondo me è un vizio più grave di quello di disproporzionalità del premio, anche perché su questo, attenzione, la giurisprudenza è molto precisa. Terzo dato, l'onorevole Cuperlo parlava del problema dell'astensione, che è un problema enorme in questo paese, è un problema enorme in tutte le democrazie occidentali, un problema politico che il diritto non può sanare evidentemente, perché è un problema politico, ma che il diritto, cioè quindi una formula elettorale, può contribuire a fronteggiare. Allora, la domanda retorica che dobbiamo porci è se una formula elettorale di questo tipo, in cui gli elettori vengono privati di qualunque possibilità di scegliere i propri candidati e contribuire con il proprio voto alla formazione di una maggioranza parlamentare, una formula elettorale come questa, che impone coalizioni coatte, che potrebbero, diciamo così, essere accettate storcendo il naso, no? Come si dice normalmente, incentivano la partecipazione politica di un elettorato. E ancora una volta, i partiti che non sono più partiti strutturati ma che sono partiti personali, il partito personale è il modello contemporaneo, partiti sempre più votati a politiche di tipo populistico, cioè che seguono la pancia del paese anziché fare programmi di governo. Anzi, partiti costretti a coalizzarsi per vincere le elezioni e quindi programmi pensati soltanto per questo, quale stimolo alla partecipazione politica? Bisognerebbe fare una bella legge sui partiti o comunque trovare una formula elettorale, attenzione, che misuri il peso elettorale dei partiti di fronte agli elettori. È un tentativo per riavviare una ristrutturazione necessaria, la ricerca del consenso presso la base, che possa reincarnare il partito politico e poi, dopo conseguito il voto, spingerlo a formare delle coalizioni di governo. Dico una cosa sulle liste bloccate. Guardate, io sono stato, come cittadino, impegnato politicamente, insieme al professor Guzzetta, per ben due volte alla guida di comitati referendari per il ripristino del Mattarellum. Lo facemmo nel 2008 con Giovanni Guzzetta e lo facemmo nel 2011 con me presidente di quel comitato insieme ad Arturo Parisi. Allora i partiti che sostenevano queste iniziative, onorevoli, erano tutto l'arco costituzionale, dal Partito Democratico, Alleanza Nazionale e la destra. Perché? Perché si voleva tutti, si era tutti d'accordo che il minimo di una democrazia è ridare agli elettori la libertà di scegliere i propri candidati, i propri eletti. Allora su questo io credo il Parlamento italiano, oggi erede di queste tradizioni politiche, dovrebbe farsi carico della responsabilità di valorizzare questo profilo che è assolutamente importante in una democrazia che non vuole perdere consenso, che non vuole perdere radici e che vuole in qualche modo rilanciare la possibilità per i cittadini politicamente attivi, sono poi sempre quelli che partecipano, a consapevolmente rendersi utili per la formazione della rappresentanza nazionale. Ho finito, Presidente, grazie.
0: Bene, grazie professore, ringrazio i nostri ospiti e

0: 16:32 minuti e questa era la Commissione Affari Costituzionali del 3 giugno. Abbiamo sentito le audizioni di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli, di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale a Tor Vergata all'Università di Tor Vergata a Roma, e Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale all'Alma Mater Studiorum di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato in relazione al nuovo testo, quello presentato con la firma di Bignami, proposto come testo base. Proseguiamo e proseguiamo ancora con la Commissione Affari Costituzionali del 3 giugno. Andiamo a seguire le audizioni, sempre nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione al nuovo testo Bignami, proposto come testo base, e sentiremo il professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato all'Università di Roma La Sapienza, Fulco Lanchester, Marilisa D'Amico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università Telematica Pegaso, Lorenzo Spadacini, professore di diritto costituzionale, scusate, presso l'Università Telematica Mercatorum, Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, e Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e ancora Gianluca Passarelli, professore di scienza politica e politica comparata presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, e Michele Sciscioli e Clementina Ciotti dell'Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato SPA.
1: Intanto mi ha chiesto la parola
2: Signor
1: sull'ordine dei
2: Presidente,
1: lavori l'onorevole Fornaro.
2: solo per evitare poi discussioni antipatiche. Alle 16:15. Alle 16:15 è in calendario la commemorazione del collega Bressa. Noi, come gruppo, l'abbiamo chiesto come gruppo, vogliamo essere presenti, quindi le chiederei di non sforare in nessun modo le 16:15 e poi vedremo a che punto saremo quando ci sarà la fine dell'attività delle audizioni, insomma. Anche perché abbiamo visto nelle prime tre audizioni che in realtà, se vogliamo fare la discussione seria, i tempi che sono stati previsti di un'ora per blocchi di tre difficilmente si sono tenuti nel primo ciclo, ma si fa fatica a tenerli nel secondo, senza ovviamente intenti ostruzionistici, ma se vogliamo affrontare le questioni, questo volevo segnalarglielo, proprio per evitare poi discussioni antipatiche dopo.
1: Prego,
3: Sì, grazie Presidente. Su questo tema io immagino di interpretare le parole dell'onorevole Fornaro nel senso di verificare la calendarizzazione delle audizioni odierne affinché si possano tenere con il dovuto approfondimento e senza.
4: È il cuore che c'ho. No, scherzi a parte, bisognerà far riparare però questi microfoni prima o poi. E dicevo, l'invito è quello di rivedere il calendario odierno, perché noi vogliamo svolgere diciamo, le audizioni con l'approfondimento che l'importanza del tema necessita e la pluralità di argomenti comporta, rispettando naturalmente la volontà del Partito Democratico di partecipare alla commemorazione. Quindi che non si abbia una compressione dei tempi. Grazie.
1: Faremo il possibile. Do quindi la parola a Fulco Lanchester, professore di diritto costituzionale. Professore, entro i 10 minuti, non oltre, altrimenti sarò costretto a interrompere. 10 minuti. come ha sentito abbiamo problemi con l'aula.
5: Ecco, ho messo l'iPhone su 10 minuti, quindi sarà l'iPhone e non lei a darmi il tempo, naturalmente col suo permesso.
1: Va bene, basta
5: che ringrazio lui... come in premessa per questa ulteriore audizione ripetuta a 20 giorni dalla prima sulla nuova versione del progetto Bignami. Confermo quanto detto il 12 maggio nel testo da me depositato, che quel progetto in discussione appariva non ancora totalmente stabilizzato e che aveva l'aria di essere aperto alla ricerca di convergenze sia all'interno... Non si sente? Mi scuso per la ripetizione, ringrazio per questa ulteriore audizione che è stata ripetuta a 20 giorni dalla prima sulla nuova versione del progetto Bignami. Confermo quanto detto il 12 di maggio nel testo che ho depositato, che quel progetto in discussione appariva non ancora totalmente stabilizzato e che aveva l'aria di essere aperto alla ricerca di convergenze sia all'interno della coalizione di governo sia di specifici settori dell'opposizione. L'andamento degli avvenimenti in questa direzione risulta evidente, ma con torsione decisionistica negli ultimi giorni. Riassumendo, il progetto è stato anticipato informalmente nella seconda metà dell'anno scorso e lasciato per mesi in stand-by. Presentato formalmente alla Camera dei Deputati il 26 febbraio del 26, si è iniziato a valutarlo nella prima metà di maggio. Una nuova versione del progetto è stata pubblicizzata il 27 maggio, dando vita alle nuove audizioni di questa settimana. A giugno si prevede di entrare in fase operativa alla Camera dei Deputati per passare poi al Senato per la definitiva approvazione entro metà d'agosto, al fine di evitare le forche caudine dei limiti temporali del Consiglio d'Europa, Commissione di Venezia, ma altri sostiene che la legislatura si concluderebbe in autunno, onde evitare problemi di ricorsi giurisdizionali. Evidenzio qui di seguito alcune osservazioni generali, riservandomi di approfondirle in un documento più articolato. A. Il progetto Bignami continua ad inserirsi nel segnalato ipercinetismo elettorale compulsivo della seconda fase della storia della Costituzione repubblicana. Un simile fenomeno è stato generato da una partitocrazia ormai senza partiti ed è volto ad utilizzare in modo particolare

e uscite tra il 27 e il 28, definisce il meccanismo proposto come un sistema misto a base proporzionale, corretto dalla previsione di un premio di seggi a lista o coalizione di liste che raggiungono determinate percentuali. Nonostante l'aumento della soglia di accesso del premio dal 40 al 42%, che trovo ancora troppo bassa, preferirei definirlo invece come un sistema con premio di maggioranza altamente distorsivo e soggetto a condizioni. Ricordo, e non in maniera polemica, che nel 1923 un meccanismo premiale, ma di certo più incisivo anche per il differente contesto, venne definito tout court come di tipo maggioritario nella riunione del Gran Consiglio del Fascismo del 26 aprile 23. Il sistema proposto, in vero, può essere speculare solo se fallisce nei propri intenti, che vengono invece certificati dal tentativo di inchiavardamento delle elezioni delle due Camere con un inusitato collegamento di dubbia costituzionalità. Il Bignamidu II conferma inoltre la sua peculiare caratteristica di succedaneo del caviale rispetto del caviale, sì. Sono il succedaneo del caviale, sono le uova di lompo. E rispetto al progetto di riforma costituzionale che sarebbe il vero caviale, quello del premierato. Approvato in prima lettura dal Senato, il cosiddetto premierato, per quanto riguarda la designazione del nome del Presidente del Consiglio da parte di un singolo partito o di liste collegate da sottoporre all'elettorato. Il testo in esame continua, a mio avviso, a svilire l'elettorato e la rappresentanza parlamentare, trasformando l'elezione dal basso in una mera nomina dall'alto, sulla base di listini bloccati sia nell'ambito dei collegi sia delle circoscrizioni. Il progetto persiste nell'attribuire un premio eccessivo alla formazione alla coalizione vincitrice ed opera collegamenti indebiti per l'attribuzione del premio tra Camera e Senato, che però non possono assicurare la coerenza dei risultati per le due Camere. Si fa inoltre notare che in caso di scioglimento di una sola delle due Camere, il premio non è previsto nel nuovo tornata elettorale, si veda su questo l'articolo 18 bis 2 ter per quanto riguarda la Camera dei Deputati, ma c'è il corrispettivo per il Senato, ponendo insolubili problemi sistemici. All'articolo 2 il progetto certifica inoltre che i procedimenti elettorali della Val d'Aosta e del Trentino Alto Adige sono scissi da quello complessivo delle altre circoscrizioni nazionali senza darne giustificazione. È vero che sulla stampa si parla di nuove modificazioni. Ci si può dunque legittimamente chiedere perché si vogliano escludere i voti degli elettori di queste due regioni dalla decisione considerata più importante per chi ha redatto il progetto. La risposta più razionale, accantonando ogni altra polemica, e che vi sia stata un'esplicita trattativa con gli interessi politici locali, e qualche intervista sulla stampa lo conferma, di ieri domenica. Persiste invece il buco nero della circoscrizione estero, sia per quanto riguarda l'espressione del voto, sia per quanto attiene al meccanismo di trasformazione dei voti in seggi. E poi, ultima osservazione, a 100 anni dalla fondazione dell'Istat, che è stata fondata nel 1926, trovo infine singolare la previsione dell'esclusione del suo ruolo per quanto riguarda la redazione della tabella A, che è scomparsa, ma i collegi rimangono per quanto riguarda il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta. In conclusione, da quanto detto in modo sintetico, si evincono da un lato il mio giudizio negativo sul contenuto del progetto, dall'altro l'auspicio che i problemi della rappresentanza e della stabilità non vengano risolti in modo drastico e unilaterale. La prospettiva di pervenire alla stabilità con l'applicazione di regole istituzionali sempre più selettive è tipica di un'impostazione istituzionale che, sotto la bandiera del neoparlamentarismo, mette in forza i principi della liberal democrazia per sostituirla con il mito dell'investitura diretta.

0: dal leader plebiscitario. Si tratta di un percorso conosciuto da evitare. Signor Presidente, ho 2 minuti di anticipo e la ringrazio per questo.
1: Sono io che la ringrazio, professore, grazie. Allora, adesso do la parola in videoconferenza a Marilisa D'Amico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano. Prego.
2: Presidente, onorevoli deputate e deputati, vi ringrazio per l'opportunità di contribuire nuovamente ai lavori e ovviamente mi soffermo anch'io sulle modifiche introdotte rispetto al testo originario per valutare appunto se queste superino le criticità che allora avevo segnalato. Ora, pur apprezzando lo sforzo, perché alcuni punti più forti di irragionevolezza e di incostituzionalità sono senz'altro stati modificati, permangono comunque delle criticità. Velocissimamente, le novità più importanti rispetto a quello precedente: il tetto massimo di seggi leggermente abbassato sia alla Camera che al Senato e la soglia minima di voti validi per conseguire il premio innalzata però lievemente dal 40 al 42%. Il premio di maggioranza viene ora subordinato al raggiungimento del 42% in entrambe le Camere, le pluricandidature vengono parzialmente eliminate ma solo per i listini circoscrizionali, per quelle proporzionali invece rimane il limite delle 5 candidature contestuali. Il ballottaggio, aspetto importante, viene eliminato. Prima critica di metodo, su cui non mi soffermerò moltissimo: cambiamenti di questo tipo, cioè a fine legislatura, così complessi, ovviamente possono essere accettati solo se fatti con una convergenza, almeno parziale, delle forze politiche di opposizione. In questo caso invece si è proceduto con un testo di maggioranza che però adesso si vuole modificare alla luce dei rilievi critici emersi. Allora è ovvio che, e qui non è che voglio mettermi a fare la professoressa, però diciamo, siccome siamo 3 professori, è evidente che in generale, alla luce delle sentenze numero 1 del 2014 e 35 del 2017, è caduto un tabù, quello della piena discrezionalità legislativa in materia elettorale, dovendo oggi il legislatore tenere conto non solo dei principi di fondo affermati dalla Consulta, ma anche della spada di Damocle di un giudizio di costituzionalità che può addirittura arrivare prima che la legge sia applicata. E proprio per questo, proprio per questa circostanza, occorrerebbe che il Parlamento fosse ancora più cauto nel proporre cambiamenti della legge elettorale, soprattutto, come si è detto, a fine legislatura. Però veniamo al merito. Un primo punto critico riguarda il premio di governabilità. La soglia sale dal 40 al 42%, ma l'entità del premio in generale rimane invariata e quindi permangono, dal mio punto di vista, effetti molto distorsivi ancora sul voto. In più, è già stato detto, ma lo ripeto, l'avevo anche già detto, le regioni Valle d'Aosta e Trentino e la circoscrizione estero continuano a non partecipare alla suddivisione dei seggi premio. Questo genera un'irragionevole disparità di trattamento tra gli elettori di diverse circoscrizioni, quindi viene leso il principio di uguaglianza, verrebbe leso del voto fra gli elettori, aspetto che dovrebbe, molto chiaro, su cui siamo forse quasi tutti d'accordo, che dovrebbe effettivamente indurre a una modifica sul punto. Ora, sarebbe meglio a questo punto all'innalzamento della soglia minima accompagnare una riduzione comunque del numero dei seggi eventualmente, ma includendo le regioni oggi escluse, così da bilanciare adeguatamente governabilità e rappresentatività. Viene poi introdotta una modifica che ovviamente supera una delle principali obiezioni: ma cosa succede se una Camera prende il premio e l'altra no? Come può succedere? Appunto, ci sono comunque distinzioni. Allora, in questo caso si trattano, diciamo, le Camere come un organo unico. Però mi chiedo, e questa è veramente una domanda aperta, se questa trattarle come un organo unico ai fini del premio, cioè in entrambi i casi bisogna superare il 42% e ci deve essere un elemento di collegamento fra la Camera e il Senato, quando invece la nostra Costituzione prevede comunque autonomia, ci sono 2 articoli costituzionali diversi, adesso non sto a farla lunga su questo punto, ma chiediamoci se in questo caso non si possa alterare anche quell'equilibrio bicamerale delineato dalla Costituzione attraverso una legge ordinaria e senza revisione costituzionale. Questa soluzione, che è nata sicuramente dall'esigenza di evitare che il premio sia attribuito a maggioranze diverse nelle 2 Camere, ma genera un problema appunto di compatibilità con l'assetto della nostra Costituzione. L'eliminazione del ballottaggio per come era costruito è sicuramente dal mio punto di vista positivo, erano dei punti che avevo criticato maggiormente, però a questo punto l'eliminazione del ballottaggio espone il sistema a un esito, non un rischio, però è un esito concreto. Se nessuna lista o coalizione raggiunge il 42%, il meccanismo del premio non scatta e il sistema diventa di fatto un proporzionale puro, il che non sarebbe un male, ma per non generare instabilità dovrebbe essere accompagnato da una soglia di sbarramento più alta, magari accompagnata da una fiducia costruttiva, come avviene in Germania, dove questo modello funziona. Ora, nel contesto dell'attuale panorama partitico italiano fortemente frammentato, è più che ragionevole ipotizzare che la costruzione di due grandi coalizioni avverrà ex ante a tavolino, mescolando sensibilità diverse fra loro assai distanti, e non vi è alcuna garanzia che queste coalizioni reggano nel corso della legislatura. Insomma, si parte dal rafforzamento, dalla volontà di rafforzare il sistema bipolare, ma l'esito potrebbe condurre a un ritorno al passato, cioè a ritornare a un proporzionale puro da stile prima Repubblica. Rimane poi irrisolta un punto importante, cioè la questione democratica, a mio avviso più immediata. Ora, sicuramente il sistema si ribadisce l'assenza delle preferenze, su cui io stessa ho molte criticità, però si eliminano contestualmente i collegi uninominali e le liste proporzionali corte, che consentivano all'elettore di incidere con la propria scelta anche sul candidato. Invece, in questo modo viene negata qualunque possibilità di incidere sulla selezione dei candidati, perché le liste sono non solo imposte, diciamo, dall'alto, ma ne vengono inserite due, non si capisce se come facciano a essere corte, però è ancora, sarà incerto, nella stessa scheda, e il cittadino però non sa con certezza l'elezione di quale candidato contribuirà il proprio voto. So che questo punto è ancora oggetto di riflessione, quindi si potrebbe sul punto ulteriormente riflettere. Un'ultima osservazione: permane nel testo l'obbligo per ciascuna lista o coalizione di indicare già in campagna elettorale il nome della persona proposta come Presidente del Consiglio. Allora, questa previsione non altera sicuramente le prerogative dello Stato, del Capo dello Stato. Sul piano politico rafforza però la personalizzazione della competizione elettorale, e questo presuppone poi un sistema elettorale che sia davvero un sistema impostato come un premierato. Però, messo così, cioè si introduce un elemento che diventa a questo punto, negli esiti, se non arrivassimo al 42% e poi al premio, un elemento di forte irragionevolezza. Perché? Perché in fase di presentazione delle liste si chiede ai partiti massima trasparenza nell'indicazione del candidato premier collegato alla lista, però l'esito del voto va in molti casi, a mio avviso, ad affidare logiche diverse, con piena libertà da parte delle forze politiche, ovviamente anche del Presidente della Repubblica, di fare altro e di condurre a coalizioni o a presidenti del Consiglio diversi da quelli promessi agli elettori. Quindi ritengo irragionevole una disciplina che si fonda sulla ratio di introdurre un sistema che garantisca maggiore governabilità e trasparenza nel rapporto elettore-eletto, ma poi introduca norme che, nel modo in cui sono scritte, che si applicheranno, diciamo, possono tradire ex ante questi obiettivi. Infine, una proposta però. Qui non viene modificato, da quello che ho visto, il modo di sottoscrivere oggi le liste elettorali, che oggi avviene con firme cartacee autenticate sulla mediazione di pubblici ufficiali, imponendo oneri sproporzionati che avvantaggiano i soggetti già organizzati. Allora, io credo che l'introduzione della firma digitale costituisca una riforma necessaria per rendere effettivo il diritto di accesso alla competizione democratica, come anche, diciamo, la Corte Costituzionale si è già espressa sulla idoneità di questo sistema a garantire autenticità e affidabilità delle sottoscrizioni. E quindi chiedo, ovviamente sommessamente, a questa commissione, poi la di introdurre, magari appunto può essere introdotto, diciamo, in sede di modifica, un'equiparazione fra le firme autografe con le firme digitali raccolte autonomamente dai promotori nelle liste elettorali secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale, prevedendo che a regime venga utilizzata la medesima piattaforma gestita dal Ministero di Giustizia per referendum e leggi di iniziativa popolare. Forse questo potrebbe essere un bilanciamento rispetto anche al fatto che invece questo sistema sembra in qualche modo comprimere, almeno per quanto riguarda il rapporto fra elettore ed eletto, una maggiore partecipazione, però si garantirebbe in questo modo una partecipazione, diciamo, nella formazione delle liste. Questo potrebbe essere un bel segnale anche, diciamo, sul piano democratico. In conclusione, apprezzo il tentativo che traspare dal nuovo testo di costruire un sistema elettorale che superi il vaglio di alcuni profili di legittimità costituzionale, però le criticità che ho elencato rimangono serie e queste modifiche, appunto, fatte per rincorrere esiti più favorevoli di ipotetici giudizi di costituzionalità o la formazione di maggioranza in Parlamento, potrebbero aggiungerne di ulteriori. Direi che è inutile che vi ripeta quello che ho detto, se ho un minuto lo posso fare in sintesi. L'eliminazione del ballottaggio espone il sistema al rischio reale di un proporzionale puro instabile, l'assenza delle preferenze. Sì, le due liste lunghe, l'eliminazione dei collegi nominali comprimono il diritto di voto, quindi questa intera proposta mostra questa tendenza a intervenire sulle regole del gioco a ridosso della fine della legislatura, e questo intervento necessariamente poi può essere fatto in modo contingente, episodico e non organico. Grazie.
1: Grazie. Do infine la parola a Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università Telematica Pegaso. Prego, professore.
3: Grazie Presidente, ringrazio lei, ringrazio l'intera Commissione per questo lusinghiero invito, ma un ringraziamento ancora una volta all'Ufficio Studi della Camera che ha in tempi così rapidi approntato una guida di lettura di grande, veramente preziosa. Anche io ho avuto il privilegio di essere audito sulla prima versione, quindi non ripeto cose che ho detto lì, rinvio comunque a un testo che farò avere alla Commissione e dunque andrò veramente in maniera rapsodica su alcuni punti. Un primo punto, due punti sono metodologici. Siamo in ambito politico, evidentemente di scelte politiche, pertanto non essendo prevista una maggioranza qualificata in Costituzione per l'approvazione, c'è una riserva di assemblea ma non una maggioranza qualificata per l'approvazione della legge elettorale, gli auspici a più ampi consensi, sempre naturalmente benvenuti, non possono però formare oggetto di un rilievo in punto, diciamo così, di costituzionalità. Per quanto banale vale la pena ribadirlo, perché altrimenti questo creerebbe in capo all'opposizione una capacità di resistenza che impedirebbe alla maggioranza ogni riforma elettorale che si assuma sotto la propria responsabilità. Poi io credo un altro punto metodologico sia sull'intendersi quale sia la funzione della legge elettorale. Mi sembra che talvolta ci sia una sorta di semplificazione o banalizzazione, come se la legge elettorale avesse, come dire, fosse davvero il momento unico in cui si consumano tutti i poteri partecipativo democratici della collettività, pertanto il ruolo dovrebbe essere quello di investire un Parlamento che riproduca in scala il Paese. Non mi pare che sia questo che si debba trarre dal disegno costituzionale, men che meno nelle evoluzioni che esso ha avuto, tanto più a confronto con le esigenze di indicazione di indirizzo politico che è auspicabile vengano dal corpo elettorale, anche per il rapporto con gli altri Paesi europei e le scelte che in quella sede devono essere prese, quindi faccio riferimento all'Unione Europea. Ed è per questo che dico anche, in ultimo, che ragionare della legge elettorale sulla base di congetture, di possibili pronunce della Corte Costituzionale, la quale invece ha ribadito fortemente che c'è ampia discrezionalità del legislatore in materia di legislazione elettorale, francamente rischia di essere un viatico molto precario, perché si deve supporre che la Corte possa, ecco, anche perché l'Ufficio Studi ha dimostrato che i limiti che erano stati indicati, suggeriti dalla Corte, sono tutti ampiamente rispettati, e dirò di più che questa nuova versione li rispetta a tanto maggiore ragione, visto che innalza la soglia minima, ancorché di poco, però per attingere il premio di governabilità, e riduce il numero dei parlamentari che insieme con che il premio possa ottenere alla lista o alla coalizione di liste vittoriose. Questo mi pare certamente commendevole. Non parlerei di distorsione determinata dalla previsione di un premio di maggioranza, perché il premio di maggioranza sul quale i cittadini conoscono, perché parte della legge elettorale, rientra in quella logica di progressive sintesi dal corpo elettorale, dalla popolazione al popolo, al corpo elettorale, con leggi elettorali e alle circoscrizioni, si forma per arrivare alla determinazione, oltre che dei rappresentanti, anche di una linea di indirizzo politico. Questo mi pare importante importante tenerlo presente. D'altro canto, se da una parte ci si lamenta della misurazione della soglia, dall'altra però ci si augura anche magari un innalzamento della soglia di sbarramento per l'accesso, allora si tratta di intendersi, insomma, se ci sono, anche quello finisce per essere un effetto distorsivo. Così come il discorso sui listini, le liste più o meno lunghe o corte, qui ho veramente un auspicio che farei, è quello di considerare almeno due cose. Qui mi pare che, primo, questa retorica per la quale l'elettore si troverebbe di fronte, no, a dei nominati, perché questo poi sarebbe, lascia del tutto da parte il fatto che l'elettore, ove lo voglia, ha tutto il diritto di partecipare alla formazione delle liste di candidati, perché sono diritti che gli spettano e che può esercitare. Ove non li eserciti, vuol dire che preferisce pronunciarsi soltanto in sede di consultazione, di deliberazione elettorale. Sappiamo perfettamente che le liste vengono formate attraverso gruppi di elettori e non sono presentati, quindi rappresentare il momento della determinazione delle liste come un momento non democratico e che debba essere in qualche misura compensato dal sistema elettorale, mi pare anche questo un po' contraddittorio, quindi, perché questo elettore può farlo se ritiene di farlo. C'è tra l'altro un numero massimo che è previsto, e questo mi sembra anche, come dire, che è stato ulteriormente abbassato. Capisco che ci sia il problema del collegamento, è vero, lo ha detto benissimo da par suo il professor Lanchester, ma l'ha ribadito la professoressa D'Amico, cioè il fatto che si formi una sorta di collegio elettorale unico per le due Camere. Però bisogna anche considerare, offrire alla vostra considerazione, mi pare, che questo è rimesso a un apparentamento che fanno le forze politiche, ed è sempre sottoposto alla volontà dell'elettore, quindi l'elettore continua ad esprimere due volizioni elettorali, sapendo che in questo modo potrà concorrere a un risultato di attribuzione del premio che altrimenti non potrebbe essere attribuito ove la soglia fosse superata soltanto in una Camera e non nell'altra. Quindi da questo punto di vista mi sembra si rispetta integralmente la volontà dell'elettore, quindi non è un meccanismo autoritario che impone una deformazione costituzionale. E ancora qualche altra considerazione. Il punto critico che vedo certamente è quello che adesso è chiaro nella nuova versione, è quello della scissione, per così dire, dei corpi elettorali in Val d'Aosta e Trentino Alto Adige, e qui a mio avviso c'è una discriminazione, diciamo, in tutti e due i sensi, perché il fatto che le elezioni in queste due circoscrizioni si celebrino come se fossero separate rispetto al resto del corpo elettorale, a mio avviso questo è un punto di criticità che dovrebbe essere sanato, cioè mi sembra, e se ne parlava, lo dice il professor Lanchers sulla stampa anche oggi, l'idea di introdurre una facoltà, io direi forse un obbligo anche di apparentamento, perché salvaguardando le particolarità di Trentino Alto Adige e di Valle d'Aosta resta il fatto che loro sono parte della unitaria collettività nazionale e quindi hanno in questo senso un obbligo di solidarietà politica verso l'intero paese. Capisco che il tema è delicato. Rapidissimamente sul tema della indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma insomma qui mi sembra davvero paradossale, perché da una parte ci si lamenta del fatto che non ci sia abbastanza forza di decisione dell'elettore nei confronti dell'eletto, però ci si rifiuta che all'elettore sia presentato con vincolo assunto volontariamente dalle forze politiche l'indicazione di un certo nome da fare al Presidente della Repubblica, ferme le sue prerogative. Questa è davvero una bella contraddizione, cioè da una parte ci lamentiamo di liste bloccate o di mancanza di preferenze, dall'altra però in qualche modo ci rinzeliamo di fronte all'idea che venga indicato il nome del Presidente del Consiglio dei Ministri, come se poi l'obiettivo finale delle elezioni non sia quello di formare una maggioranza che sostenga un governo. Come torniamo davvero in qualche misura a un Parlamento esterno rispetto alla macchina statale, via la persona statale, riprendendo delle vecchie teorie. Mi sembra che ci siano alcune critiche che sono state sollevate e sono paradossalmente vorrebbero che la legge elettorale potesse fare quello che non può fare, l'ha detto benissimo il professor Lanchester, non può la legge elettorale certamente apportare revisioni costituzionali, quindi alcuni elementi non possono essere modificati certamente attraverso la legge elettorale. Però mi sembra che complessivamente, tanto più alla luce di queste ulteriori modifiche che sono state apportate, che questa legge elettorale sia fedele certamente a un'impostazione proporzionale, con una, come dire, con una possibile correzione allorché si raggiungano soglie di particolare consistenza. E poi tra l'altro teniamo presente la limitazione, perché il premio di governabilità deve essere anche abbinato alla previsione di una soglia massima che non può essere superata, quindi mi sembra una scelta a questo punto di vista equilibrata, cioè mi sembra in altri termini una scelta che rientra propriamente all'interno della discrezionalità che la Corte Costituzionale ha riconosciuto al legislatore in questa materia. Il problema delle pluricandidature, lo dice bene il professor D'Amico, è stato a mio avviso satisfattivamente risolto, non mi pare che ci siano, insomma, o perlomeno nel senso che non solleva problemi di costituzionalità per quanto mi possa competere. E la eliminazione del ballottaggio, che è l'altro tema, è, come dire, è un'ulteriore misura che in un certo senso semplifica il quadro elettorale, per cui soltanto il raggiungimento di una soglia che è stata innalzata può portare al premio di governabilità. Insomma, mi pare davvero che da questo punto di vista i criteri di legittimità costituzionale siano tutti rispettati. Poi tutto ciò che rientra nell'opzione politica, ripeto, siamo nell'ambito di discussione politica, e non trovo nulla di scandaloso nel fatto che alcune modifiche vengano proprio dall'aver dato voce a taluni interessi che fanno parte legittimamente dell'agone politico. Grazie.
1: Bene, grazie. Onorevole Fornaro.
4: Grazie, signor Presidente, ringrazio anch'io gli auditi. Però approfitto della presenza del Presidente Pagano nelle vesti di relatore, perché giustamente il professor Lanchester ha fatto riferimento, e poi l'hanno fatto anche il professor Esposito, agli articoli di giornale apparsi in questi giorni. E siccome uno degli oggetti dell'attenzione dei costituzionalisti è il tema del Trentino, Alto Adige in particolare, volevo intanto, poi magari a margine dopo le risposte degli auditi, avere dai relatori una risposta, diciamo, sull'ordine dei lavori, se corrisponde al vero il fatto che domani vengono proposte ulteriori modifiche al testo base oppure no, e se quindi ritengono eventualmente di presentare emendamenti dei relatori per risolvere eventualmente le questioni relative al Trentino, su cui io ritorno perché volevo avere da questo punto di vista ulteriori conferme sul fatto che emerga una questione di costituzionalità sulla scelta di questa riserva indiana, tra virgolette, motivata da necessità di tutelare le minoranze linguistiche, che isola sostanzialmente il voto del Trentino e della Valle d'Aosta ai fini del raggiungimento delle cifre elettorali nazionali, con tutte le conseguenze del caso. La seconda questione è relativa al tema del coordinamento, ovvero del fatto che la soglia di per il raggiungimento, per l'assegnazione automatica del premio di maggioranza o di governabilità, qua ci sono, diciamo, due interpretazioni anche tra i costituzionalisti sul nome, che è passata al 42, non è più solo condizione necessaria, è condizione necessaria ma non più sufficiente, perché devi ottenere la stessa percentuale anche o migliorativa, o comunque superare il 42 anche al Senato, cioè la perdita sostanzialmente, che era emersa anche in una audizione precedente, della totale autonomia delle due Camere, cioè la vita delle due Camere in qualche modo dipende dall'altra, perché se io ottengo e supero il 42 alla Camera e non lo ottengo al Senato, in passato ovviamente non c'era questo, e il risultato fu ad esempio nel 2013 con maggioranze molto differenziate. In ultimo, ancora sulla questione relativa alla proposta di indicazione al Presidente della Repubblica per la nomina del Presidente del Consiglio, nel nuovo testo viene sostanzialmente rafforzato ulteriormente, pena la cancellazione da parte degli uffici della magistratura delle liste, e quindi volevo capire se questo elemento permane e il giudizio che loro danno su questo aspetto.
1: Bene, se non ci sono richieste, onorevole Colucci.
5: Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio gli auditi per il loro intervento oggi, però devo premettere, professor Lanchester, una confessione. Io mi devo confessarmi con lei del fatto di aver utilizzato la sua espressione di ipercinetismo elettorale compulsivo in più di un'occasione pubblica, ma le devo dire che le ho riconosciuto la paternità dicendo che me l'ha concesso incomodato. Ora non so se lei confermerà questa mia legittimazione all'utilizzo. È al comodato, però insomma non è esattamente vero, però la utilizzo perché la trovo molto felice. Professor Lanchester, le vorrei chiedere, proprio a margine delle osservazioni che lei ci ha prodotto, una riflessione sull'articolo 18 2 ter e sull'articolo 83 primo quater di questa nuova disposizione, a mente dei quali il 2 ter, nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei Deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e non presentano liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 2 bis. È l'articolo 83 1 quater che stabilisce appunto che l'Ufficio Centrale Nazionale procede ai sensi del comma 1 bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei Deputati. Queste due disposizioni consentono che nel caso di scioglimento di una sola delle due Camere, in questo caso la Camera dei Deputati, si proceda esclusivamente su una base proporzionale. Allora vorrei chiederle una riflessione su questo, sulla circostanza che le due Camere si trovino ad essere elette con sistemi elettorali diversi, il che prescinde dal regionalismo elettorale del Senato e introduce un elemento ulteriore, in quanto l'una verrebbe eletta con un sistema proporzionale con il correttivo di maggioranza, anzi lei l'ha chiamato sistema proporzionale con premio di maggioranza altamente distorsivo, così l'ha definito, e invece l'altra andrebbe con il proporzionale puro. Ecco, delle riflessioni su questo tema. Chiederei alla professoressa D'Amico, professoressa, intanto la ringrazio per il suo intervento oggi, il tema della separazione dei voti del Trentino Alto Adige rispetto a quelli nazionali, al coefficiente nazionale, è un tema noto, ma io vorrei chiederle se questo ipotetico vizio di costituzionalità, a suo avviso, è in grado di inficiare per l'intero la disciplina di questa proposta di legge, ovvero in caso di declaratoria di incostituzionalità residui una normativa di riferimento. A me sembra questo un vizio talmente macroscopico, perché incide proprio sull'articolo 48 della Costituzione, da rendere inutilizzabile l'intero correttivo maggioritario ed eventualmente trasformare questa legge elettorale in un proporzionale puro. Grazie.
1: Onorevole Zaratti.
6: No, io volevo tornare sulla questione del Trentino Alto Adige già sollevata dal collega Fornaro, perché credo che quella sia una questione assolutamente importante sia dal punto di vista della tutela dell'uguaglianza del voto, perché evidentemente escludendo circa 400.000 elettori italiani, forse 500.000, dalla possibilità di scegliere chi effettivamente vincerà le elezioni, è un elemento di grave, diciamo, e seria incostituzionalità dal mio punto di vista. L'altro elemento che vorrei sottoporre all'attenzione è questo, che nelle precedenti elezioni, diciamo in alcuni casi, 2013 con elezioni con il sistema con il Porcellum sostanzialmente, la coalizione capeggiata da Bezzani vince con 125.000 voti, tenendo conto che nel Trentino Alto Adige il centrosinistra ha un saldo attivo di 174.000 voti. Quindi sono stati determinanti a definire qual era la coalizione che vinceva. Nel 2006 La coalizione capeggiata allora da Prodi vince per 25.000 voti e anche in quel caso circa 170.000 voti di differenza tra il centro-sinistra e il centro-destra. In entrambi i casi, se ci fosse stata questa legge, avrebbe vinto, diciamo, il secondo arrivato e non il primo. Okay. Vorrei far presente che anche nelle elezioni ultime, se noi andiamo a valutare i voti che hanno preso i diversi blocchi, le diverse ipotetiche coalizioni che potrebbero competere, anche in questo caso, nonostante il centrodestra abbia recuperato una parte dei voti, c'è una differenza di circa 30.000 voti tra il centrosinistra e il centrodestra. Quindi, diciamo, questa norma così costruita non soltanto non riconosce il diritto di uguaglianza al voto a tutti i cittadini italiani, compresi quelli del Trentino Alto Adige, cosa peraltro determinante e fondamentale, ma contemporaneamente crea un'ineguaglianza anche alle diverse coalizioni, perché la coalizione di centrosinistra, che storicamente e anche alle ultime elezioni ha una maggioranza di voti nel Trentino Alto Adige, dovrebbe partire alle prossime elezioni con una sorta di handicap di 30, 40, 50 mila voti a favore della coalizione di centrodestra. Quindi da questo punto di vista credo che sia necessaria assolutamente una revisione. Volevo sapere cosa ne pensavano i nostri ospiti. Grazie.
1: Ci sono domande ancora? No. Allora darei la parola, nell'ordine in cui abbiamo già visto prima, e cioè
7: Lanchester.
1: Al professor Lanchester. Prego.
0: Vediamo di non colpire il mio computer. Si sente? Ringrazio coloro che hanno fatto le domande. L'onorevole Fornaro ha chiesto, ma non a me, al Presidente e ad altri, se corrisponde al vero che domani saranno presentate delle nuove opzioni. Ebbene, questo rientra nel fatto che c'è ancora, siamo in un momento di ricerca. Si potrebbe dire in altro, da veterinario, di annusamento, che deve essere ancora attuato. Il tema dell'onorevole Fornaro e dell'onorevole che ha parlato per ultimo è quello della riserva indiana della Val d'Aosta e del Trentino Alto Adige, e in realtà è uno dei problemi che è stato sottolineato per quanto riguarda il premio e quindi ha fatto sì che si alzasse da 40 a 42 la soglia per ottenere il premio, ma pone sempre il problema: per quale motivo Val d'Aosta e Trentino Alto Adige non partecipano alla questione più importante per i proponenti, e cioè l'indicazione della maggioranza e del Presidente del Consiglio. E questo è un punto che ci è stato esplicato. Sono interessi di bassa cucina, non lo so, risponderete voi. Per quanto riguarda la seconda domanda dell'onorevole Fornaro, che è collegata al coordinamento tra soglie Camera e Senato, collega con la domanda dell'onorevole Colucci. Da un lato c'è il coordinamento delle soglie che io chiamo inchiavardamento, e cioè per arrivare alla investitura del Presidente del Consiglio e della sua maggioranza si operano degli imbullonamenti che non soltanto sono contrari al costituzionalismo liberale, ma vanno palesemente in contraddizione con la Costituzione. E per quanto riguarda la proposta di indicazione del Presidente del Consiglio, anche questo mi sembra eccessivo. Per quanto riguarda la domanda specifica dell'articolo 18 2 ter e dell'83 1 quater, vi prego, fate in maniera che il testo della legge elettorale diventa un testo unico, ben pulito, perché è da perlomeno 70 anni che c'è una sovrapposizione impossibile e ci si utilizza il cesello. Poi bisogna fare ricorso ai tecnici e all'ufficio studi della Camera o del Senato, ma è francamente impossibile continuare una cosa di questo genere. La contraddizione sta nella discrasia tra il fatto che Camera per il 18 2 ter 83 1 quater, la Camera sciolta non ha la possibilità di avere il premio. Ma tutto questo non si deve scrivere. Questo, se per un caso viene si scioglie una delle due camere, con la legge elettorale in questione si va allo scioglimento, ma lo decide il Presidente della Repubblica, si va direttamente allo scioglimento, perché non è possibile mantenere una omogeneità che era stata operata nelle elezioni precedenti nel corso della legislatura, e quindi è completamente, è segno di debolezza, ma è completamente, io non lo metterei. È evidente che il Presidente della Repubblica prenderà le sue decisioni, e con questo dico al Presidente e all'Onorevole Pagano, ho concluso, perché sa, Onorevole Pagano, ho fatto in maniera di utilizzare un iPhone per mantenere i tempi.
1: Bene, do la parola a Marilisa D'Amico, professoressa di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. Prego, professoressa.
7: Grazie, Presidente. Sarò telegrafica. L'onorevole Fornaro ha posto due questioni di fondo che erano la perdita di autonomia delle due Camere, nel senso che una dipende dall'altra, cosa che crea una sorta di monocameralismo di fatto e che in qualche modo pone dei possibili problemi di coordinamento, anche di compatibilità con l'autonomia finora riconosciuta, soprattutto anche in materia elettorale, attraverso gli articoli 56 e 57 della Costituzione. Poi la proposta dell'indicazione del Premier. Io ho anche un po' per rispondere alle obiezioni del professore Esposito, molto, molto velate, ma insomma che c'erano, ma come non si può pensare una cosa e poi proporne un'altra. Allora, dal mio punto di vista, io non sarei assolutamente contraria a una proposta di premierato in senso, da raggiungere anche con un sistema elettorale. Il problema è che questo sistema rischia di non raggiungerlo, ed è qui che sale la ragionevolezza, perché da una parte io forzo molto a pena di inammissibilità. Bisogna capire questa pena di inammissibilità se sia veramente compatibile con l'articolo 49 della Costituzione, con la libertà anche di pluralismo partitico, e anche, insomma, è una forzatura forte, grossa, a pena di inammissibilità della lista scritto nel momento in cui io presento nella formazione delle liste, che quindi dà un orientamento molto chiaro all'elettore, ma dall'altra poi l'esito molto facile che si abbia alla fine delle elezioni è che, stante questa indicazione che sembrerebbe creare anche un certo vincolo politico del Presidente, da parte del Presidente della Repubblica, in realtà non si crea né un vincolo politico, ma nemmeno, e
2: per quello che abbiamo visto tutti noi cittadini succedere in Parlamento, diciamo l'esito di un proporzionale puro, senza a quel punto nessun tipo di vincolo, neanche quello di una sfiducia costruttiva, potrebbe appunto portare esattamente all'opposto, quindi a questo l'elemento di irragionevolezza. L'onorevole Colucci mi ha chiesto sulla separazione dei voti del Trentino Alto Adige. Sì, questo è un aspetto molto evidente di contrasto con l'uguaglianza del voto degli elettori e quindi un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità che cosa porterebbe? Ex post potrebbe portare a una situazione tipo Porcellum, cioè nel senso che la Corte dichiara incostituzionale, però diciamo salva quanto già successo, però quel Parlamento poi ha avuto su di sé in qualche modo il marchio del Parlamento dei incostituzionale, insomma, che non è ovviamente bello, sarebbe meglio ovviamente, perché non vedo altre, diciamo, non vedo una normativa di risulta che in qualche modo possa poi sopperire a un'eventuale decisione di incostituzionalità, a meno che non si dica alla Corte, si suggerisca alla Corte di poi fare lei anche cosa che un po' anche è già fatto, ma insomma comunque in questo momento io vedo questo, vedo una situazione sicuramente di frontale incompatibilità con la Costituzione. E infine le riflessioni appunto dell'onorevole Zara sono interessanti, perché appunto se al principio di uguaglianza del voto si spostano poi in effetti in concreto anche alcuni equilibri. Ora non vanno fatti, come non si dovrebbero fare ragionamenti di cambiamento del sistema elettorale da parte delle parti politiche che lo fanno o che in qualche modo ricevono le proposte pensando mi conviene o non mi conviene, ma bisognerebbe veramente fare un discorso più alto di capire se conviene al Paese andare verso una trasformazione per l'ennesima volta di un sistema elettorale, di una legge elettorale o no, così io non starei dietro, almeno come scienziata, come professoressa non riesco a stare dietro a discorsi concreti, però certamente è un tema sicuramente politico. L'ultima cosa che volevo dire, ma è telegrafica, a un certo punto il professor Esposito ha parlato della retorica dei nominati, insomma liste lunghe, liste corte. Allora attenzione però su questo punto, perché questo è stato un punto in cui la sentenza numero 1 del 2014 onestamente aveva sorpreso anche moltissimo, tantissimi di noi, la Corte è proprio entrata nel merito e ha spiegato che le liste lunghe non consentono all'elettore di orientare in maniera concreta la propria scelta. È la Corte Costituzionale come principio che l'ha detto, ed è che per quello che da quel momento in poi si è stati attenti, anche nel Rosatellum, si è stati attenti a creare liste corte che potessero in qualche modo soddisfare questo vincolo costituzionale, che ovviamente non ho posto io, ma l'ha posto la Corte Costituzionale. Grazie.
1: Grazie professoressa. La parola a Mario Esposito, professore di diritto costituzionale all'Università Telematica.
3: Grazie Presidente. Prego. Allora, anche io molto rapidamente, le macro questioni poste sono la prima, quella su cui ci siamo tutti già soffermati, di questa scissione tra i corpi elettorali del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta rispetto al corpo elettorale generale, ed è auspicabile, io sarei ben lieto se venisse confermata la notizia che è in corso una soluzione, e ben venga, anzi ci sia un ampio concorso di possibili soluzioni. Io credo, ma è una mia pura illazione evidentemente, che questa esclusione sia motivata dalla eterogeneità del modo di formazione a volontà elettorale in queste due regioni rispetto al restante sistema elettorale, ma questa è una pura illazione, comunque non è detto che porti a queste conseguenze. Dico di più, che ci sarebbe anche da riflettere, ma questo a futura memoria, se non sia anche una esasperata interpretazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche nel momento del voto per i rappresentanti della nazione, dei quali questi signori Ezio fanno parte, insomma. Quindi da questo punto di vista ben venga, certamente io ripeto, fosse per mia opzione io imporrei l'apparentamento, non soltanto lo renderei facoltativo, allora in quel caso, perché sarebbe una spendita, ripeto, di dovere di solidarietà politica ai fini della formazione della maggioranza e poi del futuro governo. Sul coordinamento Qui, a parte il fatto che la legislazione costituzionale, come tutti sanno molto meglio di me, rispetto a un'iniziale di forte marcata differenziazione tra Camera e Senato anche nella durata, ha poi portato invece ad un allineamento le due Camere. Qui però vorrei insistere sul punto che l'attuale legge prevede un'articolazione dell'offerta politica, cioè dice alle forze politiche che desiderino concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza che devono farlo in entrambe per entrambe le Camere rappresentative. Da questo punto di vista ciò significa che non c'è alcuna forzatura dell'elettore. L'elettore sa che per ottenere quell'effetto deve orientare in quel modo la propria volontà politica. Quindi non vedo da questo punto di vista una rottura, del sistema tale da portare in emersione una manifesta causa di illegittimità costituzionale. Il problema è di estremo interesse, lo avevo sollevato anch'io nella memoria che ho depositato all'esito della scorsa audizione. Non di meno credo che ci siano argomenti che possano portare anche a superarlo da questo punto di vista. Poi sulla indicazione del nome del Presidente del Consiglio dei Ministri, peraltro il fatto che sia previsto che l'indicazione debba essere data al momento della presentazione del programma, innanzitutto vorrei sottolineare che la disciplina dell'atto di presentazione, quindi non c'è alcuna limitazione, qui per rispondere all'amica illustre collega professoressa D'Amico, non c'è alcuna limitazione all'articolo 49 della Costituzione, anche perché tra le altre cose sappiamo tutti benissimo che non soltanto i partiti possono presentare, possono essere anche gruppi di elettori. La disciplina dell'atto di presentazione prevede che è appena di inammissibilità. Si potrà discutere che sia eccessivamente grave la sanzione o invece si deve leggere ancora una volta come un incoraggiamento di una maggiore trasparenza nei confronti dell'elettore, perché lì sempre andiamo a cadere. E questo mi dà anche occasione per precisare rispetto alla interessante controobiezione che mi faceva la professoressa D'Amico, sempre che possa essere utile. Capisco perfettamente, io ho detto, la retorica dei nominati per me la si trova nel momento in cui si fa mostra talvolta, non certo la professoressa D'Amico, di ignorare che l'elettore, breve o lunga che sia la lista, se la trova dinanzi preformata, a meno che, che è il suo pieno diritto, non abbia concorso nei gruppi elettorali, nei partiti politici, alla selezione dei candidati, ciò che è suo preciso diritto fare. Quindi non capisco da questo punto di vista, poi che il fatto che l'abbia corta abbia detto che, a parte il fatto che queste liste mi sembrano ci sia un'indicazione nel senso proprio di non eccedere nella loro dimensione, insomma la Corte è discutibile anche quello che dice, viva Dio, il Parlamento può essere in leale cooperazione anche revisione dialettica di alcune affermazioni che erano in un contesto peraltro di una legge che è marcatamente diversa. Quindi a mio avviso il problema più importante che resta da risolvere è questo del Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta, e credo che si possa buttare il cuore oltre l'ostacolo. Io non so se gli interessi assecondati siano di bassa o di alta cucina, sono interessi e tutti gli interessi in qualche misura, salvo quelli illeciti, hanno naturalmente dignità e vengono considerati, però io credo, e chiudo, che sia opportuno per un maggiore equilibrio, una maggiore razionalità della legge elettorale. Viceversa, anche se non aveva rivolto a me, mi pare la domanda all'onorevole Colucci, però quando paventava il rischio che potesse essere un vizio tale da inficiare l'intera legge elettorale, dico due cose: no, direi non mi pare tale da inficiare l'intero costrutto della legge elettorale, perché non è semmai quello che porta al vizio è la contraddizione tra l'intero impianto e questa scelta per Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. In secondo luogo, ma lo ha accennato già Marilisa D'Amico, la Corte Costituzionale quando ha voluto, e non solo in questa materia, ha dato suggerimenti nei quali è entrata abbondantemente nel merito. Quindi prima di arrivare a un risultato cassatorio puro di un'intera legge elettorale, credo che però ben venga anticipare e porre riparo al rischio di questa eventuale. Però ripeto, purché questo lo si faccia, non con l'idea che la legge elettorale deve essere fatta come una sorta, coinvolgendo la Corte in un ruolo che la Corte non vuole avere, di gradimento di Palazzo della Consulta. La Corte presidia ovviamente la legittimità costituzionale. Grazie.
1: Prego, professore.
0: Per una precisazione, quando ho parlato di bassa cucina, ho fatto una citazione accademica. Leopoldo Elia a suo tempo disse che le leggi elettorali sono un mix tra alti principi e bassa cucina. Quindi la citazione non era del bar qui accanto, ma era tratta da un costituzionalista sensibile al problemi dell'equilibrio fra alti principi e interessi politici non rilevanti.
1: Bene, grazie. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa questa audizione.
8: Iniziamo con la professoressa Biondi. Prego, professoressa, di diritto costituzionale e professoressa di studi di Milano, la statale di Milano, corretto?
9: Sì, la, corretto.
8: Perfetto. La statale di Milano, quindi le do la parola, 10 minuti, professoressa Biondi.
9: Grazie, Presidente, grazie a tutti, scusatemi per il videocollegamento. Allora, sarò rapida perché vorrei toccare alcuni aspetti nei 10 minuti che mi sono dati. Premetto che, come già avevo espresso, non è una formula elettorale facile da valutare. Io credo che non sia una formula elettorale che nel complesso sia funzionale a dare adeguata rappresentanza al pluralismo e neanche a semplificare il sistema partitico. Tuttavia non posso non riconoscere che rispetto al primo testo sono stati fatti alcuni emendamenti migliorativi. Parto da questi. Innanzitutto credo che vada salutata con favore l'aumento della percentuale al 42% per ottenere il premio fisso, proprio perché riduce il rischio di distorcere eccessivamente la rappresentatività. Così come va salutato con favore l'abbassamento a 220 e 113 del numero massimo dei seggi conquistabili alla Camera e al Senato. Questi sono sicuramente degli emendamenti, a mio avviso, positivi. Al Senato probabilmente mi rendo conto che ci sono i senatori a vita, probabilmente sarebbe tuttavia preferibile scendere a 110, quindi mantenere, diciamo così, la percentuale del 55%, anche perché ai 220 e ai 113 continuano a sommarsi Valle d'Aosta, Trentino ed Estero, e quindi il numero può aumentare. Positivo anche l'eliminazione del ballottaggio. L'eliminazione del ballottaggio, secondo me il ballottaggio è un metodo adatto a elezioni di cariche monocratiche, perché amplia la legittimazione di chi deve comunque essere eletto da solo e da solo deve rappresentare tutti, mentre non è metodo adatto alla formazione di un organo collegiale rappresentativo. Quindi da questo punto di vista io credo che vada salutata con favore l'eliminazione del ballottaggio. Si è detto criticamente che l'eliminazione del ballottaggio potrebbe spingere a formare una terza forza politica di disturbo al fine di non far scattare il premio e quindi si tornerebbe a un sistema puramente proporzionale non adatto, secondo alcuni, ad assicurare governi di legislatura. Ci tengo a precisare che al di là del giudizio di merito, questo rischio vi sarebbe comunque anche con il ballottaggio, perché per accedere al ballottaggio devi comunque raggiungere una soglia minima di voti e quindi la terza forza di disturbo potrebbe comunque intervenire. Quindi non mi sembra un argomento solido. Quindi se si vuole insistere con un sistema elettorale con premio artificiale di maggioranza, bisogna accettare il rischio che questo premio non venga dato e si torni al sistema proporzionale. Terzo elemento, la norma di coordinamento. Qui viene introdotta per rispondere all'obiezione relativa alla presunta incompatibilità del modello con un sistema bicamerale. Ora, questa norma di coordinamento è sicuramente importante, quindi va valutata con attenzione. A mio avviso questa norma di coordinamento sarebbe stata costituzionalmente illegittima col ballottaggio, perché si sarebbe corso il rischio di far andare a votare dei cittadini per niente. Mentre una norma di coordinamento legata a un primo turno forse è tollerabile, adesso io non saprei dire con certezza un eventuale giudizio di legittimità costituzionale come questa norma possa venire considerata, ovviamente non ci sono precedenti, anche tra di noi siamo divisi sulla valutazione di questa norma. Quello che secondo me però è importante considerare è che un nesso giuridico di questa natura tra Camera e Senato in un sistema bicamerale costituisce un tornante storico, perché in un contesto istituzionale già segnato da quelli che noi chiamiamo monocameralismo di fatto, bicameralismo alternato, si consacra il definitivo superamento del bicameralismo perfetto italiano, conducendo l'assetto istituzionale non più, come si pensava in passato, verso una differenziazione delle due Camere, bensì di fatto verso un monocameralismo. Quindi questo credo che sul piano della storia istituzionale vada considerato con attenzione. Mi restano 5 minuti, vi dico quali sono a mio avviso gli aspetti più critici su cui sarebbe opportuno riflettere ancora. Il fatto che i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino, gli elettori che partecipano al voto, sono esclusi dalla scelta del premio. È vero, prima era peggio, perché appunto partecipare al turno di ballottaggio e per di più contribuivano all'assegnazione del premio, adesso vengono tenuti fuori. Ecco, io credo che almeno gli elettori del Trentino dovrebbe essere data la possibilità di collegarsi, perché sono tanti i seggi dati in Trentino, quindi il premio dovrebbe ricadere anche sulla regione Trentino-Alto Adige. Vado veloce, solo per ragioni di tempo. E poi il vero punto dolente di questo progetto restano le liste bloccate e in particolare la lista circoscrizionale. Perché qui più ci riflettiamo e più noi non capiamo se queste liste circoscrizionali sono liste al plurale o è una lista nazionale. E questa ambiguità costituisce un problema serio che peraltro viene accentuata, secondo me, sulla base degli ultimi emendamenti, dal fatto che è previsto, se ho ben compreso, che fuori dai seggi ci sia un manifesto in cui sono elencati tutti i candidati del

0: così proposti costituiscono una soluzione adeguata a ricreare un legame tra i rappresentanti e rappresentati. Quindi o voto di preferenza o almeno eliminare questa lista circoscrizionale. Peraltro resta, uso gli ultimi miei 3 minuti, il grosso problema costituito dal fatto che se la coalizione vince il premio e supera i 220-136 seggi, vengono detratti, vengono sacrificati candidati scelti dagli elettori con il voto proporzionale. Io credo che questo sia davvero il vulnus più evidente agli articoli 3 e 48 della Costituzione. Non è possibile che, e quindi credo che si debba riconsiderare la possibilità di eliminare questa lista, questo listone circoscrizionale bloccato, chiamiamola lista, liste, come preferiamo, tanto abbiamo capito di che cosa si tratta, e se si vuole mantenere questo modello, accettare di allungare un po' di più le liste proporzionali e ripescare, diciamo così, i migliori non eletti in quelle liste per attribuire il premio. Si tratterebbe di allungare dai di 1 o di 2, diciamo così, non di più, 1 al Senato probabilmente e 2 alla Camera, queste liste, e si tratterebbe di liste che diventerebbero da 3 a 7 più o meno, se i conti che ho fatto sono giusti, quindi una lista accettabile nella sua lunghezza. Ovviamente se poi venisse introdotto il voto di preferenza, tanto meglio. Questo vorrebbe avere delle, diciamo così, un premio di maggioranza attribuito a chi realmente ha ottenuto il consenso. Infine, un altro aspetto che poi, voglio dire, la politica sceglie sulla base di quello che ritiene meglio, però quello che, per esempio, un ultimo aspetto veramente che vorrei sottolineare, che desta qualche criticità: se si vogliono delle coalizioni e non dei meri cartelli elettorali, quindi delle coalizioni che abbiano una omogeneità politica, io credo che bisognerebbe eliminare la norma che prevede che la cifra elettorale nazionale sia determinata dai voti validi conquistati da tutte le forze politiche che hanno superato l'1%. Ora, nel sistema, chi ottiene tra l'1 e il 3 aiuta a vincere il premio, ma non ottiene seggi, perché ottengono poi seggi quelli che superano il 3 o la miglior perdente. Questo che cosa fa? Incentiva ad aggregare forze di scarso consenso e quindi a rendere ancora più disomogenea la coalizione elettorale. Cioè, se l'obiettivo è quello di andare, di provare a ritornare al bipolarismo, comunque a costruire delle coalizioni più possibile, ma all'interno abbiano un'omogeneità, io credo che la soglia debba essere mantenuta al 3% e alzata al 4% per chi non si coalizza. Ecco, scusate se sono andata un po' rapidamente, ma siccome ormai è un testo che conosciamo tutti molto bene, spero di essere stata comprensibile. Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei, professoressa. Adesso passiamo la parola al professore Azzariti, che è qui presente. Gli diamo la parola anche a lei, professore, 10 minuti.
2: Certo, grazie Presidente, a lei, alla Commissione per l'invito, alla Ministra per la presenza. Dunque, a parere mio, le correzioni introdotte nel nuovo testo hanno eliminato alcune criticità, sebbene ne abbiano emessa una nuova, in modo paradigmatico significativo della complessa IVA in coerenza del sistema, una sorta di comma 22, tra cui tra un attimo dirò. Ma soprattutto credo che sia da rilevare come le modifiche introdotte non hanno affrontato le due questioni di maggiore rilievo costituzionale. Andiamo per ordine. Certamente positive sono le misure che hanno eliminato il ballottaggio di coalizione, che rappresentava un meccanismo strutturalmente incompatibile entro un sistema bicameralismo paritario come il nostro, rischiando di produrre effetti incoerenti. Da apprezzare anche quella che ha innalzato la soglia per accedere al premio di maggioranza al 42%, in quanto evita il paradosso di un altissimo premio assegnato a liste che hanno raggiunto basse percentuali di adesione reale, non riuscendo neppure a ottenere l'agognata maggioranza parlamentare. Positiva infine, sebbene insufficiente, appare anche la riduzione del numero massimo dei parlamentari, che si possono ottenere grazie al premio, al fine di ridurre, ma come tra un attimo dirò, non scongiurare, il rischio di maggioranze eccessive che superano le soglie di garanzia indicate dalla giurisprudenza della Corte. Quel che però non viene affrontato sono le misure di maggiore criticità costituzionale, che sono la base della riforma e che riguardano, da un lato, il sistema del listone di coalizione unico nazionale per l'assegnazione del premio e, dall'altro, l'indicazione del candidato primo ministro della coalizione. Per quanto

0: Guardi il listone unico, infatti, esso si pone in conflitto con i principi posti dalla sentenza 1 del 2014, quando ha sancito la Corte la necessità di garantire, cito, almeno una quota di scelta all'elettore nelle elezioni dei propri rappresentanti in Parlamento, ovvero che la scelta degli eletti non sia rimessa completamente ai partiti. A tal fine ha posto due limiti, entrambi superati dal disegno di legge in discussione. Se infatti ha riconosciuto la possibilità data al legislatore di adottare diversi sistemi di elezione, compresi quelli caratterizzanti le liste bloccate, in tal caso però ha significativamente aggiunto che queste sono ammissibili, cito, solo per una parte dei seggi, con ulteriore importanza specificazione che in tali controversi casi, cito ancora, il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi. Chiarissime, a me pare, le due condizioni: blocco solo per una parte dei seggi, conoscibilità dei candidati da eleggere da parte dell'elettore. Entrambe queste condizioni non sono presenti nel disegno di legge in discussione. È l'eliminazione dei collegi uninominali, nel nostro caso, a compromettere tutto il sistema. Infatti, tra liste circoscrizionali bloccate e listone unico bloccato anch'esso, non rimane spazio per la scelta dei candidati da parte dell'elettore, producendo peraltro l'effetto di allungare artificialmente anche le liste circoscrizionali, rendendo pertanto non riconoscibili i candidati da eleggere. Né migliora la situazione, semmai la rende più critica, la previsione di una distribuzione artificiale dei candidati delle liste nazionali entro le diverse circoscrizioni. L'assegnazione avviene infatti esclusivamente in base al risultato nazionale e riguarda in massa tutto il listone, senza che abbia rilievo il risultato delle circoscrizioni. Semmai deve rilevarsi come la previsione ora introdotta con il nuovo testo di indicare sulla scheda i nomi dei candidati della quota del listone assegnati artificialmente alle circoscrizioni appare fuorviante e non priva di rischi di costituzionalità, inducendo l'elettore a credere che egli stia contribuendo all'elezione, qualora la coalizione ottiene il premio ovviamente, di quei soli candidati, mentre in caso è all'intero listone che sta dando la preferenza a 70 o 35 candidati. Dunque non può dirsi sia una misura che supera l'obiezione della inconoscibilità dei candidati nel sistema e di un sistema completamente bloccato. Il listone unico nazionale inoltre viola l'articolo 57 della nostra Costituzione per quanto riguarda il Senato, ovvero l'elezione su base nazionale. La distribuzione infatti avviene solo in base al criterio del risultato nazionale conseguito, del tutto irrilevante appare la base regionale, tant'è che vengono assegnati seggi anche a forze politiche che possono non rappresentare nulla, magari non si sono neppure presentati in quella regione, ma che possono ottenere seggi solo perché alcuni dei candidati sono stati inseriti nel listone e assegnati d'impero ad una determinata circoscrizione. Ma il nostro sistema parlamentare bicamerale paritario, che rappresenta un limite strutturale all'adozione di sistema a lista unica nazionale, ne è espressione sintomatica la norma introdotta nella nuova versione e relativa al coordinamento tra gli esiti elettorali delle due Camere. Quel meccanismo che prevede cioè che il premio possa essere assegnato solo se la medesima coalizione abbia ottenuto la stessa maggioranza in entrambi i rami del Parlamento ed abbia superato la soglia tanto alla Camera quanto al Senato. Mi sembrano chiarissime le ragioni e espliciti i buoni propositi che direi rappresentano addirittura una finalità necessaria di evitare un esito schizofrenico e paralizzante, quello di due maggioranze drogate dal premio e contrapposte nei due rami del Parlamento. Se non che, e qui si palese il paradosso del comma 22, in questo senso si rivela l'irragionevolezza complessiva del sistema, è un meccanismo che è introdotto per evitare il peggio, ma che mi pare apertamente in contrasto con il principio del bicamerialismo paritario, che non può ammettere la dipendenza di un esito di un ramo del Parlamento rispetto all'altro. Dunque, se si lascia a ciascuna Camera l'autonoma possibilità di ottenere il suo premio, si avrebbe il possibile irrazionale esito di due premi difformi. Se però si interviene per impedire quest'esito folle, si dimostra la follia del premio a fronte del bicamerialismo paritario. Un perfetto e letterale comma 22. La verità è che, come ha scritto la nostra Corte Costituzionale, se è necessario adottare sistemi elettorali che non rischiano di compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, e dunque indirizzata a favorire la formazione di maggioranze parlamentari omogenee di due rami del Parlamento, non possono però imporsi ex lege tali maggioranze, stante il bicameralismo paritario. Mi viene da dire che la scelta si pone tra due poli. O, in astratto parlando, si intende, si cambia la Costituzione e si adotta un sistema monocamerale, oppure si giunge alla conclusione che il sistema attualmente in discussione ha dei limiti a Costituzione vigente insuperabili e che consiglia di eliminare tout court il meccanismo del premio unico nazionale. Un passaggio vorrei dedicarlo alle soglie di garanzia, che sono a rischio di essere superate. Nella nuova versione, consapevoli del problema, si è ridotto il numero dei seggi che possono essere assegnati in base al premio, non una grande riduzione, ma evidentemente significativa delle percezioni del problema. La Camera si passa da 230 a 220, al Senato da 114 a 113. Tralascio che in ogni caso si supera la soglia che la sentenza 35 aveva indicato del 55% e dunque appare eccessiva, ma il vero punto dolente è un altro. Da questo computo sono esclusi i seggi assegnati dalle circoscrizioni, come ben noto, della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige, oltre a quelli della circoscrizione estere. Il primo effetto è che sommando tali seggi si possono superare le cosiddette soglie di garanzia necessarie per poter eleggere i membri del CSM della Corte, e dunque una maggioranza che credo difficilmente potrebbe superare il vaglio della Corte. Ma ancor peggio è il secondo possibile effetto di questa esclusione dal computo dei seggi di alcune regioni. In tal modo i voti espressi da queste regioni diventano extra ordinem e possono determinare gli esiti più diversi, confermando eventualmente ed andando a ribustire la maggioranza premiata, ma anche, perché no, ribaltando il risultato numerico, risultando determinanti questi voti per il superamento della coalizione che pure non ha ottenuto il premio, un esito che renderebbe del tutto irragionevole l'assegnazione del premio ad una minoranza di fatto. Sarebbe questo un meccanismo del tutto fuori controllo che determinerebbe un ribaltamento del risultato elettorale, ma senza farne discendere una soluzione razionale. Veniamo infine rapidamente all'altra questione che il disegno di legge in discussione solleva, il secondo pilastro, quello dell'indicazione del candidato primo ministro. In questo caso mi limito a rilevare la fragilità costituzionale della motivazione addotta per provare a superare il contrasto con l'articolo 92 della Costituzione e le limitazioni delle prerogative del Capo dello Stato. Nella relazione illustrativa al disegno di legge si afferma che essa non limiterebbe i poteri presidenziali rappresentando semplicemente un'indicazione politica ritenuta priva di effetti vincolanti. A me sembra poco convincente l'affermazione in base alla quale il vincolo contratto in sede politica e davanti agli elettori possa essere poi rimesso in discussione e non condizionare giuridicamente anche in sede di consultazioni davanti al Capo dello Stato. Come se poi ogni forza potesse svincolarsi dalla indicazione assunta in sede elettorale. Se dunque il vincolo politico si traduce necessariamente in un vincolo di coalizione, l'incidenza sulle prerogative del Presidente sono, a me pare, innegabili. D'altronde, se fosse una norma che non vincola né il Presidente della Repubblica, né le forze politiche, né infine i singoli parlamentari che dovrebbero essere protetti dall'articolo 67 della Costituzione che assicura loro il libero mandato e che rischia in realtà di venire compromesso dalla previsione in esame, se nulla dovesse cambiare, si dovrebbe giungere alla conclusione che questa è una norma priva di forza normativa, come dire, inutile data. Più corretta appare una diversa interpretazione.
1: Se può gentilmente.
0: Ho finito. Più corretta appare una diversa interpretazione da dare alla norma. E questo un tentativo che opera in via di fatto per mutare la nostra forma di governo parlamentare e gli equilibri complessivi del sistema, ma proprio questa interpretazione rende la compatibilità con la Costituzione più che dubbia. Ringrazio la Commissione.
1: Grazie a lei, professore. Adesso passiamo al professor Lorenzo Spadaccini, professore di diritto costituzionale alla Mercatorum. Prego, a lei la parola, 10 minuti anche a lei.
2: Grazie Presidente, onorevoli deputati, ringrazio la Commissione per questa nuova occasione di confronto. mi concentrerò sulle modifiche introdotte dal testo base presentato il 27 maggio e sui loro effetti rispetto a profili già evidenziati nella precedente audizione. Comincio dalle correzioni positive, ce ne sono alcune di carattere tecnico. È positiva la correzione del riferimento al censimento, ricondotto ai dati del censimento permanente e alla sua valorizzazione quinquennale ai fini elettorali. Va registrato positivamente anche il chiarimento sul trattamento dei voti espressi in Trentino Alto Adige e Sud Tirol, che era non chiaro nella versione precedente. Vi sono poi correzioni positive sul piano sostanziale. Il nuovo testo elimina il ballottaggio tra liste o coalizioni previsto nella formulazione originaria. Si trattava di un meccanismo anomalo, difficilmente conciliabile con la logica dell'elezione di assemblee rappresentative e capace di attribuire il premio anche a una forza politica dotata di un consenso molto ridotto. La sua soppressione evita almeno che il premio possa essere assegnato a una lista o coalizione rimasta sotto il 42% dei voti. Infine, la soglia per il premio è stata elevata dal 40% al 42%, i tetti massimi sono stati ridotti da 230 a 220 seggi alla Camera e da 114 a 113 al Senato. Questi interventi correggono alcuni problemi tecnici e attenuano alcuni eccessi della proposta originaria, non risolvono però, a mio parere, le criticità di fondo. Il nuovo testo rende anzi più evidente il problema centrale. Il premio di maggioranza, anche se disciplinato con maggiore cautela, resta difficilmente conciliabile con il nostro assetto costituzionale. Il primo profilo riguarda la proporzionalità della distorsione. La Corte Costituzionale, nelle sentenze su Porcellum e Italicum, non ha escluso in astratto ogni premio, ma ha sottoposto il meccanismo a un test di ragionevolezza rigoroso. Occorre una soglia minima significativa, la distorsione deve essere proporzionata e il sacrificio della rappresentatività deve essere giustificato dall'obiettivo della governabilità. Anche dopo le modifiche, il premio resta fisso: 70 seggi alla Camera, 35 al Senato. Alla Camera può dunque portare la lista o coalizione vincente fino a 220 su 384 interessati dal nuovo sistema, al Senato fino a 113 seggi su 189. Si tratta rispettivamente del 57,3 e del 59,8% dei seggi coinvolti. Il calcolo va effettuato su questa base e non sui 400 deputati, 200 senatori complessivi, perché i seggi residui sono attribuiti secondo discipline separate. Inoltre, i tetti di 220 deputati e 113 senatori non coincidono necessariamente con il massimo ottenibile dal vincitore. A questi seggi possono aggiungersi quelli attribuiti nelle circoscrizioni regolate separatamente. In ipotesi estrema si può arrivare a 236 deputati e 124 senatori, che in totale fanno 360 parlamentari su 600 e dunque esattamente i tre quinti. È una soglia istituzionalmente rilevante perché incide sull'elezione degli organi di garanzia. Una simulazione semplice mostra l'intensità della distorsione che continua a prodursi. Se una coalizione, per ipotesi, ottenesse il 42,1% dei voti e la principale concorrente il 41,9%, con una quota fisiologica di voti dispersi, alla Camera la prima, quella vincente, potrebbe arrivare a circa 209-211 seggi, mentre la seconda si ferma a 138-140 seggi. È uno scarto di appena due decimi di punto nei voti che si trasforma in una distanza circa 70 seggi, che sono pari a poco meno del 20% del totale dell'assemblea. Questi effetti massicci in termini di seggi distinguono in effetti il premio dai collegi uninominali. I collegi possono favorire esiti bipolari e maggioranze più nette, ma lo fanno inducendo le forze politiche ad aggregarsi, a selezionare candidature competitive e a costruire alleanze. Il loro effetto aggregatore opera sempre collegio per collegio. In caso di parità sostanziale di voti non producono forti maggioranze solitamente, che sono invece prodotte in caso di distanza più netta tra i contendenti. Il premio invece opera solo se si supera una soglia. Se scatta, altera fortemente la rappresentanza, anche per un solo voto. Se non scatta, non produce alcun effetto semplificante. L'obiettivo dell'aggregazione politica viene così affidato a un meccanismo che ora, dopo le modifiche introdotte, diventa intermittente. Secondo profilo riguarda il coordinamento tra Camera e Senato, introdotto dal testo base. Comprendo la difficoltà degli estensori. Se i due premi operano separatamente, possono essere attribuiti a soggetti diversi nelle due Camere o operare in un solo ramo del Parlamento, come nella proposta originaria. In tal caso, la alterazione della rappresentanza rischia di rendere più difficile, non più facile, la formazione di una maggioranza. Il meccanismo quindi in quel caso falliva il test di ragionevolezza perché sacrificava l'eguaglianza del voto senza realizzare l'obiettivo dichiarato. Il nuovo testo tenta di risolvere il problema stabilendo che il premio possa scattare solo se la medesima lista o coalizione raggiunge il 42% in entrambe le Camere, ma il rimedio solleva una questione diversa e più radicale. Finché la Costituzione non viene modificata, Camera e Senato restano due organi distinti, eletti mediante procedimenti autonomi. Non è il Parlamento a essere eletto unitariamente ai sensi della Costituzione, sono eletti separatamente la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Gli articoli 56 e 58 della Costituzione qualificano entrambe le Camere come elette separatamente, autonomamente, a suffragio universale e diretto. Ne consegue che il voto espresso per ciascuna Camera deve incidere direttamente sulla composizione di quella Camera senza essere subordinato all'esito di una diversa competizione elettorale. Se una coalizione raggiunge il 42% alla Camera ma non al Senato, il premio non viene attribuito neppure alla Camera e vale l'inverso. L'effetto giuridico del voto espresso per un ramo del Parlamento viene quindi condizionato da un risultato esterno. La coincidenza dell'elettorato attivo prodotto dalla riforma della scorsa legislatura non risolve il problema. Restano distinte le candidature, le circoscrizioni, i collegi e la funzione costituzionale dei due voti, sicché si tratta ancora di due competizioni elettorali distinte. Per il Senato il problema è ancora più marcato. L'articolo 57 prevede che l'elezione avvenga a base regionale. Il premio senatoriale, che era già problematico perché è costruito su un conteggio nazionale, ora finisce per dipendere anche dall'esito nazionale della Camera. La composizione del Senato viene così condizionata non soltanto da voti espressi in regioni diverse, ma anche dai voti espressi per un diverso organo costituzionale. Qui emerge un punto generale con riferimento al modo con cui utilizzare il bilanciamento tra rappresentatività e governabilità elaborato dalla Corte Costituzionale. La giurisprudenza costituzionale ha elaborato un test per escludere le forme più manifeste di irragionevolezza del premio. Quel test non può però essere letto come una generale legittimazione del premio in ogni possibile configurazione. La questione dei rapporti tra le due Camere in particolare non era stata affrontata nelle decisioni 1/2014 e quella del 2017 relativa all'Italicum. Oggi il legislatore si trova davanti a una difficoltà strutturale. Se non coordina i premi, il sistema può produrre maggioranze divergenti e risultare irragionevole. Se li coordina, comprima l'autonomia costituzionale delle due elezioni. La conclusione più lineare, secondo me, è che il premio dovrebbe essere escluso in radice e essere sostituito da strumenti diversi come soglie selettive o quote di collegi uninominali in sistemi misti. Resta poi il problema delle discipline territoriali differenziate. Il testo chiarisce correttamente che i voti del Trentino Alto Adige Südtirol e della Valle d'Aosta non concorrono alla soglia nazionale. Resta però ingiustificata l'esclusione del Trentino Alto Adige Südtirol dal sistema generale. La tutela delle minoranze linguistiche può giustificare deroghe specifiche, non la sopravvivenza integrale di un sistema diverso. Rimane inoltre la simmetria relativa a Molise e Basilicata, tali territori non contribuiscono alla dotazione del premio, ma i voti espressi dai loro elettori incidono comunque sulla sua attribuzione. Ne deriva una differenza nell'efficacia del voto difficilmente conciliabile con l'articolo 48 della Costituzione. Non riprendo qui per ragioni di tempo le ulteriori criticità già esposte nella precedente memoria, rimaste sostanzialmente immutate, che sono l'eliminazione dei collegi uninominali, il ricorso generalizzato alle liste bloccate, la presenza di liste premiali sostanzialmente nazionali, l'indicazione preventiva della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio, che rischia di produrre un effetto materiale di premierato senza revisione costituzionale. Concludo. Il nuovo testo migliora dunque alcuni aspetti tecnici e rimuove il ballottaggio tra liste, ma il nucleo della riforma resta invariato. La governabilità viene data attraverso un premio che altera la rappresentanza in misura significativa e opera secondo una logica intermittente. Se il premio non è coordinato tra le due Camere, può produrre risultati incoerenti e fallire il proprio obiettivo. Se viene coordinato, entra in tensione con l'autonomia costituzionale dei due rami del Parlamento. A ciò si aggiungono le asimmetrie territoriali, la base regionale del Senato e le criticità già evidenziate nella precedente audizione.
1: Può chiudere gentilmente?
2: Chiudo, sì. Per questa ragione la strada più coerente non è perfezionare ulteriormente il premio, ma rinunciarvi e utilizzare strumenti capaci di favorire stabilmente l'aggregazione politica senza alterare giuridicamente il rapporto tra voti e seggi. Vi ringrazio.
1: Grazie a lei. Adesso do la parola ai parlamentari, ai deputati che intendono rivolgere domande. Prego, onorevole Fornaro, lei la domanda.
3: Grazie Presidente, ringrazio gli auditi in particolare per la chiarezza, la puntualità, diciamo, delle loro osservazioni rispetto al nuovo testo, e non ritorno, diciamo, sulle questioni di criticità che permangono a questo punto nel cosiddetto Bignami bis. Volevo concentrare, quindi una domanda a tutti e tre, in particolare la questione legata al listone unico, cioè listino circoscrizionale. Su un aspetto, è stata più volte richiamata la pronuncia della Corte rispetto alla riconoscibilità e le liste brevi. Qui la questione, a mio giudizio, si pone in altro modo, perché con una modifica che viene inserita nel testo del Bignami 2, ci saranno manifesti affissi fuori del cosiddetto listone da 70 e da 35. C'è quindi, credo di interpretare, una risposta, diciamo, a questa osservazione sulla conoscibilità. Mi pare però permanga un'altra questione, cioè io elettore nella circoscrizione Piemonte 2 vedo tre nominativi, valuto quei tre nominativi e decido di dare il voto a quella coalizione e quindi votare a quel punto il listino sulla base di una valutazione di questi tre. Dopodiché, per effetto di trascinamento, quel mio voto ne porta in Parlamento altri 67, nel caso della Camera, o 32 o 33, a seconda se sono liste da 2 o da 3, al Senato. Cioè, qui siamo in una situazione in cui, al di là della riconoscibilità, c'è un voto di trascinamento che non ha precedenti in queste dimensioni. E quindi volevo chiedere se intravedono da questo punto di vista, al netto ovviamente della loro critica radicale espressa anche oggi rispetto al tema del premio, eventualmente altre soluzioni di attribuzione del premio di maggioranza che non abbiano questo effetto trascinamento e quindi di fatto non rispondono alle osservazioni che a suo tempo e alle censure che a suo tempo la Corte aveva espresso.
1: Grazie onorevole Colucci. La domanda sua?
4: Sì, Presidente, farei delle domande separate ai tre auditi che ringrazio. E chiederei alla professoressa Biondi, con riferimento all'indicazione del nome del candidato Premier sul programma, senza entrare ora nella querela se questo determina un vincolo giuridico o un vincolo politico o entrambi o nessuno dei due, le chiederei una valutazione di come posso operare questa indicazione non solo al momento dell'insediamento delle Camere, alla formazione del primo governo, ma anche successivamente in caso di nuove maggioranze diverse da quelle che si sono presentate all'elezione, la coalizione che abbia in ipotesi vinto il premio, nuove maggioranze che si formino in Parlamento e che garantiscano la continuazione della legislatura. E al professor Azzariti, che ringrazio particolarmente, vorrei chiederle, professore, sappiamo che c'è un limite, i 220 e i 113, e che questo limite comporterebbe una riduzione del numero dei parlamentari a carico della coalizione che vinca in maniera superiore e che quindi si veda una riduzione. Ora le chiedo, in questo caso sarei interessato ad avere le sue valutazioni, perché si dice ma questo è una garanzia per le opposizioni che si vedono in tal modo appunto assicurate un numero minimo di seggi. Se ci sia una ragionevolezza in questo tipo di disposizione, se corrisponda ad un'esigenza costituzionale. E le vorrei anche chiedere, professor Azzariti, visto che dal Sole 24 Ore di oggi si apprende che la maggioranza si accinga a presentare un emendamento per la revisione delle circoscrizioni elettorali estere, riducendole al numero di due, e ciò per evitare, così come si legge, effetti distorsivi del voto all'estero a favore dei partiti che hanno maggiori voti, a meglio a favore del primo partito, ecco, una sua valutazione su una revisione in questi termini è davvero non de iure condendo, ancor di più questa osservazione, parliamo di un emendamento annunciato sui giornali, quale sia la sua valutazione su questo.
1: Ancora un'altra?
4: Il terzo audito, Presidente, al professor Spadaccini. Le chiederei, professore, una sua riflessione su questa tesi che è stata espressa dal professor Villone, che è stata da lui espressa non solo in occasioni di convegni, ma anche in pubblicazioni scientifiche, che questa proposta di legge contiene un Senato che premia i perdenti. Cioè, il professor Villone fa riferimento al diverso peso che la base regionale dei voti al Senato comporta tra le varie regioni. Basti pensare che alla Valle d'Aosta è riconosciuto un senatore, al Molise due, e le altre regioni sono riconosciute almeno tre senatori. E dice il professor Villone, i voti al Senato della Lombardia o del Molise pesano in maniera diversa, e questo per dettato costituzionale. E in tal caso, il professor Villone illustra anche con delle tabelle esplicative, dimostra come operatività del premio di maggioranza al Senato fa sì che esso venga assegnato anche a regioni nelle quali quella maggioranza abbia perso, e addirittura parla di un effetto distorsivo di ben 1.200.000 voti. Ecco, professor Spadaccini, può darci le sue riflessioni in merito? Grazie.
1: Zaratti, poi diamo le risposte.
5: Grazie Presidente. Intanto sulla questione del famoso listone, diciamo così, mi pare evidente che, anche in riferimento alle cose che diceva la professoressa Biondi, la lista dei 70 e dei 35 al Senato è evidentemente una lista nazionale. Faccio un esempio, come dire, evidente. Per esempio, le quote di genere. Le quote di genere sono previste, non c'è alternanza nelle singole liste circoscrizionali, alternanza di genere, perché la norma prevede che il 60% per genere rappresentato sul totale nazionale dei candidati è presente soltanto nella lista nazionale, cioè quindi il 60% del genere che può essere sovrarrappresentato è calcolato su base nazionale, dando per scontato ovviamente che questa è una lista nazionale. Quindi questo credo che sia una delle questioni più macroscopiche, diciamo così, che evidenziano quanto appunto questa lista sia nazionale, che quindi possa in qualche modo non essere conforme rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale. L'altra questione che volevo domandare è questa, insomma, se noi stiamo a guardare i sondaggi che ci sono in questo momento nel Paese, vedono la presenza di una sostanziale parità tra i due schieramenti, quello di centrodestra e quello di centrosinistra, 45-1 a 45 a seconda dei casi. Quindi una differenza assolutamente minima. Da questo punto di vista, il voto sottratto alla scelta nazionale del Trentino Alto Adige è assolutamente determinante, sarebbe determinante per cambiare l'esito della elezione, diciamo, nel Paese. E quindi è del tutto evidente che l'introduzione e il riconoscimento del diritto a questi cittadini di partecipare alla scelta del Governo nazionale è assolutamente determinante. L'altra questione che volevo sottoporre è quella relativa all'indicazione del Presidente del Consiglio questa vicenda mi sembra che già il collega Colucci l'ha. Un'ultima considerazione, Presidente, rispetto sempre alla quota, al premio di maggioranza. Vorrei far presente, insomma, che in un caso particolare, nel senso che se il polo vincente riesce a raggiungere una percentuale superiore, credo, al 48%, stando il tetto del 220 seggi, non tutti i 70 teoricamente dovrebbero essere nominati, ma che invece si sottraggono seggi agli eletti del proporzionale per lasciare integro il premio. Volevo domandare, ma anche questo non è un elemento di sospetta incostituzionalità, perché coloro che sono stati eletti sul proporzionale sono stati scelti dagli elettori, anche se sulle liste brevi, a differenza del listone, che è un premio di maggioranza. Anche questa norma credo che potrebbe essere oggetto di riflessione.
1: Prego, Bonafè, anche lei con una domanda.
6: Sì, grazie Presidente. Ma anch'io voglio restare un po' sul solco delle domande che hanno già fatto i colleghi e partirei da una considerazione che appunto la governabilità è un valore se però non diciamo deprime la rappresentatività, e abbiamo visto che questo sistema, seppur corretto rispetto alla versione originaria, continua comunque a perseguire una distorsione non diciamo con criteri di non proporzionalità, perché il premio è diciamo organizzato, cioè il premio è previsto insomma per una forma di distorsione rispetto al premio. E il professor Spadaccini citava anche i numeri, ha fatto l'esempio di due coalizioni, una che può prendere il 42,1% e l'altra il 41,9%, e quindi per pochi decimali scatterebbe nel caso della coalizione vincente un premio di maggioranza larga, nel caso della coalizione perdente una compressione altrettanto larga di seggi. Ora, a me è parso di capire che il modo migliore per evitare questa distorsione sia l'eliminazione del premio, ma la domanda che volevo fare, lasciando il premio e tenendo in considerazione quello che ha detto la Corte Costituzionale, cioè che il premio deve essere ragionevole in termini di proporzionalità, qual è la soluzione che insomma potrebbe distorcere il meno possibile il sistema? E quindi la domanda che faccio è: questa forma di premio è in qualche modo emendabile per essere maggiormente rappresentativa? E l'altra domanda, il premio di maggioranza è meno incostituzionale se invece di una lista a parte di 70 nomi per la Camera e 35 per il Senato ci fosse uno scorrimento dello stesso numero sui collegi plurinominali? Quindi questo produrrebbe una minor incostituzionalità del sistema?
1: Onorevole, prego a lei la parola, Pavanelli.
7: Sì, grazie Presidente. Io volevo fare una domanda relativa al voto fuori sede, visto che la mia proposta di legge è stata abbinata. Volevo capire come vedete il fatto, intanto, che non sia stato ovviamente incluso in nessuna parte nell'ultimo testo presentato la settimana scorsa, e come invece sarebbe importante che quel voto sia incluso, anche perché appunto c'è una questione che riguarda un premio di maggioranza importante, e di conseguenza far partecipare quanti più cittadini possibile a diciamo il loro diritto di voto, quanto sia importante e quanto potrebbe appunto pesare il risultato finale. Grazie.
1: Allora, mi rivolgo ovviamente agli auditi. Purtroppo i minuti a disposizione sono pochi, le domande sono tante perché in tanti deputati l'hanno fatto. Vi chiedo quindi massima sintesi, iniziamo con la professoressa Biondi, poi il professor Azzariti e conclude il professor Spadaccini. Prego.
8: Grazie, sarò sinteticissima anche perché alcune domande si ripetono. Io già prima, già nella prima audizione e prima ho evidenziato come secondo me l'aspetto aspetto su cui diciamo, si devono concentrare le maggiori attenzioni sono quelle della lista circoscrizionale o listone nazionale. A me sembra che stia diventando sempre di più un listone nazionale, cioè ormai questa cosa per cui ci sono tutti i voti, tutti i nomi affissi fuori, è un listone nazionale, il che crea dei grossi problemi. A cascata, cioè da qui ricadono dei problemi sulla compatibilità col 57, sul fatto che poi appunto si vengono sottratti seggi in caso di superamento del limite a chi è già stato eletto, sul problema della conoscibilità. Cioè questo è l'aspetto, secondo me, se posso dire in sintesi, della legge elettorale, da cui a cascata ricadono tutta una serie di altri problemi. Io credo che, ripeto, io ragiono su un sistema elettorale che non è il mio sistema elettorale preferito, ma mi metto in un'ottica, diciamo così, positiva e collaborativa. Io credo che l'unica possibilità sia quella di ragionare sullo scorrimento, diciamo così, di chi è già stato scelto in qualche modo nelle liste, nei collegi plurinominali. In questo modo il premio di maggioranza verrebbe ovviamente, qui c'è un, è evidente che di fondo sono due scelte diverse, perché il listone, diciamo così, nazionale viene fatto a priori, quindi i partiti decidono prima quanti seggi dare agli alleati e quindi servono anche quell'1% per tirare dentro anche quelli più piccoli. Invece se si ragiona di chi accede al riparto dei seggi al 3%, ciascuno prenderà, se vince il premio, qualche seggio in più anche sulla base dei risultati ottenuti a livello di collegio plurinominale. Quindi secondo me sarebbe meglio muoversi in questa direzione. E ha ragione l'onorevole che ha evidenziato, come io l'avevo scritto nel mio testo, non ho fatto in tempo a dirlo, come anche le quote di genere, il calcolo delle quote di genere, confermi che si tratta di un listone nazionale. Il voto in Trentino sarà anche determinante, io non lo so perché sicuramente non ho in mano i dati elettorali, i sondaggi. Tenere fuori il Trentino, secondo me, è totalmente irragionevole. Il Trentino va unito a tutti gli altri. Per quanto riguarda, quindi credo più o meno di aver sintetizzato. No, mi è stato chiesto sul candidato premier. Allora, il candidato premier, cioè sull'indicazione del candidato premier, io resto dell'idea che sia, io in questo confermo quello che già avevo detto e scritto, che il candidato che imporre alle condizioni alle liste di indicare il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico al Presidente del Consiglio dei Ministri sia una formula che ricalca quella precedenti, ma in modo molto più impegnativo. Però io sono convinta, a differenza del professor Azzariti, che si tratti comunque di una indicazione che non è giuridicamente vincolante, cioè non lo è per il Presidente della Repubblica, ovviamente, le cui prerogative restano ferme, ma sono convinta del fatto che anche per i partiti non è giuridicamente vincolante. Noi non possiamo sapere se all'esito, diciamo così, del risultato elettorale, quello che è stato indicato come candidato premier, il suo partito ha, diciamo così, avuto un risultato poi inferiore alle aspettative. Quindi è sicuramente un'indicazione politicamente impegnativa per la coalizione, ma che non ha alcuna sanzione giuridica e che quindi non è giuridicamente vincolante.
1: Grazie.
8: Da ultimo, scusi, solo sui fuori sede. Il voto sui fuori sede, l'altra volta avevo segnalato nello scritto, che posso anche riprodurre, le minime criticità. È evidente che bisogna, in un momento di grande astensionismo e soprattutto l'impatto che ha il voto sul premio di maggioranza, concordo con l'osservazione dell'onorevole che ha detto che bisogna favorire la partecipazione, quindi ampliare il più possibile il voto anche dei fuori sede. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei Professor Azzariti, prego se possibile.
0: Sì, grazie, rapidissimamente. Allora, intanto sulla nuova scheda. La nuova scheda credo che peggiori la situazione precedente perché fa un lungo elenco di nomi, ma in qualche modo chiarisce le ambiguità. È una scheda evidentemente fuorviante perché dà un'indicazione dei candidati nazionali che è semplicemente una fixio iuris. Non è vero che l'elettore vota quei candidati scritti nella scheda, ma vota i 70 o i 35. Questo, tra l'altro, si va a sostegno di un'altra domanda che mi è stata fatta, cioè la riconoscibilità dei candidati. È evidente che è irriconoscibile per quello che dicevo poc'anzi. La lista in questo modo diventa non lunga, sterminata, cioè è 70 più 6 o 35 più 6, 5, quelli che sono della lista occultata. Io credo che in questo sistema, nel sistema dato dell'attuale legge, della riforma che si vuol fare, l'unica possibilità per rendere, come ancora una volta diceva la Corte Costituzionale, parziale, perché ricordo quell'inciso della Corte Costituzionale molto significativo e verrà scontato se non si cambiano le cose, cioè è completamente bloccato il sistema. Questo è un elemento, a mio modo di vedere, poi vedremo quello che dirà la Corte, di chiara incostituzionalità. Se si vuole far ritornare soltanto parziale il blocco, beh, o si reintroducono i collegi uninominali, oppure si cambia del tutto sistema, magari mettendo tutti i collegi uninominali, o comunque la fantasia del legislatore può essere la più varia. Il fatto che prevalga la scelta del listone rispetto alla lista circoscrizionale, in qualche modo ha questa ulteriore criticità, che in questo modo si sottrae facendo prevalere il candidato del listone rispetto a quello circoscrizionale, diciamo così, si troverai la scelta all'elettore che ha votato per la lista circoscrizionale e non per il 70° lontano, tra l'altro, non il 70° della circoscrizione, e in qualche modo penalizza anche il povero, fatemelo dire con ironia, candidato. Paradossalmente, lo dico sempre con ironia, è più favorito il candidato della coalizione perdente perché non ha la competizione con il listone. Al di là ironia, invece in modo molto serio c'è un problema di scelta di candidati e di voto che viene trasferito dalla circoscrizione ad altri. Per quanto riguarda i collegi esteri, insomma, io me la devo cavare con una battuta perché così devo fare. I collegi esteri sono un problema molto complesso e sarebbe auspicabile che il legislatore in un secondo momento con freddezza riflettesse su... Non sono rappresentanti universali, quindi o, dico per dire, si fa un unico collegio estero e poi chissà quello che succederà, però è chiaro che anche nei collegi esteri il principio è che bisogna garantire il pluralismo. Quindi io penso che un sistema che in qualche modo garantisca in queste mega circoscrizioni, i numeri per l'entità sono molto ridotti, quindi è difficile garantire il pluralismo in uno, non si garantisce, il pluralismo in due si garantisce poco, però questo è il problema di carattere costituzionale. Sull'alternanza di genere devo dire, spezzo una lancia a favore dell'attuale normativa, è evidente che essendo il listone nazionale non c'ha nessun significato se in una determinata circoscrizione sono tutti uomini o tutte donne, tanto la parità di genere viene posta sulla lista nazionale, quindi io su questo non ho nessuna obiezione da fare. Premio nazionale senza... certo, sarebbe, chi è che lo diceva, sarebbe assai opportuno, se proprio si deve conservare questo sistema, che gli eletti, ma forse già l'ho detto prima, gli eletti effettivi non siano trapresi dal listone, ma siano in scorrimento, i primi esclusi dalla lista circoscrizionale. Questo sarebbe un sistema meno peggiore. Infine, sul voto di fuori sede, anche qui io mi limito a dire, è evidente che in una situazione di disaffezione, diciamo così, dell'elettore rispetto alle elezioni, favorire i fuori sede sarebbe opportuno, e quindi sarebbe opportuno fare una legge, se non questa, prossima, sul voto per i fuori sede. Per i fuori sede, mi fermo qui. Grazie.
1: Grazie professor Zaghiti, conclude il professor Spadaccini, prego a lei, così andiamo alle conclusioni, passiamo all'altra sessione.
2: Grazie Presidente. La questione più complicata su cui intervenire è quella sollevata dall'onorevole Fornaro, che richiede di essere più, secondo me, più precisi e meno banalizzanti nell'interpretare la sentenza della Corte Costituzionale circa la conoscibilità, non tanto dei candidati, ma la conoscibilità dell'effetto del voto. Qual è il significato della sentenza della Corte su questo punto? La Corte ha detto, nel valutare la legittimità costituzionale delle liste bloccate, una cosa precisa, e cioè ha detto: sono tollerabili le liste bloccate quando la circoscrizione elettorale è piccola, piccola, perché se la circoscrizione elettorale è piccola, cioè assegna pochi seggi, allora l'elettore, votando la lista del partito che sceglie, conosce l'effetto che il suo voto provoca anche sulla selezione dei candidati. Perché se i candidati in palio in quella circoscrizione o in quel collegio sono pochi, l'elettore sa che verrà eletto il primo, se il partito è piccolo, il primo e il secondo se è il partito grande. Dunque la sua scelta bloccata è una scelta che lo mette in condizione di sapere anche che effetto ha il suo voto nella selezione dei candidati all'interno della lista. In questo senso è conoscibile. Quindi non c'entra nulla. Anzitutto stampare sulla scheda, stampare sul cartellone, non è questa la conoscibilità di cui dobbiamo occuparci per stabilire se la lista bloccata è accettabile o no, ma è la conoscibilità che deriva dall'effetto conoscibile per l'elettore in termini personali di cosa si produce scegliendo un partito. Questo è il senso. Allora, quando questo si verifica? Si verifica normalmente quando la circoscrizione è piccola e quando la circoscrizione è piccola e la lista è corta. Da questo punto di vista, alcuni espedienti che sono stati adottati, per esempio stabilire liste più corte del numero di eligendi, che è già così nel Rosatellum e che viene ribadito, è una forma di elusione che non aggiunge né toglie nulla, perché se la circoscrizione assegna 7 seggi, 8 seggi o 15 seggi, è il numero di seggi che fa la grandezza della circoscrizione, dunque la conoscibilità degli effetti del voto. Quindi ragionerà in questi temi. Da questo punto di vista, poi, quel che rende conoscibile l'effetto del voto all'elettore è la circostanza che il suo voto sia contato in sede circoscrizionale. Se il mio voto, che scelgo una lista che mi mostra scheda del collegio plurinominale, è calcolato a livello nazionale e poi restituito ai collegi plurinominali, questa operazione di trasferimento a livello nazionale del conteggio e di restituzione a livello delle singole circoscrizioni determina che il mio voto, che è dato guardando la lista che è presentata nel mio collegio, in realtà può molto probabilmente contribuire non all'elezione del candidato che ho nel mio collegio, ma nell'elezione di un candidato del partito, sì, che ho votato, ma che è in un altro collegio. Voi deputati conoscete benissimo questa cosa. Concludo su questo punto, perché sapete esattamente quali sono le manipolazioni che questi sistemi producono nel voto nei singoli collegi. Voi sapete benissimo che ci sono partiti con meno voti che ottengono il seggio e con più voti che non lo ottengono dentro il singolo collegio. Questo deriva dalla circostanza che il voto ha prodotto sì un effetto, ma l'ha prodotto in un altro collegio. Questo elemento che c'è nel sistema già del Rosatellum e che c'è anche nel sistema che viene riproposto e che è inevitabile tutte le volte che c'è un calcolo nazionale o una restituzione, rende in effetti inconoscibile all'elettore l'effetto del suo voto. Perché l'elettore vede una scheda, vede dei candidati, ma il suo voto provoca l'elezione, certo, di un candidato.
1: Professore, se può andare partito, gentilmente alle conclusioni, perché abbiamo un'altra sessione.
2: Presidente, sì, concludo scusandomi con tutti gli altri interventi e terminerò, diciamo, risponderò per iscritto nella memoria che depositerò, direi, entro stasera.
1: La ringrazio, è molto gentile, concludo così. Ringrazio ovviamente tutti e tre i professori, a cominciare il professor Azzariti, che è venuto in presenza e quindi è doppio il ringraziamento. Ringrazio ovviamente anche gli altri due in videoconferenza e quindi concludiamo così la sessione. Iniziamo subito quella successiva, abbiamo sforato di poco. L'ordine del giorno reca l'audizione di Gianluca, vi prego, sono professore, grazie davvero, molto gentile, di far entrare immediatamente Gianluca Passarelli, professore di scienze politiche e politica comparata presso gli studi della Sapienza, Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi e rappresentante dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vi prego di farli entrare velocemente. Dove sono? Sì, vi prego gentilmente di accomodarvi con una certa speditezza. Bene, iniziamo subito. Come è noto l'audizione prevede l'intervento ovviamente online se gli auditi sono favorevoli, mi pare di sì, quindi siamo già... Vabbè, quando arrivano li facciamo entrare. A questo punto voglio solo ricordare che siete invitati anche a depositare un documento scritto, se volete, in modo tale che possa essere inserito sul nostro sito internet e che avete 10 minuti a testa per intervenire su questo nuovo testo che è stato depositato. Do quindi la parola al primo, che è il professor Gianluca Passarelli, professore di Scienze Politiche e Politica Comparata dell'Università di Studi di Sapienza, per professore, come lei già sa, a 10 minuti.

0: 18:37 minuti, Radio Radicale, vi ricordiamo che stiamo ascoltando.
1: Presidente, illustri onorevoli,
0: la Commissione
1: buon pomeriggio,
0: Affari Costituzionali,
1: grazie per l'invito.
0: Riunitasi
1: per me è un
0: il 3
1: onore
0: giugno.
1: Contribuire modestamente al dibattito. Il titolo di questa mia breve relazione, che poi invierò per essere acquisita, è Frankenstein o il moderno Prometeo della riforma elettorale. È difficile rimanere imperatore in presenza di un medico. È la frase che Marguerite Yourcenar riporta nelle memorie di Adriano ormai senile. La proposta in discussione mette in evidenza che siamo in presenza non di medici, bensì di apprendisti stregoni, per ragioni prettamente sistemiche, di logica, di scienza politica e di legittimità costituzionale. Fare riferimento a migliorie che il testo in esame apporterebbe a quello precedente oscilla tra l'ottimismo della ragione, il volontarismo, le velleità e l'approssimazione, comportamenti che rasentano spensieratezza tipica dei neofiti. Il testo conferma tutte le criticità precedenti, pur con lo scopo di rivitalizzare quella che era un'aberrazione giuridica, costituzionale e istituzionale. Nello specifico, Presidente, il premio di maggioranza è una frode nei confronti degli elettori e dei partiti perdenti. Richiama un approccio senza logica sistemica, attraverso cui introdurre per via legislativa ordinaria ciò che sarebbe invece proprio di una riforma di tipo istituzionale e costituzionale, di cui evidentemente il legislatore e o l'esecutivo non intendono farsi carico. Aumentare la soglia minima di voti dal 40 al 42% per accedere al premio è fuorviante e paradossalmente contro la stessa logica della proposta in essere. Proprio non si vede come mai un partito con circa il 40% dei voti. Posso continuare, Ministra?
2: Certo, prosegua, professor Quasi. Nessuno la interrompe.
3: Credo di aver disturbato.
1: Se no mi taccio, io l'ho sottratto.
2: Però, professore, le ho dato, mi scusi, al
1: mio lavoro.
2: Lei deve dialogare con me, alla parola è
1: possibile. Sì, però se c'è un ronzio non riesco a parlare.
2: Ronzio.
1: Posto che, come dire, non sono retribuito, no, posso alzarmi e andarmene tranquillamente.
2: Allora, smentisco che vi sia un ronzio, sono io che presiedo.
1: Benissimo,
2: quindi,
1: allora,
2: prosegue.
1: Abbiamo un udito diverso.
2: Gradirei che riprendesse la sua relazione.
1: La ringrazio, Presidente. Aumentare la soglia minima da 40 al 42% per accedere al premio è fuorviante e paradossalmente non si vede come mai un partito o coalizione con circa il 40% dei voti, che potrebbe ottenere più o meno il 45% dei seggi a seconda della distribuzione geografica del consenso, dovrebbe essere consegnato un 7-10% di punti in più, mescolando la logica presidenziale con quella parlamentare. La norma ridurrebbe alla Camera il numero massimo di seggi del premio di minoranza, lo chiamo io, da 230 a 220, comunque uguale al 55%, cioè 13 punti sottratti alla democrazia. Perché? Questa è la domanda. Non c'è nessuna logica sistemica, solo politica politicienne. Da un lato sovrarappresentazione, premio di minoranza, dall'altro anche con un premio potrebbe non esserci la maggioranza, mettetevelo in testa. In base alla distribuzione geografica del consenso abbiamo tre scenari. Il primo scenario in cui col 42% arrivi a 202, il secondo scenario in cui arrivi a 218, includendo Trentino, Val d'Aosta e Estero, e uno con cui arrivi con questo scenario al 59%, che mi pare, considerando l'eredità di De Pretis e di Giolitti, che le soglie di garanzia vadano al mare. Il premio di maggioranza 220 verrebbero esclusi i candidati eletti nel proporzionale a favore dei supernominati. Quindi abbiamo nel proporzionale i nominati e nel premio i supernominati.

posto che è stato eliminato il ballottaggio, ma lasciando la stessa previsione per cui Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige non concorrono alla determinazione del premio, potrebbe ottenere il premio di minoranza un partito o una coalizione minoranza tra gli elettori. Sulla forma di governo che si vorrebbe forse non intenzionalmente, presumo, introdurre tramite legge ordinaria. La norma in esame prevede l'indicazione preventiva del candidato Presidente del Consiglio dei Ministri. C'è una distorsione ottica, logica, sistemica e scientifica. Il quadro normativo attribuisce alle elezioni del Parlamento una funzione impropria. Non è il voto popolare che determina la scelta dell'investitura del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'Italia, fino a ieri, è una repubblica parlamentare in cui attraverso il voto di fiducia e pur cause i governi si fanno e si disfanno in Parlamento dopo la nomina del Capo dello Stato. L'Italia divisa dal voto sul Trentino Alto Adige, mi sono già espresso, ci sono liste lunghe, bloccate e pluricandidature. Sono una iattura, specie se in assenza di meccanismi correttivi che avvicinino gli elettori agli eletti. La possibilità di essere candidati in più circoscrizioni, fino a 5 collegi plurinominali, è anche nella lista dei 70 supernominati. Squilibra completamente il diritto di voto attivo e passivo. Pare che i candidati abbiano paura del verdetto del voto popolare. Ci sarebbe poi un gruppo appunto di supernominati che diverrebbero parlamentari per volontà oscure, posto che costoro non dovrebbero nemmeno degnarsi di apparire in pubblico. E siamo nelle mani un Parlamento, come nel 24, non di un solo partito, ma dei segretari di 5-6 partiti. Abbiamo poi circoscrizioni grandi sul piano dell'estensione geografica e sul numero degli eletti, in media 6. Il genere, ce lo siamo scordati, il genere non mi ha messo 60 e 40, avrebbe messo 50 e 50, perché sappiamo che i maschietti poi ne approfittano. Questo tipo di sistema, Presidente, liste lunghe e bloccate, esiste solo per eleggere la Knesset. Come per il cosiddetto e inesistente premierato, il legislatore e il Ministero delle Riforme pare abbiano sviluppato un'eccessiva passione scientifica e emulativa nei confronti del caso israeliano, che ha mostrato, per usare un eufemismo, qualche problematicità sistemica. Senza enfatizzare il ruolo delle preferenze, che pure comportano delle distorsioni e dei problemi, andrebbero probabilmente ragionate, perché sarebbero il minimo sindacale. Per queste ragioni, articolo 48, 49, 67, che la procedura di selezione parlamentare in questo ambito sia altrettanto incostituzionale. Ballottaggio, averlo cassato è una buona notizia? Non lo so, io sono sempre più basito. È stato tolto poiché non esiste al mondo come il premierato, o perché è stato ammesso che l'impianto complessivo non tiene da nessun punto di vista? In ogni caso non basta. Preferenze, collegio uninominale, premio, ballottaggio, soglia X, Y, 0, togliamo questo, mettiamo quell'altro. Certo che in Parlamento si parlamenta, però mi sembra che non ci sia una logica. Se la proposta è una logica, non bisogna negoziare, bisogna approvarla anche a maggioranza semplice, se ha una logica. Prima ancora della legittimità costituzionale, che, vi anticipo, non c'è. Il punto è che ciascun aspetto da solo, quindi sottrazione, addizione, non serve e non significa nulla. Compariamo il sistema presidenziale negli Stati Uniti e in Brasile, il sistema parlamentare in Grecia e in Germania. Quindi sono degli elementi che vanno considerati nella loro sistematicità. Ovviamente sul premierato mi pare di aver già segnalato. Per ridurre la frammentazione, non è detto che il premio, guardare legge Mattarella, la frammentazione diminuisca con i sistemi maggioritari. In India ci sono più partiti che in Gran Bretagna, ci sono più partiti che in Germania. Si potrebbe ragionare su un premio attorno al 5%, ad esempio, oppure intervenendo sulla grandezza media delle circoscrizioni, che oggi è troppo grande. Per la stabilità, che ripeto viene confusa con la governabilità, meglio andare verso il voto di sfiducia costruttiva, che ha funzionato in Germania e in Spagna. Il problema sono i partiti, nei paesi scandinavi o scandinavi abbiamo i governi di minoranza che funzionano. In cauda venenum, Presidente, la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, la cosiddetta Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, nel 2024 si è pronunciata sull'Italia.

0: Italia, ai noi. E in linea con il codice di buone pratiche in materia elettorale ha ribadito che per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici, quindi anche l'Italia, non dovrebbero nell'anno precedente alle elezioni, per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole, modificare la legislazione elettorale.
1: Professore, le chiedo di chiudere.
0: Assolutamente. Siamo sempre sui 10 minuti precisi, con me sono molto contento di questa attenzione. In sintesi, noi abbiamo 300 nominati, 314, 70 supernominati, nessuna preferenza, nessuna logica di raccordo del collegio uninominale eletto-elettore, liste lunghe, nessun equilibrio di genere, Trentino-Alto Adige fuori dall'Italia che sembra di essere ripiombati negli anni 50, premio di minoranza, violazione dell'uguaglianza di voto. Quindi non c'è nessuna logica in questa proposta e sembra proprio che non il medico dell'imperatore Adriano, ma il giovane scienziato Frankenstein stia tentando di rianimare un corpo morto, la proposta precedente, e che si prodighi per assemblare parti di corpi diversi generando un mostro sotto tutti i punti di vista. Grazie.
1: Grazie, passiamo al successivo audito che è Giuseppe Benedetto, Presidente della Fondazione Einaudi, ha 10 minuti. Ovviamente io non sono severo con lei, io con tutti ho le stesse regole. Prego, Professor Benedetto, Avvocato Benedetto.
2: Grazie, signor Presidente, signora Ministra, signori parlamentari. Io sono stato chiamato a presenziare per la seconda volta in audizione qui alla prima commissione sulla legge elettorale, legge che oggi sappiamo valutiamo e valuterete con il testo modificato. Poiché il primo mio intervento è stato su alcune questioni di fondo, credo tranchant, io evito di entrare su vicende che comunque avete affrontato ampiamente e continuerete ad affrontare e che presentano delle problematicità, una per tutte la vicenda del Trentino. Vorrei soffermarmi su un altro aspetto. Avevo concluso quel mio intervento dicendo che avevate un'alternativa, forse qualcuno lo ricorda. O andare ad aggiustamenti minimi per cercare di evitare quelli che apparivano plateali incostituzionalità, oppure volare alto e immaginare soluzioni di ben altro respiro. Ahimè, sono stato facile profeta nel prevedere che avreste scelto la prima strada, quella di mettere mano alle più eclatanti norme al limite, usiamo un termine più legge, al limite della costituzionalità. Sono favorevole al ballottaggio che sparisce, apprezzo ma non ritengo significativo l'aumento dal 40 al 42% del premio per accedere al premio. Ma ribadisco comunque che è del tutto insufficiente quello che è stato proposto nel testo che da oggi valuterete con gli emendamenti e poi con la discussione e con il voto anche in aula. Vedete, Luigi Einaudi era notoriamente favorevole ad un sistema uninominale. Lo ha detto e lo ha scritto in tanti suoi libri, in vari suoi scritti. E in una famosa lettera a De Gasperi, per chi la cerca è sia nello scrittorio del Presidente, sia poi dopo qualche anno reiterata completata come nelle prediche inutili, in una famosa lettera De Gasperi nel 1953, eravamo poco dopo l'approvazione di quella che è stata chiamata la legge truffa, scriveva: se il 50% e più si raggiunge, bene, si avrà un governo capace di governare. Se no, si rigradà nella proporzionale pura, con tutti i suoi rischi, ma non con il rischio massimo del salto nel buio. Non è escluso che la condizione del 50% svegli la coscienza degli elettori e con adatta propaganda induca ad accorrere quasi tutti alle urne. le probabilità di toccare quella percentuale aumenterebbero, perché gli elettori avrebbero la sensazione che la legge non è artefatta allo scopo di dare il governo ad una minoranza. Tutti comprenderebbero che se una maggioranza esiste, questa ha diritto di poter governare, senza essere assillata ogni giorno dal rischio di voti di sfiducia. E per questo motivo era per il premio di governabilità, non per il premio di maggioranza. Cioè il 50% più uno può essere portato ragionevolmente, si parlava in quel momento del 60%. Concludeva. Se si dice la maggioranza degli eletti al gruppo che ottiene il maggior numero di voti validi, il suono delle parole non è apertamente offensivo. L'elettore ha l'impressione che vincerà colui il quale vale di più. Il gioco sembra leale. Ma se fin dal principio si avrà la maggioranza degli eletti, quel gruppo che otterrà almeno il 45%, pensate, si parlava del 45% già a quel tempo, dei voti validi, l'impressione di sopruso già previsto e voluto in anticipo, immaginiamo oggi il 42, sostituite 45 con 42, non cambia nulla. Come si dirà, costoro prevedono già di perdere? Il 45% è una sconfitta paragonata al più del 50% e vogliono conservare il potere. Diamo addosso ai prepotenti. La reazione dell'elettore va a favore di coloro che si fanno compassionare quali vittime di un sopruso e cresce la possibilità che non si arrivi al 45%, oggi al 42%, e quindi si debba ritornare alla proporzionale pura. Sembrano ancora una volta parole scritte ieri mattina, a proposito e a commento del testo che oggi si va a valutare. E sembra anche un monito verso la maggioranza che ha proposto questa legge. Insomma, il 50% più uno giustifica un premio di governabilità, anche significativo. E come dice Einaudi, lo giustifica proprio concettualmente. Sotto tale soglia si entra in un terreno grigio, oscuro. Attestarsi al 42 sarebbe dunque pericolosamente insensato. Mie considerazioni conclusive. Con questa legge si continua ad operare per il massimo della governabilità, a discapito di una equa rappresentanza. L'ho detto la volta scorsa, voi fate prevalere le esigenze di governabilità a quella della rappresentanza. Qualcuno prima o poi mi spiegherà come è possibile che in questo Parlamento, il primo dalla nascita della Repubblica, che ha dato vita ad un governo che si appresta a battere tutti i record di longevità, il problema sia di governabilità. Cioè, oggi stiamo arrivando al 5 anni della legislatura e ci venite a dire che poi il problema è la governabilità. Credo che in Italia ci siano altri di problemi. E comunque la governabilità ce l'avete fatta con il Rosatello, teniamoci il Rosatellum. Non sono così ingenuo da non capire che la questione non è certo la governabilità, ma casomai il tanto temuto sistema proporzionale, professore. Sistema che, a mio avviso, assicurerebbe anche una più stabile governabilità, ad esempio nella sua variante tedesca, come ho avuto modo di dire. E comunque a tale proposito vi cito questi paesi, chiudo veramente, Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia. Voi direte, Benedetto ci sta citando i paesi dove c'è il proporzionale? No. Questi paesi, che sono tutti paesi dell'Unione Europea, non dell'Europa continente, dell'Unione Europea, non hanno solo il proporzionale, prevedono il proporzionale in Costituzione addirittura, cioè 16 paesi prevedono il sistema proporzionale in Costituzione, perché poi il proporzionale ce l'hanno molti altri paesi che qui non cito. E dunque venitemi a dire che la previsione del sistema costituzionale è un'anomalia, sarebbe un'anomalia tutta italiana. Siamo ancora una volta noi che diveniamo l'eccezione in Europa. E se continuiamo così, qualcuno gli verrà l'idea di mettere mano anche all'articolo 60 della Costituzione, i 5 anni magari li portiamo a 7, a 10, così avremo il massimo della governabilità. Infine una considerazione sociopolitica. In ogni occasione, giustamente, critichiamo gli scontri, i conflitti sociali, le tensioni che si avvertono nel Paese. Bene, per quale motivo poi prepariamo, predisponiamo una legge elettorale che esalta questo scontro tra due schieramenti, l'uno contro l'altro contrapposti, invece di ricercare un punto di equilibrio. So bene che non ci sono risposte a queste mie domande, perché le risposte svierebbero dalla strada maestra della verità. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, passiamo adesso agli ultimi, che sono Michele, non so se Sciscioli o Sciscioli. Sciscioli. A Michele Sciscioli e a Clementina Ciotti, che sono rispettivamente l'amministratore delegato e il direttore degli affari istituzionali e normativi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Volevo dirvi che voi complessivamente avete 10 minuti, adesso dovete decidere voi se parlare 5-5, 7-3, 8-2, come parlare, come distribuite il vostro tempo? Benissimo, prego a lei Sciscioli la parola.
3: Grazie Presidente, grazie Ministra per l'invito. E un buon lavoro alle onorevoli deputate e deputati della Commissione Affari Costituzionali. E noi abbiamo lavorato per cercare di capire come poter sviluppare il sistema di voto degli italiani all'estero in maniera più sicura rispetto a quanto avviene attualmente, cercando di far restare l'esperienza di voto il più simile possibile a quello che avviene oggi, in maniera più sicura e senza lasciare nessuno indietro. Quindi cercando di contemperare sia delle esigenze di innovazione tecnologica per la maggiore sicurezza del voto, sia rendendoci conto delle eventuali difficoltà che potrebbero venire fuori nell'evoluzione di questa proposta. Abbiamo anticipato una presentazione che spero sia stata distribuita e per qualunque tipo di eventuale chiarimento siamo a disposizione sia in forma scritta sia in una eventuale futura audizione per poter dare tutte quante le risposte. Cosa succede oggi? Quali sono le principali criticità del sistema di voto attuale? Avanti tu. All'estero, ovviamente, sì. Quello che succede oggi sostanzialmente è che la stampa di schede e dei certificati elettorali avviene nei singoli paesi grazie ad operatori locali. Questo cosa comporta? Rende più difficile esercitare un controllo rigoroso sul processo produttivo e anche ci fa correre il rischio di creare delle produzioni non autorizzate. L'invio dei plichi sostanzialmente avviene attraverso posta tradizionale e in ogni paese, come potete immaginare, ciò avviene con modalità diverse. Questo comporta, come succede, casi di smarrimento, di furto o invio non sicuro degli stessi plichi. Il voto per corrispondenza, così come avviene in questa fase attualmente, diciamo così, per gli italiani residenti all'estero, non consente con certezza di identificare chi riceve e compila la scheda. Allo stesso tempo, quindi, non è pienamente garantita la segretezza del voto e ci possono essere delle situazioni di condizionamento, di coercizione nei confronti degli elettori. Il fenomeno del doppio voto è uno dei grossi rischi che si corre con il sistema attuale. Puoi andare avanti. Tendenzialmente un cittadino, pur dopo aver votato, può teoricamente richiedere di poter votare una seconda volta. La verifica del tagliando del certificato elettorale, che avviene presso le 5 corti d'appello in Italia, la fase di spoglio risulta essere molto onerosa, manuale e non è esente da errori. In maniera molto semplice, se un cittadino ha votato più volte, non è possibile verificare oggi in maniera puntuale che ciò sia effettivamente avvenuto, perché avviene in maniera manuale e anche all'interno della stessa Corte d'Appello lo stesso certificato, o meglio, il certificato utilizzato più volte, diciamo così, dalla stessa persona, potrebbe essere gestito da diversi uffici che semplicemente spunterebbero il voto senza verificare che non sia già avvenuto. La nostra proposta quindi di evoluzione si articola su tre elementi principali. Non va avanti? Dove siamo? Qui? Siamo già, questi già punti di debolezza. Andiamo avanti. Eccoci qua. È un po' al rallentatore. Ecco qua. Allora, innanzitutto con l'incremento della sicurezza del tagliando del certificato elettorale. Quindi Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si farebbe garante della produzione e personalizzazione con i dati anagrafici del votante in modalità centralizzata e lo spedirebbe direttamente al domicilio del cittadino. Sarebbe un certificato elettorale realizzato su carta di sicurezza con elementi anticontraffazione estremamente sicuri, riduce i rischi di falsificazione e clonazione ed è, a differenza di quello attuale, non sarebbe più realizzato su carta semplice ma su carta speciale. Per garantire ulteriormente la sicurezza, insieme ai dati dell'elettore, verrebbe previsto anche il QR code stampato in maniera univoca e associato al numero di iscrizione del cittadino. Elemento importante, mettere a disposizione una piattaforma digitale. La piattaforma digitale ci permette di far autenticare il votante sia in maniera tecnologica sia utilizzando un servizio telefonico con cui viene attivato il certificato elettorale e quindi si sa con estrema certezza che chi sta votando è la persona che avrebbe dovuto ricevere il plico. La piattaforma digitale consente di autenticare il votante una sola volta e di attivare il proprio certificato elettorale. La terza fase, degli scrutatori, e quindi la fase di spoglio in cui, come vi dicevo prima, nel momento in cui vengono inviate in corte d'appello poi tutte le schede già votate, lo scrutatore, attraverso l'attivazione del certificato, verifica sulla piattaforma digitale e convalida il voto se e soltanto se questo tipo di QR code o di codice univoco per l'elettore è stato utilizzato un'unica volta. Qui nella presentazione ripercorriamo sostanzialmente le fasi principali, quindi IPZS stampa i certificati elettorali e li invia, vengono spediti direttamente al domicilio degli elettori all'estero e i dati dei certificati elettorali vengono registrati sulla piattaforma digitale. C'è il caso ovunque, chiaramente previsto da noi, che alcuni di questi certificati possono essere andati persi, quindi in ogni circoscrizione elettorale, in ogni consolato verranno inviati in bianco dei certificati elettorali con quelle modalità di sicurezza di cui vi parlavo poco fa e che possono eventualmente essere personalizzati nel caso specifico di emergenza dovesse succedere qualcosa, diciamo così, non estremamente chiaro. Andiamo avanti. Sull'attivazione del certificato elettorale di cui vi parlavo poco fa, il cittadino riceve il certificato elettorale attraverso la procedura online o telefonica con un call center, perché, come dicevo poco fa, non possiamo lasciare nessuno indietro e non è detto che tutti i cittadini abbiano un'identità digitale, una carta d'identità elettronica, un passaporto con la possibilità poi di scaricare anche un'app. Peraltro mi preme ricordare che a partire dal 1 giugno i cittadini residenti all'estero iscritti al registro AIRE possono richiedere la carta d'identità elettronica in qualunque comune in Italia e possono chiedere di ritirarlo sia in comune che di riceverlo al proprio domicilio all'estero. L'attivazione del certificato elettorale mediante piattaforma digitale, come vi dicevo poco fa, con qualche dettaglio in più. Quella telefonica. Le modalità di voto, ecco cosa cambia. L'elettore compila la scheda e la inserisce nella busta piccola, ritaglia il tagliando del certificato elettorale, inserisce la busta piccola e il tagliando nella busta grande preaffrancata, che chiude e spedisce al consolato. Andiamo alla fase di scrutinio, allo spoglio dei voti. Allo spoglio vengono aperte le buste grandi contenenti il tagliando e la busta piccola con la scheda votata, vengono separate e si verifica attraverso il QR code che lo registra che effettivamente quel tipo di codice potesse votare e che non ha votato più volte. Se la scheda è valida, si procede all'apertura della scheda più piccola, della busta più piccola con la scheda votata. Il voto è effettivamente valido, non è possibile che ci siano voti multipli, non è possibile che sia stata concessa la possibilità di votare a cittadini che non fossero nelle condizioni di poterselo fare, non ne avessero il diritto. In fase di spoglio è quello che succede, se il certificato è valido apparirà una luce verde, se gialletto è quella gialla, non valido quella rossa. Ovviamente sia nel caso di luce gialla che nel caso della luce rossa la scheda votata non viene conteggiata e non rientra nel novero delle schede da considerare valide. Punti di forza della proposta e concludo. La centralizzazione della stampa dei certificati elettorali ci dà la possibilità di incrementare il livello di sicurezza per tutto il processo di voto. L'autenticazione del lettore con l'introduzione dei meccanismi di riconoscimento sia digitali che analogici, diciamo così, per l'attivazione del certificato ci dà la possibilità di far diminuire i rischi sull'attuale processo di voto. Anticoercizione, la presenza del QR code univoco associato ci dà la possibilità anche di annullare il proprio voto se esercitato su indebita pressione. Mi spiego rapidamente, nel caso in cui la persona dovesse aver votato sotto coercizione di un'altra persona può riaccedere alla piattaforma e annullare il suo voto, come se fosse stato un voto non valido. Spoglio delle schede attraverso la lettura automatizzata del QR code, lo scrutatore ha la possibilità di verificare che la procedura di voto sia stata eseguita correttamente in maniera univoca, lapsus, eliminando ogni tipo di rischio di voti multipli e salvaguardando perfettamente la segretezza del voto. Ho chiuso.
1: Ringrazio, molto interessante questa proposta dell'Istituto Poligrafico. Do la parola alla direttrice, la dottoressa Clementina Ciotti, se vuole aggiungere qualcosa. Non intende prendere la parola?
4: Soltanto 30 secondi. Prego. Proprio giusto per aggiungere
1: No,
4: che ovviamente l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è a disposizione nel momento in cui la soluzione venisse approvata, saremo pronti a dare il via dei lavori su tutto quello che riguarda sia la parte istituzionale che è legata alle attività di procurement.
1: Molto, molto gentili. A questo punto passiamo alle domande dei deputati. Il primo che l'aveva chiesto era l'onorevole Rossi, poi Colucci. Prego, onorevole Rossi, a lei la parola.
5: Allora, Presidente, prima una riflessione. Mi sembra che la giornata delle audizioni, al netto delle proposte di preferenza di alcuni degli auditi a un proprio sistema elettorale rispetto a quello proposto dal testo Bignami ed altri, dai parlamentari di maggioranza, in questa magari questa fase la lasciamo a quando alcuni auditi saranno eletti in Parlamento piuttosto che semplici auditi. E mi sembra che comunque il quadro con il testo Bignami bis mi sembra che emerga, al di là di qualche di una segnalazione riferito all'elemento del Trentino Alto Adige della Valle d'Aosta, cioè delle autonomie. Mi sembra che le modifiche abbiano apportato una concoerenza con ascoltando i lavori della prima fase di audizioni, penso che questo possa essere un risultato su cui ci si può lavorare. Farò la domanda invece esclusivamente sulla parte tecnica all'amministratore delegato di Istituto Poligrafico, chiedendogli alcuni elementi. Il primo, la stampa delle schede invece potrà essere oggetto di realizzazione, perché alcuni casi noti alle cronache hanno fatto emergere di stampa anche addirittura delle schede elettorali che mi sembra vengano attualmente stampate con fornitori locali dagli stati esteri. Se invece questa cosa può essere realizzata, credo anche semplicemente da parte direttamente dell'Istituto Poligrafico, che poi invierà ai consolati tutto il necessario per provvedere al voto, se quindi è prevista la stampa anche delle schede. E se qualche problema sull'identificazione, non tutti, l'attivazione avviene sia tramite app, sistemi informatici, che tramite telefono, bene, ma il riconoscimento dell'elettore come può avvenire? Non tutti hanno lo SPID, la carta d'identità elettronica, il passaporto. Sono previste ulteriori diverse modalità di, diciamo, di identificazione dell'elettore, oltre insomma a quelle che ci avete illustrato?
1: Sì.
5: Finisco, Presidente. E poi mi dicono che molte schede vengono annullate in fase di spoglio perché diciamo, l'elettore inserisce il tagliandino non nella scheda grande ma nella scheda piccola per poi inserire tutto nella scheda grande. Se magari una stampa di dimensioni diverse del tagliandino può facilitare la comprensione che il tagliando va inserito nella scheda, nella busta grande insieme a quella piccola, magari un tagliando più grande di quello della scheda piccola, questo forse permetterebbe di comprenderlo, insomma, comunque permettere questo tipo di identificazione. Grazie.
1: Sì, grazie. Prima di dare la parola all'onorevole Colucci, voglio dire che poi ci sono Richetti, Fornaro e Cuperlo. Voglio ricordare voglio ricordare che alle 16:15 dobbiamo interrompere per forza di cose. Onorevole Alfonso Colucci, quindi.
6: Grazie, sintesi. Presidente. Cercherò di essere sintetico nei limiti del possibile. Rivolgerei già al professor Passarelli la prima domanda. Naturalmente vi ringrazio tutti per i vostri contributi oggi. Professor Passarelli, lei ci ha illustrato bene le criticità del listino e le criticità del listone a questo punto. Parlo così per sinteticità. Ma come vedrebbe lei l'inserimento di delle preferenze con riferimento al listino? Secondo lei questo sanerebbe il sistema o introdurrebbe un ulteriore? Sì, lei, dicevo, ci ha illustrato le criticità del listino e del listone, così detto in sintesi. Come vedrebbe lei un emendamento che introduca le preferenze con riferimento al listino? Introduce un ulteriore elemento di contraddizione nel sistema o sanerebbe alcune delle sue, a mio avviso, più che legittime e motivate preoccupazioni? Al Presidente Benedetto, le chiederei di vedere, nel ringraziarla sempre, vedere la questione da un altro punto di vista, cioè dal fatto che la coalizione che raggiungesse una soglia di consenso che la porterebbe ad avere oltre il 60%, oltre i 220, oltre i 113, si vede ridurre la rappresentanza parlamentare. Se questa riduzione trovi a suo avviso una giustificazione costituzionale e se costituisca un presidio per le minoranze, le quali in qualche modo vedono garantito un minimo di rappresentatività nonostante il premio di maggioranza. Invece al dottor Sciscioli e alla dottoressa Ciolti chiederei di illustrare, siccome l'autenticazione a pagina 12 delle slide è ben prevista nelle modalità COIT Wallet o SPID e anche altri sistemi come il documento elettronico, se poteste illustrarci le differenze di questo sistema rispetto alla piattaforma che è già in uso, ad esempio per la raccolta delle sottoscrizioni per i referendum abrogativi. Grazie.
1: Onorevole Richetti.
7: Grazie Presidente, per ragioni di tempo che lei ha appena ricordato non entro sulla questione dell'attribuzione del premio che ho già affrontato con questi auditi nella scorsa audizione, sono solo preoccupato di questo fastidio derubricato a proprie preferenze elettorali. Colleghi, se nel momento in cui ci viene fatto notare che stiamo attribuendo la maggioranza del Parlamento a chi ha alla minoranza dei voti assoluti nella sua totalità espressi, abbiamo un problema di fondo, perché capisco tutto, ma non sono preferenze personali, sono ragionamenti su una tecnicalità che distorce la rappresentanza in maniera profonda. Ho solo una domanda per il professor Passarelli e il presidente Benedetto. Non ricordo sistemi che hanno contemporaneamente l'assenza di confronti uninominali tra candidati, l'assenza di preferenze da esprimere da parte dell'elettore, e al tema dei listini bloccati e della mancanza di preferenza si aggiunge il voto al listone dei 70, dei quali in quanto elettore ignoro proprio la composizione. Mi chiedo se con questo sistema non salti eccessivamente l'esigenza di sapere da parte dell'elettore con il mio voto chi sto contribuendo a mandare in Parlamento. Io ricordo che con il precedente della legge Calderoli, il partito dove militavo allora si pose il tema delle cosiddette parlamentarie perché liste di decine di candidati bloccate senza possibilità di indicarne l'eletto del territorio, portavano ad un'esasperazione di quel distacco che secondo me è da considerare molto seriamente. Invece sono molto d'accordo, Presidente, con le proposte che ho sentito dai rappresentanti del poligrafico dello Stato, perché sono troppi i casi ormai segnalati e assunti di voto multiplo e di bustoni recapitati alla residenza nel paese straniero di appartenenza, al domicilio in Italia, al precedente domicilio in Italia, per cui la certezza di una unicità di voto credo sia fondamentale.
1: Grazie. Fornaro, prego.
8: Ma intanto ringrazio gli auditi, visto che siamo nell'ultima fase, tutti gli auditi, a dimostrazione che le audizioni servono, e questo devo dire che ho un'opinione differente dal collega Rossi, mi pare che da questo ciclo di audizioni siano state confermate, pur prendendo atto ovviamente di alcuni miglioramenti e di alcune risposte alle criticità sollevate, la maggioranza degli auditi abbia ribadito la presenza di molteplicità di criticità, in particolare sul premio di maggioranza e sulla sua composizione, sulla sua attribuzione. Un'altra questione, Presidente, adesso non ho fatto un ordine dei lavori, ma mi consentirà, il fatto della irritualità dell'audizione dei rappresentanti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, che ringrazio per l'ottima presentazione, a cui noi personalmente arriviamo totalmente impreparati. Io quindi non mi sento né di fare domande né di prendo atto di questa proposta, avremo il modo di valutarlo con attenzione, però diciamo è molto irrituale, non è un'audizione sul testo della legge, è una proposizione di una nuova formulazione delle modalità di votazione all'estero. Un'unica domanda per i due auditi, in questo caso il Presidente Benedetto e il Professor Passarelli, è relativa al coordinamento tra le soglie, cioè se a loro giudizio il fatto del coordinamento delle soglie per l'attribuzione del premio di maggioranza, che quindi viene rafforzata perché non è sufficiente superare il 42 in una delle due Camere, bisogna superarlo in tutte e due, risolve tutte le questioni o ne apre di nuove, diciamo, rispetto a un tema di autonomia tra Camera e Senato.
1: Grazie. Cuperlo.
9: Grazie Presidente, sul merito sono già intervenuto con delle domande in altre audizioni, quindi questo è lo scoccio finale di questa giornata e mi rivolgo con una domanda di carattere più generale, ma spero non fuori tema, al professor Passarelli e al presidente Benedetto, facendo un rapidissimo telegrafico excursus. Dal 1860 al 1882 si è votato in Italia con un sistema maggioritario uninominale a doppio turno. Dal 1882 al 1919 con un sistema plurinominale con uno scrutinio di lista. Dal 19 al 23 con un proporzionale puro. Dal 23 legge Acerbo proporzionale con premio di maggioranza. Dal 28 sistema plebiscitario. Dal 46 un proporzionale classico. Dal 93 al 2005 un sistema misto denominato Mattarellum, proporzionale maggioritario. Dal 2005 al 2015, denominazione Porcellum, proporzionale con premio di maggioranza, dal 15 al 17 l'Italicum mai sperimentato e dal 2017 un misto di proporzionale e di maggioritario. Ora, tolto il tempo storico dal 1923 al 1946, che lascerei agli archivi per ovvie ragioni, la domanda è questa: quale è secondo voi la legge migliore o la più prossima ad un sistema ottimale che il nostro paese, lungo la sua storia più o meno tormentata, ha adottato? E quale sistema ha garantito il maggiore rispetto del principio di rappresentanza scolpito nella nostra Costituzione? Grazie.
1: Bonafè.
10: Sì, grazie Presidente. Anch'io velocemente, visto che abbiamo poco tempo, però visto che siamo alle ultime audizioni, ci tenevo a fare intanto una considerazione generale, perché io non so, mi domando se abbiamo assistito tutti alle stesse audizioni quest'oggi, ma a me pare di poter dire che restano aperte ancora molte questioni costituzionali, a partire dalle liste bloccate. mi pare che qualcuno abbia continuato a definire un problema ai limiti della costituzionalità. Non solo, insomma, il premio che continua a distorcere la rappresentanza, seppur corretto rispetto alla versione originaria, e chiaramente la questione che rimane ancora aperta del Trentino Valdo Adige e della Val d'Aosta sulla uguaglianza del voto. Però, Presidente, la domanda che volevo fare sia all'Avvocato, al Presidente Benedetto, che al Professor Passarelli è questa. In particolar modo il Professor Passarelli ha parlato di una proposta Frankenstein che diciamo prende elementi da varie leggi e li mette insieme, li cuce su una proposta di legge elettorale che evidentemente risponde a esigenze di parte. Ecco, a entrambi volevo chiedere, questa proposta è emendabile secondo voi, e se sì, in quali punti?
1: Allora, do la parola ai tre, diciamo, ai tre auditi. Voglio solo ricordare che abbiamo un quarto d'ora in tutto. Cominciamo dal professor Passarelli, poi Benedetto e poi infine l'Istituto Poligrafico.
0: Grazie, Presidente. Per quanto riguarda l'onorevole Colucci, il sistema di preferenze, anche qui parliamo di sistema di preferenze, non ce ne sono almeno cinque tipi di sistema di preferenze, quindi bisognerebbe ragionare su che tipo di sistema di preferenze. Io da studioso e non aspirante parlamentare, casomai lo comunicherò, abolirei la circoscrizione estera, proprio perché le preferenze sono su una scala continentale, immaginiamo l'Africa. Certamente nella logica della sua domanda migliora il rapporto eletto-elettore su quell'aspetto, ma dipende da come la congegno, se faccio circoscrizioni piccole, quindi dipende, dire preferenze come aver detto buongiorno, cioè devo andare a fondo e poi sto guardando la selezione dei candidati, non sto guardando la rappresentanza oppure la governabilità e la stabilità, sono due cose diverse. Onorevole Giachetti,
1: Giachetti Freud, esiste, ma è un'altra.
0: Sì, sì, no, lo so.
1: È anche tra l'altro di un altro gruppo,
0: sì,
1: si chiama Italia Viva, questo è Azione.
0: Prego. Chiedo venia. Per quanto riguarda quello che lei ha elencato, quelle caratteristiche, questo caso, l'ho accennato, non esiste al mondo. L'unico caso in cui ci sono liste bloccate, in cui ci sono liste bloccate lunghe, senza voto di preferenze, e addirittura con un collegio unico nazionale di 120 deputati, è la Knesset, Israele. E il caso del premio, che però dal 2006 non è un premio fisso ma è modulabile, è la Grecia, che ha premio e preferenze. Onorevole Fornaro, grazie anche a lei. E beh, questo elemento di unificazione di Camera e Senato, se dal punto di vista, diciamo, di prima acchito sembrerebbe migliorare, in realtà temo che vada nella direzione di violare il risultato del voto e l'autonomia di ciascuna delle due Camere, considerando tra l'altro che entrambe le Camere devono e possono revocare la fiducia all'esecutivo. Quindi c'è il problema del doppio premio. Onorevole Cuperlo, grazie anche a lei. Io penso in sintesi che il problema in Italia siano i partiti, abbiamo partiti troppo deboli, però per rimanere all'elemento centrale della sua domanda e della sua ricognizione storica, costretto direi che il sistema che più si è approssimato diciamo all'optimum è stato quello del 46-48, che potrebbe essere migliorato. Ecco, quello potrebbe essere un testo base da emendare. Onorevole Bonafè, ringrazio anche lei, non me ne voglia, la risposta è no. Non credo sia emendabile, per ragioni sistemiche, non perché io prediriga A o B, perché per ragioni sistemiche penso che vada a sbattere sulla legittimità costituzionale e sugli esiti preposti. Grazie Presidente, scusi.
1: Non si deve scusare, anzi la ringrazio per la sintesi. Prego, Presidente Benedetto, a lei la parola.
2: Funziona? Sì. Dicevo, inizio all'inverso, inizio dall'onorevole Bonafè, faccio omaggio alla parlamentare. La risposta è secca, no, non è emendabile il sistema così come è stato concepito e dunque non è migliorabile. Onorevole Cooperlo, lei ha posto una domanda provocatoria che meriterebbe almeno un convegno, forse anche qualche pubblicazione. Il sistema migliore qual è stato? Io le posso dire che il sistema migliore per quanto mi riguarda è stato quello della Prima Repubblica, con due aggiustamenti: una soglia di sbarramento che si poteva benissimo avere e si poteva inserire facilmente, ad esempio una soglia intorno al 5%, e anche un meccanismo che forse lei, che ha meno anni di me, ma so qualche anno ce la ricorda, le ricorda che c'era una leggenda metropolitana che girava nella Prima Repubblica. Si ricorda il voto, quando non do il voto al candidato va al capolista, tutti, la grande maggioranza, ecco, vedo che siete più di uno che riteneva questo, non è mai stato così in realtà, no? Ecco, però questo forse era il buonsenso popolare che per un certo aspetto potrebbe essere ripreso per riequilibrare in qualche modo la questione il voto di preferenza, ma non è argomento, è argomento da convegno, non da audizione, spero di averle risposte, di averle risposto. Senatore Fornaro, si crea un problema, caspita, se si crea un problema.
1: È stato senatore, attualmente
2: è onorevole Fornaro, caspita se si, ma non si è offeso, perché non si è offeso. Onorevole Fornaro,
1: solo per essere precisi.
2: Caspita se si crea un problema tra Camera e Senato, si crea un problema colossale tra Camera e Senato, se ne possono creare anche altri problemi, perché immaginate che una volta approvata sta legge, visto che stiamo creando, potrebbe anche creare un problema nell'uno e nell'altro schieramento, perché qualcuno può avere la convenienza di andare a un sistema proporzionale puro e basterebbe, visto che la legge è fatta sui sondaggi, ahimè, basterebbe immaginare che chi ha un 6-7% da un lato o dall'altro può fare scattare immediatamente un meccanismo proporzionale puro. Dunque problemi ne vedremo tanti con questa legge. Per quanto riguarda quello che le ha sollevato, è un problema colossale. E Ricchetti, non ricorda bene, nel senso che ricorda benissimo, perché ha detto se non ricordo bene, no? È esattamente onorevole Ricchetti come lei ha detto, aggraviamo la situazione esistente e poi ci lamenteremo tutti in quest'aula, me compreso, per cui non mi tengo, dicendo però l'astensione, no? L'astensione è troppo alta in questo paese, per cui ricorda benissimo in questo senso, non c'è alcun dubbio che questa legge va ad aggravare questo sistema, cioè il fatto che il cittadino elettore si sente ancora più distante dall'eletto, dalle istituzioni, dal Parlamento, da tutto ciò che invece dovrebbe sentire come proprio. Finisco con l'onorevole Colucci, con cui anche questa volta sono preoccupato perché non abbiamo litigato. Onorevole Colucci, assolutamente come dice lei, cioè a dire il numero fisso è un problema. Poi qualcuno mi dovrebbe spiegare perché c'è il numero fisso, si potrebbero trovare anche delle soluzioni, parlo del premio di maggioranza, era questo se ho ben capito la sua domanda. Il numero fisso così come è concepito sicuramente può creare quei problemi che lei sollevava.
1: Bene, adesso do la parola all'Istituto Poligrafico, in particolare all'amministratore Sciscioli, per rispondere, mi pare, all'onorevole Rossi.
3: Se non sì, anche l'onorevole Colucci. Grazie Presidente, ribadisco che siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Ovviamente questa nostra presentazione prevede la massima collaborazione e coordinamento insieme congiuntamente al Ministero dell'Interno, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che sono parti fondamentali del processo di voto per i cittadini italiani residenti all'estero. Comincio con l'onorevole Rossi. L'onorevole ci ha chiesto se è possibile prevedere anche in maniera centralizzata la stampa delle singole schede. Sicuramente è fattibile, abbiamo semplicemente una questione che riguarda la gestione delle emergenze. Anche in Italia oggi è previsto che sia possibile, è previsto che sia attivabile in via di emergenza un sistema di stampa in caso di schede errate. Bisognerebbe prevedere un sistema simile, ma l'Istituto Poligrafico è assolutamente a disposizione per poter inviare, oltre ai certificati elettorali, anche le schede elettorali con la massima disponibilità compatibilmente con le tempistiche di quando saranno le eventuali elezioni in cui sarà previsto questa nuova modalità. Attivazione di modalità di riconoscimento mi permette di rispondere anche all'onorevole Colucci. L'onorevole Colucci ha citato la piattaforma del Ministero della Giustizia per il referendum, che è stata diciamo così realizzata da un'altra società partecipata dello Stato. Quel tipo di piattaforma è sì inclusiva, ma non totalmente inclusiva. All'inizio della mia descrizione di questa modalità ho specificato che non ci possiamo permettere di lasciare nessuno indietro. La piattaforma per il referendum del Ministero della Giustizia prevede solo l'identità digitale, sia SPID che CIE che la Carta Nazionale dei Servizi. Attraverso proprio quello che lei vedeva, l'attivazione telefonica del certificato attraverso un call center, noi diamo la possibilità a persone che abbiano diciamo limitate capacità dal punto di vista digitale di poterlo attivare in un'altra maniera. Eventualmente è possibile prevedere anche un'attivazione con una piattaforma biometrica che noi abbiamo studiato, che non è stata pienamente descritta in questa presentazione, ma che è sicuramente attivabile. L'onorevole Rossi mi chiedeva anche della possibilità di creare dei nuovi formati per evitare l'annoso problema delle schede annullate perché inserite nella stessa busta e che quindi permettono il riconoscimento dell'elettore. È assolutamente tutto fattibile, ritornando al discorso della stampa centralizzata delle schede, se saremo noi a dovercene occupare sarà nostra cura e compito prevedere una modalità e un formato adeguato. Permettetemi di ringraziare anche gli altri deputati, in particolar modo l'onorevole Richetti, che ci ha tenuto a ringraziarci.
1: Grazie mille.
11: Radio Radicale, le 19:33 minuti, era la Commissione Affari Costituzionali della Camera del 3 giugno, le audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato, ovvero la riforma della legge elettorale. Adesso è il momento di Spazio Transnazionale, un'edizione speciale scossa alla tregua in Medio Oriente, quindi linea subito a Francesco De Leo e i suoi ospiti.
12: Buonasera Federico, bentrovati da Francesco De Leo e Lorenzo Bruschi in regia. Siete all'ascolto di uno speciale, come dicevi, di Spazio Transnazionale, la trasmissione di Radio Radicale sull'attualità internazionale che dedichiamo agli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente. Aumentano in modo progressivo le scosse ad una sempre più labile tregua. Questi sono i titoli principali di alcuni media dell'area che ben fotografano al momento lo stato dell'arte. Al Jazeera, Teheran sospende gli attacchi contro Israele ma avverte di non colpire il Libano. All'Arabia, l'Iran e Israele affermano di aver sospeso per il momento gli attacchi reciproci. Times of Israel, Netanyahu, gli attacchi dell'Iran sono cessati per ora, Israele colpirà Teheran ed Hezbollah se verrà attaccato di nuovo, domani riapriranno le scuole in tutto il paese, il ministro della difesa Katz afferma che Beirut verrà colpita se Hezbollah attaccherà Israele, mentre la questione mette a rischio la tregua con l'Iran, che ha messo in guardia dal prendere di mira il gruppo terroristico. Il gabinetto di sicurezza si riunirà alle 21, Jerusalem Post, l'Iran sospende gli attacchi, Netanyahu afferma che Israele si difenderà per quanto necessario, i vertici sauditi e qatarioti coordinano la mediazione e l'allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Tutti i voli da e verso l'Iran sono stati cancellati fino a nuovo avviso. L'IDF emette un avviso di evacuazione per il Libano meridionale. Sulla questione dei voli avremo un aggiornamento tra pochissimo. Arab News, Iran e Israele dichiarano una tregua dopo i primi attacchi dalla firma dell'accordo del cessate il fuoco. Trump, che secondo quanto riferito sarebbe sempre più esasperato da Netanyahu, aveva in precedenza esortato entrambe le parti a smettere di sparare. Mentre Netanyahu afferma di aver detto a Trump Israele ha pieno diritto all'autodifesa. Presti TV in lingua inglese e iraniana, l'Iran annuncia la sospensione delle operazioni dopo una risposta dolorosa al regime sionista. Il capo delle forze armate iraniane attribuisce agli Stati Uniti la responsabilità della nuova aggressione israeliana. Al Manarche, la TV degli Hezbollah, l'Iran dichiara la fine delle operazioni contro Israele e avverte che reagirà con maggior forza se gli attacchi nel Libano meridionale dovessero continuare. Pezeshkian, presidente della Repubblica, l'Iran non si tirerà indietro di fronte a nessuno. nessuna minaccia. In ultimo su X, in una nota riportata dal quotidiano iraniano Etemad, il segretario del Consiglio Nazionale Supremo per la Sicurezza dell'Iran, Mohammad Bagher Zoghard, afferma: se la coalizione americano-sionista supererà ancora una volta il limite, la regione diventerà un inferno. Parliamo di tutto questo con Gianluca Anzalone, analista e libreria Con Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione. Per Guerini Associati, bentornato a Radio Radicale.
13: Grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
12: È con noi Maria Luisa Fantapie, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali, bentornata.
14: Grazie mille Francesco e buonasera anche a Gianluca.
12: Cominciamo andando a Gerusalemme, dove c'è in collegamento con noi Nello Del Gatto, che è corrispondente per la stampa da Gerusalemme, bentornato.
15: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
12: Allora Nello, partiamo da te. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran, continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, sono parole del ministro della difesa Katz, ha parlato anche Benjamin Netanyahu, tra le altre cose ha detto che Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la nostra battaglia con loro non è ancora finita. Cosa ti aspetti?
15: Ma per ora diciamo c'è una sorta di stallo, una sorta di pausa in attesa che qualcosa accada, perché appunto sono state tolte anche tutte le restrizioni, domani si torna a scuola, ci sono stati questi attacchi in Libano, continuano perché ci sono stati dei lanci di droni verso Israele, in verità c'è stato anche un missile dallo Yemen che però è caduto in Arabia e poco fa anche la minaccia di un altro drone sempre yemenita verso Israele. Il punto è che ancora una volta è chiaro che Trump e Netanyahu hanno magari lo stesso interesse nei confronti dell'Iran, ma obiettivi completamente opposti, se non totalmente divergenti, per non dire altro, perché la questione è chiara, è molto chiara. Trump ha interesse ad accreditarsi come quello che è il peacemaker mondiale, Netanyahu ha l'interesse a dimostrare invece che riesce a mantenere la sicurezza del proprio paese dopo il fallimento del 7 ottobre, almeno insomma cerca di limitare i danni visto che insomma comunque è in periodo elettorale e da qui anche gli scontri fra loro. Dopotutto guardando la questione con una certa distanza, è chiaro che Trump viene portato un po' a spasso dagli iraniani per quanto riguarda l'accordo, ci sono vignette che girano ormai da diversi giorni dove si vede per esempio il presidente che avanza sempre di un metro una striscia rossa, limite invalicabile, perché obiettivamente la situazione è questa. E Netanyahu sa benissimo che comunque in ogni caso Trump e gli americani non lascerebbero soli gli israeliani in una situazione del genere, ecco perché infatti hanno cooperato pure nella intercettazione dei missili che sono arrivati fino al primo pomeriggio in Israele che hanno provocato le sirene. Per cui è un momento di attesa, per cercare di capire come avanza. Il presidente libanese ha poco fa detto che alla CNN che si sta lavorando ad un patto di non aggressione con Israele, il cui esercito aveva anche abbandonato alcuni villaggi del sud dove poi si è installato l'esercito libanese. Il problema però è sempre quello, l'esercito libanese non è nient'altro che una forza di polizia, neanche così tanto rafforzata, per cui non ha la forza, perdonatemi la ripetizione, di poter bloccare gli attacchi di Hezbollah e fin quando questi non cessano difficilmente Israele si fermerà. E infine l'altra considerazione da fare è che con gli attacchi che l'Iran ha fatto ieri sera contro Israele ha dimostrato che fondamentalmente, semmai ce ne fosse bisogno insomma di una prova, dei libanesi non gliene frega assolutamente, perché ha attaccato esclusivamente quando Israele ha preso di mira una palazzina a due piani, o meglio due piani di una palazzina ad Ayhi, al sud di Beirut, che è la roccaforte di Hezbollah, tra l'altro non provocando nulla nulla, pare soltanto alcuni feriti, alcune fonti parlano di due vittime all'interno dell'organizzazione. E il vero vulnus rimane proprio questo, il popolo libanese e il Libano all'interno di questa equazione. Fin quando non si risolve il problema di sovranità di questo paese, difficilmente si riuscirà a trovare una quadra a tutto.
12: In ultimo, prima di salutarti, Dello, il ministro della difesa Katz dice che Nahieh a Beirut, nel sud di Beirut, è soggetto alle stesse regole delle comunità del nord di Israele, cioè qualsiasi attacco alle comunità del nord comporterà un attacco a Nahieh.
15: Ma infatti è così, anche perché sempre guardando un po' da fuori, una cosa che manca totalmente al racconto è il fatto che ci sono 70.000 persone al nord di Israele, perché prima ho detto che

0: salvaguardare i villaggi e le popolazioni che vivono al nord. Ecco perché Katz, il quale non condivido molto, ma insomma ha fatto una dichiarazione del genere per mettere un punto fermo sulla questione. Noi non attacchiamo se non veniamo attaccati, questo è quello che loro dicono, poi bisogna vedere fino a che punto invece si mantiene.
1: Benissimo, grazie Anello del Gatto, che ritroviamo domattina alle 7:10 nella nostra edizione del mattino. Grazie Anello, davvero buon proseguimento di serata.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: L'aggiornamento di cui parlavo, le autorità iraniane hanno annunciato la riapertura dello spazio aereo dopo la sospensione delle ostilità con Israele, lo ha dichiarato il responsabile della versione iraniana Buzar Shirudi, spiegando che le restrizioni di volo sono state revocate dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza e il completamento del coordinamento con gli enti interessati. Le operazioni dunque aeronautiche in tutto il paese, aggiunto, stanno ritornando progressivamente ai normali orari di servizio. Dicevo, Jerusalem Post: i vertici sauditi e qatarioti coordinano la mediazione e l'allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Maria Luisa Fantapie, chiediamo proprio a te di farci comprendere come in questo momento il Golfo sta vivendo questa crisi. Su Arab News, Abdelaziz Alouasheg, che è vice segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo per gli affari politici e negoziati e da tempo editorialista del quotidiano saudita, firma un editoriale dal titolo «Perché l'Arabia Saudita vuole che la guerra con l'Iran finisca». C'è tutto un preambolo in cui spiega la lunga lista di rimostranze che l'Arabia Saudita ha nutrito nei confronti dell'Iran nel corso degli anni. Molti si chiedono, scrive Al-Usasek, perché il regno stia sostenendo gli sforzi diplomatici volti a porre fine a una guerra che potrebbe eliminare una fonte di grave attrito. Lunedì ricorre, scrive l'editorialista, il 100° giorno dall'inizio della guerra, il 28 febbraio, ma non sembra esserci una fine in vista. Gli obiettivi annunciati da Trump non sono più vicini al raggiungimento oggi di quanto lo fossero dall'inizio e potrebbero persino essere lontani. Questo spiega in parte, scrive, perché i sauditi vogliono che la guerra finisca. La tua analisi.
2: Grazie. Dunque, la visione da parte del Golfo, appunto, di alcuni dei paesi del Golfo di questa guerra è totalmente diversa rispetto a quella che può essere la prospettiva israeliana da una parte e iraniana dall'altra. In qualche modo il Golfo, o almeno Arabia Saudita, Qatar, Oman, Kuwait, diciamo tutti i paesi della cooperazione del Golfo, eccetto forse da un certo punto di vista gli Emirati, che hanno un po' una posizione diversa, in qualche modo vittima di un conflitto che non hanno voluto. È proprio questo che anche nell'articolo che hai citato del dottor Abdulaziz Al-Waishek si cerca appunto di veicolare come messaggio. I paesi del Golfo non vogliono un ritorno alle ostilità, però in qualche modo si preparano in vari modi a una guerra di lungo periodo da vari punti di vista. Da un punto di vista diplomatico cercano di mettere in atto quello che è appunto una mediazione per quel che è possibile. Sappiamo per esempio che il Qatar, proprio nel corso delle trattative tra Stati Uniti e Iran, il Qatar ha facilitato lo sblocco, o comunque si è proposto di facilitare appunto lo sblocco di fondi iraniani appunto congelati dalle sanzioni statunitensi come parte del deal che doveva essere messo sul tavolo. Oltre alla mediazione poi c'è uno spirito, diciamo, di adattamento anche strategico per quel che riguarda appunto l'elemento economico e infrastrutture, perché alcuni paesi, in particolare appunto Arabia Saudita, sono riusciti in qualche modo a resistere alla crisi veicolando tutto quello che è l'export appunto del petrolio, che prima passava attraverso lo stretto di Hormuz attraverso un altro mare, che è il mare, diciamo, nella sponda opposta, quindi il Mar Rosso, il porto di Yanbu, attraverso appunto la pipeline che collega appunto l'est e l'ovest appunto dell'Arabia Saudita e che arriva fino al nord appunto di Jeddah e quindi Yanbu, e da lì poi va verso Suez e arriva verso il nostro Mar Mediterraneo. Però mentre alcuni stati del Golfo possono fare questo tipo di adattamento e hanno la capacità strategica in qualche modo di ridirigere le

0: proprie risorse petrolifere altrove, altri sono messi un po' peggio, tra questi appunto il Qatar, il cui fondi appunto di gas liquido in qualche modo sono bloccati e dipendenti dal libero passaggio di Hormuz. Stessa cosa appunto per gli Emirati, che erano comunque un polo importante, il porto di Fujairah e Jebel Ali, due porti importantissimi per tutto lo snodo della logistica globale che connetteva non solo i paesi del Golfo con l'Asia ma anche l'Europa con l'Asia. E quindi si entra in un periodo, Francesco, di penso di veramente che durerà parecchi mesi, in cui queste fratture della tregua, in qualche modo i paesi del Golfo ci si sono abituati e ci si stanno abituando anche ripensando tutto quello che è una nuova rete di infrastrutture, ma anche stando molto attenti a che non ci siano fratture interne all'interno della propria cooperazione del Golfo, perché come dicevo, mentre alcuni come Arabia Saudita, Oman e appunto Qatar sono in una fase più di adattamento a una crisi di lungo periodo, altri come gli Emirati, che sono molto più vicini a Israele, invece in qualche modo sono molto più decisi a prendere una via di autonoma anche rincarare la dose contro l'Iran. Quindi è una prospettiva in qualche modo diversa rispetto a quella di Israele e Iran, e per questo motivo, proprio perché è diversa e proprio perché è orientata alla risoluzione del conflitto, in qualche modo questi paesi con tutti i loro limiti però sono un interlocutore privilegiato per l'Europa e per l'Italia se si vuole veramente arrivare a una soluzione.
1: Chiarissima come sempre, grazie a Mario Luisa Fantapier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Buon proseguimento di serata, Maria Luisa.
0: Grazie.
1: Gianluca, allora, i rapporti tra Israele e Stati Uniti, ti leggo due notizie che poi magari commenti. Il presidente americano Trump ha detto di aver messo in guardia il premier israeliano Benjamin Netanyahu dal rischio di un'escalation del conflitto con l'Iran, questo nel corso del loro ultimo colloquio telefonico. Ho detto a Bibi che farebbe molto bene a fare attenzione a ciò che sta facendo, perché potrebbe ritrovarsi molto presto da solo di fronte all'Iran, lo ha raccontato all'emittente israeliana, lo ha raccontato l'emittente israeliana al Channel 12. La CNN invece: gli Stati Uniti non hanno intercettato alcuno dei missili balistici lanciati dall'Iran contro Israele durante gli attacchi della scorsa notte, lo ha riferito alla CNN un funzionario americano che ha smentito quanto dichiarato in precedenza da parte israeliana. Secondo la fonte, l'esercito USA non avrebbe abbattuto alcun missile, segnando una possibile discontinuità rispetto a precedenti fasi del conflitto, quando Washington aveva invece contribuito alla difesa di Israele con i propri sistemi di intercettazione. Questa smentita contraddice quanto affermato da un funzionario militare israeliano, che aveva appunto parlato di un supporto americano alla difesa aerea israeliana, inclusa l'intercettazione di alcuni ordini. Lo stesso funzionario statunitense ha comunque confermato, dice la CNN, che durante la notte c'è stato comunque un coordinamento tra le forze armate dei due paesi, precisando che il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir ha avuto due colloqui con il comandante del CENTCOM Brad Cooper. Che idea ti sei fatto sui rapporti Israele e Stati Uniti di queste ore?
2: Il coordinamento c'è stato indubbiamente, non può che essere così, ma è stato un coordinamento per l'appunto di intelligence, cioè di scambio di informazioni e di utilizzo delle tecnologie radar per l'individuazione di missili, che poi sono stati quasi tutti intercettati da Iron Dome, cioè lo scudo protettivo israeliano. E la ragione per cui gli Stati Uniti non hanno partecipato attivamente alla protezione di Israele però non è politica, ma è prettamente militare e tattica, cioè gli Stati Uniti sono a corto di missili, e questo è un problema gigantesco per il proseguo del conflitto e pesa moltissimo anche nel negoziato. Rifornire di missili le scorte americane, che sono state esaurite in un tempo rapidissimo ad un costo elevatissimo, non è una sfida facile, nel senso che c'è un tempo di produzione fisiologico molto, molto lungo, e su questo l'intelligence americana ha messo già in guardia la Casa Bianca e i vertici militari. C'è bisogno di un tempo fisiologico per rifornire il dispiegamento fuori area, alle aree, i soldati impegnati sul teatro di guerra, attorno al teatro di guerra, nelle basi, i nuovi missili sia difensivi che offensivi. Questo è un problema strutturale che va ben oltre il dato politico e contro cui lo stesso Trump, nonostante la sua volontà, si deve arrendere. Detto questo, c'è anche il tema politico, cioè è interesse di Trump e degli Stati Uniti fare in modo che il negoziato delicatissimo, fragilissimo, che ha ancora dei punti importanti aperti vada a buon esito il prima possibile, cosa che non necessariamente è nell'intenzione di Netanyahu. Quindi aveva ragione, ha ragione Nello Rigatto quando dice che l'obiettivo è lo stesso per i due, ma le agende ormai sono diversissime. Questo era inevitabile nel momento in cui ci avviciniamo alle due scadenze elettorali principali per i due paesi. Si vota a ottobre per la Knesset in Israele, ci sono le elezioni di midterm a inizio novembre negli Stati Uniti, e quindi c'è una fretta, una premura diversa da parte dei due leader. Se questo porterà ad una rottura che sarebbe storica nei rapporti tra Stati Uniti e Israele, lo vedremo, nei prossimi giorni ci diranno di più su questa tensione crescente. Non sarebbe il primo caso, conosciamo le vicende degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80, quando la Casa Bianca cercò in tutti i modi di interrompere l'escalation militare israeliana verso il Libano e il Golan, ma non ci riuscì, e questa fu una sconfitta anche politica interna per gli allora presidenti degli Stati Uniti. Di certo non esiste una roadmap condivisa ormai tra i due governi, proprio perché i punti aperti su cui Israele vorrebbe portare a compimento il negoziato, ma costringendo l'Iran a una posizione di debolezza, e poi sono sostanzialmente i due o tre che conosciamo benissimo, cioè il no al nucleare, lo smantellamento dell'arsenale missilistico di medio raggio e l'armamento dei proxy, il supporto ai proxy a cominciare da Hezbollah. Questi tre punti per Trump non fanno più parte dell'agenda negoziale, perché sa che il negoziato si romperebbe irrimediabilmente, e quindi la tensione politica arriva a un punto critico di rottura.
3: Francesco?
1: Abbiamo in collegamento Francesco Semprini, che è corrispondente per la stampa del New York. Ci senti, Francesco? Chiedo lumi in regia. Siamo in collegamento con Francesco Semprini, credo.
3: Deve essere caduta la linea, Francesco.
1: Abbiamo dei problemi. Allora cerchiamo di ripristinare il collegamento. Gianluca Anzalone invece volevo ricordare il tuo libro Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione, per Guerini e Associati. Ovviamente un grande in bocca al lupo per il tuo libro. C'è questa esclusiva intervista telefonica del Financial Times al presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. Trump afferma che Netanyahu non avrà scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran. Il presidente USA dichiara al Financial Times, ha dichiarato, perché l'intervista è di ieri, di essere lui a dettare le regole dopo aver esortato il leader israeliano a non reagire contro Teheran. Il primo ministro israeliano Netanyahu non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo negoziato dagli Stati Uniti con l'Iran, ha affermato Trump, poiché il presidente degli Stati Uniti ha a decidere tutto. Non avrà alcuna scelta, sono io a decidere tutto, lui non ha l'ultima parola. Trump aveva parlato poco dopo che l'Iran aveva lanciato una raffica di missili balistici contro Israele, la più grave violazione del cessate il fuoco raggiunto dall'inizio di aprile. Trump ha anche affermato che gli attacchi dell'Iran non hanno modificato il suo desiderio di concludere i negoziati tra Stati Uniti e Iran, non avrà alcun impatto sull'accordo, ha detto al Financial Times, vedremo come andrà a finire, ma quelli erano attacchi che non hanno avuto alcun effetto. Sei in qualche modo della stessa opinione del presidente, sei così ottimista su questi invece negoziati tra Stati Uniti e Iran?
2: No, Francesco, non lo sono affatto, per due ragioni rispetto alle dichiarazioni che citavi. La prima è che stanno tutt'altro che vincendo gli Stati Uniti, i veri vincitori di questo confronto fino a questo momento sono gli iraniani, perché sono in grado di dettare l'agenda del negoziato e di mettere delle linee rosse, cosa che né gli Stati Uniti né in parte Israele sono in grado di fare in queste condizioni. Il secondo punto è che la possibilità di una rottura del rapporto con Israele è una possibilità remota, proprio perché noi sappiamo che c'è un riflesso in politica interna fortissimo, e con l'avvicinarsi alle elezioni di midterm Trump semplicemente non si può permettere il lusso di perdere quella constituency, quel supporto elettorale. Sarebbe per lui una sconfitta ancora più certa da quella che si prefigura, almeno stando ai sondaggi in questo momento. Tutto questo attiene, ti ringrazio molto per aver ricordato il libro, a quello che io nel libro appunto chiamo lo scenario di guerre eterne, cioè di guerre che sono facilissime da iniziare e praticamente impossibili da terminare. Rientra in questo schema la guerra russo-ucraina, evidentemente, ma anche quella in corso, che è destinata a durare ancora molto e che configura uno scenario internazionale che io raffiguro come una sorta di palude, cioè un ordine mondiale stagnante, pieno di insidie, ricco di pericoli. Praticamente ad ogni svolta, ad ogni azione corrisponde una reazione, e che quindi ci può portare su un crinale davvero pericoloso, ma nessuno spicca davvero in termini di gestione dell'ordine internazionale, non più gli Stati Uniti evidentemente, ma neanche le altre grandi potenze che non sono in grado di contemperare interessi diversi e di portata globale, ma che guardano più all'ordine di casa loro. La polarizzazione politica interna ha preso il sopravvento sulla gestione degli affari internazionali.
1: Benissimo, grazie ancora Gianluca Anzalone, alla prossima, buon proseguimento di
2: serata. Buona serata.
1: Allora,
2: grazie.
1: Credo che siamo riusciti a tornare in collegamento con Francesco Semprini, corrispondente per la stampa da New York. Mi senti, Francesco?
4: Sì, mi sento benissimo.
1: Perfetto, Francesco. Allora, importante e interessante, sul solco di quanto dicevamo con Gianluca Anzalone, capire il tuo punto di vista in questo momento sui rapporti tra Donald Trump, tra la Casa Bianca e Tel Aviv e il premier Benjamin Netanyahu. Cosa dobbiamo aspettarci? Possiamo davvero aspettarci sorprese? Oggi Trump poco fa ha detto a Netanyahu: rischi di trovarti da solo contro l'Iran.
4: Ma guarda Francesco, fare delle previsioni puntuali in una fase come questa e con degli attori come questi è sempre un azzardo. Possiamo, diciamo così, dipingere alcuni scenari. Il primo scenario, che credo sia quello più attuale e anche più concreto, è che Donald Trump si è reso conto che deve uscire il prima possibile da un cul-de-sac in cui si è infilato all'inizio di questa guerra, il 28 febbraio scorso, anche con diciamo così, la complicità degli israeliani, complicità inconsapevole da parte degli americani. Credo che gli israeliani abbiano in qualche modo spinto Trump a fare un passo più lungo della gamba, e Trump se ne è accorto in corso d'opera, prima di tutto quando ha visto la risposta iraniana, che era una risposta che gli americani e soprattutto l'intelligence americana avevano sottovalutato, mentre il Mossad era ben consapevole di quello che sarebbe stata appunto la magnitudo dell'azione di Teheran. Il secondo aspetto è stato il blocco dello stretto di Hormuz, con tutte le conseguenze che noi tutti abbiamo sotto agli occhi e che si trascinano anche adesso. Il terzo e ultimo è stato insomma questo negoziato, questa chimera di negoziato che in realtà lo stesso Iran non ha voluto in qualche modo attuare in maniera concreta, insomma un po' come nella formula della diciamo così della diplomatic politik russa, no? Del negoziare senza negoziare, in più con l'aggravante che tutto questo è agganciato all'altro grande dossier, che è quello del Libano, dove Israele è l'autore, è il protagonista principale. Io credo che Trump si sia reso conto di questo, si sia reso conto di dover uscire da questa situazione, non tanto per le conseguenze che potrebbe avere a livello interno sul midterm, ma più che altro proprio sul fatto che va a guastare quelli che sono le priorità strategiche dell'America, che non sono certo in questo momento l'Iran, e quindi per la prima volta si sia rivolto a muso duro a Benjamin Netanyahu, dicendogli che non poteva continuare con questo atteggiamento, perché questo atteggiamento avrebbe indebolito quello che è il principale alleato di Israele in Medio Oriente, ovvero l'America stessa.
1: Francesco, prima di salutarti, nel Partito Repubblicano c'è opposizione nei confronti della politica medio orientale, chiamiamola così, del Presidente?
4: C'è una parte del Partito Repubblicano che è scettica sull'approccio di Donald Trump sul Medio Oriente. Il Partito Repubblicano è comunque tradizionalmente molto vicino a Israele, però c'è uno scetticismo dovuto al fatto che questo dossier porta a una, come dire, a un indebolimento della granticità del partito stesso all'interno del congresso. Io credo che la principale preoccupazione del Partito Repubblicano sia questa. Se questo poi voglia significare che Donald Trump possa essere indebolito alle elezioni interne, è tutto da vedere, perché in realtà anche quello che credevo io, che ci potessero essere delle conseguenze sul midterm, in realtà le primarie del midterm stesso, del metà mandato stesso, stanno dimostrando che alla fine i candidati appoggiati da Trump hanno in qualche modo successo. Quindi sono dinamiche interne all'America, sono dinamiche molto particolari che bisogna dire prescindono anche da quelli che sono gli eventi internazionali. Quindi vorrei tenere distinti i due dossier, però sicuramente una parte del Partito Repubblicano non è in linea con Trump.
1: Grazie a Francesco Semprini, scrive da New York sulla Stampa. A presto e grazie.
4: Grazie a voi.
1: 20.03 in diretta Radio Radicale, speciale spazio transnazionale sull'attualità medio orientale. Buonasera e benvenuto a Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico militare. Bentornato a Radio Radicale.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
1: In collegamento con noi anche Stefano Silvestri, editorialista del Messaggero del Mattino, è stato sottosegretario alla difesa. Bentornato.
6: Salve, come va?
1: Tutto bene. Lei?
6: Io me la cavo, meglio di Trump.
1: Perfetto, la leggiamo sempre. E Claudio Vercelli, storico mediorientale, bentornato prof.
7: Grazie, storico contemporaneista, mediorientale.
1: Contemporaneista, mi scusi, ho sbagliato.
7: No, per carità, ci mancherebbe.
1: Allora, Netanyahu combatte su quattro fronti, il più difficile non è il Libano. Questa è l'analisi di Gian Raffaele Percannella nel numero del Weekend del Foglio. Netanyahu, scrive Percannella, è il premier di un paese in guerra su tre fronti, ma il fronte più difficile da gestire in questo momento non è militare. Il sondaggio condotto da Agam Labs dell'Università Ebraica di Gerusalemme nel maggio scorso mostra il Likud al 23% nel nord del paese, contro il 35% delle elezioni del 2022. 12 punti meno nella regione che ospita circa un quinto dell'elettorato, con il 70% degli elettori settentrionali che boccia la gestione della guerra in Libano. Netanyahu combatte ormai su quattro fronti politici contemporaneamente. Da Washington arriva la pressione di Trump, che vuole chiudere il dossier iraniano e considera la campagna in Libano un ostacolo ai negoziati. Dal nord di Israele arriva invece la rabbia di un elettorato che si sta spostando verso l'opposizione ed è in sencotta e già in campagna permanente proprio in quei territori. Cosa sta accadendo, Gian Raffaele Percannella?
5: Buonasera, comunque stavo dicendo il problema è che in Libano in questo momento noi vediamo un conflitto tra Israele e Hezbollah. In realtà il problema è che il Libano rappresenta una piattaforma di proiezione per l'Iran, territorialmente adiacente al nord di Israele. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che riesce a portare un'insidia militare molto efficace nel nord del paese. Israele è un paese geograficamente molto piccolo e quindi non stiamo parlando di un'insidia di poco, è un'insidia importante. Questo crea inevitabilmente delle tensioni politiche interne, dove la politica da una parte deve cercare di mantenere salda l'alleanza internazionale con gli Stati Uniti per motivi sia di posizionamento politico ma anche di rifornimenti militari e di affari economici, e dall'altra deve gestire quelle che sono le ali più estreme della politica israeliana in questo momento, che vedono ovviamente molto male un'eventuale tregua senza aver risolto in maniera definitiva, tra virgolette, il problema Hezbollah. Quindi è una situazione veramente difficile da gestire per il Premier in questo momento, e oltretutto è in vista di elezioni e è anche coinvolto in una serie di accadimenti giudiziari. Quindi per questo motivo io individuavo il fronte militare, che pure è un fronte ovviamente importante, come in questo momento quello meno critico rispetto alle tensioni che si stanno generando sia a livello internazionale che a livello interno.
1: La prossima sessione di negoziati, ricorda nel pezzo, è fissata al 22 giugno a Washington, ma lei ovviamente dice che le condizioni saranno identiche a quelle del 4 di giugno.
5: Il problema, guardi, è che diciamo, il Libano è un paese gestito in maniera anomala, cioè c'è una parte che ha senso politico e rappresentanza internazionale, che è il governo regolarmente eletto. E poi c'è un'altra parte, che è quella rappresentata da Hezbollah, che è un sistema di potere parallelo. Noi tendiamo a vederlo molto spesso solo per quanto riguarda la sua ala militare, però in realtà Hezbollah nel paese gestisce una serie di sistemi anche di assistenza sociale, ospedali, pensioni, stipendi. Quindi è una struttura di potere parallelo. Adesso il problema qual è? Che quando si va a negoziare, giustamente, la parte politica che ha riconoscimento internazionale viene ammessa, la parte che non ha riconoscimento internazionale viene esclusa. Quindi di conseguenza si tratta sempre di negoziati monchi, perché poi a livello militare le forze armate libanesi non sono in grado di imporre un'eventuale decisione politica del governo regolarmente eletto su Hezbollah, che militarmente è notevolmente più efficace delle forze armate libanesi.
1: Come giudica da un punto di vista militare, dottor Percannella, diciamo l'ultima stagione israeliana, quindi nei confronti di Hamas e nella striscia di Gaza e nei confronti di Hezbollah in Libano e nei confronti dell'Iran appunto in alcune fasi, no? Ci sono stati due attacchi, due guerre così considerate. E la presenza insomma di questa guerra asimmetrica, di questi droni, no? Di queste armi che costano pochissimo rispetto ovviamente ai missili, ma che stanno diventando così decisivi, come è possibile superare questa problematica dal punto di vista strettamente militare e il suo giudizio su come appunto Israele, da sempre conosciuto, no? Per la sua forza militare, fatto, insomma, come ha operato su questi tre fronti militari?
5: Guardi, incomincio dalla parte più facile della domanda, il contrasto con l'Iran. L'Iran era oggettivamente sulla strada di arricchire uranio fino a potenziale militare, che poi lo volesse trasformare effettivamente in armi, non in armi, questo ovviamente noi non possiamo ancora saperlo, però oggettivamente per Israele rappresentava una minaccia esistenziale. Israele, come dicevo prima, ha una limitazione proprio di estensione territoriale, è un paese molto piccolo che non può sopravvivere nemmeno all'impiego di un solo ordigno nucleare, quindi non è una cosa che ammette gradualità. Se l'Iran raggiunge il potenziale nucleare, Israele ha una minaccia esistenziale. Quindi dal punto di vista strettamente, diciamo, degli equilibri militari, ogni azione preventiva è giustificata dal punto di vista di Israele. Per quanto riguarda Hezbollah, come dicevo prima, la sua presenza sul territorio iraniano e sul territorio libanese rappresenta una proiezione geografica militare dell'Iran nei confini di Israele. Questo infatti gli consente di utilizzare, prima con i razzi, che erano, Hezbollah utilizzava i razzi, che erano armi poco efficaci, poco precise, non avevano una guida intelligente, partivano e arrivavano un po' dove volevano, che comunque rappresentavano una minaccia più che di tipo militare, di tipo terroristico. Adesso con i droni, specialmente quelli lì a fibra ottica, si riesce ad ottenere una precisione molto elevata e ad amplificare la minaccia sempre a un livello più terroristico che altro, perché questi droni portano ovviamente delle cariche ridotte e non possono rappresentare una vera minaccia verso impianti o verso strutture particolarmente difese. C'è da dire che non sono facilmente intercettabili o deviabili. Quindi anche in questo caso la presenza di truppe ostili nella zona a sud del fiume dei Tani rappresenta una minaccia militare, impedisce la vita e la vivibilità della parte nord del paese, che non è una parte marginale. E quindi, sempre dal punto di vista militare, mi permetto di fare questa precisazione perché non voglio entrare nella questione politica, le operazioni di Israele hanno una loro giustificazione. Nei confronti di Hamas...
1: Stefano Silvestri, prego, pensavo avesse terminato.
5: No, volevo terminare con Hamas. Nei confronti di Hamas l'analisi è più complessa, perché oggettivamente il 7 ottobre rappresenta un'anomalia anche sia dal punto di vista militare che politico, e quindi la gestione di un evento così anomalo adesso è molto facile giudicarlo, no? Perché giustamente, però in quel momento si è trovato a decidere quale tipo di escalation fare, come farla, ha probabilmente preso delle decisioni che non sono state corrette, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, però bisogna immaginare che il numero di vittime che ha ricevuto Israele in quella giornata, la portata del numero degli abitanti, è un numero che in Italia arriverebbe a 10-12 mila vittime rispetto al nostro numero di abitanti. E quindi è un disastro di portata storica che ha avuto una reazione che già dai primi giorni, mi permetto di citarmi, ho considerato non adeguata, che però puntava a un risultato immediato piuttosto che al risultato a lungo termine, come invece l'abitudine di Israele tra gli stessi servizi segreti. Ho finito.
1: Bene, davvero grazie a Gian Raffaele Percanella, è consulente geopolitico militare, collabora con Il Foglio, davvero grazie e alla prossima, è stato un grande piacere leggerla e averla con noi. Grazie. Grazie, grazie. Allora, Stefano Silvestri, convieni con quanto abbiamo appena detto, Trump ha minacciato Netanyahu, rischi di trovarti da solo contro l'Iran, se questo mai fosse vero, potrebbe essere un problema per Israele, e qual è la tua pagella, diciamo, qual è il tuo giudizio su quello che è stato, insomma, la stagione militare di Israele?
6: Diciamo che Netanyahu, secondo me, ha commesso numerosi errori, a volte giustificabili, altre volte no, numerosi errori soprattutto per aver voluto trasformare tutta questa operazione in una grande guerra medio orientale tra il Medio Oriente giusto e il Medio Oriente sbagliato, come tra il Medio Oriente del demonio e il Medio Oriente di Dio, che è una dimensione inesistente in realtà e che tra l'altro non corrisponde neanche agli allineamenti, perché gli allineamenti dei paesi arabi con Israele sono molto più ambigui, almeno altrettanto ambigui degli allineamenti di Hamas con l'Iran. Siamo di fronte molto spesso ad alleanze di convenienza, non a vere alleanze profondamente di condivisione di principi di lungo periodo. Per cui io credo che il grave errore di Netanyahu sia stato di aver voluto questa guerra globale, che ha ottenuto in qualche maniera, perché è riuscito a convincere Trump non solo al primo attacco, ma soprattutto al secondo attacco all'Iran. E in questa maniera ha sostanzialmente allargato la guerra a tutto il Medio Oriente. Ciò gli ha permesso di coprire le operazioni in Libano, ma questa è una giustificazione di breve periodo. Nel più lungo periodo ci troviamo di fronte a una situazione per cui chiaramente con gli Stati Uniti, che non vogliono essere imprigionati in una guerra di lungo periodo nel Golfo, qui rischiamo di aver praticamente consentito un Iran armato nuclearmente, e che è la peggiore soluzione possibile politicamente e militarmente per Israele, e che è quella che non dovrebbe avvenire in nessun senso, in nessun modo, però è quella che sarà difficile da spiegare a Trump dopo averlo ingannato più volte, e secondo me non ha giustificazioni in Israele, ma siamo a questo punto che l'Iran è a un passo dall'arma nucleare potrebbe farla per disperazione, sarebbe per l'Iran un errore gravissimo a mio avviso, l'Iran ne uscirebbe distrutto, annientato, ma probabilmente anche Israele rischia questa fine, cioè una doppia tragedia mostruosa. Questo se non venga ricondotto sotto controllo sia il negoziato che la guerra, che sono ambedue fuori controllo.
1: Professor Vercelli, ovviamente potrà dire quello che crede su quanto ha sentito. Gideon Rachman firma un editoriale per il Financial Times oggi dal titolo «La grande strategia di Netanyahu sta andando in pezzi. Il leader israeliano ha cercato di garantire la sicurezza del proprio paese ricorrendo esclusivamente a mezzi militari, ma non sta funzionando». Scrive Rachman, la guerra con l'Iran ha rappresentato la realizzazione di un sogno che Benjamin Netanyahu coltivava da 30 anni. Il primo ministro israeliano avverte da decenni che l'Iran rappresenta una minaccia esistenziale per il suo paese. Il 28 febbraio ha finalmente sferrato un attacco su vasta scala contro la Repubblica Islamica. E cosa ancora migliore dal punto di vista di Netanyahu, la guerra è stata un'operazione congiunta con gli Stati Uniti. Netanyahu ha convinto Trump che la guerra avrebbe portato a un cambio di regime in Iran. Come minimo era determinato a porre fine alla minaccia iraniana nei confronti di Israele. Ma la sua campagna contro l'Iran è andata terribilmente storta. Il regime iraniano è ancora saldamente al potere e ha dimostrato di poter ancora lanciare missili contro Israele. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha bombardato il nord di Israele e sta combattendo contro le truppe israeliane in Libano. E ora la stretta alleanza di Netanyahu con Trump è sottoposta a forti tensioni. Il presidente USA ha dichiarato al Financial Times: «Sono io a decidere tutto, non è lui a decidere», riferendosi a Netanyahu. L'editorialista conclude: «Le elezioni israeliane sono quasi sempre serrate, quindi non è chiaro se Netanyahu perderà il potere, ma la sicurezza sarà probabilmente la questione principale e la visione di Netanyahu per la sicurezza israeliana ha fallito, merita di perdere». Qual è la sua opinione?
7: Ma dunque, a parte che diverse delle considerazioni fatte da coloro che mi hanno preceduto mi trovano in sostanziale accordo. Senz'altro io credo di poter affermare che l'epoca di Netanyahu sia in forte declino ed è plausibile che le prossime elezioni che saranno il primo autunno segneranno una transizione, un trapasso. Il problema è che in realtà non ci sono soggetti politici capaci di alternarsi e sostituirsi a Netanyahu con un progetto e con delle intenzioni di gestione del dopo Netanyahu chiare e per così dire convincenti. Cioè ci sarà un elettorato che voterà con un profondo malumore contro Netanyahu, non a favore di un indirizzo chiaro che peraltro la coalizione anti-Netanyahu, la coalizione dei partiti sionisti, che è una coalizione di bricolage, come già avvenuto in altri passaggi elettorali trascorsi, non è neanche in grado di esprimere una coalizione debole che in qualche misura rischia poi di frammentarsi e di rompersi nel momento in cui dovesse avere la maggioranza dei seggi alla Knesset. Quindi ci troviamo davanti anche a una situazione, da un punto di vista politico, in Israele estremamente complessa, complicata. Aggiungo anche altri elementi che rispetto a coloro che ho ascoltato in questa puntata di questa sera non sono stati detti. Cioè, Netanyahu sta spostando diverse pedine nella politica interna, fermo restando che quanto diceva e raccontava anche Silvestri, ci restituisce nel caso israeliano come anche nel caso americano la percezione molto netta che la politica internazionale o regionale sia una variabile dipendente dalla politica interna di singoli attori e soggetti in ruolo di premierato e di privilegio. Netanyahu sta spostando alcune pedine cercando in qualche misura di predisporre una ulteriore linea di difensiva per se stesso anche in previsione per l'appunto delle prossime a venire. La nomina adesso da parte della Knesset, peraltro attraverso un passaggio elettorale intestino molto sofferto del controllore dello Stato, che è una figura istituzionale che ha un ruolo di garanzia e anche poi di sindacato sui giudizi e su l'operato dei legislativi e soprattutto esecutivi. La nomina, dicevo, di uomo Michael Rabello, anzi Michael Rabello, che è l'avvocato difensore di Netanyahu, ha un ruolo che dovrebbe essere un ruolo super partes, va in questa direzione e ha raccolto molte opinioni dissenzienti e un disagio crescente. Ripeto ancora una volta però affinché gli ascoltatori meglio possano comprendere, tutto questo si traduce, come avviene anche in altre realtà, in altri paesi, in un voto in sostanza caratterizzato non da una proposta, da un progetto, da un'intenzione precisa, ma in un voto di rigetto e di rifiuto rispetto a quello che già è avvenuto, già è stato e oltre il quale però non si riesce in alcun modo a vedere un orizzonte alternativo. Non di meno, ed è questa una cosa cosa che viene abbastanza sottovalutata dagli osservatori esterni di Israele, ma che invece è molto importante, è destinata a contare ancora di più nel futuro di quanto già non conti oggi. Non di meno, dicevo, la crescita di un destra radicale, definiamola pure post-democratica e post, tra virgolette, costituzionale, cioè che va oltre le leggi fondamentali della natura costituzionalistica dello Stato di Israele, è un dato ormai assodato. Poi le variazioni si possono misurare sui singoli passaggi elettorali di volta in volta, ma comunque sia gli atteggiamenti di un Ben-Gvir che nelle settimane scorse hanno riempito le pagine anche dei nostri giornali, così come le dichiarazioni di uno Smorgi, ma non solo di loro, anche di una parte di un Likud che in qualche misura sta con il medesimo piede due scarpe distinte, è pro Netanyahu, ma in qualche modo sembra volersi garantire un prosieguo qualora Netanyahu cadesse, radicalizzando le proprie posizioni e andando, diciamo, a braccetto della destra radicale già esistente. Ecco, dico, questi elementi qua sono destinati a pesare in maniera sempre più consistente e sempre più tangibile, e sono elementi che giocano per la loro stessa necessità di sopravvivenza politica sullo scompaginamento permanente non solo delle istituzioni interne del paese, cosa che in parte con Netanyahu già è avvenuta, ma sullo scompaginamento del rapporto con i paesi circostanti e soprattutto sulla grande questione legata per l'appunto al destino della collettività palestinese. E quelli sono fronti aperti che si sono esacerbati in questi ultimi anni in maniera particolarmente vistosa e diventeranno, già lo sono, ma diventeranno dossier totalmente, integralmente ineludibili. Se pensiamo anche solo a come era pensata la vicenda, come l'ha percepita la vicenda palestinese fino al 7 ottobre 2023, oggi abbiamo avuto un cambio di passo radicale. Ultima questione, e che dobbiamo sempre ricordarci qualcuno prima rammentava giustamente la questione, il tema delle dimensioni geografiche spaziali di Israele, cioè il tema contentezza, 22.000 chilometri quadrati, anche aggiungendo i territori palestinesi, Cisgiordania di Gaza, le cose non cambierebbero più di tanto. Io aggiungo a ciò anche la considerazione in sostanza della trasformazione e quindi anche di una fragilità molto complessa peraltro della società israeliana, che è un mutamento nella sua composizione interna che certo produrrà i suoi effettivi risultati sul lungo periodo, ma che già adesso conta dentro gli equilibri. È un mutamento, se vogliamo ridurlo, ricondurlo a un'unica forma di espressione, dove ci sono processi di desecolarizzazione che hanno un peso rilevante, cioè famiglie ortodosse sempre più consistenti e numerose, presenza all'interno degli insediamenti colonici in Cisgiordania e pensiero di certuni anche in futuro di nuovo a Gaza, una presenza che non è necessariamente solo ideologica, intendiamoci, una presenza anche di convenienza economica e quant'altro, uno sbilanciamento, per così dire, per arrivare a una sintesi estrema, uno sbilanciamento di quelli che erano comunque precari equilibri di un paese che peraltro in questi ultimi 30-40 anni è cambiato moltissimo, è più che raddoppiato come popolazione e ha vissuto appunto dei mutamenti anche di composizione demografica che sono ancora in corso.
1: Davvero grazie al professor Claudio Vercelli, chiarissimo come sempre, storico contemporaneista, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di serata, è stato un piacere.
7: Grazie a tutti, grazie voi, buon prosieguo.
1: Stefano Silvestri, allora prima di salutarti abbiamo ancora 2 minuti proprio di orologio, cosa dobbiamo aspettarci adesso?
8: Ma probabilmente adesso un pochino di confusione. Se l'Iran fosse intelligente, il governo italiano si volesse comportare in maniera intelligente, dovrebbe in questo momento proporre dei compromessi accettabili per gli americani. Non lo farà. Manterrà una posizione molto dura anche perché all'interno non ci sono gli equilibri politici pensare qualcosa di meglio, e il risultato sarà che questo irrigiderà anche la posizione americana. Se questo basterà a mantenere l'accordo con Netanyahu o meno, non lo so. La tentazione di Trump di andarsene dal Golfo è fortissima, però non può andarsene di fronte a un Iran che continua a essere così sfidante nei suoi confronti, così bellicoso nei suoi confronti. Quindi non so, io vedo con difficoltà la possibilità di finire questa storia senza un altro passaggio militare.
1: Senti, di Netanyahu abbiamo parlato approfonditamente, anche tu. Qual è stato, se c'è stato, un errore particolarmente grave di Trump?
8: Beh, è quello di credere che con un bombardamento e per di più con l'uccisione di una parte consistente del vertice iraniano avrebbe garantito un mutamento di regime che non era stato preparato prima. Se fosse stato preparato prima avrebbe potuto essere, ma non lo era stato. Per cui è stata una mossa di totale improvvisazione, estremamente ingenua.
1: Chiarissimo, e grazie. Grazie a Stefano Silvestri, editorialista del Messaggero. Prego. Del Mattino, è stato sottosegretario alla difesa. Davvero grazie, alla prossima.
8: Prego, arrivederci.
1: Abbiamo terminato, io ringrazio Lorenzo Bruschi in regia, noi torniamo domattina alle 7:10, continueremo ovviamente attraverso il racconto di giornali a parlarvi soprattutto di Medio Oriente, avremo ancora Anello del Gatto in collegamento da Gerusalemme. Abbiamo terminato, la linea a Federico Punzi che è pronto per il notiziario serale di Radio Radicale, un buon ascolto.
3: Grazie a Francesco De Leo, è il momento del nostro notiziario serale, Federico Punzi in studio, Lorenzo Bruschi in regia, notiziario che apriamo con l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo nei confronti di MPS, offerta da 30,6 miliardi, il governo prende atto, la borsa promuove il blitz che Intesa ha avanzato con Unipol, appunto, che per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. Creeremo una banca wealth da 2.000 miliardi, ha detto il CEO Messina. L'operazione è stata realizzata con Unipol BPER, a cui Intesa girerà 635 filiali. Il nuovo colosso sarebbe un gruppo da 16 miliardi di utili e 27 milioni di clienti, secondo per capitalizzazione nell'Eurozona. Entro dicembre il perfezionamento dell'operazione, MPS avvia le valutazioni preliminari sull'offerta pubblica di acquisto e scambio non concordata e sulla iniziativa di BBM che ieri ha proposto alla Banca di Siena un'operazione di aggregazione. Il governo prende atto delle iniziative e la borsa, come dicevamo, promuove blitz di Intesa e Unipol BPER. Il CDA di MPS ha preso atto della comunicazione ricevuta da Banco BPM nella giornata di ieri, della comunicazione diffusa da Intesa San Paolo. La banca procederà alla valutazione della proposta non sollecitata, si legge nella nota, di potenziale operazione di aggregazione con Banco BPM e dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Intesa San Paolo, anch'essa non concordata, si legge sempre nella nota del CDA di MPS. Su questo Lanfranco Palazzolo ha sentito Pier Antonio Zanettin di Forza Italia.
9: Radio Radicale, siamo col senatore Pier Antonio Zanettin di Forza Italia, presidente della commissione banche. Allora, noi abbiamo visto quello che sta succedendo su MPS, dove si sono avventati un po' i grandi player bancari italiani. Io so che nelle prossime due settimane ci saranno due audizioni cruciali, una di Unipol e l'altra del ministro Giorgetti. E io le volevo chiedere genericamente che cosa sta succedendo nel settore bancario italiano con questo, diciamo, con tutti questi movimenti che abbiamo visto sia da parte di Intesa che da parte di BPM.
10: E poi c'è anche Unicredit che sta scalando Commerzbank in Germania, quindi c'è un grande movimento dei nostri big player del settore bancario, e questo dimostra la vitalità, la forza del nostro sistema degli istituti di credito che è uscito rafforzato dalla crisi e oggi è fra i più solidi in Europa, e va anche messo in evidenza il percorso di risanamento, di valorizzazione di Montepaschi, che è stato portato avanti soprattutto in questi anni da parte del governo di centrodestra, e credo che sia indubbiamente un successo questo dal punto di vista finanziario. Oggi il Montepaschi, come ho detto anche incontrando in Commissione Banche l'amministratore delegato Lovaglio, si è trasformato
9: grande Lovaglio che è riuscito a riscalare,
10: vincitore di diverse battaglie, che si è trasformato da brutto natroccolo e da problema nell'asset più ambito di tutto questo riordino del sistema bancario italiano.
9: Bisogna costruire un grande polo o il terzo polo, insomma.
10: Ma credo che sia.
9: Perché le forze politiche sono molto divise sulle strategie.
10: Io credo che in generale, io sono liberale liberista, come lei ben sa, quindi tendenzialmente credo che la politica debba creare l'ecosistema, poi debba essere il mercato a definire le sorti di queste operazioni. Da un punto di vista generale possiamo dire che è un po' prematuro fare il tifo per una cordata piuttosto che l'altra. Stiamo a vedere le audizioni che svolgeremo in Commissione Banche con dei protagonisti assoluti, come appunto la settimana prossima Cimbri, poi dovrebbe venire settembre, anche se la data ancora non è definita, Messina, abbiamo stato delegato di Intesa, ci consentiranno di fare dei ragionamenti più precisi. L'importante è che ci sia vitalità nel nostro sistema, le banche si rafforzino, soprattutto i big player si rafforzino per diventare protagonisti anche in Europa, e perché non avere solo banche piccole non va bene. Dobbiamo confrontarci come si con dei sistemi che sono quelli ormai cinese o quello statunitense, che sono degli, in questo momento, degli antagonisti dell'Europa. E quindi il rafforzamento. Poi non va dimenticato che però ci deve rimanere in piedi anche un tessuto di banche medio-piccole di prossimità, vicino al territorio. Penso alle banche di credito cooperativo, penso alle banche popolari, che sono quelle anche più vicine, soprattutto alla piccola e media impresa e anche alla microimpresa, che è poi il tessuto connettivo su cui si sviluppa l'economia italiana.
9: L'italianità delle banche deve essere un valore, come pensa la Meloni?
10: Ma guardi, io credo che avere dei big player nazionali sia molto importante, anche se non possiamo essere troppo provinciali. Cioè, se vogliamo crescere, far crescere i nostri istituti anche in Europa, penso a Unicredit, che sta portando a termine, forse sono le ore decisive, i giorni decisivi, l'acquisizione di Commerzbank, e dobbiamo essere aperti anche a un mercato europeo integrato dal punto di vista finanziario. Però certo dobbiamo anche tener conto di quello che soprattutto è un grande asset, forse il più grande asset economico che ha il nostro paese, il risparmio. Il risparmio degli italiani è un qualcosa pressoché unico nel panorama internazionale. Questa è una grandissima forza del nostro sistema. Avere banche e istituti italiani comunque forti presidi anche nel risparmio gestito può consentire di indirizzare questo risparmio a sostegno del nostro sistema produttivo. Oggi non è così, oggi molto del nostro risparmio viene drenato verso mercati più competitivi che hanno dei multipli maggiori, ma lo sforzo che anche come Commissione Banca stiamo cercando, soprattutto a livello il preferimento accademico, teorico, trovare delle soluzioni perché questo risparmio degli italiani si indirizzi soprattutto con la creazione di mercati finanziari adeguati per rendimenti, certo, e comparabili con quelli americani.
9: Alla luce di quello che sta succedendo, possiamo dire che lo Stato ha fatto bene a salvare MPS piuttosto che buttarla
10: Mare. Ma io credo che lo Stato...
9: Cioè questo è anche un successo dello Stato italiano in qualche
10: modo. Ma certo, ma non c'è dubbio. Io, quello che però mi lancia la palla e la colgo al balzo è stato l'errore di governi italiani, non quello attuale ovviamente, e poi andate a vedere chi erano i governi all'epoca, che ha lasciato andare a mare, per esempio, le banche popolari venete, creando dei disastri. Se fossero state salvate, sarebbe costato molto meno di quello che è costato gestire le crisi.
9: Quindi, certo, oggi ci sarebbe un rischio bancario anche sulle banche venete.
10: E ci sarebbe, probabilmente ci sarebbe,
9: Banca delle Marche.
10: Beh, vabbè, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, eccetera, che sono state delle vittime sacrificali di politiche, secondo me, poco oculate in quel momento.
9: Grazie come sempre al senatore Pierantonio Zanettin. Aspettiamo le importanti audizioni che ci saranno nella sua commissione.
10: Vi invito a seguirle con attenzione, certo, come fate sempre.
9: Le trasmettiamo anche. Grazie al senatore Zanettin.
3: E ora andiamo in Medio Oriente, tra Israele e Iran, un nuovo scambio di attacchi. Trump frena, e sia Israele che Iran hanno annunciato di non, appunto, voler continuare con gli attacchi, ma la tregua appesa ad un filo. Nella notte i raid israeliani in rappresaglia ai lanci di missili iraniani, l'IDF ha colpito numerosi obiettivi in diverse città iraniane, anche a Teheran, dopo, appunto, in risposta ai missili lanciati dall'Iran verso lo Stato ebraico. Smettono immediatamente di sparare, è intervenuto sui social il presidente americano, chiamando di nuovo Netanyahu. Poco dopo sia i Pasdaran che il premier israeliano hanno annunciato la sospensione delle ostilità. La tensione però resta alta e comunque prosegue l'operazione israeliana nel sud del Libano contro Hezbollah. Israele ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciteremo ogni qualvolta sarà necessario, lo dico con la stessa stima e rispetto che nutro per il mio amico il presidente Trump, ha affermato il premier israeliano Netanyahu, secondo quanto riportato da Canale 12, sottolineando che il fronte con l'Iran è sotto controllo. Sempre Canale 12 riporta le parole che il presidente Trump avrebbe rivolto a Netanyahu: ho avvertito Netanyahu che se avesse fatto degenerare la situazione in una guerra sarebbe stato lasciato solo contro l'Iran. Ho cercato di limitare l'entità della risposta israeliana all'Iran dopo che 5 paesi mi avevano chiesto di fare pressione su Netanyahu, ha spiegato Trump a Canale 12. Ma torniamo in Italia, il ballottaggio delle comunali, un sostanziale pareggio tra le due coalizioni, centrodestra e sinistra, l'affluenza scende di 8 punti percentuali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. E il PD commenta: le città scelgono il centrosinistra, un segnale al governo, risponde Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Dopo aver vinto al primo turno conquistando amministrazioni come Reggio Calabria e Venezia, città su cui Schlein e Conte avevano puntato tutto, per la sinistra un'altra giornata amara. Il conto totale su 118 comuni al voto li vede passare da 59 a 50 sindaci, una debacle. Se gli piace festeggiare in questo modo, a noi va benissimo così. Donzelli di Fratelli d'Italia. E le parole di Giorgia Meloni sul tema della crisi energetica: c'è necessità di uno sforzo straordinario sia a livello nazionale sia europeo per contrastare gli effetti di breve e medio termine della crisi energetica, lo ha ribadito la Presidente del Consiglio Meloni durante la terza riunione che si è svolta in videoconferenza del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea a cui hanno partecipato diversi leader e la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Meloni, spiega una nota di Palazzo Chigi, ha ringraziato von der Leyen per aver fornito una prima risposta concreta alla lettera inviata lo scorso 17 maggio dall'Italia con la possibilità di allocare sino allo 0,6% del PIL in 3 anni a investimenti e misure straordinarie in ambito energetico nel quadro della già prevista clausola nazionale di salvaguardia, ossia appunto in deroga dal patto di stabilità. E ora invece la commissione Covid e l'opposizione lasciano i lavori della commissione bicamerale d'inchiesta sul Covid, chiedono le dimissioni del presidente Marco Lisei e scrivono ai presidenti di Camera e Senato. Fratelli d'Italia ha superato la linea rossa, è l'accusa che muovono PD e Movimento 5 Stelle.

0: Bignami. Su questo sentiamo la senatrice del PD Ilenia Zambito con Lanfranco Palazzolo.
1: Radio Radicale, siamo con la senatrice Ilenia Zambito del Partito Democratico per parlare della tempestosa seduta che c'è stata stamattina in commissione Covid, dove le opposizioni hanno annunciato il ritiro dalla commissione bicamerale, presieduta dal senatore Lisei. Allora, ci spiega che cosa è successo, quali sono le motivazioni delle vostre critiche e la cosa, punto interrogativo, riguarda il metodo di lavoro un po' della commissione che, diciamo, era molto inedito da quello che ho capito.
2: Sì, riguarda il metodo, ma sono questioni politiche, perché fondamentalmente Lisei ha affermato che è stato delegato qualcuno fuori dai propri compiti istituzionali, quindi dei collaboratori della commissione, a svolgere delle audizioni a testimoniale, cosa che peraltro sono state fatte, e noi abbiamo ritenuto illegittima
1: Allora,
2: questo
1: il regolamento lo
2: confronto.
1: prevede?
2: Assolutamente no, il regolamento non prevede
1: Cioè, la
2: che
1: legge istitutiva,
2: la legge
1: ecco.
2: istitutiva non prevede che ci siano delle attività delegate ad altri che non siano parlamentari, non lo può prevedere perché non lo prevede la Costituzione. Cioè, il fatto è che i parlamentari agiscono nella commissione d'inchiesta con poteri uguali alla polizia giudiziaria e questi poteri non possono essere assolutamente delegati a nessun altro che non sia parlamentare, men che meno a dei collaboratori, peraltro collaboratori della commissione proposti da Fratelli d'Italia.
1: Allora, quindi sarebbe successo questo, se ho ben capito. Alcuni collaboratori regolarmente, diciamo, che hanno un rapporto di lavoro con la Commissione, hanno sentito, dei
2: Dei testimoni.
1: testimoni e l'hanno fatto al di fuori del perimetro regolamentare stabilito dai poteri della Commissione.
2: Non solo dai poteri della Commissione, direi dalle leggi della Costituzione. Non si può delegare qualcuno che non abbia i poteri di PG a fare audizioni fuori dalla Commissione, ma anche se avessero avuto poteri di PG non è delegabile all'interno del perimetro dei lavori della Costituzione, della Commissione. Quindi nessuno poteva delegare. C'è stato detto che noi eravamo presenti all'ufficio di presidenza, che quindi noi abbiamo dato questa delega. Prima di tutto eravamo in tre, io, Colucci e Furlan, nessuno di noi ricorda un evento di questo genere.
1: Quindi,
2: Ma anche qualora fosse successo che magari il presidente bofonchiando ha detto qualcosa e noi magari non ce ne siamo accorti, questa
1: lei se lo
2: delega,
1: sarebbe ricordato,
2: io
1: no?
2: me la sarei ricordato, ma questa delega non è mai stata data semplicemente perché comunque non è possibile darla, anche se lui avesse detto qualcosa in commissione, non si può fare. Quindi, a prescindere dal fatto che ce lo ricordiamo o no, che siamo tutti scemi e qualcuno è più furbo degli altri, non si può fare una cosa di questo genere. E oltretutto questi test sono stati ascoltati non all'interno di Palazzo San Macuto, non alla Camera, non al Senato, ma addirittura in un commissariato. Una roba mai vista, inaudita, inaudita. Quindi noi siamo andati via dalla commissione semplicemente
1: Sapete quale
2: perché,
1: commissariato? Così per curiosità.
2: sì, qua vicino, ora io
1: Ah,
2: non ricordo esattamente, ma
1: come l'avete saputo?
2: lo abbiamo saputo perché queste sommarie informazioni sono state depositate nell'archivio della commissione e abbiamo potuto verificare quello che era successo, ma
1: Quindi
2: soltanto
1: c'era
2: dopo,
1: un verbale scritto,
2: sì, c'è un
1: quindi negli
2: verbale,
1: uffici del commissariato, tipo, sono stati sentiti
2: sì,
1: tal di tal.
2: ma noi non abbiamo mai conferito nessuna delega, ma anche qualora il Presidente avesse detto qualcosa in ufficio di presidenza, non ci ha mai detto chi sarebbe stato audito, non ha mai proposto chi avrebbe delegato e oltretutto non ha mai dato comunicazione di quello che stava accadendo. Noi lo abbiamo scoperto soltanto perché venerdì è arrivata la convocazione, siamo andati a chiedere i documenti che erano stati depositati, abbiamo

0: scoperto questa cosa.
1: Allora, siccome è la commissione bicamerale, della questione dovranno essere investiti i presidenti dei due rami del Parlamento.
0: Esattamente, ed è quello che abbiamo cercato di fare con una lettera che è stata inviata ieri sia al Presidente La Russa che al Presidente della Camera, e dove noi abbiamo fatto presente queste illiceità, illegittimità e questo grave fatto, e abbiamo chiesto che la Commissione oggi non si tenesse fino a che non si fosse ricondotta nell'alveo della Commissione stessa e delle sue competenze.
1: Se Lisei volesse dire: ah, io l'avevo detto in ufficio di presidenza, non c'è un verbale dell'ufficio di presidenza, seppur sommario,
0: Ma
1: che...
0: il verbale c'è, noi non l'abbiamo potuto ancora vedere, però io ho chiesto anche la registrazione dello stesso ufficio di presidenza.
1: Ah, perché li registrate?
0: E certo,
1: Ah,
0: le
1: ok.
0: registrazioni non sono, diciamo,
1: Pubbliche,
0: accessibili, però
1: certo.
0: noi possiamo chiederle o le abbiamo chiesto.
1: Va bene, grazie. Vedremo gli sviluppi delle indagini. A sto punto utilizzerei questo
0: Quello
1: termine.
0: che abbiamo scoperto oggi, anche ascoltando, perché poi loro hanno continuato a fare la commissione, anche ascoltando qualche minuto fa la deposizione dell'avvocatessa Spaziani, abbiamo appreso dalla stessa che lei è stata convocata con diverse PEC, addirittura alcune arrivate all'una di notte, per costringerla, nonostante lei avesse mandato un certificato medico che le impediva di raggiungere il commissariato, l'hanno praticamente continuata a chiamare continuamente nonostante questo, e lei si è sentita assolutamente
1: Dopo che aveva
0: aggredita.
1: presentato il
0: Non so,
1: certificato.
0: sì, e non solo questo, non solo questo. Le hanno fatto presente che qualora lei non fosse stata nelle condizioni di recarsi al commissariato, sarebbe stata raggiunta a casa da cinque persone.
1: Andiamo bene.
0: E andiamo bene, capisce?
1: Ho capito. Beh, è una situazione abbastanza...
0: Gravissima.
1: a occhio e croce direi che sono d'accordo con
0: Gravissima.
1: lei. Grazie,
0: Grazie a
1: grazie alla
0: lei,
1: senatrice Elenia
0: grazie a lei.
1: Zambito del Partito Democratico, con cui abbiamo parlato di questa situazione che si è venuta a creare in Commissione Covid. Grazie.
2: Radio Radicale 20 e 51 minuti, ora all'iniziativa di Lega Coop per l'intelligenza, per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, e ne abbiamo parlato con il presidente di Lega Coop, Simone Gamberini. Radio Radicale, siamo con Simone Gamberini, presidente di Lega Coop, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, avete lanciato un progetto che riguarda l'intelligenza artificiale, una promozione cooperativa con Indico. Cosa può dare, diciamo, il mondo cooperativo rispetto a questa, insomma, nuova infrastruttura tecnologica, l'intelligenza artificiale?
3: Beh, noi siamo partiti da un'analisi, ormai quasi il 30% delle cooperative, quindi una percentuale pari a quella del resto delle imprese, utilizza già abitualmente strumenti di intelligenza artificiale o in termini predittivi o anche generativi per gli usi più diffusi. Avevamo un tema che era quello di capire come quella che è una potenziale grande opportunità si potesse coniugare con il modello cooperativo. Il modello cooperativo è fatto di controllo democratico, di governance democratica, anche dei dati in questo caso, e su questo abbiamo la necessità anche di piegare un po' il modello attuale dell'intelligenza artificiale verso la dimensione cooperativa. E quindi abbiamo rispetto alle altre imprese una maggiore difficoltà. Se oggi lei pensa a come vengono utilizzati spesso dalle imprese gli strumenti dell'intelligenza artificiale, spesso se penso alle grandi piattaforme, a parte il dato della violazione della privacy nell'utilizzo dei dati, ma c'è solitamente una ricerca della minimizzazione dei costi del lavoro, dei costi ambientali, di discriminazioni ed esclusioni che sono generate anche dall'intelligenza artificiale che non hanno cittadinanza all'interno del modello cooperativo. E quindi ci siamo orientati insieme al Movimento Internazionale delle Cooperative a pensare a come costruire un modello alternativo che in un qualche modo sviluppi e promuova lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma in una dimensione diversa, non in mano a pochi colossi, con una proprietà dei dati diffusa e con dei modelli che in qualche modo vanno a rispondere anche alle esigenze delle cooperative. Proprio per questo parliamo di Cooperative AI, che è una progettualità che abbiamo attivato, che mira proprio a riflettere su come si possono costruire dei modelli di intelligenza artificiale che siano più vicini alla dimensione cooperativa e che mantengano la centralità della persona e la tutela dei diritti della persona, ma soprattutto abbiano una forma di gestione che sia democratica. Nel mondo si sta sviluppando questo movimento che orienta appunto l'intelligenza artificiale in senso democratico, se penso alla governance dei dati, al controllo anche di come vengono utilizzati, alle modalità con le quali si costruiscono modelli anche alternativi di proprietà per mantenere la creazione di valore dell'intelligenza artificiale nelle mani degli stakeholder, non di poche persone, adattando l'intelligenza artificiale ai fini cooperativi, quindi garantendo che nei fatti i sistemi supportino la solidarietà e il potere e il valore delle persone, dei nostri soci. Noi abbiamo un tema centrale che è anche quello della formazione, per cui in questi anni abbiamo affiancato il favorire insomma percorsi di digitalizzazione delle cooperative con programmi massivi di formazione che pensiamo siano comunque lo strumento attraverso il quale ci rendiamo un po' più consapevoli anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ripeto, cogliendo quella che è un'opportunità sicuramente, ma piegandola alla dimensione cooperativa, che è quello che vorremmo provare a fare. Non lo faremo da soli, siamo in rete con oltre 200 cooperative in tutto il mondo insieme all'Alleanza Internazionale delle Cooperative. Il modello italiano è un po' quello che fa da guida adesso in questo processo, e sicuramente questo è un elemento di valore sul quale continueremo a lavorare.
2: Quando si parla di intelligenza artificiale, uno dei temi, oltre a quello che appunto ha appena spiegato, cioè quello dell'appunto il fattore umano, l'altro tema è quello degli investimenti, no? Ci vogliono comunque investimenti importanti anche certo. In termini finanziari, ma anche in termini energetici. Come pensate di fare fronte, diciamo?
3: Tutte le imprese devono affrontare questa fase con investimenti, e dando una priorità a investimenti sia sulla parte hardware che soprattutto sulla parte software. Noi abbiamo iniziato a utilizzare modelli o chatbot di intelligenza artificiale che fossero svincolati, diciamo così, dai vincoli delle grandi piattaforme, e quindi stiamo cercando di adattarli anche ad un percorso di apprendimento, se parliamo di intelligenza artificiale generativa, che guarda molto ai valori e ai principi cooperativi. Naturalmente sappiamo che nei prossimi anni gli investimenti dovranno essere massivi e caratterizzanti tutto il sistema. Su questo abbiamo approfittato in modo positivo di alcuni bandi che sono stati messi a disposizione dal Ministero delle Attività Produttive, che ci hanno consentito di raggiungere un migliaio di cooperative costruendo una prima infrastruttura. Oggi, insieme alle cooperative più grandi, facendo rete fra cooperative, riusciamo a pensare di costruire anche investimenti valorizzando la rete delle cooperative, quindi non la cooperativa singola che affronta il tema, certo, ma la collaborazione fra, fra cooperative che consente di superare anche quegli ostacoli che sugli investimenti e anche sulla massa oggi sono un problema rilevante. È il principio cooperativo, è il sesto principio cooperativo, collaborare fra cooperative, che noi in questo momento stiamo applicando anche all'intelligenza artificiale, alla diffusione dell'intelligenza artificiale e anche alla possibilità di un utilizzo più etico e responsabile dell'intelligenza artificiale.
2: Bene, grazie a Simone Gamberini, gli auguriamo buon lavoro.
3: Grazie a voi.
2: Radio Radicale 20 e 59 minuti, un'ultima notizia prima di chiudere il nostro notiziario serale. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flotilla, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che nel maggio scorso ha rivolto parole di schierto nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e fermati e dietro con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Per l'abbordaggio degli attivisti, tra cui anche italiani, da parte delle autorità israeliane, da alcune settimane è aperto a Piazza del Clodio un fascicolo di indagine in cui si ipotizzano anche i reati di tortura e sequestro di persona. A questo appunto si apprende dalla Procura di Roma, che quindi avrebbe iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben-Gvir. La doppia causa Minetti Cipriani al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese appunto chiedono 250 milioni di dollari, 216 milioni di euro, e per il danno reputazionale avanzata a Roma in totale le cause ammontano a 220 milioni di euro. Queste gli sviluppi. E con questo terminiamo il nostro notiziario serale. Un ringraziamento a Lorenzo Bruschi, che ha curato la regia. Adesso è il momento dello speciale giustizia, questa sera a cura di Sergio Scandura.
4: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica questa sera prosegue e completa l'ascolto di un importante e attuale, vi spiegheremo perché, convegno che si è tenuto a Catania, che ha avuto luogo alla Sala delle Adunanze il 27 maggio scorso, peraltro con la presenza della ex giudice del Tribunale Etneo Yolanda Apostolico, sul diritto delle migrazioni, ruolo della difesa, prassi amministrativa e funzioni giurisdizionali, ma sostanzialmente è attualissimo rispetto all'annuncio del governo di misure urgenti che sono state rese note nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di giorno 4 scorso, quindi giovedì scorso appunto, che mette ancora in gioco i diritti di difesa dei migranti e soprattutto le questioni legate alle convalide sui trattenimenti. Ricordiamo, sono detenzioni in forma amministrativa, e la questione dei rimpatri accelerati. Il governo, appunto, giorno 4 ha dovuto accelerare una sorta di annuncio di decreto schema attuativo rispetto al patto europeo per le migrazioni, che prenderà il via praticamente tra questo punto, considerata la messa in onda dello speciale giustizia, tra meno di 4 giorni, cioè a partire, sarà in vigore dal 12 giugno. E molte procedure in realtà abitavano in un disegno di legge che sta in Parlamento sul cosiddetto blocco navale. Quindi il governo, per accelerare i tempi, perché appunto in sede parlamentare non si farà in tempo per l'entrata in vigore del patto di migrazioni, ha appunto imbastito un decreto legge che rivede molte cose che hanno visto protagonista peraltro il Tribunale di Catania come apripista, ma poi tutta una serie di distretti di Tribunale d'Italia che hanno rigettato le convalide, per esempio sulle procedure di rimpatrio accelerato. E sulla polemica che era nata prima che fosse codificata nei regolamenti europei la vicenda della lista dei cosiddetti paesi sicuri. Sostanzialmente, qual è stata l'operazione che ha fatto il governo per stessa dichiarazione del ministro dell'Interno Piantedosi per quanto riguarda le norme cosiddette bandiera, quindi la disciplina del trattamento amministrativo, il cosiddetto blocco navale, le operazioni di rimpatrio più facili e la continuazione amministrativa sull'accoglienza dei minori? Le restrizioni di protezione speciale e i ricongiungimenti familiari seguiranno poi il percorso parlamentare del disegno di legge, però intanto il governo doveva fissare alcune cose che riguardavano appunto le prassi e anche la riorganizzazione degli uffici giudiziari. Infatti sul tema, nella conferenza stampa che è seguita a quel Consiglio dei Ministri di giorno 4 scorso, ha preso parte anche il Ministro della Giustizia Nordio, perché c'è un ritorno ad alcune sedi giudiziarie che erano state cambiate con continui decreti. Come capite, la materia è stata più volte modificata in modo anche un po' pressoché isterico, ci permettiamo di dire. Qualcuno ricorderà il famoso emendamento Musk, no? Che doveva sottrarre ai tribunali ordinari nelle loro sezioni specializzate e dei tribunali civili italiani per spostare la materia delle convalide in corte d'appello. Bene, da questo punto di vista si dovrebbe prevedere, perché ancora poi si è in attesa del testo del decreto, ripetiamo a 4 giorni perché il 12 giugno entra in vigore il Migration Pact europeo, ci sarà un ritorno alle sezioni speciali del Tribunale e quindi si fa una marcia indietro rispetto al coinvolgimento delle corti d'appello per una questione ovviamente di organico e di intasamento di quel livello di uffici giudiziari nei distretti di corte d'appello. Quindi sui nuovi ricorsi dei richiedenti asilo si ritornerà alle sezioni speciali del Tribunale e anche tutte le convalide sui trattenimenti passeranno dalle sezioni ordinarie del Tribunale. Però entrano in campo i giudici onorari, i GOT, invece sui ricorsi, su tutto il pregresso, il pendente, che non è poco, e questo potrebbe creare forse qualche profilo di costituzionalità rispetto al giudice naturale. Peraltro, tra ritorno alle sezioni speciali dei tribunali e creazioni di sezioni stralcio affidate ai giudici onorari, bisognerà anche attendere un parere del Consiglio Superiore della Magistratura e vedremo poi se e quando si avrà e cosa dirà il Consiglio Superiore della Magistratura. Questo è un tema molto particolare che ha visto un braccio di ferro, potremmo dire, tra lo Stato di diritto e il governo e anche con le alte corti europee, in questo caso la Corte di Giustizia europea, che ha dato ragione all'orientamento del Tribunale di Catania, lasciando la facoltà al giudice del Paese membro di poter disapplicare delle norme varate dal Paese membro laddove il giudice ritiene che non siano conformi e aderenti alle norme di rango superiore, quindi ai regolamenti europei. E quindi questo convegno è attuale perché dal momento in cui il governo ha scelto per una parte che era prevista nel disegno di legge, che ripetiamo avrà i suoi tempi in Parlamento, questa trasposizione pari pari come misura d'emergenza in un decreto, se ne conosce già sostanzialmente i termini. Noi di questo dibattito organizzato e animato dall'avvocatessa Rosa Emanuela Lofaro vi abbiamo già fatto ascoltare gli interventi giovedì scorso di Massimo Escher, che è attuale presidente presso la Corte d'Appello di Catania nella sezione famiglia, sulle nuove competenze della Corte d'Appello, e vi abbiamo fatto sentire già anche l'intervento di Fulvio Vassallo Paleologo, giurista, già docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, sull'approccio hotspot, il nuovo regolamento europeo sullo screening, ma ci siamo fermati poi giovedì scorso ai primi minuti dell'intervento proprio di Yolanda Apostolico, già giudice civile presso la sezione speciale del Tribunale di Catania, sulle procedure accelerate in frontiera e paesi di origine sicuri. Questo convegno è importante perché, oltre all'intervento di Silvia Albano, attuale giudice civile proprio alla sezione specializzata immigrazione del Tribunale di Roma, sui profili costituzionali della detenzione amministrativa, che sentiremo questa sera dopo la sentenza 96 del 2025 della Consulta vedrà l'intervento significativo di un vicequestore che è a capo del CPR, della struttura CPR di Caltanissetta a Pian del Lago. E la testimonianza del dottor Fabio Lagagnina, il vicequestore appunto al CPR di Caltanissetta, è molto indicativa perché mette a nudo tutta una serie di criticità legate appunto al trattenimento e le esecuzioni delle espulsioni dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale, ma soprattutto anche sulla parte del cosiddetto screening che ancora non è abbastanza chiara, ma ripetiamo, bisognerà attendere poi, diciamo, il testo alla lettera del decreto anche per questa materia qui. Per quanto riguarda la presenza e il ruolo di Iolanda Apostolico, lo ripetiamo, vi abbiamo già proposto una parte del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha votato positivamente la settima valutazione di professionalità della dottoressa Apostolico, che ha lasciato l'ordine giudiziario per scelta personale, non perché è stata raggiunta da profili disciplinari, anzi c'è sempre, diciamo, archiviato qualsiasi possibilità di iniziativa disciplinare a suo carico. Vi abbiamo già documentato appunto nel plenum come ci sia stato un tentativo di riproporre la questione sulla quella che è stata definita la pietra dello scandalo sulla vicenda di Iolanda Apostolico, ma quello che registriamo è che c'è ancora un interesse su queste materie, tant'è che è la seconda volta da quando la dottoressa Apostolico ha lasciato l'ordine giudiziario che prende la parola in un pubblico convegno intervenendo su questioni giuridiche, su cui ovviamente noi torniamo, anche perché si parla di diritti fondamentali della persona, soprattutto quello di difesa, peraltro in un quadro che è quello delle detenzioni amministrative che cominciano a diventare sempre più sempre più sostitutive per certi versi anche al regime penale ordinario in materia di politiche migratorie. È vero che sono intervenuti dei regolamenti europei, è vero che è stata codificata la lista sui paesi sicuri, però attenzione, perché in tutte queste novità che intervengono anche e arrivano dalle istituzioni europee ci sono comunque delle clausole di salvaguardia, perché non si può certo andare contro i trattati dell'ONU, ma soprattutto contro il principio di non refoulement che è fissato appunto nella CEDU. Quindi ci sono aspetti che riguardano le garanzie, anche se parliamo di persone che non hanno la cittadinanza italiana, ma c'è anche un aspetto di salvaguardia appunto di secolari conquiste di civiltà dalla Convenzione di Ginevra in poi. E quindi ripartiamo da dove ci siamo fermati giovedì scorso con l'intervento di Iolanda Apostolico, a seguire Silvia Albano e poi il vicequestore Fabio Lagagnina e alcuni momenti di scambio di battute tra i protagonisti presenti a questo convegno giuridico che si è tenuto alla sala adunanze del Tribunale di Catania. Buon ascolto.
5: I casi di paese in cui possa essere individuato un paese terzo sicuro per il richiedente e quindi la sua domanda può essere dichiarata inammissibile perché un paese terzo che assicura una protezione effettiva è in qualche modo un paese che o ha un collegamento o con il quale comunque lo Stato ha un accordo. Lo Stato e l'Unione Europea hanno stabilito un accordo che impone a questo paese di esaminare nel merito la domanda di asilo. L'altra ipotesi di inammissibilità la conosciamo, una delle più frequenti, ed è quella di domanda reiterata presentata in assenza di nuovi fatti o elementi. C'è una precisazione da fare su questa inammissibilità perché a norma dell'articolo 55 del regolamento sarà considerata dal 12 giugno in poi reiterata ogni ulteriore domanda fatta in qualsiasi Stato membro dopo che sia stata respinta una prima domanda, inclusi i casi di ritiro implicito. Allora, vediamo invece quali sono le circostanze previste dall'articolo 42 in presenza delle quali gli Stati membri potranno adottare una procedura accelerata. Dunque, sono la manifesta irrilevanza delle questioni sollevate dal richiedente ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, La palese incoerenza, contraddittorietà, falsità delle dichiarazioni rese o l'evidente improbabilità di esse, o la contraddittorietà di dette dichiarazioni con informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine, quindi deve trattarsi sostanzialmente di una inattendibilità macroscopica del richiedente asilo. L'induzione in errore intenzionale delle autorità mediante la presentazione di elementi o documenti falsi, oppure l'omissione di informazioni rilevanti, o ancora la distruzione di documenti di identità o di viaggio, l'abuso della procedura per ostacolare espulsione o rimpatrio, la pericolosità del soggetto per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, la provenienza da un paese designato come paese di origine sicuro ai sensi dello stesso regolamento che stiamo esaminando, la domanda reiterata che non sia inammissibile, questa è un'ipotesi nuova, sappiamo che la domanda reiterata o veniva considerata inammissibile o veniva valutata nel merito come una qualunque, secondo una procedura ordinaria. Il regolamento invece introduce la domanda reiterata che non sia inammissibile come uno dei casi di procedura accelerata e come, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 43, come caso in cui si può procedere all'applicazione di una procedura di frontiera. L'altra ipotesi nuova, assolutamente nuova, è quella della cittadinanza del richiedente o, se apolide, della precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante, quindi non diciamo, parliamo della fase amministrativa, non della fase giurisdizionale, non delle decisioni definitive, è sulla base dei dati annuali Eurostat pari o inferiore al 20%. C'è una clausola di salvaguardia, sono molte le criticità, ma due sono proprio macroscopiche, ossia la percentuale del 20%, di accoglimenti del 20% in fase amministrativa, una percentuale molto elevata, e il fatto che non si contino le decisioni definitive, ma si contino le decisioni di prima istanza sostanzialmente. Queste sono due, secondo me, criticità molto evidenti.
6: Cioè, si fa anche una media tra paesi disomogenei, perché ci sono alcuni,
5: certo,
6: paesi umanitari che conoscono l'umanitare,
5: no, sono soltanto le protezioni la percentuale di protezioni internazionali, non si tiene conto delle, sì, certo, è una percentuale che diventa poco significativa per paesi che hanno forme di protezione complementare, sicuramente. C'è una clausola di salvaguardia, cioè l'autorità accertante può ritenere che il richiedente appartenga a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%, tenendo conto, in questo caso sì, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive. La procedura potrà essere attivata anche per i minori stranieri non accompagnati, in un'unica ipotesi, che è quella della pericolosità per la sicurezza, nazionale o l'ordine pubblico, mentre potrà essere applicata negli altri casi a famiglie con minori. Quali sono invece i casi in cui è obbligatoria l'applicazione della procedura di frontiera? Se il richiedente di protezione internazionale abbia indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi, oppure omettendo informazioni pertinenti, in particolare sulla sua identità o sulla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare negativamente la decisione, e se si può ritenere fondatamente che abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento di identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza. Se sussistono fondati motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, qualora il richiedente abbia una cittadinanza, ossia apolide o una precedente dimora abituale, in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale sia pari o inferiore al 20%.
6: Cosa si indica la più obbligatoria in questi casi?
5: 45, articolo 45. Proprio casi di procedura obbligatoria. Allora, è una procedura obbligatoria e tuttavia la nozione di capacità adeguata e nei casi appunto previsti dall'articolo 45 dei quali ho appena elencato, però la nozione di capacità adeguata e il numero massimo di procedure che nell'anno ogni Stato membro potrà essere tenuto a trattare, secondo l'articolo 47 del nuovo regolamento procedure, diventa qualcosa che fa venir meno in parte, almeno in parte, questa obbligatorietà. In buona sostanza, se in un dato momento si raggiunge la capacità adeguata, che cos'è la capacità adeguata? È la capacità dei singoli stati di trattare, dei singoli stati membri di trattare in un determinato momento, di svolgere in un determinato momento un certo numero di procedure che viene definito dalla Commissione, che è 8.016 per l'anno in corso. Se viene superata la capacità adeguata, lo Stato non sarà più tenuto ad esaminare obbligatoriamente con procedura di frontiera le domande di richiedenti provenienti da paesi per il quale il tasso di riconoscimento è pari o inferiore al 20%. Questo fino a quando il numero di richiedenti soggetti a procedura di frontiera non torni ad essere inferiore a quello previsto per la capacità adeguata. Questo è l'articolo 48 che lo prevede. Se invece viene raggiunto il numero massimo annuale, non ricordo bene, è superiore a 20.000 per l'Italia, 24.048 per l'anno in corso, cade invece l'obbligatorietà per tutte le ipotesi previste dall'articolo 45 del regolamento, tranne che per l'ipotesi di richiedente pericoloso per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, e questo è stabilito dall'articolo 50 del regolamento procedure. E sono previsioni un po' strane, sono sicuramente coerenti con la finalità della procedura di frontiera, cioè se il numero di domande da esaminare con procedura di frontiera supera la capacità di uno Stato membro in un dato momento oppure nell'anno, e quindi quello Stato membro si troverà nell'impossibilità di espletare queste procedure nei termini, per cui alla fine il richiedente dovrà comunque essere ammesso nel territorio nazionale, non ha senso che quello Stato membro continui a trattare obbligatoriamente domande di asilo in frontiera. Però almeno per la mia formazione giuridica, mi piacerebbe poi un confronto su questo punto, affidare l'attivazione delle procedure obbligatorie in una procedura che, come vedremo, comporta quantomeno un obbligo di soggiorno per il richiedente asilo, quindi una limitazione della libertà di circolazione, e che può costituire motivo di trattenimento, ad elementi che sono estranei alla fattispecie e sono anche casuali, perché dipendono dal numero di arrivi irregolari, arrivi a seguito di operazioni SAR e dai respingimenti sulla base di quanto prevede l'articolo 47 del regolamento, mette dal mio punto di vista in crisi il principio di legalità e quello di non discriminazione. Mi sono posta appunto questa, cioè mi è venuto questa osservazione, questo dubbio, e sul quale mi piacerebbe appunto, come dicevo, un confronto. Quali sono le eccezioni alla procedura di frontiera? Ce lo dice l'articolo 53 del regolamento 1348. E sono innanzitutto: non può essere applicata a minori non accompagnati se non nell'ipotesi di pericolosità degli stessi per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico. Non possono essere applicate, se applicate devono cessare quando non sono più applicabili i motivi di rigetto della domanda per inammissibilità o i motivi di applicazione della procedura di esame accelerata. Non possono essere applicate ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolare o a quelli che necessitino di garanzie procedurali particolari, ove agli stessi non possa essere fornito il sostegno adeguato nel contesto di questa procedura. Una piccola digressione su cosa si intende per richiedente con esigenza di accoglienza particolare o richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari. Dobbiamo dire che dall'articolo 20 del regolamento, dal considerando 17 e dall'articolo 20 del regolamento si desume che è necessaria una valutazione individuale. Il regolamento individua alcune categorie tra le quali è più facile che ci siano persone con esigenze particolari per età, quindi queste categorie sono individuate per età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, malattie o disturbi fisici o mentali gravi, anche conseguenti a tortura, stupro o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale o a sfondo di genere. E tuttavia richiede poi all'articolo 20 una valutazione individuale rispetto alle esigenze del singolo, alla necessità di garanzie procedurali particolari per il singolo richiedente. La stessa cosa la direttiva accoglienza, l'articolo 24 contempla un elenco non tassativo di persone che hanno maggiori probabilità di avere esigenze di accoglienza particolari, minori non accompagnati, persone... Sì, l'articolo 25 prevede una valutazione delle eventuali esigenze su base individuale e quindi sostanzialmente l'Italia dovrà abbandonare quello che è il criterio vigente allo Stato sulla base dell'articolo 28 bis, che è quello di escludere dalle procedure accelerate e dalle procedure di frontiera le persone appartenenti a determinate categorie vulnerabili sostanzialmente, che è un criterio sicuramente più garantista. Sono anche escluse persone per le quali possono individuarsi rilevanti motivi medici, compresi quelli di salute mentale, e sono esclusi i richiedenti trattenuti qualora le garanzie e le condizioni di trattenimento non siano più rispettate. Quindi in queste ipotesi si applica la procedura appropriata, così recita il regolamento. Cosa comporta l'applicazione della procedura di frontiera? Innanzitutto una contrazione dei termini per il suo svolgimento. Mi limito a dire quali sono... nella procedura di frontiera il termine per formalizzare la domanda è di soli 5 giorni dalla prima registrazione o dall'arrivo del richiedente nello Stato membro di ricollocazione, e viene precisato che il mancato rispetto di tale termine non pregiudica il proseguimento della procedura di frontiera, quindi dovremo anche abbandonare, o meglio dovrete abbandonare, quella giurisprudenza della Cassazione che ritiene che devono essere rispettati perché si possa parlare di procedura accelerata o accelerata di frontiera, devono essere rispettati i termini per ogni singola articolazione procedurale. Quantomeno per la registrazione della domanda è precisato che non pregiudica il proseguimento della procedura di frontiera. La durata massima della procedura è fissata in 12 settimane dalla data di registrazione della domanda e al termine delle 12 settimane il richiedente che non debba essere rimpatriato alla frontiera, ai sensi del regolamento 1349, è autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato. Quindi questo termine di 12 settimane cosa dovrà comprendere? Lo ricaviamo dal paragrafo 2 dell'articolo 51 e quindi la fase amministrativa, la fase della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale e se del caso, quindi qualora non sia accordata la sospensione, qualora sia accordata la sospensione, il primo grado di giudizio. Qualora non sia accordata, scusate. La disciplina delle singole fasi spetta agli Stati membri e ancora non sappiamo che il disegno di legge per l'attuazione del patto è ancora all'esame del Senato. Dunque, problema che implica l'essere sottoposto a procedura di frontiera è quello già illustrato dal anzi è un po' diverso da quello già illustrato e praticamente la regola generale sarà quella dell'obbligo di soggiorno in determinati luoghi individuati specificamente, che possono essere anche luoghi diversi dalla sul territorio, diversi dalla frontiera, e c'è la possibilità del trattenimento e in particolare l'articolo 10 della nuova direttiva accoglienza, la 1346 del 2024, prevede come motivo specifico di trattenimento il fatto di essere sottoposto a procedura di asilo alla frontiera. Anche su questo possiamo poi eventualmente aprire un confronto per capire se questa previsione può aprire o meno automatismi applicativi. A mio avviso no, perché comunque vanno richiamati i principi di necessità e di proporzionalità della misura restrittiva. Dunque, vediamo in tema di ricorso effettivo che cosa comporta l'essere stati sottoposti a procedura di frontiera. In particolare comporta la deroga ai termini ordinari per la presentazione del ricorso. Non solo nei casi di procedura di frontiera, ma anche nei casi di rigetto per inammissibilità, ritiro implicito della domanda o per infondatezza o manifesta infondatezza, qualora sussista una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafi 1 e 3, il termine per l'impugnazione non sarà quello ordinario che il regolamento stabilisce tra un massimo di 2 settimane e un massimo di 1 mese, ma un termine ridotto che viene stabilito sempre dal regolamento tra un minimo di 5 giorni e un massimo di 10. Stiamo parlando dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera A. L'ulteriore compressione di garanzie difensive è la deroga all'effetto sospensivo. La decisione di rigetto di inammissibilità della domanda in esito a procedura di frontiera è tra quelle che comporta appunto la deroga alla regola generale della sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento negativo impugnato in caso di presentazione del ricorso. Sia nei casi di rigetto, sia nei casi di inammissibilità, sia nei casi di rigetto, tanto per infondatezza che per manifesta infondatezza. Quindi l'eventuale sospensione dell'effetto esecutivo del provvedimento di rimpatrio, che poi è quello che è efficacia esecutiva, dovrà essere messo contestualmente alla decisione di rigetto della protezione internazionale, dovrà essere chiesta dall'interessato, che avrà un termine di almeno 5 giorni dalla notifica della decisione, ed è garantito all'interessato che non potrà essere allontanato fino alla scadenza di tale termine e comunque ove abbia presentato la richiesta nelle more della decisione del giudice in ordine a detta richiesta. se la richiesta di rimanere sul territorio dello Stato accolta vi porterà a rimanere fino alla fine del giudizio di primo grado. Una deroga a questa previsione, a questa garanzia stabilita in favore del richiedente è prevista nel caso di domanda reiterata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio. Allora, vediamo un po' quali sono le criticità connesse all'adozione di una procedura di frontiera, secondo me. È una procedura che comprime troppo le garanzie dei richiedenti asilo, sia in relazione agli aspetti procedurali che in relazione alle condizioni di accoglienza, che anche in relazione alla possibilità di un effettivo accertamento delle loro esigenze di protezione. L'idea che viene per prima è quella di un'errata valutazione dell'età di un richiedente minorenne, che potrà comportare una violazione irreparabile di alcuni dei suoi diritti fondamentali, anche il diritto alla vita privata ex articolo 8 CEDU, e al riguardo già abbiamo una pronuncia della Corte EDU, sentenza Darbo e Camara contro Italia. Per un caso di collocamento in una struttura per adulti non adatta alla minore età, a seguito proprio di un errore nella valutazione dell'età. Si può configurare il rischio che i tempi della procedura non consentano l'emersione di vulnerabilità non evidenti, per esempio vulnerabilità dipendenti da violenze di genere subite nel paese di transito o durante il percorso migratorio, o l'emersione di fenomeni quali quello della tratta, e quindi con rischio specifico del principio di non respingimento, oltre al rischio di svuotare gli obblighi internazionali di tutela delle vittime di determinati crimini, come gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul o dalla Convenzione contro la tratta di esseri umani. Sotto il profilo del principio di non respingimento, una particolare criticità è collegata all'ipotesi di paese terzo sicuro, perché il paese terzo sicuro è quel paese che consente una mera possibilità di ricevere protezione effettiva. Ed è una nozione che è stata formulata in termini molto ampi, soprattutto dopo l'entrata in vigore del regolamento 463 del 2026, che ha modificato l'articolo 59 del regolamento procedure e ha richiesto come condizioni per poter considerare un paese terzo come sicuro, alternativamente, un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che il richiedente si recasse in tale paese, il mero transito durante il percorso migratorio, la conclusione di accordi tra l'Unione, uno o più Stati membri o uno o più Stati membri e Paesi terzi da un lato e il Paese terzo in questione dall'altro, che obbliga ad esaminare nel merito tutte le richieste di protezione effettiva presentate nel Paese terzo in questione dai richiedenti interessati da tale accordo intesa. Quindi mi sembra che possono essere messi a rischio i diritti dei richiedenti asilo in contrasto con l'articolo 18 della Carta e l'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Praticamente si tratta di una misura di esternalizzazione dalla quale emerge con chiarezza che l'obiettivo è quello del rafforzamento della difesa dei confini e che questo obiettivo prevale sulla garanzia dei diritti dei richiedenti asilo. Altra criticità, l'Italia prevede l'asilo costituzionale e l'asilo costituzionale già nel 97 fu interpretato dalle sezioni unite della Cassazione come diritto costituzionale soggettivo perfetto che doveva garantire allo straniero quantomeno l'ingresso nello Stato nelle more dell'accertamento del suo diritto. Questa impostazione fu poi abbandonata dal 2012 in poi perché la Corte di Cassazione ritenne che il diritto di asilo costituzionale avesse ricevuto integrale attuazione e regolamentazione attraverso i tre istituti di protezione, quindi status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. e che quindi non c'erano margini per un'applicazione diretta dell'articolo 10, terzo comma della Costituzione. Questo approdo però è un approdo maturato in un contesto normativo molto diverso da quello che sta venendo ora a profilarsi e che forse potrebbe richiedere oggi un ripensamento.
6: Il problema dei controlimiti,
5: assolutamente. Poi c'è anche il fatto che l'Italia riconosce forme di protezione complementare in base ad obblighi costituzionali e internazionali. La domanda che si può porre è se dovranno essere esclusi dalla procedura di frontiera i richiedenti che deducano situazioni rientranti in forme di protezione complementare anche ex articolo 8 CEDU e quale rilievo assegnare alle situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese di origine, delle quali parlano le sezioni unite nella sentenza 24.413 del 2021. Andiamo alla nozione di paese di origine sicuro, credo di aver già ampiamente sforato i tempi, vero?
7: Dovremmo avere pronto il collegamento con la dottoressa Albano.
5: Cercherò di essere...
7: O non si vede?
5: Brevissima.
7: Nel tempo che conclude noi proviamo.
5: Sì. Quali sono le novità? Vediamo quali sono le novità. Dunque, del concetto di paese di origine sicuro rispetto alla direttiva, quelle introdotte dal regolamento. Innanzitutto la designazione può essere sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale. Per quanto riguarda i criteri di designazione, sono sostanzialmente quelli già previsti nella direttiva. L'articolo 61 sostanzialmente riproduce la formulazione dell'allegato 1 della direttiva 32/2013, però l'assenza di persecuzioni, tortura, trattamenti disumani e degradanti, ovvero violenza indiscriminata in contesti di conflitto armato, non deve più essere generale e costante, e quindi si può procedere alla designazione con eccezioni per parti di territorio o per categorie di persone. Le categorie di persone devono essere chiaramente identificabili. È noto che con regolamento 464 del 2026, del 24 febbraio 2026, l'Europa ha proceduto a modificare il regolamento procedure e ha fatto una propria lista di paesi sicuri che comprende il Bangladesh, la Colombia, l'Egitto, l'India, il Kosovo, il Marocco e la Tunisia, e sono stati inoltre designati come paesi sicuri anche tutti i paesi candidati all'adesione all'UE, quindi anche l'Albania, salvo ci sono alcune restrizioni: nel paese candidato all'adesione all'UE non deve essere in corso un conflitto armato, il paese non deve essere stato sottoposto a misure restrittive da parte di istituzioni europee per violazione dei diritti e delle libertà fondamentali pertinenti ai fini dei criteri di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro. L'altro limite è che le autorità accertanti non devono aver accolto meno del 20% di richieste di protezione internazionale presentate da cittadini di tali stati. Cioè, se viene accolto più del 20% delle domande di protezione internazionale presentate dai cittadini di questi stati, non può essere il paese candidato all'adesione all'Europa, all'Unione, non può essere comunque considerato sicuro.
6: Non ci sono eccezioni.
5: Vediamo un po'.
6: Sono considerati sicuri tutti, senza eccezioni.
5: No, sono considerati sicuri i paesi che sono candidati all'adesione all'UE, tranne che non abbiano conflitto in corso. Gli altri sono considerati, sono stati inclusi in una lista come paesi sicuri, senza eccezioni né per parti di territorio né per categorie di persone e senza indicazione delle informazioni utilizzate per definirli come paesi sicuri. Sicuramente per quanto riguarda la designazione a livello dell'Unione, ritengo che il giudice nazionale non possa effettuare un sindacato sulla sicurezza del paese, a meno che non sopravvenga.

interpretativo, io penso che per le designazioni nazionali si ponga ancora la questione del paragrafo 4, lettera B, dell'articolo 61 del regolamento, ossia un paese che non rispetta i diritti e le libertà stabiliti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, con particolare riferimento a quei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 di detta convenzione, può essere designato come paese sicuro a livello nazionale o dell'Unione. Io, per me questo è stato un dubbio interpretativo anche con la direttiva. Mi sembra che la sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024 al punto 61 abbia detto con chiarezza che misure contrarie ai diritti inderogabili di quell'articolo 15, quindi diritto alla vita, diritto a non essere sottoposti a pene o trattamenti inumani o degradanti, escludono per loro stessa natura la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, e mentre altre misure che riguardano altri diritti fondamentali possono anch'esse essere incompatibili, ma vanno valutate, va valutata la loro incidenza. Ritengo che un possibile rinvio pregiudiziale di validità si potrebbe porre rispetto a designazioni a livello dell'Unione che non rispettino i criteri di quell'articolo 61 paragrafo 4 del nuovo regolamento. In questo caso, in relazione al diritto ad un ricorso effettivo stabilito dall'articolo 47 della Carta e alla violazione del principio di non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta medesima, in pratica si verrebbe a determinare una irragionevole disparità di trattamento tra richiedenti asilo sulla base del paese di origine. Solo in via esemplificativa mi viene da pensare all'Egitto, che è un paese che ha la pena di morte, che non rispetta i diritti inderogabili dell'articolo previsti dall'articolo 15 della CEDU e che malgrado ciò è stato designato come paese sicuro senza eccezioni per categorie di persone, e anche se dalle informazioni sul paese, anche dai semplici rapporti periodici pubblicati sul portale COI.net, viene segnalata oltre alla pena di morte la repressione del dissenso, gli arresti arbitrari, la mancanza di un giusto processo, la pratica abusiva che è stata denunciata dal capo dei diritti umani dell'ONU come riciclo o rotazione, che consiste nell'introdurre nuovi casi contro detenuti quasi identici a quelli precedenti per mantenere i critici del governo in custodia, e le torture che vengono praticate sui detenuti. E dubbi di compatibilità in caso di designazione che non soddisfi i criteri di quell'articolo 61 paragrafo 4 sorgono anche rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in particolare all'articolo 6, e cioè il diritto ad un equo processo, e nonché all'articolo 3 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, che enuncia il principio di non discriminazione sulla base, fra l'altro, del paese di origine. E quindi una designazione non conforme ai criteri del chiamato articolo 61 paragrafo 4 appare in contrasto anche con le norme della Costituzione italiana, sia sotto il profilo, oltre che sotto il profilo dell'irragionevolezza della disparità di trattamento e del diritto di difesa, sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi internazionali ex articolo 117 Costituzione. Questo consentirebbe di proporre eventualmente anche una questione di legittimità costituzionale per capire se la Corte Costituzionale possa azionare i cosiddetti controlimiti e paralizzare l'ingresso nell'ordinamento italiano di quelle norme europee che appaiono incompatibili con il principio di uguaglianza, soprattutto sostanziale, o con il rispetto dei vincoli.

0: istituti dei vincoli internazionali. Resta poi aperta un'ultima questione, veramente ho finito, che alla luce appunto delle designazioni avvenute a livello dell'Unione, che non recano l'indicazione delle informazioni utilizzate. Quindi la questione che si pone è quella dell'accessibilità delle fonti sulle quali questa designazione è basata, che è una questione che già nella sentenza della Corte di Giustizia dell'1 agosto 2025, paragrafo 73, è stata affrontata e risolta affermativamente. Nella sostanza la Corte ha detto che la possibilità per il richiedente di superare la presunzione di sicurezza del Paese, che deriva appunto dall'applicazione delle norme sul Paese sicuro, sul Paese di origine sicuro, per essere efficace richiede che lo stesso sia messo in condizioni di conoscere le ragioni per le quali si presume che il suo Paese sia sicuro. E quindi il richiedente deve disporre di un accesso alle fonti di informazione in base alle quali il suo Paese è stato designato come paese sicuro. Credo che questo resti comunque una questione aperta. Ho concluso.
1: Grazie, dottoressa. Ci spostiamo sul piano della tenuta costituzionale delle misure restrittive e ci colleghiamo con la dottoressa Silvia Albano, che esaminerà i profili di compatibilità costituzionale della detenzione amministrativa, che è un tema profondamente segnato dalla recente sentenza 96 del 2025 della Corte Costituzionale. Vediamo se riusciamo.
2: Mi sentite?
1: Sì, sì.
2: Ah, ok, benissimo. Allora, intanto mi scuso per non essere lì perché per impegni sopravvenuti purtroppo non sono riuscita a essere presente, ho spiegato all'avvocata Lofaro e mi dispiace moltissimo non essere lì con voi. Il tema del trattenimento è un tema che diciamo particolarmente intenso anche dal punto di vista della sofferenza costituzionale, perché se noi pensiamo che l'articolo 13 della Costituzione prevede una doppia riserva, che è la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, e cioè prevede che la libertà personale possa essere limitata solo con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e solo in casi di necessità e urgenza con un provvedimento dell'autorità amministrativa. L'attribuzione di una competenza generalizzata in tema di trattenimento amministrativo all'autorità amministrativa già si pone in frizione con la riserva di giurisdizione prevista all'articolo 13 della Costituzione. La riserva di legge è stata affrontata recentemente da questa sentenza della Corte Costituzionale, la 96 del 2025, che a fronte di una questione di costituzionalità sollevata dal giudice di pace di Roma sulla illegittimità costituzionale dell'articolo 14 nella parte in cui non prevede i modi del trattenimento amministrativo in violazione della riserva di legge dell'articolo 13, ha sostanzialmente accertato l'incostituzionalità effettiva dell'articolo 14 perché non sono disciplinati i modi del trattenimento, ma non ha dichiarato incostituzionalità. E non l'ha dichiarata sostenendo che rimarrebbe, riprendendo il ragionamento che aveva fatto nella sentenza del 2022 sulle REMS, dove si poneva lo stesso problema, e cioè la mancata disciplina dei modi della reclusione, diciamo, in queste case di residenza, e però lì aveva fatto un ragionamento che riguardava il fatto che sarebbe rimasto un vuoto legislativo, perché la dichiarazione di incostituzionalità avrebbe comportato l'abrogazione di tutta la disciplina delle REF. Sostanzialmente, in contraddizione con l'obiettivo anche che si poneva il giudice remittente, che era una maggiore garanzia dei reclusi dentro le REMS, ma quindi in qualche modo avrebbe leso maggiormente i diritti fondamentali di queste persone, perché le REMS rappresentavano il superamento degli OPG che molto, molto criticati nel loro funzionamento per la compressione dei diritti fondamentali. In questo caso la molta dottrina e quelli che hanno fatto interventi con nel giudizio di legittimità costituzionale hanno fatto rilevare il fatto che non si trattava di una normativa costituzionalmente necessaria. Abbiamo fatto a meno per moltissimo tempo del trattenimento amministrativo che è stato introdotto nel 98, ma soprattutto che l'abrogazione della disciplina del trattenimento avrebbe comunque lasciato in piedi misure alternative che potevano in qualche modo avere la finalità garantire il rimpatrio delle persone, degli stranieri che comunque soggetti a un provvedimento di espulsione. La Corte Costituzionale ha fatto un ragionamento diverso, esercitando un monito nei confronti del legislatore e rappresentando l'urgenza di intervenire nella disciplina dei modi del trattenimento. Ancora il legislatore non è intervenuto, ci sono delle norme nel disegno di legge di cui si è già parlato, che pende in Senato, che contiene anche alcune norme di delega al governo per i decreti legislativi, attuativi, per dire così, dei regolamenti del Patto Europeo sull'asilo, ma questa sentenza della Corte Costituzionale ha messo in estrema difficoltà i giudici della convalida, che si trovavano a dover convalidare una restrizione della libertà personale a fronte di una normativa che disciplina questa restrizione alla libertà personale, che è stata accertata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, appunto. I giudici di merito, le prime pronunce delle corti d'appello investite in sede di convalida, hanno richiamato questa sentenza della Corte Costituzionale in diversi modi, ma sostanzialmente attraverso degli obiter hanno alcune corti d'appello, penso in particolare alla Corte d'appello di quella sezione distaccata di Sassari, non ha convalidato per altri motivi, però ha affermato in motivazione che non si poteva convalidare un trattenimento sulla base di una normativa ritenuta e accertata come incostituzionale, e che a fronte di una normativa incostituzionale doveva riespandersi il diritto fondamentale alla libertà personale. Questo orientamento, successivamente c'è stata una relazione del massimario, poi è intervenuta anche la dottrina, ed è stato un orientamento che è stato in qualche modo stigmatizzato, perché di fatto portava i giudici a disapplicare una normativa che la Corte non aveva dichiarato incostituzionale e che quindi era ancora pienamente nel sistema. ritenendo che i giudici ordinari non avessero la possibilità, questa possibilità, perché nel nostro sistema c'è un giudizio di legittimità costituzionale che è concentrato nella Corte Costituzionale, non c'è la possibilità, diciamo, di un giudizio di costituzionalità diffuso, cioè si deve effettuare un'interpretazione costituzionalmente orientata alle norme, ma le norme che sono ancora in vigore perché la Corte Costituzionale ha ritenuto di non dichiararle incostituzionali vanno comunque applicate. E la Corte Costituzionale, peraltro, aveva indicato degli strumenti per tutelare i diritti fondamentali dei trattenuti nel caso fosse Blesi, indicando in particolare l'articolo 700 del codice di procedura civile. Utilizzare il ricorso all'articolo 700 che il codice prevede avente natura residuale e quando invece utilizzare il procedimento di riesame previsto dall'articolo 15 della direttiva rimpatri che dalla Corte di Giustizia e la Corte di Cassazione hanno ritenuto direttamente applicabili nell'ordinamento interno. E anche qui ci sono stati orientamenti divergenti, diciamo che questa sentenza della Corte Costituzionale ci ha messo un po' tutti in difficoltà, nel senso che c'è stato chi ha ritenuto che l'articolo 700 potesse essere utilizzato solo per garantire l'attuazione dei diritti fondamentali dei trattenuti e senza mettere in discussione la legittimità del trattenimento, perché se si metteva in discussione la legittimità del trattenimento doveva essere utilizzato lo strumento del riesame. Altri, devo dire tra cui io, hanno ritenuto che nel caso in cui le modalità in cui il richiedente fosse trattenuto fossero gravemente lesive di un diritto fondamentale del richiedente e non fosse possibile garantire questo diritto fondamentale con delle prescrizioni da fare in relazione a quel trattenimento, e di fronte alla mancanza anche del potere del giudice di dire, di ordinare all'autorità amministrativa di applicare eventualmente misure alternative oppure di ordinare il trasferimento in un altro CPR che poteva garantire quel diritto, è stato ritenuto che il 700 fosse uno strumento applicabile, è stata ordinata la liberazione del trattenuto. Diciamo questo per rappresentare un po' la confusione che si è creata subito dopo questa sentenza della Corte Costituzionale. Di fronte al fatto che comunque la Corte di Cassazione, che è stata investita di una mancata convalida della Corte d'Appello di Brescia, la Corte di Cassazione penale, con una sentenza del 2026, ha annullato la non convalida ritenendo che la Corte d'Appello di Brescia avesse sbagliato a valutare la documentazione a corredo delle condizioni di salute del trattenuto, ma ha comunque avallato il ragionamento, il percorso motivazionale della Corte d'Appello, laddove affermava, cioè la Corte di Cassazione afferma che la Corte d'Appello in motivazione si è conformata alle indicazioni della Corte Costituzionale, laddove la Corte d'Appello ha affermato che nella situazione interpretativa venutasi a creare e in attesa del necessario intervento legislativo deve essere particolarmente pregnante e approfondita la valutazione del giudice della convalida, che deve anzitutto verificare quanto l'assenza di una disciplina sui modi del trasferimento incida negativamente nel caso concreto all'esame sui diritti fondamentali della persona trattenuta. Quindi, in qualche modo, con questa sentenza della Corte d'Appello si afferma la necessità, a seguito di questa sentenza della Corte Costituzionale, perché c'era chi riteneva che non avendo questa sentenza dichiarato l'incostituzionalità delle norme, il giudice della convalida dovesse comunque non cambiasse diciamo il metro di giudizio, non cambiassero le regole di giudizio del giudice della convalida, ma rimanessero le stesse. Direi che anche la Cassazione ha avallato il fatto che invece potrebbe essere questa ulteriore valutazione del giudice della convalida in relazione a quanto rispetto alla situazione concreta del trattenimento la mancata disciplina sui suoi modi incida sui diritti fondamentali del trattenuto. A fronte di questa sentenza della Corte Costituzionale che ha invitato il legislatore a intervenire sui modi del trattenimento, teniamo conto ad esempio che una questione che riguarda sempre i modi del trattenimento è il trasferimento da un CPR all'altro, come è accaduto con la modifica della legge di ratifica del protocollo Italia-Albania. Il trasferimento in questo caso di un CPR fuori dal territorio italiano, e questo è quanto questo incide sui diritti fondamentali del trattenuto e sulla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, perché in sostanza il trattenuto in Albania non ha la possibilità di esercitare gli stessi diritti con le stesse modalità che ha il trattenuto in territorio italiano. Pensiamo che anche, ad esempio, che ci sono trattenuti che hanno i propri familiari in Italia e che trasferendosi lontano non hanno la possibilità di vedere i propri familiari in violazione dell'articolo 8 della CEDU, ma pensiamo anche al fatto che l'articolo 14 prevede che lo straniero debba essere trattenuto nel CPR più vicino, e però i migranti vengono trasferiti da un CPR all'altro vengono trasferiti in Albania senza che ci sia un provvedimento amministrativo motivato, impugnabile, e quindi con sostanzialmente un comportamento di fatto. Infatti la legge di ratifica del protocollo prevede che un trattenuto con trattenimento già convalidato dal giudice di pace possa essere trasferito in Albania senza bisogno di ulteriore convalida del trattenimento. Poi magari accade che il trattenuto faccia domanda di protezione internazionale, quindi c'è un altro provvedimento di trattenimento e quindi un'altra convalida, ma non sempre questo accade. E c'è stata una sentenza del Tribunale di Roma, di un mio collega del Tribunale di Roma, ovviamente molto criticata come al solito, che per queste modalità del trasferimento, modalità che non sono disciplinate e che non sono motivate e che non sono portate su un provvedimento amministrativo, ha riconosciuto il risarcimento del danno al trattenuto trasferito in questo modo. E questa anche è un'altra conseguenza della mancata disciplina dei modi del trattenimento. Se noi abbiamo presente l'ordinamento penitenziario e la Corte Costituzionale ha detto che ci sarebbe stato un vuoto normativo perché l'ordinamento penitenziario non era applicabile al trattenimento amministrativo, che non ha né natura sanzionatoria né natura afflittiva, quindi deve avere modalità afflittive il minimo indispensabile per, come dire, garantire la limitazione della libertà di movimento, ma nessun'altra misura afflittiva, se non strettamente necessaria, deve essere applicata allo straniero, perché non è né una sanzione il trattenimento né una misura di sicurezza. Di fronte a questo, se noi pensiamo all'ordinamento penitenziario, che invece prevede le motivazioni, i motivi per cui una persona può essere trasferita da un carcere all'altro, prevede anche il fatto che ci debba essere un provvedimento amministrativo che è impugnabile davanti alla magistratura di sorveglianza. A fronte di ciò, invece, il trattenimento amministrativo, il trattenuto può essere così, in modo del tutto arbitrario, con motivazioni che non vengono in nessun modo esplicitate, ad esempio trasferito da un CPR all'altro. E per questo il giudice di Roma ha ritenuto che il comportamento della pubblica amministrazione fosse illegittimo e ha riconosciuto il risarcimento del danno al trattenuto che era stato trasferito con questa modalità. Ora, il legislatore, nel disegno di legge che è depositato al Senato, avrebbe, secondo lui, disciplinato i modi del trattenimento. Se voi aprite il disegno di legge, trovate poche norme che non sono una novità, perché riproducono norme generali e generiche che già la normativa europea prevede, in ordine ai diritti di informazione, in ordine alle persone che devono comunque e gli organismi che devono comunque entrare al CPR, in ordine al fatto che non si possono limitare più di tanto le possibilità di comunicare con l'esterno. E quindi si trovano queste norme, si trova il fatto che si individua un giudice a cui proporre i reclami in ordine alla violazione dei diritti fondamentali durante il trattenimento, che sarebbe il giudice della convalida del trattenimento, ma finita lì. Se voi appunto confrontate questa disciplina dei modi del trattenimento prevista in questo disegno di legge con l'ordinamento penitenziario, vi rendete conto che in realtà questa disciplina non c'è neanche con questo disegno di legge. Quali potrebbero essere i rimedi? Sicuramente il rimedio è presentare una nuova eventuale questione di costituzionalità, rappresentando che il legislatore in realtà non ha adempiuto alle prescrizioni della sentenza della Corte Costituzionale. Peraltro noi siamo l'Italia è uno dei pochissimi paesi europei che non prevede questa disciplina. La prevede l'ordinamento spagnolo, la prevede l'ordinamento francese, la prevede l'ordinamento tedesco, con una disciplina molto articolata e non generica. Quindi io credo che se quelle restano le norme, credo che la questione della incostituzionalità della normativa che prevede il trattenimento si porrà più o meno negli stessi termini in cui si è posta finora. Tra l'altro c'è anche un tema di inadempimento ai vincoli posti dall'appartenenza all'Unione Europea, perché anche la normativa unionale, oltre che la Convenzione Europea dei diritti umani articolo 5, prevedono che il trattenimento deve essere disciplinato anche nelle sue modalità dalla legge. Quindi già nella relazione del massimario che citavo prima si rappresentava l'impossibilità di applicare, e su questo credo che ci possano essere pochi dubbi, una normativa che comunque è rimasta nel sistema, anche se, dicevo prima, il giudizio e la valutazione del giudice della convalida deve comunque essere più pregnante e avere riguardo a quanto la mancata disciplina dei modi del trattenimento incida sui diritti fondamentali e quindi quanto la misura del trattenimento sia una misura necessaria nel caso di specie e in assenza della possibilità invece di applicare misure alternative al trattenimento. Dicevo, già si rilevava come comunque a fronte di un mancato intervento del legislatore.
1: Purtroppo è finito il collegamento.
3: Se volevo per telefono,
1: sì, è saltato il collegamento. Noi la ringraziamo.
4: Io avevo finito in ogni caso. Comunque.
1: Perfetto, lei in viva voce, col microfono, la ringraziamo per il suo intervento, per la sua pazienza anche nell'attesa del collegamento.
3: C'è stato un grande applauso.
1: C'è stato un grande applauso e c'è, ecco, e siamo d'accordo con le sue conclusioni. Continuiamo allora con gli interventi e ci spostiamo invece con l'intervento appunto delle prassi amministrative. La norma e l'interpretazione giurisprudenziale si calano poi nella complessa realtà delle prassi amministrative e delle autorità di pubblica sicurezza. Diamo la parola al dottor Fabio Lacagnina, che ci offrirà il punto di vista operativo e giuridico delle questure sulla delicata questione del trattenimento, dell'esecuzione e dell'espulsione a seguito del rigetto della protezione internazionale. A lei la parola.
5: Grazie avvocato, la ringrazio per avermi invitato a questo convegno. All'inizio però, lui lo sa, molto in dubbio se partecipare, perché io non sono un falso modesto, però dico, è un tavolo dove ci sono degli studiosi, dei magistrati, io sono un poliziotto che studia, che è un pochettino diverso, che deve studiare per forza per affrontare poi il lavoro che mi è dato fare e quindi anche tra le altre cose partecipare all'udienza con cognizione di causa. Quindi piuttosto che fare una lezione non ne sarei in grado su specifici argomenti, io volevo un po' sfruttare il fatto che sono un poliziotto per dare la percezione a chi a volte siede o accanto a me come nel caso dell'avvocato oppure sul tavolo del giudice un po' del punto di vista di chi si trova ad affrontare queste difficoltà in concreto. Ovviamente non ho potuto affrontare come argomento quello del patto perché ancora lo stiamo studiando, stiamo aspettando i decreti legislativi. Noi operatori del concreto abbiamo bisogno poi di norme più specifiche rispetto a quelle regolamentari, le quali ci dicono anche in alcuni casi chi deve fare cosa. In particolare stiamo aspettando di sapere chi deve fare adesso la registrazione, non è il momento finale, c'è la formalizzazione, si parlava se dovessero farlo le commissioni piuttosto che le prefetture, alla fine vedrete che le faremo noi, quindi stiamo un po' aspettando. Devo dire che il professore mi ha terrorizzato abbastanza su quello che ci aspetta, la dottoressa Apostolico è stata invece molto chiara su alcuni punti che abbiamo affrontato ancora per sommi caspi, e al termine della mia esposizione magari le porrò una brevissima domanda, perché uno dei punti più difficili che affronto nel mio lavoro è dare una forma, un colore a un tipo di provvedimento e individuare l'autorità competente. Vi parlerò di alcune sentenze che non so se tutti conoscono perché sono nate su procedimenti della Cassazione, su procedimenti di Caltanissetta, che hanno sorpreso in parte anche noi che tendiamo ad arrivare sempre al provvedimento esecutivo e finale. Anticipo la fine, che sostengono che nei casi in cui non c'è sospensiva automatica il provvedimento di inammissibilità o di manifesta infondatezza è direttamente esecutivo, e abbiamo avuto la percezione parlandone con i colleghi, noi non abbiamo un grande staff di consulenza, ce la risolviamo un po' tra di noi, non c'è uno staff legislativo, c'è l'avvocatura ma già impegnata a seguirci nei ricorsi, sì, un po' ci confrontiamo tra colleghi, dottoressa, tenga conto che quelli che hanno il CPR siamo una decina, sempre perché sono veramente modesto, vi dico, non tutti hanno gli anni che ho io di esperienza, per cui le persone con cui ci possiamo confrontare nel concreto, anche quando succede la sentenza della Corte Costituzionale e poi la non convalida sarda che è arrivata subito, è difficile. Sembra che il regolamento vada nella direzione di queste sentenze che ora vi anticiperò. Diciamo che il Presidente poco fa parlava di continuità che a volte viene interrotta. In realtà, dal punto di vista nostro, io ho iniziato a fare l'immigrazione il 1 gennaio del 2018, dopo qualche mese sono arrivati i decreti Salvini e poi è stato un continuo cambiamento, per cui i punti di continuità sono veramente pochi, nel senso che quando riusciamo a ottenere alcuni punti saldi, poi interviene o una norma o una interpretazione giurisprudenziale o l'avvocato che solleva delle questioni che finora non è state affrontate e ricominciamo da capo. Per cui alcuni punti che sono via via diventati definitivi lo sono diventati dopo contrasti nelle aule, contrasti ovviamente verbali, e abbiamo aspettato le sentenze. Così all'inizio non era per esempio pacifico che il giudice di pace fosse competente in alcuni casi a convalidare i trattenimenti dei richiedenti. Ed era un problema che all'inizio si poneva a prescindere, cioè ci sono state alcune pronunce di alcuni giudici, tra l'altro faccio un piccolo inciso, io devo essere più neutro possibile, però alcune cose che penso mi piace dirle. Si parla e si è parlato anche oggi dello spostamento di competenza tra i tribunali, le corti d'appello, quindi dallo specializzato al non specializzato. Io dal punto di vista pratico non ho avvertito carenze nella mancanza di specializzazione delle corti d'appello, anzi forse l'unica difficoltà è che con la sede locale avevamo una sorta di giudicato locale, cioè alcuni punti erano ormai pacifici, noi lo sapevamo, mentre con le corti d'appello che le facciamo con tutta Italia dobbiamo spesso affrontarle. Si parla poco invece della competenza e della convalida dei giudici di pace, che sono i giudici meno specializzati, non meno competenti, ma sono i meno specializzati. Io ho giudici di pace che fanno civile, penale, immigrazione. Sono giudici che devono fare a volte, per adesso di meno perché abbiamo meno sbarchi, ma si sono trovati a fare 15 udienze di convalida nello stesso giorno, che devono motivare perché è cresciuto molto il ricorso degli avvocati in Cassazione, quindi devono ben motivare. Noi veniamo da una storia, l'avvocato se lo ricorda, in cui le convalide si facevano nel CPR, quindi col famoso prestampato e io l'ho percepito proprio nella fase finale, la motivazione era molto stringente, difficilmente si andava a finire in Cassazione. Adesso il giudice di pace deve fare una motivazione che, per quanto sintetica, deve rispondere agli interrogativi della difesa, deve dare conto dell'esistenza dei presupposti, e l'accesso ai ricorsi in Cassazione è molto cresciuto. Questo lo dico perché poi purtroppo tra le tante cose le memorie per il giudice di pace, che magari non è stato molto zelante, le fa l'ufficio immigrazione, tra le tante cose. Torniamo a noi, questo aspetto noi lo avevamo via via superato, perché sono arrivate, devo dire, non a Caltanissetta abbiamo avuto delle difficoltà, sono arrivate delle sentenze che hanno specificato che quando il richiedente asilo diventa espellibile, la competenza è del giudice di pace, e ci eravamo seduti. Il punto importante diventa capire quando lo straniero richiedente diventa espellibile. Noi ci siamo sempre attenuti alla lettera, ne abbiamo fatto anche argomento di alcuni ricorsi che con l'avvocatura abbiamo promosso, del comma 7 dell'articolo 6, cioè abbiamo sempre atteso il decorso completo del procedimento cautelare 35 bis. Soltanto all'esito della pronuncia sulla sospensiva poi decidevamo se ripristinare il quadro, ma anche lì sembra facile perché abbiamo avuto dei giudici di pace che soltanto sulla semplice presentazione della richiesta di protezione annullavano o sospendevano il decreto espulsivo, che è una complicanza per il ragionamento che sto facendo io. Per cui quando poi interveniva rigetto alla sospensiva ci trovavamo, quando ancora non c'era il provvedimento espulsivo all'interno della decisione della Commissione, ci trovavamo impossibilitati a ripristinare. Però dopo un po' questo dato di fatto è arrivato. E nelle varie corti d'appello, all'inizio anche questo non era scontato, si è dimostrato anche il principio opposto, nel senso che in caso invece di accoglimento dell'istanza sospensiva, il trattenimento articolo 6 può, anzi secondo alcune sentenze, deve continuare. Il che, siccome noi siamo poi molto concreti, in particolare, ci ha portato anche a un esame delle tempistiche, un po' anche ambiziosi, delle tempistiche del procedimento, articolo 35 bis, cioè dato per pacifico che è assodato con le sentenze che ormai noi menzioniamo anche nei decreti, soprattutto nelle richieste di convalida, in caso di accoglimento della sospensiva il cittadino straniero richiedente non soltanto resta all'interno del centro dell'articolo 6 ma va incontro a un numero indefinito di proroghe, diventa molto importante che il procedimento 35 bis arrivi a una soluzione più breve possibile, questo sia per consentire la liberazione nel momento in cui, sia adesso con le nuove procedure, vedremo se staremo in grado di farla questa cosa, perché ci sono alcuni tribunali, per esempio la Corte Appello di Palermo, noi ormai spaziamo, la Corte Appello di Palermo ha innescato un circuito virtuoso per cui quando il provvedimento viene convalidato con sospensiva accolto, prorogato, trasmettono gli atti al tribunale, il quale viene informato che lo straniero è trattenuto e quindi il trattenimento, senza influire ovviamente sulla decisione nel merito, li fa accedere a una procedura più veloce rispetto agli altri. Così lo straniero può, in tempi ragionevoli, che significa un mese e mezzo, due mesi, a volte prima della proroga successiva, arrivare. Questa cosa, nel mondo ideale mio, mi piacerebbe proprio che fosse normata, cioè che fosse stabilito un percorso più veloce, perché al contrario ci sono state invece sentenze che, una sola ne ho trovato, che addirittura hanno consentito la proroga del trattenimento anche quando l'udienza è fissata oltre i termini di trattenimento, cioè oltre i mesi, di 12 mesi al trattenimento, nel caso in cui il trattenimento sia legato alla pericolosità sociale. Comunque diciamo che dopo un periodo di incertezze per diversi mesi, sia prima del passaggio con la Corte d'Appello che poi con tutte le Corti d'Appello con cui abbiamo lavorato, il nostro metodo di lavoro è: chiediamo alla scadenza dei termini, cioè lo straniero è trattenuto articolo 6, ha un rigetto per manifesta infondatezza o per inammissibilità, qualunque sia, comunque trattenuto, ci vuole la sospensiva, alla scadenza dei termini chiediamo alla tribunale formalmente se è stato presentato ricorso. Anche questo non è un passaggio scontato, mi confronto con i miei colleghi, perché a volte nasce una resistenza da parte delle cancellerie a informarci, in quanto noi non siamo parti di quel procedimento, che in realtà è vero dal punto di vista giuridico, ma quel procedimento produce effetti immediati sulla libertà della persona che noi teniamo trattenuti, quindi piano piano un po' li abbiamo convinti, anche i tribunali con cui non lavoriamo noi di solito. Io cito sempre Palermo perché Trapani è un CPR che spesso chiude e quindi io mi trovo molto spesso degli ospiti che transitano da Trapani a noi, e quindi la competenza del tribunale. Succedono anche altre anomalie durante il percorso, che alcuni avvocati per errore presentano il ricorso invece che al giudice competente, che è il tribunale di Caltanissetta, che noi abbiamo la Corte d'Appello, in un'altra sede. Per cui le uniche devianze rispetto a questo assetto che noi ci eravamo costruite è che noi chiedevamo al tribunale di Caltanissetta, poi lo passavamo a 14 perché il tribunale ci diceva che non c'era ricorso, ma in realtà il ricorso era stato presentato in altra sede. A volte in quest'altra sede abbiamo avuto dei casi a Potenza che i signori sono stati trattenuti poi un anno per questi difetti. Dà la sospensiva e si dichiara incompetente, quindi poi viene riassunto a Caltanissetta, che però su quella sospensiva non si può più pronunciare. Queste sono delle distonie. Secondo me uno degli obiettivi quando ci sono gli stranieri trattenuti è arrivare al merito il più velocemente possibile, e non è un'esigenza legata a poliziotto, perché ci sono alcuni. Ci potrebbe essere qui pregiudizi finalizzati esclusivamente al rimpatrio dello straniero, è finalizzata a cessare una misura che quando si protrae per molto tempo, io poi con gli stranieri ci parlo, vengono nel mio ufficio, non è semplicissimo, cioè non è così scontato che stare dentro un centro sia poi indolore anche per chi questa cosa la debba gestire. Indolore non voglio dire che soffre, però è difficile anche dare delle spiegazioni allo straniero. Comunque ritorno all'assetto. L'assetto era standard. Chiedevamo al tribunale, se non c'era sospensiva o lo passavamo a 14 o riprendevamo il 14 se era stato avviato prima, se c'era sospensiva lo straniero restava dentro. All'inizio un po' di confusione, c'è stato qualche riesame da parte di qualche avvocato, poi questa cosa è assodata, per cui si ridiscute del trattenimento dopo la sospensiva in sede di proroga, e le proroghe vengono normalmente concesse. Andiamo in crisi quest'estate a settembre, a fine agosto, fine settembre, perché siamo andati dal giudice di pace, con, non mi ricordo se era una penso sia una manifesta infondatezza, ed un rigetto della sospensiva del tribunale, quindi con un 14 che è stato convalidato, e l'avvocato ha presentato un ricorso in Cassazione ed è uscita fuori una sentenza che ha detto una cosa inaudita che non si diceva neanche all'inizio, quando noi avevamo quei dubbi di cui vi ho parlato, cioè a prescindere, proprio lo dice testualmente, ce l'ho qua la sentenza, a prescindere dal rigetto della sospensiva il richiedente deve essere il trattenimento richiedente deve essere sempre convalidato dalla Corte d'Appello. Lì faccio un po' di autocritica, ha fatto confusione il giudice di pace, forse non l'abbiamo gestita bene neanche noi, perché il giudice di pace era un articolo 14 e diceva per questo trattenimento articolo 14 è competente la Corte d'Appello. Siccome eravamo nei termini del trattenimento, cioè non erano passate ancora le nostre prime 48 ore, abbiamo trasmesso gli atti alla Corte d'Appello. Una cosa, scusate, io mi sto rivolgendo solo perché in realtà sono molto interrogative le mie esposizioni. E vi prego, poi dico se ci sono delle sfumature, se no il viaggio mio non è stato utile. Abbiamo fatto una cosa un po' un mostro giuridico, nel senso che abbiamo chiesto la convalida alla Corte d'Appello, ma con termini per i quali noi speravamo che la Corte d'Appello non convalidasse e dichiarasse che in realtà la competenza era dell'articolo 14, in modo che nell'ipotesi peggiore si instaurasse un ricorso di Cassazione, un regolamento di competenza. Quando vi dico che poi è difficile gestire il concreto, in maniera del tutto inaspettata, la Corte d'Appello ha convalidato un 14, anzi ne ha convalidati due, perché quella settimana ne abbiamo avuti due. Il che, siccome c'è sempre poi il dottore della Cagnina, il dirigente dell'immigrazione, che con i ragazzi, abbiamo avuto degli altri casi di rigetto, cioè di 14, che non sapeva di ora che dobbiamo fare. Dobbiamo riprovarci con il giudice di pace, dobbiamo andare in Corte d'Appello, e siamo ritornati in Corte d'Appello perché la Corte d'Appello aveva convalidato, ma sempre con una richiesta di convalida in cui io citavo tutte, l'avvocato sa come facciamo i provvedimenti noi, cioè ci perdiamo un poco di tempo, nei limiti sempre che io sono, diciamo, un poliziotto studioso, citando tutte le sentenze che invece avevano, quelle a cui facevo riferimento prima, avevano ribadito che il richiedente con la sospensiva rigettata dovesse andare dal giudice di pace. Il tema, attenzione, era dove deve andare. Abbiamo quindi fatto questa scelta, ma per fortuna la Corte d'Appello poi successivamente non ha convalidato. E allora noi questa non convalida della Corte d'Appello l'abbiamo preso come spunto per ritornare, cioè per considerare l'incidente delle due pronunce alla Corte d'Appello, spero che non vi sto annoiando, ma le due sentenze della Corte d'Appello come un incidente e la sentenza della Corte di Cassazione come una sentenza singolare che era in contrasto con tutte le altre. Siamo andati dal giudice di pace e devo dire che all'inizio è andato, i giudici di pace si parlano molto poco, mentre io vedo che i consiglieri di Corte d'Appello, non parliamo prima che ho la sezione specializzata, non aveva contezza del precedente, quindi il giudice di pace è convalida, ma trova un avvocato che conosceva quella sentenza della precedente non convalida e quindi fa ricorso in Cassazione, che è stata la stura perché si arrivasse a questa sentenza che è molto forte. Perché quando ci siamo trovati a presentare le memorie, a noi scrive l'avvocatura per la ricorso in Cassazione, facciamo le memorie, ci abbiamo buttato dentro tutto quello che avevamo preparato per contestare la sentenza della giudice di pace e le due sentenze di convalida della Corte d'Appello. E nel novembre del 2015, quindi noi ci aspettavamo una sentenza che ci facesse ritornare allo stato dell'arte precedente, cioè aspetti, ti fai tutto il procedimento cautelare, all'esito lo straniero ritorna a essere spedito. La sentenza ci ha sorpreso perché dice una cosa molto forte, ne ho parlato anche con qualche amico magistrato che si occupa e che sicuramente è più bravo di me. La sentenza dice intanto un concetto che è fondamentale, che nella mia immodestia io ho sempre detto, non bisogna stabilire di chi è la competenza, ma bisogna stabilire qual è il provvedimento giusto da adottare. Perché il decreto legislativo 13 del 2017 attribuisce alla Corte d'Appello la convalida dei trattenimenti, di vari trattenimenti, tra cui quello dell'articolo 7, è il testo unico l'articolo 14 e la Corte questa cosa lo dice, cioè, no, prima cosa noi dobbiamo stabilire qual è il provvedimento che si può adottare nei confronti dei richiedenti la protezione che hanno avuto una pronuncia di, in questo caso era manifesta infondatezza. Però la Corte va più avanti, sì, cioè è il comma 3 dell'articolo 35 bis, cioè tutti i casi ce ne sono diversi, quelli che capitano a noi 99 su 100 sono una inammissibilità della reiterata a cui faceva riferimento prima la dottoressa Apostolico, o più frequentemente una manifesta infondatezza legata in alcuni casi alle procedure in frontiera. Alcune procedure in frontiera arrivano da noi dopo il rigetto della sospensiva, soprattutto da Ragusa. La maggior parte, perché l'infondatezza è legata al fatto che lo straniero è trattenuto dentro il CPR. Raramente la nostra commissione fa menzione della procedura legata ai paesi sicuri. Sta di fatto che la pronuncia è quella lì. La Corte di Cassazione dice una cosa molto grave, molto grave, molto forte, dice: siccome l'articolo 35 bis comma 3 esclude che la proposizione del ricorso abbia effetto sospensivo, il provvedimento della commissione è immediatamente esecutivo e al momento della notifica può essere portato ad esecuzione con l'applicazione dell'articolo 14. È forte, vero dottoressa? Ora poi gliele lascio su qua. Tra l'altro pure noi, dottore, professore, mi scusi, ci siamo posti degli interrogativi per il dopo, il contrasto, però questa sentenza c'è. E tanto è che dice questo effetto, forse faccio meglio a leggervelo perché io a memoria, a prescindere che siano scaduti i termini, quindi anche prima, lo dice proprio chiaro, anche prima che siano scaduti i termini, oppure anche quando i termini sono scaduti, il ricorso è stato proposto e non si ha ancora l'esito della sospensiva. È abbastanza forte.
3: E poi la sospensiva per sé.
5: Allora, noi in realtà, siccome siamo anche abbastanza abitudinari, non l'abbiamo applicata subito questa sentenza, per lo stesso principio per cui abbiamo ritenuto che fosse una sentenza isolata, quella era completamente negativa, anche questa ci siamo fermati ad aspettare. La leggo, pertanto, tanto nel caso in cui il ricorso sia stato presentato e si attengono le determinazioni del Tribunale, sia allorquando sia ancora pendente il termine per la proposizione del ricorso, e non abbia ancora presentato e non sia ancora intervenuto la sospensiva, quindi è chiaro.
6: Posso chiedere una cosa al di là della chiarezza di questa parte?
5: Sì.
6: Che tipo di pronuncia era stata?
5: Manifesta illegittimità, cioè una pronuncia per la quale occorreva la sospensiva. Era una lui la. Le dico che sono entrambe, perché adesso avverrà, poi verrà una seconda sentenza che riguarda l'inammissibilità, che cita questa e dice, analogamente alla manifesta infondatezza.
6: Sì. Normativo.
5: No, io ve la posso pure lasciare. Il numero è la 37701 del 2025.
6: E sulla base di quale comma dell'articolo 35 bis lo afferma?
5: Lui cita il 35 bis comma 3. Cioè dice, nell'ipotesi del comma 3, cioè di sospensiva non automatica, la proposizione del ricorso, io non lo sapevo, un po' mi sconvolgevo, però è un confronto perché anche noi, mi dice, 37701 del 2025. Cassazione. Ora poi gliela lascio, professore. Guardi che onore che ho io di lasciare una sentenza al professore per me. Allora, noi però non abbiamo, ripeto, un po' l'obiettivo mio è cercare di farvi calare nel. Noi ci sono io da solo che devo capire, questa sentenza mi basta per applicare un principio così forte, anche io capisco che se la applico in questi termini lo straniero potrebbe essere rimpatriato prima della scadenza dei termini, se non è andato mandato all'avvocato, però c'è la sentenza, ok? Non l'abbiamo applicata, abbiamo continuato ad aspettare la decorrenza del 35 bis e quindi facciamo due telefonate, la prima per sapere se c'è ricorso, dopo la telefonata facciamo la mail e ci scrivo, e la seconda per sapere se cioè ci comunica il tribunale il provvedimento di accoglimento della sospensiva. Però succede che nel marzo del 2026 la Cassazione, cioè questa sentenza isolata, comincia a diventare principio di diritto. Poi la domanda finale che le chiedo, dottoressa, è se questo, perché chi ha, ha avuto visione delle bozze dei decreti legislativi che devono essere emanati ritiene che questa cosa adesso l'hanno messa nell'articolo 35 bis.
6: C'è già un invece, 35 bis, no, ma per un unico caso?
5: No, sì, lei dice il comma 5 bis.
6: Perfetto, il comma... Okay.
5: Non è quello, non è questo.
6: No, il comma 5.
5: Comma 5, sì. Non è questo, questo parla del comma 3. Tant'è che io c'ho... cioè, poi gliela lascio, le studiamo.
6: Il comma 5.
5: Erano manifeste infondate, i nostri provvedimenti erano manifeste infondatezza della commissione territoriale. Dopodiché, ad aprile, ci tocca presentare l'ennesima memoria su un avvocato che fa ricorso in Cassazione dicendo, partendo per cose che sono più... che non riguardano proprio il caso specifico, che dicono semplicemente che se c'è il ricorrente bisogna andare sempre dalla Corte d'Appello. Io ho solo cognizione di queste, non so se ce ne sono altre. La Corte di Cassazione, richiamando sempre la sentenza dei Caltanissetta del settembre-ottobre, quella che ho appena citato, ritorna a dire di nuovo e chiaramente, sempre manifesta infondatezza, in adesione alla decisione di rigetto per manifesta infondatezza alla domanda di protezione internazionale immediatamente esecutiva, perché salvo che si sospensione dei termini che avvengono dopo, l'articolo 35 bis. Ora io stesso, dottoressa Apostolico, il limite più forte a queste sentenze è che l'articolo 32 quarto comma dice che lo straniero è spendibile alla scadenza dei termini e in più c'è il famoso comma 7 dell'articolo 6 che ci dice che deve restare dentro, non dice trattenuto, dice resta dentro il centro fino alla risoluzione. Però abbiamo queste tre sentenze che dico il dottore Lagagnina dell'ufficio immigrazione di Caltanissetta lo disarientano un pochino, perché dico non è una, non sono due, sono tre. La domanda che volevo porle io, dottoressa, perché io non ho avuto nessuna possibilità, non ho manco la capacità, nei regolamenti, che lei poco fa ha fatto una menzione a questa cosa, è previsto invece espressamente che bisogna attendere sempre, che lei, io non l'ho sentito bene, ha detto salvo una eccezione, ho capito male.
6: Le do l'articolo.
5: E lascio tutto.
7: E forse non è attinente, io ho una visione ovviamente dall'esterno perché non sono né,
5: sì, certo,
7: né, diciamo, né avvocato impegnato sul
5: lei
7: campo,
5: un professore abbastanza anomalo perché mi risulta che non stia solo in cattedra.
7: Cioè, mi porto sempre dietro una sentenza della Cassazione a sezioni unite, 11.399 del 29 aprile 2024, che mi pare dica quando la procedura accelera, dopo un diniego per manifesta infondatezza, cioè quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali si determina il ripristino della procedura ordinaria.
5: No, Papa, professore,
7: io questa me la porto sempre
5: tutte
7: dietro,
5: le... come no, no, io le dico di più,
7: allora non so come questo si può.
5: No, questo no, perché tutte le richieste di protezione internazionale con manifestazione all'interno del centro, di solito all'udienza di convalida, sì, sono tutte, noi rispettiamo i termini perfettamente.
7: Lo so, voi. Infatti questo
5: no, io sto parlando di quelle che abbiamo noi.
7: No, la riflessione che mi viene, io siccome conosco da qualche anno Caltanissetta e
5: sì,
7: ricorderà che venivo anche 20 anni fa circa, sì, forse sì, anche prima.
5: Sì, sì. Io avevo un sacco di capelli, mi ricordo.
7: Ecco, diciamo che Caltanissetta, avendo sempre avuto diciamo l'impronta CPR fondamentalmente, ha sempre avuto un fascio di regole di comportamento molto vicine al principio di riserva di legge, perché ha basato anche le sue pratiche rispetto alle persone che erano nei centri diciamo satellite, tenendo conto che c'era quella normativa diciamo dominante, l'articolo 14 sostanzialmente, e quindi per esempio non abbiamo mai avuto una problematica come quella che si è avuta nei centri di frontiera, nei centri hotspot, dove e in tutti i luoghi nei quali le procedure accelerate in frontiera sono state applicate al di fuori di un qualsiasi richiamo ad una base legale. Quindi ce le do atto su questo, sicuramente la giurisprudenza della Cassazione è indiscutibile, però in qualche modo diciamo, si attaglia ad una situazione in cui c'è un perfetto rispetto delle cadenze procedimentali, cosa che in molti altri casi, diciamo, non è avvenuto, non avviene e probabilmente non avverrà in futuro, anche perché in futuro, stando ai regolamenti che leggo, ci sono cadenze procedimentali proprio sulla, diciamo, sulla tempistica, ma anche sulle attività da svolgere in questa tempistica. Penso che so al modulo consuntivo, all'accettazione del contenuto del modulo consuntivo da parte del richiedente. Tutto questo sta, per esempio, nell'approccio OSPOT. E si dice che tutto questo va comunicato all'autorità che successivamente

0: percorso progressivo di, diciamo, di canalizzazione delle persone nel rispetto delle forme, perché a me questo risulta, e non da ora, parlo di anni. In molte altre realtà, penso Ragusa Pozzallo, penso Porto Empedocle, penso anche Trapani, per le modalità, e soprattutto quando c'è un'elevata mobilità nazionale delle persone che vengono trasferite da, perché un conto che la persona arriva a Caltanissetta da Porto Empedocle o da Trapani, bene o male è gestibile, ma se arriva qualcuno da Macomer, da Gradisca o da altri centri della Puglia, diciamo, diventa un po' complicato, secondo me, stare dentro i canoni che dà la Corte di Cassazione, tenendo conto dei nuovi regolamenti, ma tenendo anche conto del fatto che il principio della Cassazione è un principio che, secondo me, diciamo, rimane anche con i nuovi regolamenti, perché anche nei nuovi regolamenti c'è una cadenza temporale che deve essere rispettata, e se questa cadenza temporale non è rispettata, si ha il passaggio ad altre procedure che possono determinare altre competenze ed effetto sospensivo.
1: Io spero che sia arrivato, professore, qual era l'obiettivo. Io non ho portato qua queste sentenze per dire ora io posso, volevo spiegare un po' come il dirigente dell'immigrazione del CPR di Caltanissetta si trova ad affrontare, e che è un lavoro che non puoi fare se non hai, io ve l'ho detto che non sono finto modesto, deve avere anche un valore etico molto alto, cioè io sono molto consapevole che i miei stranieri sono trattenuti, se mi consentite è una cosa di cui sono molto orgoglioso, quando parlo del mio CPR, non ho dei numeri di rimpatri che facciamo, che in alcuni periodi li abbiamo fatti più alti in Italia, io non ho rivolte da 2 anni e mezzo. Perché noi stiamo molto attenti alla normativa, al contatto, io ho preso insegnamento da altri luoghi dove la rivolta spesso succede perché il soggetto è trattenuto, non ha capito bene perché. Non ha capito bene perché c'è stata la proroga, non ha capito bene perché con la sospensiva. Quindi, io in vi porto queste sentenze per dire che ci sono dei casi in cui neanche la Cassazione mi è di aiuto.
0: Sì.
2: Però le posso dire una cosa.
1: Ora poi lei con quel suo escursi mi ha terrorizzato completamente per quello che ci aspetta dal 12.
2: No, ma è già così.
1: A parte, diciamo, questo caso specifico, ma ci sono una serie di incombenze, dottoressa, che noi usciremo pazzi. No, cioè lo screening è una bella parola ed è una cosa fondamentale, ma va fatto, lo dobbiamo fare. Quello vulnerabilità probabilmente lo faremo noi.
2: Posso, sì. Come interpretare l'articolo 35 bis, perché se, come dice lei, secondo me quelle sentenze sono errate, sì, ok, e perché sostanzialmente già la direttiva 32/2013 al paragrafo 8 dell'articolo, un attimo che cerco di capire, perché quello sul ricorso effettivo sostanzialmente, dice: gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio di cui ai paragrafi 6 e 7. Quindi mi sembra che quella interpretazione.
1: Però la procedura non si capisce se è quella amministrativa lì o quella giudiziaria.
2: No,
1: però professor, io ho più perplessità di lei.
2: Sì, stiamo parlando della direttiva procedure che riguarda i richiedenti asilo.
1: No, ma dico la procedura a cui fa riferimento è quella, è la decisione della commissione, il fine o
2: no,
1: quel.
2: No, questo è il ricorso effettivo. Okay. Quindi ai fini del ricorso effettivo, del diritto al ricorso effettivo, deve essere assicurato al richiedente anche la possibilità di rimanere sul territorio fino alla decisione sulla sua istanza.
1: Allora, sa dottoressa, questa.
2: Ed è il paragrafo 8, se vuole, dell'articolo, un attimo soltanto, perché dell'articolo 46 della direttiva 32/2013.
1: Ma le perplessità
2: su questa sentenza le abbiamo pure noi.
1: Nei due ricorsi che noi, nelle due memorie che, di queste tre sentenze, ce n'è una quarta in realtà, che è di Torino, mi pare. Due di queste derivano da ricorsi fatti da noi, nelle nostre memorie.
0: Penale. È la prima penale, dai.
2: E poi, tutto
1: è penale.
2: Sì, per quanto riguarda invece il regolamento procedure, l'articolo 68, paragrafo 5, lettere A e lettere e lettera D. È chiarissimo nel dire che

0: finché non è pendente il termine per poter chiedere la sospensione, qualora abbia chiesto la sospensione finché il giudice non si pronuncia, ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato, tranne l'ipotesi in cui deroga c'è un'ipotesi in cui c'è deroga, che è quella di cui all'articolo 68 paragrafo 6, ed è sempre fermo restando il principio di non respingimento, qualora l'impugnazione nell'ambito di una domanda reiterata e l'impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione.
1: E forse è quella cosa a cui facevo riferimento
0: sono le uniche ipotesi.
1: Quindi,
0: non so questa interpretazione.
1: L'impugnazione di una reiterata, per esempio,
0: di una qualunque reiterata, ma di una reiterata presentata al solo scopo di impedire l'allontanamento dal proprio. Sì. Quindi una reiterata presentata.
1: Quindi ci deve essere un allontanamento in atto, quindi eventualmente un trattenimento. Vedremo, però dico.
0: Altrimenti non trovo proprio l'aggancio normativo, e a me anche il 35 bis comma 5 mi sembra chiaro, nel senso opposto a quello delle sentenze che lei ha citato.
1: Ce l'abbiamo sul tavolo, dottoressa.
0: Permetto di nuovo.
1: Sì. Questa è la sintesi dell'immigrazione. Certezze poche,
0: certezze
1: e a volte
0: poche,
1: anche difficoltà poche, quando
0: grandi difficoltà per tutti.
1: Va bene, io avrei concluso, sono stato abbastanza breve.
2: Grazie.
3: Grazie.
2: Aggiungere un altro elemento. Allora, per capirci, il trattenimento amministrativo in atto oggi è normato, ovviamente, oltre che dall'articolo 14 testo unico sull'immigrazione, da quello che è previsto attualmente nelle direttive accoglienza e in futuro dalla nuova direttiva accoglienza del 2024, che tra l'altro un po' permette di decongestionare il trattenimento amministrativo per i richiedenti asilo, nel senso che queste situazioni saranno più frequenti nel caso di persone che presentino una richiesta di asilo dopo essere state già indirizzate, diciamo rinchiuse in un centro di trattenimento, in un CPR. Mentre per le persone che sono screening e poi procedura accelerata in frontiera, la direttiva accoglienza che entrerà in vigore ora praticamente prevede prevede restrizione alla libertà di circolazione, articolo 9, articolo 10 trattenimento, ma ancora prima l'articolo 8 anche assegnazione dei richiedenti a una zona geografica, cioè gradua variamente e comunque dà degli indirizzi anche ai paesi, tra l'altro che dovrebbero essere uniformi per evitare che poi ognuno si faccia le regole sue. Quindi sul numero dei richiedenti asilo che non sono precedentemente stati raggiunti da un provvedimento di espulsione e che sono al termine di una procedura di screening e poi procedura in frontiera, se c'è questa manifesta infondatezza della richiesta, può darsi che la persona sia ancora in una situazione di domicilio obbligato, per capirci, non necessariamente dentro un centro di detenzione, a meno che non venga configurato il rischio di fuga, perché poi c'è un ampliamento del concetto di rischio di fuga che voi ben conoscete perché lo applicate nelle valutazioni che fate, che permette di estendere il trattenimento amministrativo. Su tutto questo incombe anche la circostanza che per ulteriori regole sull'accompagnamento in frontiera attualmente siamo sotto la direttiva del 2815. Quando entrerà in vigore il nuovo regolamento, e sarà questione di settimane, il nuovo regolamento rimpatri, quello generale, non quello sui rimpatri in frontiera, anche lì ci sono delle garanzie in più rispetto al trattenimento e rispetto all'esecuzione e all'accompagnamento in frontiera. Nel senso che probabilmente questi orientamenti della Corte di Cassazione risentono un po' anche dell'andamento della normativa europea, alla quale peraltro in molti casi fanno riferimento espresso anche anticipatamente, perché talvolta si richiamano anche a norme europee che non sono ancora entrate in vigore. La sensazione che ho io è che ci sarà un ampliamento dei casi di limitazione della libertà di circolazione e che in queste casistiche conterà molto poi la possibilità di rendere efficaci le espulsioni, che l'obiettivo comune, diciamo, del legislatore nazionale e delle istituzioni europee. E da questo punto di vista la partita vera si giocherà sull'effetto sospensivo del ricorso, a mio avviso. E da questo punto di vista il richiedente asilo dovrebbe avere la possibilità di far valere un diritto di difesa effettivo senza che venga svuotato quel principio sul diritto di difesa effettivo che afferma l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. E in questo senso abbiamo anche la Corte di Giustizia, 1 agosto 2025, che ce lo ricordo. Quindi, secondo un sistema gerarchico delle fonti, se noi partiamo dal principio di garantire il principio di ricorso effettivo, in alcuni casi sicuramente l'applicazione legittima e corretta di queste sentenze della Corte di Cassazione ha inciso sulla possibilità effettiva di fare ricorso prima dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, perché poi abbiamo sostanzialmente la possibilità che una persona venga accompagnata in frontiera, venga rimpatriata come richiedente asilo prima che il suo percorso di verifica, diciamo, sul ricorso sia stato completamente esaminato dall'autorità giurisdizionale. Cioè, io questo rischio lo avverto oggi, può darsi che in futuro non si profili come lo avverto oggi io, perché ci sono casi di persone che con ricorsi pendenti vengono accompagnate in frontiera. E secondo me questo, diciamo, va a ledere un diritto di difesa effettivo.
0: Con queste sentenze citate è ovvio che la domanda del dottore Lagagnino è questa: se io li rimpatrio sono nel giusto, perché ho quelle tre sentenze della Cassazione.
2: Assolutamente sì, no, da questo punto di vista non ci piove. Però voglio dire, anche la Cassazione. Scusateci se siamo entrati.
1: No, c'è il rischio, dico, però dovendo agganciarmi a qualcosa, perché se uno straniero è rimpatriabile, io che sono un poliziotto ho l'obbligo di rimpatriarlo, teoricamente quanto prima. Allora io posso fare ho fatto questo tipo di ragionamento con i colleghi. Siccome io posso trattenere dentro il centro anche gli stranieri che sono denunciati per un qualsiasi reato, fino a quando non ho il nulla osta, cioè non è incompatibile secondo me il fatto che una persona sia espellibile, trattenibile, però non posso seguire le espulsioni. Per cui io potrei, se devo trovare un aggancio, fare un 14 perché lo devo fare, in esecuzione dello stesso provvedimento della Commissione, ma differire il rimpatrio alla scadenza dei termini per il ricorso.
2: Esatto.
1: No. Questo dovrebbe, cioè, essere... potrebbe esserci una categoria terza, simile a quella degli stranieri per i quali io riesco a fare l'espulsione, li trattengo ma non posso metterli sull'aereo fino a quando non passano i 7 giorni o non mi arriva nulla osta. La stessa cosa, se dovessi, probabilmente questo morirà tutto col regolamento tra qualche settimana.
3: No, ma già secondo me muore sulla direttiva, non c'è bisogno del regolamento per farlo morire.
1: E per morire ci vuole qualcuno che poi faccia un ricorso e lo faccia dire alla Cassazione. Lo fa ora l'avvocato La Rocca. L'avvocato lo fa.
0: Faremo i ricorsi, noi ci siamo per questo.
1: L'amministrazione con 3 sentenze della Corte Cassazione va in difficoltà, non dico cosa dobbiamo piegare,
2: sono gli avvocati per questo.
1: Teniamo conto, c'è dietro un mondo, io nel mio lavoro mi sono trovato a rimpatriare padri,
2: non possono adottare,
1: ma a volte anche casi di persone che devo rimpatriare perché sono radicalizzati, quindi non posso fare delle discrepanze, cioè, ci sono dei casi in cui devo forzare per la parte poliziesca che c'è. Quindi, piuttosto che questa discrezionalità, io speravo che nel regolamento futuro ci fosse una regola che mi consentisse, cioè, di ignorare 3 sentenze, 4, se no una quarta che non mi sono portato. La Cassazione mi viene difficile.
0: Va bene.
1: Per me, perché io non sono un giurista, il giudice può andare, io sono un esecutore che ha 4 sentenze alla Cassazione.
4: Termina qui lo speciale giustizia di questa sera, che ha completato l'ascolto, iniziato giovedì scorso, nello speciale giustizia del convegno giuridico che ha avuto luogo il 27 maggio scorso alla sala delle adunanze del Tribunale di Catania organizzato dalla Camera Avvocati Immigrazionisti Italiana sul diritto delle migrazioni, ruolo della difesa, prassi amministrativa e funzione giurisdizionale, con l'accordiamento di Rosa Emanuela Lofaro, avvocatessa. Vi abbiamo fatto sentire da giovedì fino alla puntata odierna dello Speciale Giustizia. Del lunedì anche l'intervento di Massimo Escher, attuale presidente sezione famiglia presso la Corte d'Appello di Catania, Fulvio Vassallo, paleologo giurista, Yolanda Apostolico, già giudice civile presso la sezione speciale del Tribunale di Catania, e Silvia Albano, giudice alla sezione specializzata migrazione del Tribunale di Roma, e il vicequestore in servizio al CPR di Caltanissetta, Fabio Lacagnina. Per quanto riguarda la nostra rubrica dello Speciale Giustizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui, ma come sempre buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
5: Radio Radicale 23 in punto, era lo Speciale Giustizia, questa sera a cura di Sergio Scandura. Adesso vi proponiamo un'intervista al professor Giacinto Della Cananea, docente di diritto amministrativo presso l'Università Bocconi di Milano, sul tema del controllo del territorio e dell'integrazione degli immigrati. Intervista a cura di Cristiana Pugliese.
6: Radio Radicale, torniamo a conversare con il professor Giacinto Della Cananea, ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori che ormai però ben lo sanno, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Professore, buonasera.
7: Grazie, buonasera.
6: E allora, lo spunto ce lo dà, come spesso capita, un suo articolo apparso sul Foglio del 25 maggio scorso, in cui lei ci parla del controllo del territorio e dell'integrazione degli stranieri a seguito di quello che è accaduto a Modena, che i nostri ascoltatori, insomma, i fatti ben li conoscono, sono stati, come dire, molto coperti mediaticamente. E lei nell'articolo poi fa, come sempre, come spesso le capita, un paragone con un altro paese europeo, in particolare con la Francia. E allora, veniamo, da cosa iniziamo?
7: Ma innanzitutto è assolutamente corretto dire che vi sia stata una copertura mediatica, anzi io direi anche molto intensa, comprensibilmente data certo. La gravità dei fatti, però soprattutto nei primi giorni successivi al gravissimo episodio di Modena i commenti a caldo sono stati in larga parte poco precisi, se non addirittura viziati da errori molto importanti nella comprensione, per esempio, delle misure che possono essere prese nei confronti del soggetto responsabile o che si reputa essere responsabile.
6: Diciamo che il dibattito forse è viziato da un certo tipo di visioni.
7: Ha esattamente preso una piega errata, per esempio si è prospettata l'ipotesi della revoca, qualcuno ha detto addirittura del ritiro della cittadinanza, come se uno status di questo tipo potesse essere equiparato al ritiro della patente quando si è violata una o più regole più importanti del codice della strada. È opportuno ricordare per chi ci ascolta che un soggetto che abbia avuto fin dall'inizio soltanto la cittadinanza italiana e quindi non acquisendola successivamente all'aver posseduto la cittadinanza di un altro Stato, sì, non può essere privato della cittadinanza, sia pure all'esito di una grave violazione delle regole fondamentali del nostro ordinamento, perché si troverebbe poi ad essere un apolide e quindi sarebbe privo di qualsivoglia forma di tutela anche dal punto di vista diplomatico e consolare, e questo non è concepibile.
6: Professore, vado a memorie, mi scusi se la interrompo, memorie scolastiche, in esilio, venivano mandati in esilio.
7: Sì,
6: un tempo.
7: Sarebbe una persona che non avrebbe più uno Stato, una protezione, insomma veramente è una è una piega, come dicevamo poco fa, che non aiuta. Mentre invece è importante che all'accertamento delle responsabilità e ovviamente al cordoglio per le vittime e per i feriti segua una riflessione ad ampio raggio e anche con un maggiore grado di approfondimento delle problematiche reali che, come diceva lei all'inizio, riguardano sia il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine,
6: sì,
7: proprio nella tradizionale prospettiva dell'ordine pubblico e della sicurezza, sia invece una dimensione più complessa che è quella dell'integrazione degli stranieri, ed è in relazione a questa che il confronto con la Francia, a cui lei ha fatto cenno, può essere istruttivo.
6: Allora, lei intanto inizia, poi vedremo meglio anche la questione dell'integrazione, perché io, professore, lo dico subito, ho come l'impressione che diversi anni fa, quando il problema ci toccava meno tutto sommato, si discuteva di più, la stampa ne parlava più diffusamente del tipo di integrazione che c'erano in alcuni paesi europei. Mi ricordo che quelli che venivano nominati più spesso, anche perché il tipo di integrazione era diverso, il tipo di iniziative governative, ossia la Gran Bretagna e la Francia, se ne parlava più diffusamente. Oggi forse dell'integrazione ne discutiamo meno, se non per slogan o per fatti eclatanti, quando succedono dei fatti eclatanti.
7: Come quello di Modena.
6: Esatto. Però iniziamo invece da dove lei ha iniziato nel suo articolo, da quello che il governo Meloni ha fatto.
7: Questo perché è importante chiarire all'inizio che non si discute la necessità di garantire il controllo delle frontiere, questo lo deve fare qualunque Stato. La questione è come si garantisce il controllo delle frontiere, soprattutto se ci si rende conto, e i dati che sto per fornire secondo me confortano questa conclusione, che l'attenzione eccessiva per il controllo delle frontiere finisce per andare a scapito del controllo del territorio, che è la tradizionale attività delle forze dell'ordine. Vediamo perché. Innanzitutto si può dire che il governo Meloni abbia interpretato un bisogno diffuso nella società italiana,
6: sì.
7: Si può discutere quanto sia fondato, ma sicuramente diffuso, quello
6: percepito
7: delle frontiere. Sì, a livello di percezione non c'è dubbio,
6: certo,
7: che insomma, sia un sentimento abbastanza diffuso e anche trasversale, però il punto è che su questo sono state convogliate importanti risorse, sia normative sia finanziarie e amministrative. Risorse normative perché è sufficiente dare un rapido sguardo al lungo elenco dei decreti legge adottati dal governo Meloni, sono veramente molti, e per rendersi conto che una buona parte di questi decreti è incentrato sull'immigrazione, e anche in altri decreti legge che riguardano l'ordine pubblico, la sanità, il lavoro, vi sono delle disposizioni sul controllo dell'immigrazione. Quindi questo è stato sicuramente al centro dell'agenda politica del governo, come d'altra parte è confermato dall'attività anche internazionale. Basti pensare all'accordo internazionale stipulato con l'Albania per la realizzazione dei centri per la gestione dei migranti.
6: Sì.
7: Ora, questo ci consente anche di toccare l'aspetto finanziario, che è importante, perché pur se non è vero che quei centri di gestione hanno comportato la spesa di 1 miliardo di euro, come alcuni parlamentari di opposizione hanno sostenuto, in realtà se si considerano le spese operative previste proprio dall'esecutivo, si tratta di ben 670 milioni di euro nell'arco di 5 anni, non è poco. Se poi andiamo a guardare i dati della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato nel 2024, questo perché noi disporremo fra breve, alla fine di questo mese più o meno, dell'analisi della Corte dei Conti sul rendiconto 2025,
6: sì.
7: Ma già quelli dello scorso anno ci forniscono dei dati molto interessanti, perché in un bilancio generale del Ministero dell'Interno di poco più di 30 miliardi di euro, un bilancio, va detto, in diminuzione dell'1% rispetto all'anno precedente, vi è stato invece un incremento del 3% della missione 27 che concerne essenzialmente l'immigrazione. E questo induce a sostanzialmente a ritenere che al grande investimento di capitale politico effettuato dal governo Meloni sull'immigrazione sia corrisposto un importante investimento di risorse finanziarie che sono state in parte drenate da altri capitoli di bilancio. E questo può far tenere che vi sia un contrasto fra la politica pubblica rivolta verso l'esterno, quindi il controllo delle frontiere,
6: certo,
7: e la politica più tradizionale e sicuramente anche molto importante per tutti i cittadini italiani, che riguarda invece il controllo del territorio.
6: Certo. Lei poi a questo punto inserisce il discorso francese, vediamo perché, il paragone con la Francia.
7: Sì, questo è un confronto viene naturale se si pensa che la Francia ha avuto prima rispetto all'Italia,
6: certo,
7: e anche con proporzioni molto diverse, il problema di come integrare cittadini provenienti da altre culture e da altre aree del mondo. Sappiamo che negli scorsi anni questo problema è stato a volte trattato prevalentemente nella prospettiva dell'ordine pubblico, con risultati tutt'altro che incoraggianti. Ma se noi consideriamo i dati che sono stati forniti negli ultimi anni dall'Istituto Statistico e dalle altre istituzioni francesi, ci accorgiamo che le dimensioni del problema rendono molto difficile affrontarlo esclusivamente nella prospettiva dell'ordine pubblico. Basti pensare che in Francia ci sono circa 2,6 milioni di cittadini naturalizzati, quindi cittadini che hanno acquistato cittadinanza francese dopo aver avuto quella di un altro Stato, e che sulla popolazione francese complessiva sotto i 60 anni il più del 30% sono persone che provengono da altre aree del mondo. Questo vuol dire che man mano che si scende nella scala dell'età e si va verso gli stati più giovani, soprattutto quelli al di sotto dei 30 anni, la percentuale di questi giovani aumenta in modo molto rilevante.
6: Insomma, il calo demografico nostro corrisponde chiaramente in statistica al loro aumento percentuale.
7: Sì, bisogna considerare anche che in Francia il calo demografico c'è, ma è arrivato più tardi rispetto all'Italia,
6: sì,
7: perché i francesi a livello legislativo e amministrativo negli anni 70, 80 e 90 del secolo scorso hanno cominciato ad adottare delle misure, per esempio con esenzioni fiscali per il terzo figlio, che da noi in Italia sono entrate nella discussione, non nella legislazione, soltanto in tempi più recenti. Eppure, se si considera questa parte della popolazione francese, ci si accorge facilmente che i dati che la riguardano sono significativamente diversi rispetto agli altri. Perché? Perché è la parte di popolazione che registra il più alto tasso di abbandono scolastico. Questo è un dato di per sé fondamentale ai fini dell'integrazione,
6: certo,
7: perché ovviamente si tratta non soltanto di imparare a leggere e scrivere,
6: che è importantissimo, certo.
7: Ma anche, sì, ce ne accorgiamo purtroppo frequentemente, sì, nei giorni nostri, ma si tratta anche di imparare a convivere e a rispettare i valori della comunità nazionale. Ma molto alti sono anche i tassi di disoccupazione e anche di coinvolgimento in attività criminali. Ora, questo spiega perché poi così tanti giovani sono anche diciamo esposti al rischio della radicalizzazione islamista, come è stato ricordato recentemente da uno scrittore francese, Gilles Kepel, con un libro La fracture, La frattura, che è stato molto criticato da ambienti di sinistra, ma che invece ha il merito di aver riproposto all'attenzione del grande pubblico il tema dell'integrazione, che, ripeto, non può essere affrontato esclusivamente o principalmente dal lato dell'ordine pubblico. Quindi, se noi mettiamo insieme questi argomenti, e cioè il rischio di indebolimento nel controllo del territorio, che storicamente ha diciamo dato alle nostre forze dell'ordine risultati comparativamente migliori rispetto ad altri paesi, e il confronto con la Francia, che segnala l'incremento percentuale della popolazione, soprattutto giovanile, che proviene da altre culture, anche assai lontane rispetto alla nostra, tutto questo induce a ritenere, a mio avviso, che sia necessario tornare a riflettere su come pensiamo di poter non solo controllare le nostre frontiere, ma anche realizzare una più compiuta integrazione con coloro che sono già non semplicemente all'interno di quelle frontiere, ma all'interno del corpo sociale.
6: Senta, lei è un insegnante e noi ne abbiamo parlato più volte anche in periodi diversi, lei ha sempre un occhio di grande amore e di riguardo per i giovani. Secondo lei che cos'è che non funziona?
7: Allora, io temo che anche da questo punto di vista il confronto con la Francia sia istruttivo, e cioè che noi dobbiamo fare uno sforzo sicuramente maggiore non soltanto per l'integrazione scolastica, e da questo punto di vista diciamo i dati dell'Italia non sono sicuramente peggiori rispetto a quelli della Francia, ma dobbiamo fare uno sforzo significativo nell'integrazione sociale. Questo vuol dire, per esempio, preoccuparsi di garantire che nel mercato del lavoro i giovani che provengono da altre aree del mondo, ma che pure sono cittadini italiani, non subiscano delle discriminazioni ingiustificate, perché questo è un rischio importante. E chiaramente, se questi giovani non trovano un lavoro con altrettanta facilità di quello che accade ai loro coetanei, sono esposti a rischi maggiori. Con questo non voglio dire che la colpa è sempre della società. Io, come lei sa, ne abbiamo parlato in passato, non condivido affatto questa impostazione, sì, perché le responsabilità sono individuali, dei giovani, delle famiglie, degli insegnanti con cui questi giovani sono a contatto, se del caso degli assistenti sociali. Però sicuramente c'è una dimensione sociale del problema, e su questa dimensione bisogna intervenire. Io, per esempio, continuo a ritenere che la tradizionale funzione di controllo del territorio esercitata dalla polizia, sia statale sia municipale, resti un presidio fondamentale e debba essere rafforzata, per esempio, con investimenti sia nel personale che nelle tecnologie. Non perché il problema sia esclusivamente di ordine pubblico, ma perché anche l'ordine pubblico è una componente importante dell'integrazione.
6: Professore, non so se riesco a spiegarmi bene, ho solo un'impressione, noto che spesso le donne provenienti da stati stranieri sono poco integrati. Questo potrebbe essere un fattore che non aiuta l'integrazione dei figli anche nati in Europa, sia in Francia che da noi.
7: Beh, questo sicuramente, perché le donne diciamo possono essere più esposte a dei fenomeni di marginalizzazione. Basti pensare per esempio a due fenomeni che hanno interessato almeno una parte della popolazione femminile proveniente da altri paesi, per esempio sia dall'Africa del Nord che dall'Africa centrale, e cioè il tema del velo.
6: Sì.
7: E il tema delle mutilazioni genitali. Da questo punto di vista sicuramente per quanto non si possa dire che si sia fatto poco, resta sicuramente molto da fare per migliorare la nostra capacità di inclusione e di diciamo educazione ai valori di una società aperta. E l'aspetto cui lei fa riferimento, quello delle donne, è ovviamente anche importante per quanto riguarda diciamo i figli, perché certamente una maggiore integrazione delle madri, delle sorelle e così via non potrebbe che avere dei benefici.
6: C'è un altro aspetto che non è direttamente collegato con l'argomento che trattiamo oggi, ma che è in notevole crescita anche tra noi europei, ed è l'antisemitismo.
7: Beh, questo diciamo che per un verso purtroppo non è una novità, perché l'antisemitismo ha avuto ben prima degli anni bui del secolo scorso delle radici profonde, e per un altro verso, e anche qui non possiamo che dire purtroppo, vi è un ritorno dell'antisemitismo che alcuni cercano di ricondurre alle modalità assai discutibili, se non contrarie al diritto internazionale, con cui lo Stato di Israele ha svolto molte azioni negli ultimi anni, ma che invece diciamo è sicuramente da considerare con estrema preoccupazione.
6: Professore, qual è la nota positiva che possiamo trarre, che lei può trarre da questo, da quello che abbiamo detto fino adesso, da quello che lei ha detto fino adesso?
7: Allora, questo è un esercizio che noi facciamo sempre e che molte volte si presenta come un esercizio tutto sommato facile. In questo caso è un po' più difficile. Perché? Perché il dibattito, sia nei primissimi giorni dopo il grave episodio di Modena, sia nei giorni successivi, purtroppo non ha mostrato un'adeguata consapevolezza dei termini del problema. C'è però una nota positiva, ed è che sicuramente quella che viene dal nostro capo dello Stato, il quale ha colto l'occasione della celebrazione del 2 giugno come celebrazione della Repubblica per ricordare l'importanza dell'integrazione e anche della necessità di favorire politiche nelle aree di vicinato, quindi con i nostri più immediati vicini, che si ispirino ai principi, ai valori dell'Unione Europea e ai principi del diritto internazionale. Io credo che questo sia un richiamo non soltanto autorevole, come sempre come quelli che provengono dal capo dello Stato, ma anche che dovrebbe servire come monito per gli esponenti delle forze politiche rappresentate in Parlamento. La speranza è che veramente non ci accada più di sentire slogan semplicistici, proclami, come è accaduto nei giorni scorsi.
6: Professore, a me non rimane che ringraziarla. Ringraziamo il professor Giacinto Della Cananea, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Professore, a presto, grazie.
7: Grazie, arrivederci.
5: Radio Radicale, 23:24 minuti, questa è l'intervista di Cristiana Pugliese al professor Giacinto Della Cananea. Ora Il decreto lavoro, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuta al microfono di Lanfranco Palazzolo.
8: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle per parlare del decreto lavoro, perché voi oggi avete abbandonato i lavori della commissione. Allora, venerdì scorso eravate convocati, e la seduta è stata sconvocata perché non c'erano i pareri del governo. Stamattina siamo ritornati, come si dice in gergo, da capo a 12, e mancavano i pareri, e a un certo punto, in assenza del ministro Calderone,
9: pure avevamo chiesto la presenza proprio per chiarire una serie di questioni rimaste aperte. Parliamo di una ad esempio del novero del quadro del TEC, no? Che è andato a sostituire di fatto il salario minimo come ce l'avevano presentato all'inizio del decreto, e praticamente consentendo a questo punto a tutte le sigle sindacali, dalle anche le più piccole, di poter dettare loro il salario giusto, cosiddetto. Questo ha creato una serie anche di ripercussioni interne in seno alla stessa maggioranza. La CISL chiaramente si è molto arrabbiata, perché si stava intestando in qualche modo una vittoria politica che è venuta nel tempo e con questa nuova ridefinizione è venuta a cadere. Ma ci sono tutta una serie di situazioni che sono rimaste aperte, e che francamente, rispetto a un mercato del lavoro che vediamo in che condizioni è, e lo vediamo plasticamente con un aumento progressivo delle percentuali dei lavoratori poveri nel nostro paese, lo vediamo non solo con questo, ma lo vediamo anche con le morti sul lavoro, perché le morti sul lavoro sono fondamentalmente collegate a un sistema che non regge. È chiaro che se qualcuno è schiavo del reddito, è costretto a accettare dei lavori che sono magari insalubri, che sono pericolosi, e quindi le statistiche sono alte anche da quel punto di vista. Ci sono le assenze di controlli che determinano i 4 morti dell'altro giorno in Calabria, quindi c'è il caporalato che sta continuando a esistere. Cioè,
10: c'erano
9: 2025.
10: Anche degli emendamenti sugli algoritmi per i rider?
9: Per i rider, assolutamente sì, anche lì si va verso. Siamo di fronte a delle truffe semantiche. Ci dicevano che volevano andare in direzione delle direttive europee, che garantirebbero un lavoro di subordinazione rispetto alle aziende, che le varie Glovo, eccetera, eccetera, che usufruiscono del lavoro di questi rider. Sono lavori con l'algoritmo, ma di fatto, se dall'Europa ci arrivano delle direttive che andrebbero in qualche modo a tutelare questi lavoratori, a prescrivere ad esempio in caso di infortunio sul lavoro, debbano essere coperti da delle assicurazioni che siano previste e che non gravino solo sulle spalle del lavoratore, che se hanno un incidente con un mezzo, con il loro mezzo, quel mezzo in realtà è ad uso anche della società che li assume. Cioè, non è possibile che tutti i rischi gravino sul lavoratore, è inaccettabile. E invece al momento così è, non solo così è, ma si rischia addirittura di andare ad aggravare la situazione di questi rider. Vediamo veramente una situazione che non è accettabile da un punto di vista etico soprattutto, e vediamo un paese che in questo momento, con questo governo, sta abbandonando i lavoratori al loro destino, perché di giusto non c'è né il salario né niente in questo provvedimento. E poi non c'è stata neanche, chiedo scusa e concludo, l'ordine dei lavori, che è stato assolutamente ridicolo, perché ci hanno convocato un giorno sì, un momento ci stavano convocando al venerdì, poi ci hanno convocato alle 9 di lunedì, poi ci hanno convocato di nuovo alle 11, poi mancavano alle 11, mancavano comunque i pareri. Cioè è una gestione talmente approssimativa che grida vendetta, francamente.
10: Ritiene che ci sia stato un contrasto tra il Ministero del Lavoro e il MEF?
9: Ci sono stati vari contrasti in seno alla maggioranza e in seno al governo. Ci sono varie spaccature che stanno emergendo tutte plasticamente.
10: Quindi il provvedimento domani potrebbe arrivare senza relatore?
9: Io le dico, no, questo non lo so, questo non glielo so dire, se riusciranno infine a trovare una quadra, però effettivamente anche quella è un'ipotesi non da escludere. Quello che le posso testimoniare è che lo stesso presidente Rizzetto ha manifestato esplicitamente tutto il suo disagio, il suo disappunto per come si stanno svolgendo i lavori di questo decreto, che nasceva come fondamentale per risolvere il problema dei salari, nasceva come la risposta del governo alla nostra proposta di salario minimo legale, quella controfirmata anche da tanti cittadini che hanno sottoscritto la proposta, questa proposta, e invece si sta rivelando veramente una bolla di sapone, anche avvelenata per certi versi, quindi, ma per la stessa maggioranza, un boccone avvelenato.
8: Grazie a Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, con cui abbiamo parlato dell'abbandono dei lavori della Commissione da parte dell'opposizione sul decreto lavoro o decreto salario giusto. Grazie.
5: Radio Radicale 23:30, ora è il momento di Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con sanotizia.it, format di inchieste di Radio Radicale dal lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di accoglienza e migrazioni, ma partendo da un dato che forse sorprende, anche se non dovrebbe, ovvero in Italia non c'è nessuna invasione. Secondo l'ultimo report di ActionAid, le persone accolte nel nostro paese a fine 2024 sono poco più di 134.000. In proporzione significa appena lo 0,23% della popolazione nel nostro paese. Eppure il sistema continua a essere raccontato e gestito come se fosse in emergenza. Ed è proprio questo il punto centrale del nuovo rapporto dal titolo La frontiera ovunque, centri d'Italia 2026, realizzato appunto da ActionAid insieme ad Open Police. L'emergenza dunque non deriva dai numeri ma dalle scelte politiche e amministrative che negli ultimi anni hanno trasformato l'accoglienza. Il report parla appunto di un'emergenza programmata, grandi centri sovraffollati, controlli insufficienti, un sistema sempre più orientato alla gestione straordinaria invece che all'integrazione. Un dato su tutti, ad esempio, circa il 72% delle persone accolte si trova nei CAS, cioè i cosiddetti centri di accoglienza straordinaria, che dovevano essere soluzioni temporanee, ma di fatto sono diventate la regola. E intanto cresce anche l'opacità del sistema, meno ispezioni, meno trasparenza, una gestione sempre più concentrata in grandi centri e grandi operatori. Insomma, proprio per provare a fare luce su tutto, questo continua il lavoro della piattaforma di monitoraggio indipendente Centri d'Italia appunto sull'accoglienza in Italia, che punta a rendere accessibili dati finora difficili da ottenere e aiuta a ricostruire cosa accade davvero nei centri, nel sistema dell'accoglienza. Di questo e altro parliamo oggi con Fabrizio Corese, appunto tra gli autori del report, per capire che cosa sta cambiando e qual è lo stato dell'arte a questa no e quali sono le conseguenze concrete per le persone coinvolte. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Io mi chiamo Fabrizio Coresi, sono esperto in migrazioni per ActionAid e faccio un lavoro di advocacy e lobby rispetto ai temi della migrazione, in particolare un lavoro di monitoraggio che cerca di gettare luce sulle politiche migratorie, visto che purtroppo trasparenza e politiche migratorie spesso vanno di pari passo, nel senso che la legge c'è ma non si rispetta, e questo monitoraggio lo facciamo insieme all'Università di Bari sul sistema detentivo in collaborazione con Open Police relativamente al sistema di accoglienza e all'interno della rete ero straniero sui canali regolari di ingresso per lavoro.
0: Ecco, e nell'ambito di appunto questo poi di fatto lavoro anche molto, molto preciso, molto insomma molto complesso e anche direi oneroso in termini proprio di lavoro, avete da poco pubblicato il report, insomma quello che ormai è un po' proprio il report annuale Centri d'Italia, che quest'anno si intitola La frontiera ovunque. E prima di entrare proprio un attimo nel merito dei numeri, che poi danno anche conto del perché di questo titolo, volevo chiederti se potevamo partire velocemente dal quadro normativo che ricordate anche voi proprio nel report, visto che negli ultimi anni appunto il governo è intervenuto sul sistema di accoglienza con una serie molto ravvicinata di provvedimenti che questo insomma lo scrivete anche voi, sembrano trasformare sempre più l'eccezione in regola. Quali sono proprio velocemente questi provvedimenti e perché traete questa conclusione in qualche modo?
1: Allora, i provvedimenti fra l'inizio del 23 e il 26 sono stati tantissimi, parliamo nell'ordine di sopra 10 provvedimenti, sono tutte decretazioni d'urgenza e spesso si inserisce la materia migratoria proprio laddove non c'entra nulla. Faccio l'esempio più lampante che non riguarda l'accoglienza, ma i fondi, ma la detenzione, ma i fondi per l'Albania, per esempio, sono stati aumentati di 25 milioni 10 giorni dopo la legge di ratifica tramite il decreto PNRR, che nulla c'entra quindi con l'esperimento albanese. Questo è solo, diciamo, la punta dell'iceberg, che però si realizza in ambito accoglienza attraverso alcuni decreti fondamentali, ne nomino solamente alcuni, quello che tutti e tutte conoscono purtroppo con il nome di decreto Cutro e che chiameremo di qui in avanti decreto 20, almeno per evitare un nuovo schiaffo alle persone che sono rimaste in mare ormai 3 anni fa e che ha dato il via proprio a una riforma dell'assetto dell'accoglienza, ristabilendo la struttura bipartita che era già stata istituita dal decreto sicurezza di Salvini, per capirci, nel 2018, quando il circuito emergenziale, teoricamente emergenziale, il circuito straordinario dei centri di accoglienza straordinaria diventava una tappa obbligatoria nel percorso dei richiedenti asilo, cioè quel circuito è stato dedicato specificamente ai richiedenti asilo e qui ne viene ripreso l'impianto con il decreto 20 e portato alle estreme conseguenze in termini chiaramente purtroppo peggiorativi e negativi. Tutti i servizi sono tagliati, si pensi solamente che non c'è più il supporto psicologico, non c'è più un'informativa legale, non c'è più la scuola di italiano, quindi sono tutti dei servizi che in qualche modo le persone devono continuare di cui devono continuare a godere, quindi sicuramente ci sarà stato anche un ricarico sulle casse comunali. Abbiamo un ANCI che questa volta è meno solerte di quanto non fece nel 2018, quando stimò in 28 milioni il ricarico nelle casse degli enti locali di questo taglio dei servizi. Un taglio dei servizi che peraltro nel decreto 20 non è stato neanche accompagnato da un'immediata revisione dello schema di capitolato di gara, cioè quel documento che stabilisce costi e servizi associati all'interno dei centri di accoglienza straordinaria, che continuano a costituire l'ossatura reale del sistema. Un cambiamento che arriva solo quindi con un anno di distanza, il 4 marzo 2024, con un decreto ministeriale che approva lo schema di capitolato. Altri due capisaldi, diciamo, in questo breve riepilogo normativo che devo assolutamente menzionare sono il decreto legge del 133 del 2023 e il decreto legge 145, perché sono due decreti che mostrano il filo rosso dell'azione del governo, cioè un tentativo di allargare le maglie della legge per far agire le prefetture in piena legalità, ma in spregio dei diritti fondamentali. Perché dico questo? Perché, per esempio, il decreto legge 133 del 23 prevede due misure molto inquietanti. La prima che si accoppia, diciamo, al sovraffollamento delle strutture, perché prevede la possibilità del raddoppio dei posti all'interno delle strutture di fronte a una dichiarazione da parte di una commissione incaricata dalla stessa prefettura rispetto alla possibilità del centro per adulti di ospitare esattamente il doppio delle persone per il quale era stato concepito. E questo è chiaramente molto problematico. Sia perché siamo un paese a forte dissesto idrogeologico e queste operazioni si fanno sostituendo banalmente dei letti singoli a letti a castello, quindi veramente si inzeppano le strutture fino a farle straripare, sia soprattutto perché il Ministero non registra centralmente questi aumenti di capienza e noi registriamo invece un sovraffollamento come fenomeno diffuso su tutto lo stivale all'interno di ogni tipo di centro d'accoglienza. Ma la previsione ancora più nefasta contenuta dal decreto 133 è sicuramente quella che consente l'inserimento di minori stranieri non accompagnati all'interno di centri per adulti. Ecco, questo è esattamente l'esempio più lampante del filo rosso cui facevo riferimento prima. È chiaro e sapevamo per certo che i minori stranieri non accompagnati in momenti di grande afflusso, quindi veramente in momenti in cui non si sapeva dove metterli, fossero stati collocati all'interno di centri per adulti, ma dall'ottobre del 23 questa prassi è diventata legge. Quindi non c'è più modo in una certa maniera di opporsi facilmente a quella che prima era un'eccezione e che ora diventa la norma. Quindi c'è possibilità per le prefetture di inserire i minori ultra sedicenni all'interno di strutture per adulti, però teoricamente per un periodo determinato. Quindi la norma dice 90 giorni più la possibilità di proroga di ulteriori 60, sebbene non chiarisca neanche i motivi, diciamo, di questa proroga che certamente giustamente non vedono il cosiddetto superiore interesse del minore, cioè la massima tutela che deve essere garantita al minore quale motivo scatenante. Ad ogni modo potrebbero essere inseriti in strutture per adulti solo temporaneamente, fino a 150 giorni al massimo, e solo nella misura in cui non ci fossero posti nelle strutture loro dedicate. Il decreto 145 è poi, diciamo che estende il concetto di frontiera su tutto lo stivale nazionale e fa del tempo una variabile fondamentale nello smontare purtroppo il diritto d'asilo e la possibilità delle persone di arrivare a una concreta forma di protezione in Italia. Perché? Perché ad esempio, per dirne una, subordina la possibilità di raggiungere l'accoglienza e di essere inseriti all'interno di procedure ordinarie, quindi di procedure con determinate garanzie, i richiedenti asilo alla presentazione della domanda d'asilo entro 90 giorni e noi abbiamo dimostrato con i dati che la grandissima parte delle richieste d'asilo non avviene in frontiera e come sappiamo purtroppo ci sono class action praticamente in tutta Italia sui ritardi delle questure, quindi capiamo bene che presentare la domanda effettivamente entro 90 giorni diventa veramente proibitivo, diventa difficile e peraltro ancora una volta con il decreto 145, per dirne un'altra, si scarica la mancata programmazione e l'incapacità del sistema sulle persone, perché si prevede la possibilità di un ritiro implicito della domanda a fronte dell'abbandono del centro d'accoglienza prima della convocazione in commissione, che è quell'organo amministrativo che giudica la storia dei richiedenti asilo affinché possano essere definiti rifugiati e quindi essere definiti meritevoli di una protezione internazionale. Ebbene, se una persona abbandona il centro d'accoglienza, che abbiamo detto non gli dà assolutamente nulla, praticamente, a parte vitto e alloggio e assistenza sanitaria, e una piccola quantità di mediazione linguistico-culturale, non dà assolutamente nulla. Se viene abbandonata questa forma di accoglienza, che certamente non accompagna all'emancipazione, la persona vede ritirata implicitamente anche la propria domanda d'asilo. E abbiamo visto anche qui con i dati come effettivamente la differenza fra le domande ritirate e quelle riattivate, perché la norma prevede la possibilità poi di riattivare una domanda implicitamente ritirata entro 9 mesi, solo una volta dall'abbandono della struttura o dalla mancata ottemperanza alla convocazione in commissione. E questo divario fra i numeri è talmente elevato che non si può certamente derubricare a delle scelte deliberate degli individui che volontariamente abbandonerebbero il sistema d'accoglienza, quanto piuttosto a una precarietà esistenziale da un lato e a una mancata informazione dall'altro, poiché appunto non si prevedono più servizi all'interno. In tutto questo c'è una continua proroga dello stato d'emergenza che ci siamo portati avanti per 2 anni, dall'aprile 2023, nonostante un giorno dopo l'annuncio, lo stesso ministro Piantedosi abbia detto in Senato che non vi era assolutamente alcuna questione emergenziale in termini di numeri di arrivo, ma che questo stato emergenziale serviva appunto per sbloccare appalti e per trovare posti che non si erano programmati, quindi ancora una volta la responsabilità da pubblica viene addossata sulle persone e si escludono nei fatti le persone dall'accoglienza e il quadro purtroppo si chiude con il decreto sicurezza del 23 che getta proprio le basi per il recepimento del nuovo patto europeo e addirittura abbiamo un quadro ancora più inquietante con il disegno di legge in discussione da febbraio in Parlamento, dove si prevedono alcune misure veramente terribili che non risparmiano più, come si vede anche già da quello che ho accennato, neanche i minori stranieri non accompagnati nel garantire loro una tutela, perché ad esempio una delle cose che si propone è il passaggio di competenza dai tribunali ai prefetti nel caso

0: dalla minore età, correndo fortemente rischi di sparizione in un certo senso e quindi di arruolamento da parte della criminalità o di, insomma, di perdersi purtroppo nel mondo adulto, quando non addirittura cadere in una condizione di soggiorno irregolare. Ecco, all'interno di questo disegno di legge si propone che questo periodo cuscinetto sia ridotto da 3 a 1 anno, quindi a oggi arriva a 21 anni, domani dovrebbe arrivare a 19 e in 1 anno voi comprendete bene, si comprende bene quante poche cose, diciamo, si possano realizzare per stabilire un percorso e un progetto migratorio da adulti all'interno di un nuovo contesto come quello italiano.
1: Ecco, no, intanto grazie per essere ritornato su questo punto, su questa questione appunto dei minori non accompagnati, perché sembra insomma in qualche modo tristemente simbolico appunto di una normalizzazione dell'emergenza, cioè norme che inizialmente sono state fatte passare in nome dell'emergenza e poi di fatto ora sono normalizzate. Mi sembra anche importante ricordare, sottolineare come fate voi peraltro nel report che questo passaggio alla maggiore età, questo passaggio spesso ormai brusco, senza reti di supporto, espone in maniera sproporzionata questi giovani adulti, questi insomma, ragazzi di fatti a sfruttamento lavorativo, reti criminali e quant'altro, e che quindi diciamo l'accompagnamento non è solo una forma assistenziale, ma anche insomma preventiva, e quindi diciamo scardinare, smontare questo sistema avrà delle conseguenze a medio e lungo termine molto, molto pesanti. E un altro aspetto appunto che già ricordavi è appunto quello del sovraffollamento dei centri, quindi volevo un attimo tornare sui numeri che poi danno conto anche del perché del titolo di quest'anno del report e di come diciamo a dispetto dei numeri e continua questa narrazione dell'emergenza. Voi appunto fate un'affermazione molto netta, no? Che non esiste alcuna invasione e questo appunto ce lo dicono i numeri, quindi che cosa emerge appunto dai numeri e perché in particolare parlate di emergenza programmata e quali sono le conseguenze che avete avuto modo di osservare in questo monitoraggio.
0: Allora, innanzitutto non c'è emergenza perché diciamo chiaramente che le persone accolte sono circa 134.000 e sono lo 0,23% della popolazione italiana. E quindi poi anche se non guardassimo gli accolti ma guardassimo gli arrivi, dovremmo parlare di 66.000 persone arrivate nel 25, che sono lo 0,11% della popolazione italiana. Quindi veramente siamo lontanissimi da qualsivoglia forma di emergenza e qualsivoglia anche tentativo di far sembrare queste persone come di troppo, non assorbibili all'interno della società italiana e del nostro sistema. Quello che abbiamo rilevato è chiaramente, come dicevo, una predominanza ancora del sistema di accoglienza straordinario. L'ho omesso, ma il decreto 20 ha anche creato un ulteriore circuito dell'accoglienza, ancora più straordinaria dei CAS, ancora più priva di servizi, se possibile, e ancora una volta neanche questi centri più straordinari dei CAS sono tracciati centralmente dal Ministero, quindi non possiamo purtroppo procedere a un monitoraggio puntuale di questo circuito e ci dobbiamo limitare a considerarli all'interno dei normali CAS, così come fa, il Ministero, ma ci sarebbe da approfondire. E CAS che quindi, considerando anche questo tipo di centri, ospitano circa il 72% del totale delle persone. Il SAI, ovvero il sistema in capo ai comuni, che conoscevamo un tempo come SPRAR, e che ora è sistema di accoglienza e integrazione, non a caso ha perso la qualifica di protezione. SPRAR voleva dire sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ora si parla di integrazione perché è diventato un vero e proprio calderone unico che sta purtroppo perdendo la specificità e lo standard elevato che ha costruito in oltre 20 anni di storia e comunque purtroppo, come dicevo, rimane residuale perché non si investe e ha un vizio originario che è quello dell'adesione volontaria dei comuni a questa rete e ospita circa il 24,6% delle persone e la prima accoglienza ospita il 3,4% delle persone ma assume un'importanza ben più alta di quanto non lasci trasparire questo dato, perché ricordiamo

0: ricordiamolo, questo dato è il 31 dicembre 24, quindi è un momento in cui gli sbarchi, gli arrivi non sono ingenti e quindi probabilmente anche le persone ospitate nella prima accoglienza diminuiscono. Di fatto però a livello infrastrutturale la prima accoglienza è quella che cresce maggiormente in termini di capacità fra il 2022 e il 2024. Dicevi giustamente di una emergenza programmata, perché noi viviamo il problema fondamentale del sistema d'accoglienza, che non è certo prerogativa di questo governo, è la mancata programmazione, perché noi non programmiamo dal 2016. L'ultimo e unico piano nazionale accoglienza è del 2016 e ancora a questo si rifà evidentemente il Ministero dell'Interno, così quantomeno ci ha risposto lo scorso anno quando abbiamo fatto richiesta di accesso civico proprio in questo senso. Ma non programmare nei fatti equivale a predisporre un'emergenza continua, perché una non programmazione deliberata comporta continue azioni di adeguamento del sistema e quindi non si costruisce un assetto stabile e controllabile anche. E in questo senso anche il Parlamento, non solo la società civile, è esautorato. Basti pensare che l'unico strumento di trasparenza è la relazione annuale al Parlamento, che dall'insediamento di questo governo è costantemente disatteso, non come prima in termini di ritardo strutturale nella pubblicazione, ma proprio non è stata pubblicata alcuna relazione tra il 22 e il 23 e il 25, e abbiamo avuto la pubblicazione solamente a luglio del 25 rispetto a un sistema che ci parla del 22. Quindi nel momento in cui è stata pubblicata è già anacronistico, è anacronistica, e quindi non hanno possibilità di giudicare e valutare le politiche di accoglienza né decisori né tantomeno la società civile. Tornando all'emergenza programmata, questa assenza di programmazione di fatto viene avversata, diciamo così, contrastata con alcuni fenomeni. Uno di questi è proprio il sovraffollamento. Noi abbiamo rilevato, prendendo come soglia del sovraffollamento il 120%, cioè considerando anche il 20% in più della capienza, che è quel quinto obbligatorio che le prefetture per contratto possono attivare deliberatamente nel rapporto con l'ente gestore, e quindi siamo andati a identificare 520 strutture sicuramente sovraffollate. Queste 520 strutture coinvolgono quasi 13.000 persone, e quindi ne dovrebbero essere redistribuite almeno 2.000 di queste persone per uscire da questa condizione di sovraffollamento estremo. Un sovraffollamento estremo che riguarda in modo particolare 13 strutture su 520, che hanno addirittura delle presenze pari al doppio della capienza. Un altro fenomeno che si registra proprio per cercare di recuperare posti non avendoli programmati è l'aumento della grande scala dei centri e l'aumento dei soggetti for profit. La grande scala è vuol dire che aumentano i grandi centri in modo che in un certo modo il grande volume di posti gestiti porti comunque ad ammortizzare i tagli dei servizi e quindi anche i tagli economici. Quindi si punta su grandi volumi, si punta su grandi centri, e così in un certo modo si punta anche su grandi gestori. Abbiamo fatto all'interno del report, senza che entro nel dettaglio in questa sede, il caso di due gestori, dei due più grandi gestori, uno con le proprie articolazioni, ovvero che è la Croce Rossa Italiana, che è cresciuta enormemente negli ultimi 2 anni, e uno la Medihospes, che conosciamo anche per la gestione dei centri in Albania e che continua ad avere un rapporto privilegiato con la prefettura di Roma. Accanto alla crescita dei grandi soggetti gestori e dei grandi centri, quindi una cosa che noi continuiamo a dire ormai dal 2018, abbiamo quest'anno anche verificato la crescita ingente dei soggetti for profit, cioè di quei soggetti con scopo di lucro, perché è importante verificare come questi siano all'interno del mercato dell'accoglienza, perché proprio questo taglio dei servizi ha comportato, ha fatto sì che l'accoglienza prefettizia sia di fatto assimilabile nel migliore dei casi all'albergaggio, non fornendo più servizi, quando non purtroppo al controllo sociale. E quindi questo ha determinato un ritirarsi da parte di diversi soggetti del terzo settore, non disposti fortunatamente a gestire questo tipo di accoglienza. E questo ha determinato però l'ingresso di soggetti con scopo di lucro, che chiaramente avendo scopo di lucro e non avendo vocazione sociale, non hanno certamente la tutela di un diritto, del diritto delle persone all'accoglienza. Ricordiamolo infatti che l'accoglienza sarebbe un diritto per i richiedenti asilo sancito dalla nostra Costituzione e dalla normativa internazionale, non è certo una benevola concessione del nostro Stato, e quindi andrebbe garantito al di là della presenza o meno dei posti. Fatto sta che il for profit, mentre il sistema d'accoglienza aumenta circa del 38% dal 22 al 24, i soggetti for profit aumentano nello stesso periodo di tempo del 110% circa, quindi passano da 7.000 a gestire quasi 15.000 posti, e questo è un fattore che sposta quindi, diciamo, il baricentro dell'accoglienza dalla tutela alla semplice sistemazione delle persone, alla mera sistemazione delle varie presenze che si trovano all'interno del sistema di accoglienza. E un ultimo esito, diciamo, di questa emergenza programmata riguarda i controlli pubblici. Questa è un'altra novità di quest'anno. Dopo la vittoria in Consiglio di Stato, che ci ha permesso di ottenere i dati nel 2022 relativi al 2019, avevamo fatto solo quella elaborazione, quindi ci eravamo concentrati in particolare sui controlli delle prefetture nel 2019. Riusciamo nel 2024 nuovamente a fare un'analisi dei controlli, e vediamo che questi controlli sono arretrati in maniera importantissima. Nel 2019 veniva coperto da un controllo almeno il 40% delle strutture, nel 2024 4 strutture su 5 non vengono controllate, viene raggiunto almeno una volta solamente il 19,1% delle strutture. E mentre nel 2019 erano 13 le prefetture che non avevano controlli, che non avevano effettuato controlli, quantomeno che il Ministero non aveva registrato come tali, quest'anno sono ben 33 le prefetture senza controlli visibili, e all'interno di queste 33 prefetture contiamo delle prefetture importanti come Roma, che è la prima prefettura in Italia per posti gestiti, e contiamo delle prefetture altrettanto importanti come Frosinone e come Ravenna, che ultimamente è anche salita all'onore delle cronache anche per problemi legati alla certificazione medica. Mi piace dell'idoneità nei CPR, mi piace ricordarlo perché purtroppo spesso, come è avvenuto recentissimamente con il CPR in Trentino, si fa un'assimilazione fra le politiche di accoglienza e le politiche detentive, quasi ci fosse un travaso dall'accoglienza alla detenzione, ma proprio purtroppo o per fortuna non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Le politiche detentive si riferiscono a persone che vengono private della libertà per una sanzione amministrativa, come se noi fossimo privati della libertà per una multa, e questo non ha nulla a che vedere con l'accoglienza. Accanto a questa emergenza programmata, quello che noi abbiamo riscontrato è anche però un'emergenza in un certo senso prodotta, un'emergenza deliberata in questo caso, l'abbiamo proprio definita così, perché abbiamo visto come questa emergenza venga prodotta da delle azioni che senza soluzione di continuità vanno dal mare all'accoglienza, quindi dai soccorsi in mare fino proprio all'inserimento all'interno dei vari contesti di accoglienza.
1: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Fabrizio Coresi, autore del report La frontiera ovunque, Centri d'Italia 2026 di ActionAid in collaborazione con Open Police, che vi invitiamo a scaricare integralmente dal sito appunto di ActionAid. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter. Basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Radio Radicali, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 9 giugno, e partiamo dai ballottaggi delle amministrative, delle comunali che si sono svolti domenica e lunedì. Partiamo dal Giornale in taglio alto con la foto di Giorgia Meloni. Ai ballottaggi esulta il governo, sinistra già finita la rimonta, la Toscana in meno rossa, al centrodestra Lecco, Macerata e Arezzo, vigevano vittoria anche contro Vannacci. E il titolo sotto, Elli festeggia ma partono le purghe Dem, l'insostenibile leggerezza del centrismo, il commento di Augusto Minzolini. E l'editoriale di Tommaso Cerno, il direttore, la calcolatrice sciacquata in Arno, così il Giornale. E sul Libero lo troviamo invece la colonna di destra, il titolo sui ballottaggi, è ora ufficiale, Elli ha fallito la spallata, le vittorie nelle città, questo il titolo del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. La Verità invece a centropagina, anche ai ballottaggi piove sul campo largo, fallita pure la mini spallata, nei capoluoghi di provincia finisce 3-3, il centrodestra tiene Macerata e Arezzo, conquista Lecco e vince inoltre a Vigevano, gli elettori non lo ascoltano, Vannacci perde la prova di forza. Così questo è il titolo, della Verità. Il quotidiano Domani è il secondo titolo in taglio basso. Il voto nelle città premia la sinistra, ma serve di più. Finisce 52-38, ora un progetto politico con la foto di Elly Schlein. E sul Foglio troviamo l'articolo sui ballottaggi nella colonna di destra, il campo largo fatica, Lecco e il resto, i ballottaggi confermano che la famosa rimonta del centro-sinistra ancora non si vede. E così il Foglio. Andiamo sull'Unità, qui una foto a tutta pagina di Elly Schlein, ballottaggi 10-6 per il centro-sinistra e trionfo in Sicilia, il commento affidato a Chiara Gribaudo del PD, anzi scusate, un'intervista a Chiara Gribaudo del PD, caro Mieli, Schlein sta vincendo. E così l'Unità, il Dubbio, in taglio alto sopra la testata, ballottaggi, storia di un pareggio annunciato ma Giorgia Meloni esulta, mentre sul Manifesto, titolo a centropagina, comunali, il centro-sinistra non sfonda, 8 capoluoghi ai progressisti che perdono Lecco e conquistano Agrigento, 6 alle destre. E questo appunto sui ballottaggi. E, troviamo ancora sulle prime pagine il caso Minetti, lo troviamo sul Giornale in un box a destra, a centropagina, Travaglio paghi 220 milioni, il conto del fango sul caso Minetti, richiesta danni, invece è... è apertura, al titolo di apertura su Libero, le carte che inguaiano Travaglio, le mille una balla del fatto, il documento degli avvocati americani smonta una ad una le accuse a Minetti Cipriani, la richiesta di risarcimento monster da 220 milioni, ecco come funziona negli Stati Uniti, eppure l'ANM scarica il quotidiano giustizialista, la grazia stima per la procuratrice della Procura Generale di Milano che aveva fatto appunto l'indagine. L'editoriale di Alessandro Sallusti sul tema, il declino della cultura del sospetto. Sulla Verità, anche qui in apertura, la super test di Travaglio vuol far causa a Travaglio, la massaggiatrice uruguaiana del caso Minetti, nessuna attività di prostituzione, distorte le mie parole. 8 dipendenti del ranch smentiscono Festini, i legali di Cipriani, danni d'immagine, 50 milioni bloccati, maxi azioni risarcitorie controfatto, Rai e Fininvest, questa è l'apertura del quotidiano La Verità. Il fatto, andiamo a vedere adesso il Fatto Quotidiano, allora qui ha l'apertura a tutta pagina, la ritrattazione che non ritratta, caso Minetti, Graziella non smentisce le escort al gin tonic, atto dal notaio, Nicole non reclutava le prostitute ma non ce l'aveva mai detto, cause dai 220 milioni ha fatto report, la prima inchiesta TV in Uruguay sui festini fu prima della grazia. L'editoriale di Marco Travaglio, sola contro tutti, e si riferisce a Graciela Mabel de los Santos Torres, la masseggiatrice, appunto, presunta super test. Il Dubbio, anche qui inchiesta flop, un boomerang quelle chat del Fatto sul caso Minetti, troviamo nell'articolo sulla colonna di sinistra. E poi, cambiando argomento, un altro tema che occupa le prime pagine è il cosiddetto risico bancario, MPS, la notizia la troviamo in apertura sul Sole 24 Ore. Banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS, mossa da oltre 30 miliardi su Siena, il gruppo girerà a Unipol B per 635 sportelli, Messina, occasione unica per rafforzarci, pronto l'acquisto del 3% di Generali. E poi tutti gli approfondimenti, il titolo in borsa, MPS proposte non sollecitate, valutiamo, i grandi soci di Siena al bivio dell'offerta, è riconosciuto il valore del monte, il riassetto o Isola Unicredit, l'analisi. Così, sulle 24 ore troviamo anche un'intervista a Giulio Tremonti, interesse nazionale chiave nel paese del risparmio. Su Milano Finanza, anche qui l'apertura, è partito il Palio di Siena, due proposte concorrenti sul Monte dei Paschi, Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30,6 miliardi su MPS in tandem con Unipol, però l'istituto di credito toscano non chiude la porta alla fusione con Banco BPM, così Blitz di Messina punta a blindare il risparmio italiano in Generali. Così Milano Finanza, se ne occupano anche gli altri giornali non economici, non prettamente economici, il giornale in taglio alto con Super Intesa, anche l'Italia avrà una banca da 2.000 miliardi, e poi sul Libero, in un box a centropagina, Intesa irrompe su MPS, Giorgetti alza le mani, andrà a chi paga, il governo lascia fare. Sulla Verità, anche qui un box a centropagina, sulla destra, Intesa lancia l'offerta su tutta MPS, Unipol poi le comprerà 635 filiali, il commento di Giorgetti, chi paga di più, puntini di sospensione. E sul Foglio, nelle colonne centropagina l'editoriale di Claudio Cerasa, le virtù italiane spiegate con le banche, l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol su MPS e Mediobanca è la chiusura di un cerchio, offre un assist a Meloni e ci ricorda perché la forza del mercato nella finanza deriva anche dagli assist della politica. Così Claudio Cerasa. E allora, politica estera, lo scambio di attacchi tra Israele e Iran, anche questo trova spazio nelle prime pagine, la foto di un missile caduto in Siria sul Giornale a centropagina, raid contro raid e veti, la tregua è impossibile, l'analisi di Gian Michelessini, il piano per dividere Bibi e Donald e appunto il piano si intende dell'Iran. Sulla Verità, in box a centropagina, Israele bombarda, Trump si infuria, intanto le scorte di petrolio finiscono, l'Iran minaccia di chiudere il Mar Rosso, e così è appunto La Verità. Il fatto quotidiano nella colonna di sinistra, Trump, alt a Bibi, lasci stare l'Iran, lui canta vittoria, lite con Netanyahu. E ancora il quotidiano Domani in apertura, Libano tra bombe e tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump, Israele e Iran sospendono i raid reciproci, Donald furioso con Netanyahu che attacca ancora Beirut. E intanto Domani anche sull'Ucraina, la NATO abbatte in Lettonia un drone di Kiev deviato dalla Russia, no alla mediazione dei volenterosi, questa l'apertura del Domani, che ha l'editoriale di Mattia Ferraresi, la disperazione del tycoon, un presidente che gira a vuoto in balia degli eventi, così il Domani. Sul Foglio, l'asse della sopravvivenza di Teheran, con l'attacco a Israele la Repubblica Islamica ha provato a imporre una nuova regola in Medio Oriente, ricucire il legame fra i suoi alleati, la chiamata alle armi di Hezbollah e degli Houthi e il fallimento. Così il Foglio. Il Riformista, anche qui in apertura, sotto tiro, con la foto di Benjamin Netanyahu. Israele prosegue l'offensiva in Libano, Hezbollah nella città di Tiro e nel mirino, Trump chiede a Bibi lo stop dei raid, ok, dei pass run, ma non è ancora finita, tra virgolette. Così Riformista, apertura sull'Opinione. Iran-Israele, attacchi incrociati, Teheran lancia almeno 10 missili verso la base di Ramat David, tutti intercettati, l'IDF reagisce, potente esplosione nella capitale iraniana, media, comunicazioni interrotte tra Khamenei e funzionari del regime, Trump, entrambe le parti puntano a un cessate il fuoco immediato. Anche qui la foto del missile piantato a terra in Siria. E sul quotidiano il Dubbio, Iran, la fragile tregua, Israele non è finita, è il titolo di apertura. Tel Aviv e Teheran annunciano la fine delle operazioni, Pasdaran minacciano, non tocchino il Libano. Su Avvenire, a centropagina, Iran-Israele, guerra lampo, 8 mesi di cessate il fuoco, nella striscia sempre i raid e la fame. Così anche il Manifesto, in apertura, anche qui il missile piantato in terra, frenesie militari, Israele bombarda Beirut per far dilagare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma, si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, a pagare è il Libano massacrato dai raid. L'editoriale di Alberto Negri, la spina nel fianco USA, Netanyahu. E un altro tema che riguarda il Medio Oriente, Israele, è l'apertura, l'iscrizione del registro degli indagati del ministro Ben-Gvir da parte della Procura di Roma per il caso Flottiglia. Ne parlano diversi giornali. Intanto sempre il Manifesto, scrive Eliana Riva, abusi sulla Flottiglia, la Procura di Roma indaga Ben-Gvir, poi il giornale, Flottiglia, l'Italia indaga Ben-Gvir, accusa di tortura al ministro di Tel Aviv, anche sul Libero, in un box a centropagina con la foto del ministro, Flottiglia, inchiesta per tortura, i PM romani indagano su Ben-Gvir, il Fatto Quotidiano, nella colonna di sinistra, anche qui con la foto del ministro che deride gli attivisti, Flottiglia, la procura indaga Ben-Gvir, torture e sequestri, i rapiti e raccontano. E ancora sul quotidiano Domani, l'occhiello dell'apertura, a caso Flottiglia, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato per torture dai PM di Roma. E infine anche su Avvenire è il titolo, la seconda riga del titolo centropagina, Ben-Gvir indagato a Roma. E altri temi sul giornale, troviamo l'apertura sul caso, sullo scontro in commissione d'inchiesta Covid, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte nei guai, quella fattura da 500.000 di donna, intercettazioni sul dopo Arcuri ci fermano. Così il giornale. Sul Libero anche è un titolo a centropagina, rissa sui 450.000 euro all'ex socio di Conte, commissione Covid, l'opposizione vuole silenziare i testimoni. La verità, ne scrive il direttore Maurizio Belpietro, commissione Covid, la sinistra ha paura e la sabota, sprechi documentati. Sotto l'articolo, all'uomo di Conte 454.000 euro per due pratiche, la rete di Arcuri. E infine il Papa a Madrid, ne parla il Foglio in taglio alto, dopo il bagno di folla nel weekend a Madrid il Papa parla al Parlamento e non fa felice Sanchez, un manifesto che valica i confini spagnoli. Ne parla ovviamente anche il quotidiano dei Vescovi, Avvenire è il titolo di apertura, tutti i diritti di tutti, nuovi bagni di folla per il pontefice che arriva oggi a Barcellona, l'incontro con le vittime di abusi, la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa, Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta. E a parlarne anche la verità in taglio basso, Papa Leone non fa sconti a Sanchez su aborto, eutanasia e immigrazione, discorso politico al Parlamento spagnolo. Per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa Regime alle 7.35.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale e parte fra poco la nostra programmazione della notte. Cominceremo con la presentazione di un libro dal titolo Il disagio della rappresentanza, nuove generazioni e politica, a cura di Carlo Invernizzi Accetti per Mondadori Università. Una presentazione che si è svolta lo scorso 5 giugno nell'ambito del Master Scienze Elettorali e del Governo e del Master Istituzioni Parlamentari Mario Galizia per consulenti d'Assemblea. Dopo questa presentazione noi vi proporremo alle 2:12 la presentazione della campagna Libere anche qui contro la violenza digitale di genere, un evento che si è svolto a Roma il 5 giugno su iniziativa della senatrice PD Cecilia D'Elia. Alle 3:35 un convegno del 5 giugno organizzato dal Dubbio e dal Consiglio Nazionale Forense Avvocatura Presidio di Legalità, con tanti interventi di particolare prestigio. Alle 5:25 il caso Berlusconi dell'Utri, un'intervista di Lanfranco Palazzolo con Roberto Bagnasco di Forza Italia. Intervista che ci porterà fino alle 5:30 con media e dintorni la replica del programma della domenica mattina di Radio Radicale sulle nuove tecnologie con il professor Edoardo Fleischner. Alle 6 Valeria Magnari con il bando della matassa ci accompagnerà fino alle 6:30, ora deputata alla lettura delle prime pagine dei quotidiani a cura di Federico Punzi. Poi alle 6:45 David Carretta con la sua rassegna stampa internazionale ci porterà fino alle 7. A quel punto toccherà la voce di Francesco Radicioni per la rassegna stampa cinese. Poi alle 7:10 lo spazio transnazionale con Francesco De Leo e con i suoi ospiti. Alle 7:30 la rubrica Derrick a cura di Michele Governatori. Poi alle 7:35 stampa e a regime la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Flavia Fratello. E allora cominciamo questa programmazione notturna con il libro Il disagio della rappresentanza, nuove generazioni e politica di Carlo Invernizzi Accetti per Mondadori Università. Presentazione che si è svolta il 5 giugno nell'ambito del Master Scienze Elettorali e del Governo e del Master Istituzioni Parlamentari Mario Galizia per consulenti d'Assemblea. Sono intervenuti Francesco Clementi, professore ordinario di diritto pubblico comparato alla Sapienza, Anna Chimenti, professoressa di diritto costituzionale all'Università Telematica Pegaso, Carlo Invernizzi Accetti, professore ordinario di scienze politiche alla SITI, Paolo Bonini, assegnista di ricerca in diritto costituzionale all'Università di Napoli Federico II, Enrico Campelli, professore di Comparative Constitutional Law presso l'Università LUMSA, Maria Frisina, socio consigliere delle scienze studi americane, Davide Aragone, docente al Master in Scienze Elettorali del Governo della Sapienza, Università di Roma, e poi il professor Stefano Ceccanti, professore ordinario di diritto pubblico comparato proprio alla Sapienza. Buon ascolto.
1: Buonasera, mi sentite anche da casa? Penso di sì. Penso di sì. Ok, buonasera a tutti, benvenuti
2: Sì, la
1: nuovamente.
2: sentiamo.
1: Grazie, perfetto. Buonasera a tutti e benvenuti nuovamente alla nostra lezione di Master. Oggi è una lezione molto particolare, non soltanto perché è quella successiva al 2 giugno, quindi abbiamo festeggiato la Repubblica e non solo la Repubblica, ma perché è una lezione che vede, come vedete, accanto a me e anche naturalmente in ragione della locandina che avete ricevuto, alcuni amici e colleghi che vengono veramente dall'altra parte dell'Atlantico, ma in realtà sono di famiglia in qualche modo, legati a noi molto strettamente anche in termini, diciamo, istituzionalissimi. E sono appunto alla mia sinistra il professor Carlo Invernizzi Accetti, ancora di più alla mia sinistra la professoressa Anna Chimenti dell'Università Pegaso e poi la professoressa Confortini che è in sala, è la direttrice del Dipartimento sempre appunto di giurisprudenza dell'Università Pegaso e poi in arrivo il professor Stefano Ceccanti che è alla Camera con gli altri studenti e completerà. Oggi faremo un ragionamento molto interessante e per certi aspetti è nel pieno del nostro master in scienze elettorali del governo perché ragioneremo di un libro appena uscito, molto bello, che vi consiglio per Mondadori, vediamo proprio così, che si intitola 20 anni di rabbia, come il risentimento ha preso il posto della politica. Appunto il professor Carlo Invernizzi Accetti, che poi ci sarà presentato dalla professoressa Anna Chimenti, e in questa dinamica ragioneremo del disagio della rappresentanza e del confronto con le nuove generazioni della politica. Un tema a noi molto caro, per ragioni, diciamo così, istituzionali, di sensibilità personale, ma anche per ragioni, diciamo, che ci legano dal punto di vista del piano della ricerca. Legano noi, legano molti colleghi e amici che sono qui presenti e a maggior ragione siamo appunto ringraziamo molto Carlo di essere qui con noi. Una brevissima introduzione da parte mia, poi lascerò la parola appunto alla professoressa Chimenti, che poi ci modererà tutti. L'introduzione è molto rapida, l'introduzione parla di questo libro e sottolinea alcuni elementi che vorrei semplicemente stigmatizzare rapidamente per dar modo a voi di cogliere il senso di questo libro, appunto, che vi consiglio vivamente. Il primo punto è che il libro è un libro, appunto, come si vede dal titolo, 20 anni di rabbia. Il filo rosso della rabbia che scopre e solleva il professor Accetti è un filo rosso che unisce naturalmente molti fenomeni politici che noi abbiamo visto in questi anni, dal V-Day di Beppe Grillo, Occupy Wall Street, gli Indignados, Brexit, Donald Trump, i Gilets Jaunes, i Novax, Black Lives Matter e naturalmente tutte le mobilitazioni che ci sono state intorno ai grandi temi. Questi elementi sono messi assieme e sono ricostruiti molto in maniera molto interessante alla luce di un filo rosso che per certi aspetti comunque c'è, comunque anche quando questa mobilitazione, soprattutto quando questa mobilitazione è di tipo positivo. E il filo rosso è appunto la rabbia. Una rabbia che naturalmente si lega ad alcuni elementi nel merito di quelle proteste, di quelle, diciamo, contestazioni, ma anche nella consapevolezza che quelle contestazioni stanno dentro un framework, e quel framework è le disuguaglianze. La povertà, le disuguaglianze, gli elementi di difficoltà. E dunque tutti questi elementi stanno insieme in una analisi che il professor Accetti fa, che la fa anche in maniera ricostruttiva, storica, adesso appunto poi su questo ne ragioneremo insieme, da Omero e Aristotele lo ascolteremo, e attraverso la ricostruzione dei classici il professor Accetti sottolinea che la rabbia non è soltanto una patologia da reprimere, ma anche potenzialmente un'opportunità. Quindi non è un libro contro, per cui magari il titolo direbbe 20 anni di rabbia, è un libro, diciamo così, un pamphlet per protestare due volte, sulle proteste degli altri si continua a protestare. No, è un libro positivo perché è un libro appunto sulle opportunità che l'analisi di questa rabbia, della politica dell'umiliazione sostanzialmente, determina, e come tutto ciò fa emergere naturalmente e quello che è poi il tema di fondo, la crisi della partecipazione politica, la crisi della partecipazione politica nelle forme organizzate, la crisi della rappresentanza politica classica, i partiti, i sindacati, i credi religiosi, l'associazionismo, il movimentismo, e soprattutto qual è il secondo elemento, vado verso la chiusura per velocità, che lega al tema della rabbia. La rabbia è innanzitutto una forma diversa di solitudine. E in questa dinamica qui, naturalmente, il libro del professor Accetti sottolinea come il malcontento che determina appunto risentimento, che determina appunto solitudine, esplode poi alla fine in rabbia. E in questa esplosione rimane la protesta, ma sparisce la politica. Carlo, tu dici sì, però se lo dico spesserie, diciamo, dimmelo, sparisce la politica. E in questa, diciamo così, fine della politica, che non è, diciamo, la fine della storia di Fukuyama, ma è un modo per dire semplicemente che bisogna ritrovare i fili interrotti di una storia, e la soluzione, terzo punto, che il professor Accetti sottolinea per dare risposta sbagliata ad un problema giusto, è il populismo. Il populismo come la risposta sbagliata a un problema giusto, figlio appunto della rabbia, che a maggior ragione trova un corollario che arriva fino a un certo punto ad essere utilizzabile, cioè il tema della tecnocrazia. Al populismo corrisponde la tecnocrazia come strumento diciamo simile ma vicino, per in qualche modo, da altro lato, ridurre quello che giustamente sottolinea il professor Accetti, essere il cittadino come spettatore. Sono due modi diversi di vedere quello che accade, senza che tutto ciò che accade sia nelle mani del decisore, cioè del cittadino arbitro, come direbbe un grande storico, Roberto Ruffilli. Allora, in questa lettura il libro assume una valenza, e chiudo, che naturalmente va oltre l'analisi, è un libro molto esigente, inchiede, invita, spinge alla ricostruzione naturalmente delle forme e dei luoghi della partecipazione, è un libro che naturalmente spinge, diciamo così, è un libro che ha una tesi chiara, spinge evidentemente alla ricostruzione anche di quella superficie che è stata la costruzione evidentemente della rappresentanza politica, per andare dritto in profondità verso la ricostruzione dei bisogni profondi di società divise. Chiudo. E allora, che cosa emerge in fondo? Che queste nostre società divise, dominate dal populismo, decisamente polarizzate, estremamente frammentate, devono ritrovare quei legami che sono legami figli da un lato di riconoscimenti che debbono essere riconosciuti, quindi non di riconoscimenti mancati, dall'altro della necessità di ricostruire anche quelle dinamiche di libertà che sono fatte naturalmente innanzitutto dalla partecipazione. E allora, in finale, come trasformare la rabbia in politica, il risentimento in partecipazione, il riconoscimento dei singoli in un progetto collettivo? Ecco, questa è la sfida, ho chiuso, di questo bellissimo libro che vi consiglio, perché dentro una parte naturalmente di analisi molto attenta, molto approfondita, tagliata naturalmente per un pubblico largo, come può essere una pubblicazione per un editore importantissimo come Mondadori nel nostro paese, ha dentro di sé però alcuni elementi decisivi per riconnettere i fili interrotti di una storia. La storia di una rappresentanza politica che ha fatto la forza del modello liberal-democratico da oltre un secolo e che naturalmente, se siamo qui a ragionare, è esattamente perché affronta due sfide, al suo interno, lo abbiamo detto, ma anche verso l'esterno, lo sappiamo, da parte delle autocrazie, da parte del mondo non liberale, che ritiene che il modello non liberale sia accettabile come quello liberale. Ecco, noi pensiamo di no, ma naturalmente per avere delle risposte concrete ed efficaci a questa realtà complicata bisogna innanzitutto studiarla e capirla. Per questo io ringrazio appunto anche a nome ovviamente del professor Ceccanti e del master in arrivo alla Camera dei Deputati, cioè qui accanto nella sala, nell'aula, e della professoressa Anna Chimenti, il professor Carlo Invernizia Cetti, e passerei subito la parola alla professoressa Chimenti. Anna.
2: Grazie professor Clementi, grazie a tutti voi, sono particolarmente felice di presentare questo bellissimo libro e poi vi spiegherò perché. E devo dire è una coincidenza, siamo qui nella sala Giacomo Matteotti, vittima della rabbia distruttiva. Ma oggi invece parleremo della rabbia costruttiva in questo bellissimo libro che ci fa sperare e capire come la rabbia può avere anche degli effetti costruttivi. È molto interessante questo libro perché interpreta molto molto bene lo spirito del nostro tempo. E devo dire, vorrei accendere il riflettore sul background di Carlo, perché spesso i professori dall'altra parte dell'oceano riescono a decodificare e a leggere meglio quelli che sono i mutamenti del nostro tempo. Lo ha fatto Joseph La Palombara, lo ha fatto Bob Putnam, l'ha fatto anche Sartori, e devo dire qui abbiamo uno dei politologi e scienziati della politica più noti del nostro tempo, e sono veramente felice perché il metodo è sicuramente innovativo, è un metodo empirico, un metodo che guarda i fatti, che ragiona sull'esistente guardando il presente e il futuro. Sia Francesco che Stefano ed io in questi anni abbiamo partecipato a tanti libri che raccontano la rabbia. Ma la rabbia del passato, cioè gli anni di piombo, il 68, il 77, cioè la cultura politica italiana, la scienza del diritto, si interroga ancora oggi. Abbiamo una serie di inviti per rileggere il 68, gli anni di piombo, il terrorismo, l'omicidio Tobagi, ma per il modello anglosassone è history. Carlo racconta cosa è successo dal 2000 ad oggi, questi 26 anni, che sono poi anagraficamente gli anni della generazione Z, gli anni dei giovani, quelli che partecipano alle istituzioni e ai cambiamenti della vita politica. Carlo si è laureato a Oxford con un PPA, che è una delle diciamo, lauree più sofisticate, più accademiche, politica, economia e filosofia. Ha fatto il suo PhD a Columbia, master a Sciences Po, se non sbaglio, è full professor alla CUNY University, e anche qui un'altra bella coincidenza, come ha colto il professor Ceccanti, noi festeggiamo gli 80 anni del referendum che ha aperto le strade alla Repubblica. La CUNY University è un'università nata da un referendum, e questo sicuramente è un'altra bellissima coincidenza, una università liberal, super democratica, che ha degli aspetti innovativi per quanto riguarda proprio il copyright delle idee. Il professor Carlo Invernizzi insegna scienza della politica, è capo del Dipartimento di Scienza della Politica e anche direttore del Munian Center, che è un prestigioso think tank che si occupa di formare quella che loro chiamano la civil leaders, noi civil servant, come facciamo noi in Inghilterra o noi in Italia. In realtà la civil leaders è proprio le nuove generazioni che lavoreranno nelle istituzioni e sono l'architrave del futuro dei nostri paesi. Perché ho detto che questo libro è veramente un bel libro? Perché introduce elementi di novità per tutti noi studiosi della rappresentanza politica e studiosi degli assetti istituzionali. Perché, come ho detto, guarda al dato empirico. In questo libro voi troverete delle analisi, delle osservazioni, delle esperienze concrete, fatti misurabili con dei dati. I dati è una cosa importantissima. E che spesso nei nostri volumi come metodo noi i dati li guardiamo sempre volgendo lo sguardo al passato, ma non elaborando i dati esistenti in chiave de futura. Un altro aspetto interessante di questo libro, che parte dal 2000, quindi sicuramente dall'11 settembre, e da alcuni messaggi che sono arrivati a noi e non li abbiamo mai guardati con particolare interesse, dal libro La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci, no? Subito dopo il crollo delle Torri Gemelle, La rabbia e l'orgoglio, beh, insomma, a distanza di 26 anni stiamo ancora facendo i conti su quella rabbia e su quell'orgoglio. E poi il No Global, il movimento No Global, e guardando a casa nostra il G8 di Genova, e poi i Novax e anche il Baffa Day, altri elementi importantissimi della rabbia, e poi gli stessi movimenti in Spagna, in Grecia, Brexit, che ci ha toccato da vicino, la rabbia delle constituency del nord, Cambria, certo non sicuramente le constituency londinesi, ma tutto il mondo del nord dell'Inghilterra era per... ma il dato interessante, ovviamente i gilet gialli, fino ad arrivare poi all'occupazione di Capitol Hill, mi pare che però... ne parli nel libro dell'occupazione Capitol Hill, il libro arriva al primo Trump, quindi immagino che già c'è la penna pronta per ovviamente, perché tutto quello che in fase embrionale è contenuto poi è esploso nell'ultimo anno. Quindi quello che io ho trovato interessantissimo, e il libro è pieno di post-it, sono questi elementi che danno sistematicità a una serie di episodi che noi avevamo letto in modo disordinato, in modo così abbastanza circoscritto, e possiamo dire, usando un termine che traduco dall'inglese, domestico, come si può dire, un po' diciamo poco internazionale, guardando semplicemente a quelle che erano i nostri confini. Ecco, è molto interessante il metodo di Carlo, e soprattutto la speranza che da questi no possano in qualche modo crearsi dei link e possano fare da volano per una maggiore partecipazione proprio di quelli che sono le persone, i giovani nati dal 2000 in poi, che sono la generazione millennium. Quindi grazie Carlo per questo bellissimo libro, e a questo punto io darei la parola a te, che sei il vero attore protagonista.
3: Ma intanto, prima di tutto, grazie mille, è un piacere e un onore essere qui, conoscere voi, conoscere tutti quanti e poter discutere di questo libro con voi. E spero anche, come dicevamo, che possa essere l'inizio di altri colloqui, conversazioni, scambi che stiamo costruendo in chiave transatlantica tra la mia università a New York e Pegaso e Sapienza. Quindi è un piacere essere qui. Pensavo di riassumere brevemente le tesi principali del libro, che in parte però è stato già fatto, quindi andrò veloce sperando appunto di lasciare più spazio possibile alla discussione e alle domande dopo, che io imparo sempre presentando questo libro in contesti diversi. Come diceva Anna, il libro è un tentativo di capire quello che il filosofo tedesco Hegel avrebbe chiamato lo Zeitgeist, cioè lo spirito del nostro tempo, o forse in modo meno presuntuoso di dare un nome al periodo storico che abbiamo appena vissuto più o meno a partire dall'inizio del secolo. Appunto, si danno i nomi ai periodi storici, sono gli anni di piombo, in Francia si parla dei Trente Glorieuses. Cos'è stato questo primo quarto di secolo che abbiamo appena vissuto? Che nome possiamo dargli? Anche qui è successo un sacco e molte delle cose che costituiscono l'oggetto della mia analisi sono già state citate, quindi anche qui andrò ancora più veloce. Ma
2: abbiamo studiato il tuo libro.
3: Certo. Quindi vado veloce su quella parte lì di qual è l'oggetto dell'analisi, ma volevo partire da un po' prima per chiarire anche qual è lo sfondo di questo ventennio di rabbia, o 25 anni a questo punto di rabbia. Tornerò alla fine su perché in inglese, se verrà tradotto, sarà 30 years of rage, 30 anni di rabbia. Ma prima preparare questa presentazione ho avuto occasione di riguardare un discorso che aveva fatto nel 1992, nel momento della sua inaugurazione, il presidente americano Bill Clinton, alla sua inaugurazione. È un discorso che, se visto oggi, è veramente un discorso di un'altra epoca. Sostanzialmente Clinton nel 92 sale al potere e dice: ce l'abbiamo fatta, ragazzi, abbiamo vinto, la guerra fredda è finita, adesso si tratta solo di espandere il modello fondato su capitalismo e democrazia su scala globale. Trasudava ottimismo, fiducia in sé, tutta una serie di emozioni e sentimenti che oggi, guardandosi intorno, sembrano veramente lì. Era un'altra epoca, era l'epoca, come dicevi, della fine della storia, di un ottimismo e di una fiducia in sé dell'Occidente che abbiamo perso oggi. E quando è cambiato, quando ha cominciato a cambiare lo spirito del tempo, quando è finita la fine della storia? Appunto, verso la fine del secolo comincia già, i primi segnali sono quelli che sono stati citati, per esempio questo movimento antiglobalizzazione che per la prima volta mette in dubbio due dei principi cardine della fine della storia, cioè che l'espansione planetaria del modello fondato su capitalismo e democrazia fosse allo stesso tempo inevitabile e desiderabile. E poi con questi fenomeni un po' strani e all'inizio un po' enigmatici e inquietanti come i black bloc, che cominciano a spaccare delle vetrine, distruggono la proprietà, perché... Poi ovviamente il secondo segnale di cambiamento di un'epoca è stato, come diceva Anna, l'11 settembre e l'attacco alle Torri Gemelle, che dà inizio a tutta la danza tra, diciamo, la guerra e il terrorismo, e questo, tutto questo che è una storia che per certi versi continua ancora adesso. E poi il primo di una lunga serie di no che vengono dati, espressi in questo periodo, se vi ricordate nel 2005 il no alla proposta di trattato costituzionale europeo che viene fatta in due dei paesi fondatori dell'Unione Europea, la Francia e l'Olanda, i Paesi Bassi. Ecco, da lì in poi c'è un processo di accelerazione e elencherò solamente alcuni degli altri elementi che costituiscono l'oggetto di analisi, ma c'è poco dopo il non referendum nel 2005 un altro fenomeno abbastanza enigmatico, i roghi nelle banlieue francesi di queste persone che abitano nelle periferie di Parigi e bruciano le loro stesse automobili, le loro stesse periferie. Poi, prima dell'inizio della crisi economica, siccome questo diventerà importante, la nascita del Movimento 5 Stelle, il vaffanculo dei di Beppe Grillo, poi ovviamente la crisi economica, ha tutta una serie di altri movimenti di protesta, Indignados, Occupy Wall Street, Occhi, greco, il secondo grande no, poi l'annus horribilis del 2016 con l'elezione di Brexit e poi Trump, poi reazioni a questo, Me Too, Black Lives Matter, i Fridays for Future di Greta Thunberg, i Gilets Jaunes in Francia, un processo di accelerazione che appunto arriva fino al... io arrivo in questo libro fino all'attacco al Campidoglio americano del 2020, ma poi continua questo ventennio di rabbia, purtroppo, continua con fenomeni come un fenomeno enigmatico, quello dei Novax, proteste trasversali, enigmatiche, e poi movimento pro-Palestina, accampamenti nelle università, un altro no che abbiamo appena vissuto in questo paese, al referendum. Insomma, questo è l'oggetto della mia analisi. La domanda che mi pongo è: c'è un filo rosso che collega tutte queste cose che ho appena elencato? C'è qualcosa che ci permette di definire questo come un periodo storico? La risposta è che se c'è un tale filo rosso non è a livello degli attori. Gli attori che hanno fatto queste cose sono molto diverse: Black Lives Matter, Me Too, Trump, Novax, sono tutti attori diversi. Non è neanche a livello dei fini, i fini di tutti questi movimenti sono spesso molto diversi, contraddittori tra loro, ma è a livello delle emozioni. C'è un sostrato emotivo comune alla nostra epoca che io propongo di identificare con il concetto di rabbia. E per questo propongo di chiamare il nostro periodo gli anni della rabbia. Abbiamo appena vissuto 25 anni di rabbia. Questa è la tesi del libro, che cercherò di sostenere nei minuti che restano, in tre parti. Prima vorrei, in una prima parte, come secondo lo schema del libro, approfondire un po' il concetto di rabbia, che cos'è la rabbia e perché penso che sia un concetto adeguato a descrivere lo spirito del nostro tempo. In secondo luogo, perché così tante persone diverse sono state così arrabbiate. E poi, in ultima analisi, passerei a discutere un po' di come la politica ha risposto a queste manifestazioni di rabbia e perché le risposte dominanti, a mio parere, hanno contribuito a esacerbare invece che mitigare la rabbia, ed è per questo che dai 20 si passa ai 25, perfino forse 30 anni di rabbia. Questo, nei prossimi 20 minuti vorrei dire queste tre cose, poi passiamo alla discussione, che è la parte che I'm looking forward most, a cui, non so come si dice in italiano, a cui vorrei, insomma, quello.
1: Aspetti con ansia.
3: Che aspetto con ansia. Dunque, cos'è la rabbia? Che cos'è la rabbia? Per rispondere a questa domanda io faccio riferimento all'archivio che conosco meglio, che insegno nella mia università, che è quello della storia del pensiero politico occidentale. E se si apre questo archivio, la prima cosa che si scopre è che, un po' come c'è riferimento Anna, la rabbia non gode di una buona reputazione nella storia del pensiero politico occidentale. Già in tarda antichità, nel trattato sull'ira, Seneca definisce la rabbia come una brevis insania, come una follia di breve durata. E questo fa parte della molto più ampia condanna degli stoici di tutte le emozioni a nome della ragione, che è una delle caratteristiche fondamentali di tutto il razionalismo occidentale: l'idea che la ragione maschile bene, le emozioni femminile male. Quindi c'è tutta la condanna razionalista delle emozioni, ma non è solo il razionalismo che condanna la rabbia. Anche nella tradizione cristiana la rabbia è identificata come uno dei peccati capitali. E l'invito è quello a porgere l'altra guancia, ma anche oltre il cristianesimo e il razionalismo occidentali, nella morale borghese dell'inizio della modernità, se si legge per esempio il testo famoso di Albert Hirschman, c'è questa opposizione strutturante tra le passioni e gli interessi. Le passioni sono ciò che porta alla guerra, mentre gli interessi dei borghesi per seguire i propri interessi materiali porta al doux commerce, il dolce commercio che porta alla pace. Quindi passioni, rabbia, male, guerra, interessi, razionalità, bene. E anche fino ad oggi nella cultura terapeutica contemporanea, nel mio paese, negli Stati Uniti, se ti comporti male al lavoro ti possono prescrivere dei corsi di anger management. Quindi, insomma, il messaggio è chiaro: la rabbia è qualcosa di

non hai ragione di essere arrabbiato. Quindi questo tipo di analisi, di cui si sente l'eco in tutte le analisi che sono state fatte dei fenomeni di cui parlavo, dai No Global, ai No Vax, a Black Lives Matter, fino al trumpismo, sono sempre stati descritti come fenomeni irrazionali, patologici, emotivi. E questo secondo me è un tipo di analisi che non è particolarmente utile per capire ciò di cui si parla. Per questo nel libro propongo di tornare a un paradigma precedente anche alla tarda antichità per capire la rabbia. Propongo di tornare alla Grecia classica, che è un contesto nel quale la rabbia non è vista come qualcosa di necessariamente patologico e razionale, ma anzi come qualcosa di naturale e quindi sano, e per certi versi perfino nobile. Forse voi per esempio saprete che la prima parola dell'Iliade, che è quindi anche la prima parola della letteratura occidentale, è rabbia, è meni, l'ira funesta di Achille è il tema di tutto il dramma. La rabbia di Achille è ciò che fa muovere tutta l'epica dell'Iliade, e chiaro, non è che è una cosa patologica, non è che stiamo parlando delle patologie di Achille, anzi è una cosa per certi versi sicuramente terrificante, ma che va vista con una sorta di terrore religioso. Cioè è un eroe, la rabbia è uno dei grandi è ciò che fa muovere tutta la storia in Achille. E poi poco dopo, nella sua analisi che fa nella retorica dell'Iliade, Aristotele dirà che l'incapacità a provare rabbia è una delle caratteristiche dello schiavo. Lo schiavo naturale non è in grado di provare rabbia, mentre il cittadino di una società democratica deve poter provare rabbia davanti a un'ingiustizia, perché sennò non è in grado di difendere il proprio status di cittadino. Ecco, quindi per questo io propongo, per uscire dal paradigma patologizzante, di tornare ad Achille e di leggere il nostro tempo attraverso la figura di Achille, e qui vedere le chiavi di interpretazione della nostra epoca. E secondo me, se si analizza la figura di Achille, la figura dell'ira funesta di Achille, si possono capire alcune cose del nostro tempo, rapidamente. Perché è arrabbiato Achille? Se vi ricordate, all'inizio, Achille è arrabbiato perché Agamennone, il re degli Achei, ha preso la sua schiava Briseide, che lui si era conquistato in battaglia. Però secondo me quello che è significativo è che questo furto non rende Achille più povero. Agamennone gli dice: puoi avere qualsiasi schiava. Achille è offeso perché questo furto è un insulto al suo orgoglio. Torniamo a fallaci qui, la rabbia è collegata all'orgoglio, al timos in greco. Cioè lui dice: sono stato trattato come uno straniero qualunque. Cioè il mio status di eroe è stato negato, e questa è l'offesa. Non è un danno materiale, è un danno simbolico al suo orgoglio, al suo status, a ciò che lui è, al suo valore, al suo riconoscimento, io direi. Non è stato trattato come quello che è, la sua dignità, volendo in termine proprio moderno. E secondo me qui c'è già un primo spunto interessante per capire l'epoca contemporanea, perché è un fatto strano che non è stato spesso messo in luce, ma che se guardiamo la maggior parte degli slogan di questo periodo che ho citato, uno vale uno, Black Lives Matter, Make America Great Again, quasi nessuno di questi slogan fa riferimento a questioni di tipo economico o materiale. Uno vale uno, tutti fanno invece riferimento a questo concetto di valore, di dignità, di status, America First, Me Too. E questo è Achille, questo è Achille che è offeso, perché il suo status è stato, in un certo senso, violato, la sua dignità, il suo orgoglio. Ma non è solo questo che ci insegna Achille, secondo me altre due cose che ci permette di capire. La rabbia nell'Iliade è un sentimento molto generativo di azione, Achille, però l'azione è negativa, l'azione è distruttiva. E questa è un'altra caratteristica degli ultimi 20 anni, è successo un sacco di cose, ma queste azioni hanno preso la forma di una negazione, tutti no. Di cui parlavo, Achille rifiuta di combattere, ma in modo dimostrativo si piazza in mezzo al campo degli Achei e dice: no, io non combatto, Occupy Wall Street. Si mette in mezzo e non agisce, oppure addirittura nega, distrugge, quando poi nel secondo grande accesso di rabbia Ettore ucciderà Patroclo.

0: contro lui commetterà un grande massacro. Terzo elemento che si trova in Achille: la rabbia non è un sentimento teleologico, non mira a ottenere qualcosa, ma è un sentimento dimostrativo. Chi si arrabbia fa una scenata, la rabbia si mette in scena, e secondo me questo è interessante perché la dimensione della visibilità del teatro è stata un altro aspetto caratteristico degli ultimi 20 anni. Gilet gialli, farsi vedere, bruciare le periferie per mettere in luce una condizione di disagio. Me too, guardatemi, esisto. Questi non sono movimenti che mirano a ottenere qualcosa di teologico, ma che mirano a fare una scenata, come fa Achille, a mettersi in scena, a farsi vedere, a farsi notare, a essere riconosciuti. Ultimo elemento che secondo me è costitutivo della rabbia, che distingue la rabbia dalle mobilitazioni precedenti: la rabbia è un sentimento abbastanza conservatore, nel senso che non mira a cambiare le cose, non mira a ottenere una cosa, mira a ristabilire uno status quo ante, prima dell'offesa. Infatti, un'altra cosa strana di tutti questi movimenti degli ultimi 20 anni, non volevano fare la rivoluzione. Perfino il populismo non vuole cambiare la Costituzione, vuole applicare la Costituzione, dire che make America great again, non morning in America. E quindi c'è questo aspetto conservatore in senso proprio letterale di ristabilire uno status quo ante. Insomma, spero di avervi convinto che attraverso un'analisi della figura di Achille si possono capire delle cose del nostro tempo, e quindi che questo sia stato un ventennio di rabbia. Passo alla seconda e poi rapidamente terza parte della mia tesi. Allora, se è vero che siamo tutti stati così arrabbiati per tanti motivi diversi, perché? Perché così tanta rabbia? Qui c'è stato un punto che tu citavi dove potremmo discutere, perché secondo me molte spiegazioni sono state date di tutti questi fenomeni, la maggior parte di esse tendono a sottolineare in particolare fattori di tipo materiale e l'ineguaglianza di cui parlavi tu, la distinzione tra i cosiddetti winners and losers of globalization. Ci sono stati quelli che hanno avuto dei benefici e quelli che hanno invece perso materialmente dalla globalizzazione negli ultimi 40 anni, e questa sarebbe la ragione della loro rabbia. Io non voglio negare l'importanza di questi fattori materiali, ma vorrei complementare questa spiegazione con un'altra che invece mette l'accento su altre dimensioni, perché appunto prendo spunto dal fatto che Achille non è reso più povero dal furto di Briseide, è un'offesa al suo orgoglio. Prendo spunto dal fatto che nessuno degli slogan di questo tempo, Lenin parlava di pane e terra, nessuno parla di, adesso parla di dignità, di Black Lives Matter, che il problema quindi non è solo un problema di redistribuzione, ma anche un problema di riconoscimento, di dignità. Perché quindi, se è vero, e poi la verità è che molti di queste delle persone che hanno fatto questi movimenti non sono i più poveri. Se tu guardi quelli del 6 gennaio che hanno invaso il Campidoglio, non sono quelle armi che si portano, costano un sacco di soldi. Anche Me Too non è un movimento di poveri. Quindi secondo me c'è qualcos'altro che va spiegato qui. Perché così tanta gente per motivi diversi si è sentita indegna, non riconosciuta, non vista, appunto da bruciare le proprie automobili per mettere in luce o mettere dei gilet gialli per farsi vedere? Se il problema è il riconoscimento, perché così tanta gente si è sentita non riconosciuta? Qui di nuovo prendo spunto da Hegel, che nella filosofia del diritto a un certo punto dice che il riconoscimento non è una cosa che può essere data da un individuo a un altro o dallo Stato ai suoi membri, è una cosa che può essere solo ottenuta attraverso una lotta. Hegel dice, la famosa lotta per il riconoscimento. E qui c'è un'idea che a me sembra interessante, che è l'idea che la lotta politica, per esempio, non è interessante solo nella misura di ciò che ottiene. C'è una dignità della lotta o nella lotta, in quanto la lotta rende il soggetto che lotta degno del riconoscimento che cerca. Quindi è attraverso la lotta che io divento degno del riconoscimento che cerco. La lotta trasforma il soggetto in soggetto degno di riconoscimento. È solo alla luce di un concetto così che si può pensare a un'idea tipo lotta continua o cose di questo tipo. Quell'intuizione, secondo me, è interessante perché Se il riconoscimento si ottiene solo attraverso la lotta, bisogna pensare alla dimensione della lotta politica negli ultimi 20 anni o 30 per capire perché non ci si è sentiti così riconosciuti. E quali sono gli elementi costitutivi della lotta? Tanto questo si collegherà al libro che mi hai appena dato. Ci sono due elementi nella lotta. L'uno è la partecipazione attiva e l'altro è il conflitto organizzato. Ecco, qui arriviamo ai dati. Se c'è un dato della sociologia politica degli ultimi 30-40 anni è che entrambe queste dimensioni della partecipazione attiva e del conflitto organizzato si sono destrutturate. Brevemente, ma c'è un'enorme letteratura su questa, se c'è una cosa che sappiamo è che l'astensionismo cresce, la partecipazione, il membership nei partiti politici diminuisce, nei sindacati diminuisce, ma anche nelle chiese. Io uso molti dati di un libro famoso negli Stati Uniti, Robert Putnam, che tu citavi, Bowling Alone, è questo ripiegamento sul privato delle società a partire dagli anni 80. Una società sempre più privatizzata, che guarda la televisione, che non partecipa, che gioca a bowling da sola. Quello è un dato, insomma, lo sapete già. L'altro elemento interessante è che il conflitto invece è sempre più destrutturato. Qui faccio riferimento ai lavori di Peter Mayer, Governare il vuoto, che fanno riferimento a quali erano i conflitti strutturanti della politica del XX secolo. Sostanzialmente la classe, la religione e la regione, i tre cleavages strutturanti di cui parlano anche Lipset e Rockan. Ciascuna di questi tre assi di conflitto strutturante è diminuita o comunque si è stemperata nel corso degli ultimi 30-40 anni, a partire dagli anni 80. Non voglio dire che le classi sociali non esistono più, però voglio dire che nel 1950 era molto più chiaro chi fosse un proletario, chi fosse un borghese. Adesso c'è molta più grande classe media, quindi il conflitto di classe, se c'è, è più complesso. La stessa cosa, non voglio dire che la secolarizzazione vuol dire che la religione non esiste più, ma si stempera, si individualizza, ognuno ha una sua spiritualità, un suo modo di vivere la religione che rende il conflitto tra democristiani e comunisti molto meno strutturante. Quindi viviamo in una società, lo stesso per i conflitti regionali, i processi di globalizzazione e omogenizzazione li stemperano, si crea una società privatizzata, individualizzata, dove il conflitto non è più strutturato, ma se vogliamo più hobbesiano. C'è un conflitto di tutti contro tutti, costante, dove non c'è più un asse di divisione tra amico e nemico, c'è tutti sono i nemici di tutti. Se non c'è conflitto strutturato, se non c'è partecipazione attiva, non c'è lotta. E se non c'è lotta non c'è riconoscimento. Ed è quindi per questo, secondo me, che tante di queste persone si sentono non riconosciute, inclusi i giovani che sono partecipanti di una grande parte di questi movimenti, il movimento Propal, per esempio. Questo ripiegamento sul privato, questa alienazione dalla lotta, sono la causa fondamentale, secondo me, della rabbia degli ultimi 25 anni. Il punto che io riassumo, facendo riferimento, appunto perché non è un libro solo accademico, a questo film che forse conoscerete di Martin Scorsese, Taxi Driver. Secondo me la tesi di fondo era già intuita da Scorsese in quel film, cos'è la storia di Travis Bickle, che torna dal Vietnam negli Stati Uniti e trova una società spappolata, trova che non ci sono più gruppi, non ci sono organizzazioni, vede un declino morale, ma un declino delle organizzazioni, c'è un politico ma è un populista vuoto, e lui dietro il suo schermo, che è lo schermo del suo taxi, vede una città in declino e cova una rabbia enorme nei confronti della società, che poi si manifesta alla fine in questo massacro cruento che compie alla fine, uccide una prostituta e fa un grande accesso di rabbia. Quindi la tesi del libro è: siamo tutti Travis Bickle, siamo tutti dietro il nostro schermo, soli, a casa, che coviamo una rabbia nei confronti della società che piano piano che si manifesta in questi accessi di rabbia. Concludo con l'ultimo punto: come ha reagito la politica a questo 25enne di rabbia? Come si diceva, il libro identifica due ricette principali attraverso cui la politica ha risposto alla rabbia del nostro tempo. Una è la tecnocrazia e l'altra è il populismo. E la mia tesi è che entrambe hanno in realtà contribuito a esacerbare invece che mitigare la rabbia del nostro tempo. Brevemente, perché la tecnocrazia cos'è? La tecnocrazia è l'idea che per curare la rabbia serve il buon governo. Basta dare alla gente, soddisfare i loro bisogni, dargli la ridistribuzione, dargli il reddito di cittadinanza, e poi quando ci sarà il buon governo finalmente saranno calmi, saranno tranquilli. E secondo me il problema di questa spiegazione, che è anche il fallimento dell'approccio tecnocratico, è che non coglie quella che è la vera radice della rabbia, che non è solo un problema di redistribuzione, ma anche un problema di riconoscimento, e che dal punto di vista del riconoscimento la tecnocrazia, cioè il buon governo dall'alto, può anche correre il rischio di umiliare ulteriormente, perché essere posti in una posizione di ricevere da un buon governo ciò che ci viene dato, elargito, senza la partecipazione alla lotta, contribuisce a esacerbare il senso di umiliazione e rabbia. Secondo me la prova di questo è il fallimento di Biden. Il bidenismo fallisce per questo, perché in realtà, volendo, Biden ha governato bene, ha fatto tutto quello che soprattutto i partiti della socialdemocrazia avevano detto bisognava fare per risolvere il populismo dopo il 2016, cioè che la globalizzazione fa aumentare la dimensione della torta, bisogna solo ridistribuirla meglio e poi tutti saranno contenti. Lui ha ridistribuito la torta, ha fatto con l'Inflation Reduction Act investimenti nel sud degli Stati Uniti, la transizione ecologica. Quando ha finito il suo mandato c'era pieno impiego negli Stati Uniti, aveva domato l'inflazione, cioè da tutti i punti di vista macroeconomici era buon governo, eppure è stato un fallimento clamoroso, ha straperso le elezioni. Perché? Perché non aveva capito che il problema non era solo un problema di redistribuzione, ma anche di riconoscimento, cioè di dignità, di visibilità, di Black Lives Matter, di Me Too e di queste dimensioni che non ha saputo cogliere. Il populismo invece, secondo me, coglie il problema. In questo che dicevi tu, ha capito qual è il problema. Uno vale uno, diceva già Grillo. Aveva capito che c'è un problema di riconoscimento, di valore individuale, che non è solo un problema di buon governo, ma è anche un problema di partecipazione, di riconoscimento. E in questo senso, secondo me, il populismo ha fatto meglio della tecnocrazia e continua a fare meglio della tecnocrazia in questi 20 anni. Però, secondo me, se all'analisi giusta, la soluzione è carente. Non dà una risposta giusta al problema che identifica, perché una delle caratteristiche fondamentali del populismo, secondo la maggior parte delle analisi, è questa idea che il riscatto, il riconoscimento viene dato attraverso un modello di incarnazione in un leader che bypassa i corpi intermedi e incarna direttamente il popolo. Il popolo è il suo leader, però non si può partecipare per interposta persona. Chi viene riconosciuto è Trump, chi viene riconosciuto è Grillo. E quindi, come dicevi, il populismo finisce per avere lo stesso difetto della tecnocrazia, cioè che alla fine riduce il popolo a una posizione passiva di approvazione plebiscitaria del leader, e quindi esacerba esattamente la rabbia, come una specie di apprendista stregone, congiura una rabbia reale, e poi però, e quindi c'è la girandola dei populismi, che c'è Berlusconi, Grillo, e si va avanti. Il populismo evoca e fa montare la rabbia, e quindi la conclusione del libro, e con questo finisco, è che finché rimarremo incastrati nella morsa di populismo versus tecnocrazia, non usciamo da questo ventennio di rabbia, che è il motivo per cui siamo già a 25, e la rabbia continuerà a montare. Grazie mille.
1: Grazie Carlo per questa bellissima relazione, questo bellissimo intervento, che devo dire ci fa cogliere sempre, come avevo anticipato, una rabbia construence, una rabbia costruttiva. Non dimentichiamo che il motto di Casa Savoia era la pazienza offesa diventa furore. E così dallo Stato Sabaudo al Regno delle Due Sicilie abbiamo unito l'Italia. Quindi mi voglio allacciare a questo filo di speranza di una rabbia costruttiva che non può fermarsi al populismo, che non può fermarsi all'individuo. Ringrazio il professor Ceccanti che si è unito a noi, il quale poi chiuderà questa nostra chiacchierata di oggi raccogliendo gli stimoli di questa interessantissima relazione di Carlo Invernizzi, e do la parola a coloro che sono le nuove generazioni, il motivo reale per cui noi siamo qui, non l'abbiamo detto, ma è questa joint venture che abbiamo creato tra Sapienza, CUNY University, che ricordo un'università nata da un referendum, e quindi questo è importantissimo perché è una università che racchiude tutti quanti noi con questi elementi che ci uniscono, che sono appunto anche il Munian Center, che ha questi elementi di sorellanza, fratellanza con il Master di Istituzioni Parlamentari della Sapienza, con il Master di Scienze Elettorali del Governo, perché anche il professor Carlo Invernizzi ora ha inaugurato un Master su questi temi. Invito quindi Paolo Bonini, poi Enrico Campelli e Maria Frisina e Davide Ragone, che faranno una relazione, sperando che ci sia poi uno scambio attraversando l'oceano da una parte all'altra, gli allievi del professor Invernizzi che attendiamo qui a Roma e voi che potete in qualche modo fare le vostre diciamo, osservazioni, relazioni anche a Chiuni nel futuro. Grazie.
2: Grazie mille, grazie per l'invito, grazie agli organizzatori e grazie soprattutto all'autore per questa provocazione. Io ci siamo dati dei tempi, ma in realtà mi sa che le tempistiche sono addirittura più serrate di quelle che avevamo previsto, quindi cercherò di essere molto breve, e, insomma, interrompetemi se mi dilungo troppo. A me il libro ha colpito perché in fondo secondo me parla un po' della nostra civiltà. Cioè è una riflessione che appunto coinvolge direttamente le categorie dell'Occidente, appunto, che sono state evocate. E io volevo dire solo due cose rapidissime. La prima, che riguarda la premessa del volume, e la seconda invece, raccogliendo un po' l'invito dell'autore a sforzarsi come tecnici anche di contribuire con delle soluzioni per gestire questi fenomeni, appunto ragionando su una di queste ipotesi tecniche. Mi occupo di diritto costituzionale e quindi ovviamente la mia prospettiva poi si incentra sulla Costituzione italiana, ed è lì che vorrei appunto ragionare nella seconda parte. La prima, appunto, rapidissimo, ma che mi sta molto a cuore, riguarda il concetto di ira, appunto scelto, preferito dall'autore, che, come ci ha ricordato, riguarda l'ira achillea, quindi quella omerica, e utilizza appunto, in come speculare polemico in un certo senso, il concetto di ira cristiano, dicendo appunto che cito dall'introduzione: questi archetipi classici sono utili per sviluppare un quadro interpretativo della rabbia esente dal moralismo della tradizione stoica e cristiana. Oppure che il cristianesimo, l'ho anche ricordato, ha storicamente concepito l'ira come uno dei vizi capitali, secondo il principio di porgere l'altra guancia, incoraggiando invece alla misericordia. Adesso, brevemente, mi faceva piacere diciamo così, mettere l'accento sulla sfumatura dell'antropologia cristiana, che invece forse si distingue tra il cristianesimo anglosassone, che forse un po' influenza anche il nostro presente, e invece il cristianesimo cattolico, che invece guarda l'ira in maniera ambivalente nella sua lunga antropologia. Quindi è sicuramente un vizio l'ira, quando diciamo, mette in luce, risponde a un bisogno dell'io. È invece assolutamente giusta e anzi anche incentivata dalle scritture, quando invece è l'ira di Dio, che si può inverare nell'antropologia, nel modello di uomo e quindi poi anche di cittadino cristiano, che per secoli, insomma, ha definito l'Occidente, quando per esempio Gesù di Nazareth frusta i mercanti nel Tempio, quando c'è un abuso, un utilizzo per sé, oppure un approfittarsi, un cercare di fare profitto del giusto, del buono, di ciò che è divino. E quindi in quel caso la reazione proprio incentivata è proprio quella: arrabbiatevi. E quindi in questo senso è interessante, perché appunto in fondo propone un'antropologia che illustra una civiltà. Infatti anche il costituzionalismo, poi quello italiano per esempio, o tedesco, incentrano proprio sulla dignità, come è stato richiamato, i loro modelli e le loro strutture. Ed è per questo che è interessante poi parlarne in questa seconda parte, sto cercando di andare al galoppo, che riguarda appunto come cercare di gestire questa rabbia. Allora, si è accennato alla rabbia generazionale. Uno degli istituti che noi stiamo cercando di studiare come gruppo è quello appunto di capire come intercettare il voto dei giovani, e uno degli strumenti che è stato proposto anche già nel dibattito parlamentare, ma poi nel dibattito anche accademico, è quello di fissare un limite di età all'elettorato passivo e quindi alla permanenza in carica delle cariche elettive, anche data l'esperienza degli Stati Uniti, dove gli ultimi due presidenti sono appunto i più anziani, tra i più anziani insomma della storia, e anche il fatto, l'esperienza italiana, che vede rinnovare il mandato già lungo di 7 anni di 2 presidenti della Repubblica, certamente non diciamo espressione dei giovani. E allora uno di questi istituti appunto è il limite massimo all'elettorato passivo. Ci sono stati dei disegni di legge che hanno provato a fare questo. Io ho trovato 2 riferimenti, una proposta di legge costituzionale, l'atto Camera numero 3296 della 16ª legislatura, che fissava il limite massimo a 70 anni, e un altro testo invece successivo della 17ª legislatura, l'atto Camera 1972, che fissava invece il termine a 68 anni. Allora, la ratio restituita nella relazione era quella di incentivare il turnover sostanzialmente, quindi non tanto incentivare i giovani, ma quanto piuttosto alimentare un circuito positivo, proprio perché per la crisi della rappresentanza, dei partiti, cose che sappiamo. Però io, diciamo così, onestamente non credo molto in questi strumenti, per le ragioni che richiama la Corte Costituzionale in altri casi, in riferimento proprio all'elettorato passivo. E la Corte Costituzionale, appunto, ragionando a partire dall'articolo 51 della Costituzione, che al comma 1 appunto prevede che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Da questo la Corte Costituzionale collega l'articolo 51 all'articolo 1 della Costituzione, cioè il principio democratico, e quindi mette l'accento sulla sua natura di diritto soggettivo perfetto, che lo ricolloca nella sfera dei diritti inviolabili, cioè ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Questo significa che la conseguenza della sua inviolabilità è quella di uno scrutinio particolarmente rigido nella sede del giudizio di legittimità costituzionale sulle sue eventuali limitazioni, in termini di ragionevolezza e proporzionalità. Ne derivano quindi 4 principi, e li accenno solo perché non abbiamo tempo, cioè il primo appunto è la riconduzione dell'elettorato passivo ai diritti inviolabili, il riferimento alla Corte Costituzionale, sentenza numero 131 del 2025, il che significa che può essere limitato solo per esigenze di interesse pubblico di rango costituzionale che lo possono compromettere, solo appunto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità. Il secondo principio è quello della eleggibilità come regola e della ineleggibilità come eccezione, e quindi le norme che disciplinano le legittimità sono di stretta interpretazione. Questo vuol dire che le cause limitative devono essere tassative e che vige il divieto della loro estensione analogica. Quindi non può esserci una lettura sistematica dei limiti nel caso in cui si volesse sostenere una limitazione di età. Terzo principio riguarda il tipo di giudizio appunto che la Corte applica alle limitazioni dell'elettorato passivo, e qui siamo nella sentenza numero 141 del 96, che in materia di non candidabilità ha richiamato la necessità di una verifica articolata, cioè bisogna verificare se la non candidabilità sia indispensabile per assicurare la salvaguardia dei valori chiamati in causa, se sia proporzionata al fine perseguito e non finisca invece per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica. Quindi, diciamo così, rapidamente, alcune coordinate. La Corte Costituzionale richiede che la misura limitativa sia prevista da una norma di rango idoneo, necessaria, proporzionata e ragionevole rispetto al fine perseguito. Il quarto principio è il bilanciamento operato dall'articolo 51 della Costituzione, cioè bilanciare sostanzialmente non solo il diritto del soggetto, ma anche la tutela della carica pubblica a cui il soggetto appunto aspira a candidarsi. E si aggiungono ulteriori principi che però non abbiamo tempo di approfondire. Questo per dire che credo che questo tipo di proposte tecniche per cercare di limitare o intercettare le esigenze che derivano dalla rabbia appunto fisiologica, anche giusta, di questo tempo, in realtà non siano la soluzione, perché in un bilanciamento generale, quello che invece conta è ricreare, ricucire un po' il tessuto sociale. Se non lo fanno le istanze, diciamo così, tradizionali, purtroppo, che invece sono ancora il cuore del modello costituzionale, almeno da questa parte dell'Atlantico, allora è necessario che ci siano delle agenzie prima di tutto educative e poi delle agenzie sociali. E quindi su questo giocano un ruolo molto importante gli enti del terzo settore, che nella prospettiva italiana, che possono essere inclusi nei processi e nei modelli delle rappresentanze. Mi devo fermare qui e la ringrazio tantissimo per il libro. Grazie davvero. Grazie.
1: Grazie Paolo Bonini. Passerei darei la parola quindi a Enrico Campelli. Grazie.
3: Grazie a voi, anch'io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti. Io cercherò di essere assolutamente telegrafico, riprendo un pochino gli spunti di Paolo. Io non sono un costituzionalista, sono un comparatista, quindi cercherò di lanciare qualche spunto, qualche provocazione, perché penso che intervenire nella presentazione di un libro che parla soprattutto di movimenti studenteschi e di proteste, forme di mobilitazione giovanile, insomma, negli ultimi 20 anni, significa inevitabilmente porsi una domanda di fondo. Cosa accade quando una generazione ritiene di non avere abbastanza voce nei processi decisionali che ne determinano necessariamente il futuro? Le mobilitazioni che abbiamo visto in Italia dall'Onda, e mi fa un po' strano, devo dirlo, parlare dell'Onda, io c'ero all'Onda, erano i primi anni della mia università, io frequentavo scienze politiche, che era una delle facoltà più vivaci nell'Onda, fino a Fridays for the Future, Gilets Jaunes, c'era il movimento Propal, eccetera, eccetera. Ecco, non li ho fatti tutti, molti li ho fatti. Le proteste per la precarizzazione del lavoro, le rivendicazioni del diritto dello studio, ecco, sono ovviamente molto diverse da loro, lo dicevamo. C'è però un elemento comune: la percezione di una distanza esistente, forse anche crescente, tra chi prende le decisioni e chi ne sopporta gli effetti, soprattutto di lungo periodo. E questa constatazione conduce inevitabilmente a una riflessione sul tema della rappresentanza generazionale, lo anticipava Paolo, appunto. La questione non è nuova. La democrazia rappresentativa, insomma, moderna, si è sviluppata storicamente come strumento di rappresentanza territoriale, rappresentanza sociale, ideologica. Molta meno attenzione è stata invece dedicata alla rappresentanza generazionale, appunto. Eppure numerose decisioni, numerosissime decisioni pubbliche contemporanee, dalle politiche pensionistiche, per esempio, alla gestione del debito pubblico, alle politiche ambientali, producono effetti che si distribuiscono in maniera profondamente asimmetrica tra le diverse fasce di età. E negli ultimi anni, proprio a partire da questa consapevolezza, si è sviluppato un dibattito internazionale sul tema delle quote generazionali, ed è quello di cui io vorrei parlare. L'idea è relativamente semplice: se la presenza delle donne negli organi rappresentativi è stata favorita in molti ordinamenti con delle misure di riequilibrio della rappresentanza, perché non fare lo stesso per favorire l'accesso dei giovani alle istituzioni elettive? Si tratta, questo ovviamente, di una proposta che nasce da un dato empirico difficilmente contestabile: le generazioni più giovani sono storicamente sottorappresentate. E da qui nasce ovviamente il dibattito comparato, insomma le proposte sono diverse, le soluzioni sono numerose, in alcuni casi si è discusso dell'introduzione di quote riservate ai giovani nelle liste, in altri di quote all'interno dei partiti, in altri ancora di seggi riservati o di meccanismi di incentivazione economica per le forze politiche. Sul piano comparato ci sono in realtà pochi esempi, uno molto interessante, non ho qui il tempo di approfondirlo, è il Marocco, e non è un caso, che secondo me che è un paese giovane come il Marocco, dove addirittura 60 seggi della Camera sono attribuiti a candidati di età inferiore ai 40 anni. Un altro esempio, che non abbiamo qui il tempo di approfondire, è quello tunisino, ci sarebbe poi l'esempio del Kenya o di alcuni paesi latinoamericani, ma un primo punto di analisi è che c'è una domanda apparentemente semplice dietro le quote generazionali: chi è un giovane? Ecco, questo è un tema ovviamente decisamente sfuggente, è una questione molto meno banale di quanto possa sembrare. Io sono andato a spulciarmi un po' di documenti ufficiali e le Nazioni Unite utilizzano spesso la fascia tra i 15 e i 24 anni. L'Unione Europea tende invece ad adottare una nozione un pochino più ampia, fino ai 29 anni, in alcuni casi fino ai 34 anni. E ovviamente il dato anagrafico, il giovane è una nozione che cambia col tempo e con lo spazio, è un costrutto ovviamente decisamente scivoloso. Il dibattito politico e giuridico incontra appunto definizioni diverse, alcuni fissano una soglia a 30 anni, alcuni a 35, alcuni a 40. Lo stesso mondo accademico ha una nozione tutta sua di chi sia un giovane, spesso decisamente non corrispondente col mondo esterno, diciamo così. E questa incertezza evidenzia ovviamente una caratteristica peculiare delle quote generazionali. Mentre categorie come il genere identificano una condizione stabile, le quote generazionali, la giovinezza, diciamo così, è una condizione transitoria, inevitabilmente transitoria. Tutti prima o poi, insomma, cessano di essere giovani, ecco. E questo ovviamente è uno delle principali obiezioni alle quote generazionali. Ce ne sono altri. Secondo una prima obiezione, ovviamente non esiste un interesse giovanile unitario. Un ventenne studente universitario, un 35enne precario o un giovane imprenditore del nord e del sud hanno ovviamente interessi profondamente diversi e quindi l'età non può essere sufficiente a individuare una categoria politica omogenea. Una seconda critica è l'essenzialismo generazionale, l'idea che soltanto un giovane possa rappresentare un giovane. Questo ovviamente potrebbe andare a intaccare il principio fondamentale della rappresentanza politica moderna. Vi è una terza obiezione, quella della possibile frammentazione della rappresentanza, e questa è forse l'obiezione più classica. Se si introducono quote per i giovani, perché non prevederle anche per gli anziani? Perché non prevederle anche per migranti di seconda generazione, eccetera, eccetera, eccetera? Esistono poi ovviamente degli argomenti a favore. E quindi il primo riguarda ovviamente la qualità democratica del processo decisionale. L'inclusione di soggetti storicamente portatori di esperienze altre tende ovviamente ad arricchire il processo decisionale. Il secondo riguarda la legittimazione delle istituzioni. Lo abbiamo detto, siamo in una fase in cui vi è un fortissimo astensionismo, soprattutto giovanile, una diffusa sfiducia nei confronti della politica, e aumentare la presenza di giovani, qualunque cosa voglia dire, nelle sedi decisionali, ovviamente potrebbe contribuire a ridurre questa distanza percepita e reale. Il terzo argomento riguarda ovviamente la giustizia intergenerazionale. Molte delle grandi decisioni del nostro tempo hanno una dimensione temporale estremamente marcata, lo abbiamo detto, i cambiamenti climatici, i sistemi pensionistici, il debito pubblico, l'intelligenza artificiale, ecco, le trasformazioni del mercato del lavoro. In tutti questi casi le decisioni vengono spesso prese da generazioni precedenti e producono effetti soprattutto sulle generazioni future. Le quote generazionali vengono allora presentate non tanto come uno strumento identitario quanto uno strumento correttivo di questa distorsione. E su questo terreno ovviamente si innesta una giurisprudenza costituzionale comparata consolidata. Mi viene in mente il caso tedesco, per esempio. Tribunale Costituzionale Federale dichiara nel 21 parzialmente incostituzionale la legge sul clima del 19, proprio su queste considerazioni, una legge che fissava obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 soltanto fino al 2030. E poi credo che questa pronuncia sia utile ai fini di questo ragionamento, cerco di correre, perché insomma è importante sottolineare quello che abbiamo già detto. Le decisioni assunte oggi dal legislatore, che è composto prevalentemente da generazioni più mature, producono effetti che si ripercuotono in modo asimmetrico. L'Italia non è esente da questo. Nel febbraio del 2025 è stata depositata in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare Minervini, che mirava a introdurre un sistema di quote generazionali obbligatorie nelle liste elettorali per tutte le tornate elettive nel nostro paese, nazionali, regionali, comunali. Sul piano del contenuto, anche qui per l'individuazione degli dei cassetti, credo sia interessante, il 20% dei candidati doveva appartenere alla fascia dei giovani, 18-35, il 40% dei candidati nella fascia degli adulti, 36-55, e almeno il 40% dei candidati nella fascia degli anziani, 56 e oltre. Ora, vado verso la conclusione. Al di là delle specifiche soluzioni, il significato politico-giuridico dell'iniziativa risiede, ovviamente, nel tentativo di affrontare il problema non attraverso l'abbassamento delle soglie dell'età per l'elettorato attivo e passivo, come è stato fatto negli ultimi decenni in Francia, Regno Unito, Austria, Corea del Sud, Turchia, Lituania, Messico e anche con la riforma italiana del 2021, che ha abbassato a 18 anni l'età per l'elezione al Senato. L'obiettivo in queste riforme era stato quello di rimuovere barriere formali all'ingresso, sostanzialmente. Le quote generazionali rappresentano un passo ulteriore, non si limitano a consentire la candidatura dei giovani, ma cercano di incidere sulle concrete possibilità di elezioni. Ecco, questo ovviamente che si condivida o meno, credo che sia un nodo difficile da ignorare. Le quote generazionali non costituiscono ovviamente una risposta definitiva a questa esigenza, possono essere migliorate, possono essere contestate, possono essere rifiutate, hanno però il merito di porre una domanda fondamentale alle democrazie contemporanee. Come garantire che coloro che vivranno più a lungo possano incidere sulle decisioni che produrranno conseguenze e che abbiano quindi queste persone delle voci adeguate? Forse è proprio questo, mi viene a dire, il tema con cui si innesta con la rabbia descritta dal libro. La questione non è quindi soltanto se i giovani protestino di più o meno, ovviamente, la questione è se le istituzioni siano capaci di trasformare questa rabbia, ovviamente, in partecipazione politica poi attiva, no? Ecco, un'ultimissima considerazione. Abbiamo detto, appunto, per molti anni il dibattito è stato concentrato sul tema dell'accesso al voto. Si tratta di riforme importanti, anche quella appunto del 2021 in Italia, ma con effetti discutibili. L'età media dei parlamentari in Italia rimane circa attorno ai 53 anni, i giovani under 35 sono pressoché assenti. Ecco, le quote generazionali, lo abbiamo detto, non sono una panacea, hanno delle obiezioni molto serie, le abbiamo menzionate, ma sono allo stato attuale l'unico strumento, quello più discusso, quello tecnicamente più elaborato per affrontare una disfunzione presente, reale e a tratti innegabile. L'ordinamento italiano ha la struttura costituzionale per accogliere questa misura, lo abbiamo fatto appunto con le quote di genere, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità di misure correttive, la 49 del 2003 e la sentenza 4 del 2010, e lo stesso framework, con ovviamente delle peculiarità strutturali, potrebbe accogliere delle variazioni sul tema generazionale. È, come direbbe Popper, mi viene a dire, un dibattito ancora, una scienza sulle palafitte ancora, siamo in una fase iniziale di questi spunti, ma una democrazia che sistematicamente esclude dalle sue istituzioni le generazioni che vivranno più a lungo con le conseguenze delle decisioni che sceglie, rischia di violare, credo, il suo stesso patto fondativo. Ecco, io su questo mi fermerei, grazie.
1: Grazie Enrico. E Maria Frisina? Grazie Maria.
4: Allora, grazie, mi unisco ai ringraziamenti, non mi prolungo sugli organizzatori, voi che siete qui oggi, i relatori, grazie infinite. Io mi ricollego, diciamo, a quel filo di speranza che la professoressa Chimenti prima ci accompagnava, diciamo, a tenere con noi sulla pars construens della rabbia, di cui oggi parliamo, di questa rabbia che ha caratterizzato questa prima parte di secolo, questi primi 25 anni, perché se da un lato è vero che quello di cui si parla oggi e che è sullo sfondo di tutto il contributo, cioè la staticità della politica istituzionale, serie di crisi stratificate che hanno connotato questi primi 25 anni, è pur vero che grazie ai dati di cui si parlava prima, empirici, e grazie poi anche alla guida di chi scrive, si capisce che c'è un dato fondamentale che appunto ci aiuta in una riflessione più speranzosa, cioè che il cluster giovanile della società, quindi le classi più giovani, che dir si voglia in termini di gioventù e quindi indipendentemente da quale range di età si vuole prendere in considerazione, sia sempre più presente con delle forme cosiddette non convenzionali di partecipazione, di attivismo. Ora, che si interpreti questo slancio in avanti, questo attivismo delle giovani generazioni come una statica protesta all'establishment o che lo si voglia invece interpretare, sempre volendo essere speranzosi, come una reinvenzione, una reinterpretazione di quella che noi abbiamo sempre tradizionalmente definito come partecipazione politica, ecco, indipendentemente da questo è innegabile che queste nuove fasce abbiano trovato un modo per innovare comunque il panorama tradizionale di quegli strumenti, anche di quelle forme di aggregazione che appunto noi siamo abituati a riconoscere, di cui siamo abituati a discutere. Molti sono stati già richiamati prima, quindi non né li descrivo né li richiamo, però solamente per spot si è partiti dalla contestazione e dal movimento per la giustizia globale, quindi No Global, di inizio dei primi anni 2000, si è passati per il Me Too, e quindi anche alla traduzione latinoamericana di Ni Una Menos, al Occupy Wall Street, agli Indignados dalla parte, diciamo, europea del movimento, e poi anche ai Fridays for Future. Quindi tanti sono stati i movimenti di protesta e di contestazione. A tutta questa galassia di raggruppamenti sparsi, di movimenti di rabbia e di manifestazione di un malcontento, poi come una coperta si sovrappone un altro elemento che ha aiutato e ha spinto ancora di più e ha anche conformato questi movimenti, che è l'utilizzo dello strumento di internet, cioè i siti web, le piattaforme, i social networks, che sono esplosi poi da inizio secolo, hanno aiutato e appunto conformato questi movimenti, perché hanno fatto sì che questi movimenti acquisissero sempre con una maggiore facilità, con una maggiore velocità, anche un carattere transnazionale, internazionale, e quindi che si potessero a livello globale riunire appunto in gruppi sparsi, eterogenei, dei soggetti giovani, sulla base di comuni intenti o comunque valori comuni. Quindi questo è un altro elemento, e questo elemento ancora in più ci aiuta a far capire che i giovani non solo sono stati protagonisti dei grandi movimenti di massa, ma hanno utilizzato, appunto, torno in principio a quelle forme non convenzionali che hanno surclassato il tradizionale strumento di intermediazione che era il partito o il sindacato. Quindi è come la protesta di piazza, ma appunto, come vi dicevo prima, anche l'aggregazione solo ed esclusivamente online, non fisica, di soggetti, dimostrando che cosa? Che a differenza dei modelli precedenti c'è una maggiore complementarietà, una maggiore intercambiabilità anche tra diversi strumenti, diverse modalità di aggregazione e di partecipazione. Questa caratteristica ibrida di questi movimenti, di questa rabbia manifestata nei primi 25 anni, è la plastica rappresentazione di quella che nel libro è definita lifestyle politics, cioè la tendenza del singolo soggetto, posto che poi nel testo è scritto, ma ci si riporta, diciamo, ai grandi pensatori del secolo scorso, che il singolo non può essere un'isola e non può operare così nella società, ma è anche attraverso le scelte di lifestyle politics che il singolo riesce a intercettare e a modificare la realtà circostante, mi verrebbe da dire influenzando la politica circostante, perché si pensi al consumo critico, alle scelte etiche, alla scelta di utilizzare, ad esempio, c'è un esempio riportato nel testo, i trasporti pubblici invece che il trasporto privato. Insomma, sono tutte scelte di vita che riescono a modificare comunque ictu oculi la realtà circostante, e mi verrebbe da dire, questa forse è un po' una provocazione, però si riporta sempre al filo di speranza di prima, forse andando addirittura oltre quelle forme di disintermediazione di populismo e tecnocrazia. Cioè, forse quello è lo step successivo al fallimento di quel tentativo di disintermediazione che abbiamo visto che è avvenuto con i movimenti populisti o con la tendenza a ricondurre tutto a una sorta di politica epistocratica in cui è la competenza quella che deve governare tutto e quindi è il governo dei migliori, il governo è il buon governo. Detto questo, la riflessione di fondo che si intende un attimo proporre è che tutta quell'irrequietudine, tutto quel disagio, quella frustrazione che derivano dalle disuguaglianze, dalle discrepanze economiche e sociali di cui il libro parla, che hanno generato quella rabbia, siano stati in realtà appunto non destruence ma elementi costruence, cioè siano stati quegli elementi che hanno sublimato la rabbia in invece una reazione, un innesco di un senso nuovo di partecipazione politica. Ora, quello che, e vado alla conclusione, rileva ai nostri fini e soprattutto alla nostra conclusione è che quello che si evince dai più recenti sviluppi non è solo questa portata innovativa di questi movimenti, ma è anche una compatibilità in realtà di fondo che, perché siamo speranzosi, vogliamo vedere tra questa nuova lifestyle politics e le tradizionali istituzioni. Cioè non è detto che le strutture tradizionali che noi conosciamo delle nostre forme di governo siano necessariamente in contrasto con questa nuova via alla agora pubblica. Questo è quello che vorrei proporre come riflessione, ma che in realtà credo che un po' sia anche individuabile nel testo, perché i nuovi paradigmi della partecipazione politica di cui parliamo oggi rappresentano, a mio avviso, ma non solo, la rivitalizzazione della democrazia, cioè è quel rinnovamento che oramai in passato, perché non è più tra noi, Jürgen Habermas auspicava, cioè quella trasformazione dello spazio pubblico in agorà, appunto, è quell'agire comunicativo che lo stesso Habermas auspicava che ciascun singolo consapevolmente, e quindi non solamente per mera protesta, ma coscientemente portasse alla utilità di tutta la collettività. Quindi, vado in conclusione, credo che il problema non sia il sentimento in sé di rabbia delle nuove generazioni, credo invece che le nuove generazioni, in cui forse ancora rientro secondo l'Unione Europea almeno, non manchi né la volontà di agire, non manchino neanche a queste nuove generazioni, non mancano neanche gli strumenti e le iniziative concrete attraverso le quali agire. Nell'andamento bottom up, come si suol dire, questo è abbastanza evidente. Quello che in realtà manca è che forse noi stessi, cui noi stessi dovremmo porre rimedio, è l'assenza di, all'interno delle istituzioni tradizionali, di uno spazio cui affidare queste manifestazioni nuove, queste proposte nuove che ci arrivano dal basso. Cioè, forse il problema, che è anche più semplice da risolvere, credo, sia aprire delle nuove caselle, delle nuove finestre a queste nuove generazioni e a queste nuove forme di partecipazione. È innegabile che tanto sempre più giovani partecipano attivamente ed è innegabile, come dicevano anche i colleghi, che forse è mortificante per una certa quantità di cittadini non poter partecipare in modo formale e con un vestito dignitoso, giuridico, alla vita pubblica odierna. Quindi forse è quello il problema da risolvere concreto e soprattutto, ripeto, forse più facile da risolvere, è quindi quello dello spazio istituzionale. Credo che questa sia una delle missioni che siano più facili da cogliere e di cui farsi carico alla luce di questi cosiddetti 25 anni di rabbia. Grazie mille. Grazie.
1: Grazie Maria Frisina. Passo la parola, come si dice, last but not least, al nostro Davide Ragone e poi le conclusioni il professor Ceccanti.
5: C'è una carta? Sì. Ringrazio anche io chiaramente.
1: Poi passo a lei.
5: Ringrazio anche io chiaramente gli organizzatori, soprattutto per la possibilità di interloquire sul libro e anche tra di noi in questo dibattito. Faccio solo una battuta dopo l'intervento ricchissimo di Enrico Campelli sul tema dei giovani, la rabbia, eccetera. C'è un libro molto celebre, L'invenzione dei giovani di John Savage, no? Quindi dopo il celeberrimo libro in cui Eric Hobsbawm ci ha spiegato che perfino la tradizione è inventata, è evidente che i giovani, come dire, nascono per aggregazioni di dati. Ne farò diverse, sull'onda chiaramente del professore che ha citato Taxi Driver, quindi sì, sarà uno scheletro dell'intervento, quindi tranquillizzo subito il professor Ceccanti. No, solo in conclusione su quello che diceva Enrico, sul tema di come anche dall'aggregazione dei dati poi costruisci le categorie, e chiudo solo con un esempio. Il calcolo delle vittime su quello che è accaduto a Gaza, chi è che, ma è ovvio, nessuno lo sa come te qui, chi è che decide chi è un bambino? Rientra anche un dodicenne potenzialmente armato miliziano di Hamas, fa il calcolo tra i nati tra 0 e 1 anno, record diciamo di morti entro il primo anno di età a Gaza, e chiudo solo diciamo per un'interlocuzione. Allora, il mio intervento è strutturato così, tocco due punti e ciascun punto è sottostrutturato in tre, sarò rapido per flash. Il primo punto è sulla questione della rabbia, quindi il cuore del volume, e il secondo anche sulla base di come ha concentrato la fine della sua relazione sul tema populismo, tecnocrazia, eccetera. Allora, per quanto riguarda la rabbia, ma innanzitutto uno tra i tanti meriti del volume è quello di rifiutare una postura moralizzante, no? Di chi liquida o tende a liquidare la rabbia contemporanea come irrazionalità delle masse o ignoranza popolare e così via. Il primo sottopunto è: qual è il soggetto protagonista di questa rabbia, no? E nel suo volume è il loser, no? Quello che in italiano è tradotto lo sfigato, no? Con Peter Sloterdijk, eccetera. Il piccolo spunto era un parallelo che volevo fare tra la figura del perdente, dello sfigato, del loser, e quella del forgotten man, visto che non solo nel discorso di insediamento della prima amministrazione Trump, ma proprio tutto un tessuto della narrazione MAGA è sul forgotten man. Il forgotten man è tradizionalmente una categoria molto americana, qui faccio la prima citazione cinematografica, c'è un film che risale al 41, al periodo della depressione, che in inglese si chiama Sullivan's Travels, mentre invece in italiano è stato tradotto I Dimenticati, ok? Questo solo per dire che le radici sono molto molto più lontane e profonde. Quindi il loser, il perdente che si percepisce invisibile, e invece il forgotten man che è stato reso da qualcuno invisibile. Quindi solo per dire che magari non c'è una totale identità fra le due categorie, chiaramente. La seconda questione, tra l'altro emerge in vari passaggi del volume, è il cambio di contesto. Lei ne parla diffusamente, ho segnato anche qualche pagina, no? E in particolare, no, gli anni 80-90, come noto, caratterizzati dall'ottimismo, caratterizzati dall'edonismo, e invece quello che è stato poi il ventennio, il venticinquennio successivo. Anche qui faccio una battuta di come questo si vede anche nella evoluzione, forse non solo, della narrazione delle serie televisive, e ne cito due. La serie West Wing, sono entrambe sulla presidenza americana. Se uno vede West Wing, il presidente degli Stati Uniti è una persona stupenda, il giorno del suo compleanno gli regalano un vecchio volume, c'è una tensione morale verso il bene pubblico, eccetera. Se uno vede, avrete già capito tutti, House of Cards, fermo restando che è tratto da tre volumi di un ex politico britannico degli anni 80, se uno vede la serie televisiva, l'avversario politico tu lo puoi anche ammazzare. Cioè è proprio un salto clamoroso, no, in cui da lì c'è la tensione verso il bene della collettività e lì c'è l'intrigo, la trappola, cioè non c'è come dire, questo sforzo di legittimazione democratica, di moralità, eccetera. E adesso anche sulla battuta di quello che dice adesso il professor Clementi, il terzo sottolineamento della rabbia è: quale tipo di rabbia? Okay? Allora lei all'inizio schiva tutti i proiettili, no? Perché dice c'è l'ira, c'è la collera, c'è la rabbia, no? pagina 16, no? Quindi lei dice no, non concentriamoci sulle divisioni interne, sulle categorizzazioni possibili dei tipi di rabbia, cosa che mi trovo assolutamente molto d'accordo, ma vorrei sottolineare un aspetto specifico, e cioè una differenza che ci può essere tra la rabbia morale, che è già emerso, no? Che è l'indignazione. Lei, anche se in modo fugace, cita Stéphane Hessel, no? Ovviamente Indignez-vous. Tra l'altro c'è stata una risposta a quel volumetto in Italia, un libro di Pietro Ingrao che si intitola Indignarsi non basta. All'epoca c'era stato un po' di dibattito su questo. E quindi da una parte la rabbia morale, l'indignazione, e dall'altra è la rabbia da frustrazione, ok? Quindi per ragioni di ordine economico e sociale. E quindi è interessante perché anche in questo libro, anche nel suo libro, alla fine gli aspetti tendono a convergere, perché tutto l'inizio del

0: celebri per noi le parole del professor Giuliano Amato, cioè che il gruppo dirigente o Beppe Grillo avevano in qualche misura male interpretato l'apologo della cuoca di Lenin. Cioè Lenin voleva dire che in uno Stato socialista anche una cuoca doveva essere messa in condizione di fare il capo dello Stato. Quantomeno in una prima fase, evidentemente, i grillini, come erano chiamati all'epoca, l'hanno intesa in un altro modo, cioè che una cuoca poteva fare, in quanto cuoca, il capo dello Stato. La seconda questione, invece, è su populismo e tecnocrazia. Quindi tutta l'ultima parte del volume, forse anche la più stimolante. Parto da una cosa che lei scrive subito prima, perché è la premessa fondamentale, anche poi forse delle conclusioni che ha accennato oggi, cioè la formula, la distanza tra la lotta e la rabbia, no? Quindi la lotta come presupposto di un conflitto strutturato, non voglio dire verticale perché non necessariamente lo è, e invece la rabbia come spontanea, orizzontale, caotica, che magari produce fiammate ma non necessariamente costruttiva. Poi in realtà mi ritrovo molto nelle parole anche della professoressa Chimenti, cioè ce la vedo una past construence molte volte, però ecco, non è necessariamente un elemento costitutivo della fattispecie, no? Direbbe qualcuno. Allora, il tema di populismo e tecnocrazia come fenomeni convergenti nello svuotamento, nella semplificazione dei principi della democrazia rappresentativa, no? Quindi lei parla dei governi Monti, Draghi, eccetera. È condivisibile, è un dibattito che certamente conoscerà benissimo, cioè in Italia anche da un po' di tempo, il tema che la competenza sostanzialmente aggira la rabbia, per dirla nei suoi termini, perché sostanzialmente la sostituisce con questa legittimazione della competenza, no? Se ne parlava prima. Allora, i miei spunti sono, o meno provo a darli in termini più giuridici. Allora, il primo è con Kelsen, no? Cioè, quando i cittadini smettono di riconoscersi nelle istituzioni rappresentative, in qualche misura si incrina, non voglio dire si rompe, il fondamento della legittimità dell'ordinamento costituzionale. E quindi, lei cita anche Kelsen, ci mancherebbe, no? E ho segnato tutto. Ecco, questo però è un di più. Prima Maria Frisina citava Habermas, secondo me c'è anche un tema della rottura con Habermas, no? Perché se noi non ci fermiamo alla correttezza formale tecnica delle decisioni, ma passiamo alla qualità dei processi discorsivi, è evidente che anche qui c'è una frattura, perché andiamo a minare appunto le istituzioni rappresentative. Il secondo elemento, sempre dentro populismo e tecnocrazia, è dato dallo svuotamento del Parlamento come sede della mediazione, no? Con il professor Canetti, con il professor Ceccanti ci occupiamo di questo, un po' anche la mia monografia su questo, e quindi cosa voglio dire? Che se da una parte il populismo bypassa il Parlamento perché si appella direttamente al popolo, è molto convincente, insomma, l'aspetto speculare, perché invece la tecnocrazia in qualche misura umilia il Parlamento, perché lo sostituisce con una chiave della competenza, come se fosse un problema non politico ma di idraulica. La soluzione è questa, è oggettivo, io sono competente, te lo dico, non c'è una dialettica politica che porta a una mediazione di interessi contrapposti. E l'ultimo spunto, diciamo che anche un po' in termini di domanda, la professoressa Chimenti, non solo lei, si è occupata tantissimo di referendum, eccetera. Quindi l'ultimo spunto, sempre di natura giuridica, è: ma forse alla fine questa rabbia può essere declinata anche nei termini di un cortocircuito tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta? No, ne abbiamo anche un po' parlato. E quindi forse strumenti come il referendum, da noi l'iniziativa legislativa popolare non ha mai funzionato granché, per usare un eufemismo, forse sono riusciti a svolgere, anzi sicuramente, una funzione di valvola di sfogo, però, come dire, questo conflitto resta aperto. Quindi, se come di consueto vogliamo concludere, concludo con l'ottimismo, quali soluzioni a questo punto si sente di poter accennare oggi?
1: Grazie Davide per questo interessante contributo al dibattito, e a questo punto passo la parola al nostro autore e poi in chiusura il professor Ceccanti.

0: Sì, grazie.
1: Grazie, tantissimi spunti affascinanti. Non avrò sicuramente il tempo di fare giustizia a tutte le cose che sono state sollevate, ma conferma che parliamo ancora, continuiamo tutti questi spunti di discussione. Proverò in ordine sparso ad affrontare alcune delle questioni che sono state sollevate. Rapidamente, hai ragione che nella tradizione cristiana c'è la distinzione che anche Anna citava, cioè che c'è la rabbia sbagliata, quella peccaminosa, ma c'è l'ira di Dio che è giusta e che è per certi versi purificante, quindi sono andato troppo veloce sul dire che il cristianesimo moralizza la rabbia in senso peccaminoso. Volevo quindi il cristianesimo è sempre da tutte e due le parti di tutte le questioni, quindi c'è anche dentro la tradizione cristiana
0: che nei tuoi libri precedenti,
1: sì, io ho lavorato
0: il libro sulla democrazia cristiana,
1: però sì, hai ragione, è verissimo, c'è una tradizione di concezione positiva, ottimistica, come stiamo dicendo, della collera anche nella, quindi come sempre la tradizione è ricca, io sono andato dai greci, ma d'accordo. Sulle due proposte tecniche che sono state proposte, una proposta per essere poi bocciata e una invece proposta per essere affermata, io forse sto più dalla parte di, secondo me la soluzione deve venire dal basso, dall'organizzazione, dall'attivismo dei giovani, che invece dalle soluzioni tecniche che ingegneristicamente vietiamo i vecchi in Parlamento, mettiamoci per forza i giovani. Secondo me questo rischia appunto... Se il riconoscimento di cui i giovani sentono di non avere non può essergli dato, non può essere dato dalle istituzioni, deve essere ottenuto attraverso... Quindi volete andare in Parlamento, siamo giovani, vogliamo andare in Parlamento, ti devi fare leggere, devi fare la lotta, devi vincere, e ci sono i nemici, di solito vincono loro, quindi io non credo che le quote o i divieti siano la soluzione. Credo con quello che dicevi tu, che questo attivismo, che la rabbia sia l'inizio della politicizzazione, che sia quello che dà inizio, come pensava Aristotele, al desiderio di partecipazione, che poi però deve essere canalizzato e strutturato, ed è questo che ha fatto difetto e che la rabbia non è in grado di dare, cioè la mediazione. Quindi io forse lì, questo è dove divergo e vado... Io penso che il Parlamento e i partiti siano la forma della politica democratica. La lifestyle politics, secondo me, ricade in molte di queste forme, cioè è individualizzata, è privatizzata, è spesso moralista, non è collettiva, non è chiaro chi è il nemico. Quindi io penso che i giovani manifestino desiderio di partecipazione, e che questo desiderio di partecipazione debba essere intercettato da un'offerta politica che lo strutturi e che gli dia una forma, secondo me, rappresentativa, parlamentare, partitica, quindi sono old fashioned, forse, quindi io non so se faccio ancora parte dei giovani, perché io credo ancora a dove siamo, cioè al Parlamento e ai partiti come il veicolo della rappresentanza. Ciò non esclude le altre forme di partecipazione più diretta, anzi la rappresentanza si nutre delle manifestazioni, il voto è solo uno dei momenti della rappresentanza, poi ci sono 4 anni in cui il popolo sta, Habermas, la sfera pubblica informale, anarchica, sta fuori dalle istituzioni, ma influenza le istituzioni, la sfera pubblica formale. Quindi condivido l'idea che la soluzione sia da ricercare, cioè, se siete arrabbiati, organizzatevi, partecipate, andate a votare, e i partiti devono sapere cogliere questa cosa e nutrirsi di questa, non bypassarla. E quindi sono d'accordo su quest'asse dei primi 3 interventi. Ho un sacco di spunti, mi sono sentito molto, come dire, capito, e quasi tutte le cose che hai detto sono veramente ficcanti, Davide, su molti aspetti. E qui me ne vengono in mente due su cui reagire. La distinzione tra loser e forgotten man mi interessa, vorrei cercare di capirla meglio. Qual è la differenza? Cioè che che il Forgotten Man non è riconosciuto da altri, quindi è una posizione di passività nella sua mancanza di riconoscimento, mentre il Loser si percepisce non visto. Se questa è l'opposizione, come poi tu me l'hai spiegata in un secondo, secondo me la dialettica del riconoscimento in Hegel supera questa opposizione, perché il riconoscimento è un gioco di specchi, io mi vedo visto. E quindi il Forgotten Man è, non so se c'è una vera distinzione tra il Forgotten Man e il Loser. A me sembra che chi si sente non riconosciuto è perché non si vede riconosciuto, e non lo è perché non si vede tale, quindi è un gioco di specchi, e quindi è dello stesso gioco di specchi tra la domanda e l'offerta politica. I giovani non si sentono riconosciuti perché le istituzioni non sono in grado di rappresentare. La rappresentanza va nelle due direzioni e richiede, quindi non è solo che sono stati dimenticati i giovani, né che non si sono mobilitati, è la dialettica tra queste due cose. Quindi forse tenderei dialetticamente a superare l'opposizione tra Loser e Forgotten Man in una mancanza di riconoscimento reciproco. Il riconoscimento è dialettico. Anche quello cortocircuito tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta è uno spunto interessantissimo per me, si collega a un tema che so che ad Anna è caro, che è quello del referendum. Non si potrebbe discutere a lungo di questi temi, però io non so bene che, secondo me il referendum è una forma di rappresentanza del popolo, e la dialettica è tra diverse forme di rappresentanza. Non concepisco il referendum come una democrazia diretta, lo concepisco come le manifestazioni, come un altro modo di dare voce al popolo, e che va a complementare la rappresentanza istituzionale del Parlamento. Quindi secondo me il popolo non si oppone al Parlamento, il referendum è un modo di esprimere la volontà popolare, che spesso è consultativo e quindi deve nutrire la rappresentanza. L'idea di rappresentanza, secondo me la democrazia diretta è una contraddizione in termini, non so cosa vuol dire. E però questa contraddizione è significativa, perché sono d'accordo con te, è il mito della democrazia diretta che fa suscitare, che è il mito della disintermediazione, che è il mito del populismo, che è il mito del grillismo, e che coglie il problema ma non lo risolve. Non esiste la democrazia diretta, sempre il popolo si rappresenta, e quindi ben vengano molteplici forme di rappresentazione, le manifestazioni, i referendum, che però tutti nutrono il Parlamento, che è come dice Habermas, la rappresentanza formale. Non so, queste sono alcune delle sue.
0: Vedo il professor Ceccanti che salta. Sulla democrazia diretta vedevo che si accendeva un lampo nei suoi occhi.
2: Sì.
0: Grazie Carlo.
3: Grazie.
2: No, io ho trovato molto interessante la parte anche relativa all'Italia sul populismo e la tecnocrazia che si alimentano a vicenda e non riusciamo a trovare una soluzione né con l'uno né con l'altro. E paradossalmente ho trovato un passaggio impreciso, ma giusto nella sua imprecisione. Mi spiego perché. Il passaggio sta nella pagina in cui si dice la dinamica precisa della transizione, stiamo parlando della caduta del governo Berlusconi del 2011, rimane ancora per certi versi oscura, soprattutto rispetto al ruolo giocato dalle istituzioni europee e dal Presidente della Repubblica, allora in carica Giorgio Napolitano. Stiamo parlando del passaggio Berlusconi-Monti. Io penso che più o meno tutti in Italia siano d'accordo, anche se imprecisa. Cioè nel senso che nessuno ha effettivamente capito perché in queste volte sono nati governi tecnici. E dal fatto che nessuno abbia capito bene perché sono nati governi tecnici, ne è derivato il successo fortissimo del Movimento 5 Stelle dopo il governo Monti e il successo fortissimo di Giorgia Meloni dopo il governo Draghi. A dire la verità però è stato tutto chiarissimo, e questo è il paradosso che vorrei segnalare. Cioè, la nascita del governo Monti, abbiamo le istituzioni europee preoccupate perché il nostro sistema pensionistico era fuori controllo. La maggioranza uscente non era in grado di fare la riforma delle pensioni perché andava a colpire l'elettorato della Lega Nord e si è svolto tutto sotto le nostre scene. Bossi ha fatto un dito medio contro la riforma delle pensioni, il governo è caduto, Giorgio Napolitano si è voltato verso la coalizione che avrebbe potuto vincere le elezioni Persani, Di Pietro e Vendola e si è chiesto: ma questi sono in grado di fare riforma delle pensioni?